0: 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali è stato picchiato. Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra, per la prima volta il Movimento 5 Stelle alle elezioni con alleati. Formula 1, al Gran Premio d'Ungheria, Norris in pole davanti a Leclerc, beffa per Hamilton e Antonelli, penalizzati di 3 posizioni. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Centinaia gli attivisti del movimento No TAV che hanno assalito ieri il cantiere da Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. 2 camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, 50 gli agenti feriti. Dura la reazione del centrodestra con Giorgia Meloni che parla di attacco allo Stato.
1: Tensioni e scontri durante la marcia No TAV in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi da dove erano arrivati attraverso i sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso, la situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna.
2: Al Pilastro in serata una veglia per ricordare Abderrahim Fakir e poi nel tardo pomeriggio, ad una settimana dalla tragica fine del 42enne marocchino, un corteo attraverserà le strade del quartiere. Agli atti dell'inchiesta c'è un altro video, si riferisce agli attimi successivi alla morte di Fakir. Si vede un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi rimuovere il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo. È supino, si notano le caviglie legate e sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei 2 poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario, quel sangue era collegato alla ferita che il 42enne marocchino si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca nel tentativo di mordergli il polpaccio. E in questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social, tra minacce e ingiurie, lo hanno preso di mira dopo gli scontri di piazza di lunedì sera. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato premier. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, ha detto Conte alla presentazione del suo libro a Vieste in diretta su Sky. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale, dove per la prima volta il Movimento 5 Stelle andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha detto il presidente americano, riferendosi anche alle elezioni perse nel 2020. Adesso invece facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente.
3: Dopo 13 notti consecutive di raid americani, Washington non ha condotto nuovi attacchi diretti contro obiettivi iraniani, ma Trump, in modalità vendetta, ha ribadito di essere pronto a colpire ancora Teheran e proxy se le minacce dovessero proseguire. L'Iran mantiene alta la pressione nel Golfo, una nave è stata colpita a Hormuz e attacchi sono stati effettuati in Bahrain e Kuwait. Si cercano spiragli diplomatici per riaprire i colloqui, ma il conflitto si allarga e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni della società petrolifera Aramco nelle città saudite di Jizan e Yanbu. In risposta, Riyadh ha colpito obiettivi Houthi a Hodeida e Kaman, facendo temere la fine della tregua che regge dal 2022. Resta critica la situazione nei territori palestinesi. Dopo gli scontri con 4 palestinesi e 2 israeliani morti, in Cisgiordania proseguono le operazioni militari e gli scontri dei coloni con i palestinesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti con un bilancio umanitario in costante aggravamento. Nell'ultimo raid è stato ucciso, tra gli altri, il capo della polizia e governatore di fatto di Gaza Nord. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: La polizia di Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite a seguito dell'incidente che ha visto un veicolo, probabilmente un furgone, entrare nel parco cittadino di Tiergarten e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. E ora parliamo della situazione degli incendi, che resta sempre più drammatica in Francia e Spagna, con un totale di almeno 270.000 persone costrette all'evacuazione.
4: È un weekend di lotta disperata contro le fiamme in Francia e in Spagna. Oltre Alpe, vigili del fuoco e soccorritori stanno concentrando gli sforzi nei dipartimenti della Gironda e di Landes, nel sud-ovest del paese vicino a Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza. Le fiamme sono alle porte della città metropolitana. 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente 167.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Da ieri mobilitati altri 1.500 soldati, mentre un aereo da trasporto militare, l'Airbus A400M, è stato trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. La sua capacità di trasporto di liquido ritardante equivale a 3 Canadair. La prima missione è stata un successo. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario. Ma il premier Le Cornu ha avvertito: le prossime ore potranno essere difficili. In Spagna l'allerta è altrettanto elevata, perché qui abbiamo 2 maxi fronti che si stanno saldando tra loro, l'incendio di Avila e quello di Madrid. In serata lo stato di emergenza è stato esteso anche alla provincia di Toledo, con 88.000 persone evacuate o confinate in casa nel complesso. Ci aspettano ore difficili, perché non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
5: Partiamo dalla Formula 1, dal Gran Premio d'Ungheria, con le prove che hanno visto Lando Norris staccare la pole position in un sabato pieno di polemiche, penalizzazioni per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, che avevano chiuso rispettivamente secondo e quarto. Partiranno dalla quinta e dalla settima posizione. In prima fila con Norris ci sarà dunque la Ferrari di Charles Leclerc, poi Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell e Antonelli, che scatta dalla quarta fila. Il via alle ore 15. Il Tour de France con la penultima tappa, e Carapaz ha fatto il bis sull'Alpe d'Huez, conquistando anche la maglia Poix, avendo vinto 3 dei 4 Gran Premi di giornata. Pogacar ha conquistato il Tour de France, sarà incoronato sui Campi Elisi. Per lui è il 5° Tour de France della carriera, così come prima soltanto anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Nella pallavolo l'Italia è stata battuta nella semifinale della Nations League femminile dal Brasile, partita che si è chiusa al 5° set 15-12 per le brasiliane azzurre, che avevano conquistato le ultime 2 edizioni. E per chiudere il calcio, mentre impazzano le polemiche sul ruolo possibile di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale, l'ultima polemica è sulla sua presenza come sponsor di un sito russo di scommesse, diventato un caso per l'attacco di diversi esponenti politici. Si sono giocate alcune amichevoli, da segnalare la vittoria 1-0 della Juventus con lo Standard Liegi, rete di Miretti, il pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda, la sconfitta della Fiorentina con il QPR e la vittoria del Bologna con l'Iraklis. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Carlo Salvatore in regia, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Te ti senti bene, Chico?
3: Sì. Prova.
4: Sì, perfetto. Ora sì.
2: Sì. Fatti una bella dormita. Ora non dormi, secondo me, sta puttana. Sai che lui si addormetta?
4: Sì.
2: È scandaloso.
4: L'altra volta, boia, mi buttai in terra al foglio. Mamma mia. Ma proprio russavo.
3: Ah, proprio di gusto,
2: sì.
3: Proprio.
2: Ma non ti vergogni nemmeno.
4: Poverino.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qua. Naturalmente siamo disperati. Questa trasmissione catastrofica che si chiama Radio Up and Down. Sì. E questa non è Radio 24, è una trasmissione completamente sbagliata. Come la definite? È una trasmissione del
2: Kaiser.
1: Del Kaiser, come sei educato oggi? Sì. Su questa radio che è Radio 24, che però noi occupiamo militarmente per trasmettere questa trasmissione. Nessuno se n'è ancora accorto della Confindustria, quindi a noi ci importa
2: che
1: anche una sera.
2: In realtà,
1: se
2: io seguo Radio Subasio.
1: Bene, ci fa piacere come che questa tua campagna di promozione per radio comunque competitor rispetto a noi, ma tu vai avanti e sei pagato dalla radio di Confindustria, da Radio 24. Noi non solo occupiamo Radio 24, ma tu promuovi anche altre radio, quindi sei una frana. Federico Parlanti.
2: Buonasera. Paolo Ruffini.
1: Sì, con questi tempi radiofonici presenti anche me. È il co-conduttore di questa trasmissione che ha un cromosoma in più. A portarci questo cromosoma in più è Federico Parlanti. È una trasmissione che sbaglia continuamente e cerca di farlo nel modo giusto. Ringrazio già da ora in regia Paolo Corleoni, Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabrica, Laura Fangin, Gianluca Papa e Veronica Serafini che è qui accanto a me. Il titolo della trasmissione di oggi, Federico, è
2: La cultura apre la mente. Il culturismo i barattoli.
1: Molto bene, sentiamo subito una clip e poi presentiamo l'ospite.
3: Sono stronzate? Il fatto che i muscoli non siano tutto? Ma non ci credo. Assolutamente. I muscoli sono una parte e forse nemmeno quella più importante. I muscoli secondo me saranno il 30% di tutto, di una performance, anche una resa estetica. Solo il 30%. Tutto il resto è qua, è la tua testa, è come ti approcci all'allenamento.
1: Queste sono le parole di Andrea Quarto che introducono un po' il tema di oggi, è un po' la cultura del culturismo. E, abbiamo un grande ospite, sono molto felice di averlo qui, e è un professionista top, un culturista italiano stratop. Ora ci racconterà anche lui che cosa ha fatto, cosa ha combinato nella sua vita, grazie ad Andrea Presti.
4: Grazie a voi, è un vero piacere, un vero onore essere qua.
1: Grazie Andrea, grazie.
2: Anche
1: grazie
2: per me.
1: Sì, anche per te, sei un ipocrita. Ora se c'è il coraggio, ridici quello. Perché gli amici che ci seguono soltanto in radio ovviamente non vedono che, essendo un professionista, Andrea è ben piazzato, no? Ha un fisico, no? Come lo definiresti il fisico di Andrea?
2: Bestiale.
1: Quindi è un fisico, non ti assomiglia tanto.
2: No.
1: Non c'hai proprio quel fisico te. E allora, ridi quello che hai detto prima. Hai detto, ma perché l'ospite di oggi non viene, quello stronzo? Diglielo se c'è il coraggio. Sì, te hai detto, quello stronzo che non viene, dillo.
2: Ma
1: ti rendi conto, a parte non si dà dello stronzo all'ospite, ora ci avresti il coraggio di ridirglielo?
5: Quel pompato,
1: per amor del cielo. In realtà introduciamo un po' il discorso della cultura rispetto al culturismo. Io, Andrea, quando affronto questi temi ammetto la mia ignoranza, non so quasi niente, però vorrei partire da questa cosa mettendomi un pochino nel punto di vista di Federico, no? Che ovviamente i muscoli e tutto quello che voi fate non c'entra con la violenza, o non c'è, cioè è un concetto diverso di forza, no?
4: Sì, ed è centrale. E l'approccio che le persone hanno in relazione al mio fisico è proprio questo. Perché a prescindere da qualsiasi ipocrisia, qualsiasi bel discorso che si possa fare, il concetto di muscoli è legato al concetto di forza, e la forza può essere applicata in tanti modi, e purtroppo c'è anche la declinazione negativa.
1: Certo.
4: Quindi tu vedi una persona molto piazzata, con un fisico bestiale, è normale, o comunque può essere normale, che la prima cosa che ti viene in mente è l'arroganza, la forza fisica bruta. In realtà non c'entra assolutamente nulla.
1: Cosa vorresti chiedere ad Andrea, Federico?
2: Che sport fai?
4: Beh, ok. Lui mi ha dato del pugile prima.
1: Sì.
4: Quindi comunque già ha inquadrato la fisicità. No, io faccio il bodybuilder, faccio il culturista.
1: Sai cosa vuol dire?
2: Bodybuilding?
4: Sì.
1: Sai cosa vuol dire? No.
4: No. Il bodybuilding è quello sport, quella disciplina che tu fai solo in palestra, sollevando dei pesi, e l'obiettivo è quello di essere più muscoloso possibile.
2: Ah, capito.
4: Poi sali sul palco e fai una specie di esibizione di fronte a persone che dicono: giudicano quanto sei muscoloso, quanto sei proporzionato. Non è facilissimo in realtà da spiegare se uno dovesse approcciarsi la prima volta.
1: Esatto, anche perché secondo me, Federico, ma anch'io, ci chiediamo in che cosa consiste il tuo lavoro, no? Intanto tu hai vinto dei premi importanti, leggo, però insomma diceli te, perché magari hai vinto Mr. Big Evolution Pro nel 2021 in Portogallo, ti qualifichi a Mr. Olimpia, poi hai vinto? Hai fatto un percorso anche proprio di categoria, perché comunque nel tuo lavoro, nella tua disciplina, sta proprio il fatto dell'esibizione, che è un'esibizione fisica, cioè la posa, no?
4: Esatto. Sì, io ho all'attivo 3 qualificazioni al Mister Olimpia, che è la competizione più importante al mondo, e mi sono qualificato per la 4ª, che si terrà a settembre di quest'anno.
1: Ok.
4: È un piccolo orgoglio il fatto che nella mia categoria, che è quella di Arnold Schwarzenegger, per intenderci, quella categoria dei più grossi. Tipo Arnold Schwarzenegger, lo conosci?
2: Sì, sì, sì, sì.
4: Lui faceva bodybuilding. Prima di cominciare a fare l'attore.
1: Prima di Terminator.
4: Durante Conan anche ha fatto.
1: Durante Conan. Anni 80, insomma.
4: Fino agli anni 70, prima anni 80.
1: Ma scusami, tu quindi a settembre c'hai questa competizione che per te è importantissima. E quindi cerca di spiegarci a me e a Fede in che cosa consiste la tua giornata di oggi, no? Cioè, secondo te, come fa a diventare così lui?
2: La spiegata ora.
1: Fa palestra, ma non è che va in palestra. Te vai in palestra a bere caffè, anche come me. Lui va in palestra, quanto ci sta? Prima curiosità, no? Non sei curioso di sapere quanto ci sta secondo te in palestra?
2: 3 ore.
1: 3 ore ci stai?
4: Ah, più o meno 3 ore. Quindi vedi,
1: pensavo di più, invece no.
4: No, dipende. Nei periodi in cui sono lontano dalla competizione, faccio un allenamento al giorno e dura più o meno 3 ore. Vicino alla competizione vado 2 volte al giorno in palestra, quindi faccio un paio di ore la mattina, molto presto, e un paio di ore il pomeriggio. Il problema della mia disciplina è che siamo molto sfigati, perché la competizione si svolge sul palco facendo delle pose. Ma ciò che tu fai durante l'anno per arrivare lì non c'entra nulla con la posa, perché noi ci alleniamo in palestra, sviluppiamo questo fisico e poi dobbiamo mostrarlo. E questa è una grande sfiga, perché io ho provato una volta a spiegarlo a mia madre. Mamma, voglio fare il culturista. Lei va a cercare, vede sti uomini giganteschi, muscolosi, ogliati.
2: Sì.
4: Questa mutandina, lo so, è una scena imbarazzata.
2: Che ti devo dire?
1: Vado a giro le mutande, capito? C'hanno un tanga. C'hai una riga nel culo, praticamente.
4: No. Pelo di più di una riga,
1: hai capito?
2: Sì.
4: Mettiamo anche
1: non un righello,
2: No,
1: perché sennò lui pensa un righello nel culo è un'altra cosa. Presente i costumini.
2: Ho capito. Come c'hanno anche le donne.
4: Esatto. Con dell'olio.
1: Con l'olio, capito?
4: Tipo quello abbronzante.
1: Quello delle patatine.
4: Esatto. Quello no, proprio non si può neanche mangiare. E dobbiamo mostrare il più possibile quello che abbiamo costruito nel corso del tempo.
1: Quanto olio ti spalmi, scusami?
4: Ah no, quantitativamente non lo so, un botto, perché ci impiego 6 ore a pulirmi ogni volta.
1: Quanto ci metti a farti la doccia dopo tutto?
4: Un sacco, non è tanto l'olio ma il colore. Il colorante, tu vedi che quando gareggiano sono più scuri.
1: Sì, abbronzati, dei tavoloni dell'IKEA praticamente.
4: Carbonizzati, esatto. È un bordello buttarlo via. Ma perché penetra nella pelle, sono sostanze a base alcolica.
1: Ma perché tutta? Perché dovete essere?
4: Perché con le luci del palco risalta molto di più la muscolosità.
1: Ma pensate, noi ci ascoltiamo i Queen adesso. Tonight.

0: Questi erano i Queen con Don't Stop Me Now. Non fermatevi adesso, siamo con Andrea Presti e stiamo cercando di capire un po' di più la cultura del culturismo, e lo stiamo facendo con Federico Parlanti, che ha tante curiosità come me rispetto a questo mestiere. Che comunque, scusami, altra curiosità, da dove ti arriva il denaro? Cioè, nel senso che tu comunque percepisci un compenso se vinci la gara, ma di base sponsor.
1: Sponsor. Non avendo una federazione, non avendo una, non siamo sotto l'egida del CONI, quindi non abbiamo federazioni o squadre che ci danno un ingaggio per gareggiare. Siamo tutti liberi professionisti e in funzione dei risultati e indubbiamente della popolarità, quindi dell'immagine da un punto di vista commerciale, abbiamo gli sponsor.
0: Ok, ed è economicamente interessante.
1: Guarda, come... io sono sempre molto trasparente. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto a livello economico col mio sport. Io sono non contento.
0: Bellissimo.
1: Super contento.
0: Ti faccio ascoltare una suggestione di Aldo Masolo e poi la commentiamo insieme.
2: Quindi voi fate uso di steroidi?
3: Non c'è il controllo antidoping, certo, sì. Noi ai nostri livelli, tutti quei fisici lì, purtroppo noi facciamo uso di doping.
2: Ma tu fai uso?
3: Assolutamente sì. Io l'ho sempre ammesso da quando sono sui social, purtroppo sì. L'uso personale, per esempio, in Inghilterra è accettato, in Stati Uniti è accettato, in Italia è reato.
2: Dove li trovi gli steroidi?
3: Eh beh, alcuni si trovano anche in farmacia sotto prescrizione medica.
2: Ma allora, cosa sono? Polverine?
3: Sono di solito
2: sciroppi,
3: punture. Sono
2: qua, punture.
3: O pastiglie.
2: Beh, però sta roba qua non si può dire.
3: Non dico mica che sia giusto.
4: Quindi nel tuo campo non avviene il controllo?
3: No, noi non abbiamo il controllo. In questa disciplina, come ripeto in altre discipline dove c'è l'agonismo estremo, senza questo non arrivi e quindi non competi, cioè, alla pari con degli altri.
2: Scusa, quindi tu sei convinto che in tutti gli sport…
3: Ad altri livelli, sì.
2: Beh, ma se c'è il controllo antidoping?
3: Sì, che si può tranquillamente coprire, perché ci sono degli strumenti per coprire.
2: Ciclismo?
3: Il ciclismo è lo sport con più doping in
2: calcio?
3: Assoluto. Calcio a determinati livelli, assolutamente sì.
2: Il ciclismo, in realtà, sono diminuite le medie, perché il boom…
3: Se ci vogliamo nascondere, dico che non si utilizza il doping in altri sport, lo usiamo solo nel nostro, dove non c'è il controllo. Però nella realtà, purtroppo, non è così.
0: Ecco, questo era Aldo Masolo che dialogava con Giorgio Simonelli. Andrea, il tuo punto di vista?
1: Massima trasparenza, come sempre. Io ho sempre dichiarato che per arrivare ai livelli a cui arriviamo noi, quindi per gareggiare al Mister Olimpia, non c'è nessuno che può permettersi di dire sono natural. In relazione alle dichiarazioni di Aldo, mi piace la trasparenza, nel senso che è giusto.
0: Lui è un bodybuilder, quindi fa la tua stessa disciplina?
1: Fa la stessa disciplina, sì. Facciamo categorie diverse, ma la disciplina è la stessa e le competizioni sono le stesse. Di Aldo, che tra l'altro conosco, apprezzo la sincerità e la trasparenza, perché comunque noi diamo un'immagine sui social ed è giusto che dichiariamo che la fisicità che noi abbiamo, e quindi una fisicità alla quale si potrebbe anche aspirare o qualcuno potrebbe aspirare, è frutto di un certo tipo di scelta, un certo tipo di condotta. Dall'altra parte non mi permetto di fare le dichiarazioni che ha fatto lui. Il doping, il ciclismo è lo sport con più doping, il doping c'è dappertutto. Sono frasi e dichiarazioni molto delicate che andrebbero sempre attestate con dei dati e una casistica. Ora, da sportivo, certe prestazioni sappiamo tutti perfettamente che non si possono raggiungere in maniera naturale, però rimane sempre il beneficio del dubbio.
0: Io ti posso dire, mi viene in mente
1: io non parlo del bodybuilding, il bodybuilding voglio chiarire, chiunque vada al Mister Olympia non ha una condotta natural.
0: Ma posso dire anche che è un lavoro e che è una professione e che è uno sport che forse non è giusto che anche a casa non possano pensare, ma sì, lo faccio anch'io così, con scioltezza. Perché cioè è come quando, scusami, io parlavo con un attore, si chiama Rocco di nome e Siffredi di cognome, e mi dice, ragazzi, ma non è che io dicevo mi alzo e voglio fare l'attore porno, perché tu il porno che vedi comunque è un porno che è inflazionato, inquinato, fra virgolette, da tante sostanze, da tante questioni, cioè quelli sono attori. Non è che si divertono a trombare, sono degli attori che fanno quello e passami la battuta, si fanno un culo così per fare quel mestiere, quel lavoro, e dietro quel divertimento che tu vedi,
1: a quei ritmi
0: ci sono mille dinamiche. Poi lui dice giustamente, io ai miei tempi era tutto naturale, ora anche loro usano delle siringhe che si iniettano proprio lì, da quelle parti. Quindi, cioè, da una parte io capisco che ci sia stata una sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo tema, dall'altra, ma sai che io, che comunque sono un po' ipocondriaco, che ho sempre l'ansia di avere sonno, la mattina mi sveglio, sai quante pasticche prendo, vitamine C, di vitamine D, mi prendo la spirulina, mi prendo funghi, il cordyceps.
5: Ma come fai?
0: Piglio le pasticche, me le ingollo e le piglio.
5: Boia.
0: Ma non sono farmaci, sono cose che vi dicono naturali.
1: Sono integratori.
0: Sono integratori.
1: Infatti la differenza è quella.
5: Ma che Viagra?
1: Certo. Viagra è un integratore.
0: Infatti appena ti vedo c'è una fava così.
5: Boia.
0: Vai.
1: No, bisogna essere estremamente onesti, perché è giusto far chiarezza. Ripeto, è giusto dichiarare la propria condizione, perché siamo persone esposte dal punto di vista mediatico. Da lì a concentrare tutta la narrazione di un'attività solo su quello, non sono d'accordo, perché lo si mette uno in cattiva luce quando è un aspetto che esiste ma non è il solo. Perché dietro il bodybuilding non c'è solo il doping, ci sono anche tante altre caratteristiche. Ragazzi, terra terra, bastasse doparsi saremmo tutti grossi stando sul divano a fare una sega, scusate.
5: Certo.
1: Ok, non è così. Dall'altra parte, non è un discorso di omertà, è un discorso di intelligenza. Se io adesso vi guardo e dico, ragazzi, mi raccomando, mentre vi parlo, non pensate all'elefante rosa dentro un negozio di vetro. Tu pensi solo a quello. Quindi io ti sto parlando del bodybuilding, punto sempre il focus solo sul doping. Tu qualsiasi altra cosa dica al di là delle foglie del doping, tu non sentirai nulla.
0: Certo.
1: Perché sono io che ti metto il punto lì, perché sappiamo tutti che quando si parla di qualcosa che è tendenzialmente vietato, il vietato attira.
0: Siamo sempre affascinati dal torbido.
1: Parliamo di discoteche, è solo un
0: le
1: posto
0: droghe,
1: in cui si droga,
0: esatto.
1: Non è vero, non è assolutamente vero. C'è la droga nelle discoteche, chi dice di no
0: sì,
1: è stupido, certo. Ma il divertimento notturno non si riduce solo a quello.
0: È la banalizzazione di fare tutta l'erba un fascio.
1: La trasparenza è una cosa sacrosanta e è dovuta. Il fatto di centralizzare la comunicazione solo su quello va a gioco forza a chi non rispetta questa disciplina, non gli vuole bene veramente e sa che fa determinati numeri sui social parlando solo di quella. Non è il caso di Aldo. Aldo secondo me l'ha presa in maniera un po' leggera, ma perché comunque Aldo è a fine carriera, si vede anche un po' padre di famiglia. C'è stata una dichiarazione di un culturista, mio amico, veramente veramente che io stimo, che è stato un grande atleta, molto chiuso sui social, non ha mai avuto l'interesse, che ha detto: io non mi sento tanto di sponsorizzare il bodybuilding come lo intendiamo noi a tutti, perché da padre non vorrei che mio figlio facesse quel tipo di vita. Chi ci deve arrivare, ci arriva. Anche perché il bodybuilding non sono solo io, Andrea Presti, che sale a 120 kg sul palco oliato. Bodybuilding è tutta quella marea di persone che va in palestra con un obiettivo estetico, che può essere quello di mettere qualche chilo perché da piccolo sei stato vessato, perché eri il secco della classe. Come rivincita personale, cosa vuoi fare? Metto un po' di muscoletti per rivalutare me stesso, i miei occhi, e me stesso gli occhi degli altri. Sono quella persona che è sempre stato un pochino sovrappeso, vado, perdo quei chiletti, mi vedo un po' meglio. E ripeto, al netto di qualsiasi ipocrisia, l'estetica non è tutto, l'immagine non è tutto, ma la sicurezza in te stesso che ti dà il vederti meglio allo specchio è una cosa che esiste ed è una cosa bella.
0: Esistono dei bodybuilder con la sindrome di Down?
1: Sì, ce n'è uno che tra l'altro è diventato super virale in questo periodo.
5: Grazie.
0: Hai visto?
1: Ma tra l'altro ha un fisico mostruoso, veramente mostruoso.
0: Tu come lo trovi il fisico di Federico Parlatti?
1: È piazzato.
0: Sì.
1: Vedo questo avambraccio prorompente,
0: sì,
1: interessante.
0: Sì.
1: Allora, questa cosa, ok? Fammi vedere anche un po' il braccio.
0: Mamma.
1: Ecco, vedo anche un trasferello.
0: Fai così.
1: Sono così, guarda, qua, vicino.
0: Vicino.
1: Vai.
0: No, in giù, mettilo in giù ora.
1: Fai così.
0: Esatto. Qua. Eccolo qua.
1: Direi che della massa, della base c'è.
0: Della base c'è.
1: C'è.
0: Ma te scusami Federico, brazzi in mano per la vestra?
5: Eh?
0: Puppa, tra poco.
5: Yeah. Ma che mai, eh?

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua. Io sono Paolo Ruffini, conduco questa trasmissione, ahimè, con Federico Parlanti. Siamo in compagnia di Andrea Presti, perché oggi parliamo di cultura e culturismo e volendo parlare anche dell'applicazione culturale anche del culturismo, ci ha raggiunto come sempre Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia al liceo classico Nicolini Palli di Livorno. Ben trovato.
2: Grazie, volevo sapere come mi riuscivi a presentarmi in una situazione del genere dove non c'entro nulla. Sei stato bravissimo.
1: C'entri tantissimo, anzi io ti farei ascoltare subito una bellissima dichiarazione di Fabio Caressa di come racconta il fatto che lo sport, e forse naturalmente noi parliamo di uno sport come dire meno popolare del calcio, in questo caso parliamo di bodybuilding, ma anche questo potrebbe essere cultura. Ascolta.
3: Che lo sport è cultura e ti insegna anche a affrontare tante cose della vita. Saperti relazionare con i compagni di squadra. C'è un video meraviglioso di due bambini che giocano a rugby in Inghilterra, uno piccolo piccolo, uno un po' più grandicello, e quello piccolo accanto, mi commuovo un po' a vederlo, e c'è questo bambino piccolo che dice a quello un pochino più grande, no, che è molto, ha giocato male, non sta facendo bene, e lui gli dice: guardami, guarda come sono piccolo io, tu sei più grande, tu sei un incredibile giocatore di rugby, tu devi essere, ecco, quella roba lì, non la puoi insegnare se non insegni lo sport.
4: È vero.
1: Poi Giovenale diceva: mens sana in corpore sano, no? Quindi alla fine comunque può esserci una, no, non è soltanto come dire una sintonia fonetica cultura culturismo, c'è una cultura anche nel culturismo, sicuramente nello sport.
2: Il culturismo, mi dispiace, sono ignorante, e poi io non ho un grande gusto, perché sono uno spettatore di sport, non faccio sport ma mi piace molto, no? Quando, non so se nel culturismo c'è una gara o è un'esecuzione dove c'è poi un punteggio, credo. Quelle ho più difficoltà a seguirle, perché è più difficile capire i tuffi, capire la ginnastica, no? Mentre il calcio, chi fa più gol, ciclismo, chi arriva primo, riesco ad arrivarci prima. Però lo sport è un grande elemento di narrazione culturale. Pensiamo a Darwin Pastorin, che ci ha parlato del calcio argentino, Saba, la paura del portiere prima del calcio di rigore, e tutta la narrazione che hanno fatto i grandi della Gazzetta dello Sport, di Tutto Sport, Stadio, su il racconto dei ciclisti, no? Oggi abbiamo un alieno, Pogačar, che crea emozioni incredibili per chi come me ama il ciclismo, e quindi sono assolutamente convinto che sia cultura. Sono altresì convinto che non sia obbligatorio che un bambino faccia sport, no? Sta diventando un po' un elemento invasivo. Il bambino deve muoversi, ma la psicomotricità, come ci insegna Couturier, è un qualcosa che si può legare allo sport, ma anche legare alla non competizione. A me piace la competizione, però non per forza devono competere, però devono muoversi tanto. I bambini hanno bisogno di muoversi e si crea la cultura. E poi perché non accettare una sfida? Lo sport è prevalentemente una sfida con se stessi, non è vincere. A me piace, ecco, il nuoto mi piace tanto perché vedi quello che arriva ultimo che esulta perché ha battuto il suo tempo, e magari quello che arriva primo scuote la testa perché ha fatto una cattiva prestazione.
1: Io adesso però vorrei che Andrea ci restituisse un pochino la filosofia che c'è dietro il culturismo, perché il professore di filosofia, secondo me, ha bisogno anche ogni tanto di uno shock, e io credo che ci sia. Ti do una suggestione da Rocky 3.
5: Che ha preso? Oh Cristo, Rock! Che gli sta succedendo?
6: Domani. Continuiamo domani.
5: Non esiste domani! Non esiste domani! Non esiste domani!
1: La filosofia dietro il culturismo credo che stia anche sul fatto, a parte del superamento anche della propria estetica, quindi del sé, volendo, no? Cioè, che cosa c'è dietro, secondo te, di sano, di importante, proprio a livello etico, in quello che fai?
7: Io parto col dire che sono perfettamente d'accordo col professore. La differenza deve essere netta tra sport e competizione. Lo sport non è necessariamente competitività, si può fare attività, ci si può muovere senza necessariamente dover avere la sfida con qualcun altro.
1: Bella questa cosa, sono pienamente d'accordo.
7: Assolutamente sì. Nel bodybuilding ci sono tante accezioni filosofiche delle quali io sono innamorato. Per me il

0: E vai, vai.
1: Anch'io.
2: Ci può stare la botta di culo che mi fa vincere contro il Milan. La botta di culo contro il Pesone esiste perché lui vincerà sempre. E nonostante quello tu ci vai, lo fai. Cioè, se non è amore questo verso qualcosa, non so cosa possa esserlo.
1: Hai capito?
3: Beh, bellissimo, bellissimo. Perché è proprio quello che diceva Pierpaolo Pasolini, che era un grande innamorato di sport, che occorre educare i giovani al valore della sconfitta, no? E chi fa sport inevitabilmente incontra la sconfitta. Non può andare sempre bene. Se pensi ai grandi dello sport, hanno perso. Ronaldo non è mai stato campione del mondo, Messi è diventato campione del mondo dopo una fatica enorme. Quindi c'è sempre un qualcosa che non hai realizzato, no? Ed è quella mancanza che dà la spinta, secondo me, a alzarsi la mattina, andarsi a allenare. Come poi nel teatro. Il teatro non viene mai lo spettacolo capolavoro, c'è sempre qualcosa che ti mette un gusto amaro.
1: Scusami, mi parlavi del peso, perché Mister Olimpia, in realtà, chi è che vince, no?
2: Sono diverse categorie.
1: Diciamo, cioè, qual è il parametro in base alla quale...
2: Nella mia categoria, che è quella più estrema, è devi essere il più grosso possibile e il più definito possibile. Vuol dire, devi avere il volume muscolare maggiore, quindi devi occupare il maggior spazio possibile sul palco,
1: sì,
2: però avendo quella che si chiama in gergo definizione la minor massa grassa possibile.
1: E che cazzo mangi?
2: E mangi poco, cioè poco un cazzo, nel senso, come quantità, come varietà. Quantità no, perché comunque per mantenere un cristiano di 130 kg...
1: Fammi un esempio, cioè ora tu hai a settembre questa competizione che per te è la più importante.
2: Sì.
1: E cosa mangi adesso?
2: Adesso sono a 16 settimane, quindi sono ancora abbastanza lontano, la mia dieta è abbastanza varia, non mi privo praticamente di nulla. Quando cominci ad arrivare verso le 12-10 settimane, dove la tua percentuale di massa grassa deve scendere, lo spettro alimentare si riduce molto. Mangi carni bianche, pesce bianco, riso, patate, pasta, verdura, qualsiasi tipo più o meno, olio d'oliva come fonte di grassi principali.
1: Ma tipo pasta quanta ne mangi?
2: Io sono un soggetto con metabolismo molto alto, quindi mi posso permettere di mantenere le calorie alte e comunque asciugarmi. Io vado difficilmente sotto i 300 grammi di pasta al giorno, pasta o riso al giorno.
1: Boia.
3: E boia.
1: E vabbè, boh,
2: e siamo dei grandi forni, perché comunque più massa muscolare hai, più il tuo motore è grande, più anche nello stare fermo. Ad esempio, adesso in questo momento sto sudando.
3: Allora anche Federico si allena, perché anche lui mangia 300 grammi.
2: Manca solo la seconda parte del processo. Esatto.
1: Ascoltiamo Giuseppe Romano.
4: Fa passare il bodybuilding agonistico fatto di sacrifici, di un sano egoismo, di un qualcosa che riguarda un progetto con se stessi, dove finché non si disturba gli altri. Io su questa cosa difenderò sempre il culturista, perché il culturista è un povero Cristo che fa la dieta, ha rinunce, si fa la sua vita, non rompe i coglioni a nessuno, anzi viene offeso. Ma quando viene offeso non si deve offendere, perché il culturista che viene offeso sa che non può piacere a tutti. Quindi è inutile che cerchiamo di andare in altri luoghi, o cerchiamo di diventare virali, o cerchiamo di metterci la camicia per far capire che comunque la camicia ci entra e abbiamo un certo stile. Comunque siamo, dico siamo perché pure io lo sono stato per la mia altezza grosso, siamo per le persone normali da sempre dei fenomeni da baracca. Ma se c'è ancora gente che va in palestra ed è convinta che prendendo i 4 kg in mano gli cresce il bicipite, ma noi come gli vogliamo far capire a questi che esiste un bodybuilding fatto di cultura, un bodybuilding fatto di qualcosa che va oltre?
1: Che dici?
2: Anche Giuseppe lo conosco bene, perché nel nostro ambiente siamo... non siamo in tanti, quindi questa parte di messaggio è rivolta direttamente anche a me, nel senso che io sono una persona che, nonostante essendo testimonia della categoria più estrema, ho sempre cercato di portare il bodybuilding in altre sedi. Io ho fatto un sacco di incontri nelle scuole, faccio un sacco di incontri nelle università, cerco di portare la cultura del culturismo all'esterno di quello che è il suo ambito competitivo. Giuseppe è un preparatore che lavora solo con atleti che competono, quindi la sua ottica è estremamente rivolta alla competizione, alla gara. Io non la vedo così, anche perché tu prima hai chiesto dove vengono i soldi del bodybuilding. Dagli sponsor. Gli sponsor dov'è che arrivano? Quando c'è tanta gente. Tanta gente quando riesci a raccoglierla, quando apri le porte del tuo sport, della tua disciplina alle persone. Se io parlo di bodybuilding non sul palco Mister Olimpia, che sicuramente è una situazione elitaria, ma della filosofia che sta alle spalle del concetto di bodybuilding, che è fondamentalmente un concetto di consapevolezza. Chi di noi se potesse non far fatica, o meglio, se potesse senza far fatica, non vorrebbe vedersi un po' meglio fisicamente.

0: Certo. Tutti. C'è, a ognuno di noi c'è qualche particolarità del nostro fisico che non piace, e semplicemente la pigrizia è più forte della volontà di migliorare. Ma se arrivasse un giorno uno a dirmi: facendo così tu puoi avere un po' più di addominali, puoi essere un po' più scolpito, puoi essere un po' più atletico, chi direbbe di no?
1: È ovvio.
0: Praticamente nessuno. Ecco, il bodybuilding ti insegna che invece questo non è possibile senza un processo,
1: senza farti un mazzo così.
0: Cominciamo a trasmettere quello e vediamo quanta gente entra in palestra. Di questi, una piccola percentuale andrà a gareggiare. Beh, e sarà quella selezione. Piccola percentuale che saranno i fenomeni da baraccone.
1: Certo.
0: Io sono fierissimo di essere un fenomeno da baraccone, ma sono altrettanto fiero di aver fatto sì che negli ultimi 5 anni le palestre siano piene di 18enni che si allenano, e al posto di essere al bar a bere lo spritz, con tutto il rispetto, di far casino in giro,
1: certo,
0: sono in palestra ad allenarsi.
1: C'è qualcosa di diversamente sano, giusto? Bellissima divulgazione. Ci fermiamo un attimino e poi ci saranno gli aforismi di Federico Parlante, che è sempre sull'orlo dell'assopimento.
2: No, perdona, no, eh.
3: Sorella, il professor Sassaroli, presto, che scenda.
2: Sì.
3: Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei 3 telefoni, qual è come se fosse terapia da pioco che ha aperto la supercazzola? Dei 3.
2: Ok, poi?
3: Sorella, col terapia da pioco come se fosse Antani la barella anche per 2 con lo scapellamento a sinistra? No, eh?
2: Eh?
1: Puppa! De puppa, Chico! Puppa!

0: Radio Up and Down.
1: Questa è Radio Up and Down, noi siamo con Andrea Presti, oggi parliamo di cultura e di culturismo. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp al quale potete mandarci messaggi vocali, 331 57 55 721, ripeto 331 57 55 721, mandateci i vostri messaggi vocali come hanno fatto questi amici.
2: Che dirvi, siete uno spettacolo solo a vedervi. Poi quando parlate, Federico è un grande proprio, cioè quasi lo invidio da quanto è grande. Confronto a lui sono io un down.
3: E comunque volevo dire che Paolo Ruffini e tutti i suoi ragazzi sono delle persone meravigliose.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Ti volevo fare tanti complimenti perché ogni volta che vedo qualcosa di tuo su Facebook oppure su qualche altro social in cui intervisti i bambini, gli anziani, mi commuovo.
5: Buongiorno Paolo, buongiorno Federico, mi chiamo Leonardo, dalla provincia di Milano. Volevo farvi i miei complimenti per il vostro programma radiofonico, per il Non Down. Federico, tu hai una simpatia contagiosa, mi metti di buon umore, e non è poco, eh? Madre Teresa di Calcutta diceva, le parole gentili possono essere brevi, ma il loro eco è infinito. Ecco, lo sapete che io sento ancora quell'eco delle lontane parole dei miei nonni. Siete splendidi, spero un giorno dal vivo di farvi sentire l'abbraccio che vi sto mandando ora.
1: Federico, ti sono piaciuti i messaggi vocali?
6: Sì.
1: Belli, vero?
6: Sì.
1: Sono piaciuti tanto.
7: Quello che ti è piaciuto di più?
6: Il primo.
1: Beh, adesso è arrivato il momento degli aforismi di Federico Parlanti. Sigletta.
6: Vado?
1: Vai.
6: Lo sport è cultura. Speriamo che continui ad esserlo. Livio Berlusi.
1: Bene, poi.
6: Il bodybuilding non è solo uno sport, ma anche una forma d'arte. Sergio Nubret.
1: Bene, chissà chi sono queste persone, come le legge lui, vai.
7: Berlusi lo sai chi è?
8: L'ha letto giusto.
7: 200 metri ha vinto a Roma l'oro olimpico.
1: Vai.
6: Per me allenarmi è come raggiungere l'orgasmo. Sì, gonfiare i muscoli è come andare a letto con una donna. Arnold Schwarzenegger.
1: Hai visto? Grande Arnold Schwarzenegger.
6: Boia, io l'ho anche visto.
1: Ti leggo un aforisma io.
6: Sì.
1: Non ho mai fatto una sega in vita mia. Mario del Riovero.
7: E fu Federico Parlanti.
1: Esatto. Senti, hai visto Schwarzenegger dove?
6: In televisione.
1: Allora, cosa volevi dirmi, Andrea? Scusami.
9: No, io volevo chiedere a Federico un giudizio sul mio fisico.
1: Ah, giusto.
9: Volevo fargli vedere una foto di quando non facevo bodybuilding.
1: Vai, fagliela vedere.
9: E poi una foto di invece quando gareggio.
6: Ok.
9: Posso?
6: Sì. Allora,
9: ok.
1: Vediamo.
9: Allora, giusto per vedere.
7: Attento a cosa.
1: Cioè, tu ti piaci molto di più, Andrea, ovviamente, rispetto a prima. Cioè, c'è un discorso di compiacimento. Tu prima hai fatto un discorso un po' intimo. Non so se era riferito a una tua vicenda personale, no? Di quando dici da piccolo uno magari viene preso in giro, viene un po' bullizzato, viene additato in un certo modo, non viene visto, non viene attenzionato. Ma era una cosa che ti è accaduta anche a te?
9: Sì.
1: Cioè,
9: io non sono mai stato fisicamente, diciamo, estremo nella magrezza o nel sovrappeso, questo devo dirlo. Però ho sempre avuto un complesso molto forte a livello estetico sulla mia fisicità. Non mi volevo far vedere spogliato, ma perché il mio standard, essendo comunque nato in un contesto sportivo, era di un certo tipo. Quindi io, non rivedendomi con lo standard, ero molto restio a condividere con gli altri.
1: Contesto sportivo perché tuo padre e tua madre...
9: Avevano delle palestre già.
1: Avevano una palestra.
9: Sì, di conseguenza io sono praticamente nato e cresciuto con quel tipo di fisico come standard. Io devo dire che tuttora, in ambito non competitivo, non è che mi spoglio così volentieri davanti alle persone. Cioè, mi è molto più facile salire con un tanga su un palco con 4.000 persone a Las Vegas durante il Mister Olympia e fare questo, piuttosto che andare in piscina a stare sul lettino mentre mi muovo, magari.
1: Perché?
9: Essere un po' pachidermico. Esatto, non riesco, la dislessia sta prendendo sopravvento su di me. Non lo so, perché sono contesti diversi, cioè... Io mi piaccio di più così, ma mi rendo conto di essere anomalo, bizzarro. Non sono fuori dalla realtà delle cose. e quindi avere comunque gli occhi addosso delle persone in un contesto di normalità.
1: Beh, ovvio.
9: Poi con gli anni, poi con gli anni ci fai molto più l'abitudine, ma ti assicuro che nei primi anni della mia carriera, quando io andavo in giro per un centro commerciale, per una piazza, certo, e tu lo leggevi in labiale delle persone, guarda quello, che schifo.
1: Ma che schifo,
9: Paolo, ti assicuro che le parole, appunto, nella mia testa c'era,
1: cioè, può essere anche una cosa erotica, no? Magari per un punto di vista femminile, anzi, può essere un sogno avere un uomo.
9: Infatti nella mia testa
7: comunque un'anomalia.
1: Sì, beh,
7: devi far conti con l'anomalia, no?
9: Io non concepivo questo. Puoi non condividerlo, ma perché dire che schifo?
1: Certo.
9: Non lo comprendo, anche perché dal mio punto di vista, questa è una narrativa sbagliatissima che hanno le persone sul culturista. La maggior parte dei culturisti, le persone stupide e ignoranti ci sono in qualsiasi categoria. Io parlo della maggior parte. Io non commento le fisicità degli altri. Cioè, quando una persona ha una fisicità diversa dalla mia, qualche chiletto in più, io semmai, se entro nel contesto di quello che faccio di lavoro, che è il consulente, io ho un gruppo di, gestisco un gruppo di ragazzi, nutrizionisti, medici e coach, che aiuta le persone a migliorare fisicamente, se mi viene fatta una domanda, allora entro nell'ottica lavorativa e dico, sì, potremmo migliorare, ma se io entro in un bar non faccio nemmeno caso, certo, che fisico hanno le persone, ma non me ne frega assolutamente niente.
1: Certo.
9: Infatti quando la gente mi dice, non vado in palestra per paura di essere giudicato, ma da chi?
1: Ma io.
9: Anche perché se la persona fuori forma non va in palestra, dove deve andare?
1: Ma certo. Ma poi cioè, ti posso dire,
9: la palestra è il posto per le persone che vogliono rimettersi in forma.
1: Quello che penso è che sicuramente un fisico come il tuo ha delle limitazioni, cioè che ne so, a Gardaland puoi andare sulle montagne russe?
9: Posso fare un cazzo?
1: Niente.
9: Niente, sto fermo e guardo gli altri. Ne
1: in aereo?
9: Due giorni fa Ryan una volta mi chiese il doppio posto, io mi rifiutai, dissi vabbè, anche no ragazzi.
1: Poi altre cose che non puoi fare?
9: Non posso toccarmi le mani dietro la schiena, per mettere una camicia devo chiamare un'impresa edile, sono limitato in tanto.
1: Nell'abbigliamento, vabbè, cioè avrete
9: tutto su misura.
1: È tutto su misura.
9: Tutto su misura, a parte vabbè, abbigliamento sportivo lo trovo, ma tutto resta su misura.
1: Guarda, lui dorme, cioè, no, sa schifo. Io ti auguro veramente che ti pruda il culo e che tu non ci arrivi. Braccia corte col prurito al culo.
7: Anche lui c'ha le braccia corte.
1: Esatto.
7: È che down.
6: Sì, ci bevo anche il caffè, voglio dire.
1: Più di così cosa la foto.
9: Sì, scusa, mi sono perso.
1: Allora, vediamo un po'.
9: Faccio vedere una foto del mio inizio.
1: Intanto che la cerchi, guarda, mando un'altra suggestione di Gianluca Curtolo.
9: Il mio medico.
8: I bodybuilding a controllo, pesi grandi, un feeling continuo, un rigore napoleonico nell'organizzare l'esercito motorio che muove il peso, è ordine e pulizia, è un Mozart.
9: Il CrossFit.
8: Sono dei salmoni che salgono lungo la cascata sperando che l'orso bruno non li prenda. Cioè questi movimenti sussultori, trepidanti, convulsivi, massimo rispetto, non potranno mai andare d'accordo, sono due mondi separati. Ognuno è bellissimo, non è vero. però diciamo ecco che secondo me il CrossFit, poi ci sono evoluzioni continue, adesso è arrivato anche l'Aerox.
10: Sì, cosa ne pensi dell'Aerox? Tutti impazziti per l'Aerox.
8: Bellissimo. Lo trovo davvero bello, nel senso che... No. Forse sono io che non sono in grado di capirli, cioè quando si aggrappano le corde cominciano a far così. Sì, bello, sì, comunque bisogna sempre avere rispetto anche delle espressioni inferiori, insomma, quindi
1: bello, bello tagliente, che dici?
9: Gianluca io lo conosco bene perché è un caro amico ed è uno dei medici del mio team.
1: Certo.
9: Lavora con me, quindi Gianluca io lo conosco da anni ed è sempre stato così e non cambierà.
1: Fagli vedere la foto a Federico, guarda com'era.
9: Questo sono io quando facevo judo col mio babbo, prima di far bodybuilding.
6: Questo?
9: Sono questo qua, sì. Ah.
1: Fai vedere?
6: Facevi judo?
9: Facevo judo, ho fatto tanti anni.
6: Fatto anch'io?
9: Sì?
6: Sì.
9: Ti è piaciuto?
6: Sì. E poi
9: eri più forte, in piedi o a terra?
6: A terra.
9: A terra, ok.
6: Sì.
1: Senti, allora, velocemente, perché siamo praticamente in chiusura, miti da sfatare, velocissimi ma con una battuta. Se smetti di allenarti, il muscolo diventa grasso, vero?
9: No, non esiste una trasmutazione tra muscolo e grasso. Tu ingrassi solo se mangi più di quello che consumi.
1: Basta prendere proteine per diventare grossi.
9: No, se non c'è un movimento, un'alimentazione, uno stimolo, un lavoro muscolare, non puoi.
1: Il culturista è solo gonfio, non è forte.
9: Io i miei 4 colpi con 340 kg di stacco li ho fatti, quindi posso sfatare questo mito.
1: Il culturismo te lo fa diventare piccino.
9: Non ho mai capito come. Cioè, vorrei chiedere a queste persone che tipo di meccanismo fisiologico sia.
1: Forse per il discorso del doping o la proporzione.
11: La proporzione, ovviamente, ingrossando quello non ingrossa.
9: Sì, ma quello rimane uguale. È che c'è un compenso di proporzione. Cioè.
1: No, Dio, nel tuo caso non ci sarebbero.
6: Nel mio caso mai.
1: No, esatto. Te dici non avresti. Potresti cominciare a fare.
6: È rimasto male.
1: Ma perfetto.
9: Anche il mio. Anche il mio è rimasto uguale.
1: Benissimo. Quindi niente, sono tutte cazzate.
9: Un po' sì.
1: Tutte cazzate. Sì. Allora, io vi leggo una cosa che ha detto Filippo Tortu, medaglia olimpica staffetta 400 metri Tokyo 2020.
12: 4%.
1: Io Madonna, te sei veramente enciclopedico. Cosa vuol dire 4%?
11: Perché sono quattro atleti che fanno 100 metri, si passano il testimone e l'Italia per la prima volta ha preso la medaglia olimpica.
1: Mamma mia. Dice: io credo che una rivoluzione culturale nello sport debba esserci e debba ripartire dalle nostre scuole, dove l'educazione fisica spesso è concepita come l'occasione per giocare con un pallone oppure per ripassare per l'interrogazione dell'ora successiva. Lo sport fa stare in salute sicuramente, ma va messo al centro delle nostre vite e dei programmi scolastici per tantissime altre ragioni. Perché ti porta fuori dalla tua zona di comfort, ti costringe ad affrontare e superare i tuoi limiti, perché ti insegna a mantenere la calma sotto pressione, a prenderti le tue responsabilità, a esserci per gli altri, ma soprattutto a rispettare loro, le regole e noi stessi. Tutte lezioni che ti porti dietro a vita. Qualcuno sicuramente dirà che è difficile, che mancano le strutture e i fondi, ma questo cambiamento da qualche parte deve pure iniziare. Perché insegnare lo sport è una sfida che si vince non solo quando un ragazzo diventa un atleta professionista, ma quando diventa un essere umano migliore. Solo allora si vince tutti e per davvero.
13: Con due penny ti puoi.
1: Grazie! Grazie infinite, grazie ad Andrea Presti, grazie di cuore, spero grazie sia stata una bella chiacchierata.
9: È stato meraviglioso, davvero.
1: Grazie a Lamberto Giannini.
11: Grazie a voi.
1: Grande appassionato di sport che non tantissimo. Lo fa ma lo vede tanto.
11: Ne vedo tantissimo.
1: Io non lo fo e non lo vedo, penso invece quindi, sono peggio di te. E grazie naturalmente al nostro bello addormentato Federico Parlanti. Grazie infinite. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Alla prossima di Radio Appendano. Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: A cacare.
3: Hasta luego, amigos!
1: Ciao!
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Buonasera, benvenuti a Smart City. C'è all'orizzonte un nuovo modo per produrre vino novello di qualità superiore anche con meno rischi per gli operatori: la macerazione con azoto, descritta in uno studio dell'Università di Pisa pubblicato sulla rivista Food Chemistry. La macerazione con azoto è un'alternativa alla macerazione carbonica, in cui i grappoli interi, questo è quindi un processo che avviene quando si produce il vino novello, in cui i grappoli interi fermentano in ambienti che sono saturi di CO2, questo prima di subire il classico processo che prevede prima la pigiatura e poi la fermentazione, è il processo con cui, con tutte le varianti possibili e immaginabili, si producono di fatto tutti i vini. Ebbene, dopo una fase di prove di laboratorio, i ricercatori dell'Ateneo Pisano sono passati a testare questo nuovo processo in una cantina sperimentale, quella del Podere Cipollini a San Piero a Grado, con risultati che insomma sembrano proprio incoraggianti. Allora noi ne parliamo con Alessandro Bianchi, che è ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell'Università di Pisa. Benvenuto Alessandro a Smart City.
7: Ciao Maurizio.
6: Allora Alessandro, per cominciare spiegaci come funziona questo nuovo processo che avete messo a punto di fermentazione con l'azoto e in cosa differisce dal processo tradizionale con cui si produce il vino novello.
7: Allora, nel processo tradizionale di macerazione carbonica i grappoli interi vengono posizionati all'interno dei nostri tini, viene rimosso l'ossigeno e l'ambiente viene saturato con la CO2. In questa prima fase si innescano delle reazioni all'interno dell'acino dovute alle condizioni di assenza di ossigeno, di anossia, e i grappoli, non potendo respirare, per diciamo recuperare
6: per cercare di sopravvivere, insomma, no?
7: Cercare di sopravvivere, di recuperare l'energia necessaria, seguono la via della fermentazione alcolica e quindi producono alcol che va ad accumularsi all'interno delle nostre cellule. Però come sappiamo l'alcol è tossico e quando viene raggiunto circa il 2% di alcol le cellule muoiono.
6: Le cellule dell'acino. È un po' quello che succede quando noi accumuliamo acido lattico, no? Facendo uno sforzo troppo intenso per riuscire a bruciare l'ossigeno sufficiente, no? A completare la nostra respirazione, il famoso ciclo di Krebs.
7: Cioè, ecco, un processo molto simile. È un processo molto simile. Le nostre piante anche loro diciamo seguono il ciclo di Krebs. E proprio la CO2 va a inibire alcuni di questi enzimi e quindi, non potendo seguire quella via, andrà
6: ne seguono un'altra,
7: cercando appunto altre soluzioni. Ecco.
6: Ecco, col risultato che insomma avvengono dei processi chimici all'interno dell'acino diversi da quelli che avverrebbero se l'ambiente fosse stato invece saturato di CO2. Con quali risultati alla fine? Ecco, dopo questa macerazione con l'azoto poi si riparte col processo normale, no? Di produzione.
7: Normale di fermentazione, i grappoli vengono pigiati e vengono fermentati fino alla fine della fermentazione alcolica.
6: Risultati.
7: Il vantaggio dell'azoto non è solo nell'utilizzo, come diciamo poi potremmo spiegare, ma anche legato ai composti aromatici e ai composti fenolici che vengono prodotti. Si ha una maggiore concentrazione di questi composti che sono molto importanti per l'organismo, soprattutto gli antociani. Gli antociani che sono quelli che poi colorano il nostro vino di rosso, quelli che conferiscono il colore del vino rosso, e sono molto importanti per l'organismo umano perché hanno un potere antiossidante.
6: In bocca al lupo!
7: Grazie, ciao Maurizio.
6: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento domani. Buona serata.
5: GR24 di mezzanotte.
8: Scontri in OTAV in Piemonte, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali è stato picchiato. Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra. Per la prima volta il Movimento 5 Stelle alle elezioni con alleati. Formula 1 al Gran Premio d'Ungheria, Norris in pole davanti a Leclerc, beffa per Hamilton e Antonelli, penalizzati di 3 posizioni. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Centinaia gli attivisti del movimento No TAV che hanno assalito ieri il cantiere da Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. 2 camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, 50 gli agenti feriti. Dura la reazione del centrodestra con Giorgia Meloni che parla di attacco allo Stato.
9: Tensioni e scontri durante la marcia No TAV in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre. 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi da dove erano arrivati attraverso i sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso. La situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
8: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna.
10: Al Pilastro in serata una veglia per ricordare Abderrahim Fakir e poi nel tardo pomeriggio, ad una settimana dalla tragica fine del 42enne marocchino, un corteo attraverserà le strade del quartiere. Agli atti dell'inchiesta c'è un altro video, si riferisce agli attimi successivi alla morte di Fakir. Si vede un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi rimuovere il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo. È supino, si notano le caviglie legate e sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei 2 poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario, quel sangue era collegato alla ferita che il 42enne marocchino si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca nel tentativo di mordergli il polpaccio. E in questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social, tra minacce e ingiurie, lo hanno preso di mira dopo gli scontri di piazza di lunedì sera. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato premier. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, ha detto Conte alla presentazione del suo libro a Vieste in diretta su Sky. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale, dove per la prima volta il Movimento 5 Stelle andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha detto il presidente americano, riferendosi anche alle elezioni perse nel 2020. Adesso invece facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente.
11: Dopo 13 notti consecutive di raid americani, Washington non ha condotto nuovi attacchi diretti contro obiettivi iraniani, ma Trump, in modalità vendetta, ha ribadito di essere pronto a colpire ancora Teheran e proxy se le minacce dovessero proseguire. L'Iran mantiene alta la pressione nel Golfo, una nave è stata colpita a Hormuz e attacchi sono stati effettuati in Bahrain e Kuwait. Si cercano spiragli diplomatici per riaprire i colloqui, ma il conflitto si allarga e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni della società petrolifera Aramco nelle città saudite di Jizan e Yanbu. In risposta, Riyadh ha colpito obiettivi Houthi a Hodeidah e Kaman, facendo temere la fine della tregua che regge dal 2022. Resta critica la situazione nei territori palestinesi. Dopo gli scontri con 4 palestinesi e 2 israeliani morti, in Cisgiordania proseguono le operazioni militari e gli scontri dei coloni con i palestinesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti con un bilancio umanitario in costante aggravamento. Nell'ultimo raid è stato ucciso, tra gli altri, il capo della polizia e governatore di fatto di Gaza Nord. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
8: La polizia di Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite a seguito dell'incidente che ha visto un veicolo, probabilmente un furgone, entrare nel parco cittadino di Tiergarten e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. E ora parliamo della situazione degli incendi, che resta sempre più drammatica in Francia e Spagna, con un totale di almeno 270.000 persone costrette all'evacuazione.
12: È un weekend di lotta disperata contro le fiamme in Francia e in Spagna. Oltre Alpe, vigili del fuoco e soccorritori stanno concentrando gli sforzi nei dipartimenti della Gironda e di Landes, nel sud-ovest del paese vicino a Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza. Le fiamme sono alle porte della città metropolitana. 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente 167.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Da ieri mobilitati altri 1.500 soldati, mentre un aereo da trasporto militare, l'Airbus A400M, è stato trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. La sua capacità di trasporto di liquido ritardante equivale a 3 Canadair. La prima missione è stata un successo. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario. Ma il premier Le Cornu ha avvertito: le prossime ore potranno essere difficili. In Spagna l'allerta è altrettanto elevata, perché qui abbiamo 2 maxi fronti che si stanno saldando tra loro, l'incendio di Avila e quello di Madrid. In serata lo stato di emergenza è stato esteso anche alla provincia di Toledo, con 88.000 persone evacuate o confinate in casa nel complesso. Ci aspettano ore difficili, perché non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Era la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
13: Partiamo dalla Formula 1, dal Gran Premio d'Ungheria, con le prove che hanno visto Lando Norris staccare la pole position in un sabato pieno di polemiche, penalizzazioni per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, che avevano chiuso rispettivamente secondo e quarto. Partiranno dalla quinta e dalla settima posizione. In prima fila con Norris ci sarà dunque la Ferrari di Charles Leclerc, poi Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell e Antonelli, che scatta dalla quarta fila. Il via alle ore 15. Il Tour de France con la penultima tappa e Carapaz che ha fatto il bis sull'Alpe d'Huez, conquistando anche la maglia Pua, avendo vinto 3 dei 4 Gran Premi di giornata. Pogacar ha conquistato il Tour de France, sarà incoronato sui Campi Elisi. Per lui è il 5° Tour de France della carriera, così come prima soltanto Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Nella pallavolo l'Italia è stata battuta nella semifinale della Nations League femminile dal Brasile, partita che si è chiusa al 5° set 15-12 per le brasiliane azzurre, che avevano conquistato le ultime 2 edizioni. E per chiudere il calcio, mentre impazzano le polemiche sul ruolo possibile di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale, l'ultima polemica è sulla sua presenza come sponsor di un sito russo di scommesse, diventato un caso per l'attacco di diversi esponenti politici. Si sono giocate alcune amichevoli, da segnalare la vittoria 1-0 della Juventus con lo Standard Liegi, rete di Miretti, il pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda, la sconfitta della Fiorentina con il QPR e la vittoria del Bologna con l'Iraklis. Per lo sport è tutto, a te la linea.
8: Grazie Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Carlo Salvatore in regia, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: Ultrapop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultrapop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e occhio perché questa è l'ultima puntata della stagione, quindi finale con il piccolo botto, e qui solo Elvis può aiutarci. E poi capiamo, come sempre, c'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Eccolo Elvis.

A Little Less Conversation, il singolo del 68 di Elvis Presley, brano conosciuto anche e soprattutto grazie al remix di Junkie XL, che anni dopo spedirà il pezzo in classifica un po' ovunque. Ultima puntata, come detto, della stagione di Ultra Pop, e qui, se uno volesse proprio un finale con il piccolo botto, beh, ci sarebbe voluto proprio Elvis, che aveva un orribile hobby: sparava agli oggetti che in qualche modo lo avevano deluso, capisci? Siccome stava, e tra le cose prese di mira anche una Cadillac, macchina che negli Stati Uniti fino agli anni 80 era considerata l'auto di massimo lusso, che chi poteva si comprava per far sapere a tutti che si era appunto comprato una Cadillac. Elvis Presley andrà oltre: una volta all'apice del successo se ne comprerà un'intera flotta, tra cui una viola e due rosa. Quella presa di mira sarà il modello Eldorado color oro, macchina prodotta dal 52 al 2002. Ovviamente mica solo le macchine cadevano sotto i suoi colpi, i televisori ad esempio erano il bersaglio preferito se per caso capitava che qualche programma non gli piacesse, capito? Altro che cambiare canale, mirare e andare, che se da un lato tra gli amici era diventata una specie di consuetudine comica, dall'altro evidenziava anche e soprattutto una preoccupantissima mancanza di autocontrollo che negli anni divorava.

Brand New Cadillac Clash, e questa ci stava per forza dal London Calling, album e canzone omonima di cui si è parlato a lungo due settimane fa qui a Ultra Pop. Ne ho sentite tante di versioni del classico di Vince Taylor, artista al cuore dell'ondata rock and roll inglese di fine anni 50, totalmente ispirato da Gene Vincent e da Elvis, ma questa non si batte. Su Presley c'è Kino di Cadillac e televisori, poi torno, adesso resto un istante su Vince Taylor, un altro personaggino al pepe verde su cui due cose vanno dette. Era nato in Inghilterra, aveva vissuto in America, lì era impazzito per Elvis e poi era tornato a Londra. È stato uno degli artisti su cui David Bowie ha ricalcato, ad esempio, il personaggio di Ziggy Stardust, il messaggero alieno, la rockstar e figura messianica protagonista del suo storico album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Per Bowie nel disco la Terra aveva solo 5 anni di vita prima della fine, in questo scenario compariva appunto Ziggy, che sembrava arrivato dalle stelle o quantomeno diceva di essere in contatto con le stelle e che portava un messaggio di speranza attraverso la musica. Verrà trasformato rapidamente in un idolo e più cresceva la sua fama più Ziggy finirà per credere al proprio mito, al punto da esserne consumato. Con Vince Taylor più o meno è andata così, tu pensa, lui e Elvis insieme per una sera, sarebbe stato l'inferno. Us 3, il nuovo singolo

t-shirt, gli Yami Fur, gruppo scozzese fermo dal 99, questa è la prima cosa che incidono da allora. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si è detto di Elvis cecchino di televisori e Cadillac e di Vince Taylor, il rocker inglese scomparso nel 91, anche lui molto ma molto oltre. Non è conosciutissima la storia di Vince Taylor, la cosa certa è che negli anni 60 era molto apprezzato in Francia e che rispetto ai giubbotti e alle sue miss di pelle nera degli anni 50 comincerà a vestirsi completamente di bianco con catene e un look quasi spaziale. Poi a metà anni 60, tra alcol, tossicodipendenze varie e comportamenti instabili, si autoconvincerà anche di essere una figura messianica, raccontando di avere una missione spirituale e di avere contatti con esseri extraterrestri. E qui si capisce appunto perché Bowie resterà affascinato da Taylor e lo terrà bene in mente quando comincerà a delineare il personaggio di Ziggy Stardust. Eccolo Vince Taylor e questa è la sua brand new Cadillac

Vince Taylor Brand New Cadillac, l'originale del 59, rieseguito negli anni da una sfilza di artisti, inclusi anche i Clash ascoltati prima. E a proposito di Taylor Bowie, nel 97 verrà intervistato in radio dalla BBC in occasione dei suoi 50 anni e lì parlerà anche dell'autore di Brand New Cadillac. Vado a leggere perché spiega tutto. Diceva Bowie: l'ho incontrato un paio di volte a metà anni 60 e sono andato anche a qualche festa con lui. Era fuori di testa, completamente fuori di sé. Si portava sempre dietro le mappe dell'Europa e ricordo che una volta fuori dalla stazione della metropolitana di Charing Cross a Londra ne aprì una, la appoggiò sul marciapiede e si inginocchiò con una lente d'ingrandimento e lì cominciò a indicare tutti i posti dove gli UFO sarebbero atterrati. Una sera poi in Francia era salito sul palco con un vestito bianco e aveva detto di essere Gesù. Lì per Vince è stata la fine della sua carriera e di tutto il resto. Tra gli artisti che lo hanno omaggiato nelle canzoni, Van Morrison e Adam Ant. Taylor è sepolto a Losanna e mentre viveva in Svizzera lavorava come meccanico specializzato in riparazioni di aerei. Dirà che quello era stato il momento più felice della sua vita. Ha avuto anche un figlio, Ty Holden, DJ della scena dance underground londinese. Adam Morg, Aimin' Bird.

Let's Drive, gli Allergist di Bristol con la voce di Iso Fitzroy, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto di Elvis e del suo emulo Vince Taylor tra gli ispiratori di Ziggy Stardust, uno dei personaggi più noti incarnati da David Bowie. Se Elvis e Taylor avessero passato insieme una serata, non so cosa sarebbe potuto succedere e soprattutto non so chi dei due avrebbe più influenzato l'altro. Se poi in particolare avessero deciso di farsi il girettino in macchina come suggerivano gli Allergies, cioè Let's Drive appunto, beh, lì tutto sarebbe stato possibile, come con la Cadillac Eldorado di cui sopra, una pistolettata e secca lì. Lo so, Elvis stava così. Il 28 dicembre 1967 l'artista la vede in una concessionaria di Memphis, perfetta, tetto apribile in vinile nero, finitura topazio metallizzato, riflessi caldi, capirai esattamente la sua, una cascata dorata discreta come lui. Si ferma e la compra al volo, non essendo però la macchina ipercinetica e carica di ormoni del film Titan. Qui la Cadillac doveva solo servire come auto principale di Elvis, utilizzata regolarmente sia da lui che dalla moglie Priscilla, ma qualcosa non va.

Get Your Kicks on Route 66, grande versione di Sandy Shaw del classico della musica popolare americana, rieseguito da chiunque e inciso

America negli anni 60. Ovviamente questa era l'ultima cosa che poteva turbare Elvis, e per lui, oltre ad essere un mezzo di trasporto, era anche e soprattutto il prolungamento iconico della sua immagine, quasi un'estensione del personaggio pubblico Elvis, se tutto però andava bene, perché altrimenti anche quella macchina avrebbe potuto fare una bruttissima fine. Andy Croft's Blue.

Blue, Andy Crofts, artista inglese ex Moons ed ex chitarrista del gruppo di Paul Weller. Il pezzo è da Melody Boy, l'album in arrivo a inizio agosto. Elvis compra quindi la super macchina e per 13 mesi ci va regolarmente in giro. Poi il giorno fatidico va ad accendere e la vetturina più cara del mondo non parte. Batteria scarica. Ora uno che fa? Telefona ai meccanici. Peppe, Andrea, non mi parte la macchina, sicuro che è la batteria. Venite per favore un momento a vederla. E loro, in perfetto calabrese, adesso non possiamo, arriviamo tra un'ora. E vabbè, Elvis no, prende la pistola e colpisce la Cadillac sul parafango anteriore destro. Lei assorbirà il colpo senza sussulti e nonostante il proiettile tornerà presto a marciare perché nessun componente meccanico vitale era stato compromesso. Vedi perché uno dovrebbe girare solo in Cadillac Eldorado? Non solo, nell'esatto istante in cui Elvis le sparerà, il valore dell'auto crescerà a dismisura, differenziandola per sempre da qualsiasi altro modello Eldorado. Elvis la guiderà fino alla nascita della figlia Lisa Marie il 1 febbraio 1968 e poi la regalerà al patrigno di Priscilla, che la utilizzerà pochissimo e la terrà quasi sempre in garage. Poi capiamo dove è finita. Latin Soul, Lalo Schifrin.

Latin Soul, brano spettacolare del compositore Lalo Schifrin, pezzo uscito come lato B del tema del film Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo. Schifrin aveva composto la colonna sonora del classico di Clint Eastwood, Snorky Woman.

Woman, altra botta di Latin Soul, stavolta di Snorky, vero nome Nick Bing, produttore e musicista inglese che negli anni ha lavorato come tecnico del suono per tantissimi gruppi, inclusi Charlatans, Black Sabbath e XTC. Tornando alla vetturina di Elvis, la Cadillac Eldorado, la macchina verrà acquistata nell'80 da Johnny Mac, un cantante australiano, grande fan di Elvis, e attenzione perché anche qui c'è una storia incredibile. Mac l'aveva comprata da un altro super fan di Elvis, perché alla fine quello è il giro, che a sua volta l'aveva acquistata dal patrigno della moglie di Presley di cui sopra. Nel 1982 ritira la Eldorado e la spedisce via nave in Australia a Port Adelaide. L'auto aveva una grossa ammaccatura sulla portiera lato guidatore, al che all'arrivo alcuni operai del porto gli si fanno sotto e gli dicono: ascolta, se lasci fare a noi ci inventiamo qualcosa con l'assicurazione e anche tu ci guadagni. Mac però rifiuta e li saluta. La sua idea era di far girare l'auto in occasione di mostre ed eventi vari e quindi decide di farla rimettere a posto per bene. Si affida a un carrozziere, anche lui super fan di Elvis, che gli dice che rimedierà lo stesso tipo di vernice dorata. Passano 4 mesi e l'auto però non si vedeva. Alla fine il carrozziere si fa vivo e gli dice che suo cognato, un sensitivo, aveva ricevuto un messaggio dallo stesso Elvis, senti che storia, che recitava: non dare quest'auto a Johnny Mac perché mi sfrutterà. Non solo, il carrozziere lavorando aveva lasciato un'impronta sul finestrino e però continuava a insistere che fosse del fantasma di Elvis. Vedi in che mondi siamo. Quando si tratterà però di farsi pagare, lì sarà lucidissimo e chiederà un bel po' in più rispetto a quanto concordato. Mac in ogni caso voleva chiudere e recupererà l'auto, pensando che le stranezze intorno a quella macchina fossero finite lì. Povero Mac, ancora non aveva visto nulla. Voodoo Village, Tony Joe White.

Voodoo Village, Tony Joe White, l'autore di Polk Salad, Annie Brano, rieseguito anche da Elvis. E qui chiudo con l'incredibile storia di questa Cadillac Eldorado e della sua seconda vita in Australia con il cantante Johnny Mac, nuovo proprietario che quando la ritira dopo aver fatto riparare lo sportello si accorge che il carrozziere di cui sopra aveva stuccato e riverniciato anche il foro del proiettile. Già lì uno poteva impazzire, verrà comunque poi ripristinato. Il tipo aveva anche cominciato a diffondere la voce che l'auto fosse un falso, per cui Mac dovrà iniziare a produrre vari documenti per provare il contrario e nel frattempo però molti locali che volevano ospitarla per una serie di mostre cominceranno a sfilarsi, anche perché i proprietari avevano ricevuto minacce di morte. Capito che storia? Al che, stressatissimo, nel 1985 Johnny Mac decide di liberarsi dell'auto. Il fatto è che le voci continuavano a girare e di conseguenza le offerte non riuscivano mai a coprire i $70,000 spesi da Mac fino a quel momento. Poi finalmente riuscirà a venderla per $100,000 e in seguito verrà acquistata negli Stati Uniti da un collezionista tedesco per $300,000. Da allora è passata di mano diverse volte. E ora attenzione, siccome anche gli interni di pelle erano stati sostituiti con quelli originali che Mac si era conservato, se ne inventerà una bellissima. Li ritaglierà a forma di chitarra Martin, quella utilizzata da Presley, e li venderà. Genio assoluto. In seguito dirà di essere stato molto felice di essersi liberato di quella macchina, e ci credo. Auto che sicuramente non era la storica Cadillac rosa ora esposta a Graceland che Elvis aveva regalato alla mamma, che peraltro non aveva la patente e quindi se la terrà lui, ma è stata comunque una macchina fondamentale anche per capire uno dei lati più folli dell'artista, Mr. Charm, i Rolling Stones.

Mr. Charm, i Rolling Stones, da Foreign Tanz, il nuovo album appena uscito, Mick Jagger in massima forma, qui se la prende con Elon Musk, disco a tratti anche con una sua politicità e soprattutto che musicalmente non guarda al passato, ma è un disco comunque alla Rolling Stones. Da sentire Andrew Caution, Goodbye, e questo è un grande goodbye perché è anche l'ultima puntata della stagione. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G. Sì, ma occhio alle repliche in onda dal lunedì al venerdì dalle 23 qui su Radio 24. Buona estate e a presto.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Scontri in OTAV in Piemonte, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali è stato picchiato. Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra, per la prima volta il Movimento 5 Stelle alle elezioni con alleati. Formula 1, al Gran Premio d'Ungheria, Norris in pole davanti a Leclerc, beffa per Hamilton e Antonelli, penalizzati di 3 posizioni. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Centinaia gli attivisti del movimento NoTav che hanno assalito ieri il cantiere da Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. 2 camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, 50 gli agenti feriti. Dura la reazione del centrodestra con Giorgia Meloni che parla di attacco allo Stato.
2: Tensioni e scontri durante la marcia NoTav in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi da dove erano arrivati attraverso i sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso, la situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna.
3: Al Pilastro in serata una veglia per ricordare Abderrahim Fakir e poi nel tardo pomeriggio, ad una settimana dalla tragica fine del 42enne marocchino, un corteo attraverserà le strade del quartiere. Agli atti dell'inchiesta c'è un altro video, si riferisce agli attimi successivi alla morte di Fakir. Si vede un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi rimuovere il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo. È supino, si notano le caviglie legate e sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei 2 poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario, quel sangue era collegato alla ferita che il 42enne marocchino si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca nel tentativo di mordergli il polpaccio. E in questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social, tra minacce e ingiurie, lo hanno preso di mira dopo gli scontri di piazza di lunedì sera. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato premier. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, ha detto Conte alla presentazione del suo libro a Vieste in diretta su Sky. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale, dove per la prima volta il Movimento 5 Stelle andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha detto il presidente americano, riferendosi anche alle elezioni perse nel 2020. Adesso invece facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente.
4: Dopo 13 notti consecutive di raid americani, Washington non ha condotto nuovi attacchi diretti contro obiettivi iraniani, ma Trump, in modalità vendetta, ha ribadito di essere pronto a colpire ancora Teheran e proxy se le minacce dovessero proseguire. L'Iran mantiene alta la pressione nel Golfo, una nave è stata colpita a Hormuz e attacchi sono stati effettuati in Bahrain e Kuwait. Si cercano spiragli diplomatici per riaprire i colloqui, ma il conflitto si allarga e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni della società petrolifera Aramco nelle città saudite di Jizan e Yanbu. In risposta, Riyadh ha colpito obiettivi Houthi a Hodeida e Kaman, facendo temere la fine della tregua che regge dal 2022. Resta critica la situazione nei territori palestinesi, dopo gli scontri con 4 palestinesi e 2 israeliani morti in Cisgiordania. Proseguono le operazioni militari e gli scontri dei coloni con i palestinesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti con un bilancio umanitario in costante aggravamento. Nell'ultimo raid è stato ucciso, tra gli altri, il capo della polizia e governatore di fatto di Gaza Nord. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: La polizia di Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite a seguito dell'incidente che ha visto un veicolo, probabilmente un furgone, entrare nel parco cittadino di Tiergarten e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. E ora parliamo della situazione degli incendi, che resta sempre più drammatica in Francia e Spagna, con un totale di almeno 270.000 persone costrette all'evacuazione.
5: È un weekend di lotta disperata contro le fiamme in Francia e in Spagna. Oltre Alpe, vigili del fuoco e soccorritori stanno concentrando gli sforzi nei dipartimenti della Gironda e di Landes, nel sud-ovest del paese vicino a Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza. Le fiamme sono alle porte della città metropolitana. 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente 167.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Da ieri mobilitati altri 1.500 soldati, mentre un aereo da trasporto militare, l'Airbus A400M, è stato trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. La sua capacità di trasporto di liquido ritardante equivale a 3 Canadair. La prima missione è stata un successo. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario. Ma il premier Le Cornu ha avvertito: le prossime ore potranno essere difficili. In Spagna l'allerta è altrettanto elevata, perché qui abbiamo 2 maxi fronti che si stanno saldando tra loro, l'incendio di Avila e quello di Madrid. In serata lo stato di emergenza è stato esteso anche alla provincia di Toledo, con 88.000 persone evacuate o confinate in casa. Nel complesso ci aspettano ore difficili, perché non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sánchez. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
6: Partiamo dalla Formula 1, dal Gran Premio di Ungheria, con le prove che hanno visto Lando Norris staccare la pole position in un sabato pieno di polemiche. Penalizzazioni per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, che avevano chiuso rispettivamente secondo e quarto. Partiranno dalla quinta e dalla settima posizione. In prima fila con Norris ci sarà dunque la Ferrari di Charles Leclerc, poi Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell e Antonelli, che scatta dalla quarta fila. Il via alle ore 15. Il Tour de France con la penultima tappa, e Carapaz che ha fatto il bis sull'Alpe d'Huez, conquistando anche la maglia Poix, avendo vinto 3 dei 4 Gran Premi di giornata. Pogacar ha conquistato il Tour de France, sarà incoronato sui Campi Elisi. Per lui è il 5° Tour de France della carriera, così come prima soltanto anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Nella pallavolo l'Italia è stata battuta nella semifinale della Nations League femminile dal Brasile, partita che si è chiusa al 5° set 15-12 per le brasiliane azzurre, che avevano conquistato le ultime 2 edizioni. E per chiudere il calcio, mentre impazzano le polemiche sul ruolo possibile di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale, l'ultima polemica è sulla sua presenza come sponsor di un sito russo di scommesse, diventato un caso per l'attacco di diversi esponenti politici. Si sono giocate alcune amichevoli, da segnalare la vittoria 1-0 della Juventus con lo Standard Liegi, rete di Miretti, il pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda, la sconfitta della Fiorentina con il QPR e la vittoria del Bologna con l'Iraklis. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Carlo Salvatore in regia, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
4: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
5: Così?
4: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
5: Stai zitto!
6: Perché mi ha fatto riflettere.
5: Ah...
6: Ed è per questo che sono tornato.
5: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
6: Credo di averti violentato.
5: No, non mi hai violentata.
7: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: Sono le 16:05 a Radio 24. Lo dovevo sbagliare l'ultimo segnale orario in diretta per questa stagione di RadioTube, la stagione numero, non lo so, non me lo ricordo, sarà stata la 13, la 14, ho perso il conto, sono veramente tante le stagioni di Radio 24 e si conclude oggi quella di questo anno scolastico, perché noi il Capodanno lo festeggiamo come le scuole a settembre, ritorneremo in diretta il giorno, cos'è? Il 12 di settembre, il sabato, non me lo ricordo. Sapete che io con le date non sono tanto brava, quindi ritorneremo a metà settembre con tutto il palinsesto di Rete 4, di Radio 24 davanti a me, o Rete 4, per questo ho detto Rete 4 di Radio 24, proprio la seconda settimana di settembre, quindi noi con il sabato e la domenica arriviamo proprio in coda. Allora, dobbiamo annunciare quello che succederà dal prossimo fine settimana, perché la trasmissione va in ferie, io non ancora, perché ci sediamo ancora per una decina di giorni con i giornali radio di Radio 24, ma non solo, cioè abbiamo preparato, stiamo preparando, perché io sto ancora montando questa trasmissione estiva che vi terrà compagnia tutti i sabati alle 17, dalle 17 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 12. Parleremo di Genova, ma vi svelo tutto tra poco. Intanto vorrei annunciare la prima intervista così.

0: avete ovviamente riconosciuto Cosa de Ma e avete riconosciuto probabilmente la voce, che è quella di Cristiano De André, che quest'estate sta girando con il suo De André Canta De André Best of Tour 2026, che sta andando molto molto bene. Infatti recentemente hanno aggiunto 7 nuove date. Noi l'abbiamo seguito la settimana scorsa, eravamo domenica in un festival meraviglioso che è l'Isola in Collina. Allora siamo stati nel Monferrato, in particolare a Ricaldone, che è il luogo dell'infanzia di Luigi Tenco e dove riposa Luigi Tenco. Perché siamo stati a Ricaldone la scorsa settimana? Ve lo spiego tra poco. Intanto abbiamo lì, in questo meraviglioso festival, seguito Cristiano De André, lo abbiamo anche raccontato, lo abbiamo anche intervistato e ci ha raccontato un pochino cosa pensa dei concerti di quest'estate, no? Questo gigantismo delle grandissime date e invece dei concerti più raccolti, ma altrettanto preziosi, forse ancora più preziosi, come il suo, Cristiano De André.
1: Live, ma ognuno ha la sua concezione di live, no? Per me il live è un ritrovo, per condividere le emozioni, per condividere la musica. Io ho studiato musica fin da piccolo, dal classico al jazz fino a musica etnica, world, insomma ho toccato vari generi e quindi per me un live, soprattutto in questo caso, portando le canzoni di mio padre rivisitate da me con nuovi arrangiamenti, è un modo per essere anche un po' contrattare, no, a questo periodo di così effimero. Secondo me dare ancora poesia agli altri e ricevere degli occhi lucidi, delle emozioni da parte della gente è una bellissima catarsi, un bellissimo momento e spero che non finisca mai, anzi spero che con tutto me stesso che ci riprenderemo presto da questo, perché di solito dopo un medioevo c'è sempre un rinascimento, quindi speriamo in questo secondo rinascimento che arrivi presto.
0: Cristiano, tu voglia di fare cose tue nuove ce l'hai, di scrivere, di rimetterti in gioco come Cristiano?
1: Sì e no, nel senso che se dovessi uscire con un disco, ma come ho voglia di farlo io, credo che venderei 4 copie, quindi è un momento difficile perché uno dice cosa fai in un momento così, quando quelli che fanno dei grandi numeri e vendono dei grandi numeri di dischi sono un po' dalla parte opposta. E quindi da una parte sì, mi piacerebbe magari ritornare a Sanremo, una canzone, uscire con un disco nuovo, però ecco, mi chiedo anche se sia il momento giusto per farlo, oppure se fosse meglio anche aspettare, no?

0: E ritroveremo Cristiano De André, ma anche Francesco Baccini, ma anche tante voci che conosciamo bene, come quella di Sergio Cammariere, e le voci dell'archivio di Radio 24, Gino Paoli, insomma tutti i grandi protagonisti della canzone genovese in La musica vicino al mare, che è il programma che stiamo realizzando per i fine settimana estivi di Radio 24. È dedicato al legame tra Genova, il mare e la grande canzone d'autore italiana. Con me ci saranno due critici genovesi bravissimi, anche grandi amici, ma soprattutto bravissimi critici genovesi, che sono Renato Tortarolo e Claudio Cabona, e appunto tanti amici e tanti artisti, ma anche le interviste d'epoca da Gino Paoli in poi. E quindi ci ritroveremo tutti i sabati e tutte le domeniche, il sabato alle 17 e la domenica alle 11, insieme per tutto il mese di agosto, con la musica vicino al mare qui su Radio 24. Ora voltiamo pagina, perché dobbiamo dare qualche consiglio per l'estate in fatto di serie TV.
1: Dad, I love that you're here, but I don't need you to check on me.
2: I just want to help. I know you're going through something with your marriage.
1: Casey? Everybody knows. It tastes like a fishbowl. That guy knows.
2: He doesn't know.
1: Excuse me, you know that my husband left me for a grad student, right?
2: Yes.
3: What can I do for you, Greg?
4: I'm here to make sure that Kay's job is safe.
3: She burned down the faculty house.
4: It was an accident.
3: She also assaulted a professor.
2: I still love you.
4: Ow!
2: That was on purpose.
0: E questo è uno dei trailer della stagione delle serie televisive da guardare, da recuperare, perché dai, tanto tempo libero ad agosto, tante cose da fare, però ogni tanto magari la sera ci viene voglia, o il pomeriggio, in quei momenti dopo pranzo un po' pigri, di guardare qualcosa di bello. Allora, vogliamo un po' di consigli per le serie da recuperare, da vedere in questo mese di agosto, e quindi ci colleghiamo con un carissimo amico mio e di Radio 24, Diego Castelli. Ciao Diego!
5: Ciao, ben trovata!
0: Oh, che bello sentirti! Allora, Iris, Cine 34 e 27, si dice 27?
5: E anche 20, sì, sì.
0: E 20, 20, 20, insomma, sì. Ma quanti canali devi curare tu per Mediaset?
5: Che devo fare?
0: Quanti film, quante serie TV devi guardare per consigliarcele? Vabbè, non a caso, scegliamo te. Ah, poi ovviamente serialminds.com, perché uno è proprio il tuo bambino, quindi quanta roba devi guardare per consigliarci le serie? Allora, vabbè che poi c'è il podcast, trovate la trasmissione sul sito, sulle piattaforme, ma in ogni caso, come si diceva un tempo, carta e penna per prendere appunti. Intanto, cosa abbiamo sentito? L'hai riconosciuto questo trailer? Se no te lo dico
5: io. Assolutamente sì. Era Rooster, era la voce di Steve Carell, sì, perché
0: magari non l'avevi sentito bene, voce inconfondibile.
5: Ah. No, voce inconfondibile, perché quest'anno 2026 è stato l'anno dell'arrivo di HBO Max in Italia,
0: ah, certo.
5: È stata diciamo la novità di quest'anno, e HBO Max secondo me si è presentata bene, perché ha presentato diversi prodotti interessanti, tra cui Rooster, appunto, che è il ritorno di Steve Carell, che interpreta questo scrittore che va a fare il professore in un'università, ma in realtà ci va perché ha saputo che la figlia si è lasciata, che fa la professoressa anche lei lì, si è lasciata col fidanzato, col marito, e quindi vuole andare a portare supporto, ma la figlia non è che ha tanta voglia che il padre vada lì a pucciare il naso, diciamo così, e ne nasce una comedy veramente molto molto divertente, che è stata uno dei grandi successi di HBO Max in questa stagione, quella, ma insieme a Night of the Seven Kingdoms, che era il prequel di Game of Thrones, insieme
0: devo
5: a
0: dire, allora, prequel
5: Lewis,
0: di Game of Thrones, che però si può guardare anche senza aver visto Game of Thrones o senza essere fan di Game of Thrones, perché
5: è molto
0: godibile, comunque anche più divertente, posso dire che ha una vena comica.
5: Sì, ma infatti chi conosce Game of Thrones anche solo per sentito dire come una serie molto violenta, molto cupa, non è che non ci sia niente
0: però
5: è una serie molto, molto più tranquilla, molto più pucciosa anche per certi versi.
0: Per
5: rapporto tra il protagonista e questo bambino, e insomma c'è di che divertirsi anche un po' dissacrante rispetto alla saga di per sé, diciamo.
0: Esatto, sì, mi sembra che si sia presa un pochino meno sul serio. un filino
5: sì, assolutamente
0: meno.
5: Sì. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. E su HBO Max, secondo me, l'ultima da citare sarebbe Half Men, che è quella di Richard Gadda, che aveva già creato Baby Reindeer su Netflix. Ecco, questa non lo so se per la leggerezza estiva è proprio l'ideale, devo dire la verità, però.
0: Manco
5: però
0: Baby Reindeer lo era, diciamo.
5: Esatto, esatto, quindi ancora sono storie di maschi molto problematici, diciamo così, ma con una grande cifra autoriale, con grandi interpretazioni, e quindi secondo me è da consigliare comunque.
0: Ma che ne sai tu, Diego, di maschi problematici, che tu sei così?
5: No, ma infatti, io non sono maschio, sono problematico in compenso.
0: Scusa, non me l'aspettavo, bravo, chapeau, bella questa. Diego, ricordiamo peraltro, per chi non avesse visto su HBO, magari, che ne so, visto che adesso c'è questa, viva Dio, facilità abbonarsi e disabbonarsi alle varie piattaforme,
5: vero,
0: qualcuno
5: vero.
0: Decide di abbonarsi a HBO proprio per questi recuperoni estivi, c'è Portobello, e quella è da non
5: c'è
0: perdere.
5: Portobello, c'è Portobello su Enzo Tortora di Bellocchio, anche queste sono poche puntate, sono 6 puntate, ma molto belle, con un Fabrizio Gifuni veramente veramente in gamba, secondo me. Era già andata a Venezia, aveva fatto molto parlare di sé, poi quando è arrivata ci siamo resi conto che era effettivamente una cosa di grande livello, sia per chi conosce la storia, insomma, o per chi magari c'era, perché insomma non è successo così tanto tempo fa, sia per chi non ne sapeva niente, lo sapeva solo per sommi capi, secondo me è una cosa piuttosto, piuttosto forte. Ma in realtà su HBO puoi recuperare qualunque roba,
0: certo.
5: Il momento di recuperare i Soprano, non so come dire, se non li avete visti, non si vedevano da tanti anni, è il momento di recuperare. C'è stata anche l'ultima stagione di Euphoria, insomma.
0: Ammortizziamo l'abbonamento per l'estate, per agosto sicuramente.
5: Esatto.
0: No, invece per chi avesse già l'abbonamento e invece volesse lanciarsi su Apple TV?
5: Allora, Apple TV, che rimane una delle piattaforme con le cose più di qualità, secondo me, e io non ho neanche l'iPhone, quindi lo dico, nel senso non sono un fanboy della Apple, però fa
0: non
5: delle belle cose.
0: Non sei uno di quelli completisti che devono avere tutto della galassia.
5: No. Quest'anno forse la cosa che ha fatto più parlare di sé è Widow's Bay, che è una serie con Matthew Rhys, che aveva già fatto The Americans, perché è una serie che unisce commedia e horror, che non pensate a Scary Movie, non è una satira di quel tipo lì, ma unisce commedia e horror in una sintesi particolare che poi strizza l'occhio anche magari a certi fan di Stephen King, eccetera, ed è forse una delle serie di cui si è parlato di più quest'anno. E se invece volete un nome che già sapete, c'è Cape Fear, che sta andando in onda in questi giorni, che è il re-remake insomma, perché il film, quello di Scorsese con Robert De Niro, probabilmente ce lo ricordiamo tutti, e qui Scorsese fa il produttore e c'è Javier Bardem nella parte che era di De Niro nel Cape Fear del 90-91, quando era
0: il promontorio della paura.
5: E del promontorio, che era proprio Cape Fear, il promontorio della paura, che tra l'altro va in onda in questi giorni su Iris, tra l'altro, uno di questi sabati va in onda su Iris, quello
0: scusa.
5: Lì. Proprio
0: certo.
5: Quello lì, messo apposta.
0: Ecco, te lo stavo chiedendo, quindi c'è anche, ragazzi, è il mestiere di Diego Castelli, c'è
5: sì,
0: la serie,
5: sì.
0: Quindi dici, ma perché non rivediamo il film? Ah, ma vedi, c'è su Iris, così si fa.
5: Esatto, si fanno questi ragionamenti, e secondo me è una nuova visione, diciamo, di quella storia lì, che è la storia di questo ex detenuto che esce di prigione e va a stalkerare, era l'avvocato, adesso è l'avvocata, interpretata da Amy Adams, che l'aveva difeso, ma che non l'aveva difeso molto bene, evidentemente, perché lui si è fatto 17 anni di galera. Insomma, una bella storia morbosa, bella, insomma, difficile, però molto interessante, un filino sopra le righe, però Bardem e Amy Adams bravissimi, e c'è anche Juliette Lewis, che faceva la ragazzina nel film di Scorsese, e qui fa un'altra parte, che adesso non stiamo a fare troppi spoiler, però chiaramente è cresciuta, non può più fare la ragazzina, ma fa un'altra parte abbastanza disturbante anche lei, comunque, perché è una serie, però è un bel guilty pleasure, diciamo, per questa estate, secondo me.
0: Sai che c'è una serie che io non ho visto, ma che mi incuriosisce molto, che è Margot's Got Money Troubles, Margot ha problemi di soldi, sempre su Apple TV.
5: Sì.
0: La guardo?
5: Sì. Allora, secondo me sì, guarda, fosse anche solo per il cast clamoroso, perché c'è Elle Fanning, perché c'è Nicole Kidman, c'è Michelle Pfeiffer, c'è Nick Offerman, c'è Greg Kinnear, insomma
0: Nick
5: un sacco
0: Offerman,
5: di gente.
0: Allora la guardi sicuro.
5: Sì. No, Nick Offerman tra l'altro veramente adorabile, ed è la storia di questa ragazza che, come nome suggerisce, ha bisogno di soldi e decide di andare su OnlyFans, che in questi anni è un tema sempre molto, molto divisivo, diciamo così. Quindi lei vuole andare su OnlyFans per tirare sui soldi, perché lei ha un figlio nato fuori dal matrimonio con un uomo sposato e quant'altro, quindi c'è un po' di problemi, decide di andare su OnlyFans e decide di farlo in modo tutto suo, diciamo, quindi con un taglio un po' personale, ma chiaramente incontra anche delle difficoltà con i genitori che sono separati, che hanno a loro volta delle vite un po' difficili. È una commedia di base, perché non è una cosa troppo pesante, però che ha i suoi momenti anche di intensità drammatica, diciamo così, e il tema è molto attuale, secondo me, trattato con una bella delicatezza, con un taglio pensato per farci ragionare sulle cose, diciamo così, con questo cast clamoroso, per cui anche questa secondo me è assolutamente, assolutamente consigliata. Poi non è quella di cui si è parlato di più, probabilmente.
0: Sì, se ne è parlato poco, forse in anche, realtà, sì.
5: Sì, forse si meritava qualche parola in più, secondo me, questa serie qui, per cui se quest'estate ci avete voglia, ve la recuperate.
0: Perché ho fatto un urletto su Nick Offerman, perché io, tra le serie che ho amato di più nella mia vita, c'è Parks and Recreation. Peraltro, certo, non l'aveste vista, recuperatela, è una serie di una decina d'anni fa almeno.
5: Sai che secondo me sono di più.
0: Secondo me tipo è finita 10 anni fa.
5: Forse,
0: vediamo.
5: Forse
0: sì, è finita
5: forse
0: 10 anni fa, è finita 10 anni fa, ecco. 2015. Che c'è? Fatemi guardare su Just Watch, che è il sito su cui trovate tutto.
5: No?
0: Sì, è utile, è un portale che ti
5: molto
0: dice dove trovare le serie da vedere o anche i film. Su Prime Video c'è.
5: Perfetto.
0: Allora, sì, no. Sì, questi sono, era, diciamo, sono tutti gli strumentini di chi guarda le serie TV per sapere dove andare,
5: esatto,
0: a trovarla. Questo è quello che usano tutti. Disney Plus.
5: Allora, su Disney Plus.
0: Aspetta,
5: me...
0: fammi dire una cosa. No. Fammi dire una cosa, Diego. Adesso arriva sicuro il messaggio di quello che dice Plus è latino. Sì. Plus è latino, ma Disney Plus è un marchio.
5: Guarda,
0: e quindi,
5: esatto,
0: si dice in inglese.
5: Esatto.
0: Basta.
5: Esatto. È vero che queste cose noi le decidiamo sempre al momento, perché il povero Sylvester Stallone, in teoria si chiama Sylvester Stallone,
0: certo,
5: cioè lui si presenta come Stallone, però noi diciamo vabbè,
0: però
5: sei Stallone,
0: Disney Plus è una parola, è un marchio Disney Plus,
5: ma sì, anche perché io non parlo il latino normalmente nella vita,
0: no,
5: quindi comunque
0: no.
5: Cioè, possiamo, no,
0: non è una delle tue armi di seduzione, no.
5: Parlo in italiano solo con te in radio, perché così per essere più accessibile, diciamo così. Comunque su Disney, sulla piattaforma di Disney, ci sono due cose, secondo me, che vale la pena recuperare. Una è The Testaments, che è il seguito di The Handmaid's Tale, che peraltro recuperate The Handmaid's Tale, se non ha visto The Handmaid's Tale.
0: Serie tra coinvolgente e l'inquietante, che anche qui ci ha tenuto molto in tensione per un po' di anni.
5: Esatto, quella serie lì, che era finita secondo me un filino incalando, o perlomeno era stata un po' ripetitiva verso la fine, questo è diciamo il spin-off,
0: può capitare.
5: Esatto, spin-off barra sequel, e quindi io ci sono arrivato un po' coi piedi di piombo, e invece l'ho trovato molto fresco, molto interessante. È davvero un sequel, senza stare a fare spoiler, ma è davvero un sequel, e secondo me è una storia più di ragazzine, perché ci sono queste ragazzine sempre a Gilead, che è questa versione diciamo integralista religiosa degli Stati Uniti, del romanzo di Margaret Atwood, e quindi immaginiamo queste ragazzine che vengono tirate su in un ambiente non esattamente woman friendly, possiamo dirla così, e però diventa una cosa che ha una bella tensione, ma anche un bel rapporto di amicizia, un'amicizia difficile, dolorosa, anche violenta tra le protagoniste, e secondo me funziona, e in generale è un'occasione per vedere The Handmaid's Tale, se non l'avete visto, che fino adesso era sempre stato solo su Team Vision in Italia, e adesso è arrivato anche su Disney, quindi ci sono anche un pochino più di possibilità di prima. E l'altra bella cosa, molto più leggera, secondo me, è il revival di Scrubs.
0: Oh,
5: che peraltro anche qui c'è tutta Scrubs su Disney Plus Plus, come vogliamo, quindi recuperatevi tutta Scrubs se non l'avete vista ai tempi su MTV quando io andavo al liceo, ok? Hanno fatto il revival e come sempre ti dici, fanno il revival di una serie comica di tanti anni fa, no, farà schifo, no, saranno invecchiati male, no, sarà
0: il stanca, concetto
5: sarà
0: triste, della invecchiato bene o invecchiato male,
5: esatto.
0: Certo.
5: E invece con una certa sorpresa Scrubs, che ha tenuto tutti gli attori, l'autore sono gli stessi, quindi sapevano un po' dove andavano a maneggiare, secondo me sorprendentemente bella, cioè è riuscita a recuperare, infatti l'hanno già rinnovata per la seconda stagione o undicesima, a seconda di come vogliamo vedere questa cosa, e funziona con quel misto di commedie, di risate, ma anche di cuoricini, diciamo, che è sempre stata la cifra di Bill Lawrence, che poi è il creatore anche di Rooster, di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi Bill Lawrence che è il creatore di Ted Lasso, che sta per tornare, quindi insomma sono anni particolarmente intensi per questo autore, che è famoso proprio perché mette insieme la commedia con anche proprio queste storie di amicizia, queste storie di famiglia che ti scaldano proprio il cuoricino, non ti fanno solo ridere, ecco, e Scrubs lo faceva già nel 2000, lo fa ancora adesso, secondo me, meglio di come temessimo.
0: Sì,
5: ecco,
0: abbiamo
5: diciamo
0: sempre
5: così.
0: Paura quando. Senti, a proposito, esatto, di recuperoni, ci chiede Monica cosa pensi di Lie to Me, che è arrivato da poco su Prime. Ce lo riguardiamo Lie to Me?
5: Lie to Me è una serie che è stata tutto sommato un filino sfortunata, perché non è durata tanto, però è una serie che ha i suoi fan accaniti e alla fine aveva comunque un concept nel grande mondo delle serie crime con gli investigatori, comunque era una serie che aveva un concept molto forte, cioè questo personaggio interpretato da Tim Roth che riesce a capire quando una persona mente guardando le micro espressioni che fa mentre parla e quant'altro, all'epoca aveva colpito molto, poi era un po' non era riuscita a reggere le sue stesse, la grandezza delle sue stesse aspettative, però a distanza di anni è ancora una serie che tante persone citano con grande affetto, e quindi se non l'avete mai vista, secondo me ha ancora senso vederla, perché è diversa da tante, ecco, altre serie di investigatori, questo sì assolutamente.
0: Prima di passare a Netflix, dunque, ti chiedo sempre su Prime, quest'anno è arrivata The Westies, la guardiamo?
5: Allora sì, è arrivata su MGM Plus, tecnicamente, che è un sottocanale di Prime, ed è sì, è una bella serie con J.K. Simmons, che è uno proprio dei miei attori favoriti in generale nella vita, quello che faceva J. Jonah Jameson negli Spider-Man di Sam Raimi e più tantissime altre cose. È una serie ambientata negli anni Ottanta con uno scontro fra una gang irlandese, ed è sono cose realmente accadute più o meno, però questi Westies esistevano davvero, gang irlandese molto piccolina contro, diciamo, la mala italiana, e noi da italiani dobbiamo guardare gli italiani come proprio i cattivi, detto che non era mia intenzione identificarmi con i mafiosi italiani evidentemente, però insomma sono proprio i cattivi della storia, con questi irlandesi che devono in qualche modo tirare a campare, ma è costruita molto bene, perché c'è un accordo fra le due gang, ma all'interno delle due gang ci sono abbastanza teste calde, come potremmo dirla un po' in doppiaggese, abbastanza teste calde da rischiare continuamente di far saltare gli accordi, e quindi tu che ti immedesimi con quelli razionali che hanno fatto gli accordi, perché tutti noi vogliamo essere quelli razionali che fanno gli accordi, poi

0: Netflix?
1: Vediamo con Netflix, io segnalo due cose. Tu giustamente dici che Netflix è la più seguita, è vero, e io di solito
0: forse
1: non consiglio mai
0: quella che fa più notizia, diciamo questo, dai.
1: Sì, e io di solito non consiglio quasi mai le cose più viste di Netflix, perché di solito sono un po' generalista. Io già lavoro nella TV generalista, non farmi fare il generalista anche
0: no,
1: quando
0: sono... No, vai a prendere
1: Che poi adesso non vi sto dicendo delle cose mai sentite, perché in realtà secondo me due cose importanti sono naturalmente due spicci, cioè la serie nuova di Zero Calcare, serie animata di Zero Calcare, che ha diviso quest'anno perché qualcuno ci ha visto delle cose un po' ripetute, diciamo, rispetto alle scorse stagioni.
0: Però è Zero Calcare. E poi c'era Cruciani c'era prima.
1: Esatto, c'è stata tutta la polemica, però la verità è che Zero Calcare è anche un autore che ha una cifra stilistica molto importante, cioè è anche un uomo che ha i suoi problemi e che mette molto volentieri nelle sue storie e per questo funzionano.
0: Fammi dire solo una cosa, quando c'è stato il momento di promo di Zero Calcare con Michele, per una strana, ci siamo visti tipo 3 volte in una settimana, alla terza volta gli dico: Michele, vedi, ci rivediamo, e mi guarda, mi fa: sì, scusami tanto. E questo fa capire che tipo è.
1: fa capire tutto, guarda, è veramente un patatone da quel punto di vista lì, però insomma molto bella la sua serie. E se parliamo di un recupero che c'è stato nei primi mesi dell'anno, io consiglio questa Ease and Ears, che è una serie, anche miniserie, anche questa, diciamo, crime gialla con poliziotti e quant'altro, ma che secondo me è stata per ora una delle migliori dell'anno, e uno dei protagonisti è John Bernthal, che non so neanche se si pronuncia così, ma tanto non ci ascolta, che è il Punisher.
0: Ma che ne sappiamo?
1: È il Punisher della Marvel, ma per chi sta andando al cinema in questi giorni è il Menelao dell'Odissea di Christopher Nolan. E quindi c'è questa serie qua, che è tutta una serie di c'è un caso da risolvere, ma le persone che devono risolvere questo caso, tra poliziotti, giornalisti e quant'altro, sono tutti incasinati tra di loro, perché sono tutte robe di parentele strane. E secondo me è un thriller bello, cioè un bel thriller, bello, di quelli bello, che funzionano, che sono dritti, che ti tengono lì puntata dopo puntata, e secondo me è uno dei migliori dell'anno.
0: Allora, io intanto saluto John Bernthal, che sicuramente ci sta seguendo da qualche parte del mondo, e saluto e ringrazio Diego Castelli. Diego, grazie di tutto, un abbraccio, ci vediamo e ci sentiamo presto, spero. Un bacio
1: assolutamente
0: grande.
1: Grazie a te.
0: E ritorniamo insieme dopo una breve pausa, sempre con il nostro RadioTube, l'ultima puntata in diretta della stagione. Parliamo di un romanzo, sì, perché in queste settimane vi abbiamo un po' consigliato dei libri da portare sotto l'ombrellone, questa settimana lo facciamo con un romanzo. Allora, lo sapete, il romanzo non è il mio territorio, a meno che non abbiano a che fare con gli spettacoli. Non so se nella trama, adesso glielo chiediamo, scherzo, io ho già iniziato a leggerlo, ma... diciamo così, non so se nella trama, ma lo chiediamo all'autrice e capirete subito dal cognome perché l'abbiamo chiamata, perché è un cognome al quale vogliamo molto molto molto bene. Alessia Vessicchio, ciao Alessia.
2: Ciao Marta, ciao a tutti i tuoi ascoltatori, e grazie del bene che mi volete, del bene che hanno voluto a mio padre, del bene che adesso mi prendo di riflesso ancora di più.
0: Allora, del bene parleremo, perché comunque voglio chiederti qualcosa del tuo papà che noi amiamo come prima, amiamo come un tempo, ma devo chiederti di questo Fino a te, Graus Edizioni. Mi racconti di questo romanzo, come è nato, che storia ha?
2: Guarda, nasce, adesso ti faccio ridere, nasce nel 2003, quindi stiamo parlando di quando forse tu non eri nei pensieri dei tuoi genitori,
0: diciamo
2: perché
0: così,
2: sei molto giovane, e nasce come sceneggiatura la parte centrale, quella che racconta di Bianca ad Amalfi nel 1963, era un film, quindi io l'ho scritto come sceneggiatura, perché io vengo dalla televisione, dal cinema, io scrivevo, insomma, per tanti anni ho fatto questo, e questo film non è andato a buon fine, anche se eravamo arrivati proprio quasi quasi all'inizio delle riprese, e l'ho messo nel cassetto, poiché era una storia a cui tenevo tanto, perché Amalfi è il mio posto del cuore, io sono stata battezzata da Trani e cresciuta in Costiera Amalfitana tutte le mie estati con i miei nonni. Ti dico la verità, ho voluto riprenderla in mano, e quando ho lasciato nella mia vita insomma, di fare l'autore televisivo, e ho lasciato dopo 18 anni il mio lavoro, ho deciso di provare, come mi ha sempre spinto a fare appunto il mio grande padre, di provare, perché non siamo mai fuori tempo massimo per riuscire a realizzare

0: i nostri sogni, e quindi ho detto ora voglio solo scrivere. Quindi ho unito a questa parte centrale tutta la storia di cinque generazioni di donne della mia famiglia che portano i luoghi e i nomi delle donne della mia famiglia, perché il libro parte con Mia, che è una giornalista iperattiva e iper in movimento, che a 35 anni già, ahimè, è primipara attempata, perché rimane incinta e decide, nell'attesa di questa bambina che deve nascere, che è Alice, che peraltro Alice è mia nipote, la mia prima nipote, io sono nonna anche se sono giovanissima, e quindi ho voluto lasciare questa eredità di quello che sono state le cinque donne, e quindi Mia racconta delle cinque donne che hanno portato fino ad Alice che nascerà, di donne forti, di donne fragili, di donne che hanno avuto una cifra forte, importante, con colori importanti, donne che hanno avuto il diritto di sbagliare facendone opportunità e facendolo diventare qualcosa di buono, anche l'errore, anche donne che non hanno voluto subire giudizio perché il giudizio è tossico, non è valutazione. Quindi ci sono cinque generazioni di donne molto diverse. Attraversiamo un'Italia di un secolo, perché io racconto gli italiani d'Africa a Tunisi del 1900, perché i miei nonni sono nati lì, proprio nella vita vera, e perché mia mamma pure è profuga libica. Quindi io vengo da italiani d'Africa, quindi ho raccontato la comunità di italiani che c'era a Tunisi del 900. Ovviamente sono tutte cose storicamente vere, il contesto è tutto vero. Ho raccontato della nascita dell'Udi nel 1943 a Napoli. Ho raccontato poi appunto di Bianca all'Amalfi del 63. E poi arriviamo fino ai giorni nostri. L'eredità di nonna in donna, come dico io, passa un testimone, e passa che anche quando noi pensiamo di non assomigliare a chi viene prima di noi o chi ci verrà dopo non ci assomiglierà, in realtà siamo tutte legate, secondo me, e non solo di nonna in donna, ma proprio alle nostre storie, alle nostre radici. Infatti anche gli uomini non sono assolutamente una sagra femminile, ma una sagra femminile, ma non è assolutamente. Gli uomini non sono messi da parte, gli uomini sono figure belle, importanti, con la loro evoluzione e con la loro cifra importante, perché ho avuto esempi di uomini, come anche tu puoi sapere, che sono stati grandi uomini.
1: E uno lo conosciamo bene. In tanti ti
0: Esatto.
1: hanno chiesto in questi anni, cioè, tu non hai fatto la musicista?
0: Come può nascere qualcosa all'ombra di un grande albero, Marta? Cioè, io suono, ho suonato mille strumenti, ho rotto le scatole tutta la vita, mi sono fatta comprare, cioè, tutti gli strumenti possibili. Quando sono arrivata a chiedere l'arpa, mi hanno disposto questa, no. Cioè, ho suonato il basso elettrico, il pianoforte, però a orecchio non avevo la determinazione, non ho la determinazione caratteriale di mio padre, non ho mai avuto la facilità di applicarmi con quella rigidità che lui chiedeva nell'impegno, però mi sono impegnata ovviamente in quello che invece mi viene molto più naturale che scrivere, e quindi ho preso un'altra strada, nonostante la musica mi abbia sempre accompagnato naturalmente.
1: Mi hai dato un grande insegnamento parlando di questo libro perché tu hai detto volevo darlo a mio padre e farglielo leggere una volta stampato. Le cose vanno fatte subito nella vita.
0: Io la prima pagina ho scritto una lettera a lui, perché il libro è dedicato ad altri. Mi sembrava, no, fuori luogo dedicarlo a lui solo perché non c'era più. Però ho raccontato in una pagina che sicuramente tu hai letto, il giorno a settembre in cui io sono entrata nel suo studio, sempre con un eccessivo entusiasmo come da me, e entusiasmo che a lui ha fatto sempre tanto ridere e sorridere, e gli ho detto: finalmente ho trovato l'editore giusto, adesso pubblico, finalmente ce l'ho fatta. E gli ho detto: però il libro lo leggerai appena stampato, quando uscirà. E l'uscita era prevista a gennaio, lui l'8 novembre se n'è andato senza avvisarmi, senza mandarmi nessun tipo di, anzi, ho un messaggio della sera prima, lungo e bellissimo, io stavo andando a riprendermelo, insomma, per portarlo a casa insieme a mia madre e mio marito, e ci ha fatto questo brutto scherzo, è andato in luoghi migliori probabilmente, ma insomma. E quindi calcola che io ho scritto questa pagina dove racconto esattamente com'è andata, e dico, lui mi ha appunto spinto dicendomi sempre: non è mai tardi per fare qualcosa, l'importante è impegnarsi e lavorarci e farlo con serietà, con coerenza, essere sempre coerenti a noi stessi. La coerenza credo sia una delle cifre più importanti che mio padre ci ha lasciato a tutti, non solo a me, a tutti. L'importanza della coerenza. Però ti dico, ho fatto un grande errore. perché io ho pensato erroneamente, perché la vita poi me l'ha insegnato, me l'ha detto più volte, non bisogna mai aspettare. Io non ho mai aspettato a dire ti voglio bene, non ho mai aspettato a dire tutto e subito, anche di più, a fare tutto e subito, anche di più, ma in questo caso ho sbagliato perché non l'ha letto e io non ho avuto il tempo di farglielo leggere.
1: Allora, io devo ritornare a consigliare il titolo, fammi dare per bene titolo
0: Sì, sì,
1: editore,
0: sì, sì. Esatto.
1: così sanno i nostri ascoltatori cosa andare a recuperare. Il romanzo di Alessia Vessicchio si intitola Fino a te, edito da Graus Edizioni. Grazie Alessia per essere stata con noi.
0: Grazie a te, Marta, tantissimo. Grazie a tutti quelli che continuano a parlarne e a ricordare mio padre. Grazie a tutti voi e buona lettura, soprattutto, buona estate.
1: Non si può sentire sta trasmissione, ma secondo voi la gente non ha un cazzo da fare di meglio che stare sul divano a rincoglionirsi a guardare TV e serie TV? Ci scrive Anti. Guarda, io dal 6 di agosto sono in ferie, rientro in radio il 27 e spero veramente di non avere niente da fare in quei 20 giorni per guardarmi anche delle serie TV e lo auguro anche ai nostri ascoltatori, perché questa è l'ultima puntata in diretta e davvero auguro che tutti, a tutti che abbiano qualche giorno in cui, come dice il nostro ascoltatore, non avere un cazzo da fare di meglio che stare sul divano, rincoglionirsi e guardare TV e serie TV. O con tutte le cose che si possono fare, anche questa è molto divertente. È la fiera delle banalità, del solito finto perbenismo, mandate a lavorare seriamente. Ah, vabbè, Anti, va bene, va bene, va bene, va bene così. Grazie invece a chi ci sta augurando buone ferie. Appunto, noi ci risentiamo comunque tutti i sabati e tutte le domeniche durante il mese di agosto con la musica Vicino al Mare, dedicata alla musica nata e cresciuta a Genova dalla metà del Novecento in poi. Dal prossimo sabato, ogni sabato alle 17, la domenica alle 11. Perché non avremo niente da fare? Ah no, diceva in un altro modo, Anti, non avremo un bip da fare dai primi di agosto. No, non è vero. Radio 24 vi tiene compagnia ogni giorno, anche in agosto. Adesso vorrei parlarvi di un personaggio incredibile. Io conoscevo un pochino la sua storia, ma ultimamente si parla moltissimo di lui. Gli è stato dedicato di recente anche un film.
2: Oh, arriva! Arriva!
3: Excuse me, what are you doing?
4: Non ti preoccupare.
5: Le schiave un passo avanti, i mendicanti leggermente più a sinistra. Gesù, stai dritto con le spalle. Ed è azione. Grazie signori, a buon rendere.
6: Grazie.
7: Ciao Dario.
8: Ciao Dario.
1: Allora, questo è il trailer, una clip di Il Grande Boccia, diretto dalla bravissima Karen Di Porto, che aspettavamo da tempo alla regia di un nuovo lungometraggio con Ricky Memphis. Questa è la voce che avete sentito. È il film che racconta la storia di Tanio Boccia. Ma chi era Tanio Boccia? Ce lo racconta questo libro molto gustoso che si intitola Tanio Boccia, il peggior regista italiano. Uscirà tra pochissimi giorni per Sagoma Editore, ma ve lo segnato, segnalo già perché così o ve lo segnate o lo prenotate già in libreria. Il libro è stato scritto dallo scrittore, giornalista, direttore editoriale, docente presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, curatore di collane librarie. Insomma, fa tante cose, tutte relative al cinema. Massimo Moscati, benvenuto a RadioTube, buongiorno.
9: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
1: Allora, Massimo, ma lo so che questa è una domanda da 10 milioni di dollari, ma chi era Tanio Boccia? Perché viene definito nel tuo libro il peggior regista italiano?
9: Ma difatti il libro vuole in qualche modo essere un risarcimento nei suoi confronti, nel senso che Tanio Boccia in realtà è sempre stato condannato a dover realizzare film con pochissimo denaro. E questo quindi lo costringeva a trovare delle soluzioni che in realtà poi però evidenziavano un personaggio capace di grande creatività. E in realtà, erroneamente, soprattutto in Italia, noi definiamo Tanio Boccia l'Ed Wood
1: Eh
9: italiano,
1: sì.
9: Ecco, in virtù anche del fatto che il regista che Tim Burton ha fatto un grandissimo film. In realtà Ed Wood non era per niente bravo, cioè non era capace, non sapeva montare, non sapeva girare, era un personaggio particolare a livello individuale, quindi aveva delle caratteristiche, ma no, era un incapace, mentre Tanio Boccia era in realtà un professionista che, ripeto, doveva lottare con la mancanza di denaro. Per cui su di lui si raccontano un'infinità di aneddoti. Uno famosissimo, per esempio, doveva realizzare in un suo western all'italiana un balletto con 6 ballerine. Ne arrivarono 3. Quindi prese uno specchio e con una serie di giochi e di inclinazioni della camera diventarono 6. Oppure in una sequenza all'interno di un altro western all'interno di un treno, ad un certo punto in una sequenza d'amore tra il protagonista e la bella della storia, la camera traballa e cade. Di fatto si sarebbe dovuto rigirare il film, quella sequenza, ma le pellicole costavano. E allora lui cambiò il dialogo, mantenne quella ripresa e fece dire all'attore: sì, a quest'ora passa un altro treno. No. Ecco, lui aveva queste capacità, che però io recentemente ho pubblicato un altro libro su Sergio Corbucci, che è un personaggio di tutt'altro spessore, lo sappiamo, importante per tanti motivi, ma anche Corbucci lottava con queste dinamiche e alla fine creava delle situazioni o al risparmio o per creare situazioni eccezionali con pochi mezzi. Per cui insomma il libro che io ho pubblicato con Sagoma in qualche modo vuole risarcire un personaggio che ad un certo punto era diventato così famoso che si racconta un altro aneddoto. Quando Federico Fellini vinse il premio Oscar per Amarcord nel 75, si racconta che Sordi gli telefonò e gli disse: Federì, non t'hanno premiato, questa volta è toccato a Tanio Boccia. Beh, vuol dire che allora Tanio Boccia era importante.
1: Certo, allora la cosa deliziosa è la personalità, no, di Tanio Boccia, che viene fuori dal tuo libro, perché alla fine è anche divertente questa sua capacità di arrangiarsi, di trovare la soluzione, ma anche l'amore per il cinema. Leggo proprio dal tuo libro: c'è una categoria particolare di personaggi che la storia del cinema custodisce nei suoi angoli più polverosi e affascinanti, quella dei falliti geniali, degli sconfitti ostinati, degli uomini che hanno amato il cinema con una fede così cieca e assoluta da non accorgersi, o forse non curarsi, che del fatto che il cinema non li ricambiasse. È una storia comunque di grandissimo amore per il cinema.
9: Certo, in assoluto, ed è quello che per esempio c'è, io l'ho intervistata nel libro, che tenta appunto Karen DiPorto di trasferire anche nel Grande Boccia, insomma, in questo film che ha avuto una travagliata e un lunghissimo percorso, insomma, nel senso che doveva essere realizzato molti anni fa e alla fine ci siamo arrivati con Ricky Memphis. Insomma, la storia di Tanio Boccia è la storia di un grande professionista, probabilmente non un cinefil, che svolgeva probabilmente la sua attività con passione, preparazione e magari non con grande dedizione, no? Rispetto magari a quelli che noi definiamo come grandi autori, grandi artisti. E quindi, ripeto, meritava in qualche modo che in uno scaffale ci potesse essere la possibilità di un piccolo libro anche su di lui, insomma.
1: Oggetto di culto diventato tale dopo la sua morte, c'era già stato un film negli anni 90 che in qualche modo lo ricordava e lo celebrava. Come mai, appunto, secondo te, da dimenticato, bistrattato, preso amabilmente in giro anche dagli stessi colleghi, a oggetto di culto?
9: Allora, oggetto di culto secondo me perché è cambiato l'approccio critico in Italia, nel senso che in questi ultimi anni, grazie ad alcuni, allora io posso citarne uno, il più grande di tutti su questo tema, Marco Giusti, per esempio, certo, hanno incominciato ad aprire la strada, e anche, voglio dire, il mio libro ha la prefazione di Steve Della Casa, che è un altro personaggio importante di questo contesto, che hanno aperto la strada al cinema dell'artigianato, quindi ai grandi artigiani del cinema italiano, che hanno incominciato cioè a non fare più differenziazioni di classe o classificazioni, ma proporre le varie professionalità e le varie esperienze in base appunto a quelle esperienze. Per cui io credo che sia questo, in più Certamente il film di Karen DiPorto ha tratto, ha riaperto un pochino il capitolo, è stato presentato anche al Festival di Roma, è stato accolto positivamente, e quindi adesso oggi stiamo a parlare appunto di Tanio Boccia, e probabilmente fra un pochino ritornerà nell'ombra. Insomma, tra l'altro lui ad un certo punto era così stanco di essere diventato, come dire, un modo di dire, no? Cioè, certo. Quando si diceva Tanio Boccia vuol dire che era uno veramente un incapace, che si era dato uno pseudonimo. Allora la procedura dello pseudonimo era una cosa antica, Sergio Leone era Bob Robertson e compagnia bella, ma lui si diede uno pseudonimo, Amerigo Anton, che se ci pensi ha un taglio molto alto, no? Sembra quasi un nome, non so se proprio mitteleuropeo, cioè lui si firmava Amerigo Anton, questo per riuscire a sfuggire in qualche modo da questa
1: esatto. Allora, come avete capito, è una storia godibilissima, divertentissima, che parla di un cinema che non c'è più, ma anche di un personaggio straordinario. Tanio Boccia, il peggior regista italiano, edito da Sagoma, esce ufficialmente il 31 luglio, quindi lo potete già prenotare, cercare, ma è da mettere sotto l'ombrellone, da leggere sotto l'ombrellone. Grazie a Massimo Moscati per essere stato con noi. Grazie Massimo, a presto.
9: Grazie, grazie a voi per la vostra interesse, grazie.
4: Okay. Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
6: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
7: Molto brave.
4: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però sì. Brava, sono arrivata.
6: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
8: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
8: Tante voci diverse, quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
8: E 2 che non cambiano mai.
6: Le nostre.
10: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. GR24 di mezzanotte.
11: Scontri in Ottavo in Piemonte, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali è stato picchiato. Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra, per la prima volta il Movimento 5 Stelle alle elezioni con alleati. Formula 1, al Gran Premio d'Ungheria, Norris in pole davanti a Leclerc, beffa per Hamilton e Antonelli, penalizzati di 3 posizioni. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Centinaia gli attivisti del movimento No TAV che hanno assalito ieri il cantiere da Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. 2 camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, una 50 gli agenti feriti. Dura la reazione del centrodestra, con Giorgia Meloni che parla di attacco allo Stato.
12: Tensioni e scontri durante la marcia No TAV in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi, da dove erano arrivati attraverso i sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso, la situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
11: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna.
13: Al pilastro in serata una veglia per ricordare Abderrahim Fakir e poi nel tardo pomeriggio, ad una settimana dalla tragica fine del 42enne marocchino, un corteo attraverserà le strade del quartiere. Agli atti dell'inchiesta c'è un altro video, si riferisce agli attimi successivi alla morte di Fakir. Si vede un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi rimuovere il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo. È supino, si notano le caviglie legate e sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei due poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario, quel sangue era collegato alla ferita che il 42enne marocchino si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca nel tentativo di mordergli il polpaccio. E in questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social, tra minacce e ingiurie, lo hanno preso di mira dopo gli scontri di piazza di lunedì sera. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato premier. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, ha detto Conte alla presentazione del suo libro a Vieste in diretta su Sky. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale, dove per la prima volta il Movimento 5 Stelle andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha detto il presidente americano, riferendosi anche alle elezioni perse nel 2020. Adesso invece facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente.
14: Dopo 13 notti consecutive di raid americani, Washington non ha condotto nuovi attacchi diretti contro obiettivi iraniani, ma Trump, in modalità vendetta, ha ribadito di essere pronto a colpire ancora Teheran e proxy se le minacce dovessero proseguire. L'Iran mantiene alta la pressione nel Golfo, una nave è stata colpita a Hormuz e attacchi sono stati effettuati in Bahrain e Kuwait. Si cercano spiragli diplomatici per riaprire i colloqui, ma il conflitto si allarga e i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni della società petrolifera Aramco nelle città saudite di Jizan e Yanbu. In risposta, Riyadh ha colpito obiettivi Houthi a Hodeidah e Kaman, facendo temere la fine della tregua che regge dal 2022. Resta critica la situazione nei territori palestinesi. Dopo gli scontri con 4 palestinesi e 2 israeliani morti, in Cisgiordania proseguono le operazioni militari e gli scontri dei coloni con i palestinesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti con un bilancio umanitario in costante aggravamento. Nell'ultimo raid è stato ucciso, tra gli altri, il capo della polizia e governatore di fatto di Gaza Nord. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
11: La polizia di Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite a seguito dell'incidente che ha visto un veicolo, probabilmente un furgone, entrare nel parco cittadino di Tiergarten e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. E ora parliamo della situazione degli incendi, che resta sempre più drammatica in Francia e Spagna, con un totale di almeno 270.000 persone costrette all'evacuazione.
15: È un weekend di lotta disperata contro le fiamme in Francia e in Spagna. Oltre Alpe, vigili del fuoco e soccorritori stanno concentrando gli sforzi nei dipartimenti della Gironda e di Landes, nel sud-ovest del paese vicino a Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza. Le fiamme sono alle porte della città metropolitana. 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente 167.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Da ieri mobilitati altri 1.500 soldati, mentre un aereo da trasporto militare, l'Airbus A400M, è stato trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. La sua capacità di trasporto di liquido ritardante equivale a 3 Canadair. La prima missione è stata un successo. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario. Ma il premier Le Cornu ha avvertito che le prossime ore potranno essere difficili. In Spagna l'allerta è altrettanto elevata perché qui abbiamo 2 maxi fronti che si stanno saldando tra loro. Toro, l'incendio di Avila e quello di Madrid. In serata lo stato di emergenza è stato esteso anche alla provincia di Toledo, con 88.000 persone evacuate o confinate in casa nel complesso. Ci aspettano ore difficili perché non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
16: Partiamo dalla Formula 1, dal Gran Premio d'Ungheria, con le prove che hanno visto Lando Norris staccare la pole position in un sabato pieno di polemiche, penalizzazioni per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, che avevano chiuso rispettivamente secondo e quarto. Partiranno dalla quinta e dalla settima posizione. In prima fila con Norris ci sarà dunque la Ferrari di Charles Leclerc, poi Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell e Antonelli, che scatta dalla quarta fila. Il via alle ore 15. Il Tour de France con la penultima tappa e Carapaz che ha fatto il bis sull'Alpe d'Huez, conquistando anche la maglia Poix, avendo vinto 3 dei 4 Gran Premi di giornata. Pogacar ha conquistato il Tour de France, sarà incoronato sui Campi Elisi, per lui è il quinto Tour de France della carriera, così come prima soltanto anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Nella pallavolo l'Italia è stata battuta nella semifinale della Nations League femminile dal Brasile, partita che si è chiusa al quinto set 15-12 per le brasiliane, azzurre che avevano conquistato le ultime due edizioni. E per chiudere il calcio, mentre impazzano le polemiche sul ruolo possibile di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale, l'ultima polemica è sulla sua presenza come sponsor di un sito russo di scommesse, diventato un caso per l'attacco di diversi esponenti politici. Si sono giocate alcune amichevoli, da segnalare la vittoria 1-0 della Juventus con lo Standard Liegi, rete di Miretti, il pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda, la sconfitta della Fiorentina con il QPR e la vittoria del Bologna con l'Iraklis. Per lo sport è tutto, a te la linea.
11: Grazie Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Carlo Salvatore in regia, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: Radio Tube Social Network.
1: Sono le 17, 5 minuti e 50 secondi a Radio 24. Ho l'ultimo segnale orario della stagione, l'ho dato giusto, visto che lo sbaglio sempre. Siamo insieme per l'ultima ora in diretta di questa stagione di Radio Tube. È l'ora di Radio Tube Social Network, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Nella prima ora di cosa abbiamo parlato? Abbiamo fatto arrabbiare un ascoltatore che ci ha detto che non abbiamo niente da fare nella vita perché abbiamo parlato di serie TV. Insomma, la gente lavora, non ha tempo di stare a guardare le serie TV. Vabbè, è a go. Scusaci, ascoltatore, che ti fai chiamare anti, sarà anti tu, è anti serie TV, cosa dobbiamo dire? Abbiamo incontrato Cristiano De André all'Isola in Collina, un bellissimo festival che voglio citare perché sono veramente bravissimi, a Ricaldone, il paese natale di Luigi Tenco. Abbiamo parlato con Alessia Vessicchio del suo romanzo, la figlia del grande Peppe Vessicchio, che non perdiamo occasione per ricordare perché gli abbiamo voluto tanto bene e continuiamo a volergliene. E poi con Massimo Moscati, questo libro dedicato alla figura tragicomica di Tanio Boccia, che potrebbe sembrare una figura letteraria inventata, invece era un vero regista, il peggior regista della storia del cinema italiano, un libro che sta per uscire per Sagoma Editore, ve lo consiglio come lettura sotto l'ombrellone. Allora, prima di dare il benvenuto, anzi il bentornato, al co-conduttore d'eccezione, perché qui a Radio 24 non si può tener nascosto niente, Piera Ceci subito nel giornale radio ha detto la cagnola non è sola, qua non si nasconde niente. Vi ricordo che dal prossimo fine settimana ci sentiamo ogni sabato alle 17, ogni domenica alle 11 con questa trasmissione che stiamo realizzando. Siamo agli ultimi montaggi per tenervi compagnia durante il mese di agosto, che si intitola La musica vicino al mare. Parleremo di musica e della grande musica genovese. Ma chi è il co-conduttore d'eccezione di questa settimana? Anche lui vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto, Emilio Cozzi. Ciao Emilio.
2: Ciao Marta, ciao a tutte e a tutti. Che bello tornare qui.
1: No, soprattutto che bello che, visto che ti vedo sempre a Radio 24, ma sei al microfono con me. Ti risentiamo tutti i giorni poi in agosto?
2: Dalle 16.30 tutti i giorni, la geopolitica dello spazio con ovviamente Giampaolo Musumeci. Sì.
1: Eh sì, perché ci hai aiutato a capire quanto lo spazio sia legato appunto agli equilibri del mondo dal punto di vista della geopolitica, e ci saranno tutti gli approfondimenti dal lunedì al venerdì alle 16.30 con il podcast di Radio 24 che appunto risentiremo in onda. Sei pronto per i video della settimana? Poi parleremo anche di spazio, non possiamo non parlare di spazio quando c'è Emilio Cozzi. Qual è il video che è stato più condiviso in questa settimana? Io non ho dubbi.
2: Anch'io ho qualche sospetto.
1: Sì. Sentiamola, vai, vai. Sentiamola.
3: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del Sagrato della Chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia. Sono tantissimi gli invitati attesi.
2: Gli invitati ai funerali.
1: No, allora io mando un abbraccio a Donatella Cupertino, inviata di Rai Sport, perché è esattamente la gaffe che avrei potuto fare io.
2: Ma sì, ci
1: è
2: sta,
1: una gaffe. Può capitare, però non so come dire, è involontariamente esilarante.
2: Più che altro perché lo dice proprio presa bene.
1: Con quel bel tono, esatto, da matrimonio, esatto. Gli invitati ai funerali. Tra l'altro una strage.
2: Sì, esatto, c'era.
1: Entrambi, il funerale di lui e della compagna.
2: Sì, una cosa di una bellezza tragicomica eccezionale. Sì, sì, che bello. Sì. Sono morti tutti insieme e siamo qui a festeggiarli.
1: Esatto,
2: è eccezionale.
1: Con gli invitati, esatto. Vabbè, mando un abbraccio alla collega perché è esattamente la gaffe che potrei fare io, questa e le cadute, queste sono le mie specialità. Altro video di cui abbiamo sicuramente visto qualcosa questa settimana e ci sono state tanti dibattiti, riguarda Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, eccoli.
4: Può insistere, ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo figli non ho vissuto quell'esperienza, quindi mi manca una cosa che non conosco, non lo so, è un tipo di gioia immensa che non ho vissuto sicuramente.
1: Allora, erano a minori in provincia di Salerno.
4: che non ho vissuto sicuramente.
5: Allora, erano a Minori, in provincia di Salerno, sulla corstiera amalfitana, botta e risposta alla presentazione del libro della conduttrice di Belve intitolato Mala. Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, allora, qui dobbiamo parlarne, perché intanto il luogo... presentazione estiva di libri, sono quelle atmosfere un po' rilassate,
2: un po' cocktail,
5: in cui il giornalista cura delle interviste piacevoli e l'ospite magari riesce a vendere anche qualche libro, perché sappiamo che i libri si vendono anche con le presentazioni, lo sappiamo. Il pubblico si diverte e arriva questa domanda. Poi ti dico cosa ne penso io, ma il dibattito è stato: è una domanda lecita oppure no?
2: Allora,
5: uomo è scivoloso rispondere.
2: Esatto, avrei voluto astenermi, perché dare una risposta da uomo già, secondo me, è una premessa.
5: Autorizzo, ne hai facoltà.
2: Ok, no, non credo che sia, poi sai, perché poi Marzullo incalza dicendo qualsiasi domanda è lecita, rispondere, e io non sono d'accordo, sono d'accordo con la Fagnani in questo caso, è una domanda che viola l'intimità, soprattutto non è opportuna in quel contesto. Adesso io non ho seguito tutta la presentazione. Io non l'avrei fatta, soprattutto perché reputo poco interessante la risposta, ti dico la verità, non quella della Fagnani, in generale.
5: Io penso che da donna davvero violi l'intimità, e poi le ragioni possono essere
2: anche molto riservate.
5: Esatto, a volte possono essere serene, invece possono anche essere molto dolorose.
2: Esatto.
5: Lei dice, sbagliando, una domanda che non farei, perché poi ovviamente tutto si è ribaltato sul fatto che lei invece a Belve l'abbia fatta. Credo che comunque a Belve, intanto è una trasmissione registrata, e quindi se una persona non gradiva la domanda poteva benissimo dire no, questa non rispondo, eccetera. No, secondo me non si fa. Ho un po' litigato in rete su questa cosa.
2: Perché
5: questa settimana.
2: Raccontami, interessanti.
5: No, perché ho litigato.
2: Nemmeno io l'avrei fatta. Tra l'altro, una domanda, per esempio, nel mio ambito, spesso e volentieri succede che l'abbiano fatta a Samantha Cristoforetti, non in quel senso, ma dicendole: ma scusa, tu da
5: come
2: mamma vai nello spazio lasciando i tuoi figli a casa, che è una domanda,
5: cosa che di solito ai maschi non si chiede.
2: Esatto, mai. No, adesso parla solo perché hai litigato.
5: Ma perché in tanti mi hanno risposto: ma la Fagnani la fa nella sua trasmissione.

0: commissione, io ho risposto non siamo all'asilo per dire maestra,
1: l'ha fatto anche
0: l'ha fatto
1: lui.
0: Prima lui per primo, lei per prima. Secondo me è una domanda che alle donne non si fa, proprio perché potrebbe sottendere, intanto è molto intima e poi potrebbe sottendere anche delle cose delicate, esatto, che, di cui una persona magari non vuole,
1: ma
0: non
1: la
0: farei, vuole parlare.
1: Non la farei manco agli uomini. Tanto che tra l'altro Manzullo lo dice alla fine, lui non ha avuto figli, per cui è curiosa questa cosa.
0: Lo so, però sai, gli uomini sono sempre in tempo, quindi uno dice, vabbè, potrebbe non essere così dolorosa. Però vabbè, sì, com'è che era? Che diceva, sì, che ha fatto un figlio a 70 anni, sì, lo posso ancora fare ma non lo posso tirare su da terra. Non mi ricordo com'era sta storia. Comunque... tutto l'anno abbiamo parlato dei politici e delle loro uscite. Come sapete, io non amo gli slogan, le frasi a effetto, che invece vanno molto di moda perché ovviamente, no, poi diventano virali, si possono spillolare, esatto, sono quelle che funzionano nella comunicazione politica di oggi. Io l'ho detto mille volte, non sono una luddista, non sono una passatista, una che dice, ah, quando Aldo Moro andava in spiaggia in giacca e cravatta. No, non voglio arrivare, però magari un filo più. Vabbè, invece questa settimana la disfida in particolare tra Renzi e Salvini, Vannacci e Renzi. Vabbè, intanto Renzi che parla di Matteo Salvini, Matteo Salvini.
2: Se davvero lei è interessato a occuparsi di Grazia per Roggero, di sicurezza sulle strade, ci dice qui in aula, dando anche un senso a questo question time, se lei vuole andare al Viminale o no, perché ci sono milioni di italiani che sarebbero felici di vederla al Viminale. I leghisti? No, i pendolari. I pendolari sarebbero entusiasti di non vederla più al Ministero delle Infrastrutture.
0: Allora,
2: e dei Trasporti.
0: Posso dirti, è divertente la battuta, eh? È divertente. Alla fine, i leghisti, no? Per... Vabbè, divertente. Però mi sembra sempre che la vogliamo sempre mandare in vacca per far la battuta che vada sui social.
1: Allora, mi illudo di dare una duplice risposta seria. Dal punto di vista comunicativo è evidentemente una cosa riuscita.
0: Sì,
1: peraltro,
0: sì,
1: ed è una, come dire, una valutazione squisitamente di merito. Renzi è uno dei pochi, non nel governo, capace di contrapporsi con la stessa efficacia, se vuoi, retorica comunicativa. Ciò detto, ma l'Italia si merita questo tipo di diatribe, e quell'altro poi spiaggia, magari lo sentiamo, e uno al mare lo sfida, ma davvero con tutti i problemi che ci sono, signora mia, dobbiamo stare qui a sentire questo livello di dibattito? Io credo che noi ci meritiamo un po' meglio, in un momento peraltro dove le cose non vanno esattamente in maniera strepitosa.
0: Un livello un po' più su, ma alla fine quello che funziona è questo. E sentiamo Vannacci a Renzi.
3: Ma al solito Renzi accampa scuse, è il 4 ottobre non posso, e c'è la Leopolda, e l'antifascismo, e i gay, e allora noi rilanciamo come al solito. 17 ottobre, ricordati, 3 miglia nautiche a nuoto, 3, e poi facciamo la maratona che dici, senza soluzione di continuità. Io ti aspetto in Sardegna il 17 ottobre, e porta anche la Leopolda, e magari ci piace. Oppure il 17 ottobre avrai la Leonarda. Facci sapere, Matteo.
0: Capito? Il nerbo, il maschio che fa la mezza maratona. Ma aspetta, Renzi gli ha risposto, sentiamo.
4: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito? A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando Vannacci e il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista.
0: Allora, non lo so, io sono molto affaticata, perché vorrei insomma parlare un po' di merito. Quello che fa pentathlon moderno,
1: esatto.
0: Quello che dice, la mezza maratona, rammollito.
1: Posso dirti, ridatemi la giacca e la cravatta in spiaggia.
0: Ci guarda, forse.
1: Sì, scusatemi,
0: forse. Vabbè, però ormai dobbiamo essere tutti, no? Dobbiamo fare tutti il reel che funziona. Cosa ha fatto Vannacci? Con l'intelligenza artificiale, sentiamo.
5: Con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato.
0: L'hai visti questi gladiatori con l'intelligenza artificiale?
1: E come no, certo che li ho visti. E allora però ti devo dire una cosa, c'è un meraviglioso film di qualche anno fa ormai, Frost Nixon, che racconta del clamoroso dibattito televisivo in cui Nixon venne messo alle strette e che racconta il momento in cui la politica è diventata soprattutto comunicazione. Ora non voglio fare ad entrarmi in discorsi che non mi competono perché non sono il mio mestiere. Oggi io per primo mi, tra virgolette, non scandalizzo, mi annoio di fronte a certi dibattiti che non affrontano il merito ma diventano veramente slogan, video. D'altra parte reputo che le cose andrebbero affrontate nel merito e non con video in AI dove si inneggia, piuttosto a questo momento l'Odissea era
0: sì,
1: più alla moda,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Sarebbe stato più alla moda.
0: Però mentre noi siamo qua a non lavorare, come ha scritto certo, l'ascoltatore di prima, è arrivato un nuovo video.
1: Vai.
0: Di Vannacci, io leggo dall'agenzia ANSA, nuovo video di Roberto Vannacci con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale che intercede con un finto presidente Sergio Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Roggero, il filmato sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale che aggiunge poche righe grazia per Roggero e dopo il simbolo delle mani giunte la parola Amen. Evidentemente funziona.
1: Intanto ne stiamo parlando qua,
0: sì.
1: Io e te ne stiamo parlando e questo evidentemente dà ragione a chi questo tipo di comunicazione la sfrutta, la usa, sapendo benissimo appunto che funziona. Ma ribadisco, credo che ci meritiamo qualcosa di meglio. Non sto parlando di Vannacci, attenzione, io parlo del tipo di dibattito e dei contenuti, perché sennò veramente, come dicevi tu prima, il rischio è che tutto si mandi in vacca e non si affronti mai la questione. Però
0: vero,
1: qualsiasi
0: assassina, vero,
1: è vero.
0: Allora, che poi ovviamente poi adesso qualcuno dirà siete contro Vannacci, no. Io sto parlando proprio di comunicazione, io non sono una fan, mi rendo conto che adesso in qualche modo funziona. Allora, sono arrivati un po' di messaggi.
1: Oddio, anche se, ti vedo già, esatto.
0: Allora, Carlo Topro, quindi problema da Torino. Ieri guardando la storia ho seguito il Marzullo che intervistava Lea Pericoli. Ad un certo punto la stessa domanda: perché non ha fatto figli? Quindi o è un inviato speciale molto remoto di Eugenia Roccella, povera, esatto, o considera la domanda ovvia oppure è un oglione. Allora, no, probabilmente fino a un po' di tempo fa si pensava meno.
1: Sì, e forse era quasi, non dico solo legittimo, era quasi naturale fare una domanda di quel tipo, perché si pensava che in qualche modo fosse una tappa imprescindibile del percorso di una donna. Credo che adesso siano cambiati i tempi e credo che la risposta della Fagnani, io questa domanda non la farei nel 2026, sia particolarmente efficace. Poi, non sapevo l'avesse fatta a sua volta, il contesto era diverso.
0: Io non l'ho sentito. Sicuramente essendo Lea Pericoli è passato qualche annetto, secondo me appunto forse certe cose, non so, ricordiamoci che qualche anno fa si grideva anche nei colloqui di lavoro.
1: Assolutamente sì.
0: Giustamente Aumi dice, mi bacchetta, dice ci sono anche uomini che non possono avere figli, è vero. Quindi secondo me è comunque una domanda troppo intima. E poi però Liliana dice, anche aggiungere l'articolo prima del cognome della persona, dire la Fagnani, ancora un residuo di patriarcato, si potrebbe dire anche solo Fagnani, ma a me quando si dice patriarcato mi parte,
1: sono d'accordo. Ieri c'era una polemica sull'utilizzo di uomo, inteso come essere umano, e voglio dire, qualcuno ha fatto notare che se questo è un uomo, insomma, in qualche modo rappresentava ben più del genere maschile. Insomma, a volte si sta passando da un estremo all'altro.
0: Non lo so, poi lo scopriremo solo vivendo.
1: Esatto.
0: Cioè, a volte io sono molto appassionata, lo sai, di televisione d'epoca, quindi certo. A volte, recentemente guardavo delle interviste dei ragazzi negli anni 70. Alcune cose che loro rivendicavano sono effettivamente arrivate fino a noi, altre sembravano pittoresche. Secondo me molte cose tra qualche anno saranno normali, molte saranno giudicate pittoresche o esagerate, ma il bello che adesso non lo sappiamo.
1: È vero, certo, non puoi mai giudicare i tempi che vivi.
0: Sì.
1: Con lucidità.
0: E quindi magari poi non si useranno manco i cognomi perché saranno giudicati.
1: Non possiamo sapere.
0: Vedremo. Allora, Enzo Iacchetti che ha fatto quella che alcuni giornali online, linkando il video, hanno definito gaffe. Sentiamo.
5: E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di una TAC, avere bisogno di una risonanza magnetica. politica e sentirsi rispondere ci dispiace. La prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
0: Allora, Enzo Iacchetti sul palco di Naturalmente Pianoforte a Porto Vecchio, incalzato dalle domande di Andrea Scanzi. Io ce l'ho con questi titoli: gaffe di Enzo Iacchetti. Non è una gaffe.
1: No, no, non credo
0: sia
1: una gaffe.
0: Cioè, per lui evidentemente è normale dire una frase del genere, a me fa venire i brividi. Per lui è normale. Punto.
1: Non credo sia una tanto che poi si è scusato.
0: Poi voglio dire, protestare, evidenziare i tempi lunghi, i problemi della sanità, legittimo. Ma io questa non la chiamerei gaffe.
1: Tanto che lui aveva fatto 2 esempi precedenti, uno richiamando a chi lavora d'agosto nei campi, spesso sottoposto a capolarato nei campi di coltivazione del pomodoro, e anche lì invitando ministri a dare una mano. E questa non è una gaffe, secondo me. Questa gli è, questa è di particolare cattivo gusto, e francamente non credo ci sia molto da scusare. Insomma, poi il senso era piuttosto chiaro, direi, no?
0: Seth scrive subito: tanto anche Iacchetti ha i soldi per non aspettare 8 mesi con la TAC. Non sono
1: il suo commercialista.
0: Non so. Allora, io questi video non li ho volutamente visti. In questi giorni, come ogni settimana, tanto gli ascoltatori ci conoscono ormai uno a uno, gli ascoltatori di 24 sono molto attenti. Io di solito, ma spesso, un giorno alla settimana faccio i giornali radio da sera. Spesso il giovedì faccio il giornale delle 23 e delle 24, un giorno alla settimana, non tutte le settimane, a volte due. Si parlava del caso della morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Vi faccio sentire un pezzettino del TG1.
6: Quello che vediamo è il primo fotogramma dell'intervento della polizia domenica scorsa al Pilastro. È da poco passato mezzogiorno, le mani degli agenti sono poggiate sia su Fakir che sull'uomo con cui è venuto a contatto. Indossa una maglietta bianca. Dopo aver atteso 40 minuti sperando...
0: Allora, non voglio parlare della notizia, non voglio parlare delle polemiche, non voglio parlare manifestazione degenerata a Bologna, perché appunto noi parliamo di comunicazione, parliamo di video online, e voglio parlare proprio della pubblicazione di questi video e della diffusione con la gran cassa di esclusiva di questi video da parte dei TG. Questo è uno, poi ce n'è anche del telegiornale La 7. Io, pur avendo appunto, io ero in redazione, stavo impaginando i giornali radio, ma io non ho voluto guardare lo stesso questi video, non ne ho guardato neanche uno. Chiedo prima a te cosa ne pensi.
1: Capisco, credo che sia legittimo il fatto di non volerli guardare, in particolare perché non mi sembra che aggiungano molto alla notizia, e per cui parlo dal punto di vista comunicativo, per cui li ritrovo inutili, le cose inutili io le ritengo dannose, per cui sono perfettamente d'accordo con te.
0: Secondo me è dannoso per le indagini, tutto quello che si monta attorno può essere dannoso per le indagini. Noi non siamo detective, esatto. Non siamo investigatori, non abbiamo gli strumenti, neanche guardando i video, quindi non è censura, secondo me, non mostrarli. Mi sembra un po' di voyeurismo, non dobbiamo essere noi a stabilire la verità.
1: Sono perfettamente d'accordo. Guarda, ti faccio un esempio che sembra non centrare alcunché, ma un po' c'entra. A me capita di commentare le gare di Gran Turismo, va bene? Quando commenti in diretta, magari c'è un incidente, un sorpasso pericoloso, una manovra azzardata, tu hai un'impressione. Quando vai a vedere i dati che hanno i giudici telemetrici, tu puoi cambiare radicalmente quello che avevi visto con i tuoi occhi. Se applichiamo lo stesso tipo di approccio a qualcosa che tu vedi trasmesso su YouTube, trasmesso sul tuo telefono, rischi di avere un'impressione completamente sbagliata rispetto a quello che in realtà è successo e rispetto ai dati che deve avere chi è preposto a decidere, e non siamo noi.
0: I dati, le competenze,
1: d'accordo.
0: Gli elementi, poi non... diventa una chiacchiera da bar sulla pelle della vittima, a meno che noi non ci fidiamo degli inquirenti, e questo però è purtroppo una sua gravità. Non lo so, io mi fido e vorrei che le indagini fossero serie, rigorose, senza sconti, ma che non ha niente a che vedere con la chiacchiera del guardiamo il video, secondo me è andata così. Vabbè. Dai, voltiamo pagina perché voglio farti entrare nella tua atmosfera. letteralmente, anche fuori dall'atmosfera. Il video l'abbiamo preso dal tuo Instagram, dalle tue stories di, dalle stories di Emilio Cozzi. Eccolo qua.
7: About 10 seconds away, look for three raptors, the three in the middle to light up, do a flip. Let's see if we can get this thing in the water.
0: Cosa succede? C'è qualcosa che parte?
1: C'è qualcosa che arriva, in realtà.
0: Ah, che
1: c'è
0: arriva? Raccontami,
1: arriva,
0: raccontami.
1: E si posa sul mare come non aveva mai fatto prima, intanto, tanto che si chiama Soft Splashdown, cioè questa gigantesca astronave Starship che il nostro amico comune Elon Musk con la sua SpaceX sta costruendo, perché non è ancora operativo, non è ancora perfettamente funzionante. Ieri per la prima volta è tornato non indietro, ma in atmosfera terrestre, andando ad adagiarsi nell'oceano indiano, e si è dolcissimamente posato nell'acqua come non aveva mai fatto prima. È il primo passo verso un'astronave che ci riporterà sulla Luna e un domani su Marte. Ma qua mi ricollego a quello che stavi dicendo tu prima. Quello che si vede nel video non ti permette di capire esattamente come sia andata. Sembra che sia andata molto bene, ma gli unici ad avere i dati sono i tecnici dell'azienda, per cui possiamo solo commentarlo al bar, come dicevi tu.
0: Stavamo googlando i ravioli squishy durante la viabilità, perché d'altronde questi fenomeni della rete sono sempre nuovi, sempre diversi, no? Laura Fontana, che è collegata con noi, come con Emilio Cozzi, che è l'ultimo co-conduttore della stagione di RadioTube. Laura, è inevitabile che ci sia un trend dopo l'altro di questi unboxing, come si dice, cioè questi spacchettamenti in video, perché devono, no, bisogna sempre rinnovare il contenuto. Certo, la bubu per un po', sì. Ok, poi basta la bubu, troviamo un altro fenomeno che sia difficile da trovare, con la sfida a trovare il colore nuovo, con la sfida a trovare quello raro, è così?
8: Che poi ci si possono fare tantissimi video con storie diverse. Qui gli squish, i ravioli sono veramente tantissimi, quindi si vedono questi creator che partono, vanno per i negozi, vado in questo negozio, sto cercando lo squish perché mi hanno detto che qui c'è questa cosa qui, oppure dopo fanno il video in cui li ricoprono di cera, di modo che fanno anche un video successivo, sono loro che scrocchiano lo squish ricoperto di cera, capito?
0: Quindi, ma ti chiedo una cosa, Laura, che se ti vedo proprio ferrata sul raviolo squishy, deve essere di una marca precisa come la bubu, o esistono ravioli squishy c'è quello ufficiale?
8: Anche qui proprio siamo all'interno della psicologia umana, come ho detto prima, bisogna sempre cercare il raviolo raro, anche se sono tutti rari alla fine, e bisogna cercare il raviolo originale. Ma qual è il raviolo originale? Non lo sa nessuno.
0: No, dice, vabbè.
8: No, c'è una marca americana. I creatori italiani dicono: no, ma è una marca americana che in Italia ancora non è arrivata. Poi però TikTok ti propone dei video in cui ci sono queste fabbriche sicuramente asiatiche con dei cumuli enormi di squish e delle persone, degli operai che li impacchettano e li spediscono. Si possono trovare in qualsiasi negozio, quelli dei cinesi proprio, insomma,
0: quelli di Empori in cui c'è tutto.
8: Sì, e poi c'è tutto, e io per esempio ieri ne ho girati tantissime perché ne volevo regalare una, insomma, una bambina di una mia amica, e le avevano finiti tutti quanti. No. Proprio all'ultimo negozio, all'orario di chiusura, ho trovato quello piccolino e ho dovuto portare quello.
0: Hai messo in salvo l'antico vaso Ming come il veterinario dell'amaro. Allora.
1: Beh, una riproposizione del fenomeno, il collezionismo dei puffi. Sempre ragione.
0: Poi in più con il fenomeno del video. Impressionante.
1: Esattamente.
0: Io che avevo cominciato la trasmissione arrabbiandomi con l'ascoltatore che diceva: non avete un beep da fare. Adesso, in questo caso, un po'. Stiamo dimostrando di non avercelo, ma fa niente, è solo per lavoro.
8: Buon umore, è tornato
0: in buon umore. Sì. Devo dirti che alla fine magari un raviolo squishy lo comprerò per sapere com'è, ma magari no. La bubu, posso dire che sono sempre stata la bubu free, non ho comprato neanche la bubu.
1: Ti stupirò neanche io, e non credo che comprerò
0: neanche il
1: raviolo
0: squishy. Però Emilio, andiamo a mangiare la frutta realistica,
1: quello già è più interessante, d'accordo, assolutamente sì.
0: Allora, abbiamo un video, sentiamo il personaggio ovviamente del momento, sappiamo che è lui in rete, eccolo.

0: di spiegare il senso, ma come senza diceva riuscirci. Vasco, voglio trovare un senso a questo 6-7, anche se questo 6-7 un senso non ce l'ha.
1: Adesso non fanno più questo e fanno ro. Ok, quindi se tu trovi un bambino e gli fai così, lui subito ti risponde e fa la mossa che fa il giocatore, insomma, norvegese Haaland. E questo ci fa capire, insomma, la popolarità di Haaland, che ormai è ovunque, su TikTok, su Twitter, ovunque, sotto forma di meme, sotto forma di video, anche perché è una persona particolare, ecco, una personalità, diciamo, un po' da fumetto.
0: Quindi, sì, non so, anche una fisicità un po' da fumetto, Emilio, cioè
2: questo
0: lui è proprio
2: vichingo,
0: con una faccia un po' buffa.
2: Sì, assolutamente. Buffa. Diciamo che credo che sia il personaggio, sempre dal punto di vista comunicativo, di questi mondiali 2026,
0: sì,
2: assolutamente.
0: Sì, assolutamente. Allora, tra l'altro gliel'hanno proprio chiesto, hanno chiesto sui suoi meme, cioè abbiamo un video, Haaland, che ha detto cosa ne pensa.
3: The memes?
4: Yeah, the memes out of this world, it's so much funny memes. Me sitting there eating, getting scared of myself. So funny,
0: vabbè, si diverte anche lui.
2: Sì, lo sa.
0: Laura, però io ho trovato, come dicono i giovani, adesso poi ovviamente mi sento un po' troppo inglese, però quando dicono il mindfuck, che non posso tradurre letteralmente, però quelle cose che ti fanno un po' impazzire, cioè la foto oggi di Haaland con Ultimo.
1: Sì, quella l'ho vista anche io. Ho detto, oh mio Dio, la I sta andando troppo avanti.
0: E invece basta. No, l'ha postata Haaland, quindi mondi che collidono.
2: Bellissimo.
0: Haaland con Ultimo,
2: sì,
0: in barca.
2: Sì.
0: Ultimo praticamente in piedi su una panchina, una cosa, perché Haaland deve essere talmente grande. Che,
1: alto. Sì. È il doppio di Ultimo.
0: È così.
2: Però poi non ammettiamoci dell'intervista della CNN a Larry the Cat, perché
0: no,
2: a quel punto quella,
0: esatto, vorremmo Haaland con Larry the Cat. Quella è la prossima frontiera. Laura,
1: aspetta, qui c'è una accoppiata, perché alla fine nei mondiali è uscito il meme vincente, è quello del giocatore spagnolo di Cucurella.
0: Aspetta,
1: quello
0: aspetta,
1: che aveva...
0: aspetta, ce l'abbiamo Cucurella? Eccolo,
5: Cucurella!
0: Eccolo, nei festeggiamenti Cucurella, abbiamo tutto Laura.
1: Fantastico.
0: Solo vai Laura.
1: E in pratica lui è stato trasformato in meme, in forma di gatto cucù, il gatto cucù. E quindi c'è questo gatto con la faccia che fa ridere tantissimo perché è molto serio, con questa parrucca, e sembra Cucurella, effettivamente. Quindi c'erano tutti questi meme. Questa è l'ultima cosa che Messi ha visto prima di perdere il mondiale, e c'è la faccia del gatto cucù. E fa ridere, anche quello regala benessere, ti migliora la giornata. Io me la volevo mettere come foto profilo perché insomma è così carino.
0: Ci sta,
1: e
0: sì. Allora, invece non si è divertita e non ci procura benessere, purtroppo. Vorrei farvi sentire un filino dell'audio di questo video durante un concerto proprio lo scorso fine settimana di Noemi. Sentiamo. Allora, Noemi è caduta dal palco, sentiamo, no? Le immagini sono impressionanti, perché lei proprio scompare, sì, alla vista, cade, il palco finiva, c'erano dei tubi ma coperti da un telo, a San Salvo Marina, brutta la caduta, molto preoccupante, a me ha fatto veramente molta impressione, però Laura, lei ha reagito diventando meme, cioè poi alla fine, sì, quando è passata la paura, lei la sta gestendo in maniera deliziosa. Intanto in bocca al lupo Noemi, in bocca al lupo Veronica per la guarigione, la sta gestendo in maniera tenerissima,
1: un modo di reagire molto carino, ecco, di scherzarci su, anche se è stato insomma un incidente veramente brutto e ha rischiato tanto, però ecco, ha postato poi su Instagram anche per rassicurare i fan questa serie di foto in cui dice le cose, insomma, le cose che ho imparato, che non, cadendo, mettendo insomma lì una serie di battute carine per scherzare appunto sul insomma su quello che le è successo.
0: Sì. Brutto ma sto bene, e cerco di
2: drammatizzare
1: un po'. Di drammatizzare, sì.

0: davvero grande Noemi. Laura, io invito tutti gli ascoltatori a seguirti, io lo dico come scritto, Beat and Love, così trovate Laura Fontana sui social. Grazie Laura per essere stata con noi, seguitela perché ha una newsletter interessante, così sapete sempre dove leggere i suoi pezzi un po' in giro per le varie testate. Grazie Laura, tanto ci risentiamo a settembre sicuro sicuro sicuro. Ciao Laura.
1: Grazie Marta, ciao. Ciao ciao.
0: A presto Laura. Invece con Emilio Cozzi ci sentiamo tutti i giorni alle 16:30 da lunedì.
2: 16:30 da lunedì, la geopolitica dello spazio, ma io spero di tornare a trovarti appena ricominci e ti ascolterò, tu e la tradizione genovese, per tutta l'estate.
0: Mamma mia che assist. Ebbene sì, perché parleremo di quella che abbiamo deciso di non definire scuola genovese, ma ogni tanto ci scappa per comodità la tradizione dei grandi cantautori dalla metà del Novecento in poi, che è passata magicamente per Genova. Partiremo sabato prossimo alle 17, domenica alle 11. I primi protagonisti saranno Umberto Bindi e Bruno Lauzi. Tante le testimonianze, sono molto contenta di farvela sentire perché ci abbiamo lavorato veramente tanto, girando tanto. Siamo stati a Genova, siamo stati nel Monferrato, ne abbiamo da raccontare. Devo fare dei ringraziamenti e dare gli appuntamenti. Beh, intanto l'appuntamento è domattina dopo il giornale radio delle 7, ma ci sentiamo anche dopo quello delle 13 con RadioTube l'intervista. Parleremo di cinema perché questa settimana hanno presentato il programma della Mostra di Venezia e noi ricominceremo poi la stagione proprio nel sabato che precede la finale della Mostra del Cinema, anzi no, la settimana dopo, nel weekend, la settimana appena dopo Venezia. Ne parleremo ovviamente con il direttore della mostra, Alberto Barbera. Il momento dei ringraziamenti, grazie a Cristina Lunghi in regia, in assistenza qui in regia, invece in assistenza da casa, ma oggi è giustificatissima, Alessandro Schirano, un bacio ad Alessandro. In regia oggi c'è stato Filippo Aureggi, e con Filippo ringrazio anche tutti quelli che mi hanno sopportato in regia in quest'anno. Grazie Emilio Cozzi, che risentiamo appunto da lunedì alle 16:30. Grazie Emilio,
2: a prestissimo. Grazie a voi, ad Astra.
0: Esatto, ad Astra, e grazie per tutto il pesce come sempre. Cheat, addio, grazie per tutto il pesce. Noi ci risentiamo appunto, vabbè, in questi giorni con il giornale Radio 24, la prossima settimana con la musica vicino al mare, poi ritorniamo in diretta con il nostro Radio Team la prossima stagione, prossimo anno scolastico. A prestissimo.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone. Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone, nella versione estiva vi racconto uno spettacolo. In questa puntata parliamo di Miracolo a Milano, andato in scena al Piccolo, tratto dal film di De Sica Zavattini. Racconta le avventure di Totò, un trovatello orfano di buon cuore che si unisce a un gruppo di senza tetto per difendere la loro baraccopoli da un ricco speculatore. Regia di Claudio Longhi, drammaturgia di Paolo Di Paolo, con Giulia Lazzarini e Lino Guanciale.
2: Trot trot cavolot, quel che sei le belga giot, quel che giolo trota pian, trota trota fio Milan, trot. Mamma, mamma, sei andata avanti, mamma. Mamma, presto, te smente che inviero, brutte che te.
3: Lo spettacolo Miracolo a Milano ricalca in toto le tematiche che vengono poste in aggetto dal film, quindi la marginalità vissuta in un momento di grande e acceleratissima transizione economica e culturale in Italia, l'esclusione di tanti e vari pezzi della società dal momento iniziale rombante, diciamo così, di preaccelerazione ed accelerazione del boom economico, di poveri tradizionali, tra virgolette, e nuovi poveri prodotti allora dalla guerra, e della difficoltà di tenere insieme i pezzi di una comunità. Altresì di quanto sia importante, fondamentale, essenziale dare un orizzonte comune al futuro di una città perché la città possa tenersi insieme, esistere. Tutto questo è nel film ed è il motivo per cui fondamentalmente abbiamo scelto di lavorare su Miracolo a Milano di Zavattini De Sica per cercare in questo ieri dell'Italia uno specchio convenientemente ed efficacemente eloquente del nostro presente.
2: Ti ricordi quante storie mi raccontavi? E io ti imitavo, sì! Dentro la città di Maravigli, al cœur della raggiera, fino in piazza del Dome, al brulet vec, e giù, fino alla rocca, la che è una folla che la fa impressione, mamma. Al Castel Furcesc c'è una gran festa, sì, sono invitati tutti, tutti, mamma, perfino Sant'Ambrose, tutti.
3: Di differente rispetto al film c'è un radicamento forte del copione nella matrice letteraria che fa da antecedente alla sceneggiatura. Zavattini scrisse inizialmente un soggetto del film insieme ad Antonio De Curtis, poi scrisse un romanzo, Totò il Buono, una novella lunga diciamo, e poi la sceneggiatura, e tutte queste fasi di sviluppo sono occorse in un arco di 10 anni. E questi vasi comunicanti che sono di volta in volta punte emergenti di un itinerario creativo evidentemente che porta Zavattini di volta in volta a cambiare delle cose, ad assestare il tiro, a perdere alcuni frammenti per aggiungerne degli altri, rende Miracolo a Milano una specie di cantiere sempre all'opera per una decina di anni nella testa del suo primo autore, Zavattini per l'appunto. Ecco, il copione si discosta dalla sceneggiatura in questo, nella volontà di radicare e di integrare, anzi di radicare il proprio percorso e di integrare dunque la matrice letteraria di questo lavoro e anche, perché no, quella teatrale, perché tutto quanto parte, l'idea, l'intuizione di questa storia da parte di Zavattini parte da un'infatuazione puramente teatrale, ovvero la conoscenza della grande super marionetta che fu il Totò del varieté degli anni 30-40. Quindi lo spettacolo cerca fin dal copione di recuperare la matrice letteraria e teatrale che è parte integrante del percorso che porta allo sviluppo di questa storia.
2: Fate largo, gente! Che arriva Totò con mamma la lotta! E stenditi te, stenditi sui cuscini del biroccio che ti ci porto attraverso i navili e circonvalazione in barba e mutureta e macchino pepe pepe presto balabios mio cavallo veloce dagal badafis cariamo
3: In scena si può dire che accada di tutto, nel senso che accade in scena ciò che accade nel film. La sceneggiatura è restituita nella sua interezza, quindi ciò che chi ha visto il film e chi lo conosce ricorda accade in palcoscenico. Poi in palcoscenico accadono altre cose ancora, perché alle scene del film sono state integrate altre sequenze figlie del trattamento di altri materiali, materiali storiografici, documenti, materiali poetici, materiali tratti dalle cronache giornalistiche di quei giorni o di quel periodo, sicché vediamo accadere ciò che la sceneggiatura e il film ci dicono accadere nella baraccopoli, ma poi vediamo accadere altre cose che nello stesso momento succedono in altre case di altra estrazione sociale di Milano o in altri punti del paese o in momenti immediatamente precedenti o successivi rispetto alla storia che stiamo raccontando.
2: Si presentarono al campo di buon mattino. Li guidava una specie di ragioniere. I poveri uscirono dalle loro baracche per vedere cosa stesse accadendo. All'ingresso del terreno che ospita il villaggio c'è, ma da sempre, un grande cartello con su scritto «Proprietà Brambi». Al posto di Brambi, quei lavoratori scrivono a caratteri cubitali un altro nome, Mobbi.
1: E continuiamo ad ascoltare Lino Guanciale in Miracolo a Milano.
3: I protagonisti di questa storia continuano a essere Totò e Lolotta, ma accanto a loro tutti quanti quelli che il film ci restituisce, Edvige, Rappi, tutti quanti i baraccati, Mobbi, il grande antagonista, il caleidoscopio di figure che il film racconta è perfettamente presente all'interno dello spettacolo. Oltre a questi protagonisti ce ne sono altri, per l'appunto figli della lavoro interpolativo che è stato fatto, che vediamo convergere sempre intorno alla baraccopoli, perché il lavoro che abbiamo tentato di fare è stato proprio quello di integrare qualunque altro materiale utilizzato per il copione, di integrarlo alla vicenda nucleare della storia.
4: E un momento, lo prende la curiosità di sapere che cosa sarebbe successo di Mobbi, di Soyamese, di Milano tra 5 anni e tac, la colomba le dà una scossa come una fulgurazione. E a dirla tutta, in quel sogno a Ociavert, Milano non appariva molto diversa. Mobbi era morto da mesi, il villaggio era scomparso sotto case altissime e c'era tanta gente per le strade, molto più che adesso. E se in mezzo a quel viavai qualcuno avesse provato a gridare Mobbi!
2: Mobbi!
3: Come se ogni altra testualità che ci servisse per raccontare Milano e l'Italia dell'epoca in realtà poi finisse per orbitare e puntare decisamente, come in forza di un'accelerazione centripeta irresistibile, verso il villaggio dei clochard di Miracolo a Milano. Sicché giornalisti, personaggi, avventori e spettatori e spettatrici della prima della Scala del 1951, edicolanti e borghesi della Milano e dell'Italia dell'epoca, sono in qualche modo dei correlativi oggettivi, ecco, che abbiamo cercato di comporre nel rispetto della nucleo della natura, ecco, del nucleo originario dei protagonisti.
2: E fu con quella sensazione che era un misturato di tristezza e di compassione che Totò trova finalmente Edvige seduta a piangere. Edvige, Edvige, scusa, sto qua io, sto qua.
4: Totò fa segno ad Edvige di alzarsi perché la le sera incinuciata si fa del segno della cruz.
2: Ma io sono solo Totò. Io non faccio niente, la mia mamma è la colomba che fa tutto. Guarda, tac.
5: Oh, Edvige, guarda!
4: Ed ecco che la scopa che Edvige aveva tra le mani si tramuta in un aspirapolvere.
2: Perché Totò pensa di aver anticipato un desiderio di lei.
3: Questa storia ancora oggi ha molto da raccontarci su cosa avviene nelle nostre città, in generale nei nostri tessuti comunitari, cosa avviene ai nostri tessuti comunitari in momenti di grande instabilità, di grande cambiamento, di grande crisi. E allo stesso tempo ci mostra come questi momenti di transizione o crisi in realtà rivelino tutto ciò che di fragile c'era già prima e fungano da monito in qualche modo per non accontentarsi, no, degli equilibri e delle stabilità fallaci che riteniamo di avere costruito nel momento in cui le famose congiunture economiche paiono favorevoli. La marginalità esiste sempre, l'esclusione esiste sempre. L'inclusione è sempre costantemente un enorme problema e non ci si può illudere di essere riusciti a tenere su un tessuto comunitario solo in forza del benessere. O, se è così, bisogna forse riformulare una voce benessere più puntuale del nostro vocabolario che risponda a delle reali e concrete necessità condivise.
4: Totò la bacia.
2: E Digi ricambia il suo bacio. E poi si copre il viso perché è arrossita di vergogna.
4: Poi ridono. Ridono.
2: Ridono e cadono l'uno sopra l'altro come due che caccia pala puiana. E ridono anche quando vedono.
3: Miracolo a Milano è una grandissima storia, favola sul destino degli ultimi che però possono diventare tutti, può essere il destino di tutte e di tutti i momenti storici particolarmente complessi e tragici, o dopo momenti storici particolarmente complessi e tragici. E questo deve essere di monito perché io credo l'inclusione non è un problema di filantropia, l'inclusione è il grande tema che coinvolge il destino, la sorte, il futuro di tutte e di tutti.
2: Mamma, abbiamo messo tutto a posto. È perché è vero quello che dici sempre te, eh? Tic tac, tic tac, tic tac. Col garbo e con l'education, tic tac. È sempre possibile trovare un compromesso, sì. Soprattutto quando si ha ragione, mamma. Vedessi che bello, mametta. Parlare con un uomo così potente, sentirsi lì pieni di paura, già sconfitti, e poi scoprire che un uomo è un uomo. È un naso. È un naso. Vero?
1: E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarla su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e la prossima settimana cambiamo orario. L'appuntamento è quindi dalle 15:30 alle 16 per una puntata doppia di Vi racconto uno spettacolo. Un buon weekend da Elisabetta Fiorito.

0: sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
1: GR24, il sole 24 ore.
2: Scontri in OTAV in Piemonte, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Fakir in un nuovo video si vede il sangue dalla testa, i legali è stato picchiato. Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra, per la prima volta il Movimento 5 Stelle alle elezioni con alleati. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, Norris in pole davanti a Leclerc, beffa per Hamilton e Antonelli, penalizzati di 3 posizioni. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Centinaia gli attivisti del movimento No TAV che hanno assalito ieri il cantiere da Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa. 2 camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, 50 gli agenti feriti. Dura la reazione del centrodestra con Giorgia Meloni che parla di attacco allo Stato.
3: Tensioni e scontri durante la marcia No TAV in Val Susa. Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Videro e Chiomonte. Dopo oltre un'ora di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti con il lancio di diversi lacrimogeni e l'utilizzo degli idranti. Durante le azioni di protesta sono state lanciate bottiglie incendiarie e pietre. 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata chiamata dagli organizzatori, è partita nel pomeriggio da Venaus. Il corteo è stato organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità in Val Susa. Gli antagonisti appartenenti al cosiddetto blocco nero si stanno ritirando nei boschi da dove erano arrivati attraverso i sentieri per raggiungere e attaccare il cantiere. L'attacco al momento non è più in corso. La situazione resta monitorata dalle forze dell'ordine. Marco Spadavecchia, Radio 24, il Sole 24 Ore, Torino.
2: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna.
4: Al Pilastro in serata una veglia per ricordare Abderrahim Fakir e poi nel tardo pomeriggio, ad una settimana dalla tragica fine del 42enne marocchino, un corteo attraverserà le strade del quartiere. Agli atti dell'inchiesta c'è un altro video, si riferisce agli attimi successivi alla morte di Fakir. Si vede un agente della polizia scientifica impegnata nei rilievi rimuovere il lenzuolo con il quale era stato coperto il corpo. È supino, si notano le caviglie legate e sotto la testa e sul volto tracce di sangue. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene il legale della famiglia. Per quello dei 2 poliziotti intervenuti domenica scorsa invece quell'immagine dimostra il contrario, quel sangue era collegato alla ferita che il 42enne marocchino si sarebbe procurato nella colluttazione con uno degli agenti, in particolare battendo la nuca nel tentativo di mordergli il polpaccio. E in questura il sindaco di Bologna Lepore ha presentato querela contro gli haters che sui social, tra minacce e ingiurie, lo hanno preso di mira dopo gli scontri di piazza di lunedì sera. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Giuseppe Conte rilancia le primarie di centrosinistra per la scelta del candidato premier. Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, ha detto Conte alla presentazione del suo libro a Vieste in diretta su Sky. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale, dove per la prima volta il Movimento 5 Stelle andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione. Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha detto il presidente americano, riferendosi anche alle elezioni perse nel 2020. Adesso invece facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente.
5: Dopo 13 notti consecutive di raid americani, Washington non ha condotto nuovi attacchi diretti contro obiettivi iraniani, ma Trump, in modalità vendetta, ha ribadito di essere pronto a colpire ancora Teheran e proxy se le minacce dovessero proseguire. L'Iran mantiene alta la pressione nel Golfo, una nave è stata colpita a Hormuz e attacchi sono stati effettuati in Bahrain e Kuwait. Si cercano spiragli diplomatici per riaprire i colloqui, ma il conflitto si allarga e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato attacchi con missili e droni contro installazioni della società petrolifera Aramco nelle città saudite di Jizan e Yanbu. In risposta, Riyadh ha colpito obiettivi Houthi a Hodeidah e Kaman, facendo temere la fine della tregua che regge dal 2022. Resta critica la situazione nei territori palestinesi. Dopo gli scontri con 4 palestinesi e 2 israeliani morti, in Cisgiordania proseguono le operazioni militari e gli scontri dei coloni con i palestinesi, mentre a Gaza continuano i bombardamenti con un bilancio umanitario in costante aggravamento. Nell'ultimo raid è stato ucciso, tra gli altri, il capo della polizia e governatore di fatto di Gaza Nord. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
2: La polizia di Berlino ha reso noto che una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite a seguito dell'incidente che ha visto un veicolo, probabilmente un furgone, entrare nel parco cittadino di Tiergarten e scagliarsi contro la folla a margine delle celebrazioni del Gay Pride. E ora parliamo della situazione degli incendi, che resta sempre più drammatica in Francia e Spagna, con un totale di almeno 270.000 persone costrette all'evacuazione.
6: È un weekend di lotta disperata contro le fiamme in Francia e in Spagna. Oltre Alpe, vigili del fuoco e soccorritori stanno concentrando gli sforzi nei dipartimenti della Gironda e di Landes, nel sud-ovest del paese vicino a Bordeaux. Proprio Bordeaux è l'epicentro dell'emergenza. Le fiamme sono alle porte della città metropolitana. 7 comuni sono stati evacuati. Complessivamente 167.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Da ieri mobilitati altri 1.500 soldati, mentre un aereo da trasporto militare, l'Airbus A400M, è stato trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. La sua capacità di trasporto di liquido ritardante equivale a 3 Canadair. La prima missione è stata un successo. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario. Ma il premier Le Cornu ha avvertito: le prossime ore potranno essere difficili. In Spagna l'allerta è altrettanto elevata, perché qui abbiamo 2 maxi fronti che si stanno saldando tra loro, l'incendio di Avila e quello di Madrid. In serata lo stato di emergenza è stato esteso anche alla provincia di Toledo, con 88.000 persone evacuate o confinate in casa nel complesso. Ci aspettano ore difficili, perché non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte, ha detto il premier iberico Sanchez. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
7: Partiamo dalla Formula 1, dal Gran Premio d'Ungheria, con le prove che hanno visto Lando Norris staccare la pole position in un sabato pieno di polemiche, penalizzazioni per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, che avevano chiuso rispettivamente secondo e quarto. Partiranno dalla quinta e dalla settima posizione. In prima fila con Norris ci sarà dunque la Ferrari di Charles Leclerc, poi Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell e Antonelli, che scatta dalla quarta fila. Il via alle ore 15. Il Tour de France con la penultima tappa e Carapaz, che ha fatto il bis sull'Alpe d'Huez conquistando anche la maglia Pua, avendo vinto 3 dei 4 Gran Premi di giornata. Pogacar ha conquistato il Tour de France, sarà incoronato sui Campi Elisi. Per lui è il 5° Tour de France della carriera, così come prima soltanto Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Nella pallavolo l'Italia è stata battuta nella semifinale della Nations League femminile dal Brasile, partita che si è chiusa al 5° set 15-12 per le brasiliane azzurre, che avevano conquistato le ultime 2 edizioni. E per chiudere il calcio, mentre impazzano le polemiche sul ruolo possibile di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale, l'ultima polemica è sulla sua presenza come sponsor di un sito russo di scommesse, diventato un caso per l'attacco di diversi esponenti politici. Si sono giocate alcune amichevoli, da segnalare la vittoria 1-0 della Juventus con lo Standard Liegi, rete di Miretti, il pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda, la sconfitta della Fiorentina con il QPR e la vittoria del Bologna con l'Iraklis. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: Grazie Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Carlo Salvatore in regia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
3: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, riprendiamo in questa settimana un rapporto più intenso con la natura, con il cielo stellato, con il mare scintillante, con le montagne imponenti, che non è detto diventino semplicemente un palcoscenico per le nostre vacanze. Magari possiamo vivere in questa settimana una relazione diversa, più rilassante e magari anche più riconoscente con l'ambiente, che ci può far anche scattare una domanda spesso rimossa: ma che cosa ci stanno a fare tutte queste meraviglie? Qual è il nostro rapporto col mondo e con l'universo? Se l'argomento vi stuzzica, vi segnalo il libro di un antropologo e docente di religione e filosofie dell'Asia orientale, che insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, Massimo Raveri, autore de Le albe nel mondo, racconti sacri dall'inizio, e pubblicato dalla Terza, 314 pagine, 22 euro. La domanda su come e perché sia nato il mondo accompagna l'umanità da sempre, e le risposte sono tante. I miti della nascita dell'universo sono antichi quanto l'umanità e non sono necessariamente legati all'immagine di un Dio fattore. Scrive infatti l'autore che il principio del mondo non è sempre interpretato come un atto di creazione o di generazione, ma come un processo di verità, come se la realtà prendesse vita man mano che l'uomo diventa consapevole di se stesso e costruisce il mondo nella misura in cui comincia lentamente a vederlo, a capirlo, a ordinarlo con le sue parole, a viverlo con un senso. E allora l'autore va alla ricerca dei miti originari, di una sapienza antica che continua a interpellarci, perché propone una riflessione sull'essere umano, sul senso della sua esistenza anche oggi, così scrive infatti Raveri. Questi miti, queste cosmogonie, Raveri mette a confronto riproponendo una domanda irrinunciabile, la domanda cioè su ciò che accomuna e ciò che differenzia i pensieri e le parole degli uomini, su ciò che accomuna e ciò che differenzia i loro sguardi, i loro linguaggi, le loro visioni e rappresentazioni del mondo. E naturalmente lo fa riferendosi ad esperienze religiose diverse, cogliendone caratteri peculiari, che riassume nelle parole con cui intitola i capitoli del suo libro: innocenza, intrecci, ardore, parola, gesto, amplesso, spontaneità, scherzo, illusione, oscurità, visione, per concludere poi con un'ultima domanda. E su queste parole sentiamo adesso l'autore. Buonasera Massimo Raveri.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Massimo Raveri, lei insiste su questo libro, come già accennato nella presentazione, alla sfida che questi miti pongono sull'origine del mondo, una sfida culturale, intellettuale, perché in fondo questi miti ci invitano a riflettere su di noi. Lei scrive una riflessione sul presente dell'uomo, sul suo esistere nel mondo, sul senso del suo vivere, del suo morire, del suo amare, del suo soffrire, della possibilità e del suo sperare. Quindi un mito che tanti miti che sono ancora capaci di parlarci, di sollecitarci.
4: Certo, perché i miti dell'inizio non parlano certo di un prima storico o preistorico, non è quello il livello. Il principio che intendono è un principio sostanziale, vanno all'essenziale, si chiedono, tramandano una riflessione sul senso del nostro esistere, sia dell'universo sia di noi. E in realtà, parlando del principio, cioè di cos'è costitutivo, vanno all'essenziale. Non è facile leggerli, sono innumerevoli, sono scelte fondamentali che parlano del rapporto del relativo con l'assoluto, dell'idea che c'è sotto è quella che dà speranza ed è in realtà che c'è un disegno. L'ho notato guardando e studiando tutti questi racconti, queste narrazioni. Parlano dell'inizio, in realtà parlano della fine e del fine. parlano di un progetto, perché il sospetto in tutte le culture che riemerge sempre, è che tutto sia solo frutto di un caso, di una scelta stocastica, che non ci sia nulla che abbia senso se non un avvenimento, una serie di avvenimenti. Questi miti ci dicono che c'è un disegno grandioso, c'è un progetto escatologico.
5: Nelle prime pagine del libro lei, da questo punto di vista, pone una premessa, e cioè pone il problema di come costruire un dialogo tra scienza e fede. Secondo lei è possibile costruire questo dialogo in tempi soprattutto di forte secolarizzazione, almeno in certe parti del mondo?
4: È necessario, è una sfida. È una sfida per entrambe, il tanto più non solo, come dice lei, che è una scienza ormai diffusa a livelli alti, pensi all'intelligenza artificiale, ma è una scienza che rimette in gioco tutta la visione dell'universo e in questo senso anche dell'uomo. Questi miti avevano un orizzonte. Adesso questo orizzonte è completamente saltato, ma non solo nella ricerca tecnica, ma anche nella visione dello spazio, del tempo, del senso di tutto. Quindi è una sfida soprattutto per gli uomini di fede, perché sono su due livelli. Il primo livello scientifico ci dice il come tutto questo può essere avvenuto, e stiamo parlando di dimensioni fuori nemmeno della nostra percezione. Miliardi sono parole, di stelle, di galassie, eccetera. Quindi un universo che per gli scienziati è solo un numero matematico difficile da definire, ma per l'uomo di fede si chiede il perché. Ed questa è la sfida di fronte a questa nuova visione del mondo: quale Dio riusciamo a dire, quale progetto riusciamo a dire. È una bellissima sfida.
5: E non a caso forse la prima parola che ci propone lei è la parola ardore. Qui richiama i miti induisti richiama il fatto che la religione in quella cultura, in quella civiltà, la religione della sapienza rappresenta il mondo come una spaccatura, una frantumazione dell'uno nel molteplice. Questa sembra quasi, per leggerla con occhi nostri, una sorta di relativizzazione di Dio.
4: Sono scelte. Il bello è che ho notato quando una cultura fa una scelta prima, ma questo avviene nel buio dei tempi, a cui rimane fedele. Dio, che in questo caso, nella tutta la tradizione induista, Dio si manifesta, avatara, siamo le forme di un desiderio di Dio, di un desiderio di alterità, di un desiderio che è poi il desiderio d'amore. Lui ama la sua metà, la sua Shakti, la sua sposa. E la visione quindi da una parte è bella, è positiva, perché c'è l'idea che l'universo è armonia. Difatti l'immagine più bella è quella di Shiva, di Dio Shiva Nataraja, il re della danza, che danza, che è innamorato, danza l'universo, per dirne la bellezza, l'armonia profonda. Però il sapiente dice al suo discepolo: stai attento, perché quello che vedi, che pensi che sia la bellezza della gioia di Dio, in realtà è la sua morte, perché Dio è l'uno e si sta perdendo nelle forme, nella multiformità delle forme del mondo, che sono relative. Ma c'è sempre una sofferenza di Dio nella creazione, tutte le tradizioni religiose lo dicono. C'è un senso di quasi di necessità. Dio è una realtà di amore, e l'amore crea l'alterità da amare. Questo è un tema profondo, però anche una perdita. Dio si ritrae, Dio nel creare rispetta la libertà e l'indipendenza dell'altro, quindi c'è una sofferenza. Difatti nel mito dell'induista, a un certo punto Shiva sente che sta perdendo la sua perfezione di assoluto. Shiva è un grande asceta, è Mahayogin, e quindi riporta tutte le creature, tutte le forme dell'universo rientrano nella sua mente, e l'allievo dice: ma allora è un dio che uccide. È vero, Shiva è il dio della morte, ma il suo maestro gli ricorda che ritornare in Dio è la vera salvezza di tutto, dell'uomo e dell'universo.
5: Quindi una creazione basata sulla sapienza è, come in tante tradizioni, basata sulla parola anche.
4: è un tema, ci sono dei temi che ricorrono, sa? Ci sono, al di là delle bellissime differenze che ogni cultura crea pensandosi, pensando al principio che la costituisce, ci sono dei fili rossi. Uno di questi, appunto, come lei giustamente dice, è il suono. La prima cosa che dice il principio sostanziale è la luce e il suono che si intrecciano. La prima luce. Ma è bellissimo, sa? Guardi in Genesi, non so quanti lo notano, Dio è la prima cosa che dice, Dio disse, ecco la parola, sia la luce, e la luce fu, ma Dio non ha ancora creato il sole e la luna, quindi è una luce metafisica, è la luce della verità, è la luce della mia comprensione, è la luce di questo che finalmente universo che io comincio a capire, è la nascita dell'intelligenza, della coscienza, dell'uomo.
5: Dunque abbiamo visto un Dio che separa, un Dio fattore, un Dio che parla. Poi lei accenna un Dio briccone creativo, lo troviamo in Nord America questo.
4: Stupendo. Non solo ho scelto come caso in Nord America perché il Dio briccone è tipico delle tradizioni degli indiani, però il tema si trova in tante altre tradizioni religiose. È un dio gran pasticcione, è anche cattivello, è un dio furbo, è un dio così birbaccione, ed è l'idea che si può ridere con Dio, che si può parlare e scherzare con questo Dio. Insegna agli uomini lui che si invarigola tutto, insegna anche ad accettare il relativo, che il mondo è fatto di bene, è imperfetto. E uno può pensare a questo Dio, in fondo capisco come l'universo non gli sia riuscito poi così bene. E invece per il Dio dei monoteismi questo è un grosso problema.
5: Quindi un Dio giocondo che però, diceva Einstein, non gioca a dadi col mondo.
4: Einstein su questo era rigoroso, è giusto, però il dubbio che Dio giochi a dadi o giochi, cioè rimane in sottofondo, è un tema culturale comune, dipende dal gioco. Nella tradizione induista è un gioco bello, è un gioco come di un bambino fantasioso, è il gioco di un artista creativo, quindi è buono. È un concetto elaborato verso il 1500, è un concetto che viene definito lila. Lila è questo giocare spensierato, libero, però c'è il gioco del dio pasticcione che ci fa ridere, si ride, difatti viene in generale viene narrato teatralmente intorno al fuoco e la gente ride con lui. E poi c'è il gioco più difficile da accettare. L'ho trovato in una grotta di Elefanta davanti a Mumbai. È un basso rilievo, c'è Shiva con la sua Shakti, con la sua sposa, poi c'è Shiva Nataraja che danza e al centro c'è Shiva e la sua sposa che giocano a dadi, gettano i dadi e Dio perde. E stanno creando l'universo e lui si arrabbia e la sua sposa ride dicendo sì, è il relativo che sta vincendo sull'assoluto. Tu hai scelto la libertà dei dadi e le tue creature che sono il frutto di questi gesti che lui non riesce nemmeno a provvedere, nemmeno Dio è superiore al caso. Questo è un dubbio che c'è in molte culture. Ecco perché Einstein si arrabbia e ha ragione.
5: Grazie a Massimo Raveri. Buona serata.
4: Grazie a voi.
5: Restiamo nel campo dei miti, non più quelli primordiali, con una saga nordica, per la precisione islandese, quella che ha al centro Grettir Asmundarson, che risale al XIII secolo e riguarda un personaggio storico vissuto due secoli prima e diventato una leggenda. Considerato l'uomo più coraggioso mai vissuto in Islanda, Asmundarson discendeva dai vichinghi che si erano ribellati al re di Norvegia ed erano approdati in Islanda e non aveva aderito al cristianesimo che lì aveva trovato per mantenersi fedeli ai miti ancestrali, ma il coraggio e la fermezza non gli impedirono di trasformarsi, almeno agli occhi dei contemporanei, in un bandito le cui avventure saranno dominate dalle battaglie con mostri e troll. La saga di Grettir il Forte, che secondo alcuni studiosi si baserebbe su antiche tradizioni orali, è pubblicata adesso da Iperborea, 432 pagine, 20 euro, tradotto da Cristiano Vecli e curato da Fulvio Ferrari, quale sottolinea i caratteri dominanti, la figura di Grettir, dotato
6: tratto di una leggendaria forza quanto di una sfortuna altrettanto forte che lo renderà appunto fuori legge per tutta la vita.
5: E a questo punto
2: il confettino.
6: Su Troia vi segnalo un graphic novel che potremo leggere anche con i nostri ragazzi, La scoperta di Troia, con la sceneggiatura di Emiliano Barletta, che è un archeologo oltre che informatico e sceneggiatore specializzato nella divulgazione dell'archeologia attraverso il fumetto. I disegni sono di Chiara Raimondi, il libro è pubblicato da Becco Giallo, 144 pagine, 20 euro. Prima di Schliemann incontreremo qui un diplomatico inglese, Frank Calvert, in missione nei Dardanelli, convinto anche lui che la città di Troia fosse realmente esistita e che se n'era messo alla ricerca sotto la collina Issarlik in Turchia. Ma i suoi sforzi rimarranno vani finché non incontrerà Schliemann, dotato di altrettanta passione ma anche di ben più robuste dotazioni finanziarie. Il rapporto tra i due non sarà facile, perché diversi sono gli obiettivi: diventare famoso per Schliemann, raggiungere un risultato scientifico per Calvert. E proprio quest'ultimo spesso ricorre anche nel libro di De Martino, che ricostruisce anche l'iniquo contratto, così lo chiama, col quale Schliemann lo costrinse a vendergli a poco prezzo il tesoro che egli aveva recuperato.
5: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera, che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Abbiamo visto l'incendio.
2: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
3: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
4: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 26 luglio. Una perturbazione temporalesca interessa il centro-nord. La giornata sarà contrassegnata da una decisa instabilità, con tempo perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi quindi temporali con grandine e locali forti raffiche di vento. Temperature in diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto di questa ultima puntata della stagione. Ovviamente ben ritrovata anche Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti, buona giornata.
1: Allora, ti vedo già pronta con il costume, con la leggerezza di non avere un'impresa da fare e da correre a settembre, insomma per una volta quantomeno.
2: Sì, è vero, sai che ci pensavo proprio l'altro giorno, ho detto ma ok, non mi devo preoccupare di appunto di fare un'impresa a settembre, però vabbè, ci sono gare, ci sono cose, vediamo, dai,
1: le maratone poi ci saranno, insomma, autunno
2: infatti.
1: Allora, nel frattempo, insomma, parlando di corsa, invece nei giorni scorsi è stato siglato il nuovo primato mondiale sulla distanza del miglio, record che apparteneva da 27 anni a uno a caso dal marocchino Hicham El Gerouj, e ora porta il nome dello scozzese Josh Kerr, 3:42.66, il record precedente era di 3:43.13. Ricordiamo Josh Kerr, campione del mondo sui 1500 a Budapest nel 2023, ricordo partì ai 200 e batté Ingebrigtsen sul traguardo, protagonista anche di una bellissima gara a Parigi, anche lì alle Olimpiadi, arrivando secondo, lasciò dietro sempre Ingebrigtsen, e dove ci fu, abbiamo stato con noi nelle scorse settimane, Pietro Arese, fu la sua gara, l'ottavo posto, quella sua
2: infatti
1: bellissima gara.
2: Tra l'altro, appunto, io mi sono emozionata, no, a vedere questo ragazzo, perché è un ragazzo, insomma, fare questa impresa, perché chiamiamola proprio impresa, e sembrava che potesse fare ancora, non so, 200 metri
1: a quell'andata. No, ha avuto grande forza di festeggiare dopo il traguardo. Sì.
2: Cioè, no, ma poi sembrava abbastanza fresco, nel senso, poi a meno dalla tele, però è stato veramente emozionante.
1: Sì. E tra l'altro, ormai tutti questi record arrivano un po' sempre lì in Gran Bretagna, no? Fu battuto lì, no?
2: A Londra.
1: Sempre a Londra, insomma, come la maratona.
2: Allora, poi invece, se andiamo anche noi, Silvio,
1: forse quello, forse è appunto è la location che cambia la situazione. Allora, nel frattempo siamo a fine luglio, è anche un fine settimana ricco di tante cose. Questo, in primo luogo, c'è il campionato italiano di atletica leggera a Firenze, che ci piace sempre molto, è sempre una buona occasione tra l'altro per vedere dal vivo i nostri azzurri, no? Sono tanti, per cui sono tutti lì e tutti belli da seguire. Parlavamo dei 1500, si correranno questa sera prima la gara femminile alle 21:05, poi c'è la maschile, poi ovviamente nel corso della giornata anche tutte le altre specialità che assegneranno poi i titoli italiani. Poi oggi è anche la domenica di due grandi classiche della corsa in Italia, molto diverse tra loro, ma che sono, che in qualche modo, insomma, caratterizzano il calendario internazionale: il Giro di Monte, siamo a Premano in Alta Valsassina, quindi parliamo di corsa sui sentieri, di corsa in montagna, e poi stasera la 100ª edizione del Giro Internazionale di Castelbuono. Ne abbiamo parlato spesso qui a Personal Best, siamo in questo caso in provincia di Palermo, una delle gare, se non la gara più antica d'Europa o quantomeno in Italia, quindi per questo magico, diciamo così, incrocio degli astri, abbiamo deciso di riproporre in questa puntata, condensare due puntate in una, puntate che anni fa abbiamo dedicato anche al racconto di queste gare attraverso le voci dei protagonisti che hanno corso e vissuto, insomma, l'esperienza di questi due eventi, e partiamo quindi con il racconto del Giro di Monte. Ieri le gare giovanili, tra poche ore si correranno le due distanze classiche, 18 e 32 km, momento Premana, nel distretto delle forbici e degli articoli da taglio. Lì nel 61 si è accesa l'idea di unire questi 12 alpeggi del territorio, scenario, ricordiamo questo, anche del mondiale della corsa in montagna 2017, vinto al femminile da Silvia Rampazzo e al maschile dal nostro amico Francesco Pupi. Il Giro di Monte si è acceso anche grazie poi negli anni alle sfide tra due atleti dal palmarès lunghissimo, Marco De Gasperi e lo spagnolo Kilian Jornet, e noi quindi, insomma, apriamo la nostra narrazione con il commento di qualche anno fa del direttore del mensile Correre, Daniele Menarini.
3: Il Giro di Monte, secondo me, ha anche un valore per noi che osserviamo l'evoluzione della corsa. C'era una volta la corsa in montagna, oggi c'è il trail running, anche se c'è ancora la corsa in montagna. È uno dei territori in senso di gara dove si fondono questi due mondi, dove tu ritrovi personaggi che prima hanno fatto la storia della corsa in montagna e poi sono diventati i grandi protagonisti dell'ultra trail, da De Gasperi a Kilian, anche se Kilian in realtà è più l'espressione del trail che non della corsa in montagna. L'atletica stessa ha dovuto, attraverso gare come Giro di Monte, cominciare a fare i conti con il mondo del trail running, che prima veniva un pochino snobbato, e lì è partito quel percorso di riconoscimento che oggi ci porta ad aspettare con grande attesa, aspettativa, il campionato del mondo disciplinato dalla Federazione Internazionale. Lì c'è la storia della montagna dentro lo sport, perché quando tu vai a vedere l'Albo d'Oro trovi anche nomi che magari all'inizio non ti dicono tanto, poi però scopri che sono dei fenomeni dello sci alpinismo o semplicemente dell'arrampicata. E questo è, a mio parere, proprio anche il bello, quando una corsa, un po' quello che in altre occasioni si è detto ad esempio per il cross di una volta, qui trovi delle razze, scusate il termine, sportive che non si sarebbero mai incontrate se non ci fossero stati eventi di questo genere.
1: E parlando di evoluzione di questa declinazione della corsa ed entrando nel vivo di questo riascolto di un nostro vecchio racconto di questa gara, c'è anche la voce di un giovane, Francesco Puppi, oggi ormai un atleta che ha consolidato la sua caratura mondiale e anche per il suo recente, insomma, secondo posto alla Western States, la gara di 100 miglia più iconica al mondo. La voce è forse un po' più giovane, ma la passione è la stessa. Ricordiamo, e al Gir di Monte Puppi vinse appunto il mondiale nel 2017.
4: Vissuta un po' personalmente, è una gara che si addice parecchio alle mie caratteristiche, perché non è troppo tecnica, anche se le pendenze sono sempre abbastanza dure, soprattutto diciamo con una distribuzione del chilometraggio e delle salite così messa, diciamo che sono riuscito a interpretarla particolarmente bene, perché diventa molto dura soprattutto nella seconda parte di gara.
1: E per te cos'è questa gara, visto insomma che lì hai vinto il mondiale nel 2017?
4: Sì. Allora, è rimasta una gara unica nel suo genere, perché ho vissuto quel mondiale in maniera molto intensa e molto personale. Sinceramente non so se nei prossimi anni riuscirò a tornare a fare il Gir di Monte come gara così come le altre, perché quella del mondiale per me è rimasta un'esperienza così forte e così anche intima, se vuoi, che modificarla o comunque, non voglio dire rovinarla, però cambiarla in qualche modo ritornando sugli stessi percorsi e rivivendo certi ricordi e certe dinamiche, mi sembrerebbe di stravolgere un sogno, se vuoi, che ho vissuto comunque.
1: Forse l'abbiamo già detto, ma cosa rende unico rispetto anche alle altre gare italiane di corsa in montagna il Gir di Monte? Il pubblico probabilmente?
4: Sì, il pubblico sicuramente, c'è, soprattutto quello che c'era al Mondiale 2017, tutti veramente ricordano un pubblico come mai nessun altro mondiale, e il calore di Premana, spesso si dice Premana e Premana perché si vive un'atmosfera, un ambiente, una passione per la corsa in montagna che non hanno uguali.
1: Ed è bello risentire le parole di Francesco Puppi anche alla luce della sua evoluzione dopo quella nostra intervista. Traspare sempre la sua passione, l'emozione, anche la sua capacità di vivere la corsa come un viaggio intimo e personale, viaggio anche umano, anche questo che ci piace raccontare in questo nostro odierno viaggio alla scoperta di due classiche della corsa italiana. Ed entriamo quindi nel vivo anche della puntata con un grande protagonista, come abbiamo detto prima, di questa gara, di tutto il mondo della corsa in montagna, dello skyrunning, anche dello sci alpinismo, il campione spagnolo Kilian Jornet, ed è questo il suo ricordo.
5: Gir di Monte per me è una delle gare più importanti a livello mondiale, corsa montagna, direi, è sempre sulle tre migliori, poi è tutto, l'ambiente soprattutto è incredibile, il paese vive la gara, poi su Alpasi c'è tanta gente a fare il tifo, tutta la settimana che stai là per allenarti e poi il weekend a gara, veramente è un ambiente che è unico, perché è un paese di montagna, si sente questo ambiente, il rispetto tra i corridori montagnari e la gente del villaggio, e poi la gara è bellissima, è una parte dall'Italia che è molto bella, ha paesaggi veramente magnifico con le Alpi dietro e queste connessioni natura, uomini e ambiente incredibile.
1: Tu hai un legame particolare con questa gara, come mai?
5: Sì, è una gara che ho fatto la prima volta, credo nel 2007, e è stata una gara bellissima, una lotta con il messicano Ricardo Meglia, che lui ha vinto per 6 secondi e da quell'anno là sono ritornati tante volte, e per quello che diceva, l'ambiente è una cosa che ti prende, e poi è quello che sempre c'è un gran livello, gli atleti partecipanti sono sempre molto forti, e è bello per la competizione, ma è bello anche perché l'esperienza di essere in la settimana, il weekend, è

0: alla fine quello che rimane è la Mistiglia.
1: Il percorso invece, che percorso è il Giro di Monte?
0: Il Giro di Monte è un percorso che comunque non è in alta montagna, non è un percorso su ghiacciaio o rocca, ma è un percorso molto difficile perché è molto tecnico, mai è piano, sempre salite, discese molto ripide, ma è un percorso che si corre sempre, si può andare molto veloce, allora là è la difficoltà, che mai recamminare, non sempre la corsa, ma su un dislivello molto importante.
1: E ci sono le salite che piacciono, le discese che piacciono a te qui?
0: Sì, a me mi piace la salita, la discesa ripida, e comunque là c'è tutto. La seconda sono tre salite e tre discese, e poi la seconda è veramente molto ripida la salita, poi la discesa anche tecnica, e direi che anche la ultima discesa è molto difficile su sentiero con sassi, ma anche c'è una particolarità che la gara inizia in discesa, allora quello è veramente la follia, perché immaginati 300 partecipanti su un sentiero da mezzo metro da largo e tutti a tutta in discesa. Però questo inizio della gara è veramente incredibile.
1: E il nome dello spagnolo Kilian Jornet risuona anche nelle parole di un altro campione delle corse sui sentieri, Marco De Gasperi, atleta dal palmarès potremmo definire infinito, che riassumiamo nei 6 titoli mondiali di corse montagna, nell'europeo del 2004, poi nel titolo continentale anche di skyrunning nel 2007.
2: Beh, allora la Giro di Monte, soprattutto un po' di anni fa, è stato un evento che ha caratterizzato proprio la passione degli skyrunner, ha catalizzato l'attenzione anche di atleti a livello internazionale, soprattutto gli spagnoli. Con diciamo l'avvento del fenomeno Kilian, il Giro di Monte ha preso realmente il volo in quegli anni, e per cui nel 2010 sono stato così molto attirato dall'idea di partecipare, di misurarmi su distanze a cui non ero proprio abituato fino a quel momento, quindi una distanza di 32 km con circa 2400 metri di dislivello, mentre prima ero avvezzo più a distanze corte come la corsa in montagna classica, per cui 12-15 km. Però è stata una bellissima esperienza, la ricordo con grande affetto, soprattutto perché al traguardo c'era anche la mia compagna che mi attendeva con la nostra prima bambina in pancia, quindi forse quella è una delle cose che ricordo con più affetto. So che diciamo in quella gara mi ricordo benissimo di aver tentato il tutto per tutto per riuscire a vincerla, mi sentivo di avere delle grandi potenzialità di farlo, però sulla mia strada diciamo che quel giorno, soprattutto nel 2010, ho conosciuto la forza di un atleta che poi dopo ha segnato poi la storia del successivo decennio, che è stato Kilian Jornet, ed è stata una sfida bellissima, una sfida che abbiamo vissuto quella volta nel 2010 insieme, correndo praticamente al pari fino agli ultimi 6-7 km di gara, quando l'ultima salita a Deleguaggio si faceva più impegnativa, che è l'ultimo alpeggio prima della picchiata su Premana. Lì lui ha dato così saggio proprio della sua forza e non c'è stato nulla da fare per me. Nell'ultima salita mi sono dovuto difendere con i denti, anche perché realmente ero molto molto provato. L'anno successivo, nel 2011, sono arrivato lì con molta più preparazione, forse anche a livello mentale già iniziavo a assorbire un po' i carichi di lavoro sulle distanze più lunghe, e ho deciso di utilizzare una tattica totalmente diversa. Sono partito a testa bassa e ho subito staccato Kilian, raggiungendo fino a 3 minuti e 20 di vantaggio sulla salita della Reccia. Mancava poi l'ultimo scoglio, che era sempre questa salita dell'Eguaggio, in cui praticamente le energie hanno presentato il conto, erano veramente allo stremo, forse per aver usato tanto, e quindi niente, si è materializzato quell'incubo di Kilian che è arrivato, mi ha ripreso proprio prima della picchiata finale su Premana e mi ha staccato inesorabilmente, quindi anche lì ecco, diciamo, è andata male. Per cui sono state due esperienze da un lato negative dal punto di vista del risultato, dall'altra mi hanno fatto capire tanto, mi hanno fatto anche così apprezzare un atleta con cui praticamente non bisognava mai dare per nulla niente scontato, e poi soprattutto mi hanno dato anche un po' più di volontà, di cattiveria per cercare di batterlo, e questa cosa poi è successa alcuni anni dopo, quindi ecco, questo è stato un po' il mio stimolo che il Giro di Monte mi ha regalato.

0: E la voce di Marco De Gasperi chiude il nostro racconto, questa breve sintesi del Gir di Monte, questo nostro riascolto di alcune voci che hanno raccontato alcune delle gare più importanti a livello nazionale e anche mondiale, serie che al tempo abbiamo definito corse e ricorse, dove abbiamo raccontato appunto il Gir di Monte, il Passatore, la Stramilano, la Cinque Mulini, la Roma Ostia, la Stierzinal, la Maratona di New York, l'Ironman di Kona, il Tour de Jeanne e altre gare come insomma il Giro Internazionale di Castelbuono, che riassumiamo tra poco nella seconda parte. Rimanete lì.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
2: Una buona giornata a tutti voi. In apertura ci occupiamo dell'Autosole in direzione Napoli. Traffico rallentato a causa di un incidente tra Sasso Marconi e Rioveggio. Disagi segnalati sulla A14 Adriatica per la dispersione di un carico avvenuta tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Sono segnalati rallentamenti anche in direzione opposta. Traffico scorrevole lungo la restante rete autostradale della penisola. Per questo appuntamento è tutto, noi ci risentiamo nel corso della mattinata.
1: Personal Best.
0: E quindi seconda parte per riascoltare e raccontare due gare storiche che si incrociano nella stessa domenica, appunto oggi il Gir di Monte che abbiamo appena raccontato e poi oggi la centesima, anzi stasera, insomma la centesima edizione del Giro Internazionale di Castelbuono, centesima edizione che già nel numero ci racconta tanto di questo evento che molti definiscono un evento quasi più culturale prima che insomma sportivo. Siamo in provincia di Palermo, a sud di Cefalù e a ridosso delle Madonie. Il nostro racconto e riascolto di alcune voci che abbiamo raccolto negli anni di Personal Best parte dalla voce di Antonio Castiglia, presidente dell'associazione che con grande, dobbiamo dire, dedizione si occupa di tenere viva questa gara, di questo evento.
3: E allora, il Giro nasce nel lontano 1912. È una gara internazionale dove partecipano atleti di spicco dell'atletica mondiale e si svolge, la particolarità appunto di questa corsa è che si svolge all'interno dei festeggiamenti della nostra patrona. Infatti non a caso viene chiamata anche a corsa la corsa di Sant'Anna, che è la nostra padrona del paese. Nasce nel 1912, come dicevo, e veniva chiamata allora la maratonina dei 10 giri, appunto perché la gara si svolge nei famosi 10 giri. Nel totale viene 11.340 metri. Nasce quindi da una società allora che praticava attività sportiva in paese, l'Associazione Sport Club Nebrodese, che si cimentarono pure ad organizzare questo evento. La gara per noi è qualcosa di particolare, per noi organizzatori è una missione e la passione a tramandare ai posteri. Noi l'abbiamo presa da organizzatori precedenti e dobbiamo fare sì che ci sia la continuazione per questo.
0: E parlando dei nomi dei protagonisti che hanno caratterizzato questa gara, ci sono quelli di Eman Crippa, che ha vinto lo scorso anno l'edizione 2025, prima di lui l'ultimo italiano a vincere appunto questa gara è stato Salvatore Bettiol nel 1989 ed è stato insomma uno dei protagonisti di quella stagione delle corse su strada e non solo.
4: Castelbuono è stata una delle mie prime corse, insomma, gare importanti, quindi avendo dopo il secondo posto a New York. Sono sempre rimasto affascinato di questa corsa perché, a parte il chilometro che non è semplicissimo perché è una salita e una discesa, poi tanto pubblico, una cosa incredibile, tutta la cittadina partecipa quel giorno alla corsa, quindi poi mi volevo talmente bene, ero di casa, perché poi ci andavo, non dico tutti gli anni, però quasi. Poi quell'anno là che vinse è stato veramente entusiasmante, perché, insomma, la gente era impazzita, quindi è stato molto molto bello. Dopo due anni arrivai secondo dietro a Bordin, quindi ero stato con Bordin per vincere questa corsa, finalmente 89. Sono riuscito, poi andandomene via subito, pronti e via, e senza aspettare, poi la caratteristica che tu parti è subito la salita e che taglia le gambe, no? Quindi non è che sia pianura o discesa. E mi ricordo che andai via subito e basta.
0: E E questo Salvatore Bettiol, poi gli altri nomi sono quelli di Gelindo Bordin, vincitore qui nell'87, nell'88, Orlando Pizzolato nel 79, 83, 84 e poi altri di cui purtroppo sacrifichiamo il racconto per condensare il tutto in pochi minuti, insomma, questo racconto della Sicilia che corre. Diamo però voce a Salvatore Antibo, che di questa gara ne conserva un legame particolare.
5: Ma la gara di Castelbuono è la gara più bella d'Italia, questo è una cosa importante da dire, però c'è da dire anche che è la gara più dura che c'è, perché è una gara molto difficile da praticare, perché molte salite e molto discese, perciò è una gara durissima da prenderla, deve essere un allenato bene per andare a fare praticamente una gara bella su quel tipo di percorso.
6: Tu che ricordo hai di quando l'hai corsa?
5: Ma il ricordo è bello, perché non lo potrò mai dimenticare, perché io a Castelbuono mi vogliono tutti bene, perché mi vogliono bene tutti gente di valore lì, perché Castelbuono è un grandissimo paese, è bellissimo, questo non ci piove, e il pubblico si diverte tantissimo, partecipa, guarda la gara, guarda, passa una bellissima giornata, non va a vedere chi vince e chi non vince, per loro può vincere chiunque, l'importante è che passano una giornata bella e guardano un po' di spettacolo.
0: E un legame, un ricordo particolare anche quello del campione del mondo Francesco Panetta.
7: Beh, Castelbuono è stato un ricordo veramente pazzesco, perché io conoscevo la gara per sentito dire, non avevo mai potuto parteciparvi perché è proprio nel periodo in cui io facevo la pista, quindi io ho fatto delle grandi gare su strada, ma alcune le ho tralasciate proprio per una questione di timing sbagliato. Castelbuono la feci quasi a fine carriera e arrivai secondo, battuto da un africano, non mi ricordo ancora il nome, ma è una corrida bellissima, corri in quei vicoli assurdi, pazzeschi, dove la gente veramente, c'è un tifo che quasi ti spinge, la gente addosso, un caldo pazzesco, una serata bella, una corrida, sono quelle gare che dici bello aver provato a farle, no? È come la corsa dei tori, no? Hai presente che tu corri in mezzo alla via con i tori, sì, che ti inseguono, ed è bellissimo, è una gara molto dura, tra l'altro, però bella, molto bella, molto bella, partecipata. Credo che sono quelle gare che avrebbero veramente a buon diritto maggiore spazio, maggiore esaltazione, maggiore interesse, no? Perché sono quelle cose che insomma si riconciliano anche col mondo, con un mondo che molte volte è così, è distratto. Sì, bella, bella, bel ricordo.
0: E chiudiamo quindi questo viaggio alla scoperta del Giro Internazionale di Castelbuono. Ricordiamo oggi la 100ª edizione, torniamo agli anni 70 in compagnia di Franco Fava, protagonista a Castelbuono, oggi giornalista e vincitore lì nel 1977.
8: È una gara, la corsa su strada più antica d'Europa, perché dal 1912 che si corre, è in questo splendido paesino sulle Madonie, a 120 km da Palermo, tra i boschi. Tutta la gara viene vissuta, l'atmosfera viene vissuta, tutta la città è coinvolta, è una delle più affascinanti corse su strada, un circuito cittadino che si ripete più volte, strade strette. Io la vinsi nel 77, il giorno prima l'avevo beccate al campione italiano su pista all'Olimpico di Roma su 10.000 dal indimenticato Luigi Zarcone, per cui andai per vincerla stanco morto e riuscì a vincerla. Sono tornato qualche anno dopo e la passione è cresciuta ancora di più, insomma, perché c'è gente dietro che ci lavora tutto l'anno, hanno istituito anche un museo della gara ed è veramente un gioiello che ci invita tutta l'Europa. E tant'è che uno degli affezionati di questa gara è Marcello Fiasconaro, le cui radici sono proprio di Castelbuono, il papà di Marcello Fiasconaro, italo sudafricano che fece il record del mondo all'Arena di Milano sugli 800 metri nel 73 e che per anni ha gareggiato con la maglia azzurra, ha gli antenati che provengono proprio da Castelbuono. La cosa che ricordo ancora oggi con un certo dispiacere insomma, di affaticamento, fu che dopo aver vinto, avevo dormito poco perché la sera prima avevo corso all'Olimpico di Roma, festeggiamenti vari, grande festa, baldoria, fuochi d'artificio, e alle 3 di notte io ancora non sapevo dove andare a dormire, perché tutti volevano portarmi a casa loro, non è che ci fossero alberghi disponibili, per cui io cascavo dal sonno, non ce la facevo più, portatemi a dormire, per carità.
0: E questa è la sintesi del nostro racconto di questa gara fatto anni fa e che insomma conteneva anche le voci di Stefano Baldini, di Orlando Pizzolato, Gianni Poli, Giorgio Rondelli, del giornalista anche Walter Brambilla. Ricordiamo tutte le puntate di questa serie definita al tempo Corse e Ricorse, sono sempre disponibili in podcast sul sito di Radio 24, la pagina di Personal Best. Stasera dobbiamo dire che a Castelbuono ci saranno anche in gara Yeman Crippa, Yob Faniel, Yassin Rashik, che tra l'altro rivedremo dopo tanto tempo, Ahmed Uda, giusto per citare alcuni italiani, poi altri nomi di spicco insomma a livello internazionale, come si dice. Poi prima della gara Elite ci sarà la gara Vintage, una sorta di eroica della corsa su strada. E con questo siamo arrivati alla fine di questa nostra nona stagione di Personal Best. Nona stagione,
9: mamma mia. 9 anni meravigliosi, dove abbiamo parlato di tante cose, no? Abbiamo intervistato tantissime persone, è stata veramente una crescita, no?
0: Sì,
9: e anche dei racconti bellissimi.
0: Infatti abbiamo insomma tantissime interviste, racconti, consigli, insomma cercando di raccontare come piace a noi e speriamo di esserci riuscite tutte, insomma, le declinazioni della corsa, no? Che come abbiamo capito in questi anni non è solo il racconto di uno sport, ma contiene, ci ha portato a parlare anche, no, nelle scorse puntate, anche di ambiente, di psicologia, di filosofia, economia, insomma di salute e benessere soprattutto. Ivana, insomma, che dire, quindi un altro anno è volato, allora su questo vi auguriamo una buona estate, noi vi terremo comunque compagnia ogni domenica dalle 6.30 in replica alle 16.30 con una sorta di meglio di, soprattutto delle puntate definite da noi domande e risposte, per cui nel frattempo continuate a correre e noi con Personal Best torneremo in onda con la 10ª edizione, appunto incredibile, insomma, non ci avrei scommesso un euro al tempo, Ivana.
9: Comunque siamo qua. È vero. Siamo qua e niente, quindi torniamo a settembre e non vediamo l'ora per questa 10ª stagione
0: di Personal Best. Sì, intanto ci ricarichiamo, noi ci risentiremo domenica appunto 13 settembre, buona giornata.
9: Buone vacanze e buona giornata a tutti.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
5: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Le 6:59.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Agenti feriti negli scontri no TAV in Val di Susa, piante dosi, vogliono un'escalation. Il sindaco di Torino Lo Russo condanna delle violenze ma va tutelato il diritto a manifestare. Madrid oscurata dal fumo degli incendi, 1500 soldati mobilitati in Francia, dove entra in funzione l'aereo militare capace di sganciare 20 tonnellate di liquido. Superati a Milano i 2,6 euro al litro per la benzina, governo al lavoro su un nuovo intervento contro il caro carburanti. Formula 1 al Gran Premio di Ungheria, penalizzati Hamilton e Antonelli, Norris e Leclerc in prima fila. Buona giornata dalla redazione da Katia Caramelli. Violenti scontri tra la polizia e i movimenti no TAV che hanno assalito i cantieri Torino-Lione, Acchiomonte e in Val di Susa. Dura la reazione del centrodestra, Giorgia Meloni parla di attacco allo Stato.
15: Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina di agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di alcune centinaia di attivisti dell'area antagonista del movimento No TAV. I cortei sarebbero partiti dal Festival dell'Alta Felicità Venosta, un raduno che celebra la resistenza ai lavori dell'alta velocità giunto alla decima edizione. Dura la reazione del centrodestra. Giorgia Meloni parla di attacco allo Stato. A Chiomonte, dopo quanto accaduto a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati, ha detto la Presidente del Consiglio. Per il Ministro Piantedosi questa azione dimostra che c'è qualcuno che cerca l'escalation. Solidarietà agli agenti anche da parte delle opposizioni. Per la CGIL la protesta pacifica, come il diritto al lavoro nei cantieri, devono sempre essere garantiti. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Il riferimento della Premier Meloni è agli scontri che si sono verificati a Bologna lunedì per la morte di Fakir. Ieri sera a cena comunitaria al Pilastro per ricordare il 42enne.
16: La poliziotta della Scientifica rimuove il lenzuolo che copre il corpo di Abderrahim Fakir. È supino, sull'asfalto c'è una striscia di sangue che parte dalla nuca e altre tracce ematiche si notano sul volto. L'immagine è tratta da un nuovo video girato domenica scorsa nelle fasi successive al decesso del 42enne marocchino. Immagine, ora agli atti dell'inchiesta, che agli occhi dei legali delle parti rivela due verità opposte. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, sostiene l'avvocato della famiglia. Per quello dei due poliziotti, quel sangue da mettere in relazione alla ferita che il 42enne si sarebbe procurato nel corso della colluttazione con uno degli agenti. L'autopsia venerdì ha accertato sangue nei polmoni e lo schiacciamento toracico. Per l'esito degli esami tossicologici e istologici ci vorrà ancora tempo. Intanto il sindaco di Bologna Lepore, bersagliato da minacce e insulti dopo gli incidenti di lunedì scorso, ha presentato una denuncia in questura. Almeno una decina di messaggi intimidatori elencati nella querela. E oggi, ad una settimana dai fatti, nuova manifestazione al Pilastro organizzata da associazioni e movimenti. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Al Gay Pride di Berlino ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e ferendone 16, di cui 3 rischiano la vita. C'è un sospetto, un 21enne non ancora arrestato, sarebbe noto alle autorità. Nell'incontro alla Casa Bianca martedì tra Trump e Netanyahu, il premier israeliano presenterà al presidente americano nuove informazioni di intelligence che indicherebbero come l'Iran stia per riprendere il programma nucleare. Netanyahu, che intanto continua ad ignorare le violenze dei coloni israeliani nei territori palestinesi. Ma cominciamo dalle ultime sulla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran.
17: Potrebbe essere stata anche la preoccupazione di ridurre le scorte di missili Patriot utilizzati dalla contraerea a spingere il presidente americano Trump a evitare di sferrare un poderoso attacco contro l'Iran. Secondo informazioni di stampa, gli apparati di sicurezza americani avrebbero informato il presidente di una carenza di intercettori, dissuadendolo dall'attaccare. Fonti di sicurezza israeliane hanno fatto sapere che l'aviazione con la Stella di Davide era pronta nella notte tra venerdì e sabato a prendere parte a un attacco con gli americani su Teheran, poi abortito. Se ne riparlerà martedì a Washington, quando Trump incontrerà Netanyahu. La scorsa notte comunque è stata la seconda senza attacchi dopo 13 consecutive di raid, anche se gli iraniani parlano di esplosioni a Bandar Abbas, che gli americani smentiscono. E resta tesa la situazione in Cisgiordania. L'esercito ha condotto un'operazione su vasta scala con oltre 80 arresti, in seguito ai sanguinosi scontri a Tel con la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. I coloni hanno ripreso a fronteggiare i locali in diverse aree. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
13: Anche l'Unione Europea è impegnata nell'assistenza a Francia e Spagna, dove 2 maxi incendi stanno minacciando case e villaggi su un fronte che si va espandendo.
18: La conseguenza più evidente sarà l'accorciamento di 40 km oggi dell'ultima tappa del Tour de France, che si disputerà interamente all'interno della capitale Parigi per alleggerire il peso sulle forze di sicurezza che in queste ore vengono spostate nel sud-ovest del paese, dove l'emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio i dipartimenti della Gironda e di Londra non accenna a diminuire, con decine di migliaia di ettari bruciati, 200.000 evacuati e fiamme che sono arrivate a lambire i primi comuni dell'area metropolitana di Bordeaux. Ieri 1.500 militari sono stati inviati nell'area, ma la svolta si spera potrà arrivare dall'impiego continuativo di un velivolo da trasporto militare, l'Airbus A400M, trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario, ha promesso sui social.
19: Vamos a tener unas horas complejas.
18: E in Spagna il premier Sanchez ha visitato il centro operativo che combatte il doppio fronte delle fiamme tra le comunità di Madrid e Castiglia y León. Poche ore più tardi anche la provincia di Toledo è entrata nel perimetro dell'emergenza nazionale, quasi 50.000 gli ettari andati in fumo. Sanchez, al pari della presidente della comunità di Madrid Ayuso, si è mostrato pessimista. Ci aspettano ore complesse, ha detto. C'è stata anche una vittima, ma in un rogo nei pressi di Valencia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Con i prezzi della benzina ormai sopra i 2 euro al litro, governo al lavoro sul caro carburanti.
20: una stangata da 29 miliardi di euro in più in un anno per elettricità, gas e carburanti, mentre per il solo pieno di benzina e diesel tra luglio e agosto si pagheranno quasi 11 miliardi di euro. Questa volta la CGIE di Mestre a fare conti sul caro energia dovuto allo scoppio della guerra in Iran e a fare la parte del leone, benzina e diesel cresciuti del 20,4% rispetto al 2025. In Lombardia il conto più salato con la benzina volata oltre i 2,6 euro al litro. Il governo è al lavoro e interverrà in modo tempestivo, assicura il ministro delle imprese Urso. Tra le misure anti-rincari annunciate quella sulle accise mobili, meccanismo che poggia sull'extragettito IVA generato dagli stessi rincari al distributore, un'attuazione dunque non immediata e con una riduzione dei prezzi limitata. Per questo nelle pieghe del bilancio si cercano altre coperture per misure aggiuntive. Intanto le opposizioni incalzano e accusano il governo di immobilismo. Tra luglio e agosto gli italiani spenderanno quasi 2 miliardi di euro in più per fare il rifornimento, dice la segretaria del PD Schlein. Ma sul caro carburanti Meloni non dice nessuna parola. Zero risposte, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. Bisogna dare il respiro ai cittadini, basta fischiettare. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
21: E chiudiamo con la pagina sportiva.
22: Domenica di motori e ciclismo, con la chiusura del Tour de France e il Gran Premio di Ungheria ad occupare la scena, all'Ungaroring alle 15 sarà Lando Norris a scattare dalla pole position dopo un sabato di prova emozionante, con coda davanti ai commissari, penalizzati Hamilton e Antonelli che partiranno rispettivamente dalla quinta e dalla settima posizione, in prima fila con Norris la Ferrari di Leclerc, quindi Piastri e Verstappen, il già citato Hamilton e Russell. A Parigi invece il giorno del trionfo di Tadej Pogacar, che celebra il quinto Tour della carriera, prima di lui solo anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain sono stati capaci di conquistare 5 volte la corsa francese. Ieri doppietta del colombiano Carapaz sull'Alpe d'Huez. Sul podio dei Campi Elisi saliranno anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio, mentre intorno al nome di Andrea Pirlo come CT della nazionale impazzano le polemiche, la discussione si è accesa sul contratto del tecnico con un sito di scommesse russo che per i critici, soprattutto appartenenti al mondo politico, lo renderebbe incompatibile con il ruolo di selezionatore dell'Italia. Il calcio ha vissuto un sabato di amichevoli: vittoria per la Juventus contro lo Standard Liegi, 1-0 gol di Miretti, pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow, doppietta di Camarda. L'Italia del volley è stata invece sconfitta 3-2 dal Brasile nella semifinale della Nations League femminile, interrompendo così la serie di successi in tornei internazionali che durava dal 2023. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Edizione curata con Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. GR24 torna alle 7:59.
23: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
24: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
25: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
26: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
27: Un saluto da Marta Cagnola. È il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia, il direttore Alberto Barbera.
28: Beh, il cinema sta attraversando un periodo, come sapete, difficilissimo, da un lato, per la situazione del mercato, i grandi smottamenti che sono avvenuti nel circuito tradizionale, le piattaforme, i cambi di gestione dei grandi studios, gli accorpamenti, i merging, come si dice, tutte queste cose qua, da un lato. Dall'altro, grandi trasformazioni, innovazioni sotto l'impulso di nuove tecnologie, dall'altro anche profondo, direi, cambiamento affidato a un rinnovamento generazionale. La quantità di esordi nel mondo è impressionante, ma ancora più impressionante è la qualità di molti esordi. Poi, in qualche modo, tutta questa complessità no, generale che ho cercato di riassumere, veramente si ritrova nella mostra del cinema di Venezia, no? L'assenza dei grandi studios hollywoodiani che in questo momento stanno ridefinendo il loro ruolo, il loro profilo, la loro immagine, le loro strategie di mercato, i grandi autori che pure ci sono, ovviamente, tantissimi giovani esordienti o comunque nuovi talenti. E il tutto dominato da un'attenzione rispetto ai grandi problemi della contemporaneità, che è forse il segno distintivo di questa mostra, che rischia di essere vista come la più politica, no, degli ultimi anni, nel senso, ma è politica in senso lato, voglio dire, non ci sono statement politici dalla parte della mostra, ma c'è la capacità di farsi luogo di raccolta di tutte le tensioni e i problemi di oggi. Dalle guerre alla Palestina, dall'Ucraina alla Russia, dai problemi sociali, dalla diminuzione delle libertà di espressione, dalla violenza esercitata nei confronti degli oppositori di regime, ma anche dai problemi sociali. Un catalogo dei problemi di oggi con cui facciamo i conti attraverso la cronaca quotidiana, ma che il cinema, per fortuna, rielabora e trasforma in narrazioni capaci di capire meglio qual è la complessità dei problemi.
0: Di solito si dice la pattuglia degli italiani, cioè questa espressione giornalistica alla quale non sappiamo rinunciare, non ci rinuncio nemmeno io stavolta. Ovviamente, l'applauso su Moretti, pace fatta.
28: Certo, ma guarda, intanto la pattuglia è un po' più grande del solito, perché dopo l'assenza dei film italiani nei festival del primo semestre dell'anno, Berlino, Cannes, sembrava che fosse la morte del cinema italiano, no? Invece non lo era, era un problema produttivo, per cui tutti i film sono, si è la produzione è ripartita col nuovo anno, con la primavera, eccetera. Poi tutti hanno fatto le corse per finire in tempo per Venezia e ci siamo trovati in questo cuore di bottiglia con una quantità di film senza precedenti, ma senza precedenti anche dal punto di vista della qualità, questa è la cosa importante, no? E quindi è stato difficile scegliere. Troviamo fuori concorso film che sono autori che sono sempre stati in competizione fino a ieri e che oggi hanno accettato, come dire, generosamente di essere fuori concorso. Abbiamo un ritorno che, come dici tu, cura un vulnus rimasto aperto da 37 anni, però una quantità enorme di proposte inattese, addirittura esordienti, no? Che danno, come dire, la consapevolezza che un cinema italiano oggi è un cinema estremamente diversificato, giovani registi di talento che provano cose nuove, Roberto De Paolis che fa un film surreale, grottesco, che non appartiene alla tradizione del cinema italiano, piuttosto che tante strippoli che flirta con l'horror per fare un'altra cosa, benissimo, con una maturità inaspettata da un ragazzo al terzo film. Insomma, ecco, credo che la pattuglia italiana quest'anno riceverà non poche sorprese.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Alberto Barbera. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, l'ultima domenica di luglio. Poi, come sapete, da domani inizia il palinsesto estivo di Radio 24, quindi dalla prossima domenica questo appuntamento non ci sarà più, della rassegna stampa dei quotidiani italiani alla domenica, ma naturalmente ce ne saranno altri. E trovate tutto sul sito di Radio 24, sul sito di Radio 24 trovate anche naturalmente tutti i podcast, tutte le trasmissioni in podcast, i podcast originali, lo ricordo sempre perché è sempre più facile usare sia il sito di Radio 24 che naturalmente l'app. E con questo cominciamo la nostra rassegna, come sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo di oggi è Mutui, ultima chiamata per il fisso. Lo sconto può arrivare fino a 40 punti base, ma è transitorio. In periodi di tassi volatili, come è sicuramente questo, i ritocchi ai listini possono arrivare in ritardo, spiega poi tutto Vito Lops a pagina 3 del Sole di oggi. A centro pagina una foto della Pop Star Weekend che ieri sera si è esibito a San Siro. La foto è per richiamare poi la pagina che è la 11 firmata da Andrea Biondi e Francesco Prisco, l'estate bollente dei concerti. I ricavi salgono del 5% a 815 milioni di euro, ma vi segnalo dalla prima pagina anche l'analisi che poi occupa tutta la pagina 2 del nostro direttore Fabio Tamburini, nostro del Sole 24 Ore, di GR24 e di Radiocore. Alleanza in vista tra MPS e BPM, Monte dei Paschi di Siena e Banco Popolare di Milano. Scrive Fabio Tamburini, Banco BPM è pronto per l'offerta di scambio sul Monte dei Paschi di Siena. Anzi, no. L'operazione di risposta a quella annunciata nelle settimane scorse da Banca Intesa San Paolo si fa, ma al contrario, con Monte dei Paschi che muove su Banco BPM. Alla fine lo scenario che si sta delineando è un terzo, quello attualmente ritenuto più convincente dall'amministratore legato del Monte dei Paschi Luigi Lovaglio e anche dall'amministratore legato del Banco BPM Giuseppe Castagna. La fusione tra le due banche, con la possibilità della convocazione dei rispettivi consigli di amministrazione straordinari in programma entro la settimana prossima, in ogni caso prima di quelli ordinari convocati il 5 e il 6 agosto. Certo, conclude Fabio Tamburini in questa anteprima, diciamo, che trovate in prima pagina, ma poi tutto il racconto è a pagina 2, quando il tavolo è quello del risico bancario, l'unica certezza è che le carte vengono rimescolate fino all'ultimo secondo, quindi appunto da tenere questo risico bancario, che come abbiamo spiegato è un modo di dire per indicare tutti i movimenti che ci sono sulle grandi banche italiane e non solo in questo momento. Tra l'altro, a proposito dei mutui, davvero visto che riguardano tutti, questa pagina 3 del Sole 24 Ore curata da Vito Lops, dove si spiega per le offerte a tasso fisso il divario arriva fino a 40 punti base, ma l'anomalia è transitoria, è dovuta al fatto che in periodi di rendimenti volatili i ritocchi ai listini non sono sempre immediati, quindi un aiuto anche a comprendere, per chi non conosce alla perfezione i meccanismi di come vengono fissati i mutui, appunto trova tutto pagina 3 del Sole di oggi. Corriere della Sera, subito sotto la testata una foto scattata ieri dell'attacco degli antagonisti incappucciati al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte in Val di Susa, il titolo No TAV, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti. Ma a centropagina, che è naturalmente un titolo che trovate anche sul Sole 24 Ore, gasolio, decreto legge ponte verso le accise mobili in agosto, extra costi per 800 milioni, il Corriere della Sera a centropagina, benzina, in arrivo il decreto. C'è un accenno anche alla vicenda del CT, del nuovo CT della Nazionale, Pirlo, che però ufficialmente non è ancora stato designato, e in queste ore che mancano a questo punto possibile nomina ufficiale, è successo di tutto. Il Corriere della Sera sceglie per riassumere questo: Pirlo adesso è in bilico, il caso Russia scuote la panchina azzurra. Come avete sentito, è il fatto che Pirlo è testimonial di un sito di scommesse russo. In questo titolo non viene fatto cenno del Corriere della Sera a La Russa, che è il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, che ieri si è sentito di intervenire direttamente sulla vicenda, come vedremo su altri giornali. La Repubblica: caro benzina senza fondi, mini decreti dal governo, provvedimenti di breve durata, le opposizioni, nostra mozione subito in Senato. E intanto, visto che naturalmente questo caro benzina, caro carburanti, è legato a quello che sta succedendo nel Golfo Persico, terzo titolo del sommario della Repubblica: offensiva degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh. Gli Houthi sono quella fazione yemenita finanziata di terroristica, sostanzialmente finanziata dall'Iran. Riyadh, raffinerie di Riyadh, sono quelle dell'Arabia Saudita. Anche la Repubblica mette in prima pagina una foto degli scontri ieri nel cantiere di Chiomonte, assalto no TAV, 60 agenti feriti e molti stranieri incappucciati, perché sono i famosi Black Bloc, quelli che si erano visti al G8 di Genova, ricordato settimana scorsa, proprio perché sono passati esattamente 25 anni, era il 2001, luglio del 2001, e i Black Bloc c'erano lì, e poi li abbiamo visti sempre in tutte le manifestazioni di questo tipo, soprattutto intorno a vertici internazionali, e adesso anche ieri a questo assalto al cantiere di Chiomonte. E anche la Repubblica mette in prima pagina Pirlo con questo titolo: ombre russe, adesso rischia la panchina azzurra. Ripeto, a me ha fatto effetto di ieri la lunga sequenza di interventi di politici, a partire, ripeto, dalla seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, presidente del Senato. La Stampa, come potete immaginare, essendo il quotidiano di Torino e del Piemonte per eccellenza, a centropagina ha una foto della guerriglia no TAV. Centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri. Meloni, due punti, non ci piegheranno. Subito sotto un riassunto delle parole affidate ieri dal gioielliere Mario Roggero a un giornalista che lo ha incontrato in carcere. Roggero, due punti, temo per la mia famiglia, parla il gioielliere in cella da una settimana, e Mattarella valuti il caso andando oltre le polemiche. E poi il sondaggio di Alessandra Ghisleri, come ogni domenica pubblicato dalla Stampa, questa settimana è dedicato proprio a questo: la grazia spacca in due il paese, ci sono sentenze che chiudono un processo, sentenze che ne aprono un altro. Quello è quella con cui la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, appartiene alla seconda categoria, perché per il 45% degli italiani è stato legittima difesa e il 53% invoca la grazia. Questo è il sondaggio di Alessandra Ghisleri. Il Messaggero, proprio come in modo simile a come ha fatto il Corriere, una foto subito sotto la testata: guerriglia no TAV, a fuoco 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti, Mattarella chiama Piantedosi. E vi segnalo in prima pagina anche un commento di Mario Aiello sul nuovo video postato, messo su internet dal generale Vannacci usando l'intelligenza artificiale, ambientato nell'antica Roma. Il primo era di circa una settimana fa, addirittura c'erano i leader dell'opposizione legati al centro del Colosseo, pronti a essere giustiziati da gladiatori e anche da un gigantesco leone. Ho visto tutto sommato poca indignazione per questo video con l'intelligenza artificiale. Adesso ne arriva un altro e a indignarsi decisamente è Mario Aiello, che scrive dalla prima pagina: antica Roma, grande storia da rispettare. E vi leggo le prime righe: non se ne può più della banalizzazione ad uso dei social e della bassa propaganda politica della storia romana, del mettere in caricatura l'antica tradizione repubblicana e imperiale dell'urbe, i suoi personaggi e i suoi luoghi come il Colosseo. E ripeto, poi prosegue il commento di Mario Aiello a pagina 25 del Messaggero di oggi. Avvenire, titoli completamente diversi in prima pagina. Quello principale è no a tutte le violenze. Il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, commenta gli scontri dopo il decesso del cittadino marocchino. L'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole. Niente condanne preventive, ma giustizia. Nuovo video mostra il sangue di Abdelhaim Fakir sotto la testa. Il sindaco Lepore, il sindaco di Bologna, denuncia minacce. Subito sotto la testata due guerre dimenticate. Quella del Tigray, e ce la racconta Paolo Lambruschi, inviato a Macallè in Etiopia. I profughi del Tigray e un'altra guerra che incombe. E poi c'è, diciamo, una guerra dimenticata, nel senso, se vogliamo, un scontro tra noi che abitiamo questo pianeta e le forze della natura. Il riferimento è al terremoto che c'è stato in Venezuela, due scosse fortissime, una vicino all'altra. Non se ne parla già più, ma Stefano Tamburrini, inviato in Venezuela, invece racconta: il Venezuela cerca ancora i corpi e un futuro. Il Giorno, nuovo video shock su Fakir. Ecco, Il Giorno è l'unico a titolare, proprio a dedicare il titolo principale a questo, la notizia appunto di questo nuovo video che abbiamo letto nel sommario dell'Avvenire. Bologna scorta al sindaco. A centropagina però una foto di questi black bloc, assalto no TAV, 50 agenti feriti, Meloni 2 punti, attacco allo Stato. L'ultima prima pagina, prima di lasciarci per un aggiornamento anche sul meteo, quella del Fatto Quotidiano, che torna sulla denuncia fatta 2 giorni fa dal procuratore generale di Napoli. Le primarie per il boss via Zoom dal carcere. Nordio sbugiardato, perché il procuratore De Lucia aveva detto prigioni in mano alle mafie, il ministro della giustizia Nordio aveva detto non è così. Cellulari e droga da Sassari, il summit del clan Santa Paola, da Palermo l'ordine di pestare un nemico, stupefacenti portati con droni e gli arcieri. Tutto questo è un dossier proprio che trovate alle pagine 8 e 9 del Fatto Quotidiano di oggi, con anche un'analisi firmata da Liana Milella e Giuseppe Pipitone. Carceri in mano ai boss, lo Stato deve riprenderle. E ora appunto ci fermiamo qualche minuto.
2: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica, a Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
3: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
0: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 26 luglio. Una perturbazione temporalesca interessa il centro-nord. La giornata sarà contrassegnata da una decisa instabilità, con tempo perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi quindi temporali con grandine e locali forti raffiche di vento. Temperature in diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: In primo piano.
2: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Non abbiamo sentito l'aggiornamento sul meteo, non c'era così. comunque, insomma, tanto purtroppo sappiamo che da più parti ci viene detto che non è finita o non sono finite le ondate di calore, quindi teniamo tutti d'occhio comunque i bollettini meteo. Ci mancano ancora alcune prime pagine. Il giornale, l'Italia dei violenti, qui c'è proprio una foto addirittura sopra la testata della scattata ieri con questi incappucciati. Il giornale li definisce antagonisti notav che ieri hanno preso d'assalto il cantiere di Chiomonte. Centinaia di incappucciati assaltano il cantiere, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti. Meloni, due punti, la violenza non piegherà lo Stato. Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Domani, due titoli sempre, come sempre, in cui è divisa la prima pagina, assalto notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra, questa è la definizione di Domani. E poi l'aggiornamento sugli incendi, secondo Macron, ma anche secondo i dati, presidente francese, i più gravi dall'anno in cui si registrano appunto gli incendi estivi, e questo per quanto riguarda la Francia, ma ci sono anche quelli in Spagna. Incendi e sfollati, il climate change fa bruciare l'Europa. Questa è naturalmente l'interpretazione di alcuni, cioè che sia proprio il cambiamento climatico ad aver portato a questi record di Francia e Spagna, ma purtroppo, e ce lo ricorda anche un ascoltatore, anche in Italia ne abbiamo già tantissimi, in particolare in Puglia e in Sardegna. Libero questo titolo, e poi vedremo, vi segnalerò poi soprattutto un'analisi che c'è sulla stampa, mi sembra, che riporta ai dati su cui dovremmo ragionare. Comunque è la questione dei minori, del nuovo disegno di legge per renderli imputabili sempre. Per la sinistra nessuno deve pagare per questo. Perché a questo titolo? Perché la foto subito sotto è di una studentessa di filosofia di 26 anni che mostra gli effetti di un pestaggio subito da un gruppo di ragazzi in un parco di Bari. Ragazza di Bari massacrata a calcio in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dicono no. E poi subito sotto il ritorno delle canaglie notav, battaglia in Val di Susa, bombe contro i carabinieri, bruciate due camionette. Il Manifesto è l'unico giornale che torna ad aprire sulla guerra nel Golfo Persico. Avete sentito nel GR, prima notte senza bombardamenti da 12 notti, però avete anche sicuramente sentito le ennesime minacce di Donald Trump, e da qui il titolo del Manifesto: guerra virale, missili e droni degli Houthi colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan, dopo i raid contro lo Yemen è il primo scambio diretto di colpi da anni, oltre a Hormuz il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, perché gli Houthi colpiscono appunto nel Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. E poi il titolo vero e proprio, come sempre, perché questo guerra virale, per chi ha in mente la prima pagina del Manifesto, è quella sopra la foto principale della prima pagina del Manifesto, e poi subito sotto scontri in Val Susa, destra scatenata. La Verità torna sul titolo, sullo scoop che abbiamo visto e che apriva La Verità anche di ieri, che è questo di una chat del direttore di Report Siegfriedo Ranucci, conduttore di Report Siegfriedo Ranucci, nonché vice direttore di Rai 3, questa chat dove diceva, tra le altre cose, che in Rai ci sono mafiosi e massoni. E La Verità oggi scrive: nella Rai mafiosi e massoni parte la rivolta contro Ranucci, lo scoop della Verità sulle frasi del numero uno di Report. E a centropagina anche qui una foto di Chiomonte, terrorismo no TAV, oltre 50 feriti, Meloni 2 punti, attacco allo Stato, sinistra muta. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore. E vi dicevo, perché ragionare sui numeri per questa questione delicatissima della giustizia minorile? Giovanni Negri oggi sul Sole 24 Ore scrive: meno dell'1% i giudizi di assoluzione per immaturità del minorenne. I numeri del Ministero attestano l'assenza di una reale emergenza. Non pare proprio un'emergenza nazionale, scrive Giovanni Negri, quella dell'imputabilità dei minori. Ad attestarlo ci sono i dati dello stesso Ministero della Giustizia. Se il Consiglio dei Ministri di giovedì ha approvato un disegno di legge che costituisce una svolta radicale in materia, istituendo una presunzione di imputabilità per i minorenni con età compresa tra i 14 e i 17 anni, sostituendola all'attuale presunzione di non imputabilità, i numeri provano che i proscioglimenti ascritti all'applicazione dell'articolo 98 del Codice Penale, la norma che disciplina la materia, sono ormai poche decine all'anno e oltretutto in calo da tempo. Quindi, appunto, forse questo è il dato da cui dovrebbe partire qualsiasi discussione in materia. Vi segnalo dal Sole 24 Ore l'articolo di Marco Masciaga, corrispondente da New Delhi. La notizia la trovate anche su altri giornali. Ieri era brevemente citata sia dal Sole 24 Ore che dal Giornale. Oggi, scrive Marco Masciaga, in India vincono gli scarafaggi, tra virgolette, perché in inglese si dice cockroach, e siccome erano stati definiti così dal ministro dell'istruzione indiano e poi loro stessi si erano quindi ribattezzati gli scarafaggi, in realtà sono appunto i protagonisti di questa protesta, lascia il ministro dell'istruzione, lettera di dimissioni dopo giorni di manifestazioni contro un esame truccato che il premier Modi aveva tentato di ignorare all'inizio. Gli attivisti esultano, ma qualcuno chiede di più. E addirittura appunto questa protesta ha dato vita al Cockroach Janta Party, CJP, ieri in qui c'è una foto nell'articolo di Marco Masciaga della gioia di questi dei sostenitori dopo le dimissioni del ministro dell'istruzione. Poi vi segnalo nella consueta pagina della sezione commenti a tu per tu, che si alterna con A tavola con la domenica. Questa settimana Chiara Beghelli ha incontrato Matteo Thun, architetto, uno dei più attenti al rispetto del chilometro zero, del riuso, della bellezza, che applica ai progetti di ospitalità come alle opere pubbliche in tutto il mondo. Matteo Thun, nato a Bolzano nel 1952, ha fondato lo studio Matteo Thun & Partners a Milano nel 1984 e ha una seconda sede in città dedicata al product design e un'altra a Monaco. E il titolo di questo interessante e stimolante incontro è Il codice Thun e il genius loci, da onorare perché la gente lo cerca sempre.

10% di incassi, il pubblico premia grandi eventi e festival, ma salgono anche costi e cachet degli artisti. Pagina 11 del Sole di oggi. Della sezione weekend vi segnalo in particolare la pagina di tecnologia con un approfondimento di Riccardo Saporiti intitolato «Le protezioni sui social 6 su 10 non funzionano», visto che questa è la settimana in cui la Francia, come sapete, ha approvato il divieto di uso dei social network per gli under 15 ed è il primo paese europeo a farlo, il primo in assoluto era stato l'Australia. Minori e reti sociali. Uno studio di ricercatori della New York University e della Northeastern University mette alla prova 86 funzioni di sicurezza di Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube. Il 59,3% fallisce i test. E poi un articolo che non so, mi ha incuriosito sicuramente, ma forse anche un po' spaventato. Noi giornalisti, ma anche gli scrittori, abbiamo spesso il problema della pagina bianca, poi naturalmente ormai da tantissimi anni a volte è lo schermo bianco, cioè come iniziare un articolo o addirittura un libro o un saggio. E Antonino Caffo racconta: addio pagina bianca, l'intelligenza artificiale accorcia il tempo tra pensiero e scrittura, naturalmente usando delle app, dei software. Dal Corriere Salute vi segnalo questo bel approfondimento di questa settimana firmato Elena Meli e Vera Martinella, non solo il riposo, perché l'arte è una vera cura. Lo sport, la lettura, il contatto con la natura sono gli ingredienti capaci di rigenerarci durante le vacanze, ma anche i musei, le mostre, le città ricche di capolavori hanno un grande valore per il nostro benessere. E il Corriere della Sera poi due pagine dedicate alla vicenda Pirlo. La prima, il caso Russia, Pirlo in bilico, non può fare il CT. E poi, per fortuna, vengono citati anche appunto i politici che sono intervenuti. Il caso più eclatante per me, l'ho detto all'inizio, è quello di Ignazio La Russa, presidente del Senato, seconda carica del nostro Stato, ma sono intervenuti anche Andrea Bodi, ministro dello sport, Pina Picerno, europarlamentare, e anche il senatore Carlo Calenda. E poi c'è il retroscena firmato da Alessandro Bocci, l'imbarazzo di Malagò, che lo scorso 22 giugno è stato eletto a capo della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi è il fautore di questa nomina, insieme a Paolo Maldini, chiamato da Malagò, che gli ha affidato il ruolo di presidente del Club Italia. E il retroscena di Bocci si intitola L'imbarazzo di Malagò, la paura di un autogol. Torniamo invece da Repubblica sulle questioni serie, perché scusatemi, con tutto il rispetto per il calcio, che è sicuramente lo sport più amato in questo paese e non solo, ma vi sembra possibile che il presidente del Senato e tutti questi altri politici intervengano sulla questione del nuovo CT della nazionale in giornate come queste? Intervenite in privato, parlatene nelle vostre case, ma ripeto, va bene, siamo il paese di quanti siamo ormai? Meno di 60 milioni, quindi poi quelli che possono parlare sono ancora meno, ma facciamo che siamo 59 milioni, ci metto anch'io, di allenatori oppure di virologi quando scoppia una epidemia oppure di esperti di giustizia minorile, ma ripeto veramente questa esternazione di ieri in un momento così drammatico per il nostro paese, per tutto il mondo, mi lasciano interdetta, come potete capire. E appunto invece la questione della guerra nel Golfo, vi segnalo questa interessante intervista di Francesco Manacorda a Arsenio Dominguez, che è segretario dell'International Maritime Organization, che dice: marinai in ostaggio, 6.500 bloccati nel Golfo, la crisi è ormai globale. La situazione resta critica, negli ultimi 12 giorni non ci sono stati progressi nello stretto di Hormuz e il transito dei mercantili è fermo. Pagina 11 di Repubblica.
dicevo, il sondaggio sulla stampa di Alessandra Ghisleri, più di un italiano su due per la grazia a Mario Roggero, per il 45% è stata legittima, di

0: spesa. E poi l'altro scenario di guerra, di cui anche qua oggi e anche ieri si parlava poco, quello dell'Ucraina. E Anna Zafesova sulla Stampa spiega: con i raid sull'Amazon russa di qualche giorno fa, in frantumi il sogno putiniano, non si può comprare nulla. Colpiti i siti di smistamento di questa società che viene chiamata l'Amazon russa, in realtà si chiama Wildberries, che poi letteralmente vuol dire frutti selvatici, è la nuova strategia ucraina. Gli effetti della guerra entrano nelle case della popolazione, abbiamo perso tutto. E poi, altro grande tema dell'estate, quello della siccità, sempre sulla Stampa, Lorenzo Botella, inviato a Arona, vicino a Novara, spiega: a secco la darsena del lago, mai così basso il livello del Lago Maggiore. Decine di barche accatastate sulla riva, il sindaco dice: in 16 anni è la prima volta che lo vediamo così. E poi vi segnalo anche un articolo sull'Odissea, l'Odissea naturalmente è uscita il 16 giugno in tutti i cinema del mondo, un film costato tantissimo che però sta recuperando molto in fretta quel budget, perché fa anche record di ascolti, e ci sono due cifre che vi do: 364 milioni l'incasso in dollari dell'Odissea fino a oggi, 2,45 milioni gli spettatori che hanno visto il film in Italia appunto da quel 16 luglio. Alberto Mattioli, che è un critico musicale della Stampa, scrive: l'Odissea non è soltanto woke, perché di questo è stata accusata per il fatto che Elena dà le bianche braccia nel testo di Omero, in realtà nel film di Nolan è interpretata da un'attrice nera. Nessuno più tradizionalista di Nolan, questo è il parere di Alberto Mattioli. Ma con questo ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati e segnalata pioggia sulla A14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e Forlì, con disagi in entrambi i sensi di marcia. In direzione Taranto si registrano code a tratti tra Castel San Pietro e Faenza per il traffico intenso. Sempre sulla A14 è segnalato vento forte tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Sta piovendo sulla A12 nel tratto Livorno-Rosignano tra Pisa Centro e l'innesto con la strada statale 1 Aurelia. Sull'Autosole la pioggia è segnalata tra Sasso Marconi e Incisa e tra la variante di Valico e Aglio. Massima prudenza alla guida. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
2: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buongiorno anche a Bruno, buongiorno Bruno che ci ascolta anche se si arrabbia. Comunque buongiorno a lei, buona domenica. Vi dicevo, l'Odissea è interessante anche l'articolo di Gloria Satta, sul Messaggero, che allarga un po' lo sguardo, anche se la foto principale è quella di Matt Damon che nel film di Nolan interpreta Ulisse. Il cinema vede classico. L'Odissea di Nolan vola negli incassi, è il favorito agli Oscar 2027, batte anche lo streaming, ecco i tanti precedenti artistici. Prima di passare ai supplementi della domenica, un aggiornamento, così faccio contenta anche Monica, sui vaccini, perché c'è, come sapete, quel disegno di legge del governo presentato da Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia sul reintegro dei medici e degli altri operatori sanitari che erano stati espulsi dagli ordini perché si erano dichiarati durante l'epidemia di Covid Novax. Oggi Enrico Negrotti sull'Avvenire spiega: medici e vaccini, rebus reintegro. Congelato alla Camera il disegno di legge del governo, anche perché era circolata il retroscena che il presidente Mattarella aveva già detto che non avrebbe firmato, e serve sempre la firma del presidente del presidente della Repubblica dopo che un disegno di legge è stato approvato. Quindi congelato il disegno di legge sulle professioni sanitarie, con la contestata riammissione dei dottori radiati per essersi opposti alla campagna vaccinale durante la pandemia, contraria al provvedimento gli ordini dei sanitari, politica divisa. E Alice Buonguerrieri che continua a ripetere

0: che siccome sono coinvolti solo una ventina di casi si difende così la libertà di coscienza. E poi c'è invece l'intervento ribadito, perché è una posizione che Filippo Anelli sta tenendo da giorni, presidente dell'ordine, degli ordini dei medici italiani, che dice: hanno violato la deontologia, per uscirne ci sono altre strade. A proposito di vaccini, vi segnalo en passant che il Novax più famoso del mondo e più potente del mondo, il ministro della salute americano Robert F. Kennedy, in questo momento alle sue politiche antivaccino è legata un'epidemia di morbillo che era stato eradicato negli Stati Uniti, e l'epidemia, il diffondersi dell'influenza nell'esercito, subito una corsa ai ripari, perché Pete Hegseth, segretario alla difesa, seguendo i dettami del segretario alla salute, aveva cancellato l'obbligo di vaccino influenzale, e poi c'era stato addirittura talmente tanti casi che alcune basi americane erano state chiuse. Quindi questa è la situazione dei vaccini. Non è questa la situazione, è molto più complessa, però tanto per dare due spunti e non dimenticare la questione di questo emendamento infilato nel disegno di legge che reintegrerebbe i medici Novax. E con questo passiamo alla domenica del Sole 24 Ore, e come sempre iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Vecchiaia. O vecchiaia, quale speranza di piacere ha in te? Ognuno vuole arrivare a te, ma quando ti ha provato si pente. E scrive il Cardinal Ravasi: si celebra oggi a livello ecclesiale la giornata dei nonni, a causa della memoria liturgica di Anna e Gioacchino, genitori di Maria, la madre di Gesù. È imponente la letteratura su quella che con un eufemismo ora è chiamata terza età. Abbiamo scelto un frammento di Euripide, il celebre autore greco di tragedie vissuto nel V secolo a.C. Siamo stati tentati di ricorrere anche al più noto Cicerone, attingendo a una delle sue opere, emblematica già nel titolo, De Senectute, quindi della vecchiaia, della senilità, ove si ritrova lo stesso concetto. Tutti desiderano raggiungere la vecchiaia, ma una volta raggiunta l'accusano. Effettivamente, da un lato, si fa di tutto per allungare la vita, quasi in una laica rincorsa all'immortalità. Anzi, l'inverno demografico, come si è soliti dire, lascia spazio a una folla di canizie, è ciò che lamentano le istituzioni pensionistiche, e per quanto mi riguarda lo conferma la distesa di teste canute o calve che si intravedono dagli amboni delle chiese. D'altro lato bisogna riconoscere che raggiunta quella meta, come osservano Euripide e Cicerone, inizia la querimonia degli acciacchi, della solitudine, del vuoto quotidiano, per non parlare della dipendenza da badanti o dello spalancarsi delle porte di una RSA. Un antico sapiente biblico, il Coelè Ecclesiaste, non esitava a invitare il giovane a godere la sua età, prima che vengano i giorni tristi e gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Questo chiuse le virgolette. Eppure ha ugualmente ragione il citato Cicerone quando affermava: nessuno è tanto vecchio da non pensare di poter vivere ancora un anno. C'è comunque una verità nella convinzione che la lunga esperienza di vita possa diventare una fonte di saggezza, purtroppo spesso inascoltata dai giovani, fermo restando però che la stupidità non ha età. E la copertina vera e propria però è bellissima, perché il disegno è un disegno di Saul Steinberg, il geniale, come lo definisce giustamente, disegnatore che visse tra il 1914 e il 1999, è stato il più celebre disegnatore del Novecento, soprattutto per giornali, immortali i suoi cartoons, le sue vignette per il New Yorker. E Tullio Pericoli qui lo presenta perché torna da Adelphi il primo libro di disegni di Saul Steinberg, che si intitola Tutto in linea, capolavoro di intelligenza di un genio spesso isolato. Un artista che pensa con la mano, appunto Tullio Pericoli, ce lo presenta. E poi c'è anche la recensione di questo libro vera e propria di Marco Belpoliti, Pensiero e disegno sono uguali. Poi vi segnalo la recensione firmata da Gilberto Corbellini di questo libro che si intitola Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. L'ho pubblicato il Mulino, lo ha scritto Nello Cristianini e la recensione si intitola «Nella scatola nera delle macchine, le intelligenze artificiali non sono state programmate ma addestrate e nessuno conosce cosa accade al loro interno». Sapete che la notizia di questa settimana è quella di appunto quello che è successo a un programma di intelligenza artificiale generativa che ha preso delle sue iniziative spaventando molto e ricordando a tutti la scena finale di Odissea nello spazio. Vi segnalo poi l'articolo di Maria Luisa Colledani dedicato all'Aquila, capitale della cultura. Arte ed eventi sono l'energia dell'Aquila. Il capoluogo, a 17 anni da quel sisma che lo colpì, è vitalissimo. Da vedere, ci consiglia Maria Luisa Colledani, Lecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dallo Stato, la mostra di Raffaello e quella di Ai Weiwei, uno degli artisti cinesi più famosi, artisti contemporanei. Sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, un'altra bella recensione di Roberto Casati a un libro pubblicato da Penguin, in inglese per ora, Sailing Alone, A History, New York, scritto da Richard King, e la recensione di Casati si intitola Quando è necessario prendere il largo. Richard King, protagonista di una transatlantica in solitario, ci regala un saggio godibile che sa di mare e vento e permette a chi resta a terra di proiettarsi nell'immaginazione in mezzo agli oceani del mondo. Velocemente, la copertina della lettura del Corriere della Sera affidata a Fernando Garbellotto e poi l'approfondimento, le prime 5-6 pagine dedicate agli stretti del mondo con appunto il titolo Il mondo è stretto. E poi la Robinson della Repubblica invece ha questa bellissima copertina, al lupo è l'animale simbolo delle nostre paure, dalle fiabe agli ultimi avvistamenti, eppure c'è chi dice chi ne subisce il richiamo inseguendolo nelle notti in montagna. Ci siamo messi anche noi sulle sue tracce, l'articolo di Maurizio Corsetti e Marino Niola. E con questo però abbiamo finito il nostro tempo per oggi. Io ringrazio Carmelo Lauricella in regia, ringrazio tutti voi per l'ascolto e per chi vorrà, anche Bruno magari, vi do appuntamento per domani dopo il GR delle 7. In quel caso avremo prima la rassegna stampa e poi un'oretta di approfondimenti per la versione estiva di 24 mattino. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Le 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
11: Furgone contro la folla al Pride di Berlino, morta una donna a caccia all'aggressore, un 21enne. Agenti feriti negli scontri in Ottavia, in Val di Susa, piante dosi, vogliono un'escalation, Meloni un attacco allo Stato. Guerra contro l'Iran, Trump ordina una pausa martedì a Washington l'incontro con Netanyahu. L'incendio in Francia, minaccia a Bordeaux, 220.000 le persone evacuate, bruciati 42.000 ettari di terreno. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano l'attentato di ieri sera al Pride di Berlino nella zona del Tiergarten, dove un minivan ha investito la folla. Una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite. Ora è caccia all'aggressore.
12: C'è un sospetto per la sparatoria al Gay Pride di Berlino. La polizia ha riferito di aver identificato, ma non ancora arrestato, un 21enne uscito a maggio dal carcere minorile già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, di cui è stata diffusa la foto, secondo le prime informazioni avrebbe legami con gruppi islamici. L'incidente è avvenuto in serata. Un minivan ha investito la folla, uccidendo una persona, una donna, e ferendone 16, di cui alcune in gravi condizioni. Poi l'uomo è fuggito a piedi. Alcuni testimoni riferiscono anche di una seconda fase, in cui un uomo avrebbe ferito alcune persone con un'arma da taglio. Le autorità precisano però che non è chiaro se vi fosse un solo aggressore o più persone coinvolte. Il cancelliere Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine con particolare determinazione per punirlo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ora in Italia, con gli scontri tra la polizia e i movimenti in Ottav che hanno assalito i cantieri Torino-Lione-Acchiomonte in Val di Susa, dura la reazione del centrodestra.
13: Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina di agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di alcune centinaia di attivisti dell'area antagonista del movimento NOTAV. I cortei sarebbero partiti dal Festival dell'Alta Felicità Venosta, un raduno che celebra la resistenza ai lavori dell'alta velocità giunto alla decima edizione. Dura la reazione del centrodestra. Giorgia Meloni parla di attacco allo Stato. A Chiomonte, dopo quanto accaduto a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati, ha detto la Presidente del Consiglio. Per il Ministro Piantedosi questa azione dimostra che c'è qualcuno che cerca l'escalation. Solidarietà agli agenti anche da parte delle opposizioni. Per la CGIL la protesta pacifica, come il diritto al lavoro nei cantieri, devono sempre essere garantiti. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Il riferimento della Premier Meloni agli scontri che si sono verificati a Bologna lunedì per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia una settimana fa, e ieri è spuntato un nuovo video.
14: La poliziotta della Scientifica rimuove il lenzuolo che copre il corpo di Abderrahim Fakir. È supino, sull'asfalto c'è una striscia di sangue che parte dalla nuca e altre tracce ematiche si notano sul volto. L'immagine è tratta da un nuovo video girato domenica scorsa nelle fasi successive al decesso del 42enne marocchino. Immagine, ora agli atti dell'inchiesta, che agli occhi dei legali delle parti rivela due verità opposte. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, la cocaina non c'entra, tiene l'avvocato della famiglia. Per quello dei due poliziotti, quel sangue da mettere in relazione alla ferita che il 42enne si sarebbe procurato nel corso della colluttazione con uno degli agenti. L'autopsia venerdì ha accertato sangue nei polmoni e lo schiacciamento toracico. Per l'esito degli esami tossicologici e istologici ci vorrà ancora tempo. Intanto il sindaco di Bologna Lepore, bersagliato da minacce e insulti dopo gli incidenti di lunedì scorso, ha presentato una denuncia in questura. Almeno una decina di messaggi intimidatori elencati nella querela. E oggi, ad una settimana dai fatti, nuova manifestazione al Pilastro organizzata da associazioni e movimenti. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ora il Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran e vi attesa per l'incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu martedì alla Casa Bianca, mentre vanno avanti le operazioni israeliane in Cisgiordania.
15: Potrebbe essere stata anche la preoccupazione di ridurre le scorte di missili Patriot utilizzati dalla contraerea a spingere il presidente americano Trump a evitare di sferrare un poderoso attacco contro l'Iran. Secondo informazioni di stampa, gli apparati di sicurezza americani avrebbero informato il presidente di una carenza di intercettori, dissuadendolo dall'attaccare. Fonti di sicurezza israeliane hanno fatto sapere che l'aviazione con la Stella di Davide era pronta nella notte tra venerdì e sabato a prendere parte a un attacco con gli americani su Teheran, poi abortito. Se ne riparlerà martedì a Washington, quando Trump incontrerà Netanyahu. La scorsa notte comunque è stata la seconda senza attacchi dopo 13 consecutive di raid, anche se gli iraniani parlano di esplosioni a Bandar Abbas, che gli americani smentiscono. E resta tesa la situazione in Cisgiordania. L'esercito ha condotto un'operazione su vasta scala con oltre 80 arresti, in seguito ai sanguinosi scontri a Tel con la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. I coloni hanno ripreso a fronteggiare i locali in diverse aree. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
11: L'incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Lo rivela la prefettura. Finora le fiamme hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Situazione difficile anche in Spagna, dove una persona è morta in un incendio, ora sotto controllo nei pressi di Valencia. Arriveranno oggi al lago di Como i sommozzatori della Guardia Costiera di Genova per cercare di recuperare il corpo del turista olandese scomparso ieri nella tarda mattinata. L'uomo, 45 anni, si era tuffato dalla barca per soccorrere il figlio 16enne, poi soccorso da un'altra imbarcazione. E in chiusura la pagina sportiva.
16: Domenica di motori e ciclismo, con la chiusura del Tour de France e il Gran Premio di Ungheria ad occupare la scena, all'Ungaroring alle 15 sarà Lando Norris a scattare dalla pole position dopo un sabato di prova emozionante, con coda davanti ai commissari, penalizzati Hamilton e Antonelli che partiranno rispettivamente dalla quinta e dalla settima posizione, in prima fila con Norris la Ferrari di Leclerc, quindi Piastri e Verstappen, il già citato Hamilton e Russell. A Parigi invece il giorno del trionfo di Tadej Pogacar, che celebra il quinto Tour della carriera, prima di lui solo anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain sono stati capaci di conquistare 5 volte la corsa francese. Ieri doppietta del colombiano Carapaz sull'Alpe d'Huez. Sul podio dei Campi Elisi saliranno anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio, mentre intorno al nome di Andrea Pirlo come CT della nazionale impazzano le polemiche, la discussione si è accesa sul contratto del tecnico con un sito di scommesse russo che per i critici, soprattutto appartenenti al mondo politico, lo renderebbe incompatibile con il ruolo di selezionatore dell'Italia. Il calcio ha vissuto un sabato di amichevoli: vittoria per la Juventus contro lo Standard Liegi, 1-0 gol di Miretti, pareggio 2-2 del Milan con il Celtic Glasgow a doppietta di Camarda. L'Italia del volley è stata invece sconfitta 3-2 dal Brasile nella semifinale della Nations League femminile, interrompendo così la serie di successi in tornei internazionali che durava dal 2023. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella, regia. Giora 24 torna alle 9.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: Dobbiamo combattere la corruzione, ma prima dobbiamo vincere la guerra. No, no, vi sbagliate. Per vincere la guerra è indispensabile prima battere la corruzione. Due visioni del futuro collidono sotto un cielo di guerra. Da una parte i vertici dello Stato, dall'altra le piazze giovani di Kiev, Leopoli, Odessa. Piazze che hanno nuovamente condizionato le decisioni politiche dei primi e che sembrano decise a farlo ancora di più. Piazze che hanno protestato pacificamente contro una decisione di Volodymyr Zelensky e sono già riuscite a spostare ancora una volta la traiettoria della loro storia. È un aspetto che colpisce, secondo me deve colpire tutti quanti, il fatto che mentre combatte un aggressore che non si pone più limiti morali per vincere la partita, ci sia ancora una parte della società, quella che chiamiamo civile, ma che in realtà coinvolge anche quella in divisa, che manifesta per il diritto alla trasparenza dei processi che governano il paese. Alcuni pensano che questa protesta sia un atto di vicinanza con chi aggredisce, ma non c'è nulla di più sbagliato perché nelle piazze, digitali e fisiche che rumoreggiano, c'è soprattutto la generazione post-sovietica che rispetto al mondo di Putin si comporta istintivamente come l'olio sull'acqua. Non si vuole e non si può confondere, anche a costo di scontrarsi all'interno della propria famiglia. Sono personaggi strani, viene da pensare, c'è chi dice adesso no a mettere in piazza tutti i nostri problemi perché bisogna appunto vincere la guerra e la piazza che invece risponde, e lo fa pubblicamente, che la guerra si vince davvero solo se si cambia. A me non è del tutto chiaro come andrà a finire. L'unica certezza in questi 53 mesi di guerra è che droni, missili e tutto il resto sono uno sceno spreco di vite e di risorse. A meno che non si possa dire, e ne dubito, che qualcosa emerge comunque dal fango intriso di sangue, che valga la pena di essere trasmesso al futuro. Una sorta di risorgimento ucraino, dunque, capace di attraversare l'Europa in senso inverso a quello che fecero le idee di Mazzini e che sì potrebbe allora meritare un posto nella storia ben oltre i droni di cui tanto si parla. Ma questo, mi rendo conto, è una sorta di lettura delle foglie del tè. La realtà è cruda, violenta. Certo, la protesta di cui parliamo è possibile anche perché chi oggi la subisce, per semplicità diciamo Zelensky, non reagisce con le misure repressive che altrove sono ormai date per scontate. Non lo fa forse perché è stato un attore umorista? Perché anche lui e Putin sono acqua e olio nella tempesta? Perché a sua volta è parte o comunque vuole essere parte, almeno idealmente, di quella generazione del 2014, vittoriosa nella trasformazione in nome della libertà, dei diritti, dell'Europa, insomma, quella che ha tenuto botta a Maidan fino a cambiare il mondo che c'era allora. La piazza che oggi protesta, e la protesta continua nonostante alcune concessioni, finisce sui notiziari e occupa i dibattiti social e non della nazione. Genera e alimenta un fiume pieno di gorghi che scorre mentre la società viene attraversata da torrenti emotivi drammatici e anche da fiumi carsici di corruzione e poi da reali pericoli di radicalizzazione e chiusura. Il tutto nel mezzo degli attacchi quotidiani, sanguinosi, quelle delle bombe plananti, dei missili, tra le case sventrate, tra un funerale e l'altro di una donna o di un uomo caduto a est o magari nelle città del centro e addirittura dell'ovest. Il tutto fissato solo da quel momento di silenzio che ogni giorno alle 9 del mattino scandisce questo presente di guerra. Una società evidentemente traumatizzata, che però sembra aver fatto propria l'idea che mobilitarsi paga, o che comunque almeno ci hai provato. E questo, devo dire, è un aspetto che mi colpisce di quel paese. All'inizio ho detto che le piazze hanno nuovamente condizionato il potere. Lo ricordate, era già accaduto l'operazione Mida l'autunno del 2025, che è ieri, anche se sembra un secolo fa. Era quando l'Ufficio Nazionale Anticorruzione scoperchia il tombino che nasconde le acque nere che corrono sotto il palazzo e chi ci lavora, per ricordarci che le guerre, tutte le guerre, per alcuni sono soprattutto acque torbide dove pescare gli affari più grandi. La piazza, o diciamo pure direttamente Maidan, visto che parliamo di Ucraina, è riuscita a deviare le decisioni prese sulla NABU, l'agenzia anticorruzione, finita allora nel mirino per avere illuminato cose marce e difficili da sopportare. Come fu un tempo per Mani Pulite, per la sua azione che ha diviso il paese, mentre critiche e attacchi non si sono mai fermate. Oggi qualcosa del genere si ripete, anche se ovviamente ogni volta è diverso per luogo e circostanza. Di certo Fedorov, Sirski, Zelensky sono oggi i volti di questa ennesima stagione durissima, di cui ancora non si vede la fine. Ma secondo me il ruolo più sorprendente, che vale la pena dunque sottolineare, è proprio quello di Maidan, l'ostinata voglia di una piazza di scrivere personalmente il proprio futuro.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: Minori in strada. Quale futuro? La storia di Brian e Savino. Di Livia Zancaner.
2: All'età di un anno, mia mamma ha lasciato me e due miei fratelli in comunità, su 8 che siamo. All'inizio a nostra madre gli davano il permesso di vederci allo spazio neutro, poi crescendo gli hanno dato i permessi di venirci a prendere in comunità con suo fidanzato e portarci a casa sua. E all'età di 6 anni abbiamo fatto un permesso così a casa. Una sera mamma ha detto che andava a fare la spesa con la valigia e non è più tornata.
3: Per vari problemi in famiglia che ho avuto tra me e miei fratelli e mia madre, che non riusciva a tenerci insieme tutti quanti, all'età di 18 mesi ci hanno iniziato a dividere tutti quanti, chi in comunità, chi in famiglia affidataria, e io sono finito in una famiglia affidataria. All'inizio non è facile perché ti vedi diverso dagli altri ragazzini e quindi cresci con quel dubbio, ma perché sono diverso dagli altri?
4: 20 anni o poco più, nati e cresciuti a Milano, un'infanzia difficile. La sensazione di sentirsi sempre diversi dagli altri, la rabbia che sale a poco. Brian e Savino hanno due storie molto simili. Perché devo pagare per colpe che non sono mie? Si chiedono entrambi. Perché lo Stato non fa niente per togliere i minori dalla strada? E ora, dopo tutto quello che hanno vissuto, vogliono solo cose belle.

0: L'incontriamo intorno a un tavolo nell'appartamento che dividono in una comunità alle porte di Milano, dove stanno scontando la loro pena. Brian ha 21 anni, è nato al quartiere Corvetto, con tanti fratelli con cui non ha più nessun tipo di rapporto. Anche Savino, 23 anni, è di Milano. La loro è una storia di mancanze e di assenze, di sofferenza, abbandono e solitudine. Brian passa la sua infanzia in una comunità per minori, dove vive nella mancanza di sua mamma.
1: Ci sono cresciuto chiedendo a mia mamma, chiedendomi sempre perché io non ce l'avessi. Me la sono sempre sentita negare, non mi sono mai sentito dare una motivazione reale o comunque una motivazione che può capire un bambino di 6 anni. Mi sono sempre sentito dire tua mamma non puoi vederla. E quindi automaticamente crescevo con la rabbia dentro, con il sentirmi diverso, con sentirmi meno. Uscivo da scuola, vedevo gli altri bambini con le famiglie, per me mi sentivo solo perché c'era un educatore. Oramai la mia testa si era formata in un certo modo, cioè vivevo un'ingiustizia unica.
0: Savino vive con la famiglia affidataria, ma come Brian continua a sentirsi diverso. Educatori, colloqui con psicologi, assistenti sociali, vede sua madre una volta al mese, madre che per lui, così piccolo, è una sconosciuta. Poi tutto cambia.
2: La mia famiglia affidataria non ce la faceva più gestirmi a casa, ero diventato un po' troppo allegro, dai, diciamo, per quell'età posso dire solo quella parola, cos'è che può essere. Ero un po' troppo allegro, facevo casino a scuola, non riuscivo a stare calmo in classe. Il rapporto con i genitori affidatari in quel periodo si era rotto, quindi decisero di mandarmi in comunità.
0: Savino dunque a 18 mesi viene affidato a una famiglia e a 9 anni entra in comunità. Un secondo traumatico abbandono. Inizia a scappare, passa da comunità in comunità in tutta Italia. Vive per strada da solo, senza capire cosa gli stia succedendo.
2: Non riuscivo ad accettare questa cosa, se due genitori fanno un figlio ma poi dopo non sono capace a tirarlo su, chi è che soffre? Soffre il figlio. E quindi questa cosa non l'accettavo, perché dicevo: perché devo stare io in comunità? Perché devo pagare per colpa degli altri? E quindi diciamo che è una vita che paghiamo. Scappavo, perché poi certe comunità veramente regole rigidissime, il rapporto con gli educatori non esisteva. E quindi, come arrivavo, il tempo che organizzavo, come scappare, più o meno andavo.
0: Crescendo, anche a Brian la vita della casa famiglia inizia a stare stretta.
1: Quindi ho iniziato a uscire di nascosto di comunità, ho iniziato a farmi i cazzi miei, andavo al parchetto, stavo vicino alle persone, quelle più grandi, principalmente erano tossici, quelli a cui stavo vicino, quindi ho iniziato anche a fumare le canne. A 11 anni sono tornato tutto sballato a casa, sono tornato col primo tatuaggio a casa, in comunità. Quindi hanno deciso di non tenermi più perché non ce la facevano più.
0: E anche per lui, a 12 anni, arriva l'ennesima frattura, l'allontanamento dalla coppia con cui vive da quando ha un anno. Viene mandato in un'altra comunità, a Ventimiglia. Chiede di rivedere l'uomo e la donna che lo hanno cresciuto. Anche se non li ha mai chiamati mamma e papà, erano comunque la sua famiglia, ma non glielo permettono. Così fugge, torna a Milano e resta per strada. Non ha più radici, non ha più un posto dove andare.
1: Io stavo sull'autobus, sulla 90, sulla 91, nel periodo in cui sono scappato dalle comunità, io stavo 90, 91, panchine, ma oramai era diventato talmente, cioè non mi interessava più niente, che io potevo anche sedermi su una panchina e addormentarmi tranquillamente lì, ma anche se c'era gente vicino non mi interessava. Tutta la rabbia che ho ricevuto l'ho ributtata fuori sequestrando le persone, portandole ai bancomat a prelevare, l'ho ributtata facendo sparire le macchine, le moto, ogni mio movimento era un danno. Ogni mio movimento era un danno, era un reato, recavo, come si dice, dolore a qualcun altro.
3: Stringimi la mano, mi serve davvero, un filo sottile mi trattiene dal cadere, quando mi sono piegato, preso calci, non conviene vivere infelice per il senso del dovere, materialismo, le collane non ti danno.
0: Per Brian e Savino il carcere diventa una tappa obbligata. Savino a 15 anni finisce a Nisida, a Napoli. Accumula una condanna dietro l'altra, risse, litigate, trasferimenti, gira 4 istituti penali minorili, Napoli, Beccaria, Bologna, Bari, poi va ai maggiorenni, il carcere per adulti. Brian entra al Beccaria a Milano per la prima volta a 14 anni, entra ed esce 7 volte, poi resta dentro, 1 anno e 8 mesi. A dicembre 2022 evade, viene arrestato 2 giorni dopo. Ha da poco compiuto 18 anni e va a Busto Arsizio, al carcere per adulti, poi a Bergamo.
4: Mi guardi, non ci sento, forse così va male.

0: Il carcere minorile in realtà non serve a nessuno di loro due, è solo una sfida, un passaggio obbligato, come abbiamo detto.
1: Difficile dire ti disintossichi, perché comunque in carcere gira droga, quindi anzi a volte se ci finisci dentro è ancora peggio. Quando non c'è nessuno dietro che comunque ti aiuta economicamente, all'interno di un carcere sei da solo, quindi anche a livello per pagarti spesa, tabacchi, tutto quanto te la devi vedere da solo, e comunque i reati che ci stanno fuori ci sono anche dentro, quindi lo spaccio che esiste fuori esiste anche lo spaccio interno, e quando uno non ha niente, come facevi fuori fai anche dentro.
0: Savino racconta che il carcere fa schifo, ci parla di condizioni disumane, di 10 ragazzi per cella, di cimici, topi e scarafaggi.
1: Automaticamente, se io sto in una condizione disumana, non mi viene neanche la voglia di mettermi lì a fare un percorso, anzi mi viene solo la voglia di sbattere il blindo e di spaccare tutto, perché tanto se non vengo ascoltato cosa devo fare?
0: Può servire solo per una cosa, continua, perché ti blocca e ti toglie dal mondo in cui sta.

0: mica in superficie, vado al fondo delle
1: Le storie di questi due ragazzi, come abbiamo visto, sono molto simili. Ragazzi invisibili, persi fin dall'infanzia e che vengono inghiottiti dalle città in cui vivono, come se nessuno si accorgesse di loro. Non intercettati dallo Stato, ma dalla criminalità. Come è accaduto a Brian, che viveva su una panchina, o a Savino, che dai 9 anni cambia 18 comunità, o ancora ai minori stranieri, sottolinea Savino.
2: Se i ragazzi vengono qua con un sogno che l'Italia gli dà tutto quanto, poi arrivano e si ritrovano in una stazione centrale a spacciare, senza una casa, senza niente, cosa devono fare questi ragazzi? E questo è il problema, ma questo è il problema, che se ne deve occupare lo Stato. Cioè, nel senso, è una cosa che lo Stato lo sa. Capito? Purtroppo si vede tutti i giorni al telegiornale, vedi il degrado in Italia, tutto quanto, ma nessuno fa niente, è quello il problema. Quindi noi possiamo stare qua a parlarne quanto ne vogliamo, ma se lo Stato non vuole fare niente, non fa niente.
1: Servono dei progetti, ci racconta Brian, qualcosa che occupi il tempo dei ragazzi e li tolga dalla strada.
3: Io mi rendo conto che secondo me la maggior parte dei ragazzi di oggi si rovinano perché non hanno niente da fare. Ma non perché sono cattivi, perché non hanno niente da fare, quindi non avendo niente da fare devi occupare la tua giornata, poi se c'è gente del cazzo a fianco è ancora peggio, quindi finisci che fanno i danni e poi questa è la vita che fanno.
1: In Italia, non smetteremo mai di ripeterlo, un minore su 4 vive in stato di povertà e di esclusione sociale, percentuale che al sud e per i minori stranieri supera il 40%. Gli esperti hanno un'idea precisa, servono sostegni economici pubblici alle famiglie. Perché è vero che la criminalità minorile e il disagio sono trasversali, colpiscono cioè ogni contesto, sociale, culturale ed economico, ma se già in partenza le opportunità per alcuni bambini sono pari a zero, capite che tutto diventa più difficile?

0: E adesso qual è il futuro di Brian e Sabino? Ma più che altro, loro vedono un futuro?
1: Nulla, ho un sogno nella testa che sarà quello di aprire una pensione per cani. E cani, gatti, vediamo, comunque c'è un posto, un ambiente dove ci stanno animali e farci lavorare disabili, ragazzini, appunto togliere i ragazzi alle strade magari e inserirli in un percorso di pet therapy, non so, una cosa del genere. È ancora lontana come cosa ovviamente, però se devo pensare a quello che vorrò fare sarà un po' questo.
0: Al momento Brian lavora in un canile durante la settimana e nel weekend fa il volontario. Sabino non vuole guardare al passato, gli fa troppo male, vuole andare avanti.
2: Di certo voglio solo cose buone per me, dopo tutta questa merda, quindi il progetto c'è, lo stiamo costruendo, il progetto è sul lavoro, bisogna stare un po' coi piedi per terra e guardare un po' la realtà, quella che ci offre, e starò bene così.
0: Ci salutiamo, noi andiamo, loro restano in quella comunità che li ha accolti più di una volta e che conosciamo bene anche noi. Kairos, il tempo opportuno, dove anche chi è scappato, sempre, da tutto, alla fine si ferma, un passetto in più, verso la libertà.
2: Ma io sincero vorrei un po' di libertà, non ho mai sofferto per l'amore ma per la mia libertà, come dice la canzone Baby Gang, perché è vero, perché non, da una vita che sono rinchiuso e vorrei la mia libertà.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
0: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
0: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 26 luglio. Una perturbazione temporalesca interessa il centro-nord. La giornata sarà contrassegnata da una decisa instabilità, con tempo perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi quindi temporali con grandine e locali forti raffiche di vento. Temperature in diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Il caffè della domenica di Maria Latella.
14: Buona domenica, ultima domenica del caffè prima della pausa estiva che tocca a tutti e fa piacere anche a noi. Il caffè questa settimana lo prendiamo con Goffredo Bettini, politico di lungo corso, fondatore del Partito Democratico, ora direttore editoriale di Rinascita, una rivista che ha rilanciato prima sul web e ora anche in edicola con il primo numero cartaceo. Goffredo Bettini è romano, è stato consigliere comunale, deputato alla Camera per molto tempo, senatore della Repubblica tra il 2006 e il 2007 e anche europarlamentare. Insomma, una lunga carriera, ma è visto soprattutto come regista della politica a sinistra, e questo proprio non lo può negare, vero Bettini? Buona domenica.
15: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e agli ascoltatori. E non lo posso negare, ma è molto molto ingigantito il mio ruolo, diciamo la verità. Io svolgo un ruolo così più che altro negli ultimi anni intellettuale, di proposta, di ricerca, e cerco di farlo in modo più disinteressato, anzi totalmente disinteressato. Ho avuto tanto dalla politica e di questo ringrazio sempre gli elettori, le persone normali che insomma, hanno avuto la bontà di votarmi, però adesso non cerco nessun ruolo, diciamo, né istituzionale né di gestione, e mi sono dedicato a questo lavoro più di costruzione, ecco, di tenere un po' le fila di questo nostro campo che io ho definito campo largo e che insomma ha bisogno di essere sempre più unito, sempre più in amicizia, e le cose sono un po' complicate.
14: Mi scusi Bettini, nella costruzione, no, del campo largo, nel tenere uniti Elie Schlein, Giuseppe Conti eccetera, poi irrompe la cronaca. Ora, in questi giorni si è parlato molto della morte di Abderrahim Fakir a Bologna e c'è in corso un'inchiesta. Uno degli agenti aveva una webcam che si era comprato con i suoi soldi e che quindi dimostrerà come hanno agito loro, come hanno agito gli ausiliari che erano stati chiamati per soccorrere Fakir. Ma la cosa di cui si discute anche è la decisione del sindaco di Bologna, Lepore, di convocare in fretta e in furia una manifestazione che poi si è tradotta nella devastazione della città. Il punto è: la sinistra, rispetto ai temi della sicurezza, oscilla tra un atteggiamento praticamente passivo, oppure la scelta, come quella di Lepore, di scatenare la reazione popolare a sostegno della vittima, della povera vittima Fakir, e di fatto contro la polizia, il che crea un pochino di paradosso, perché se tu vuoi essere difeso dalla polizia poi non puoi attaccarla. Mi sbaglio?
15: Ebbene, noi abbiamo però due fronti, perché non può essere dimenticato che un po' in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti d'America e dalla impostazione che Trump ha dato alla repressione della cosiddetta criminalità, perché in alcuni casi si tratta di criminalità, in altri di gente del tutto pacifica, è un metodo molto violento che non deve essere minimamente trasferito in Italia o copiato. È un modo di affrontare le questioni che dimostra solo i muscoli, ma in certi casi dei muscoli che commettono dei reati, delle cose illegali e delle vittime anche del tutto innocenti. Questo è un fronte, ma l'altro fronte è quello che dice lei giustamente, e cioè che noi sulla sicurezza non possiamo mandare la palla in tribuna. Queste volte un po' ideologicamente la sinistra dice sempre e si riferisce o rimanda a un problema più generale. C'è un problema più generale: il degrado, la trasformazione non positiva di alcune parti delle città, delle grandi città. C'è sicuramente una matrice anche come si può dire sociale, che porta molti a delinquere o a comportamenti illegali e irregolari. Questo c'è. Ma noi non possiamo rispondere alla signora anziana, alla donna impaurita che non esce di casa, o quando esce di casa deve stare al telefono con i genitori, se torna da sola perché ha paura, a tante forme di diciamo micro anche criminalità che colpiscono soprattutto le persone deboli, le ragazze, gli anziani, i cittadini meno sicuri, perché anche più socialmente esposti, più poveri, e noi non possiamo dirgli sì, verrà il sole dell'avvenire. Dobbiamo essere puntuali nelle risposte, e la risposta è rafforzare territorialmente i presidi di polizia, che oggi sono francamente, pensa a una città come Roma, sono francamente molto poveri, molto mal organizzati, e avrebbero bisogno anche di molte più forze dell'ordine per poter coprire le città. E poi c'è l'illuminazione, che in certe parti delle città non è sufficiente, e poi c'è proprio una mancanza, diciamo, di una rete di solidarietà, di socialità, che rende più sicuro anche la vita delle persone singole. Quindi noi dobbiamo intervenire nel territorio e dare una risposta immediata a chi ha bisogno di aiuto. Quindi non si può mandare soltanto, ripeto, la palla in tribuna, dicendo che il problema è più generale.

0: Per tornare a Bologna, Bettini, per tornare a Bologna, secondo lei è giusto che chi vandalizza le città paghi danni?
1: Certamente se ci sono le prove, diciamo, perché sa, la responsabilità è sempre una responsabilità individuale, responsabilità penale. Quindi se ci sono prove circostanziate in questo senso è giusto che li paghino, certo, non vedo nulla di male in questo risarcimento. Diciamo almeno sul piano anche economico di ciò che è stato distrutto.
0: Torniamo da Bologna a Roma. Abbiamo visto che la maggioranza ha subito una battuta d'arresto dopo la bocciatura alla Camera dell'emendamento sulle preferenze che è stato voluto da Giorgia Meloni. Le pongo due ipotesi. La prima è che al Senato il centrodestra ripresenti l'emendamento sulle preferenze. Secondo lei, se succedesse, con il voto palese poi passerà? E seconda domanda, parte del Partito Democratico potrebbe votare a favore?
1: Ma io escludo francamente che il Partito Democratico possa votare a favore qualsiasi emendamento che viene dal governo, perché su questa legge elettorale nuova c'è stata una forzatura, una prepotenza, e corrisponde pienamente, soprattutto le faccio notare, sulla questione che riguarda l'indicazione del Premier da porre nel programma che presentano le coalizioni, c'è qualcosa veramente di distorto, perché è una forma di introdurre una specie di primariato, cioè di voto diretto sul capo del governo, che ha profili, margini di incostituzionalità molto molto forti. Quindi noi tutta questa legge la consideriamo una sorta di, non voglio usare cose poi propagandistiche, un po' una provocazione, perché corrisponde pienamente al desiderio della Premier di forzare, diciamo, un'idea del funzionamento dell'assetto istituzionale in modo da far emergere soltanto un leader, un comando, diciamo, solitario, e anche un limite alla scelta del Presidente della Repubblica, che ha il compito di indicare lui, una persona in grado di poter formare un governo.
0: Però mi scusi Bettini, se l'indicazione sulla scheda elettorale in qualche modo passasse, questo diciamo, imporrebbe anche al campo largo, al centro-sinistra, di decidere se esce Elly Schlein il nome o se è Giuseppe Conte o se è un terzo. Allora, secondo lei deve prevalere la maggiore esperienza del leader del Movimento 5 Stelle, che ha già fatto il primo ministro, o la forza elettorale del primo partito?
1: Ma questa domanda noi la scioglieremo con le primarie, perché se noi dovessimo essere costretti da questa legge elettorale, che dovrebbe secondo me essere spazzata via, perché già ha dimostrato le divisioni della maggioranza, ma le ho detto, ha uno spirito che è completamente diverso dal nostro. Noi abbiamo vinto il no a referendum, anche perché ci siamo collegati strettamente a uno spirito costituzionale. Questa legge era contro lo spirito istituzionale. Ma detto questo, se dovesse passare al Senato con o senza le preferenze, che poi francamente sono preferenze fino a un certo punto, perché sono cinque nomi su cui l'elettore può mettere la croce e indicare chi preferisce, ma insomma non sono le vecchie preferenze che danno una grande possibilità dei cittadini di scegliere liberamente. Ma comunque, anche se dovesse passare con o senza le preferenze, questo schema, lo metto fra virgolette, un po' presidenziale, E certo, noi saremo costretti a fare una scelta che non può essere.

0: una scelta di popolo, ma questo quindi attraverso le primarie, ma questo lo dico per un motivo molto semplice, perché è difficile prima del voto, senza le primarie, che il segretario di un partito possa dare fiducia a tavolino al segretario di un altro partito. Noi stiamo adesso in un clima proporzionale, in una, diciamo, situazione nella quale non c'è più il bipolarismo in senso largo, oppure il bipartitismo come fu ai tempi in cui appunto scegliemmo Prodi contro Berlusconi.
1: Bettini, ci fermiamo qualche secondo e torniamo tra pochissimo. Sempre stiamo prendendo il caffè della domenica con Goffredo Bettini, che è stato fondatore del Partito Democratico ed è il suggeritore, è stato ed è il suggeritore di tante ipotesi politiche. A tra pochissimo.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto in apertura alla tangenziale ovest di Milano. A causa di un incidente con un mezzo che occupa lo svincolo è chiusa l'uscita per Vigevano, Milano-Porta-Genova, allo svincolo di Corsico-Gaggiano in direzione della 1. Sulla 14 Adriatica in direzione Taranto si procede in coda a tratti per il traffico intenso tra Faenza e Valle del Rubicone. È segnalata pioggia tra Castel San Pietro e Valle del Rubicone con vento forte tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Piove sull'autosol in più tratti, tra la variante di Valico e Aglio, tra Sasso Marconi e Arezzo, tra Orvieto e Orte, nonché sulla A12 nel tratto Livorno-Rosignano, tra Pisa Centro e la Statale 1 Aurelia. Queste le ultime notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Il caffè della domenica.
1: Eccoci, stiamo prendendo il caffè della domenica con Goffredo Bettini, politico, fondatore del Partito Democratico, è stato molte cose, incluso senatore della Repubblica, europarlamentare, ed è direttore editoriale di Rinascita.
0: E poi ci tengo, non dimentichi la cosa che ho amato di più, presidente dell'auditorium e anche della festa del CIA di Roma, da me fondata insieme a Veltroni, e queste sono le cose che ho amato di più.
1: Momenti culturalmente bellissimi, è vero.
0: Sono state belle esperienze.
1: Stavamo parlando di primarie che metterebbero l'una contro l'altro, perché le primarie sono così, Elly Schlein, Giuseppe Conte, e poi ogni tanto, no, compare il terzo, no? Il Papa straniero, adesso si parla dell'ex capo della polizia Gabrielli, ma perché bisogna sempre cercare un esterno quando c'è il segretario, la segretaria in questo caso di un partito che è stata votata, no? Dagli elettori di sinistra?
0: Io l'ho detto perché in una situazione in cui prevale la logica proporzionale, senza, diciamo, un confronto con i cittadini e gli elettori, non è difficilissimo che il segretario di un partito prima delle elezioni possa decidere di affidare questo incarico per tutta la coalizione al segretario di un altro partito. Ma non lo dico perché c'è egoismo, lo dico soltanto perché non si porterebbe appresso il suo elettorato. Questo è il punto. Noi abbiamo un elettorato molto composito, devo dire i gruppi dirigenti si sono molto avvicinati, hanno fatto momenti di confronto, manifestazioni unitarie, hanno fatto battaglie anche nel passato in Parlamento insieme, ma gli elettorati vengono da una storia complicata e mentre nell'elettorato di destra alla fine le storie diversificate si uniscono in un slancio, lo dico fra virgolette, di potere, perché poi alla fine interessa loro più vincere che mettere in rilievo storie e culture totalmente diverse, l'elettorato di sinistra è più esigente e ci tiene alla parte che riguarda la propria storia, le proprie ferite, i propri conflitti, quindi non è facile portare tutti al voto una volta che si è scelto. Se fai le primarie, nessuno si ingrugna.
1: Come si dice a Roma. Senta, Bettini, qui al Caffè della Domenica abbiamo avuto ospite Alessandro Onorato qualche settimana fa. Alessandro Onorato, romano, si sta muovendo per unire sindaci, amministratori locali. Perché potrebbe essere lui il federatore della quarta gamba della coalizione? E non è troppo romano?
0: Romano non è un... io sono un romano, non è un termine dispregiativo. Roma è la è tre volte capitale, diciamo, capitale della storia antica, è capitale del mondo cattolico, è capitale dello Stato italiano, cioè quindi ha sempre in sé una dimensione mondiale, ecco, che quindi però è romano, siccome sono romano io, però Onorato ha fatto un'esperienza formidabile come assessore, come lista civica, è stato determinante nella vittoria di Gualtieri, cioè è affidabile per quel tipo di elettorato che è democratico, ma non se la sente di votare i partiti che attualmente ci sono, perché se no noi avremmo avuto un consenso autonomo delle forze della sinistra. E invece la sinistra per vincere ha bisogno di un elettorato più ampio, democratico, ma che non si riconosce nella sinistra. E questo è stata una lezione della mia vita, perché quando io ebbi l'occasione, insomma, di fare il sindaco di Roma proposto dai socialisti nel vecchio consiglio comunale, io dissi di no, perché sentivo che non avremmo potuto sfondare, e proposi l'allora Rutelli, che era un ragazzo molto giovane, già con esperienza, ma molto giovane, che allargò. Quindi Onorato
1: a questo compito qui.
0: A questo compito e anche le capacità di farlo. Ecco.
1: Abbiamo solo 2 minuti e ho bisogno di 2 risposte veramente fulmine. La prima, la sinistra fa il tifo per Vannacci, per Roberto Vannacci, no? Il generale, perché pensa che così riuscirà a far perdere Giorgia Meloni. Ma non c'è il rischio che magari dopo aver vinto le elezioni la sinistra si ritrovi a non poter governare, in difficoltà, si torna a elezioni anticipate e a quel punto sì, vince Vannacci, cioè la sinistra non sta lavorando di fatto per poi ritrovarsi con Vannacci a Palazzo Chigi?
0: No, ma io la faccio più semplice, a questo punto mi interessa fino a un certo punto se Vannacci si allerà o meno con la destra di governo. Io penso che alla fine andranno insieme, ma il problema di Vannacci è che diffonde un virus contagioso di carattere culturale, di carattere antropologico, che io rifiuto radicalmente.
1: L'ultima domanda. Come dicevo all'inizio presentandola, Bettini è in edicola il primo numero cartaceo di Rinascita. Allora, nei tempi che vi stiamo vivendo, social, fake news, intelligenza artificiale, lei ha voluto far tornare in forma cartacea una rivista storica. Cos'è? Una sfida?
0: Sì, è proprio una sfida. È la sfida di prenderci un po' nel pensare, nello scrivere il tempo necessario. Noi viviamo in un mondo in cui la politica è diventata rapidissima, bisogna sempre rispondere a qualcosa, a dichiarazioni, bisogna stare sempre in movimento, ma il pensiero ha bisogno anche del suo spazio, della sua libertà, della sua profondità. E quindi sì, facciamo politica tutti i giorni, ma cerchiamo anche di approfondire le questioni, di dargli anima e di capire le ragioni profonde di ciò che succede. Rinascita ha questo compito. Lei l'ha detto in edicola e io la ringrazio, ma purtroppo ancora non abbiamo la forza di una distribuzione che permette di arrivare in edicola, però si può trovare nelle grandi librerie e soprattutto noi abbiamo la rivista online che è gratuita, basta fare rivistarinascita.it e si trova online e lì ci si può abbonare e che poi alla fine per me è la cosa più importante. Noi i riscontri sono molto positivi, però siamo ancora un po' un motore Alfa Romeo che sta dentro la carrozzeria di una 500, manco di una 500, di quelle macchinette che i papà ricchi danno ai sedicenni.
1: Vuole farla rombare un po' questa rinascita. Grazie Goffredo Bettini per aver preso con noi il caffè della domenica e aver parlato. Abbiamo cominciato con il caso di Bologna e poi siamo arrivati ovviamente a parlare delle prospettive del campo largo. Buona domenica.
0: Arrivederci.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Una telefonata di notte.
5: Una chiamata improvvisa.
6: Dio mio, adesso.
5: La fuliggine.
6: Tutto nero, gran fumo. Probabilmente una scintilla.
7: La produzione è ferma.
8: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: Grazie anche a loro.
7: Non si vede più nulla del disastro.
9: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Perché?
16: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
18: Sono le 9.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Furgone contro la folla a Berlino, un morto e 16 feriti, l'aggressore è un 21enne in fuga. 60 agenti colpiti negli scontri in Val di Susa, la violenza non piegherà lo Stato, dice la Premier. L'incendio in Francia minaccia la periferia di Bordeaux, 220.000 le persone evacuate. Ancora disagi per chi viaggia in treno, stasera ripartono i lavori nel nodo ferroviario di Firenze. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In primo piano l'attentato di ieri sera a Berlino, dove un minivan ha investito la folla. Un atto abominevole, un attacco alla nostra società, commenta il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
20: Di lui è stato diffuso solo il nome, Abdul. A 21 anni, corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con un cappuccio e pantaloni bianchi. È lui che la polizia cerca per l'attentato al Gay Pride di Berlino, anche se potrebbe aver avuto, dicono le autorità, altri complici. Si ritiene infatti che una o più persone siano poi fuggite dal veicolo utilizzato e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. Il giovane di cui è stata diffusa la foto, secondo le prime informazioni, avrebbe legami con gruppi islamici, sarebbe armato e pericoloso. L'incidente è avvenuto in serata. Un minivan ha investito la folla, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, di cui alcune in gravi condizioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: E 60 agenti feriti, il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa, da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Alla marcia hanno partecipato 20.000 persone, secondo gli organizzatori. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca il paese, dice la premier Giorgia Meloni. L'incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest della Francia minaccia la periferia di Bordeaux. Finora le fiamme hanno distrutto 42.000 ettari di terreno e 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì e l'Unione Europea interviene.
0: La conseguenza più evidente sarà l'accorciamento di 40 km oggi dell'ultima tappa del Tour de France, che si disputerà interamente all'interno della capitale Parigi per alleggerire il peso sulle forze di sicurezza che in queste ore vengono spostate nel sud-ovest del paese, dove l'emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio i dipartimenti della Gironda e di London non accenna a diminuire, con decine di migliaia di ettari bruciati, 200.000 evacuati e fiamme che sono arrivate a lambire i primi comuni dell'area metropolitana di Bordeaux. Ieri 1.500 militari sono stati inviati nell'area, ma la svolta si spera potrà arrivare dall'impiego continuativo di un velivolo da trasporto militare, l'Airbus A400M, trasformato in aereo cisterna in funzione antincendio. In serata il presidente Macron ha mostrato vicinanza alle popolazioni colpite. Ricostruiremo, ripareremo e saremo lì finché sarà necessario, ha promesso sui social.
5: Vamos a tener unas horas complejas.
0: E in Spagna il premier Sánchez ha visitato il centro operativo che combatte il doppio fronte delle fiamme tra le comunità di Madrid e Castiglia y León. Poche ore più tardi anche la provincia di Toledo è entrata nel perimetro dell'emergenza nazionale, quasi 50.000 ettari andati in fumo. Sánchez, al pari della presidente della comunità di Madrid Ayuso, si è mostrato pessimista. Ci aspettano ore complesse, ha detto. C'è stata anche una vittima, ma in un rogo nei pressi di Valencia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Ancora disagi in Italia per chi deve viaggiare in treno. Stasera ripartono i lavori a Firenze.
21: Nuovo stop alla circolazione ferroviaria, a cominciare da questa sera alle 23 nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Disagio che terminerà alle 11 di giovedì 30 luglio. Sono giorni in cui è sospeso il transito dei treni sulla tratta Campo di Marte e Santa Maria Novella, con contraccolpi sui viaggiatori che dovranno scendere e servirsi di bus o navette per cambiare stazione per poi proseguire il viaggio. Una chiusura che, come già accaduto a inizio luglio, comporta una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze, ma i lavori di sostituzione del ponte sono entrati nella fase conclusiva e in questi giorni sarà effettuato il varo del nuovo impalcato, una delle operazioni di ingegneria più complesse realizzate negli ultimi anni nel capoluogo toscano e che richiede appunto la sospensione della circolazione dei treni. Il nuovo ponte, del peso di circa 550 tonnellate, sarà posato in un'unica soluzione mediante una gru da 2.000 tonnellate, fra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
18: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Lauricelli, regia. GR24 torna alle 10.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati per questa che, ahimè, è l'ultima puntata della stagione di Si può fare. Poi ricominceremo, a Dio piacendo, a settembre, però poiché è una puntata che cade proprio in un momento di vacanze, noi vogliamo riflettere sul periodo, sulle vacanze sostenibili e insostenibili, insomma vari spunti che vi proporremo nel corso di questa puntata. Partiamo da una ricerca che è stata recentemente presentata, fatta al Politecnico di Torino. Loris Servillo, professore di pianificazione urbana e territoriale appunto a Torino, al Politecnico, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
1: Allora, ho un tema, quello che voi avete analizzato, di cui si discute ormai da diversi anni, ma dal quale specialmente in Italia non si esce mai, il tema degli affitti brevi, il cosiddetto Airbnb, poi non ci sono solo quelli, però insomma per intendersi stiamo parlando di persone che hanno un appartamento, lo affittano per brevi periodi. Di solito questo accade nelle principali, nelle grandi città storiche, ma anche al mare, nelle montagne. Ormai è molto diffuso, vero professore, questo sistema, e più leggero, sì, anche per chi è proprietario dell'appartamento, in una certa misura meno impegnativo.
2: Sì, sì, certo, è un tema assolutamente rilevante e contemporaneo. Diciamo che il tema delle piattaforme, quello degli short term rental, come si chiamano in letteratura, sono in realtà dei grandi driver che hanno cambiato sia il modo di fare il turismo, sia proprio di vivere e di vivere le città e anche nelle sue proprie dinamiche interne. Quindi questo è un tema che forse non va trattato da un punto di vista puramente settoriale, ma va preso nel suo insieme su cosa comporta e quali sono le dinamiche in corso.
1: Eh sì, allora, principali evidenze. Allora, io ho detto che è diciamo meno impegnativo per il proprietario di casa, spesso direi anche più redditizio. No, professore, c'è anche questo aspetto che va messo sulla bilancia. Comunque, principali evidenze della vostra ricerca.
2: Sì, allora innanzitutto questa è una ricerca abbastanza peculiare, perché siamo riusciti a costruirla dal basso, senza, quindi con un sistema di autofinanziamento. Abbiamo coinvolto 15 unità di diverse città, perché l'idea era di guardare come si sta sviluppando Airbnb nelle diverse città, nelle principali città italiane. Quindi noi siamo stati i coordinatori insieme ai miei colleghi Francesco Chiodelli, Matteo Bettramo e Marco Allegra, e abbiamo coinvolto poi dopo quelle 15 unità di diverse città che potessero guardare i dati. Cosa emerge? Emerge che il dato che abbiamo confrontato è quello del 2017 al 2024. Innanzitutto parliamo di un incremento molto molto importante sia nelle città che abbiamo messo in osservazione, sia nelle aree funzionali, cioè in quei sistemi anche che vanno oltre la prima cintura delle città. Se le città di per sé, quindi dal 17 al 24 abbiamo un incremento del 31%, quindi diciamo, una cifra molto importante. Invece quasi la metà, di quasi il 54%, su quelli dei mercati esterni alle città principali. Quindi un fenomeno molto importante. Stiamo parlando di, nel 2024, 225.000 annunci attivi, perché l'idea è non guardare tutti gli annunci, ma soltanto quelli che hanno avuto o un giorno di utilizzo o un giorno di presenza sulle piattaforme che sono state con la disponibilità. E parliamo di un giro che va sull'ordine dei 3 miliardi di euro. Quindi una cosa importante, un impatto importante.
1: Sì. Decisamente, decisamente. È chiaro che, poi ci arriveremo, tutto questo funziona se poi l'offerta attorno è interessante, perché altrimenti è inutile avere così tanti Airbnb o comunque tanti affitti brevi, ecco, tante disponibilità di posto. Deve essere anche il luogo accogliente. E lì forse a volte un po' casca l'asino, perché quando c'è troppa richiesta e troppa presenza turistica, c'è un effetto probabilmente negativo sul contesto generale, no? O può esserci, dovremmo anche ragionare su queste cose.
2: Sì, questo riguarda come funzionano le città in questo momento, nel senso che questo è infatti un invito a non guardare il tema del B&B come un tema settoriale. Poi entriamo anche se volete, se vuoi, in dettaglio sulle varie questioni di chi gestisce, quali sono i proprietari, quali sono le tendenze, ma in generale c'è un tema di funzionamento di città. Il più, più accresce la presenza di questi di delle case spostate sulle piattaforme per affitti brevi, più ovviamente si sottraggono abitazioni alla residenzialità tradizionale. Questo si va a sommare soprattutto nelle città italiane, ma quindi si può estendere questo ragionamento a tutte le città, diciamo, del Mediterraneo o quelle comunque che hanno una certa importanza di tipo turistico, al fatto che, come dire, diventa sempre più complesso gestire il sistema dell'abitare nella città contemporanea, possiamo dirlo in questo termine qua. Città contemporanee non sono più città fatte soltanto di abitanti che risiedono permanentemente, ma ci sono gli studenti, ci sono i turisti, ci sono i nomadi digitali, ci sono i lavoratori temporanei, i migranti. Allora, il tema, siccome in questo momento l'abitare è un tema molto rilevante, c'è cioè un'emergenza riconosciuta a livello nazionale, ma anche internazionale, tant'è che per la prima volta il Parlamento europeo si è preso la briga di fare un ragionamento sul tema della
1: Certo.
2: casa. A questo punto il problema è che se sottraiamo tante abitazioni dalla residenzialità tradizionale e la spostiamo su quella dell'affitto breve, perché è più conveniente, cambiamo anche un po' le dinamiche all'interno delle città. Questo
1: Sì.
2: non vuol dire che dobbiamo essere, come dire, di principio contro con un sistema del genere, ma l'iperaccentuazione di questo fenomeno, per esempio, significa che costruiamo una città abbastanza banale nel suo funzionamento, dove ha la centralità più importante, quella sui centri storici, sulle parti più auliche, dedicata, diciamo, all'intrattenimento turistico, quindi un po' una disneyficazione
1: Certo.
2: delle centralità urbane, e poi dopo a cerchi concentrici la ridistribuzione di persone che lavorano. Che lavorano per l'economia locale, per l'economia urbana. Con un processo complicato, secondo me, anche, per esempio, il fatto che molte delle economie turistiche legate al turismo significano anche una certa precarizzazione o abbassamento della qualità del lavoro, cioè di solito sono lavoratori stagionali a rischio, di contratti. Contrattualizzazioni, diciamo, meno tutelate, e quindi si crea una specie di pendolarismo interno dove ci sono appunto le fasce più deboli o a servizio dell'intrattenimento turistico che si muovono verso il centro. Allora, questa è una città molto, come dire, molto polarizzata, un po' stereotipata, però è il grande rischio.
1: È il grande
2: In
1: rischio.
2: alcune
1: Le
2: città,
1: devo chiedere però, poiché abbiamo solo ultimi 2 minuti, lei ha accennato prima, a
2: ok.
1: chi sono i proprietari? Perché anche questo fa la differenza e voi vedete un'evoluzione, un cambiamento in questo.
2: Sì, beh, diciamo che il grande mito iniziale era quello della sharing economy, di chi aveva la propria stanza che veniva messa a disposizione per fare integrazione, o della famiglia che ha la casa ereditata dalla nonna al nonno che è mancato e quindi poi dopo. In realtà il vero tema è che c'è un incremento di professionalizzazione molto importante, sempre più sono presenti quelli che noi abbiamo chiamato i large host, cioè quelli i proprietari che possiedono diversi appartamenti. Quindi Airbnb è diventato un business molto importante. Ci sono da un lato gruppi finanziari che investono nelle case per gestire l'offerta turistica. Dall'altro, quindi versione intermedia, ci sono dei gruppi di intermediazione che coordinano diversi proprietari nella loro offerta. Allora, questo è un processo di professionalizzazione abbastanza importante, quindi è un tema che va posto anche da un punto di vista regolamentativo,
1: Perché poi
2: tassativo,
1: cambia tutto, certo, cambia
2: cambia un
1: tutto,
2: po' tutto.
1: cambia un po' tutto. Professore, la ringraziamo moltissimo per questa breve introduzione. So che voi avete fatto una ricerca molto più ampia, ma insomma ci ha dato almeno degli spunti di riflessione sui quali costruiremo il resto della nostra puntata e della nostra riflessione. Buona estate, professor Servillo, Politecnico
2: Grazie.
1: di Torino, ricordo pianificazione urbana e territoriale, e alla prossima.
2: Alla prossima e buone vacanze.
1: E se siamo partiti dall'Airbnb e da questa analisi del Politecnico di Torino, a questo punto vogliamo un pochino allargare lo sguardo, ampliarlo al tema del turismo. Turismo che, croce delizia del nostro paese, a volte non paga. Il turismo che non paga è per l'appunto il titolo di un volume scritto da Cristina Nadotti, giornalista. Questo volume fa parte della collana Verde Nero Inchieste di Edizioni Ambiente. Cristina Nadotti è in collegamento con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, la parte dell'Airbnb di cui abbiamo parlato fino adesso fa parte di questo volume, che però ha uno sguardo molto più ampio, perché cerca di riflettere sul tema del turismo più in generale, che a volte sì è un traino, ma a volte è un po' una condanna, mi pare di capire, anche dai risultati della sua analisi.
3: Sì, allora, è il mito del turismo, così come ci viene spesso raccontato, che va rivisto, nel senso che il turismo, come unico motore dell'economia di un territorio, come ogni monocoltura, non è sostenibile, e non è sostenibile prima di tutto dal punto di vista economico, poi dal punto di vista sociale, e culturale e ambientale. Tant'è vero che nel mio libro io cito degli studi fatti da economisti, uno in particolare dell'Università del Salento, ma ne sono poi usciti diversi in questo periodo, che mostrano chiaramente che il turismo diventa un'importante leva economica e ha un suo valore economico, ripeto, sostenibile da tutti questi punti di vista, soltanto se il territorio ha già una sua vitalità economica. Parlare di turismo come panacea per la disoccupazione, per lo spopolamento, per un'economia stagnante, non funziona.
1: Tra l'altro così si è anche più preda, no? Se l'economia è stanca, stagnante, la popolazione, diciamo, ormai disamorata e stanca, ecco, si ha un effetto boomerang probabilmente. Ora io non so se le nostre grandi città vivono già questo effetto boomerang, ma di certo le grandi capitali del turismo italiane sono stanche, e forse ho visto anche degli articoli ultimamente che sono usciti sulla stampa straniera, che riguardano per l'appunto questa presa d'assalto, il che può avere anche un altro effetto negativo nella pubblicità, diciamo, che queste situazioni fanno. Quindi ci deve essere una massima attenzione, io direi. Io non so se lei l'ha trovata questa attenzione, questa accortezza.
3: Sì, in alcune località. Allora, diciamo subito che il fenomeno della irritazione nei confronti del turista è un fenomeno che noi abbiamo visto in maniera più palese in città come Barcellona, per esempio, all'estero, ma si sta verificando anche in Italia. E questo perché il punto del mio libro, non è un libro contro il turismo, è un libro che cerca di dare delle indicazioni, perché il turismo è un'industria e, come tutte le industrie, va programmata. Quello che noi vediamo, gli effetti peggiori del turismo in alcune città, ma non soltanto in alcune città, perché poi fenomeni di fastidio, di irritazione, di rifiuto di un certo tipo di turismo si trovano in molte località, si trovano anche in località balneari, si trovano moltissimo in località montane. Ecco, questi fenomeni vanno governati. Non si può pensare che fare turismo sia semplicemente portare sempre più persone, perché poi queste persone qualcosa la dovranno fare. Cioè, il turismo è un'industria che estrae dai territori, è forse l'unica industria che si fa veramente a casa propria, perché al di là dell'affittare un appartamento, poi naturalmente parliamo di uno spazio pubblico che viene condiviso con persone che non sono residenti, che non sono persone che pagano le tasse, che non sono persone che vivono in quel luogo e che quindi hanno esigenze diverse. Questo significa programmare, capire quali sono i punti di frizione, i punti in cui gli interessi della popolazione residente finiscono per cozzare con gli interessi dei visitatori.
1: Sì, e quanto i visitatori possano cambiare, ecco, anche il volto del luogo e quindi poi nel lungo periodo rendere il luogo che si va a visitare non più così attraente, forse, io non lo so, cioè il desiderio di compiacere, ecco, deve fermarsi a un certo punto, compiacere il turista.
3: Guarda, questo è un concetto fondamentale, nel senso che, come dicevo, le esigenze di un turista non sono le stesse esigenze di un abitante. Allora, se noi decidiamo che l'unica economia che caratterizza un territorio è quella turistica e sviluppiamo tutte le attività, sviluppiamo e cambiamo il territorio, perché badate, il turismo è per sua natura un'attività che cambia il territorio, perché ha bisogno di determinate strutture, perché ha bisogno di determinati servizi. Ecco, se noi facciamo tutto in funzione dei turisti, poi finiamo per creare dei posti dove i residenti non riescono più a vivere, ed è quello che sta succedendo in alcune grandi città, ma ripeto, anche in piccole località, perché ci sono moltissimi esempi di questo. Ripeto, località balneari e località di montagna.
1: Come si può contenere, visto che questo programma si chiama Si può fare, no? Contenere la situazione e instradarla verso uno sviluppo felice, insomma, per tutti, per chi vuole visitare e chi riceve il turista?
3: La prima cosa è programmare. Io dico sempre, allora.
1: Ma programmare, parliamo di numeri, parliamo di programmare delle attività, che tipo di programmazione?
3: Intanto ci vogliono delle decisioni politiche, la programmazione deve essere una programmazione politica. Le amministrazioni devono innanzitutto farsi una domanda fondamentale, perché si badi, fare turismo non è obbligatorio e non tutti i luoghi possono fare turismo, però purtroppo io in quest'ultimo anno ho girato veramente tutta Italia e mi è capitato di confrontarmi con degli amministratori che mi dicevano: ah, perché noi qui vogliamo ampliare il turismo? Io mi guardavo intorno e dicevo: ma perché? Cioè, non è un luogo turistico, non, appunto, fare turismo non è obbligatorio, questo prima di tutto. Poi la domanda che la comunità si deve fare, e quindi quando io parlo di comunità parlo degli amministratori, parlo di un movimento che deve venire appunto con i residenti, è: ma io quanto sono disposto a cedere della mia comunità, del mio luogo di residenza al turismo? E sono consapevole che cedendo queste cose io sì potrò avere un guadagno, ma ci sono anche tantissime perdite. Faccio un esempio molto, molto semplice. In questi giorni di gran caldo si parla di nuovo di siccità. Ecco, ci rendiamo conto che il turismo è una delle attività che incide di più sul consumo di acqua? Quando si programma si dovrebbe pensare anche questo, che quante più persone ho in un posto. Tra l'altro, con attività, il turismo consuma moltissima acqua. Nel mio libro cito uno studio dell'ISPRA che appunto dà delle cifre. Ecco, siamo consapevoli di quello che succederà, siamo consapevoli che per esempio anche i prezzi di tutti i generi di consumo aumenteranno, e aumentano perché? Perché il turista per sua natura spende di più perché è in vacanza e quei prezzi si adeguano. Per tornare alla sua domanda, certo che si può fare qualcosa, e secondo me si sta facendo molto, perché questa consapevolezza c'è la consapevolezza, per esempio, che la mobilità deve essere una mobilità che prima di tutto deve aiutare i residenti, e se aiuta i residenti poi aiuta anche i turisti. Ripeto, è una questione di, prima di tutto, programmazione, una programmazione fatta su questa domanda fondamentale: ma io voglio davvero fare turismo? E che turismo voglio fare? E che tipo di turismo voglio portare nel posto in cui vivo?
1: Esattamente. Cristina Nadotti, grazie per essere stata con noi. Noi ci dobbiamo fermare perché adesso abbiamo lo spazio per la pubblicità, ma A proposito di pubblicità, vi faccio pubblicità anche alla domanda che ha appena rivolto a tutti gli amministratori Cristina Natotti, ovvero: lo vogliamo davvero e che turismo vogliamo, quanto ne vogliamo e quando lo vogliamo? Tutte questioni a cui bisogna trovare una risposta. Intanto ricordo il volume, Il turismo che non paga, l'editore è Edizioni Ambiente. Grazie per essere stata con noi, alla prossima Cristina.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie.
0: Si può fare.
4: Oh yeah. Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
5: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
6: Così?
5: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
6: Zitto!
7: Perché mi ha fatto riflettere.
6: Ah.
7: Ed è per questo che sono tornato.
6: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
7: Credo di averti violentato.
6: No, non mi hai violentata.
8: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che... è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3.000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
14: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
15: Molto brave.
13: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico: come faccio a trovarmi qui? Però
14: sono arrivata. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
16: In onda ogni domenica alle 6:30.
14: E in podcast con qualche contenuto in più.
16: Tante voci diverse, quindi.
14: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
16: E 2 che non cambiano mai.
14: Le nostre.
17: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.

0: Riprendiamo la nostra puntata. Fin qui abbiamo parlato di un turismo decisamente più di massa rispetto a quello di cui parleremo tra un istante, perché adesso andiamo a collegarci con Carola Cimmino, coordinatrice della Toscana di Servas Porte Aperte. Con lei scopriremo di che associazione si tratta e come lavora. Buongiorno intanto e benvenuta, Carola.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie per questo spazio che ci dedicate.
0: Grazie a lei. Allora, Servas apprendiamo, che viene dall'esperanto servire e che si presenta come un'associazione internazionale per la pace e l'amicizia, nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, se non ricordo male, e poi ovviamente con una crescita che l'ha portata in tutto il mondo, ma noi stiamo specificamente parlando con la Toscana. Grazie, tra l'altro la salutiamo, vero Carola, Simona, che vi ha presentato a Si può fare, noi... Cioè, ci fa piacere, ecco, salutarla anche da questo microfono. Però ci spieghi lei un pochino come lavora Servas, o meglio come si è volontari all'interno di Servas.
1: Allora, si è volontari in un modo molto semplice, scegliendo di appunto vivere la pace e l'amicizia attraverso l'ospitalità. Un socio Servas è un viaggiatore che decide appunto anche di ospitare, e la pace e l'amicizia viene sperimentata in maniera concreta attraverso l'ospitalità fra soci e soci. Come diceva lei, tutto nasce da Bob Lutweiler, che nel 1949, quindi in una situazione, in un periodo storico, lanciò questa proposta, forse un po' visionaria, di aprire le porte, quindi Servas Porte Aperte, aprire le porte della propria casa, quindi uno spazio anche sacro, molto intimo, per appunto creare relazioni, creare incontri e vivere appunto situazioni pacifiche.
0: Ecco, per è un po', centro... mi perdoni se la interrompo un secondo, l'idea di ospitare o essere ospitati, o anche solo di accompagnare magari a conoscere un luogo, non è un servizio di agenzia turistica, ecco, ci deve essere uno scambio di relazioni, insomma bisogna essere più vicini, ecco, rispetto al turista che va in hotel.
1: Infatti è una modalità di turismo sostenibile, perché appunto non è il turista classico che va appunto in albergo, B&B o quant'altro, ma è un turista, un viaggiatore che ha piacere, desiderio di incontrare le persone del luogo, e la sostenibilità di questo turismo, al di là della relazione che si cerca di instaurare anche in breve periodo, che sono un paio di giorni, è proprio il fatto di andare in rotte, in paesi, in località minori, quindi fuori dalle rotte turistiche classiche, perché si vanno a cercare i soci e le socie. Certo. E quindi è anche una forma di economia alternativa, perché l'ospitalità è gratuita, e dall'esperanto, questo mettersi a disposizione. A me all'inizio, quando mi sono iscritta, questa parola Servas non mi era piaciuta, ma è mettersi a disposizione e quindi essere disponibile anche a far visitare il proprio territorio. E devo dire che poter conoscere quella località, quel luogo, quella regione con gli occhi delle persone che ci abitano è tutta un'altra cosa.
0: Lei che, per esempio, dimensione. Che esperienze ha fatto che le sono rimaste nel cuore, magari posti che non si aspettava che fossero così? Lei dice: io vado a trovare ovviamente un altro associato e questo mi fa piacere, ma che se io credevo fosse un posto così così, invece magari è stato molto più bello.
1: Allora, mi è successo, pensavo quando sono andata in Sardegna, la bellezza della Sardegna, che appunto non solo mare, e una socia di Cagliari mi ha portato, ovviamente con la sua macchina, nell'interno, e mi ha fatto visitare un sito nuragico con una tomba, dove io non sarei mai arrivata, perché non credo che avrei letto in nessuna guida di questo posto, però anche un posto magico, perché c'era un boschetto, letto e quindi c'era anche un'atmosfera particolare, oltre al fatto che per arrivarci la strada era in collina, quindi anche qui un territorio molto particolare che io da turista
0: non avrebbe trovato,
1: avrei contattato, ecco.
0: Ma lei che adesso sento oppure... essere in una località piuttosto remota, non so, forse sull'Appennino? Ad occhio, tipo di copertura, perché è la tipica copertura dell'Appennino. E, dicevo, invece, da lei chi è arrivato magari di esotico, metto tra virgolette, l'esotico?
1: È arrivata, per esempio, ora mi viene in mente una socia indiana che ha la figlia in Italia, quindi aveva pensato di venire e visitare la Toscana, e abbiamo organizzato, mettendoci d'accordo, tutta una serie di ospitalità, 2 giorni di qua e 3 giorni di là. È venuta a casa mia, io abito in alta collina, e ha cominciato a nevicare il 6 di gennaio, e quindi è stato un incontro, intanto con un'altra cultura, non dico niente di nuovo, ma un incontro molto particolare, perché ci siamo trovate per 2 giorni felicemente immersi in questa atmosfera. Qui ci siamo potute confrontare in maniera anche più approfondita, e per esempio, al di là del cucinare insieme, del fare cose insieme, che questa è una normalità fra soci, abbiamo deciso per esempio di continuarci a connettere, collegare una volta a settimana, ci siamo dati un appuntamento per io praticare l'inglese e lei praticare l'italiano.
0: Si è trovato anche un secondo aspetto di collaborazione.
1: Sì, perché volevo dire questo, al di là dell'ospitalità, della disponibilità a far visitare il proprio luogo, nascono anche altre disponibilità, appunto quelle o di imparare la lingua, ma anche di dare indicazioni ad una figlia che deve andare a Milano, mi viene in mente un'altra socia toscana, per andare all'università, e allora gli ho detto: ma perché non contatti i soci milanesi? Magari ti danno qualche indicazione, tua figlia Anna non è sola. Quindi nell'anima di Servas, oltre ai valori dell'accoglienza, della fiducia, c'è anche questo della solidarietà e della sostenibilità, che poi si estende, anche la sensibilità e la difesa dell'ambiente. È vero che è un'associazione che parte con uno spirito pacifista e quindi con una forte anima pacifista, ma poi la pace e l'amicizia si possono veramente declinare in tanti modi dove la relazione, l'incontro, ripeto, è al centro, perché quello poi interessa, un incontro.
0: Beh sì, e l'incontro è proprio
1: breve,
0: esatto, può essere breve, però l'importante è intanto l'apertura verso la conoscenza, poi la capacità che si addestra, perché quella si addestra solo conoscendo le altre persone, di comprendere altre culture, comprendere che altri possono avere altri punti di vista o avere altre abitudini, è tutta una serie di cose che si collegano poi e che grazie al cielo insomma si riescono ancora a mettere insieme, nonostante le crescenti difficoltà del mondo nel quale viviamo, perché questo mi sa che anche lei non se lo possa nascondere, ecco, che c'è più una tendenza a chiudere che ad aprire.
1: Ma devo dire che questa difficoltà rispetto all'estraneo, rispetto all'altro, che può essere pericoloso, che chissà cosa può portare, è grande, si tocca molto nella nostra vita quotidiana. Ecco. E i soci Servas forse hanno questa idea un po'.

0: molto particolare,
1: Beh, comunque la
0: certo.
1: convivenza
0: Questo
1: è
0: è un
1: sempre un
0: po' il
1: esperimento.
0: gioco.
1: La questione è, come dire, non rifiutarla a priori. È chiaro che ci sono persone che la pensano diversamente, con le quali però io posso benissimo prendere il caffè e fare una passeggiata. Non devo per forza costringerle a pensare come me, o devo per forza frequentare solo chi la pensa come me, perché altrimenti, ahimè, povero mondo.
0: No, no, no, certo, non è quella l'idea dell'accoglienza e della, appunto, anche pensare e accettare, ecco, accettare che altri la pensano diversamente da me. Appunto, ci posso fare una camminata, gli posso far vedere delle cose, ma anche questo, secondo me, anche questa è un'esperienza di grande umanità. Cioè quello di accogliere l'altro e, come diceva lei, non pretendere che la pensi come me, perché questa è un'illusione veramente di un bambino. Ecco, gli
1: Sì.
0: adulti sanno che il mondo è molto, molto vario e le vicende, insomma, che assistiamo
1: Ce lo dimostrano
0: ce lo
1: quotidianamente,
0: dimostrano
1: sì.
0: ampiamente, quindi credo che serva, abbia questa idea di fare piccole cose, appunto, costruttori di pace, seminare, mettere piccoli semi in una situazione che sappiamo veramente molto, molto, molto
1: Molto
0: complessa.
1: difficile e complessa. Carola Cimino, noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, aver condiviso la vostra esperienza e anche gli obiettivi dell'associazione Servas. Ricordiamo, è la coordinatrice della Toscana, Servas Porte Aperte, e porte aperte anche al galletto che forse abbiamo sentito in sottofondo. La salutiamo, la ringraziamo
0: Sì.
1: molto per essere stata con noi. Grazie. Alla prossima.
0: Bene, grazie, buon lavoro, arrivederci.
2: Si può fare. Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
3: Io sono Paolo Benanti.
2: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vi presenta Strade in diretta.
7: Ben trovati in apertura alla tangenziale ovest di Milano. A causa di lavori urgenti in seguito ad un incidente è chiusa l'uscita per Vigevano Milano Porta Genova allo svincolo di Corsico Gaggiano in direzione Bologna. Per operazioni doganali si procede in colonnati sulla 9 Lainate Como Chiasso verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Prudenza per i temporali che rallentano la marcia dei veicoli sulla A14 Adriatica tra Pesaro e Marotta. Queste le segnalazioni di maggior rilievo. Tutti gli aggiornamenti sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
8: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
9: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
6: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche

0: Un podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
1: Si può fare.

0: ricordando sempre te.
1: E in quest'ultima parte della nostra puntata parleremo ancora di turismo, di vacanze, di viaggio, ma per chi vive una situazione molto particolare. Abbiamo iniziato con l'Airbnb, quindi i viaggiatori che vengono da distante, poi abbiamo parlato di ospitalità a casa di chi viaggia e trova appunto qualcuno che lo aspetta e lo ospita. Adesso ci occupiamo invece, come dicevo, di un gruppo più specifico ma con particolari difficoltà, ovvero le famiglie con figli con disabilità. Per molte famiglie l'estate è un momento di leggerezza, per chi convive con la disabilità invece no, però da un bel po' di tempo ormai Fondazione Paideia si occupa per l'appunto di aiutare chi ha bambini o insomma figli con difficoltà e disabilità, e quindi consentire a tutti di avere questo momento di leggerezza, di vacanza, di sollievo anche. Fabrizio Serra, segretario generale di Fondazione Paideia, è con noi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, questa iniziativa che voi portate avanti ormai da 25 anni, innanzitutto com'è strutturata, a chi è rivolta?
2: Dal 2001 che abbiamo iniziato questo progetto, ed è rivolto a famiglie con bambini con disabilità che in un momento particolare, quindi della loro esistenza familiare, incontrano la disabilità, che, come spesso diciamo, ha un impatto su tutto il sistema familiare, e anche la vacanza rappresenta un momento, in alcune fasi, soprattutto all'inizio del percorso, che può invece portare una visione, un ricordo, qualcosa che era stato prima. Quindi da lì in avanti è difficile rimmaginarsi la vacanza, rimmaginarsi anche il diritto al divertimento, al piacere. Quindi questo è un po' il tema che ci aveva sollecitati nel 2001, quindi ormai 25 anni fa, ad iniziare questo percorso, questo progetto che ogni anno viene proposto a un gruppo di famiglie per un periodo che varia circa da 5-6 settimane tra giugno ed agosto.
1: È chiaro che sono un numero limitato di famiglie, perché l'impegno è anche tanto per tutti. Dove si svolge?
2: Inizialmente proponevamo un'esperienza in un villaggio vacanze in Toscana, ma negli ultimi anni invece stiamo andando nel Monferrato, ospiti di una struttura bellissima che si chiama Orsolina 28, che ha come obiettivo quello di trasformare l'esperienza della danza, loro si occupano di danza ad altissimo livello e delle arti performative, in una sorta di fattore di sviluppo sociale, in una sorta di crescita collettiva e anche culturale. Qui dentro si innesta il progetto Estate Paideia. Come Fondazione Paideia noi ogni anno accogliamo, sosteniamo e supportiamo per un pezzo di strada oltre 1000 famiglie, ma il progetto estivo lo rivolgiamo ad un gruppo più ristretto. È un'esperienza che può essere fatta per un certo numero di anni e quindi c'è anche una possibilità per le famiglie di incontrare altre famiglie in un'ottica di scambio, di reciprocità e quindi costruire delle relazioni. Come sappiamo, per tutti noi la vacanza è un momento particolare, diventa l'occasione in cui le famiglie incontrano altre famiglie in un'ottica di relazione e costruiscono anche dei rapporti amicali che vanno oltre l'esperienza della vacanza, di confronto, ma soprattutto di benessere in senso generale. Io spesso descrivo il progetto Estate Paideia come una sorta di power bank, qualcosa che ci permette di accumulare energia che poi ci servirà durante tutto l'anno, e noi sappiamo che la vacanza per tutti noi è un momento fondamentale per recuperare quelle che sono anche le energie positive che ci serviranno poi per riaffrontare la quotidianità.
1: Ma quindi, una curiosità, le famiglie che partecipano sono sempre diverse?
2: Le famiglie che partecipano per 2 anni consecutivi, per cui normalmente il gruppo è composto da famiglie che hanno fatto l'esperienza l'anno precedente e famiglie nuove. Anche in questo caso rimane una sorta di staffetta esperienziale, quindi alcuni portano quello che è stato un po' il bagaglio di esperienza fatta e nuove famiglie si affacciano e scoprono questa dimensione del benessere, della vacanza e soprattutto delle redazioni.
1: Sì, tra l'altro in questo modo ora ho capito il sistema, così alternandosi diciamo poi si potrebbe creare, o immagino ci si auguri che si crei una sorta di onda di movimento positivo, per cui magari negli anni successivi queste famiglie possano insieme proseguire il cammino, trovare luoghi dove comunque trascorrere un periodo di tempo insieme. L'idea forse
2: questo
1: è proprio quella?
2: È anche un po' l'obiettivo, perché l'esperienza non è rivolta soltanto a bambini e bambine con disabilità, ma a tutto il nucleo familiare, quindi il genitore, ma anche i fratelli e le sorelle, in alcuni casi anche i nonni. Noi abbiamo una forte attenzione rispetto ai siblings, che sarebbero i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità, e nella composizione, nella proposta, consideriamo spesso anche quelle che possono essere le dinamiche che si creano nel sperimentare magari nuove autonomie, nel sentirsi coinvolti, circondati da coetanei che vivono esperienze comuni. Spesso per i siblings è difficile parlare di quella che è la loro esperienza di quotidianità con un fratello, una sorella con disabilità, diventa molto più semplice quando questa esperienza viene condivisa con qualcuno che quel pezzo di strada l'ha già fatto.
1: E immagino anche per chi ha una disabilità quello sia un momento magari di scoprire qualcosa di nuovo, ma questo anche per la sua famiglia che magari non aveva mai pensato di poter, che so io, fare un'escursione, metto lì una cosa a caso, o che aveva paura di farla, e invece farla tutti insieme fa capire che si può magari osare qualcosina di più.
2: Ma sicuramente la nascita di un bambino,
1: c'è sempre
2: una bambina
1: un po' la paura,
2: disabilità,
1: ovviamente, sì, e la preoccupazione.
2: Sì, la nascita di un bambino o una bambina con disabilità all'interno della famiglia sicuramente si porta dietro tanti sentimenti, tra cui la paura anche nell'affrontare quello che è un'esperienza nuova, nuova per tutti, in questo caso la possibilità di incontrare qualcuno che questa esperienza invece l'ha già vissuta e ti può dare anche delle indicazioni è positivo. L'estate poi non finisce nella settimana di vacanza, crea nuove relazioni, innesca anche una carica di fiducia e poi porta magari a favorire altri percorsi che durante l'anno vengono proposti a tutte le famiglie. Quindi sì, è un'occasione generativa da cui si parte per costruire qualcosa che poi diventa sempre più ricco di esperienza.
1: Noi la ringraziamo Fabrizio Serra. Quando si parte quest'anno?
2: L'estate è partita a fine giugno e proseguirà fino a circa metà di agosto.
1: Ok, con
2: ogni settimana
1: qui,
2: sono circa 10. Sì, ogni settimana sono circa 10 famiglie, supportate dalla presenza di circa 25 volontari a settimana. Per noi anche la presenza dei volontari durante queste settimane sono fondamentali, in quanto rappresentano ovviamente una spinta di motivazione, soprattutto di entusiasmo, ma soprattutto anche aiutano a costruire all'interno delle varie settimane quelle dimensioni di gioco, di relazione, di gruppo, magari anche tra i fratelli e le sorelle.
1: Precisamente, grazie davvero, buon lavoro, buona estate a Fabrizio Serra, che è il segretario generale di Fondazione Paideia.
2: Grazie a voi e buona estate.
1: Allora, buona estate a tutti voi che ci avete seguito, perché questa è l'ultima puntata della stagione di Si può fare, quindi ci ritroveremo con nuove puntate a partire da settembre. In redazione ringrazio oggi e sempre Michele La Serra e Silvia Bandelloni, in assistenza oggi ci sono entrambi, La Serra Bandelloni, in regia c'è Anna Elena Riva. Da Laura Bettini un buon ascolto, buona estate e a risentirci presto.

0: Ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ci sono imprese che meritano un film, storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
9: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
10: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà Come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721 oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
11: Sono le 10.
12: GR 24, il sole 24 ore.
11: Attentato al Pride di Berlino, la polizia cerca un 21enne, forse ci sono dei complici. Minacce social dopo la morte di Fakir, assegnata la scorta al sindaco di Bologna. In veste uccide un ciclista di 76 anni, poi scappa. Arrestato 35enne nel milanese. Una buona giornata ancora, bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride di Berlino ieri sera, lanciando un furgone contro la folla. Abdul ha 21 anni, anche se potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca alle 7.05 si ritiene che una o più persone siano poi fuggite dal veicolo e che diverse persone siano state ferite con arme da taglio. Si legge il bilancio dell'attentato: di una donna morta e 16 feriti. Secondo i media locali, i coloni israeliani hanno incendiato la moschea di Al-Rama nella città di Kusra, sud di Nablus, in Cisgiordania, mentre le forze israeliane hanno arrestato 80 palestinesi in raid in tutto il territorio. Lo scrive Al Jazeera, che mostra dei video verificati dove le fiamme divorano la moschea nella città situata a sud di Nablus. E con la guerra in Medio Oriente i prezzi della benzina ormai sono stabili sopra i 2 euro al litro e il governo lavora contro il caro carburanti.
13: Una stangata da 29 miliardi di euro in più in un anno per elettricità, gas e carburanti, mentre per il solo pieno di benzina e diesel tra luglio e agosto si pagheranno quasi 11 miliardi di euro. Questa volta è la CGIA di Mestre a fare conti sul caro energia dovuto allo scoppio della guerra in Iran e a fare la parte del leone: benzina e diesel cresciuti del 20,4% rispetto al 2025. In Lombardia il conto più salato, con la benzina volata oltre i 2,6 euro al litro. Il governo è al lavoro, interverrà in modo tempestivo, assicura il ministro delle imprese Urso. Tra le misure anti-rincari annunciate, quella sulle accise mobili, meccanismo che poggia sull'extragettito IVA generato dagli stessi rincari al distributore, un'attuazione dunque non immediata e con una riduzione dei prezzi limitata. Per questo nelle pieghe del bilancio si cercano altre coperture per misure aggiuntive. Intanto le opposizioni incalzano e accusano il governo di immobilismo. Tra luglio e agosto gli italiani spenderanno quasi 2 miliardi di euro in più per fare il rifornimento, dice la segretaria del PD Schlein. Ma sul caro carburanti Meloni non dice nessuna parola. Zero risposte, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. Bisogna dare il respiro ai cittadini, basta fischiettare. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
11: Ora la cronaca. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. La protezione, secondo quanto scrivono alcuni quotidiani, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che questa notte, dopo le 3 sulla statale Gallaratese a Turbigo in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta, poi se n'è andato. I carabinieri hanno trovato il guidatore in centro a Turbigo in stato confusionale. Oggi maltempo e calo delle temperature al centro nord, forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione per maltempo, raffiche di vento sulle Alpi Apuane, sull'Appennino, precipitazioni intense questa mattina in Garfagnana, nella Valle del Serchio, e un nubifragio si è abbattuto in provincia di Lucca, in particolare su Borgo Amozzano. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo, la Ricella Regia. Ora vi lascio Immagini, GR24 torna alle 11:00.

0: primo viaggio, ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Secondo immagini satellitari, l'esercito israeliano sta costruendo una barriera di terra lunga chilometri a ridosso della linea gialla a Gaza, che secondo l'accordo del cessate il fuoco dell'ottobre 2025 divide l'area ancora sotto il controllo dell'esercito israeliano, che include circa il 60% dell'enclave, dall'area sotto Hamas. Riportano i media israeliani, citando la Associated Press, secondo cui sono già stati completati oltre 23 chilometri di barriera rispetto ai 59 che delineano il confine tra la striscia e Israele. L'IDF ha confermato la costruzione, sottolineando che è volta a ridurre gli attriti e prevenire danni a persone non coinvolte. Il Board of Peace non ha commentato la costruzione di quella che si configura come un vero e proprio muro. Bentornati a Immagini, le storie della settimana, ultima puntata della stagione, poi ci risentiremo a settembre. In regia per questa puntata Carmelo Lauricella, in redazione Jacopo De Franchi, al microfono Valentina Furlanetto, e parliamo in questo inizio dei nostri approfondimenti delle immagini che ci hanno colpito, immagini satellitari che riprendono nell'Atlantico settentrionale a sud della Groenlandia il cosiddetto Cold Blob, un misterioso punto freddo, considerato l'unico luogo sulla Terra dove negli ultimi decenni le temperature sono costantemente diminuite. Dicono che le anomale ondate di calore in Europa, tra l'altro ne abbiamo attraversate due o tre, potrebbero dipendere da questo fenomeno misterioso. Ne parliamo con Giulio Betti, meteorologo, lavora per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è un divulgatore sui social e anche uno scrittore, ha pubblicato il libro Ha sempre fatto caldo. Benvenuto, buona domenica Giulio.
2: Grazie per l'invito, grazie.
1: Allora Giulio Betti, che cos'è questo cold blob, che è una bolla o goccia fredda dall'inglese? Che cos'è ed è vero soprattutto che provoca queste ondate di calore?
2: Dunque, allora, diciamo che quest'area di temperature inferiore alle medie sul Nord Atlantico è un segnale non molto positivo, perché esiste, si sta consolidando ed è causato fondamentalmente, si ritiene, dall'indebolimento della corrente del Golfo, cioè quella corrente di acqua che porta del calore verso l'Europa settentrionale, rendendola molto più mite di quanto non sarebbe se non ci fosse questa corrente. Quindi è un segnale di indebolimento della corrente del Golfo, e probabilmente queste temperature inferiori alle medie sono legate alla fusione superficiale del ghiacciaio della Groenlandia. Quindi è un segnale non positivo e lo stiamo osservando da circa una ventina d'anni, ma negli ultimi anni la sua presenza è quasi costante, soprattutto d'estate.
1: È proprio un'immagine che ci ha colpito, perché le cartine con le temperature degli oceani sono tutte colorate di rosso intenso e solo quella zona a sud della Groenlandia resta blu. Lei diceva che appunto è preoccupante, ma quali sono le cause?
2: Dunque, in realtà si ritiene appunto che sia l'ingresso di acque dolci da fusione, quindi fondamentalmente legate alla fusione superficiale della calotta groenlandese, che negli anni, a forza di fluire nel Nord Atlantico, ne diminuiscono la salinità superficiale, andando a disturbare la corrente termoalina che appunto dipende anche e soprattutto dalla densità dell'acqua e quindi dalla salinità. È un meccanismo un po' perverso, tra virgolette, perché più il riscaldamento climatico fonde, riduce i grandi ghiacciai continentali, più acqua dolce si riversa nel Nord Atlantico e più quest'area di anomalie si ritiene possa diventare intensa e cronica, e quindi è causata molto probabilmente dall'aumento delle temperature globali.
1: E queste ondate di calore alle quali abbiamo assistito quest'anno, la prima addirittura a fine maggio, ci accompagneranno lunga tutta l'estate, e nelle prossime estate che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, le ondate di calore purtroppo sono diventate una una caratteristica quasi cronica delle nostre estati. C'erano anche in passato, appunto, ha sempre fatto caldo d'estate nel Mediterraneo, anche in Europa, c'erano delle fasi di caldo anomalo, anche molto intenso. Il problema è che rispetto al passato la loro frequenza, intensità e durata è aumentata tantissimo. Basti pensare che in Italia le ondate di calore sono triplicate, se non quadruplicate in alcune zone, quindi lo stesso vale ovviamente anche per l'Europa, perché siamo due hotspot del cambiamento climatico. Cioè, da noi il cambiamento climatico, l'aumento delle temperature è più rapido rispetto al resto del mondo, e si ritiene che possa esserci un nesso anche con la presenza di questo cold blob, appunto di quest'area di temperature più basse normali sul Nord Atlantico. Alcuni studi hanno dimostrato che queste anomalie fredde, diciamo, questo unicum a livello globale, possa favorire una concausa di queste ondate di calore, soprattutto sull'Europa occidentale. Quindi esattamente ciò che stiamo osservando quest'estate.
1: Un'immagine che ci ha anche colpito negli ultimi giorni è quella dei chicchi di grandine, perché dove ha grandinato, ad esempio nel Mantovano, ma anche in altre zone, si è assistita a una grandine che aveva dei chicchi davvero grandi, come dei sassi anche di 10 centimetri di diametro sono stati calcolati, e raffiche di vento molto forti, danni ingenti. Insomma, siamo di fronte a quello che temiamo, cioè ondate di calore intervallate da fenomeni atmosferici violenti come nubifragi, grandine molto importante. Da qui in avanti anche questa sarà la quotidianità per l'Europa?
2: La risposta è, mi dispiace dirlo, sì, sarà la normalità, perché come sta diventando la normalità registrare per più giorni consecutivi, settimane, 40 gradi diffusi in Francia, valori sopra i 30 gradi costanti in Inghilterra e ondate di calore così persistenti, sarà la normalità, tra virgolette, registrare temporali sempre più violenti, cosa che in realtà è già avvenuta negli ultimi anni, perché ci raccontano di chicchi di grandine grandi come palline da golf. Fra l'altro l'Italia detiene il record europeo della chicco più grande mai osservato in Europa, quindi nel Friuli davvero, nel 2023 se non ricordo male. Ecco, questa tendenza in realtà è del tutto solidale, del tutto coerente con l'aumento delle temperature globali, perché molto semplicemente più l'atmosfera è calda, più può contenere vapore acqueo. Oltretutto, se le ondate di calore sono così intense, i temporali hanno una spinta verso l'alto nel formarsi delle correnti talmente intense che questi temporali, rispetto a 20 anni fa, hanno molta più energia a disposizione, si sviluppano molto di più verso l'alto e inevitabilmente si creano le condizioni per grandine di grandi dimensioni, perché appunto questi moti verticali, queste correnti che soffiano a oltre 100 km orari all'interno della nube temporalesca, letteralmente sballonzolano questi chicchi di grandine dall'alto verso il basso in continuazione, facendoli diventare sempre più grandi. A un certo punto precipitano al suolo e purtroppo sono molto, molto di grandi dimensioni, possono essere molto pericolose. Più caldo uguale temporali più forti.
1: C'è chi però in questo momento, sono sicura, a casa penserà: ha sempre fatto caldo, che poi è il titolo del suo libro, nel quale lei sfata un po' questi luoghi comuni, queste leggende diffuse che vogliono che appunto in realtà stiamo attraversando un periodo come un altro, o che comunque ci sono cicli e ricicli nella storia. Ad esempio viene sempre citata la storia di Annibale che ha valicato le Alpi con gli elefanti, come a dire: se l'ha fatto Annibale a quell'epoca probabilmente faceva caldo, no? Che cosa si può dire per sfatare questi miti e per dimostrare che non è vero che ha sempre fatto caldo?
2: Beh, allora, partendo dal mito di Annibale, anzi mito, dal fatto storico di Annibale, basti pensare che gli elefanti di Annibale, elefanti da guerra, non furono uccisi dai romani, ma furono uccisi dal gelido inverno padano che li accolse subito dopo, appunto, le prime vittorie sul campo. Ecco, questi elefanti furono uccisi da uno degli inverni più freddi che si ricordino all'epoca. Pensate oggi cosa è diventato l'inverno in Valpadana, penso che non ucciderebbe, difficilmente metterebbe in crisi un elefante, probabilmente. All'epoca invece fu proprio il freddo a uccidere gli elefanti nell'inverno successivo. E sì, sono miti che durano a morire perché sono di facile fruizione, sono facilmente decodificabili anche da chi non ha giustamente le conoscenze
1: competenze scientifiche,
2: tecniche,
1: certo.
2: naturalmente. Quindi è una spiegazione semplice a un fatto complesso, ma in realtà se si va a scavare, il più delle volte sono o mezze verità o bugie belle e proprie, come questa storia delle ondate di calore. Come detto, le ondate di calore ci sono sempre state, erano anche intense, ma non hanno nulla a che vedere le ondate di calore del passato con quelle che quotidianamente, settimanalmente viviamo ormai ogni estate, con temperature che si portano sempre più a nord, con temperature estreme sempre più a nord, anche in stati dove normalmente erano eventi eccezionali. E poi basti pensare che i record storici, che una volta si battevano ogni 100, 200, 300 anni, adesso vengono battuti praticamente di settimana in settimana. Non è il fatto che la temperatura aumenti la notizia, ma il fatto che sta aumentando a una velocità impressionante a livello globale e che non c'è alcuna forzante naturale che giustifichi questo aumento. Anzi, se dovessimo seguire le forzanti naturali, la temperatura dovrebbe abbassarsi leggermente.
1: Quanto sono diffusi, secondo lei, questi luoghi comuni antiscientifici?
2: Molto più di quanto si pensi, perché, come detto, sono luoghi comuni antiscientifici di facilissima fruizione. Nel senso, se domani, se dovesse arrivare una settimana di fresco a agosto, di temperature inferiori alle medie, con un po' di neve sulle Alpi a 2000 metri, sicuramente qualcuno direbbe: avete visto, non esiste il cambiamento climatico, è stato caldo e adesso è arrivato il freddo. Senza però sottolineare il fatto che il caldo è durato 2 mesi e l'ondata di freddo estiva dura una settimana. Cioè, è molto semplice a livello logico far leva su questo tipo di narrazione. Ma in realtà il problema è che secondo me manca una controdivulgazione, contro appunto la disinformazione, che spiega alle persone perché non sono vere queste cose e perché sono così pericolose questi meme, tra virgolette, pseudoscientifici da quattro soldi, mi si consente anche di dire.
1: E
2: E
1: lei
2: ci
1: che si
2: vuole più informazione.
1: occupa appunto scientificamente di questi temi, che cosa la fa più arrabbiare?
2: A me fa arrabbiare tantissimo quando si confonde la meteorologia col clima. Come detto prima, cioè quando dopo che so 2 mesi di caldo arriva un'ondata di freddo di qualche giorno e allora si svegliano i negazionisti e dicono: avete visto? C'è ancora freddo, quindi non è vero niente, non esiste il cambiamento climatico. Ecco, questa è una cosa che mi fa rodere il fegato, perché veramente non avere presente la differenza fra un evento meteorologico e un evento climatico e un cambiamento climatico che si struttura in decenni è veramente irritante, mi irrita proprio il sistema nervoso centrale.
1: Giulio Betti, infine, cosa dobbiamo aspettarci da qui a 5 anni? Perché io ho sentito dire da appunto esperti e climatologi che le ondate di calore saranno un continuum dall'inizio dell'estate alla fine, ma possiamo invertire questa rotta?
2: Allora, voglio essere molto sincero, a breve termine no, non possiamo invertire questa rotta. Ma dobbiamo essere consapevoli che non si esce da questo tipo di tracciato e dobbiamo adattarci il prima possibile, preferibilmente farlo a partire da ieri, nel breve periodo. Quindi, i prossimi 5 anni dobbiamo adattarci, e anche in generale adattamento, per far sì che nei prossimi 30, 40, 50 anni queste ondate di calore non diventino praticamente un continuo da maggio a ottobre. Quindi periodi anche di lunghissime siccità, eccetera, dobbiamo mitigare, cioè ridurre drasticamente alla radice la causa dell'aumento delle temperature, cioè l'emissione di anidride carbonica. Quindi l'adattamento, cioè rendere le nostre città, rendere i nostri, diciamo, luoghi dove viviamo più resistenti e resilienti alle ondate di calore, alle siccità, vale soltanto se nel contempo io vado a ridurre l'aumento della temperatura globale, e lo posso fare soltanto tagliando le emissioni. Quindi nel breve periodo non ci si può aspettare nessun miglioramento a livello di temperature e di eventi estremi, ma nel medio e lungo periodo sì, a patto che si agisca ora, perché lo diciamo da 30 anni e alla fine poi il tempo scade.
1: Grazie a Giulio Betti, meteorologo, climatologo, lavora per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per essere stato con noi. Buona domenica e buona estate.
2: Grazie, grazie davvero.
1: E in questa parte di trasmissione abbiamo pensato, visto che è l'ultima puntata della stagione di Immagini e che molti di voi saranno in vacanza, altri invece saranno pronti a partire per le meritate vacanze, di parlare di qualcosa che ha veramente a che fare con il taglio della nostra trasmissione. Parliamo di fotografie, di immagini dedicate ai viaggi, alle villeggiature, alle vacanze degli italiani. Come sono cambiate le fotografie e l'approccio dei fotografi a questo tema? Per farlo abbiamo in collegamento un gradito ritorno, Roberto Koch, fotografo e fondatore di Contrasto. Benvenuto, buona domenica Roberto.
3: Buongiorno a voi, buona domenica di nuovo, fa molto piacere di star qui di nuovo.
1: Sì, anche a noi. Roberto è un esperto di fotografia e quindi chiediamo a lui la fotografia di viaggio e villeggiatura in Italia. Come siamo passati da un'esperienza che una volta era elitaria, con gli album di famiglia, le cartoline, a un'espressione visiva di massa? Quali sono stati i passaggi che secondo te hanno portato alla fotografia attuale di viaggio?
3: Ma certamente è stata un'evoluzione economica che ha permesso poi di considerare le vacanze come un momento fisso e abituale durante l'anno, e che quindi ha consentito di moltiplicare di molti numeri le esperienze di viaggio che ciascuno faceva. Detto ciò, poi è stato un processo culturale che ha fatto sì che anche le fotografie che oggi sono più utilizzate, o perlomeno in massima parte, per i social, per una certa forma di autofiction, di racconto di quello che ciascuno sta facendo, diventavano il modo per guardare la rappresentazione e al tempo stesso indagare anche la rappresentazione di noi stessi che si faceva e che facevano le cartoline, che facevano le esperienze degli altri. Per cui pian piano siamo passati da una rappresentazione normale, appunto come dicevi tu, elitaria, in qualche modo c'era il monumento del nord Italia per certi versi, che era quello che rappresentava un certo tipo di viaggio, ha un'esperienza molto più diffusa, molto più interessante e anche molto più precisa per quel che riguarda il rapporto col territorio.
1: Da questo punto di vista un protagonista di questo cambio è stato Luigi Ghirri con Viaggio in Italia.
3: Luigi Ghirri è un gigante della fotografia italiana, non c'è il minimo dubbio. Lui ha instillato una serie di idee e di suggerimenti che ha sparso poi insieme a tutti i suoi colleghi e che ha fatto sì che venissero a confrontarsi più volte e in direzioni diverse, ma soprattutto per riscoprire quello che si poteva fare in Italia. Lui ha teorizzato e praticato una fotografia di confronto, una fotografia di ispezione del territorio, però al tempo stesso una fotografia non elitaria, appunto, ma di massa, in qualche modo anche concentrata su quello che è l'esperienza quotidiana delle persone che vivono la campagna, gli agricoltori, il lavoro della terra, tutto quello che rappresenta poi in qualche modo la quotidianità di una, non so, faccio per dire, di una porta di calcio fatta con 4 sbarre di legno, oppure di una spiaggia vuota, oppure di una città che si sveglia un po' rallentata durante un periodo estivo. Ma soprattutto l'ha fatto a colori. Prima di lui, di fatto, noi dipendevamo totalmente dal bianco e nero. Il bianco e nero era il linguaggio dell'arte, il linguaggio della rappresentazione. Lui ha detto: no, il mondo è a colori, io fotografo a colori perché il mondo è a colori, e in questo senso ha fatto sì che questo diventasse un modo abituale di raccontare le nostre ispezioni nel territorio che ci apparteneva.
1: Un altro grande fotografo di queste immagini di viaggio è Mimmo Iodice.
3: Mimmo Iodice, che lui ha fatto una rivoluzione per certi versi, perché lui, a partire da una ricognizione del passato che era per lui il modo per riconoscere il presente e anche per comprenderlo, e in comune con Luigi Ghirri avevano il desiderio di utilizzare la fotografia come una forma di esperienza e di conoscenza, ha raccontato quello che è la civiltà antica, quella del Mediterraneo, quella dell'Europa per certi versi, ma quella soprattutto che ha creato l'Italia, che l'ha fatta esportare nel mondo, facendo sì che questo fosse una possibilità di definire attraverso la fotografia delle modalità di essere che corrispondevano appunto ad esempio alle statue, alle fotografie che le rappresentavano, ma anche ai paesaggi archeologici che in qualche modo richiamavano un senso misurato, un senso armonico, soprattutto un senso altamente civile di quello che è la presenza nostra nel mondo, almeno per il passato.
1: Senti, mi viene in mente anche Massimo Vitali, un fotografo che reso celebre la serie Beaches Series, cioè una serie di panoramiche di spiagge accecanti, colme di bagnanti, insomma il turismo di massa nella fotografia.
3: Stiamo parlando di tre nomi molto importanti che hai fatto. Massimo Vitali è forse l'ultimo, un fotografo che da 30 anni fotografa le accumulazioni di massa, in particolare nelle spiagge, ma proprio anche in altre circostanze, perché lui è molto interessato, tant'è che fa questi paesaggi complessi con tantissime persone e poi indaga più a fondo alcune parti di queste fotografie, ingrandendole e vedendole come dettagli che in qualche maniera spiegano ancora di più quello che si può vedere. Ma era il suo modo di fotografare, che peraltro verrà celebrato in una rassegna fotografica di Ragusa, al Festival di Ragusa, in cui lui sarà l'ospite d'onore ad agosto di quest'anno, e quindi lo dico solo per chi per caso passa da quelle parti. Però è un'indagine importantissima, perché è affermato e soprattutto celebrato in tutto il mondo e continua a farlo. È il suo archivio che vi invito a vedere, è tra l'altro un archivio che per la prima volta rappresenta tutto quello che ha fatto lui. Quando dico tutto vuol dire che ha messo in questo suo archivio anche le foto sbagliate. Pensate, in qualche modo per dire io non ho segreti, questo è tutto quello che ho fatto.
1: Roberto, abbiamo una pausa, ma resta con noi, restate con noi e parliamo dopo la pausa ancora con te delle fotografie di viaggio, della villeggiatura, del turismo, come sono cambiate. A tra poco.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
4: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per due mesi a solo un euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate. Immagini.
5: Stiamo parlando in questa parte di trasmissione delle fotografie delle vacanze. Ci sono degli autori, dei grandi fotografi che si sono dedicati a immortalare come è cambiato anche il turismo, che prima era elitario, adesso è turismo di massa. Fra loro abbiamo citato Luigi Ghirri, Massimo, Mimmo Iodice e Vitali. Lo facciamo con Roberto Koch, che è un amico di Immagini e un fotografo e fondatore di Contrasto. Roberto, adesso siamo passati da un'epoca in cui c'erano le fotocamere analogiche, le pellicole, a un'epoca in cui giriamo con gli smartphone, siamo tutti fotografi delle nostre vacanze che poi mettiamo sulle piattaforme social e comunichiamo attraverso queste fotografie il nostro stile di vita per chiunque ci vede. Che tipo di fotografia e di ricerca fotografica fanno invece i veri e propri fotografi, gli artisti, in questo periodo storico?
6: Io credo che sia una questione fondamentalmente di tempo. Per dar seguito ancora a un'altra lezione che in qualche modo ci ha dato Luigi Ghirri, lui teorizzava una fotografia lenta, una fotografia approfondita, una fotografia che si fermava su quello che guardava, perché la fotografia consiste nel saper guardare prima ancora che nel saper fotografare, e cercava di indagarla per vederne degli aspetti ancora più curiosi, ma anche per di più in dimensioni piccole. E anche questa è una questione di tempo, perché una fotografia piccola richiede più tempo per essere osservata. Ma non che fosse nessuna di queste era una teoria esclusiva di altre forme di fotografia, lo dico solo perché appartiene a un'indagine più approfondita, appunto più emotiva, più intensa, più particolare, e in qualche modo anche che si sposa bene con la quotidianità. Richard Avedon, che è uno dei grandissimi fotografi del Novecento, in qualche modo aveva rifiutato l'esperienza digitale dopo averla sperimentata, perché diceva: tutto il processo è troppo accelerato, a me non mi consente di indagare con la giusta profondità quello che sto per fare, e quindi preferisco usare ancora la pellicola e quell'altra forma analogica di rappresentazione, perché mi dà più modo di rappresentare le cose come le voglio e quelle che voglio. Ma voglio dire, ovviamente tutto quanto è molto legittimo. Quello che faceva Ghirri e che inviterei chiunque a fare è di creare le condizioni perché ci possa essere una condizione di stupore ogni volta che si fa una fotografia. Lui diceva: non c'è niente di antico sotto il sole, è tutto nuovo, è tutto sempre nuovo. Guardate il mondo con gli occhi di un bambino, guardatelo con l'allegria che questo bambino può rappresentare, e vedrete che l'esperienza vi dà la possibilità di diventare sempre più nuova e sempre più ricca.
5: Roberto, abbiamo solo un minuto, ma volevo chiederti se, noi abbiamo parlato molto di Italia, se c'è invece un fotografo internazionale che ti viene in mente quando parliamo di fotografia, viaggio, villeggiatura, turismo, c'è un nome?
6: Ma a me viene in mente Martin Parr, perché Martin Parr, che purtroppo è morto l'anno scorso, alla fine dell'anno, in qualche modo ha messo in discussione proprio la fotografia turistica, portando in attenzione invece sulle assurdità, ma anche sulla comicità di alcuni aspetti.
5: C'è una fotografia di Parr che mi viene in mente, di questo signore che prende il sole su un asciugamano e dietro ci sono tutti i detriti, e quindi ovviamente prende in giro il turismo di massa.
6: Ma anche la fotografia di bambini che mangiano il gelato e che hanno la faccia coperta di gelato, oppure in qualche modo tutto quello che non è ispirato solo a una finta eleganza, a una finta costruzione, ma che lascia andare tutti i desideri e le voglie delle persone, magari lasciandole anche un po' più scoperte e meno costruite. Ecco, se imparassimo a essere e fotografarci in modo meno costruito, forse ne guadagneremmo tutti.
5: Roberto Koch, fotografo, amico di Immagini, grazie per essere stato con noi. Roberto, buona estate.
6: Grazie a voi e buona estate a tutti, veramente. Grazie.
5: E ora, come sempre, parliamo di fake news.
7: Fake news.
5: Bentornato David Puente, vice direttore di Open.
8: Buona domenica a tutti.
5: Davide, dobbiamo parlare di una notizia che sta diffondendosi sui social moltissimo, anche attraverso dei video di influencer, e mette in allerta, queste persone mettono in allerta del fatto che è in corso una truffa fuori dai supermercati, per lo più portata avanti con il fatto che viene fatto sentire un odore, un profumo che poi è stordente, le persone perdono un po' la cognizione e la lucidità e vengono truffate. È una vecchia notizia che è stata riproposta e che addirittura gira moltissimo fra gli influencer che mettono in allerta, ma è vera?
8: No, non è assolutamente vera, la storia è completamente inventata, tra l'altro è una classica leggenda metropolitana, è una catena di Sant'Antonio che però chiamerei catena del panico, perché appunto fa mettere in allerta, fa venire il panico appunto tutte le persone, soprattutto le donne a cui è rivolto questo messaggio, perché l'invito poi di questo testo che viene diffuso, che poi gli influencer hanno preso per raccontare la storia, dice condividetelo, avvisate le vostre ragazze, i vostri madri e tutto quanto.
5: Di stare attente fuori dai supermercati.
8: Esatto, perché secondo la storia ci sarebbero questi personaggi che vanno dalle signore e dicono vogliamo farli sentire un nuovo profumo, e da quello poi, sentendo semplicemente, annusando questo odore, svengono o perdono appunto la lucidità e le derubano. Allora, questa è una storia vecchissima, circola dal 1999, già circolava in America, i miei colleghi di Snopes se ne erano già occupati, poi ovviamente come al solito si trasforma negli anni. Un giorno avviene nei supermercati, c'era una storia, una versione italiana del supermercato del Carrefour a Torino, uno qualsiasi, no? Quindi è sempre molto vaga, sempre molto, però la storia è sempre la stessa, il procedimento è quello. La base di tutto questo, ci sarebbe una sostanza. Qual era la sostanza? Il cloroformio. Per il cloroformio, già questo per sfatare completamente anche a livello chimico questa storia, perché ci sia un effetto stordente, tu svieni, devi respirarlo questo cloroformio per tanto tempo, non basta un'annusata, quindi già di questo è falso. Perché gli influencer lo stanno diffondendo adesso?
5: Che è la versione nuova di questa vecchia catena di Sant'Antonio, il fatto che gli influencer stanno utilizzando questa storia, la mettono in rete e chiedono a tutti di stare attenti. Come mai?
8: Allora, innanzitutto diciamo che gli influencer lo fanno per buon senso, ok? Nel senso
5: lo
8: che
5: fanno buona fede.
8: In buona fede, non è una cattiveria, non è una cosa che fanno per fare del male o per fare andare nel panico le persone, ma perché ci credono, perché la nuova versione è quella che viene raccontata in questa maniera. L'arma dei carabinieri avvisa la popolazione su queste truffe. Il problema è che l'arma dei carabinieri non ha mai diffuso una notizia del genere.
5: E basta andare sul sito dei carabinieri per capirlo.
8: Sul sito dei carabinieri, ma soprattutto io consiglio il canale Instagram dei carabinieri, dove ci sono anche dei reels e delle stories salvate in cui ci sono le spiegazioni su quelle che sono le truffe e tutti quei raggiri che possono capitare appunto alle persone. Di questa storia non ce n'è assolutamente traccia, quindi cambia la fonte, cambia l'autorevolezza di chi la diffonde, ovviamente strumentalizzata perché appunto non è mai stata detta dai carabinieri, quindi le persone cosa fanno di fronte a questa storia? Cercano di avvisare la popolazione in buona fede, però è una bufala che crea panico.
5: Davide, Cambiamo completamente argomento. La settimana scorsa abbiamo parlato di un video che risultava girato a Gaza, in cui la popolazione di Gaza buttava via il cibo. In realtà ci è spiegato molto bene che è un video falso quello, e non è andata così. C'è un video simile che sta circolando, nel quale un uomo, che è un migrante apparentemente, si arrabbia davanti a un supermercato e butta via il cibo che gli viene offerto. È un video vero?
8: No, anche in questo caso si tratta di una serie di video falsi che sono stati generati con l'intelligenza artificiale per cosa? Per generare a loro volta l'odio nei confronti degli immigrati. Questa è una tecnica che ormai è già diffusa in tutta Europa, è già documentata anche da studi, eccetera, che praticamente vengono fatti questi video apposta per alimentare l'odio. La storia qual è?
5: Questi è un video fatto con l'intelligenza artificiale?
8: Sono diversi video. C'è sì. Uno che è stato molto virale, poi ci sono tanti altri generati appunto poi anche per diffonderli sui social come Facebook, Instagram, anche con lo scopo di monetizzare, attenzione, perché anche questo è l'altro scopo, cioè monetizzare.
5: Quindi
8: attraverso
5: denigrare,
8: l'odio.
5: Denigrare gli immigranti, costruire una narrazione secondo la quale buttano via il cibo,
8: sì,
5: che gli
8: la
5: diamo.
8: Storia è quella che una signora anziana nella sua gentilezza ha dato un panino a un migrante che è fuori dal supermercato, del parcheggio, in cui gli dà: guarda, ti do da mangiare, ma il panino contiene che cosa? Prosciutto. E quindi l'Islam non può mangiarlo. Allora a quel punto l'islamico si arrabbia e fa cosa fa? La prima cosa che fa, vedete cos'è? Un video da pubblicare sui social, di certo no, ecco. Però, ripeto, sono tutta una serie di video fatti, tra l'altro, io ho beccato anche in Italia dallo stesso account che ha già diffuso in passato altre falsità di genere.
5: È un account collegato a
8: No, non c'è nessun movimento, l'obiettivo è quello di monetizzare, quindi aveva già fatto altri video del genere con altre realtà, addirittura c'era un video molto virale in cui utilizzava i loghi addirittura del TG5 per sostenere false interviste sui migranti che si vantavano di prendere sussidi dallo Stato, enormi, che però ai conti fatti erano impossibili. Però le persone ci cascano, si arrabbiano, condividono, e chi ci guadagna? La persona che ha fatto il video.

0: fantasia è veramente enorme. C'è chi sostiene che con video sensazionalistici, tutti in spagnolo, cioè da messicani, spagnoli, è uscito fuori di tutto, in cui sostengono che quel bagnetto sia stato addirittura un rituale per il passaggio di consegne della capacità di giocare a calcio, cioè siamo arrivati a questo punto. Però poi ci sono anche quelli più cattivi in cui dicono che sia stato che i genitori abbiano addirittura venduto il figlio per un rituale satanico, cioè stiamo parlando di cose UFO. Anche alcune sono anche visto che sono anche di livello antisemita, dicendo ah ecco c'è dietro ci sono dietro gli ebrei eccetera. Jamal non è ebreo, cioè volevo ricordare anche questo, che è un po' assurdo, anche come storia non regge neanche in piedi neanche a livello di, però il fatto che la storia è talmente bella, la storia vera di
1: la storia della fotografia è incredibile, l'abbiamo raccontata la settimana scorsa. È proprio un caso che abbiano scelto questo bambino Jamal per questa fotografia e poi si sono trovati a sfidarsi nella finale Messi Jamal.
0: Assolutamente, quindi quell'occasione migliore per i complottisti per tuffarsi in una cosa del genere, e l'hanno fatto.
1: Sì, perché è una coincidenza straordinaria e quindi ovviamente si costruiscano narrative su questo, però non esiste.
0: No, non esiste sta cosa, sono tutte quante
1: narrazioni. Esistono le coincidenze nella vita.
0: Esistono coincidenze, ma queste assurdità veramente siamo oltre il limite della pazzia.
1: Grazie David, buona estate, ci risentiamo su queste frequenze sempre a settembre, no? Ti aspettiamo.
0: Assolutamente.
1: E siamo giunti quindi al termine di questa puntata, ma anche della stagione di immagini. Ci risentiamo, se vorrete, a settembre. Intanto, se volete scriverci, immagini@radio24.it, potete anche risentire le puntate se ve ne siete perse, o se volete riascoltare qualche puntata che vi ha interessato di più, c'è sempre il podcast. Io ringrazio per questa puntata in regia Carmelo Lauricella, in redazione Jacopo De Franchi, tutti voi per l'ascolto. Vi auguro una buona estate, da Valentina Furlanetto è tutto. Ciao.

0: la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Un saluto, si registrano rallentamenti sulla A14 Adriatica per temporali tra Ancona Nord e Loreto. Code a tratti sono invece segnalate in direzione della 1 tra Valle del Rubicone e l'innesto con la 1, per il traffico intenso. Per lo stesso motivo, in direzione Milano, si rallenta tra Calenzano e la variante di Valico, con code segnalate in prossimità dell'innesto con la A22. Sulla 9, lainate Como Chiasso, per operazioni doganali si procede in colonnati tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sull'autobrennero il traffico intenso rallenta la marcia dei veicoli. Tra Bolzano Sud e Rovereto Sud in direzione Modena, tra Affi e Trento Nord in direzione del confine di Stato. L'ultima notizia riguarda la A23 Udine-Tarvisio. In direzione della A4 vi segnalo code tra il confine di Stato e Ugovizza. Da Radio Traffica è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Potremmo chiederci quanti lavoratori sono stati trattati come schiavi per permetterci di bere un fresco frullato. Forse non lo sapremo mai, ma le cronache spietate delle scorse settimane ci ricordano che c'è qualcosa che non va. Accanto a oltre 1 milione di lavoratori agricoli regolari, c'è un tasso di irregolarità che varia dal 40 al 66% a seconda delle rilevazioni, semirate su segnalazioni o a tappeto. E all'interno di quest'area grigia o nera si nascondono, ma neanche tanto, forme di paraschiavismo. Come vanno letti i numeri di questi fenomeni in agricoltura? Lo abbiamo chiesto a Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
2: Sono numeri che vanno letti cercando ovviamente di far emergere il problema in maniera del tutto reale.

0: e anche trasparente, per poi mettere in campo tutti gli strumenti per combatterlo. Oggi gli strumenti ci sono in parte, ma ne mancano tanti altri. Mi riferisco in particolar modo alla legge 199 del 2016, quella appunto per combattere il caporalato. È una legge che tende a reprimere e a sanzionare in maniera molto importante chi appunto sfrutta i lavoratori, ma è una legge che manca di una parte molto importante, che è quella, come dire, preventiva.
1: Diciamo intanto che la repressione, che comunque non basta, già non viene fatta però, cioè la repressione comunque non viene fatta.
0: La repressione viene fatta poco, nel senso che occorre intensificare i controlli. Per intensificare i controlli ovviamente servono più addetti, ma serve anche un metodo legato alla tecnologia che può in maniera mirata arrivare a individuare chi sta al di fuori delle regole, incrociando i dati che sono presenti nel fascicolo aziendale con quelli dell'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, per cercare di in maniera mirata andare a individuare quelle sacche di illegalità che sappiamo che in giro per l'Italia comunque ci possono essere. E quindi intensificare i controlli significa appunto unire il numero di addetti ai controlli, ma soprattutto andare in maniera mirata a colpire l'illegalità.
1: Poi giustamente voi sostenete che non basta,
0: No.
1: ci sono delle storture da correggere.
0: Sì, non basta perché il caporalato si inserisce in maniera molto importante con strumenti legati al trasporto e all'alloggio e quindi occorre fornire strumenti legati all'alloggio, legati al trasporto dei lavoratori, non da parte di chi naviga nell'illegalità, ma appunto da parte delle istituzioni, degli enti. Poi ci sono problemi burocratici, occorre semplificare le tematiche legate alle assunzioni. Il click day è un elemento che va assolutamente eliminato. Non è giusto, non è equo, e sui decreti flussi occorre anche legare i lavoratori stranieri in entrata alla stagionalità e quindi in modo tale che loro comunque possano essere sempre occupati. Dobbiamo anche mettere a disposizione delle aziende agricole una banca dati per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, oltre ovviamente al tema legato ai trasporti e all'alloggio, nel senso che il caporale organizza tutto quanto. Ecco, non può essere che il caporale si sostituisce alle istituzioni, deve essere l'esatto contrario, cioè deve essere l'istituzione che fa sì che il caporale non entri all'interno, diciamo, della gestione della manodopera. E quindi per fare questo occorre incrociare domanda e offerta, alloggio e trasporto. Quindi abbiamo degli strumenti per poter prevenire il fenomeno. È chiaro che vanno applicati, vanno messi in piedi a dovere.
1: Ci possono essere anche strumenti di contrasto nelle mani, per esempio, della grande distribuzione o dei consumatori?
0: Ma guardi, il tema della grande distribuzione dei consumatori riguarda soprattutto il riconoscimento del Made in Italy agroalimentare. Oggi purtroppo abbiamo una situazione nelle campagne che è drammatica, nel senso che mentre la filiera agroalimentare ha delle performance positive, la parte invece legata alla produzione è un disastro in tante filiere. E quindi è chiaro che tutto ciò favorisce anche le sacche di illegalità. Noi dobbiamo cercare, ovviamente, insieme a tutti quanti gli attori della filiera, non solo la GDO, ma anche all'industria di trasformazione, anche insieme al consumatore, dobbiamo cercare di rilasciare un equo valore lungo la filiera a chi produce. Altrimenti lavorare sotto costo è chiaro che favorisce anche quei fenomeni di illegalità che sono diffusi soprattutto in alcune aree del paese. E quindi dobbiamo cercare di intervenire per dare un reddito dignitoso alle aziende agricole. Questo, e mi preme sottolinearlo, non potrà mai giustificare ovviamente fenomeni come quello del caporalato o addirittura quegli episodi che abbiamo visto ad Amendolara. In nessun modo. Non è giustificabile nulla. Dopodiché è chiaro che se vogliamo costruire delle filiere virtuose a 360 gradi ed eliminare tutti quanti questi fenomeni di legalità, dobbiamo anche costruire le condizioni finché l'imprenditore agricolo possa continuare a svolgere la propria attività in sicurezza e nella legalità.
1: Controlli, quindi, prevenzione, giusta remunerazione lungo la filiera. Ma c'è chi non ha bisogno di sfruttare nessuno per fare business e far rientrare nel bilancio aziendale in crescita a doppia cifra da anni anche accoglienza e integrazione, come l'orto vivaio d'eccellenza di Roberto Bacchetto a Calino di Chioggia, DC a Venezia.
2: La nostra è un'azienda ortovivaistica nel sito di Chioggia, in provincia di Venezia, nella laguna sud di Venezia. Abbiamo circa 200 collaboratori dipendenti. Circa 6 anni fa, nel 2019, avevamo esigenza di personale perché siamo su una zona turistica, prettamente turistica, vicino a Venezia, e una zona industriale fra Padova e Vicenza, per cui avevamo mancanza di personale. E all'epoca c'era la possibilità, vedevamo questi immigrati che erano rinchiusi sugli alberghi, case, tutto quanto. Abbiamo chiesto alla prefettura, e tramite un percorso abbiamo fatto una prima esperienza con una quarantina di persone. L'esperienza è andata bene, avevamo visto i ragazzi volenterosi, e da là, dalla necessità è venuta anche un'opportunità. Però questo comportava anche altre problematiche, per cui i ragazzi non sapevano leggere e scrivere in italiano, educazione civica, e tramite qualche associazione abbiamo fatto anche dei corsi italiano e educazione civica.
1: Un progetto fatto anche in partnership con altri attori che ha fatto sì che ci fosse una sorta di presa in carico complessiva di queste persone, e questo ha pagato?
2: Sì, questo ha pagato, perché dopo anche nei confronti degli italiani che lavoravano in azienda c'è stato anche un discorso di solidarietà, a vedere queste persone arrivare in azienda con l'umiltà e con la volontà di mettersi in gioco. E mi ricordo sempre, era nel marzo 2018 che sono venuti, erano giornate che hanno nevicato in Veneto, e sono venuti in bicicletta con la neve. Avevamo tutta la voglia di mettersi in gioco, e da là è scattato tutto. Adesso in questo momento qua ne abbiamo un centinaio, poco più, e adesso stiamo valutando il discorso alloggiativo, perché abbiamo degli appartamenti sia nostri che in affitto, perché loro, sai, hanno ancora i nostri compaesani hanno ancora delle titubanze per affittare gli alloggi a loro. Sì.
1: Ecco, la popolazione, i clienti, come hanno reagito?
2: Ma no, i nostri clienti sono dalle industrie alle aziende agricole, questo non ha influito sulla clientela, sui fornitori. Invece la cittadinanza, vedo che sono rispettosi e che sono educati, anche tante volte più educati dei nostri compaesani.
1: Voi un po' siete la dimostrazione che i bilanci dell'azienda funzionano bene anche, diciamo, rispettando le regole e rispettando il lavoro e la dignità delle persone.
2: Guardi, i bilanci l'economia deve essere un'economia circolare, i bilanci devono funzionare per forza. La nostra è un'azienda che sta crescendo a doppia cifra, noi oltre 20 anni che siamo in attività, e ha dei margini buoni, con delle economie interne nostre, ma non dovute al discorso del personale, cioè il personale viene pagato come è giusto pagarlo.
1: Ok, quindi che cosa consiglia magari a un giovane imprenditore, Perché comunque la manodopera è difficile da trovare.
2: Il discorso è che l'agricoltura vive di stagionalità e bisogna cercare in tutto il modo di lavorare circa 12 mesi all'anno, se si riesce, per avere delle persone affidabili, fare un team, una squadra, e questa è la forza nostra in questo momento. Abbiamo creato una squadra di italiani e extracomunitari e questo ci dà forza, sia a livello di formazione, perché dopo la gente quando resta in azienda riusciamo a ottimizzare il lavoro perché sa cosa fa e cosa deve fare, e invece se c'è sempre un turnover tutti gli anni di personale, le economie non vengono a meno, insomma si riesce solo a aumentare i costi di lavoro.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Sono le 11.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Contri in Val Susa, 68, gli agenti feriti ci hanno lasciato soli, attacca il sindacato. Furgone contro la folla a Berlino, caccia all'aggressore 21enne e possibili complici. In Spagna, nuovo fronte incendi sulla città di Valencia, 15.000 gli evacuati. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Sono 68 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri avvenuti ieri in Val Susa durante la manifestazione dei Notav. Ieri a Chiomonte è stata l'ennesima sconfitta dello Stato. Dopo 20 anni siamo ancora qui a contare i feriti. La politica, l'intero apparato della sicurezza sono stati incapaci di mettere le forze dell'ordine in condizione di difendere e difendersi, lasciando donne e uomini in divisa ostaggio dei violenti ed esposti a rischi enormi. Così Walter Mazzetti, segretario generale FSP, Polizia di Stato. Ora l'attentato di ieri sera al Pride di Berlino, dove un minivan ha investito la folla. Una persona è morta, altre 16 sono rimaste ferite. Ora è caccia all'aggressore e a possibili complici.
10: Di lui è stato diffuso solo il nome, Abdul. A 21 anni, corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con un cappuccio e pantaloni bianchi. È lui che la polizia cerca per l'attentato al Gay Pride di Berlino, anche se potrebbe aver avuto, dicono le autorità, altri complici. Si ritiene infatti che una o più persone siano poi fuggite dal veicolo utilizzato e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. Il giovane di cui è stata diffusa la foto, secondo le prime informazioni, avrebbe legami con gruppi islamici, sarebbe armato e pericoloso. L'incidente è avvenuto in serata. Un minivan ha investito la folla, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, di cui alcune in gravi condizioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Stamattina i vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città costiera di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi a ovest della capitale Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Sono tre le bambine coinvolte nell'incidente stradale di questa notte sulla provinciale 88 tra Bitonto e Giovinazzo in provincia di Bari. Hanno 4 mesi, 4 anni e mezzo e 7 anni. Nello scontro tra due auto una donna è morta e altre sono rimaste ferite. Ancora disagi per chi deve viaggiare in treno. Ripartono da stasera i lavori a Firenze.
11: Nuovo stop alla circolazione ferroviaria, a cominciare da questa sera alle 23 nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino, disagio che terminerà alle 11 di giovedì 30 luglio. Sono giorni in cui è sospeso il transito dei treni sulla tratta Campo di Marte e Santa Maria Novella, con contraccolpi sui viaggiatori che dovranno scendere e servirsi di bus o navette per cambiare stazione per poi proseguire il viaggio. Una chiusura che, come già accaduto a inizio luglio, comporta una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze, ma i lavori di sostituzione del ponte sono entrati nella fase conclusiva e in questi giorni sarà effettuato il varo del nuovo impalcato, una delle operazioni di ingegneria più complesse realizzate negli ultimi anni nel capoluogo toscano e che richiede appunto la sospensione della circolazione dei treni. Il nuovo ponte, del peso di circa 550 tonnellate, sarà posato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, fra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
8: Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Carmelo Lauricella, regia. Giornale 24 torna alle 12.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 chilometri di autonomia e fino a 71 chilometri con 1 litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
6: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, ultima puntata di questa stagione 2025-2026 di Nessuna è perfetta. E voglio ringraziare tutti voi per averci seguito anche quest'anno con il vostro calore e la partecipazione che ormai dura da più di 10 anni. Come sapete, Nessuna è perfetta si concentra sull'universo femminile e dell'universo femminile fanno parte e fa parte inevitabilmente anche l'attenzione ai nostri ragazzi. E in questo senso sono rimasta molto colpita dalla notizia che ho letto sui quotidiani, è stata diffusa anche ovviamente dai telegiornali, giornali radio, quella relativa a un maxi blitz contro le baby gang. Ci sono stati 539 arresti, pensate, in tutta Italia, con sequestri, diciamo, ingenti, persino di armi e droga. Che cosa sta succedendo in questa parte di mondo giovanile che sembra sfuggire a ogni nostro approfondimento, a nostra conoscenza? Non li conosciamo questi ragazzi. Allora cerchiamo di saperne di più e ne parliamo con chi, appunto, dal Ministero dell'Interno, dalla Polizia di Stato, ne sa sicuramente più di me. È con noi appunto la nostra Sunday Girl di questa ultima domenica prima della pausa estiva.

0: Nessuna è perfetta, buona domenica. Pamela Franconieri, vicequestore, direttore della sezione reati contro la persona del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Buona domenica, dottoressa.
1: Buongiorno e buona domenica e grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo dai numeri. 539 arresti, 47 minorenni, quasi 700 kg di droga sequestrati in un'operazione di polizia che ha riguardato 44 province. Ma vi aspettavate un bilancio di queste dimensioni in un'operazione che aveva appunto come obiettivo scandagliare un po' il mondo giovanile?
1: Allora, guardi, sui numeri chiaramente c'è da fare una grande riflessione. Ce lo aspettavamo, sì, ce lo aspettavamo, tant'è che questo fenomeno lo monitoriamo da tempo, non è la prima attività di alto impatto investigativo che effettuiamo come servizio centrale operativo e che coordiniamo a livello nazionale, proprio perché diciamo, abbiamo avvertito negli ultimi anni sicuramente un'evoluzione del fenomeno della criminalità giovanile, sia nei numeri che nelle forme, nelle modalità di azione.
0: Ecco, l'operazione nasce, lei dice, state monitorando da tempo, però nasce anche dopo l'aggressione ai vigili urbani al Colosseo il 1 luglio scorso. E da quell'aggressione poi c'è stato tutto un lavoro, avete individuato quasi 1000 profili social che inneggiano odio e violenza. Ma come si passa da un post online a un'azione più diretta e quindi come state monitorando questo universo giovanile?
1: Guardi, chiaramente l'episodio del Colosseo è uno dei tanti episodi gravi, ce ne sono stati altri gravissimi. Quello che abbiamo registrato non è tanto l'aumento del numero dei reati commessi da minori e da appena maggiorenni, ma il grado di violenza che registriamo, che è quello che ci fa muovere proprio in un'azione di contrasto che è allo stesso tempo anche repressiva. Chiaramente il monitoraggio del web ci aiuta a capire e anche a individuare in un certo qual modo dove andare a inserirsi con l'azione di contrasto, perché succede questo che le azioni illecite commesse dai ragazzi singolarmente, ma molto spesso in gruppo, nascono da un bisogno probabilmente di essere visti, di essere riconosciuti, di trasgredire le regole della società, di sentirsi in qualche modo invincibili, e questo si rispecchia poi nel web, dove le azioni violente vengono postate, vengono diffuse in maniera virale, con i protagonisti che si sentono sostanzialmente antieroi di una società nella quale reclamano un posto e che espongono come trofei i proventi di furto, ad esempio collanine, telefonini, borse griffate, ma anche azioni contro la polizia, contro le forze dell'ordine, l'esposizione di armi, di coltelli, di pistole. Questo è sicuramente un campanello per noi di allarme molto forte, però ripeto, l'attività, diciamo, di questi attività ad alto impatto è iniziata dopo il Covid, quando abbiamo registrato degli episodi, non so se ricorda, i fatti del Pincio.
0: Certo, la guerra tra bande, si erano dati appuntamento per menarsi, come si dice a Roma.
1: Esatto, c'era proprio una sorta di bisogno di ridefinirsi in qualche maniera sulle strade, e quindi tra quello che accade nelle strade e quello che arriva poi sul web e che accade nel web c'è una sorta di dissolvenza, no? Come se in qualche maniera fosse tutto sullo stesso piano, no? Nel senso, non l'azione poi la posto oppure viceversa, quindi c'è anche una percezione della realtà e della violenza che è cambiata. Di questo ne dobbiamo prendere atto.
0: Ma dottoressa Franconieri, mi rendo conto di fare una domanda ingenua, ma in tutto questo, no, le famiglie sembrano del tutto inesistenti o impotenti. Io rimango sempre colpitissima quando leggo di ragazzini di 13 anni, di 14 anni, magari che trovati in mezzo a una rissa, trovati col coltello, 13 anni e 14 anni che sono in giro alle 3 di notte, alle 4 del mattino. Non c'è nessun tipo di argine, cioè quando voi poi magari riconsegnate, dico non lei vicequestore, ma le forze dell'ordine magari chiamano, riconsegnano un minore alla famiglia, che tipo di reazioni hanno questi genitori?
1: Allora guardi, sicuramente sono dei momenti che sono anche particolarmente drammatici per i genitori, questo non possiamo negarlo. È evidente che c'è un cambiamento proprio nelle dinamiche sociali, no? Che noi registriamo, ma registriamo tutti in diversi campi, no? Sicuramente anche dovuti alle nuove forme di comunicazione, no? che rendono reale quello che è irreale e viceversa. E i genitori e la famiglia sicuramente hanno un compito importante, così come lo hanno nelle scuole, così come lo hanno tutti gli attori sociali che in qualche modo devono fare prevenzione. Noi stessi, noi Polizia di Stato, accanto a un'azione repressiva che necessariamente deve esserci, voglio dire, girano coltelli, girano armi, girano spray urticanti, nunciago, cioè tirapugni, chiaramente dobbiamo lavorare sull'azione di repressione che è allo stesso tempo preventiva. Ma perché blocca l'escalation di violenza, ma lavoriamo anche sull'azione preventiva, cioè noi dal nostro canto abbiamo capito che forse bisogna parlare con i giovani, bisogna, anzi senza il forse, bisogna parlare con i giovani, parlare di legalità, far capire che la vera forza è nel rispetto dell'altro e delle regole, non nel non rispetto delle regole, perché sicuramente al concetto di fenomeno di criminalità giovanile noi dobbiamo accostare il concetto di devianza, no? Cioè dei comportamenti che si allontanano dalle norme sociali, le violano senza ritegno e che esprimono un bisogno che di trasgressione che nei giovani è anche normale, no? Siamo stati tutti giovani, no?
0: C'è sempre stato. Ora però c'è l'amplificazione dei social e proprio in questa settimana il governo francese ha deciso di limitare l'utilizzo dei social ai minori. È il primo governo in Europa che assume questa decisione, che entrerà in vigore a settembre. Altri paesi hanno già sperimentato questo, per prima l'Australia. Non le chiedo un'opinione sulla decisione francese, ma le chiedo sulla base della sua esperienza, sarebbe utile intervenire sull'utilizzo dei social nei minori? Io rimango sempre, come dire, colpita dal fatto che ci sono genitori che mettono in mano, o nonni anche, che mettono in mano il cellulare a bambini di 2 anni per tenerli buoni, non si rendono conto del danno enorme che procurano a questi bambini, rendendoli dipendenti e anche limitando poi in futuro, questo lo dicono gli studi degli esperti, non lo dico io, le loro funzioni cognitive.
1: Guardi, le rispondo in questa maniera, anche dal punto di vista della prevenzione noi lavoriamo sul corretto utilizzo del web e sui pericoli che arrivano dal web, perché ne arrivano veramente tanti, è un campo minato, no? Nel web le azioni devianti sono rappresentate proprio come modelli accattivanti, no? Diffondono l'esempio, disumanizzano le vittime, desensibilizzano gli autori che dietro una tastiera, dietro uno schermo di un cellulare, in qualche modo si sentono meno responsabilizzati delle azioni che compiono. Quindi sicuramente c'è da fare una riflessione generale sull'utilizzo di questo strumento, no? Che è uno strumento importante, però è uno strumento che è utilizzato male e crea veramente dei danni, e li crea perché sia per gli autori che in qualche maniera esasperano, no, i loro comportamenti e utilizzano il web come cassa di risonanza, no, per l'autoaffermazione del singolo, ma soprattutto del gruppo e del singolo all'interno del gruppo, e sia per le potenziali vittime. Cioè noi abbiamo avuto episodi in cui gruppi di ragazzi hanno organizzato nel web un vero e proprio diciamo, appuntamento con un ragazzo che aveva delle problematiche forti e che non neanche conoscevano, no? Attraverso lo hanno adescato attraverso un appuntamento con una ragazza, ed è successo proprio a Roma. Hanno filmato poi questa incursione, questa aggressione nei confronti di questo ragazzo che si è ritrovato a terra, preso a pugni dal gruppo, con due o tre accanto che filmavano, e che poi hanno postato l'azione sul web con tanto di canzoncina dietro. Insomma, riflettiamoci.
0: Questo deve per forza di cose porsi, diciamo, sul tavolo delle urgenze, questo secondo me. Io ringrazio il vicequestore e direttore della sezione reati contro la persona del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, Pamela Franconieri, per essere stata con noi in questa ultima domenica prima della pausa estiva. Grazie, dottoressa.
1: Grazie a voi, buone vacanze.
0: Continuiamo a parlare di Baby Gang e della maxi operazione che ha portato a 539 arresti con il sequestro di 700 kg di droga, 49 armi da fuoco, 87 coltelli e circa 300.000 euro in contanti, pensate. Poi sono stati individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Di tutto questo parliamo con Allegra Ferrante, firma del Corriere della Sera e già ospite di Nessuno è Perfetta, perché con lei abbiamo parlato delle maranzine, che sono la versione femminile dei Maranza. Le maranzine erano presenti in questa maxi operazione, sono state appunto arrestate alcune di loro, una di loro aveva rubato, scippato una collanina e poi l'aveva subito messa sui social. Buona domenica, Allegra. Come partiamo proprio da questo gesto, no? La maranzina che scippa e mette sui social. Non c'è alcuna consapevolezza del rischio, del reato? Cerchiamo di conoscerle meglio, queste ragazzine.
2: Intanto grazie, buona domenica, ciao Maria. Sì, partiamo da questo gesto, che è un gesto che riprende e scimmiotta quello a cui siamo purtroppo più abituati, cioè quello è appannaggio maschile tendenzialmente, no? Quindi questo rovesciamento che avviene nell'ambito femminile del fenomeno maranza, che appunto abbiamo definito maranzine, parte quasi da un'imitazione. Cioè io rifaccio la stessa cosa che fanno i maranza, i maschi. Esatto, un gesto tipicamente maschile in questa logica, quello di mostrare con orgoglio, con una forma di guardatemi, è così, è attraverso questo che io ottengo il rispetto, un riconoscimento all'interno del branco, del gruppo, attraverso questo inneggiare, no, ad una violenza senza nessuna paura di conseguenze, perché poi di fatto spesso poi entrano in un circuito intermittente, no, di prima di un momento di fermo, poi in conseguenza magari vengono collocati nelle comunità, e però scivola tutto questo post, diciamo, quindi è molto più forte, perché per loro è una conquista il dire esisto, ci sono, mi faccio vedere attraverso il mezzo social, perché anche la violenza in questo senso si è aggiornata, no? Ha dei canali nuovi, che è quello di mostrarsi per dire io esisto, perché così funziona in qualche modo.
0: Allora, cerchiamo di capire, tra gli arrestati ci sono 47 minorenni. L'operazione ha coinvolto 44 province, città del nord, del centro e del sud. Per la tua esperienza di cronista, che ha raccontato uno spicchio di questo mondo giovanile, quello milanese, le famiglie non hanno alcuna presa su questi ragazzini?
2: No, non ce l'hanno, perché intanto sono inesistenti. per questi ragazzini. Io ne avevo parlato a lungo nella mia ricerca, nelle mie indagini, con tanti psicoterapeuti, soprattutto del Minotauro, cioè che cosa succede? Cioè, queste famiglie sono assenti, allora ai ragazzi serve un rito di passaggio che manca completamente, quindi loro si assumono sulle spalle questo senso di ok, sono senza rete, non c'è nessuno, la mia famiglia non conta, perché spesso sono famiglie disastrate, sono famiglie che hanno problematiche non risolte, sono famiglie assenti, intermittenti, che non riescono ad incidere in nessun modo perché non sono a loro volta diventate adulte e quindi non hanno nessun potere di trasmettere loro intanto una sicurezza, una certezza non solo di, come dire, contenitore di valori che possono in qualche a cui possono fare appello questi ragazzi, e quindi non hanno nessuna autorità nei loro confronti, nessun esempio. L'esempio è quello, è un esempio purtroppo fallimentare, e quindi dunque loro replicano quello che possono replicare e decidono a un certo punto autonomamente di diventare adulti in queste forme che sono diventate, adesso appunto si parla di devianti, atti di devianza, di quello che loro riescono a fare senza una rete. Paradossalmente l'unica rete che loro hanno sono proprio le comunità.
0: Ecco, noi abbiamo preso spunto dall'operazione di cui ho parlato, l'operazione condotta in 44 province dalla Polizia di Stato, ma non ci sono soltanto i ragazzini che vivono condizioni di grande disagio con famiglie, come dici tu, inesistenti. Guardiamo a quello che è accaduto a Forte dei Marmi. La settimana scorsa, intorno all'1:30 di notte, Maxi Rissa, tra decine di giovani, probabilmente minorenni, a pochi passi dalla Capannina, il locale storico di Forte dei Marmi. Sono stati diffusi video in cui questi ragazzi si lanciavano sedie, biciclette, tavoli. Qui non stiamo parlando di periferie, stiamo parlando di figli di famiglie molto benestanti che sono in vacanza. Come si concilia questo episodio con le immagini delle baby gang delle città?
2: Si concilia con la dinamica del contagio, nel senso che se inizialmente queste baby gang, che poi di fatto nella fattispecie baby gang non sono, perché sono gruppi liquidi che si formano e si sciolgono senza nessun tipo di criterio di appartenenza, no? In realtà a partire da questo, da questi episodi che ormai sono diventati, come dire, all'ordine del giorno, più e più volte durante il giorno leggiamo di queste insomma di questi episodi, si è normalizzato in qualche modo, e dunque questa dinamica del contagio ha portato a dire: benissimo, questa è una forma che in qualche modo è stata mutuata come normale, come più che normale, come qualcosa a cui ormai siamo abituati, e dunque non ha nessuna appartenenza più ad una, come dire, ad un quartiere,
0: realtà sociale, no.
2: Esatto, no, anzi, perché in qualche modo tutte queste dinamiche, che siano della periferia, che siano dell'estrema, come dire, ceto medio-alto, in realtà sono mossi da un bisogno di una ricerca di visibilità, di identità, di dire sempre soltanto io esisto, no? E quindi questo appartiene a chiunque, è molto democratico come idea, è una riflessione che si fa più forse sull'adolescente in generale, fragile, frammentato, a prescindere dalle famiglie, che comunque, io poi ne ho soprattutto di Maranzina, ne ho intervistate tantissime, anche molto, come dire, provenienti da ambiti meno prevedibili, sono sempre famiglie assenti, anche quelle che appunto poi risiedono a Forte dei Marmi nella villeggiatura estiva, piuttosto che si parte sempre da questa esigenza, cioè io vorrei essere visto.
0: Ed è per questo, sai, è per questo, Allegra, che in questo anno di Nessuna è perfetta, noi abbiamo parlato spessissimo di giovani, di problematiche di questo tipo, proprio perché pensiamo che ci voglia una maggiore consapevolezza nelle famiglie, la presenza dei genitori, che sono spesso separati, ma questo non significa che non debbano seguire la vita dei figli, Ecco, è essenziale. Allora, grazie, grazie a Allegra Ferrante, firma del Corriere della Sera, per essere stata con noi nell'ultima domenica di luglio di Nessuno è Perfetta. Voglio ringraziare davvero di cuore, Alessandro Chiappini in regia che ci ha seguito per tutte queste domeniche e Gaia, Romani. Colonna ormai ultradecennale di questo programma di Radio 24. E poi soprattutto grazie a voi che ci seguite. Mi fa un enorme piacere quando per strada mi dite: "Ah, mi è piaciuta quell'intervista di Nessuno è Perfetta, quando torna quell'ospite?" Ecco, tutto quello che segnala la vostra partecipazione per noi è un grande stimolo a continuare, questo programma. Buona estate a tutti e ci rivediamo a settembre. Anzi, ci risentiamo qui su Radio 24.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 26 luglio. Una perturbazione temporalesca interessa il centro-nord. La giornata sarà contrassegnata da una decisa instabilità, con tempo perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi quindi temporali con grandine e locali forti raffiche di vento. Temperature in diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
12: Ma io sì.
11: Fede, ma dove sei?
12: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
11: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
12: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
11: Con il meglio di Non mi capisci.
12: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
4: Buongiorno, ben ritrovati a Europa, Europa da Gigi Donelli e da Giulia Cannizzaro. In questa prima parte del programma vi portiamo in Ucraina, letteralmente nei campi dell'Ucraina che entrano come parti significative dell'Europa nella stagione del raccolto. A maggio siamo andati dove era superata da poco la semina e dove ora si miete il grano ucraino che anche arriva in Europa, anche se la maggior parte in realtà va verso il continente africano. Un settore dell'agricoltura che cerca di andare avanti tra crisi di Hormuz che continua e non trova una soluzione e l'offensiva russa che prosegue. Di questo abbiamo parlato con Marco De Gaetano, economista ed esperto di sicurezza alimentare per la FAO in Ucraina. Risentiamo allora la sua intervista. Allora De Gaetano, lei da 2 anni, abbiamo appena detto, in Ucraina, un grandissimo paese agricolo attraversato letteralmente dalla guerra. Ci aiuta a farci un quadro dell'agricoltura ucraina dopo oltre 4 anni dall'invasione russa?
5: Assolutamente. Giusto per darvi due dati sul 2025, il settore da solo ha generato il 56% di tutte le esportazioni. E sebbene questi volumi totali sono ovviamente inferiori ai periodi prima della guerra, comunque il paese, come dire, è riuscito a ricalibrare le proprie strategie agricole attraverso varie strategie, insomma, soprattutto integrazione con i mercati europei, esportando materie con valore aggregato rispetto a prima, quando magari focalizzavano più su materie prime. E in essenza lo sminamento, anche una strategia fondamentale in cui anche la FAO è coinvolta, di migliaia di ettari agricole che sono ritornate, diciamo, alla produzione.
4: Ecco, sempre per avere, come dire, un quadro, perché i nostri ascoltatori possano un po' orientarsi in termini di valore del PIL, che è una misura, come dire, discutibile, certo, per tanti versi, ma quantomeno ci orienta proprio l'agricoltura ucraina, quanto pesa nel PIL del paese?
5: Certo, è importante anche distinguere il metodo di misurazione, nel senso che se guardiamo proprio il valore aggiunto lordo della mera produzione agricola, siamo intorno al 7% del PIL. Però se consideriamo tutto l'indotto, quindi anche la componente di trasformazione, la logistica, arriviamo intorno al 14% del prodotto interno nazionale. Comparando tra il 2025 e il 2021, nel 2025 siamo intorno ai 23 miliardi di dollari e, come dicevo, il 56% delle esportazioni. Se lo confrontiamo al 2021, quasi sono aumentati, insomma, questa componente rispetto alle esportazioni in generale.
4: Ecco, chiudiamo un po' la parte, diciamo, dei numeri, almeno per questo, in termini di valore, di quanto parliamo?
5: Sempre ritornando, diciamo, tra il 2021 e il 2025, insomma, c'è stata una perdita, c'è stato un calo dell'8% più o meno, quindi siamo sui 28 miliardi di dollari nel 2021 ed ora siamo intorno ai 23. Però nonostante le fluttuazioni dei prezzi, anche rispetto ai limiti normativi dell'Unione Europea, però in termini di volume fisico siamo abbastanza stabili.
4: La terra è un bene non riproducibile ancora nella nostra società e per quanto riguarda l'estensione di un paese, lo ricordo, l'Italia è 313.000 km quadrati e l'Ucraina, nelle sue frontiere internazionali, poco più di 600.000. Ecco, 600.000 però prima della guerra e all'interno dei quali c'erano circa 33 milioni di ettari di terre coltivabili, che sono sempre, secondo le statistiche, il doppio dell'Italia. Allora, quanto di questo patrimonio agricolo è oggi veramente disponibile?
5: Diciamo che l'occupazione, insomma, è il confine, più come dicevo prima, anche la contaminazione dei terreni a causa, diciamo, dei bombardamenti, sicuramente ha diminuito la terra coltivabile a disposizione. Anche, diciamo, con risvolti in termini di locuste, insomma, le terre abbandonate e anche con le grandi temperature hanno generato situazioni complicate per l'accesso alle terre. Quindi calcoliamo che più o meno c'è stata una decrescita del 20% di terra disponibile, quindi dai 33 di un tempo siamo arrivati intorno ai 25.
4: Perché la terra va curata, nel senso che letteralmente, quindi gli agricoltori non fanno solo crescere le cose, ma curano la terra e ci vuole la presenza. Abbiamo detto un paese comunque vasto, e allora le chiedo in termini di demografia. Una volta, e mi riferisco davvero agli anni 90, l'Ucraina aveva più di 50 milioni di abitanti, scesi molto prima della guerra tra crisi economica e migrazione. La popolazione rurale, dicono le statistiche, era di 17 milioni di persone nel 93. Oggi a che punto siamo?
5: Beh, sicuramente questo è una delle grandi difficoltà di portare avanti il settore agricolo nel paese. È stato devastante, diciamo, da questo punto di vista, e siamo su un calo di circa 3 milioni di residenti nelle zone rurali e sicuramente i combattimenti, insomma, i bombardamenti, l'attacco alle infrastrutture, come dicevo prima, sia logistiche che energetiche, hanno creato massicci sfollamenti, diciamo, della popolazione interna, soprattutto dalle zone rurali alle zone urbane. Questo ha creato anche un picco, ad oggi siamo a circa 3 milioni e 7 di sfollati interni, non contando poi le persone che hanno avuto la possibilità di emigrare all'estero, incluso anche in Italia.
4: Ancora un paio di domande. Produrre è già complicato in un paese in guerra, ma vendere e trasportare quanto è complicato? Come si adatta al paese?
5: Beh, questo è stato un terreno di grande cambiamento, diciamo, da parte del settore agricolo e, diciamo, ha coinvolto sicuramente anche il Ministero di Agricoltura e noi che abbiamo dovuto rimodulare il supporto. Quindi sicuramente il trasporto marittimo di merci rimane complesso per situazioni che, insomma, tutti possiamo capire, e quindi dal 2026 si sono riconvertiti su prodotti con maggior valore aggregato. Quindi le esportazioni, per esempio, di olio, di colza sono aumentate tantissimo, arrivando all'ottavo prodotto di esportazione rispetto a prima, che era il 61esimo. Quindi questo è stato un cambio molto strategico. Anche la logistica è cambiata, anche il modo di aggregazione della produzione è cambiata, e quindi anche in termini di stoccaggio hanno i coltivatori, i produttori si sono focalizzati su prodotti che

0: di lavorare su innovazioni tecnologiche e anche a stretto contatto sia con il Ministero dell'Agricoltura che con le comunità. Diciamo, la frontiera continua, è in continua evoluzione e quindi noi continuamente ci dobbiamo adeguare al modo in cui lavoriamo sul campo.
1: Grazie dunque a Marco De Gaetano. Nella seconda parte andiamo nello spazio con Luca Parmitano, intervistato da Chiara Albicocco.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto in apertura, vi segnalo 3 km di coda sulla A14 Adriatica in direzione Taranto a causa di un incidente. Tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio, in direzione opposta si registrano disagi per il traffico intenso tra Riccione ed Imola. Code sulla tangenziale ovest di Milano in prossimità dell'uscita chiusa per Milano Porta Genova allo svincolo di Corsico Gaggiano verso Bologna a causa di lavori urgenti in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina. Sulla A7 Milano Genova verso Milano, per un veicolo in avaria si procede in colonnati tra Genova Ovest e l'innesto con la 10 per lavori. Code sono segnalate tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Traffico intenso con code sull'Autosole tra Firenze Scandicci e Calenzano verso Milano sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Pietra Ligure e Savona verso Genova. Queste sono solo alcune delle notizie di rilievo. I disagi provocati da lavori e dal traffico intenso sono a disposizione sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. È tutto, a più tardi.
5: Ci sono guerre che non vediamo.
6: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
5: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
6: Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
6: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Europa, Europa, estate.
1: Europa, Europa, estate. Ancora un saluto da Gigi Donnelli e da Giulia Cannizzaro. In questa seconda parte parliamo di spazio. Tra un secondo l'intervista realizzata da Chiara Albicocco al nostro astronauta Luca Parmitano, ma il tutto inquadriamolo in un contesto che ha visto un'esplosione di un razzo importante, non direttamente NASA ma parte del progetto, che ha visto una serie di annunci ma anche di smentite sul ritorno imminente dell'uomo sulla Luna per rimanerci, ha visto anche la Cina che ha, come dire, zitta zitta, ha presentato una data entro il quale, cioè tra 2 anni, comincerebbero a costruire appunto una stazione lunare fissa. Staremo a vedere, ne parleremo parecchio. Oggi ripartiamo invece dall'incontro della nostra Chiara Albicocco con Luca Parmitano.
8: È tornato a trovarci qui negli studi di Radio 24 Luca Parmitano. Ciao, bentornato.
9: Ciao Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea. Primo commento, si è da poco conclusa la missione Artemis o Artemis 2, a seconda di come la si voglia interpretare la pronuncia. Ne abbiamo sentito parlare tanto, qui a Radio 24 ne abbiamo parlato tanto, abbiamo ricevuto anche delle immagini straordinarie. 4 astronauti che tu conoscevi molto bene hanno effettuato il sorvolo intorno alla Luna. Ecco, ci spieghi oggi che significato ha questo tipo di esplorazione di questo programma Artemis, che è all'inizio, possiamo dire così?
9: Beh, partiamo dal significato specifico di questa missione, che è l'inizio, perché la missione Artemis 1 di qualche anno fa aveva comprovato il funzionamento dell'astronave, del sistema di lancio SLS, l'astronave Orion, ma non aveva un equipaggio. Quindi con la conclusione della Artemis 2 positiva, la partenza, il funzionamento dei sistemi di supporto alla vita, il rientro, tutto perfettamente riuscito. Adesso è il momento di cominciare. E fra l'altro i colleghi Reed, Vic,

0: Victor, Cristina e Jeremy avevano anche simbolicamente portato con loro il bastone del testimone, proprio per indicare anche fisicamente che questo è l'inizio di una staffetta che adesso può finalmente iniziare a correre ancora più lontano. E in generale l'architettura Artemis, io mi leggo alla pronuncia americana perché vivo a Houston, sono abituato a pronunciarla in questo modo, dico Artemis non perché lo preferisca, solo perché sono abituato a sentirlo pronunciare Artemis. L'architettura del programma Artemis è basata sulla possibilità di riportare l'umanità sulla Luna, però in maniera sostenuta e sostenibile in un certo senso. Infatti dalla prossima missione l'intento è quello di sperimentare e comprovare non solo nuovamente di fatto Orion, che avrà uno scudo termico diverso dalle prime due missioni, ma anche i sistemi di allunaggio, due al momento sono due ditte che stanno lavorando su due sistemi molto diversi per l'allunaggio degli esseri umani, e lo scafandro che servirà per l'esplorazione in superficie. In particolare su questo spero di lavorare anch'io, ho già fatto alcune prove per prendere le misure e prendere anche le dimensioni dello scafandro, e poi inizierà una campagna di sperimentazione che dovrà iniziare quest'estate.
1: Qual è il significato? Ci stai dando una notizia? L'hai già provato, ma è routine provarlo?
0: Beh, nel senso che avendo un'esperienza abbastanza estesa su scafandri e attività extraveicolare, sono uno dei candidati adatti a questo tipo di sperimentazione. Non c'è una notizia.
1: Ok, dopo ci torniamo magari.
0: Ma non c'è una notizia al di là del fatto semplice che sono un astronauta con un'esperienza alle spalle. E per quanto riguarda poi il significato ancora più allargato di questa missione, e il ritorno sul satellite per eventualmente utilizzarne le risorse, migliorare la qualità della vita sulla Terra, dove le risorse non sono infinite, mentre nello spazio sono infinite.
1: Quindi l'idea è quella di arrivare per rimanerci, ecco, un po' a differenza di quelle che erano le missioni Apollo, che avevano tutto un obiettivo diverso. Ci hai anticipato, quindi Artemis 3 e Artemis 4 prevedono di testare le tecnologie che porteranno gli equipaggi sulla Luna. Si può anticipare qualcosa su come avverranno questi allunaggi, questi lander su cui si sta lavorando? Lander sono di fatto dei moduli che permettono di arrivare sulla superficie.
0: I lander sono delle astronavi vere e proprie. In particolare una delle due ditte, la ditta SpaceX, sta costruendo un'astronave che abbiamo tutti visto anche partire in maniera spettacolare, in maniera più o meno di successo, la Starship, che utilizza una tecnologia completamente diversa da quella dell'altro fornitore, che potrebbe essere Blue Origin. Blue Origin disegna un lander che è fondamentalmente un'evoluzione moderna, più grande, più potente dell'astronave che il LEM, il Lunar Landing Module, che portò gli astronauti Apollo sulla superficie. Quindi quella che, se andiamo a vedere le immagini, assomiglia un po' a un ragno con una base,
1: che
0: si poggiano, e poi la base che diventa una rampa di lancio per la parte superiore. Credo che il sistema di Blue Origin sia in realtà un sistema che alluna e riparte nella sua interezza, ma che ha bisogno di un sistema di trasporto. L'idea di Starship è quella di avere un sistema completamente integrato che parte dalla superficie terrestre, entra in orbita, rifornisce, fa quella che si chiama la Translunar Injection, ovvero l'iniezione nei motori, l'accensione nei motori per prendere l'orbita che dalla Terra ti porta alla Luna, l'ingresso in orbita lunare, poi l'allunaggio, da lì ripartenza dalla superficie nella sua interezza, rifornimento in volo per il rientro verso la Terra. Chiaramente due tecnologie molto molto diverse.
1: Ovviamente al momento si stanno testando entrambe, perché non ce n'è una più valida dell'altra.
0: Beh, l'idea è quella di avere due percorsi alternativi, in modo che si abbia sempre la possibilità di andare avanti anche in caso di intoppi di un'astronave rispetto all'altra.
1: Certo, un backup. E su questo mi piacerebbe chiederti qual è il ruolo dell'Europa. Noi Artemis, appunto, lo abbiamo visto, l'abbiamo sentito, era una missione della NASA, hanno partecipato quattro astronauti, tre americani e un canadese, però l'Europa ha giocato un ruolo fondamentale. Tu sei dell'Agenzia Spaziale Europea, ovviamente avrà sempre più ruolo anche nelle missioni successive, ma anche in questa ne ha avuto.
0: L'Europa ha già partecipato alla missione Artemis 1 e Artemis 2 con la European Service Module, ESM, ovvero quello che nelle immagini che possiamo vedere dell'astronave è posta dietro al modulo di comando, è quel piccolo cilindro con i motori e i pannelli solari, che è indispensabile perché contiene tutto il sistema di supporto alla vita dell'astronave Orion, contiene i sistemi di navigazione, il motore e il sistema di produzione energetica, quindi fondamentalmente tutti i sistemi a parte quello di rientro e di contenimento degli astronauti. In questo c'è una fortissima partecipazione italiana, fra l'altro, perché il modulo pressurizzato è costruito in Italia nelle nostre aziende. L'Agenzia Spaziale Italiana partecipa ulteriormente con sensori e altri sistemi che poi vengono contribuiti da vari paesi, ma fondamentalmente Germania, Italia, Francia sono i paesi che hanno contribuito di più all'ISM. Poi si va avanti, perché in realtà non finisce lì il contributo dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha messo a punto un sistema che verrà utilizzato per la comunicazione. Quindi l'idea è quella di avere un sistema che servirà a portare la comunicazione da Terra verso la Luna, dalla Luna verso la superficie della Luna e indietro. Possibilmente sistemi di navigazione, in particolare l'Agenzia Spaziale Italiana è molto interessata a un sistema di navigazione intorno alla Luna, perché la Luna non ha un campo magnetico, quindi per navigare serve un sistema equivalente a quello Galileo sulla Terra. Abbiamo l'idea, come Italia, di costruire dei moduli semoventi che costituiranno il primo approccio per un habitat di superficie. Si chiama MPH, Multipurpose Habitat, ce ne sarà uno, forse più di uno, saranno la base di partenza per l'esplorazione di superficie. Se poi un giorno esisterà un Moon Village, se vogliamo chiamarlo così, il punto di partenza saranno i moduli costruiti in Italia dall'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Tu quando dicevi che stai, diciamo, testando lo scafandro, è perché comunque testate le tecnologie che si stanno sviluppando.
0: È vera e propria sperimentazione, ecco. Cioè abbiamo un livello di design dei mezzi con i quali possiamo già iniziare ad operare, ma è ancora possibile definire quale sarà il design finale, ed è indispensabile affinché quando lo scafandro, la macchina, il mezzo sarà nella sua configurazione finale, possa essere utilizzabile dalla maggior parte degli astronauti possibile.
1: È vero è che però tra gli europei siete in 5, tra gli italiani siete in 2, quindi insomma noi incrociando le dita speriamo.
0: Con un po' di fortuna, tu parlavi di disponibilità, gli astronauti sono tutti disponibili.
1: Il fattore C.
0: il famoso fattore C è sicuramente sempre imponderabile. Chiaramente gli astronauti sono tutti non solo disponibili, ma ben pronti a iniziare questo tipo di addestramento, ma ci sono fattori al di là di quello C che hanno a che vedere con l'aspetto politico, perché è chiaro che ci sono paesi europei che contribuiscono più di altri, paesi europei che si impegnano nella ricerca spaziale o nel volo spaziale umano più di altri, quindi si crea di fatto una graduatoria che potrebbe anche determinare chi, quando e come, certo, si viene assegnate le missioni lunari.
1: Che potrebbe essere favorevole, via.
0: Beh, io resto ottimista.
1: Per qualcuno qui in questa stanza.
0: Io sono sicuramente ottimista.
1: Facciamo il tifo per te, Luca. Grazie mille, davvero sempre un piacere chiacchierare con te.
0: Grazie a voi, grazie alle domande, del tempo e dell'attenzione da parte degli ascoltatori.
2: Grazie a Luca Parmitano, grazie a Chiara Albicocco, ma naturalmente anche a Giulia Cannizzaro, Filippo Reggi, oggi in regia. Da parte mia l'augurio di un'ottima domenica, ci sentiamo se vorrete nel pomeriggio sull'attualità dei giornali radio. Europa torna la prossima settimana.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Siamo stati alluvionati.
5: L'azienda era compromessa.
6: Un fiume di fango, detriti.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
8: Grazie anche a loro.
9: Non c'è più traccia di quello che è successo.
10: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
16: Studiare?
15: No!
16: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
15: Ma no!
16: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
15: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
16: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
15: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
16: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, vademecum per stupire, con Gian Piero Kesten e Gaia Grassi.
15: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
17: Sono le 12.
1: GR 24, il sole 24 ore.
17: Attentato a Berlino, identificato un 21enne, si cercano eventuali complici. Scontri in Ottavi, in Valsusa, 450 identificati, oltre 100 gli agenti feriti. UNESCO, i teatri condominiali italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Una donna è morta e 16 persone sono rimaste ferite ieri durante il Gay Pride di Berlino. Un minivan ha travolto la folla che partecipava alla manifestazione. Si cerca l'uomo a bordo, fuggito e forse dei complici.
18: Di lui è stato diffuso solo il nome, Abdul. Ha 21 anni, corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con un cappuccio e pantaloni bianchi. È lui che la polizia cerca per l'attentato al Gay Pride di Berlino, anche se potrebbe aver avuto, dicono le autorità, altri complici. Si ritiene infatti che una o più persone siano poi fuggite dal veicolo utilizzato e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. Il giovane, di cui è stata diffusa la foto secondo le prime informazioni, avrebbe legami con gruppi islamici, sarebbe armato e pericoloso. L'incidente è avvenuto in serata. Un minivan ha investito la folla, uccidendo una donna e ferendo 16 persone, di cui alcune in gravi condizioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Si terranno martedì alle 10.30 in provincia di Modena i funerali di Monica Esposito, la 55enne morta mercoledì scorso dopo essere stata investita il 16 maggio da Salim El Kudrin in via Emilia a Modena. Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di ieri in Val di Susa durante la protesta Nottav. Lo si apprende da fonti qualificate. Superano quota 120 feriti tra le forze dell'ordine, tra poliziotti, carabinieri e guardia di finanza. Attenzione massima, ma nessun allarme da parte delle forze dell'ordine per il corteo di oggi alle 18 al Pilastro a Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. E la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Matteo Lepore dopo le minacce ricevute sui social. Ora il Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran e vi è attesa per l'incontro con il premier israeliano Netanyahu martedì alla Casa Bianca.
5: Potrebbe essere stata anche la preoccupazione di ridurre le scorte di missili Patriot utilizzati dalla contraerea a spingere il presidente americano Trump a evitare di sferrare un poderoso attacco contro l'Iran. Secondo informazioni di stampa, gli apparati di sicurezza americani avrebbero informato il presidente di una carenza di intercettori, dissuadendolo dall'attaccare. Fonti di sicurezza israeliane hanno fatto sapere che l'aviazione con la stella di Davide era pronta nella notte tra venerdì e sabato a prendere parte a un attacco con gli americani su Teheran, poi abortito. Se ne riparlerà martedì a Washington, quando Trump incontrerà Netanyahu. La scorsa notte comunque è stata la seconda senza attacchi dopo 13 consecutive di raid, anche se gli iraniani parlano di esplosioni a Bandar Abbas, che gli americani smentiscono. E resta tesa la situazione in Cisgiordania. L'esercito ha condotto un'operazione su vasta scala con oltre 80 arresti in seguito ai sanguinosi scontri a Tel con la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. I coloni hanno ripreso a fronteggiare i locali in diverse aree. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
17: Il Comitato dell'UNESCO ha iscritto nella lista del patrimonio mondiale il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII-XIX secolo nell'Italia centrale. Accogliamo con orgoglio e soddisfazione la decisione, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. E al via oggi alle 15 il Gran Premio d'Ungheria, in pole Lando Norris, penalizzati Hamilton e Antonelli.
8: È una domenica che promette spettacolo e sorprese, quella del Gran Premio d'Ungheria, ultima tappa della prima parte della stagione della Formula 1 prima della sosta estiva. Alle 15, quando si spegneranno i semafori del via, in pole scatterà la McLaren di Lando Norris, ma alle sue spalle sarà battaglia vera perché la griglia non rispecchia in pieno i valori emersi nell'ora delle prove ufficiali. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli si sono visti penalizzare a causa di infrazioni nel Q3 decisivo e così accanto a Norris non ci sarà il britannico ma l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, comunque velocissimo. In seconda fila invece Piastri e Verstappen, mentre Hamilton aprirà la terza al fianco di Russell, che si troverà così davanti al compagno di scuderia e rivale nella corsa eridata, anche se nella realtà era stato battuto in pista e ha chiuso anche palesando un problema tecnico alla sua vettura. Antonelli scatterà dalla settima posizione con l'obiettivo di risalire per avvicinarsi al podio. Nella classifica mondiale il giovane italiano della Mercedes comanda e resterà primo a prescindere dal risultato dell'Ungaroring, che potrebbe però accorciare la vetta proprio alla vigilia delle vacanze estive. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Ed è tutto, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Giornale 24 torna alle 13.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
5: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
6: Così?
5: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
6: Stai zitto!
7: Perché mi ha fatto riflettere.
6: Ah...
7: Ed è per questo che sono tornato.
6: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
7: Credo di averti violentato.
6: No, non mi hai violentata.
8: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, buona domenica e ben ritrovati Obiettivo salute in tavola. Oggi vi accompagno in un piccolo viaggio nella dispensa del nostro programma. Andiamo quindi a ritrovare alcuni consigli, curiosità, incontri che anche a distanza di tempo hanno ancora qualcosa da raccontarci. Vi piace? Ci siete? Restate? Si parte! Buongiorno, buona domenica, io sarei pronta. Ho preparato qualcosina, perché di questi tempi complice il caldo, un po' la stanchezza, che si dice, mangiamo qualcosa insieme? Con sto caldo non ho fame, proprio giusto qualche cosa di leggero. Poi quando si mettono le gambe sotto il tavolo la scena cambia e l'appetito viene mangiando, e quindi chiacchierando si assaggia di qua e di là. Ci siete? Restate? State comodi? Chiamate degli amici? Parliamo di questa stagione così bella che però ci mette alla prova. Caldo, sonno più leggero, poca voglia di cucinare soprattutto, e anche tanta voglia di sentirci più leggeri anche a tavola. Ma la domandona è: ve la state facendo anche voi, perché ce la facciamo puntuali tutti gli anni e spesso per tutta l'estate. Come conciliare freschezza, gusto e anche, attenzione, sicurezza alimentare? Vi accompagnerò insieme ai miei esperti che vi presenterò tra poco, perché è tornata la coppia meravigliosa. Vi accompagneremo quindi tra miti estivi, errori comuni, piccoli gesti da correggere, buone abitudini da scoprire o, perché no, da riscoprire. E quindi mettetevi comodi, parleremo di leggerezza, parleremo di freschezza, parleremo di come contrastare il caldo, quella sensazione anche di pesantezza. Basta dire pesantezza e uno si sente subito le gambe come due salsicce, ma anche dei rischi un po' del caldo, di quando ad esempio vogliamo raffreddarci troppo velocemente. Parleremo anche di ghiaccio, l'amico dell'estate, da prendere un po' con le pinze. Bene, ci siete? Restate? Accomodatevi! Allora, questa splendida coppia mi piace tanto, la vorrei sempre con me. Una coppia che è fatta da un papà e da una figlia. Il papà è un vecchio amico della nostra trasmissione, la figlia è anche più giovane, una new entry, ma noi le abbiamo presi tutte e due. È il dottor Giorgio Donegani, esperto di nutrizione e tecnologo alimentare. Buongiorno, buona domenica, la vedo buongiorno. Anche bella abbronzata, fresco, in abito di lino.
2: E beh, insomma,
1: bello direi.
2: Ormai l'estate è incominciata, bisogna adeguarsi.
1: E poi noi in estate abbiamo i nostri compleanni, per cui dobbiamo proprio dire,
2: è vero,
1: anche quest'anno me lo faccio scivolare via.
2: Assolutamente,
1: e siamo splendidi. Io non, peccato che non ci potete ancora vedere, ma sarete d'accordo con noi?
2: Forse su qualche copertina di giornale.
1: Ed è con noi Martina Donegani, biologa, nutrizionista. Dottoressa, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Alla nostra età potremmo dire, vero, ci vuole un po' di gioventù.
2: Ci vuole,
1: così abbassiamo
2: sì.
1: L'età. Allora, intanto, secondo voi che ci state ascoltando, che vi state accomodando, cosa significa davvero stare leggeri d'estate e a tavola? Come si può trovare la freschezza senza rinunciare al gusto, attenzione anche alla salute, evitando le trappole? Intanto la dottoressa Donegani ci aiuta. Siamo qui alla tavola di Obiettivo Salute. Immagino che tanti ascoltatori in questo momento stiano pranzando con un'insalatona, un piatto fresco d'estate, perché non è tanto la leggerezza, ma non vogliamo stare tanto ai fornelli. Spesso questi piatti, queste combinazioni, sembrano la scelta più semplice, quella più comoda, quella più fresca, quella più estiva. Ma sono davvero così leggeri come sembrano? Cosa dobbiamo sapere per combinare bene il piatto? Beh, e lavorare poco.
3: Dipende. Si può assolutamente non accendere quasi fornelli o proprio il minimo indispensabile, magari per far bollire del riso, dei cereali per un'insalata di riso, o se vogliamo farci una panzanella, tagliare il pane. C'è chi sceglie anche di tostarlo leggermente, io non me la sento, devo dire, in estate, e lo uso così. Però bisogna stare attenti, perché spesso invece si opta per un consumo eccessivo di piatti pronti. Mi vengono in mente per esempio il tonno in scatola, gli affettati in busta, che vanno bene, sono pratici, i formaggi, ma sono anche molto ricchi di sale, di grassi e devono essere contestualizzati all'interno comunque del piatto. Quindi dobbiamo puntare sempre a creare un piatto unico che abbia una base di verdure, verdure fresche. Questo in estate ci viene anche più voglia,
1: certo,
3: perché ci idratano, ci aiutano anche a reintegrare i sali minerali che perdiamo con la sudorazione, il potassio, il magnesio, un po' tutte le sostanze antiossidanti di cui abbiamo bisogno. Poi in estate alcuni ortaggi sono proprio delle bevande solide, per esempio il cetriolo contiene quasi il 96% di acqua.
1: È della stessa famiglia delle angurie?
2: Sì.
1: Infatti ci sono persone che trovano difficoltà a digerire sia l'anguria e il cetriolo, peccato.
3: Si può sbucciare il cetriolo, in quel caso
1: diventa... Poi ci sono delle varietà che sono più leggere alla digestione, vero?
2: Sì, sì,
1: beh, carosello.
3: Il carosello barattiere sono un po' più leggeri.
1: Vero, perché
3: questo un po' aiuta. Anche l'anguria, effettivamente il cocomero, soprattutto nelle persone che soffrono in quel caso di colon irritabile, quindi magari stanno seguendo il cosiddetto protocollo low FODMAP, quindi a ridotto contenuto di componenti che tendono a fermentare, e chi soffre di colon irritabile purtroppo sa bene di cosa io stia parlando. In quel caso effettivamente l'anguria, per esempio, molto più che il cetriolo, perché il cetriolo invece non contiene tanti di questi componenti, risulta un po' pesante. Però in piccoli dotaggi, anche aggiunti alle insalate per esempio, quindi un'insalata che a me piace fare è con cetriolo, anguria poca a dadini, un po' di feta, che ci può stare perché alla fine noi perdiamo anche il sodio con la sudorazione, quindi aggiungere anche degli alimenti un po' più ricchi di sale come la feta, qualche oliva possono andare bene, magari delle erbe aromatiche per dare freschezza, in questa insalata ci sta molto bene la menta, può andare bene nelle giuste dosi e accompagnata comunque da una fonte di carboidrati, preferibilmente integrali, il classico pane integrale va benissimo o possiamo optare per dei cereali in chicco.
1: Dottor Donegani, spesso si parla di cibi super leggeri che promettono freschezza e benessere e anche una ridotta quantità di calorie. Come si scelgono? Quali sono le indicazioni che dobbiamo avere per leggere l'etichetta? Quanto usarne? Come utilizzarli?
2: Ma in effetti adesso bisogna distinguere, perché c'è purtroppo, ma non solo da questi mesi, la moda del senza, no?
1: Sì.
2: Uno entra nel supermercato e dice, bene, allora io voglio questo senza lattosio, senza glutine, senza zucchero, senza questo così. In realtà il senza, no, è un qualcosa del quale non dobbiamo fidarci ciecamente, perché la cosa importante è leggere sempre quella benedetta etichetta nutrizionale, si chiama proprio informazione nutrizionale, che è obbligatoria e che ci dice già tutto quello che ci serve. Perché ovviamente dipende dalla quantità, no? Ma il senza lattosio, per esempio, ma ci sono persone che tranquillamente, anche intolleranti al lattosio, ma in piccola quantità, riescono a non avere nessun tipo di problema. Le cose sulle quali dobbiamo andare a puntare sono gli zuccheri, sembra banale dirlo, adesso sembra ci sia quasi una guerra allo zucchero, però effettivamente se vogliamo rimanere piuttosto bassi con le calorie è quello, no?
1: Certo.
2: E poi le altre, un grammo di zucchero da 4 calorie e un grammo di grassi ne da 9, no?
1: Sì, e anche se le calorie sembrano non andare più di moda, poi pesano.
3: Incidono,
1: vero?
2: Ecco, non c'è verso, cioè il bilancio calorico è quello che decide se aumentiamo o no di peso quando andiamo sulla bilancia.
1: Certo.
2: La cosa che invece non va proprio bene, no, diciamo così, è questa ricerca spasmodica delle proteine, no? Che è diventata adesso, si entra appunto al supermercato così.
1: Ecco, da dove arriva questa moda, dottoressa Donegani, e perché questo ricorso alle proteine, a cibi iperproteici?
3: Sì, il motivo è un po' duplice. Da sempre si pensa che per dimagrire si debbano eliminare i carboidrati o comunque starci molto attenti e invece si possa abbondare, quasi abusare con le proteine. Quindi quando noi leggiamo il claim proteico, lo associamo a un qualcosa di più leggero, per cui andiamo ad approcciare tutto quel target di persone che sono molto attente alla linea e che vogliono dimagrire. Andiamo poi ad approcciare anche il target invece un po' degli sportivi.
1: Certo.
3: Che hanno anche effettivamente un fabbisogno proteico aumentato, però gli sportivi stanno giustamente molto attenti alla loro alimentazione, sanno benissimo qual è il loro fabbisogno proteico e come raggiungerlo. Però leggendo proteico si pensa che ok, questo prodotto mi aiuterà a mettere su massa muscolare, ad avere una performance migliore e in generale a stare meglio. Non è così, cioè dipende dagli alimenti e l'aggiunta del claim proteico o proprio delle proteine in alimenti come l'acqua, che adesso c'è anche l'acqua proteica che mi fa sorridere solo dirlo, non ha il minimo senso, anche perché il fabbisogno di proteine è di circa un grammo di proteine per chilo di peso corporeo al giorno, che poi aumenta se si segue una dieta ipocalorica e quindi in quel caso devo aumentarlo un po' perché è proporzionale anche all'energia che introduco, all'attività fisica che faccio, ma comunque non supera mai praticamente i 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo e con un'alimentazione bilanciata è assolutamente una quota molto facilmente raggiungibile.
1: Quali errori, dottor Donegani, comune vede nelle scelte alimentari estive? Con lei andiamo spesso a fare la spesa e guardiamo quindi la nostra dispensa per capire un po' come ci orientiamo e quanto siamo condizionati naturalmente dai messaggi che ci arrivano,
2: certo,
1: dalle mode, dalle leggende metropolitane.
2: In effetti noi dovremmo fare quello che si faceva una volta, la lista della spesa, no? Andare al supermercato così, perché in questo periodo in particolare in cui c'è proprio voglia di freschezza così, c'è una classica impennata di tutto quello che è il comparto bevande, no?
1: Sì.
2: Bevande e lì si apre un mondo, no? Perché l'idratazione è fondamentale, no? Però prima si citava l'acqua proteica che vabbè è un po' una sorta di aberrazione da un certo punto di vista, no? Ma ci sono per esempio un fiorire di prodotti che sembrano simili l'uno all'altro, no? Per cui sotto il termine ombrello, sotto quella parola così di succhi, si racchiude un mondo intero che va da quelle che sono bevande alla frutta, i nettari alla frutta e i succhi veri. Dovremmo capire che la cosa importante non è leggere la marca, ok, ma leggere proprio questa parola, succo. Se c'è scritto succo vuol dire che è 100% e allora insieme ovviamente alla quota energetica degli zuccheri della frutta, ok, ma abbiamo anche tutto il resto.
1: Dottoressa Donegani, il dottor Donegani ha toccato un tema importante che è quello dell'idratazione. Naturalmente abbiamo voglia di fresco e ci dissetiamo anche con una bevanda che appaga il nostro gusto. Sull'idratazione apriamo una piccola parentesi. Perché? Perché è importante assecondare naturalmente il senso della sete, ma addirittura anticiparlo soprattutto in pazienti fragili, negli anziani e ricordiamoci anche nei bambini.
3: In realtà dovremmo proprio quasi sempre tutti anticiparlo, perché quando sentiamo sete
1: è un po' tardino.
3: Sì, è un campanello d'allarme comunque di un lievissimo iniziale stato di disidratazione. Il nostro corpo ci sta dicendo che dobbiamo bere proprio, è necessario. Noi invece non dobbiamo arrivare a sentire questa sensazione, ma dobbiamo mantenere uno stato di idratazione costante, sia attraverso quello che beviamo, che è fondamentale, quindi scegliere acqua ovviamente, bevendola magari a piccoli sorsi. Io un consiglio che do sempre ai miei pazienti è appena svegli un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. Non è necessario aggiungere necessariamente succo di limone, se non piace non cambia a livello dell'idratazione, quello che importa è l'acqua. Se poi invece fare delle acque aromatizzate può aiutare, quindi mettere una fettina di cetriolo, qualche mirtillo, una fogliolina di menta per dar sapore, mi piace, ben venga, ma il senso è proprio che mi aiuta a mi invoglia a bere,
1: certo.
3: Questo mi aiuta, io a quel punto già mi sveglio e ristabilisco un po' il mio equilibrio idrico.
1: Certo.
3: Perché comunque anche durante il sonno io ho perso dei liquidi, ovviamente con la traspirazione. Per cui questo è iniziare bene la giornata, poi bere a piccoli sorsi durante tutta la giornata, ma curare molto anche quello che mangio, perché l'idratazione passa tantissimo
1: dalla tavola. Lei ha citato prima l'anguria, ci sono
3: l'anguria, il cetriolo, il pomodoro,
1: meraviglioso.
3: Le pesche, certo. Il melone, un po' tutta la frutta e la verdura, soprattutto quella estiva, un po' come se la natura sapesse che noi d'estate sudiamo di più e abbiamo ancora più bisogno di reidratarci e di integrare i sali minerali,
1: ecco,
3: che perdiamo.
1: Anche quando e soprattutto se viviamo in ambienti condizionati, in cui magari non avvertiamo naturalmente, non abbiamo caldo, ma anche in ufficio, anche al lavoro, dobbiamo ricordarci che anche se non avvertiamo quella sensazione di caldo appiccicaticcio che poi ti porta a bere anche se non avverti la sete.
3: Le riunioni di lavoro sono tra i momenti a più alto rischio di disidratazione. I meeting in cui ne siamo lì con l'aria condizionata non percepiamo tanto il calore, ma noi siamo ad altissimo rischio di disidratazione, come i viaggi in aereo. Nei viaggi in aereo è importantissimo andare a integrare, a idratarsi costantemente durante tutto il viaggio.
1: E in linea con noi torna a trovarci Marco Nuara, pediatra, neonatologo dell'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano. Dottor Nuara, bentornato.
4: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, dottor Nuara, quando si parla di bambini entra in gioco un modo completamente diverso. I lattantini, per esempio, arriva il caldo, ecco, e i genitori si chiedono: avrà bevuto abbastanza? Sarà idratato? E allora le chiedo: quali sono le attenzioni più importanti per un neonato allattato al seno e per quelli invece alimentati con latte artificiali? La cosa cambia o ci si comporta allo stesso modo?
4: Brava, brava che hai ritagliato un momento per parlare dei bambini, perché ricordiamo che il bambino non è un piccolo adulto. Quindi abbiamo parlato degli adulti, ma il bambino è una cosa a sé, ha una composizione corporea diversa da quella dell'adulto. Il bambino ha un 75-80% di composizione d'acqua rispetto al 60% dell'adulto, ha una superficie corporea molto più estesa rispetto al suo peso e una capacità di regolazione meno efficace, quindi disperde molto di più sia i liquidi sia il calore, e anche la sua capacità di funzionalità renale è meno efficiente. Quindi il rischio nei bambini è di andare incontro a una disidratazione molto più rapida e con sintomi meno evidenti, no? Il bambino non riesce a riferirci come sta, ma magari il fatto che noi lo vediamo più spento rispetto al solito deve farci preoccupare. Allora, l'idratazione del lattantino, lo dice il nome, è il latte.
1: È il latte.
4: Il bambino che sia allattato al seno, che sia allattato artificialmente, nei primi 6 mesi di vita deve assumere esclusivamente il latte materno o in sua sostituzione il latte artificiale. Non c'è bisogno, nel caso in cui facciamo latte artificiale, di allungare il latte e farlo più liquido, ecco, perché comunque il latte è un 85% acqua, quindi ha un sacco di acqua, ma anche zuccheri, anche sali minerali, e quindi meglio così. Non bisogna quindi né somministrare acqua né somministrare tisane.
1: Ecco, fino a quando non sono svezzati, giusto? Perché
4: esatto.
1: Lei ha detto 6 mesi, che di solito quando il bambino inizia a stare seduto, settimana in più, settimana in meno, in cui iniziano le prime pappe. In quel caso lì l'acqua va aggiunta.
4: Certamente, in quel caso aggiungiamo l'acqua sia facendogliela bere dal bicchiere o dalla borraccia, sia facendo assumere degli alimenti che contengano liquidi,
1: sì,
4: che contengono acqua, come la frutta e la verdura. Soprattutto nel bambino più grande, noi ci aspettiamo che il bambino sia capace a un certo punto di riconoscere il riflesso della sete e sia in grado di dirci: mamma o papà, ho sete, e quindi noi gli forniamo l'acqua.
1: Non è così.
4: E non succede sempre così, certo.
1: A proposito di idratazione, di estate e di intestino, dottor Nuara, è un aspetto molto importante. Questo spesso la stitichezza compare nei bambini come negli adulti, ma nei bambini diventa più difficile, no? da intercettare e poi da gestire, proprio perché il bambino non beve adeguatamente, è corretto?
4: Sì, è più un luogo comune questo, perché in realtà per andare incontro a stitichezza da disidratazione bisogna veramente bere estremamente poco. Ecco, però è vero anche che quando invece andiamo, cambiamo ambiente, cambiamo alimentazione, cambiamo abitudini, ecco, anche l'abitudine dell'alvo si può modificare, questo sì.
1: Allora, molti bambini si stanno preparando, e famiglie, per affrontare, no? Per organizzare anche le vacanze. Prima di salutarci, dottor Nuara, una specie di breve vademecum per bambini in vacanza, e quindi con gioco all'aperto, gioco libero, bagni al mare o in piscina, escursioni, centri estivi. E il buon senso aiuta, e anche l'esperienza, ma approfittiamo.
4: Certo, allora la prima cosa direi che cercare di selezionare le ore del giorno in cui uscire di casa, in cui esporre i bambini a un caldo magari eccessivo, è importante, altrimenti ripararsi in luoghi freschi, ombreggiati, è sempre una buona regola. Dal punto di vista invece dell'idratazione, io direi che punti principali possono essere tre. Uno è una regola del P-stop, cioè possiamo decidere e informare il bambino che ogni tot, ogni 30 minuti si fa una breve pausa e si bevono due sorsi d'acqua. Allora questo che è visto non come un'interruzione del gioco, ma proprio come un breve P-stop, quindi non è che smetto di giocare, tornerò subito a giocare, questo è ben accettato dal bambino. L'altra cosa è rendere magari l'acqua visibile, cioè fargliela proprio vedere, fargli ricordargli che esiste, e magari renderla anche più appetibile, non dolcificandola, ma magari aromatizzandola, mettendoci dentro la frutta, la menta, il limone, che oltre a aromatizzare colora e rende anche più appetibile l'acqua. La terza cosa che direi che si può fare è quella di sfruttare l'idratazione solida, quindi non limitarci all'acqua, ma anche alla frutta, alla verdura, oppure anche ghiaccioli fatti in casa che possiamo fare noi con un frullato.
1: Dottor Nuara, grazie, buone vacanze, ma credo che prima delle vacanze la contatteremo ancora, perché avremo bisogno dei suoi consigli, per cui, come si dice, dorma preoccupato, noi torniamo.
4: No, io vengo sempre con grande piacere.
1: Grazie al dottor Nuara, buona giornata, buona grazie, domenica. Adesso ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa, una sorta di cooling break, tanto di moda con i recenti mondiali di calcio, e torniamo subito insieme, a tra poco.
5: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
6: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
12: Obiettivo salute
0: in tavola.
1: Eh sì, siete arrivati a Obiettivo Salute in Tavola. Se vi siete collegati ora, buona domenica a voi. Siamo partiti dall'acqua, dalla sete, dai bambini, da tutte quelle situazioni in cui il nostro corpo ci manda segnali che non sempre ascoltiamo. Però c'è anche chi ci sta ascoltando e starà pensando: vabbè, avete ragione, dovrei bere di più, ma faccio fatica. Perché per qualcuno l'acqua non ha sapore e non ha peso, per qualcun altro dà quasi una sensazione di pienezza, di stomaco un po' ingombro, occupato. E allora, come anticipato, noi facciamo posto, allarghiamo il tavolo e metto subito il coperto per la professoressa Stefania Piloni, docente di fitoterapia all'Università Statale di Milano. Buongiorno professoressa.
12: Buongiorno,
1: bentornata.
12: Nicoletta. Buongiorno a tutti.
1: Ecco, che come ci insegna negli interventi qua da noi durante le nostre trasmissioni, ma anche nei suoi libri, le piante ci parlano. E questo è il titolo di un libro della professoressa Piloni che mi piace ricordare, perché era ricco davvero di informazioni e di indicazioni molto utili. Professoressa, partiamo proprio da qui.
12: Sì.
1: Perché ci sono persone che in estate berrebbero volentieri qualsiasi cosa tranne l'acqua? È solo una questione di abitudine, secondo lei, o è il corpo che sta dicendo qualcosa?
12: Di solito il corpo parla . E queste persone tipicamente cercano bevande un po' zuccherine, un po' zuccherate, e questo vuole molta attenzione, soprattutto se si è a stomaco vuoto, perché a stomaco vuoto arriva la bevanda zuccherina, che sia la bibita piuttosto che il tè freddo zuccherato, la glicemia sale in fretta, rischiamo di passare alla sinusoide up and down di iperglicemia, ipoglicemia, iperglicemia, ipoglicemia, e poi desideriamo ancora altro zucchero quando siamo in ipoglicemia. Se poi si tratta di aperitivi con il ghiaccio è ancora peggio, perché l'alcol crea vasodilatazione e dunque dopo il fresco arriva la botta di caldo di nuovo, insomma.
1: È proprio così. Tra l'altro l'estate è anche la stagione delle bevande freddissime, no? Facciamo un'ordinazione, qualunque cosa, e il cameriere chiede con ghiaccio, con ghiaccio e limone, quindi bisogna avvertire che uno non voglia il ghiaccio, se no arriva. Eppure ci sono culture che nelle giornate più calde, più torride, bevono tisane tiepide o addirittura calde. Ecco, quando uno ha caldo sembra una follia, no? Vedi, incontri un amico e dice: ci beviamo un tè caldo? Dice: ma sei fuori con tutto. In realtà c'è una logica, vero professoressa?
12: Sì, la logica c'è, infatti chi vive nel deserto si copre di tessuto molto più di noi che andiamo in giro
1: nudi.
12: Nudi, esatto, dunque esponiamo troppa pelle al troppo sole, ma tipicamente le persone del deserto in Africa bevono caldo, bevono il tè caldo, spesso aromatizzato con delle spezie, oppure la classica tisana al carcadè, che è molto usata nel deserto, che è quella a base di fiori di ibisco, la troviamo anche noi nei nostri negozi, nei nostri supermercati, una tisana rossa,
1: sì,
12: ma è un tonico, ma il carcadè è anche un remineralizzante, perché quando sudiamo perdiamo sali minerali, per cui abbiamo insieme il tono, l'energia, ma abbiamo anche sali minerali di ritorno.
1: Meglio quindi caldo o tiepido? Provare per credere.
12: Provare, perché per noi è meglio tiepido, perché caldo proprio, non siamo abituati,
1: no.
12: Ma tiepido va bene.
1: A proposito di tisane di calde, proprio perché spesso le beviamo calde, le associamo all'inverno, alla coperta, alle serate sul divano, professoressa, arriveremo anche lì, ma teniamolo insomma più in là, ecco, godiamoci l'estate. In realtà esistono erbe o preparazioni che possono essere utili anche d'estate, soprattutto per chi suda molto o si sente particolarmente scarico? Lei ha citato il carcadè, ma ci sono anche tisane che si possono preparare con erbe dei balconi, mi verrebbe da dire?
12: Sì, assolutamente, potremmo dire con le aromatiche in questo caso, di cui le vincenti, che di solito tutti ce le abbiamo in casa, sono la salvia e la menta. Si possono usare sia essiccate, ma anche fresche, che è la cosa migliore. Sono le tisane più apprezzate proprio perché la menta soprattutto è molto tonica, ma entrambe facilitano anche la digestione e dunque anche le persone si sentono più sgonfie, per cui si possono prendere anche postprandiali invece del caffè, prendere proprio qualcosa anche vicino ai pasti. Vanno bene anche lontano dai pasti, perché comunque fanno sentire più su, più a tono, e poi sgonfiano, tipicamente la menta sgonfia tantissimo.

0: Professoressa Piloni, ho bisogno di lei per dare un consiglio alle persone che di solito al mattino escono belle, fresche, piene di energia, verso metà pomeriggio sembrano avere qualcuno che abbia abbassato l'interruttore. Non è sonno, non è fame, è proprio un calo, ecco, un calo di energia. In estate diamo la colpa al caldo, anche se, come dicevamo con la professoressa della cena, per chi lavora in ufficio passa tante ore con l'aria condizionata. Ma possiamo fare qualche cosa? Un suggerimento?
1: Beh, proprio per la metà pomeriggio, idealmente la pianta più tonica nella tisana che diventa fresca è la pianta del rosmarino, perché il rosmarino, che è un'aromatica, contiene molti oli essenziali, tipicamente lo pensiamo sulle pietanze, non lo pensiamo come tisana,
0: sì.
1: E invece l'acqua del rosmarino è un tonico eccezionale, per cui va benissimo proprio in quella fase lì della giornata, a cui si risponde davvero molto molto bene.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ma come faccio a fare questa acqua del rosmarino?
1: È facile, basta metterla a sobbollire massimo 3 minuti, come diciamo sempre, non di più, il rosmarino, poi tipicamente lo possiamo mettere a rinfrescare, per chi lo vuole più fresco lo si può mettere anche poi nel frigorifero, però idealmente tiepido, perché l'ideale sarebbe non proprio freddo, e teniamo questa acqua aromatizzata del rosmarino, per cui prendiamo le foglioline aghiformi del rosmarino, lo mettiamo nell'acqua per massimo 3 minuti e poi lo beviamo fresco.
0: Dai, buono, proveremo anche,
1: sì,
0: con Laura Vanossi, faremo invece che la pausa merenda e la pausa rosmarino.

0: Professoressa, dalla merenda passo alla notte, il sonno, no? Lo sappiamo che il caldo disturba la qualità del nostro sonno. Quante volte diciamo dormito ma non mi sento riposato, oppure non ho dormito perché avevo caldo, ero nervoso, non riuscivo a trovare la posizione, ero irrequieto. Ci viene in aiuto, professoressa Piloni? Noi diciamo sempre, lei lo anticipa sempre, che non è che uno beve la tisana bam e dorme 8 ore di filata, eh?
1: Esatto.
0: Ecco, no, prima di dire, ecco, bisogna entrare un po' in questa
1: ma è comunque
0: questa modalità,
1: questa sensazione soprattutto alle gambe, le persone dicono le gambe, la sindrome della gamba senza riposo che poi si scatena appena ti metti a letto, soprattutto in estate perché c'è un problema anche circolatorio e dunque la gamba si muova senza pace. C'è una pianta che è la verbena odorosa, il suo nome botanico viene chiamata erba limoncina, la chiamiamo sempre con questo nome, e questa va benissimo perché comunque stimola la produzione della melatonina. E la melatonina è il neurotrasmettitore che aiuta il sonno, per cui questa pianta, soprattutto fresca in estate, va benissimo perché è contro la sudorazione eccessiva, per cui ci aiuta a non sudare. Spesso quando sudiamo alla notte, togli la coperta, metti la coperta, togli il lenzuolo, metti il lenzuolo, e poi appunto si produce più melatonina, dunque il sonno è più riposato, ci si addormenta prima, ma soprattutto non ci si risveglia.
0: Sì, non ci si risveglia nel ci si risveglia poi alla mattina,
1: alla mattina sì, però diciamo non prima della sveglia, ci si sveglia dopo la sveglia.
0: Senta, professoressa Piloni, ma questa erba limoncina quando la prendo perché faccia effetto?
1: Idealmente verso le 10 di sera, una bella tazza anche fresca verso le 10 di sera, sì, perfetta.
0: Prof, prima di salutarci, 3 abitudini estive che possono aiutare una persona a sentirsi più in equilibrio quando il caldo si fa sentire. Abbiamo preso appunti: il rosmarino, la salvia, l'erba limoncina, il carcadè. Sappiamo che le tisane e queste erbe possono darci una mano, d'altronde le piante ci parlano, come lei racconta nel titolo del suo libro. Ma ci sono dei consigli, delle abitudini?

0: sintetici, altrimenti sudiamo ancora di più, proteggiamo gli occhi con gli occhiali, il cappello, tutte queste cose sembrano banali ma sono importanti. E poi un consiglio semplice è fare le spugnature fredde, cioè mettere una spugna, quella che usiamo anche per la doccia, metterla sotto l'acqua, strizzarla media, cioè lasciare un po' d'acqua all'interno, metterla nel freezer, per cui metterla un po' nel congelatore, e poi passarla sui polsi, sulle caviglie, sulle vene superficiali, tanto anche dietro le ginocchia, spugnature fredde.
1: Ecco, una goduria, soprattutto in quelle giornate calde e pesanti, poi tiri sulle gambe, vero? Ti sembra di essere in una beauty farm?
0: Sì, si smuffia subito.
1: Fantastico.
0: Esatto, è il modo più semplice, fare un massaggio fai da te, però molto semplice.
1: Professoressa Piloni, grazie per essere stata con noi.
0: Nicoletta.
1: Grazie.
0: Grazie molte.
1: Adesso traffico e poi di nuovo insieme alla Nico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Buongiorno da Marco Casa di Radio Traffic, bentrovati a questo nuovo appuntamento, giornata anche questa di grandi spostamenti sulle autostrade italiane, non mancano gli incidenti a causare disagi come sulla A10 Genova Ventimiglia, dove si verificano code per questo motivo tra Andora e Albenga in direzione Genova. Sempre sulla A10 in direzione Genova per traffico, code tra Pietra Ligure e il bivio per la A6 Torino-Savona. Sull'auto Brennero traffico intenso e code tra Verona e Chiusa Val Gardena e tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione dell'Austria e tra Bolzano e la A4 in direzione Modena. Code a tratti sulla A14 per traffico tra Riccione e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla 1 code a tratti per traffico verso Bologna tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
4: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
5: Ma io sì.
4: Fede, ma dove sei?
5: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
4: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
5: E non solo, ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, pro giovani e meno giovani.
4: Con il meglio di Non mi capisci.
5: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Obiettivo salute in tavola.
1: Siete rimasti, avete fatto molto bene. Intanto perché mi ha accompagnata a salutare Daniele Belloni e Susi Stefanini, maestri yoga dello spazio Shanti di Milano, con cui concludiamo la puntata. Grazie, grazie mille per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Grazie.
3: Grazie, buongiorno.
1: Grazie, benvenute ad entrambe. D'estate viviamo molto di più all'aria aperta e ci lasciamo accompagnare e accarezzare dalla luce naturale. Ma cosa significa questo elemento quando si pratica yoga?
2: Sì, Nicoletta, per noi significa che il sole esterno è da sempre, nella nostra tradizione, il simbolo del sole interiore. Lo yoga è una via di autoconoscenza che ha sullo sfondo quella mitica, se vuoi, condizione della mente chiamata illuminazione, qualunque cosa si voglia dire con illuminazione, profonda saggezza, senso ecologico di unione con l'ambiente naturale e di riconoscimento del valore della vita ovunque, sotto qualunque forma si manifesti. Quindi nel giorno in cui la luce raggiunge il suo culmine fuori di noi, lo yoga invita a riconoscere la stessa luce dentro di noi. E lo fa proponendosi come una disciplina che tiene conto di tutti gli aspetti dell'esistenza umana, da quelli legati al corpo fisico fino a quelli più sottili e spirituali. Una pratica completa comprenderà quindi gli esercizi posturali, le pratiche di respirazione, il rilassamento profondo e la meditazione. Lo yoga nasce in buona sostanza per offrire una promessa di liberazione dalla sofferenza e forse quella liberazione allude alla libertà del sole, visto che parliamo di sole,
1: certo.
2: La libertà del sole è di esserci sempre, nonostante le condizioni avverse. Il cielo può essere coperto, ma il sole continuerà a risplendere oltre ogni copertura. Da noi potrebbe anche essere notte, ma il sole continuerà a illuminare quella parte della terra che gode della sua luce nella fase del giorno. E Nicoletta, se vogliamo poi riportare tutto quanto concretamente sul tappetino,

0: Allora, posso dirti che per noi Saluto al Sole non è solo una sequenza di 12 posizioni yoga connesse in modo fluido, va benissimo, ma soprattutto un esercizio di memoria che ci ricorda chi siamo veramente.
1: Ma che bello, che bella lettura. Grazie, grazie Daniele. Ma Susi, per un praticante di yoga, l'arrivo dell'estate cambia qualcosa? Si modificano le pratiche? Ci sono delle tecniche più adatte alla stagione che è luminosa ma particolarmente calda?
2: Sì, certo, certo. Possiamo dire che la pratica in qualche modo respira con le stagioni e quindi l'estate ci invita a pratiche che siano più rinfrescanti, ci invita a rallentare il ritmo delle nostre pratiche come esecuzione, proprio perché si vuole promuovere anche un aspetto che sia più introspettivo, più meditativo. Ci sono pratiche particolari che si praticano proprio solo d'estate, come delle respirazioni, penso per esempio a una tecnica che si chiama Sitkari, in cui si inspira attraverso i denti che sono stretti mentre le labbra sono socchiuse e quindi l'aria viene come un po' scomposta in un flusso sottile che passa sopra la lingua e la saliva. Solo d'estate si fa questa pratica. Che cosa succede? Che l'evaporazione dell'umidità che è all'interno della bocca ci dà un senso immediato di freschezza.
1: E basta provare,
2: nella
1: vero?
2: Che più internamente, più profondamente, e questo è molto utile. Poi per esempio il respiro che riequilibra il flusso attraverso le due narici, perché abbiamo il canale solare che è connesso alla narice destra, particolarmente attivo d'estate, e poi un canale lunare che è più fresco, che è collegato alla narice sinistra. Se riequilibriamo il flusso con questa respirazione a narici alternate, ne segue anche un riequilibrio a livello del sistema nervoso autonomo, che è strettamente connesso sulla termoregolazione del corpo, no? Perché abbiamo fatto tutti l'esperienza di quando siamo agitati e quindi siamo anche più surriscaldati.
1: È vero, è vero. Certo.
2: Ecco. Poi se devo dare un consiglio per la pratica d'estate, direi favoriamo il mattino presto, prima che ci sia proprio calore, oppure il tardo pomeriggio. E quindi potremmo anche proprio dire che come l'alimentazione si adatta alla stagione, anche lo yoga, no, adatta la sua pratica al ritmo solare, no? Perché sul piano simbolico l'estate che è la stagione del fuoco e quindi è una stagione di trasformazione, perché abbiamo un fuoco digestivo che è connesso sia alla trasformazione del cibo in nutrienti, proprio quella digestione, ma anche a produrre un'energia spirituale che sostiene un cambiamento.
1: Professoressa Albini?
3: Allora, sicuramente mi fa molto piacere ascoltare sullo yoga, perché come sapete è una delle discipline che viene suggerita anche in corso di terapie o in prevenzione. La yoga fa parte di, diciamo, terapie complementari anche in caso di patologia oncologica, per esempio, sia per il rilassamento, per l'incontro con il proprio corpo. E poi noi sappiamo che la respirazione ha anche un effetto analgesico, cioè il fatto che le donne riescano a partorire attraverso dei corsi di respirazione per combattere e in qualche modo seguire le fasi anche del dolore, e quindi quello che lo yoga trasmette, per chi riesce a farlo, si gioca su tantissimi livelli, anche quelli di molecole biologiche.
1: Susi, c'è un legame tra i colori, la stagione e l'evoluzione della coscienza? Lo yoga ha una propria tavolozza?
2: Sì, sì. In effetti lo yoga possiamo dire che rappresenti la vita di ogni essere umano proprio come avesse internamente un suo arcobaleno, no? Perché ogni colore, in effetti, anche nella tradizione, è associato ai chakra, che sono centri di coscienza e di energia, che rappresentano, come dire, un sistema vitale sottile. È un po' come se l'essere umano fosse un albero energetico che ha dei frutti di colori diversi lungo i suoi rami, no? È proprio come un simbolo e un colore che per ogni elemento che è associato ai chakra si può praticare. E infatti, per esempio, no, questi simboli che poi rappresentano la personalità umana, connessi agli elementi, vanno dagli elementi più densi come la terra e l'acqua al fuoco, al vento e allo spazio, e abbiamo pratiche per ciascuno di questi elementi. Ma rimanendo al fuoco, che è il nostro, diciamo, esempio più chiaro di quello che di solare e di estivo abbiamo in noi, c'è un triangolo rosso che lo rappresenta. E quindi è proprio come una fiamma, no? Che si accende nella nostra costituzione sottile. E quindi un aspetto dello yoga, bisogna dire un aspetto prevalentemente energetico, utilizza proprio questo tavolozzo interiore perché indica un sentiero di risalita. In fondo la fiamma, il triangolo rosso con la punta verso l'alto, appunto, ci invita a risalire anche attraverso la pratica dagli aspetti mitici verso l'ani, come costituzione di terra e acqua, questi aspetti più sottili come il vento e lo spazio. Il fuoco è come una luce che si accende, no, su questo interiore, il sentiero che abbiamo dentro di noi, no? Ed è come se fosse la pista di decollo di un aeroplano nella notte, no? Noi lo chiamiamo percorrere il sentiero di fuoco e di luce. No? Ed è un tipo di pratica particolare che mette proprio in evidenza queste associazioni simboliche, non solamente con i colori, ma anche, ad esempio, con i mantra, con dei suoni particolari. Ecco. E quindi si utilizzano, no, sia delle posture che delle respirazioni, delle meditazioni, proprio su questi simboli particolari che, per esempio, vanno da un quadrato giallo, che è la terra, fino a un cerchio blu, che è lo spazio.
1: Ma tu hai citato i suoni, i mantra, e proprio la professoressa Albini mi diceva fuori onda, dopo aver parlato con il professor Bonaiuto, dei colori che ci entrano dentro, e quando siamo nella natura, proprio dicevamo, no? Il suono, il canto delle cicale, il suono dell'acqua, che producono proprio in noi, insieme, no, alla respirazione, ai colori, un benessere.
3: Sì, noi sottovalutiamo talvolta alcune delle nostre percezioni che sono legate non soltanto alla vista, ma anche ai profumi, abbiamo detto prima, e ai suoni. E le volte che sono andata a seguire qualche cosa dello yoga, mi è sempre molto interessato anche cosa associate come parte musicale, sia il livello, i diversi ritmi.
1: Professoressa, lei mi dà lo spunto per chiedere a Daniele, proprio partendo anche dalla considerazione della professoressa Albini, in un'epoca in cui lo yoga è un po' ovunque, no? App, video, intelligenza artificiale generano lezioni in un istante, estive, invernali, per il riscaldamento, il raffreddamento, insomma, cosa resta di insostituibile nell'incontro con un maestro e con una tradizione vivente? D'estate, ma direi, e non solo, quattro stagioni.
0: Resta quello che diceva poc'anzi la professoressa Albini: nella tradizione si parla di una trasmissione cuore a cuore, quindi resta quel suono della campana che è un richiamo a qualcosa che è un lignaggio vivo, a un archivio immateriale di conoscenze antiche. Proprio quel suono di campana ci dice che quando si sta fianco a fianco con un maestro o con una maestra, nella relazione passa qualcos'altro rispetto alla pura informazione, la vibrazione, potremmo dire, la memoria della vibrazione. E comunque che esistono anche posti, luoghi fisici localizzati al di là della meraviglia digitale e di rete, spazi anche piccoli dove le comunità si ritrovano e dove la relazione tra le persone è genuinamente umana, cioè una casa accogliente a cui tornare molto umanamente mentre si prosegue il cammino.
1: Grazie, io ringrazio Daniele Belloni e Susy Stefanini, maestri di yoga dello spazio Shanti di Milano, che ci hanno portata ad avvicinarci in modo così gentile, così approfondito, così rigoroso lo yoga. Grazie, grazie per questa lettura che non è comune, non si trova facilmente, quindi grazie per il vostro lavoro e la vostra partecipazione.
0: Grazie a voi e buona estate a tutti.
1: Grazie,
0: a tutti.
1: Speriamo di sentirci presto. Allora, il nostro viaggio termina qui, domani però parte il palinsesto estivo di Radio 24. E voi andrete in vacanza, ma io vi seguo, insomma, c'è chi va in vacanza e c'è chi va in vacanza o resta in vacanza con Obiettivo Salute. Due volte al giorno, alle 6:30 e dopo il GR delle 12, io vi aspetto, intanto vi auguro una buona domenica e ci sentiamo domani. State bene.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sono le 13.
9: GR24, Il Sole 24 Ore.
8: Attentato a Berlino, si cerca l'aggressore, un 21enne, possibile sostenitore dell'ISIS. Iran stoppa gli attacchi dopo la sospensione dei raid USA, il Papa preoccupato per la Terra Santa. Scontri in Ottavi, in Val di Susa, 450 le persone identificate, oltre 120 gli agenti feriti. Morte di Fakir, oggi il corteo a Bologna, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano l'attentato di ieri sera al Pride di Berlino, dove un minivan ha investito la folla. Una persona è morta, altre 16 sono rimaste ferite. Ora è caccio all'aggressore e a possibili complici. Secondo la Bild, il sospettato sarebbe un sostenitore dello Stato Islamico.
10: Un atto abominevole, un attacco alla nostra società, così il cancelliere tedesco Merz commenta quanto successo ieri a Berlino. Un minivan ha travolto la folla che stava partecipando al Gay Pride. Una donna è morta e 16 persone sono rimaste ferite. Il responsabile sarebbe un giovane noto alle forze dell'ordine, il suo nome è Abdul, ha 21 anni ed è un cittadino tedesco con origini libanesi. A maggio è uscito dal carcere minorile e secondo una prima ricostruzione sarebbe vicino ad ambienti islamici. Uno dei giorni più difficili, dice questo ragazzo, che non avremmo mai voluto vivere. Alcuni testimoni riferiscono di persone ferite da armi da taglio e quindi non si escludono complici. Il giovane, di cui è stata diffusa la foto, è ora ricercato. È armato e pericoloso, dicono le forze dell'ordine. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. In Cisgiordania, colonie israeliane hanno incendiato la moschea di Al-Rama nella città di Kusra, a sud di Nablus, mentre le forze israeliane hanno arrestato 80 palestinesi nei raid in tutto il territorio. E questa mattina all'Angelus l'appello del Papa per la pace in Medio Oriente.
11: Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana, e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali.
8: Gli scontri di ieri in Val di Susa, oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine, mentre si fa ancora la conta dei danni. Ed è unanime la condanna delle violenze da parte di tutte le forze politiche.
12: 450 identificati, oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine, nessuno tra gli operai, ma ingenti danni al cantiere. È il bilancio dell'assalto da parte di un migliaio di antagonisti, in buona parte incappucciati, al cantiere della TAV a Chiomonte in Val di Susa. E mentre il movimento No TAV in un comunicato parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa, è stata tempestiva e unanime la condanna da parte di tutte le forze politiche. Il capo dello Stato Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso la sua solidarietà e il suo ringraziamento per l'azione delle forze dell'ordine. La violenza non piegherà lo Stato e chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo, ha detto la premier Meloni. Ferma condanna delle opposizioni, accusate invece dal centrodestra di connivenza con i violenti. Il segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia parla però di sconfitta dello Stato. Dopo 20 anni siamo ancora qui a contare feriti. La politica, dice, è stata incapace di mettere le forze dell'ordine in condizione di difendere e difendersi, lasciando donne e uomini in divisa ostaggio dei violenti ed esposti a rischi enormi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
8: Attenzione massima, ma nessun allarme da parte delle forze dell'ordine per il corteo di oggi alle 18 a Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir, morto una settimana fa durante un fermo di polizia. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Matteo Lepore dopo le minacce sui social.
13: La decisione sarà formalizzata nella prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ma la Questura di Bologna sta già predisponendo il servizio. Tecnicamente si tratta di una tutela, la modalità di scorta che richiede il minor numero di agenti. Accompagneranno il sindaco Lepore nei suoi spostamenti pubblici e privati. La decisione, dopo le minacce via social seguite agli scontri di piazza di lunedì, post e messaggi almeno una decina per i quali Lepore ha sporto querela. Ieri sera al Pilastro, veglia in ricordo di Abderrahim Fakir, oggi pomeriggio, ad una settimana dai fatti, a partire dalle 18 un corteo percorrerà le strade del quartiere. Sul fronte dell'inchiesta in procura si attende la prima relazione dei consulenti incaricati della perizia medico-legale. Per le conclusioni ci vorranno però ancora settimane. L'autopsia ha rilevato lo schiacciamento del torace, sangue nei polmoni, altro sangue sotto la nuca e sul viso di Fakir, così ha rivelato un nuovo video. Per il legale della famiglia le immagini confermano l'azione violenta da parte degli agenti. Per quello dei poliziotti, quelle tracce invece si riferiscono alle ferite che il 42enne si sarebbe procurato durante la colluttazione. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Un detenuto 29enne si è tolto la vita questa notte nel carcere di Viterbo. L'uomo, approfittando della confusione generata da un incendio, si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella. Ieri sera, nella casa circondariale viterbese, i detenuti hanno incendiato alcuni materassi. Sono state intossicate 23 persone, 13 detenuti e 6 agenti della penitenziaria. Oltre 300.000 persone sono state evacuate in Francia e Spagna a causa degli incendi che divampano da giorni. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza. In Francia, nella tarda serata di ieri, è stata ordinata l'evacuazione di altre 55.000 persone, portando il totale a circa 250.000 nelle regioni sud-occidentali della Gironda e delle Lande. Al viaggio alle 15 il Gran Premio d'Ungheria, in pole Lando Norris.
14: È una domenica che promette spettacolo e sorprese, quella del Gran Premio d'Ungheria, ultima tappa della prima parte della stagione della Formula 1 prima della sosta estiva. Alle 15, quando si spegneranno i semafori del via, in pole scatterà la McLaren di Lando Norris, ma alle sue spalle sarà battaglia vera perché la griglia non rispecchia in pieno i valori emersi nell'ora delle prove ufficiali. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli si sono visti penalizzare a causa di infrazioni nel Q3 decisivo e così accanto a Norris non ci sarà il britannico ma l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, comunque velocissimo. In seconda fila invece Piastri e Verstappen, mentre Hamilton aprirà la terza al fianco di Russell, che si troverà così davanti al compagno di scuderia e rivale nella corsa eridata, anche se nella realtà era stato battuto in pista e ha chiuso anche palesando un problema tecnico alla sua vettura. Antonelli scatterà dalla settima posizione con l'obiettivo di risalire per avvicinarsi al podio. Nella classifica mondiale il giovane italiano della Mercedes comanda e resterà primo a prescindere dal risultato dell'Hungaroring, che potrebbe però accorciare la vetta proprio alla vigilia delle vacanze estive. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ed è tutto, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
7: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7221, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
8: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
9: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia, il direttore Alberto Barbera.
10: Beh, il cinema sta attraversando un periodo, come sapete, difficilissimo, da un lato, per la situazione del mercato, i grandi smottamenti che sono avvenuti nel circuito tradizionale, le piattaforme, i cambi di gestione dei grandi studios, gli accorpamenti, i merging, come si dice, tutte queste cose qua, da un lato. Dall'altro, grandi trasformazioni, innovazioni sotto l'impulso di nuove tecnologie, dall'altro anche profondo, direi, cambiamento affidato a un rinnovamento generazionale. La quantità di esordi nel mondo è impressionante, ma ancora più impressionante è la qualità di molti esordi. In qualche modo tutta questa complessità, no, generale, che ho cercato di riassumere brevemente, si ritrova nella Mostra del Cinema di Venezia, no? L'assenza dei grandi studios hollywoodiani che in questo momento stanno ridefinendo il loro ruolo, il loro profilo, la loro immagine, le loro strategie di mercato, i grandi autori che pure ci sono, ovviamente, tantissimi giovani esordienti o comunque nuovi talenti, e il tutto dominato da un'attenzione rispetto ai grandi problemi della contemporaneità, che è forse il segno distintivo di questa mostra, che rischia di essere vista come la più politica, no, degli ultimi anni, nel senso, ma è politica in senso lato, voglio dire, non ci sono statement politici dalla parte della mostra, ma c'è la capacità di farsi luogo di raccolta di tutte le tensioni e i problemi di oggi, dalle guerre alla Palestina, dall'Ucraina alla Russia, dai problemi sociali, dalla diminuzione delle libertà di espressione, dalla violenza esercitata nei confronti degli oppositori di regime, ma anche dai problemi sociali. Un catalogo dei problemi di oggi con cui facciamo i conti attraverso la cronaca quotidiana, ma che il cinema, per fortuna, rielabora e trasforma in narrazioni capaci di capire meglio qual è la complessità dei problemi.
9: Di solito si dice la pattuglia degli italiani, cioè questa espressione giornalistica alla quale non sappiamo rinunciare, non ci rinuncio nemmeno io stavolta, ovviamente, e l'applauso su Moretti, pace fatta.
10: Certo, ma guarda, intanto la pattuglia è un po' più grande del solito, perché dopo l'assenza dei film italiani nei festival del primo semestre dell'anno, Berlino, Cannes, sembrava che fosse la morte del cinema italiano, no? Invece non lo era, era un problema produttivo, per cui tutti i film la produzione è ripartita col nuovo anno, con la primavera, eccetera. Poi tutti hanno fatto le corse per finire in tempo per Venezia e ci siamo trovati in questo collo di bottiglia con una quantità di film senza precedenti. Ma senza precedenti anche dal punto di vista della qualità, questa è la cosa importante, no? E quindi è stato difficile scegliere. Troviamo fuori concorso film che sono autori che sono sempre stati in competizione fino a ieri e che oggi hanno accettato, come dire, generosamente di essere fuori concorso. Abbiamo un ritorno che, come dici tu, cura un vulnus rimasto aperto da 37 anni, però una quantità enorme di proposte inattese, addirittura esordienti, no? Che danno, come dire, la consapevolezza che un cinema italiano oggi è un cinema estremamente diversificato, giovani registi di talento che provano cose nuove, Roberto De Paolis che fa un film surreale, grottesco, che non appartiene alla tradizione del cinema italiano, piuttosto che tante Strippoli che flirta con l'horror per fare un'altra cosa, benissimo, con una maturità inaspettata da un ragazzo al terzo film. Insomma, ecco, credo che la pattuglia italiana quest'anno riceverà non poche sorprese.
9: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Alberto Barbera. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale, ultimo appuntamento per questa stagione, poi ci riascolteremo nel prossimo mese di settembre, nei primi giorni del prossimo mese di settembre, ma intanto un'ultima puntata sicuramente ricca di contenuti con la richiesta di revisione delle regole europee per la competitività industriale, i rischi occupazionali della transizione elettrica, ma anche il piano per la mobilità estiva e il caro carburante. Ci occuperemo di autostazioni, i veri fulcri, i centri della intermobilità, della possibilità di far viaggiare i passeggeri utilizzando varie modalità di trasporto, in questo caso la strada e spesso anche la ferrovia o il trasporto pubblico locale, ed infine ci occuperemo nello spazio dedicato alle case costruttrici di un brand molto amato dagli italiani, è il primo SUV venduto in Italia, la seconda auto più venduta in Italia in assoluto, stiamo parlando di Avenger, e quindi il brand di cui parleremo è Jeep, in compagnia di Novella Varzi, country manager di Jeep Italia. Parleremo di Avenger, ma ovviamente non solo, parleremo anche di tutte le novità che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi anni legate al brand americano di casa Stellantis. Tutto questo succederà tra pochissimo, alle 13:30, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
2: Maletti 1867, 150 anni di gastronomia italiana. Di Anna Marino. Maletti 1867, storica azienda familiare modenese che nel nome porta la sua data di nascita, produce salumi artigianali di alta qualità, specialità gastronomiche della tradizione italiana, piatti pronti, formaggi e cesti natalizi. Conta oltre 400 specialità artigianali e regionali, salami, zamponi, cotechini, prosciutti, mortadelle, guanciale, speck, oltre a sughi, pasta fresca, formaggi e dolci. Il 2025 si è chiuso con 30 milioni di euro di fatturato, con 4 milioni realizzati sui mercati esteri e una presenza in 22 paesi. Tutto è iniziato nel 1867 in una bottega modenese specializzata nella lavorazione delle carni suine, nel cuore di uno dei distretti salumieri più importanti d'Italia. Da allora sono passati oltre 150 anni, come ci racconta Maria Sabina Villani, quinta generazione della famiglia alla guida dell'azienda. Un percorso fatto di saperi tramandati, gesti ripetuti con cura e famiglie intrecciate tra loro che si riconoscono nel valore del lavoro ben fatto.
3: I valori sono il succo, la parentela deriva dal fatto che ci troviamo nel distretto della salumeria, distretti dei tessuti, della pelle, delle scarpe, dell'oro. Tutti conoscono questi distretti, nessuno sa che c'è un distretto del salume. In questo distretto del salume nascono le famiglie più antiche della salumeria, da Bellentani, Montorsi, Cavazzuti, Balugani, Maletti, Villani, Zironi. Di questi una parte sono tutti imparentati con me.
2: Con sede a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, Maletti 1867 nasce come un laboratorio artigianale, ma da subito spinta da una vocazione industriale e alla ricerca di soluzioni logistiche per la propria espansione.
3: Non era propriamente una bottega, perché erano già i primi laboratori. L'idea che noi abbiamo adesso dell'artigiano era l'opposto nel 1900. Tutti desideravano essere una company, tutti desideravano essere un'industria. Era esattamente l'opposto di oggi, che tutti desiderano essere un artigiano. Quindi erano tutti artigiani, ma tutti si fregiavano del fatto di essere una fabbrica, un'industria. Qualcuno aggiungeva la co attaccato al cognome. Quindi era un laboratorio artigianale e quasi sempre erano sotto la casa di famiglia, anche in questo caso, quindi a Casinalbo, attaccati alla ferrovia, luogo strategico per la consegna delle merci, c'era questo mini laboratorio che vendeva ovviamente, come tutti i laboratori, anche al pubblico, quindi come uno spaccio aziendale.
2: Maletti ancora oggi utilizza la lavorazione artigianale, l'uso di ricette antiche emiliane, la legatura a mano e la selezione di materie prime del territorio, con un focus su stagionature accurate. Ma cresce fin da subito. Alla fine dell'Ottocento può fregiarsi dello stemma delle case reali dei Savoia e nei primi decenni del Novecento avvia l'esportazione dei propri prodotti in tutto il mondo. La memoria degli albori dell'azienda e della famiglia passa di generazione in generazione, come racconta Maria Sabina Villani.
3: I primi ricordi quando mi sono stati trasmessi sono stati la mia partecipazione a un matrimonio a casa Maletti e io che dico: ma papà, noi ci chiamiamo diversi, perché andiamo al matrimonio dei Maletti? E detto: perché siamo lontanamente imparentati. Questa è un'azienda che ha fatto la storia dell'eccellenza quando ancora di eccellenza alimentare non si parlava. Cioè nel 1800 questo piccolo laboratorio famoso per salsicce, conti che la parola salsiccia era la parola dei salami, dei cotechini, dei zamponi già nel Medioevo, le salsicce gialle e rosse, quindi famosa soprattutto per gli insaccati. Diventa però un'eccellenza vera, tanto che viene insignita degli stemmi delle case reali dei Savoia. Ne parlano in America gli attori di questo zampone eccezionale. Questi sono gli aneddoti principali, oltre al fatto che un'azienda insignita anche della possibilità di andare all'estero, cioè si diceva azienda per l'esportazione, questi effettivamente portavano i salumi, i Maletti importavano i salumi nelle più belle gastronomie e delicatesse di tutta Europa, li portavano nelle colonie africane ed erano trattati come dei gioielli, delle casse scaricate a quattro mani. Questi sono, ci sono stati tramandati questi aneddoti anche dalle fotografie bellissime in bianco e nero che ritraggono le casse Maletti spedite e consegnate appunto in questi grandi empori e delicatesse nelle salumerie e gastronomie dell'italianità in centro a Londra, Parigi e appunto giù dalle navi per consegnarle nelle colonie italiane nei primi anni del Novecento. Una vera eccellenza come oggi tanti, insomma noi parliamo di eccellenza tanto spesso, eccellenza alimentare, però a quel tempo lì erano molto poche.
2: Il legame con il territorio modenese, dove la cultura degli insaccati è storicamente radicata, anche prima degli antichi romani.
3: Allora, il distretto salumiere deriva dal fatto che lo era già ai tempi dei romani, perché l'Emilia era boscosissima e quindi veniva misurato il bosco in numero di maiali. Ovviamente non erano i maiali di oggi, quelli costruiti dalla genetica dell'Ottocento, erano maiali selvatici, simili a un po' un fiume, un cinghiale se vogliamo, però il numero la grandezza del bosco era misurato in maiali. Poi l'Emilia era crocevia di esperienza etrusca, che erano fortissimi, sembra addirittura che la parola perna etrusca sia l'origine della parola prosciutto, e anche i Lucani erano etruschi, da cui il nome Lucanica, per far capire l'esperienza nostra del salume da dove deriva. Si incrocia con quella dei Celti, dei Longobardi, grandi esperti nella conoscenza del trattare il suino, perché erano quelli poi che mangiavano più carne di tutti e avevano appunto le carni selvaggi, sapevano lavorarle, sapevano affumicarle, avevano il freddo per poterle conservare. Ora l'esperienza germanica si unisce a quella etrusca, poi arrivano nel Medioevo i monaci che imparano come allevare e nutrire il maiale e aggiungono e preservano all'esperienza etrusca e longobarda questa loro capacità. Ecco che, guarda caso, proprio qui c'è l'abbazia di Nonantola e tutto trova senso del perché oggi e ancora oggi è un distretto salumiero e del perché le più grandi e più antiche famiglie di salumi al mondo sono qui. Balugani, Bellentani, Montorsi, Cavazzuti, che era mia trisnonna ma era anche una bisnonna di Maletti, poi c'era Fini, Villani, Zironi, mia bisnonna, cioè, siamo tutte queste famiglie erano tutte qui a distanza di 10 km quadrati.
2: Durante la guerra la sopravvivenza è garantita dalla rete sociale sul territorio. Dalla crisi nasce anche l'innovazione.
3: Le guerre sono state affrontate tra virgolette bene, perché erano aziende tutte legate molto al territorio e quindi facevano comunità, aiutavano le persone, quindi si appoggiavano alle chiese, si appoggiavano per fare la mensa ai ragazzini che erano rimasti orfani o che erano senza i genitori anche temporaneamente. Quindi abbiamo le foto dei Natali fatti presso la Maletti con tutti i bambini, perché sopravvivevano anche nonostante la guerra. Gli eserciti avevano bisogno delle aziende alimentari, e purtroppo anche quelli nemici tedeschi entrano nelle aziende e le occupano, mettono le macchine che devono creare scatolette per gli eserciti. E qui nasce uno dei grandi protagonisti dell'offerta, proprio negli anni 40, dell'offerta Maletti, che è il ragù. Solo che il ragù Maletti effettivamente era fatto come in casa.
2: Negli anni 50, grazie alle nuove tecnologie e alle opportunità offerte dal dopoguerra, l'azienda amplia la gamma dei propri prodotti. Non solo, i fratelli Maletti sono pionieri anche sulla strada delle ceste natalizie, alcune confezionate di un bel colore rosso Ferrari perché servivano il Ferrari Challenge di Maranello, a pochi chilometri di distanza. Negli anni 80 arriverà a produrre più di 11.000 ceste regalo, ma iniziano anche le difficoltà dell'azienda, come sottolinea Maria Sabina Villani.
3: Nel 1950 sicuramente c'è un grande cambiamento da quello che è l'economia dei primi del Novecento, no? Si comincia a entrare in un'era più moderna. Accanto all'origine solo di salame, zampone, cotechino, diciamo, e anche sulla stregua di quello che stava facendo Fini, che era diventato molto grande in quegli anni lì, molto famoso, e che aveva trasportato il concetto della salumeria un po' più allargato alla gastronomia modenese ed emiliana, i Maletti seguono Fini e allargano a tortellini, tortelloni, parmigiano, aceto balsamico, galantina. Tutto questo allargamento di gamma è le minialità in genere. E poi le cassette di Natale. Le cassette di Natale, grande a tutti i fini, diventano enorme tu anche per Maletti. Fino all'epoca in cui, intorno agli anni 2000, manca un po' il passaggio generazionale. Questo è qualcosa che mette in crisi e fa sì che i Maletti decidano di vendere ai loro lontani parenti, vicinissimi di casa, e Villani. Ed è qui che è iniziata poi la mia storia, perché ho preso in carico l'eredità.
2: Nei primi anni 2000 la famiglia Maletti cede infatti marchio e ricette ai parenti della Villani Salumi. Alcune delle preparazioni che avevano reso celebre il nome Maletti vengono preservate e continuano a essere prodotte.
3: Le ricette più famose dell'azienda Maletti erano sicuramente zampone cotechino, salame geminiano, il salame senza lardelli, e altri salami, la corallina, il salame di Roma, il cacciatore. E queste ricette sono state tutte portate nella nuova azienda che ha acquisito Maletti nel 2004, perché l'intento dell'azienda che ha acquisito, che ha sempre in mano una famiglia, che è appunto l'azienda Villani, ha acquisito la Maletti, ha fatto in modo che la Maletti mantenesse totalmente la sua identità.
2: Oggi le ricette storiche vengono preservate nel sapore, ma aggiornate secondo le nuove esigenze nutrizionali. Impegno riconosciuto e certificato dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Innovazione produttiva che guarda anche all'intelligenza artificiale.
3: Il settore salumiero in genere, quindi parlo per la Maletti, ma direi anche per le aziende simili gestite a livello familiare, la digitalizzazione è questo sconosciuto, nel senso che è uno degli ambienti dove esiste ancora tantissimo, e anzi è una ricchezza, il rapporto, la relazione con il cliente. Lo stesso passaggio che avvenne con l'industrializzazione, dove tutti si preoccupavano che la macchina avrebbe portato via lavoro agli operai, mentre poi quando si è tradotta sul serio è diventata una trasformazione che ha tolto il lavoro antipatico agli operai, perché tutto si deve riaggiustare, a volte con crisi, difficoltà, ma si riaggiusta in un modo che ha senso e deve innalzare la qualità del lavoro della gente stessa, non eliminare la relazione. È il gusto del lavoro. Se io ti devo vendere un prodotto, te lo devo raccontare, non lo può fare un digitale, non lo può fare una macchina, lo deve fare sempre una persona.
2: Questi i messaggi che portano i discendenti di quelle stesse famiglie artigiane che guidano ancora oggi l'azienda, come li racconta Maria Sabina Villani.
3: Allora, mio padre mi ha sempre detto: ricordati che quello che vendi lo devi mangiare a casa. Questa è la più grande lezione sul gusto di un padre d'azienda. Tu produci roba che devi mangiare a casa perché deve piacere a te, se no non la devi vendere. E mi ha sempre detto: chiedimi un po' dove vai. E io gli chiedo: dove vai, papà? E lui: dove man per. Che significa? L'imprenditore va dove pare a lui. È la libertà. Devi essere autonomo e coraggioso.
1: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
17: Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera instabile con temporali sparsi, localmente intense con grandinate sulle regioni del centro, sui rilievi in generale, in Campania e ultimi anche al nord-est. Migliorerà invece al nord-ovest. Domani in prevalenza soleggiato e più caldo, salvo temporali tra Basilicata e Puglia nel corso del pomeriggio. Scarica l'app di ilmeteo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
4: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
5: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
6: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Partiamo dal governo italiano, che in questi giorni ha inviato un nuovo messaggio a Bruxelles. È necessaria una revisione strutturale delle norme europee sulla sostenibilità per non sacrificare la competitività della mobilità. L'appello arriva dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, il quale pone la neutralità tecnologica al centro della strategia nazionale. L'obiettivo è includere i biocarburanti tra le soluzioni immediate per i motori a combustione, considerando gli strumenti già pronti per abbattere le emissioni senza imporre riconversioni industriali forzate. Il tema della competitività si intreccia inevitabilmente con quello dell'occupazione, dove i segnali che arrivano dall'Europa destano grande preoccupazione. Un recente studio dell'Istituto Fraunhofer evidenzia che entro il 2040 la filiera automobilistica europea rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro a causa del passaggio alla mobilità elettrica. Un impatto profondo per un settore che solo lo scorso anno impiegava circa 1,6 milioni di persone nel continente. Secondo lo studio, il cambiamento è già in atto e si prevede che già entro il 2030 potrebbero scomparire circa 370.000 posti di lavoro, poiché la produzione di veicoli elettrici richiede meno componenti e una minore complessità rispetto ai sistemi tradizionali. Mentre l'industria si interroga sul proprio futuro, il presente ci porta sulle strade italiane per l'avvio della stagione turistica. Per gestire i flussi dell'esodo, ANAS ha infatti varato il piano Estate Sicura 2026, che prevede la sospensione di oltre 1.000 cantieri lungo le principali arterie stradali, pari a circa l'83% di quelli precedentemente attivi. L'obiettivo è agevolare il traffico per gli oltre 440 milioni di spostamenti previsti tra luglio e settembre. Per garantire assistenza e monitoraggio costante, 24 ore su 24 sono state messe in campo più di 2.000 risorse tra personale tecnico e addetti alle sale operative. Anche d'estate, quindi, la sicurezza resta la priorità, supportata da campagne di sensibilizzazione che ricordano come la responsabilità individuale sia il primo presidio contro gli incidenti. Mettersi al volante quest'estate sarà però più oneroso per le tasche degli italiani. Recenti stime di Federconsumatori segnalano nello specifico un aggravio complessivo di circa 283 euro annui tra costi diretti per i rifornimenti e rincari indiretti sui beni di largo consumo. Si tratta di una criticità che pesa sull'intero sistema produttivo, dato che oltre l'86% delle merci in Italia viaggia ancora su gomma. Ma anche il clima torrido presenta il conto. L'uso prolungato dell'aria condizionata fa lievitare i consumi, portando la spesa extra per le auto a benzina a poco più di 29 euro nel solo mese di luglio. E cambiamo argomento, ma in realtà parliamo di mobilità, continuiamo a parlare di mobilità, parlando di autostazioni, che sono un nodo centrale della nostra mobilità, ma soprattutto un tema che tocca da vicino il nostro paese, perché mentre il numero di viaggiatori e passeggeri continua a crescere, le autostazioni italiane faticano a tenere il passo, mostrando un ritardo qualitativo rispetto all'Europa. E quanto è emerso da un recente studio condotto per Flixbus da Andrea Giuricin, economista dei trasporti presso l'Università Milano Bicocca, che è ospite della nostra trasmissione. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
7: Buongiorno, grazie per l'invito.
6: Allora, cominciamo dallo scenario generale. Come si posizionano le autostazioni italiane rispetto ai principali standard europei, ma soprattutto quali sono le lacune strutturali che oggi impediscono ai nostri terminal di essere considerati dei veri hub moderni?
7: Molto spesso le nostre autostazioni purtroppo sono delle semplici paline. È chiaro che questa è un'esagerazione, ma quello che è venuto fuori da questo studio è che abbiamo sì dei casi indubbiamente anche positivi, pensiamo a Roma Tiburtina rispetto agli standard, diciamo, europei, ma al tempo stesso abbiamo tante città dove le autostazioni non sono delle autostazioni. E chiaramente questo, per un settore che è cresciuto tantissimo negli ultimi 10 anni, è qualcosa di limitante, ed è proprio per questo che bisogna cercare di fare qualcosa per migliorare la situazione attuale in italiana.
6: Anche perché nel resto d'Europa la situazione è completamente diversa e le autostazioni sono quasi degli hub aeroportuali.
7: Esattamente, sono degli hub veri e propri, intermodali, perché molto spesso ben collegati con altri mezzi di trasporto, spesso ben posizionati comunque all'interno delle città, con servizi di qualità. Ora, l'Italia ha indubbiamente degli aeroporti di alta qualità e può avere anche assolutamente delle autostazioni di alta qualità. Non devono esistere passeggeri di serie A o passeggeri di serie B.
6: Anche perché il trasporto passeggeri su autobus è cresciuto enormemente in questi ultimi anni.
7: Esattamente, questo indubbiamente è uno dei temi. Grazie all'apertura del mercato, grazie all'arrivo di nuovi operatori, il mercato è diventato molto dinamico, utilizzato moltissimo da tante persone.

0: perché c'è la possibilità di pianificare più corse rispetto invece ad una modalità ferroviaria che invece è in qualche modo collegata e strettamente legata alla fruibilità dei binari. Oltre alla posizione geografica, quali sono i servizi e i requisiti di sicurezza che i viaggiatori considerano oggi imprescindibili?
1: Allora, nella valutazione di questo indice abbiamo preso diversi KPI. Indubbiamente la posizione della fermata, l'intermodalità, ma i servizi ai passeggeri, come le informazioni, il comfort, l'igiene, e poi anche i servizi agli operatori sono sicuramente rilevanti. I servizi a mobilità ridotta sono altresì importanti, ma c'è poi un tema indubbiamente rilevante, sempre più sentito dalla popolazione, che è, diciamo, la sicurezza. Magari anche solo un tema di percezione, ma la sicurezza per delle autostazioni diventa sempre più importante per i passeggeri che arrivano proprio magari di notte. E quindi queste sono delle valutazioni che abbiamo tenuto nei KPI, ma che sono importanti per passeggeri e operatori.
0: Prima dicevi che esistono comunque delle eccellenze italiane che possono essere un po' presi a modello di riferimento. Quali sono le caratteristiche di queste autostazioni?
1: Ma se prendiamo Roma Tiburtina, che forse è una delle autostazioni più europee, la vediamo proprio come un hub. Vediamo che ha determinati servizi, vediamo che è una stazione chiusa, vediamo che ha i servizi anche per gli operatori, e quindi nel nostro KPI è venuto un valore superiore a 4 su 5, 4,25 su 5, e che si posiziona, diciamo, non dico ai vertici europei, ma comunque a livello delle migliori autostazioni europee. È chiaro che si può fare sempre di più, ma è altresì chiaro che avere servizi e avere una buona intermodalità e dei mezzi di trasporto pubblico locale, magari che connettono bene la stazione, indubbiamente sono questi gli elementi che sono più considerati dai cittadini.
0: Tutta questa analisi ha portato ad una proposta avanzata anche dalle associazioni di categoria del settore, una proposta di un piano nazionale da 300 milioni per promuovere sicurezza e intermodalità, trasformando semplici fermate in veri e propri hub di servizi. Quali sono i punti principali di questa proposta?
1: Allora, indubbiamente questa è una proposta del settore che io mi sento, diciamo, in pieno di condividere, e che può spingere tramite un partenariato pubblico-privato lo sviluppo di queste autostazioni a livello europeo, cioè garantire ad esempio standard minimi di qualità, rafforzare la sicurezza del presidio, mettere al centro l'intermodalità. Ma in questo piano poi si parla anche di 300 milioni di euro nel corso degli anni per migliorare a mano queste autostazioni e renderle sempre di più dei punti nevralgici delle nostre città, ma dei punti nevralgici vivi, certo, importanti per la mobilità delle persone.
0: Ed è questo un tema che noi continueremo a seguire con grande attenzione. Termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Andrea Giuricin, economista dei trasporti presso l'Università Milano Bicocca. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo di un brand molto amato anche dagli italiani. Pensate, è il primo SUV venduto in Italia, la seconda auto in Italia venduta in assoluto. Stiamo parlando di Jeep, in particolare di Jeep Avenger, ma di Avenger e non solo parleremo tra poco in compagnia di Novella Varzi, country manager di Jeep Italia. Restate con noi.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, segnalo al sud traffico bloccato per un incendio sulla A19 Palermo-Catania nei pressi della zona industriale di Termini Imerese in direzione Catania. In centro Italia, a Roma, tratto chiuso sulla A24 Roma-Teramo, tratto urbano per fumo sulla carreggiata tra Via Togliatti e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. E sempre sulla A24 in direzione Teramo si rallenta per incidente tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per incidente tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Traffico intenso sulle autostrade italiane, traffico da rientro o da partenza. Tra le situazioni più critiche, le lunghe code sulla A23 Udine-Tarvisio, 6 km di code per traffico tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. È tutto, buon viaggio.
5: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate

0: puntate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24. Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
2: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità, spazio questo che oggi dedichiamo, come vi anticipavo nel corso del primo appuntamento, a Jeep. In particolare scopriremo come il brand stia rivoluzionando la propria gamma tra tecnologia e innovazione, senza però tralasciare il suo storico spirito d'avventura. Faremo questa analisi in compagnia di Novella Varzi, Managing Director di Jeep Italia. Buongiorno Novella, grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno a te Massimo, grazie mille per questa opportunità.
2: Allora, Jeep si conferma anche in Italia leader di alcuni segmenti, ma intanto andiamo per ordine. Come è andato il mercato italiano per Jeep nel primo semestre dell'anno?
3: Allora, un mercato nel primo semestre dell'anno che ha visto chiudersi un immatricolato in Italia circa 940.000 vetture, in crescita del 10%. Jeep in questi primi sei mesi ha fatto la sua parte, si è confermata tra i 10 marchi più venduti in Italia, con una Jeep Avenger leader tra tutti i veicoli SUV del mercato italiano. Un risultato importante per questa vettura, è appunto il veicolo SUV più venduto, ma è anche il secondo modello più venduto in Italia, con una quota che si attesta intorno al 10,6 sul segmento B-SUV.
2: Certo. Insomma, un'auto amatissima dagli italiani. Qual è il segreto di questo primato, secondo te?
3: Ma il segreto di Jeep Avenger è il fatto che concentra in una vettura così compatta tutto il DNA del brand Jeep. È una vettura ideale per muoversi in città, è una vettura, come tutte le Jeep, ideale per le vetture fuori porta. Ha a disposizione quattro diverse motorizzazioni: la benzina, l'ibrida, l'elettrica, il 4xE, e è una vettura molto amata e apprezzata da tutti i clienti italiani che continuano a sceglierla appunto tra tutte le vetture del mercato.
2: Ecco, lo dicevi prima, questa è una vettura disponibile in tutte le alimentazioni possibili, dal full electric all'ibrido, il benzina, il 4xE. Come dire, rappresenta questo forse una piccola parte di questo successo?
3: Sicuramente dà ai clienti la possibilità di scegliere la motorizzazione che più gli si addice per le esigenze e per lo stile di guida, le necessità che ha il nostro cliente. In più è una Jeep che guarda a una clientela ampia, guarda ai giovani, guarda alle donne. È una vettura insomma che è stata amata tantissimo dal pubblico italiano.
2: Certo, e tra un po' ritorneremo su questo tema, però intanto cambiamo un po' fronte. Jeep ovviamente non è solo Avenger, avete aperto da poco gli ordini per la Compass 4xE, un'auto da 375 cavalli. Ecco, in un mercato italiano che è dominato sostanzialmente in questo momento dagli ibridi, che ruolo ha questa versione ad alte prestazioni?
3: Diciamo che in questo inizio del 2026 ha visto appunto anche l'arrivo di Compass da gennaio, con la sua motorizzazione ibrida da 145 cavalli, a cui ad aprile si è aggiunta la versione plug-in hybrid, e oggi con l'apertura della 4xE completiamo la gamma della nuova Compass. Non esiste una vettura Jeep se non c'è un 4x4, una vettura con prestazioni altissime, come hai detto tu, 375 cavalli, 3100 Nm sulla coppia, 600 km di autonomia sul ciclo WLTP, prestazioni e capability veramente al top di gamma, che aumenteranno ancora di più le vendite di questa vettura, che appunto ha esordito a gennaio, ha già raggiunto le prime 10 posizioni di un segmento molto competitivo come quello del CSUV.
2: Il piano europeo che è stato svelato a fine giugno prevede 6 nuovi modelli entro il 2030. Ci puoi anticipare qualche cosa?
3: Sì, Fabio Catone, il responsabile del brand Europa Jeep, a seguito dell'Investor Day ha svelato i piani di Jeep per l'Europa. Come hai detto tu, entro il 2030 la gamma Jeep si coterà, arrivando ad avere 6 vetture e a coprire il 90% di tutto SUV europeo. La prima vettura che arriverà sarà il Recon, una vettura boxy propriamente Jeep nel DNA al 100%. Arriverà poi un segmento di SUV e 2 nuove vetture sul segmento B-SUV. Quindi entro il 2030 Jeep avrà 6 nuovi modelli che rispetteranno in pieno tutte le caratteristiche del brand, il design distintivo, la capacità off-road e la libertà di scelta in tutte le sue motorizzazioni.
2: Tra le novità spicca anche un SUV sviluppato in sinergia con la cinese Dongfeng. Secondo te come reagirà il cliente italiano?
3: Quello che conta veramente è che questo nuovo prodotto sia una vettura Jeep. In Jeep noi sviluppiamo tutte le macchine con quella che noi chiamiamo una Jeep product formula, molto semplice, che guarda i nostri 85 anni di storia, guarda i nostri valori, guarda alle esigenze dei clienti per fare delle vetture iconiche e 100% Jeep. Questa partnership ci permetterà in maniera veloce di avere a disposizione tecnologia, innovazione e sviluppo, ma sempre con un prodotto in chiave Jeep.
2: Chiaro. Lo dicevi tu prima, con Avenger avete in qualche modo ampliato il vostro pubblico, avete avvicinato fasce prima meno esplorate dal brand, le donne, i giovani. Ecco, con l'arrivo di questi nuovi modelli, come cambierà l'approccio di Jeep ai diversi target demografici?
3: Ma questo appunto ci aiuterà ancora di più ad ampliarli, proprio come dicevamo, Avenger ne è l'esempio. Avenger è venduta al 35% alle donne, è venduta ad una clientela sempre più ampia di under 40, e l'arrivo di questi nuovi prodotti ci aiuterà a guardare a un target più ampio, più attento alle diverse esigenze di una mobilità sempre urbana, ma sempre anche con un'attenzione verso l'off-road, verso l'avventura, verso le gite fuori porter, per dare sempre di più accessibilità ai nostri clienti e al mondo Jeep.
2: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo brand in Italia. Termina qui questa puntata di Shift. Salutiamo e ringraziamo la nostra ultima ospite, Novella Varzi, country manager di Jeep Italia. Shift si ferma qui per la pausa estiva, ritorneremo nella prima settimana di settembre, perciò vi auguro quindi una buona pausa estiva ed un buon viaggio. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: La Francia è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare un divieto all'uso dei social network per i minori di 15 anni per tutelare la loro salute, in particolar modo la loro salute mentale. E ormai è piuttosto chiaro quali sono i danni da un uso intensivo ed eccessivo di questi strumenti. Non è che se li usi 2 minuti al giorno succede nulla, anche magari un po' di più, però il problema è rimanere davanti a questo schermo che scorre costantemente con contenuti anche piuttosto veloci, rapidi, di vario genere per ore e ore. Questa legge entrerà in vigore in settembre, ci saranno comunque delle scadenze anche per i vecchi e i nuovi profili che potranno essere attivati, cioè da settembre non si potranno attivare nuovi profili e il divieto entrerà in vigore per i vecchi a partire da gennaio 2027. La legge è stata approvata definitivamente dal Parlamento francese. Saranno le piattaforme social a doversi dotare di strumenti per la verifica dell'età, come succede in altre parti del mondo. Nell'Unione Europea e in buona parte del mondo si sta discutendo di divieti simili, c'è la lista di paesi in cui si sta discutendo e in alcuni casi ci sono già provvedimenti in discussione nei parlamenti, è molto lunga. La Commissione Europea farà una propria proposta comunitaria in autunno e nel giro di pochi anni molti saranno i paesi che avranno leggi di questo tipo. Ci vorrà sicuramente molto tempo per un assestamento tecnologico, perché questi strumenti di verifica dell'età non è che stanno funzionando perfettamente, ma si arriverà ad una sorta di equilibrio. Si troverà, immagino, anche il modo per evitare l'uso massiccio di VPN per bypassare questi divieti, ma soprattutto l'assestamento dovrà essere culturale affinché si comprenda bene il danno che un uso eccessivo di questi strumenti può causare a livello cognitivo. Come per tante altre cose, l'uso eccessivo è pericoloso, appunto per tantissime altri servizi web, internet, ma anche nel mondo fisico. Il problema non è un uso normale, saltuario, ma l'uso eccessivo. Quindi il tema culturale della comprensione dei danni che questi strumenti possono causare, soprattutto a livello cognitivo, è centrale in tutto questo dibattito. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: L'amministrazione Trump accusa Moonshot AI, azienda cinese di intelligenza artificiale, di aver sviluppato il proprio nuovo modello K3, copiando o sfruttando illecitamente il più sofisticato Fable di Anthropic. Secondo Michael Kratsios, che è il direttore dell'Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica della Casa Bianca, nonché consigliere scientifico di Donald Trump, Moonshot AI ha effettuato una distillazione industriale su larga scala volta a rubare tecnologia proprietaria statunitense. Alcuni importanti esperti sono però scettici e secondo loro è difficile che K3 sia stato creato solo grazie a questo processo e soprattutto in così poco tempo, perché è poche settimane che Fable è disponibile. È comunque vero che Anthropic e OpenAI da tempo denunciano i tentativi di accesso illegale di aziende cinesi. A febbraio Anthropic aveva svelato che le cinesi DeepSeek, Minimax e la stessa Moonshot avevano generato oltre 16 milioni di interazioni con Claude, utilizzando, pensate, circa 24.000 account falsi, violando i termini di servizio di Anthropic. Va anche aggiunto, per contestualizzare ancora meglio la cosa, quello che sta accadendo, cioè che copiando o non copiando, i modelli cinesi open, si dice open weight, anche se spesso si definiscono open source, che tra l'altro sono gratuiti, sono arrivati quasi alla capacità dei modelli americani chiusi e a pagamento. E il modello di business di queste aziende come OpenAI, Anthropic, eccetera, eccetera, viene messo in discussione settimana dopo settimana. Non è un caso che quando è stato svelato K3 il valore non determinato dalla borsa, perché OpenAI e Anthropic ancora in borsa non ci sono ma ci vorrebbero andare, il valore però attribuito a queste aziende è, se non crollato, si è un po' sgonfiato, perché ovviamente il mercato dice: ma come? Se una cosa quasi uguale la posso fare con un modello che è gratuito e aperto, il tuo valore viene meno. Poi bisognerà vedere fino a quando i cinesi andranno avanti con questa politica, perché prima o poi anche loro dovranno farsi pagare, però per il momento le cose stanno così. Allora, a proposito di novità, Google ha introdotto un nuovo modello chiamato Gemini 3.6 Flash, che promette di essere più veloce e più efficiente usando meno token, quindi facendo risparmiare soldi agli sviluppatori. Oltre a questo modello sono stati introdotti la versione più leggera Gemini 3.5 Flash Lite e Gemini 3.5 Flash Cyber, specializzato nel campo della cyber security. Google ha però attirato alcune preoccupazioni per il ritardo accumulato dal tanto atteso Gemini 3.5 Pro. Il Pro è il modello di punta di Google che dovrebbe far recuperare terreno rispetto ai concorrenti ed è stato aggiornato l'ultima volta a febbraio. Era atteso per giugno e però per il momento non si vede, anche se Google ha detto: ci stiamo lavorando, siamo quasi pronti, arriverà. Tra l'altro, a proposito di quello che dicevamo prima, cioè la pressione che c'è in questo mercato, i conti di Google sono stati anche questa settimana, così come i conti di altre aziende di tecnologia, stellari, fantastici, veramente in crescita, con numeri incredibili, ma la spesa annunciata per reggere la concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale è così elevata, e quindi Google ha annunciato ulteriori investimenti, e tutto ciò preoccupa gli investitori, che infatti hanno punito non solo il titolo di Google ma anche altri titoli questa settimana. Samsung ha creato una divisione aziendale per sviluppare robot di tutti i tipi, ma ovviamente c'è una certa attenzione sugli umanoidi, con il primo obiettivo di fornire le fabbriche e in un secondo momento anche le abitazioni private. Samsung aprirà laboratori di ricerca nel settore, oltre che in Corea del Sud, in Cina, Giappone e Stati Uniti. L'azienda può sfruttare le varie divisioni aziendali che producono componenti elettroniche utili anche ai robot e anche le numerose fabbriche che possono essere il primo laboratorio dove testare questi robot e poi anche il primo cliente. Da segnalare che Generative Bionics, startup italiana, ha presentato il primo robot umanoide Gene-O-One, che gradualmente entrerà anche nelle fabbriche con alcuni programmi di test. Anthropic inizierà presto a versare i risarcimenti pari a 1,5 miliardi di dollari a un gruppo di autori ed editori che avevano citato in giudizio la società per violazione del diritto d'autore. Allora, sebbene sia una sentenza importante per il settore, alcuni definiscono addirittura storica, molti però non la ritengono una vittoria piena, perché il giudice aveva comunque riconosciuto il diritto di Anthropic di usare contenuti senza permesso e anche contenuti acquisiti illegalmente. Cioè, aveva detto, rientrano nel famoso fair use, possono essere utilizzati per l'addestramento. Altro conto è se ti devono pagare, se ti devono dare dei soldi. Infatti è stato stabilito questo risarcimento. E in più il giudice ha anche detto: per tutti i contenuti acquisiti illegalmente bisogna fare un altro processo. Quindi, quelli che hanno fatto causa, tra l'altro cause del genere ce ne sono tante altre negli Stati Uniti, non è che siano proprio contentissimi. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, puntata del 26 luglio, la nostra ultima puntata della stagione, poi riprenderemo a settembre.

0: La settimana scorsa la piattaforma per sviluppatori Hugging Face aveva pubblicato e aveva denunciato pubblicamente sul proprio blog un incidente di sicurezza, come tanti altri che vengono riportati sui siti di queste aziende, che era stato scoperto dai propri sistemi di intelligenza artificiale. Quindi in modo automatico e autonomo i sistemi di intelligenza artificiale hanno detto: guardate che è successo qualcosa di strano. E già allora nel blog si diceva, c'era scritto: i nostri sistemi hanno rilevato un'intrusione alla nostra infrastruttura. Questa intrusione si è distinta da tutte quelle che avevamo gestito in precedenza per un aspetto fondamentale, cioè è stata gestita dall'inizio alla fine da un sistema autonomo basato su intelligenza artificiale. E qui c'era già una notizia, ma fino a quel punto la cosa non aveva destato molto clamore, fino a che questa settimana la notizia è stata pubblicata anche sul blog di OpenAI, e allora lì boom! Sul blog di OpenAI i ricercatori hanno ammesso che il sistema autonomo di cui parlava Hugging Face era basato su intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale è ChatGPT, o meglio un paio di modelli ad agenti basati su ChatGPT che stavano eseguendo un test di sicurezza, che però non doveva finire in quel modo, quindi qualcosa non è andato secondo i programmi. Corrado Giustozzi, esperto di cyber security, partner di Resilience. Corrado, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te Enrico per l'invito, è sempre un piacere.
0: OpenAI ha definito questo caso, e la fonte che noi abbiamo è solo OpenAI, un caso senza precedenti. Per la prima volta autonomamente un agente di intelligenza artificiale, ma di fatto un paio di modelli che lavoravano in simbiosi di OpenAI, hanno, non so se definire attaccato, se il termine corretto è questo, una piattaforma terza. Allora, intanto che cosa è successo? Partiamo da qui, Corrado.
1: Allora, si è trattato di un attacco, ma in realtà la finalità non era l'attacco. L'attacco è stato un mezzo per ottenere il risultato che la piattaforma di OpenAI cercava, e questo non so se è meglio o peggio. Quello che è successo è che questo modello, che era sotto test, no, doveva ottenere un certo risultato, eccetera, eccetera, era stato confinato in una, diciamo, area riservata dove non aveva accesso a internet. Questo modello ha capito che sul sito di Hugging Face avrebbe trovato la soluzione al problema che stava cercando, e quindi ha cercato in tutti i modi di raggiungerlo, visto che non poteva arrivarci direttamente, ha guardato, diciamo, nel suo ambiente isolato da dove poteva uscire fuori, quale breccia poteva trovare per andare su internet, ha trovato una vulnerabilità nel software di un proxy, quindi un server che teneva confinato questo modello, ha sfruttato questa vulnerabilità per forzare l'uscita verso internet, e poi è andato sul sito di Hugging Face per, diciamo, trovare quello che gli serviva. Quindi l'attacco è stato in realtà funzionale a barare, perché poi questo era, cioè ha cercato di barare al compito che gli era stato dato cercando le soluzioni sul sito di Hugging Face. Visto che non riuscì ad andarci direttamente, ha forzato l'accesso con una tecnica da hacker molto molto sofisticata.
0: Ora abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 24.
1: Bentornati, una buona domenica. Stiamo parlando con Corrado Giustozzi del caso sollevato da OpenAI con due modelli di intelligenza artificiale sottoposti ad un test che, mi è stato detto, sono sfuggiti dal controllo. È corretto dire così, Corrado?
2: Sì, in tutto e per tutto. Cioè, questi modelli hanno cercato di guadagnarsi un accesso a internet che gli era stato bloccato e per ottenerlo hanno forzato il sistema, diciamo, che li teneva chiusi.
1: Ok, c'è chi ha criticato OpenAI perché ha detto: beh, però avete fatto una sandbox che in realtà allora non era così tanto protetta, forse addirittura avrebbero dovuto staccare proprio i cavi per non far accedere il modello a internet.
2: Sì, però accidenti, per uscire su internet questi modelli hanno trovato una vulnerabilità zero day nel software di proxy che li teneva bloccati, quindi in realtà la sicurezza della sandbox era allo stato dell'arte, è che proprio per uscire fuori, visto che la sicurezza era fatta bene, il modello si è messo a vedere se ci fossero delle vulnerabilità sconosciute, tant'è vero che come effetto collaterale di questa cosa poi OpenAI ha segnalato al produttore di questo software di proxy questa zero day scoperta da OpenAI che adesso è stata corretta, quindi non si è limitato a sfruttare una falla nota, ha scoperto una falla non nota e l'ha sfruttata con grande abilità, poi facendo privilege escalation, movimenti laterali, eccetera. Quindi ha fatto qualcosa di estremamente sofisticato. E ripeto, lo scopo non era questo. Questo era il mezzo per scappare fuori e ottenere poi il suo scopo, che era un altro.
1: Sì, alcuni hanno sollevato, anzi molti direi, hanno sollevato una preoccupazione legata alla capacità autonoma di questi modelli di prendere decisioni, e in questo caso la vicenda che stiamo narrando, descrivendo, solleva tutta una serie appunto di punti interrogativi, e appunto c'è questa preoccupazione. Però io dico, qui stiamo però parlando di un test, e quindi immagino che le briglie al sistema siano lasciate comunque volutamente abbastanza ampie, e quindi io non mi preoccuperei troppo, anche perché poi di fatto non è successo niente, o invece bisogna preoccuparsi?
2: Bella domanda, e la risposta è molto difficile, perché da un lato quello che dici tu è giusto, almeno dice OpenAI, noi dobbiamo, come dire, dare certo credito a loro perché sono l'unica fonte, dice che avevano, diciamo, allentato un pochino quelli che si chiamano guardrails, no? Quindi quelle regole che tengono, diciamo, in riga i comportamenti dei modelli di AI per non far far loro delle cose che non dovrebbero fare. E quindi loro dicono che avevano allentati un pochino e quindi questi modelli se ne sono approfittati. Che però è già, insomma, abbastanza preoccupante, perché, ripeto, questo modello ha fatto una cosa a barato, e per barare ha fatto una cosa importante. Cioè, ripeto, è come se in una caccia al tesoro uno a un certo punto rubasse una macchina di una persona per fregare gli altri. Sì. Cioè, è stato un comportamento non etico e insomma abbastanza forte da parte del modello. In generale uno può dire sì, però nei modelli veri con i guardrail messi bene queste cose non succedono. Il problema è che non lo sa nessuno se davvero queste cose non succedono, perché sono piene le cronache recenti di casi in cui i guardrail, che poi sono semplicemente dei prompt come altri, in cui che hanno una priorità maggiore, gli dicono non fare questo, non fare quell'altro, un po' come le leggi di Asimov.
1: Sì.
2: Però tipicamente questi guardrail possono essere formulati male, possono essere ambigui, possono non essere completi, sono frasi fatte dalle persone, non è che sono cose scolpite nel silicio e che quindi il software non può assolutamente scavalcare. Non c'è nessuna certezza, non c'è nessun test, non c'è nessun modello che può dirci se un guardrail è perfetto o non è perfetto, se verrà rispettato o no. C'è ancora tantissimo da imparare, da scoprire, da maturare, in un mondo in cui la velocità di sviluppo di questi sistemi è spaventosa. Quindi io sono un po' preoccupato che anche quando uno ha messo i guardrail per bene, un sistema particolarmente motivato, mettiamola così, può sicuramente trovare il modo di eludere i controlli. E non voglio richiamare la fantascienza, però voglio dire, abbiamo 50 anni di esperienza da Asimov in poi di racconti che sono basati esattamente su questa cosa, intelligenze artificiali, robot eccetera, che eludono i controlli, le direttive delle persone, perché comunque sono ambigue, lasciano sempre un margine di alea di interpretazione sufficiente alla macchina per sgattaiolare via e fare quello che vuole fare.
1: Corrado Giustozzi, come sempre, grazie, a presto, buon lavoro.
2: Grazie,
1: o buone vacanze, dipende da quali sono i tuoi programmi, i tuoi progetti.
2: Grazie a te e agli ascoltatori.

0: poi mille altre considerazioni si possono fare su questo caso. Alcuni sostengono che sia una mossa di marketing, e se lo è riuscita benissimo per dire: guardate come sono potenti i nostri modelli, gli dai un obiettivo e loro sono così abili e astuti che raggiungono questo obiettivo anche trovando delle soluzioni molto fantasiose, barando, insomma, raggiungono l'obiettivo. C'è una bella domanda che il sito TechCrunch ha inviato ad OpenAI senza però ottenere una risposta, e cioè: se fosse stata un'intelligenza artificiale o una persona a configurare l'ambiente di test? È una domanda, una bella domanda, che un conto è se lo ha fatto la stessa intelligenza artificiale, un conto se l'hanno fatto i ricercatori, perché un'altra cosa che si è letta molto in questi ultimi giorni è che molti hanno criticato questi ricercatori, che hanno detto: però avete fatto una sandbox non fatta tanto bene, oppure, cioè, perché col senno di poi sono capaci tutti di giudicare, oppure invece loro l'avevano fatta magari a regola d'arte e non avevano previsto tutto quello che invece l'intelligenza artificiale è riuscita a fare. Anche questo è un elemento del dibattito. Migliaia fra scienziati, economisti, ricercatori, esperti di intelligenza artificiale, sono circa 3.000 questa settimana, ma stanno crescendo giorno dopo giorno, hanno firmato un appello intitolato We Must Act Now. Tradotto è: dobbiamo agire adesso. È un appello rivolto a leader politici e a leader del settore tecnologico ad agire il più presto possibile al fine di creare meccanismi di controllo e anche istituzioni utili per uno sviluppo sano dell'intelligenza artificiale. Devo dire che questo appello è stato lanciato prima del caso di OpenAI, ma anche questo caso alimenta ancora di più questa richiesta di agire in modo veloce. Uno dei primi firmatari è Luca Vendraminelli, ricercatore allo Stanford Digital Economy Lab e allo Stanford Institute for Human-Centered AI presso l'Università di Stanford in California. Vendraminelli, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Enrico, grazie dell'invito, è un piacere essere qui.
0: Allora, innanzitutto, per quale motivo hai firmato e che cosa intendi tu, come interpreti questo messaggio, questo appello? Cosa significa per te agire oggi?
1: Ma intanto, quando ho letto questo appello, subito mi sono chiesto: ma questo appello che significato ha? No? Ho visto anche molti commenti su Twitter in giro di persone che chiedevano: ma perché abbiamo fatto questo appello? Perché io ho firmato questo appello che è stato firmato da più di 12 premi Nobel? Bene, io credo che ci sia una grossa premessa che tutti noi ricercatori e non dobbiamo fare sull'intelligenza artificiale, cioè dobbiamo metterci d'accordo su quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale. Questo appello è un po' questo tentativo qui, metterci d'accordo su quale possa essere l'impatto. Ora, io l'ho firmato perché io penso che l'intelligenza artificiale cambierà fondamentalmente la nostra società. Cioè, siamo all'alba, probabilmente siamo già all'interno di una grossissima rivoluzione industriale, come è stata la prima rivoluzione industriale. E una cosa che io penso è che questa cosa succederà veramente velocemente. Cioè, il cambiamento che vedremo nella società sarà un cambiamento che scopriremo oggi essere successo ieri, ma non una cosa che si trasforma nei 20 anni, come è stato per la prima rivoluzione industriale, magari anche di più. E quindi questo appello ha questo significato qui: metterci d'accordo sul fatto che stiamo vivendo un momento di cambiamento, dobbiamo rendercene conto, dobbiamo agire. E credo che questa sia la piattaforma su cui poi costruiremo tutte le iniziative future, però è importante che ci mettiamo d'accordo sul fatto che il futuro sarà diverso dal passato.
0: Cioè, secondo te non c'è accordo sulla portata rivoluzionaria di questa tecnologia?
1: Credo di no, nel senso che tutti pensano che la tecnologia sia fondamentalmente disruptive, e quando uno guarda cosa è in grado di fare l'intelligenza artificiale pensa se 3 anni fa, 4 anni fa avremmo pensato possibile, dice di no. Credo ci sia disaccordo non su quanto la tecnologia sia innovativa, basta guardare lo stock market come è stato impantato recentemente. Il disaccordo è su quanto la società verrà cambiata da questa tecnologia e quanto veloce sarà il cambiamento. Ora, io ho firmato questo appello, questa è un'opinione ovviamente, una predizione sul futuro che io posso sbagliare, però nella mia idea questa cosa sarà molto più veloce di quello che molti pensano. E quindi l'incentivo ad agire è molto più pressante. Credo non saranno solo problemi, ecco, non voglio lasciare questo messaggio che secondo me questo appello non dice ci saranno solo problemi, sarà sicuramente tantissime opportunità legate all'intelligenza artificiale, tantissimi nuovi posti di lavoro, io spero, e tantissime nuove idee, innovazioni che aumenteranno la nostra qualità di vita. Certo che grossi cambiamenti di questo tipo, specialmente nella transizione, hanno dei rischi collegati, ovviamente, che penso siano abbastanza evidenti, che se è vero quello che noi scriviamo nell'appello vanno controllati, governati, ecco.
0: Luca Vendraminelli, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
1: Grazie Enrico, a presto.
0: Intervista integrale nella nostra versione super podcast online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Adesso una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Dopo un'indagine partita oltre 2 anni fa, a marzo 2024, e già qui ci sarebbero molti elementi per criticare le lungaggini della Commissione europea, comunque Bruxelles ha comminato a Google 2 multe per complessivi 890 milioni di euro per violazioni della principale legge sulla concorrenza nei servizi digitali, ovvero il Digital Markets Act. Non è una grande multa, se andate a fare un calcolo e fate la giusta proporzione rispetto ai 132 miliardi di utile che Google genera in un anno nel 2025, una multa da circa $1 milione è come se a uno che porta a casa uno stipendio di 2000 euro o dollari, ho fatto il calcolo in dollari, è come che gli venga dato 180 euro di multa. Allora, comunque le multe sono 2, una per avere favorito i propri servizi, fra cui shopping, hotel, trasporti, giusto per fare alcuni esempi, nei risultati del motore di ricerca rispetto a quelli dei concorrenti, e questa è una contestazione che è stata fatta in altri ambiti a Google, quindi è un vizio che la piattaforma ha avuto anche in altre occasioni. Ma d'altronde immagino che ci sia un ufficio che si occupa di questi temi e dice: ma se noi violiamo questa norma e prendiamo tot multa, facciamo un rapporto su quanto guadagniamo, se si guadagna di più ci conviene pagare la multa. Questo è un calcolo che può fare anche, poi dipende se la multa ha delle conseguenze più gravi, però è un calcolo che può fare anche il cittadino di fronte a un divieto di sosta, ad esempio, no? L'altra multa è per avere imposto restrizioni agli sviluppatori di app sul Google Play Store nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi, spesso più economici. Comunque, in generale, per avere quindi dato meno scelta al consumatore. Adesso l'azienda ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni oppure per impugnare questa scelta, però rischia multe fino al 5% del suo fatturato globale, e qui la multa diventa sicuramente più importante. Google protesta, come del resto protesterebbe chiunque di fronte a una multa, dicendo che dovrà rimuovere funzionalità amate dagli utenti e che le decisioni di Bruxelles sono guidate da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali, quasi a dire che la Commissione segue le proteste roboanti di piccole aziende che disturbano e dicono: avremmo piacere che quella grossa azienda seguisse le regole. La Commissione immagino che sia sufficientemente neutra per prendere decisioni senza che qualcuno gli tiri la giacchetta di qua o di là, anche perché molto spesso queste aziende non sono europee, tra l'altro, quindi non vedo favoritismi particolari, però insomma è ovvio che chiunque prende la multa protesti, no? Anzi, se io fossi il capo di Google e il mio dirigente che si occupa di queste cose non protesta, gli tirerei le orecchie. Allora, queste 2 multe arrivano dopo un altro provvedimento, sempre nei confronti di Google e sempre nell'ambito del Digital Markets Act. Avevamo parlato la scorsa settimana dei rimedi richiesti per garantire interoperabilità all'interno di Android per i servizi di intelligenza artificiale alternativi a Gemini. Questa settimana invece parliamo dei rimedi nell'ambito dei motori di ricerca, che è il core business di Google, cioè che cosa deve fare la piattaforma, che cosa chiede la Commissione europea. Simone Reghini, esperto di search marketing, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie, ciao.
0: Quali sono questi dati che Google dovrà condividere?
1: Allora, una parte dei dati che Google costantemente misura. Google raccoglie una quantità di dati comportamentali immensa e alcuni di questi sono più importanti di altri. Nel caso di questa decisione che è stata presa, è stato chiesto di raccogliere i dati delle query di ricerca, quindi che cosa cercano gli utenti su qualsiasi device e qualsiasi punto d'accesso, perché Google in questo momento raccoglie query da Android, le raccoglie dal motore, dal sito web, le raccoglie da vari punti d'ingresso, e quindi tutte le domande che gli utenti fanno a Google in sostanza riguardano questa raccolta di dati. E poi i click, cioè quindi su quali risultati cliccano gli utenti, quali URL visualizzano effettivamente gli utenti, e poi anche i dati di ranking. Quindi l'Unione ha chiesto che Google condivida anche il ranking che in quel momento ha portato quel risultato in un certo punto della classifica.
0: Cioè, per ranking intendi la gerarchia con cui Google posiziona i vari link?
1: Sì, se tu cerchi per esempio Enrico Pagliarini su Google, se ti esce al primo posto il sito di Radio 24, allora la query è Enrico Pagliarini che tu hai cercato, e al primo posto, quindi il ranking di quel risultato, del risultato di Radio 24, è il primo posto.
0: Certo, perfetto.
1: Poi ci saranno un po' di dati minimi legati a metadati come la lingua, tipo di dispositivo e diciamo cose marginali rispetto poi effettivamente a questi dati.
0: Ok, per condividere, che cosa intendiamo? Cioè, questi dati devono essere regalati, vanno pagati, in che forma vanno forniti questi dati?
1: Allora, e qui è stata data una linea di condotta. È stato fatto l'esempio delle API, quindi interfacce server-server in sostanza, con cui altri competitor, altri player potrebbero effettivamente leggere in tempo quasi reale, qui facevano l'esempio di entro una settimana dalla digitazione di quella keyword, quindi si sta parlando di settimane, non di mesi, non di anni, soprattutto perché il tempo in cui viene digitata una keyword è fondamentale, cioè il momento in cui viene digitata è fondamentale, e sarà una formula basata su dei costi incrementali che Google dovrà sostenere per questa condivisione. Quindi in sostanza non si sta dicendo che Google li deve regalare questi dati, ma si sta dicendo semplicemente che li deve far pagare a dei competitor che vorrebbero poterli comprare.
0: A chi li deve concedere? Perché abbiamo detto i concorrenti, ma chi decide chi deve vedere questi dati? Cioè, io e te potremmo accedere a questi dati? No, immagino di no.
1: Beh, allora, se avessimo ricevuto un finanziamento da 50 milioni, sì, perché a questo punto ci potremmo qualificare come startup. L'Unione Europea ha chiesto che questi dati vengano condivisi con gli altri motori di ricerca rivali, ok? Quindi i vari Bing, i vari
0: Brave,
1: Brave, perché no, Quant ci abbiamo nell'Unione, sì, eccetera. Anche altri chatbot IA, per esempio, non so, i vari Perplexity, eccetera, che comunque soddisfano dei criteri precisi, e questi criteri sono sostanzialmente che abbia un'attività reale nell'Unione da almeno 2 anni, oppure sia una startup finanziata con 50 milioni, e che abbiano almeno 50.000 utenti medi mensili, quindi insomma che non siano delle entità troppo piccole che vogliano creare un business soltanto sulla rivendita dei dati che poi dopo comprano da Google in questo caso.
0: Uno potrebbe pensare che questi dati siano tantissimi, che quindi diciamo la mano della Commissione Europea sia entrata profondamente nel business di Google. Dal tuo punto di vista, qual è il tuo parere? Cioè, è così? Quindi mi verrebbe quasi da dire, sufficienti questi dati da condividere con i competitor per creare un po' di competizione, o sfiorerà leggermente il business di Google?
1: Allora, se fossimo partiti 20 anni fa, allora sì, sarebbe stato una grandissima mossa. Partire oggi con tutta quella che è l'esperienza di Google di correlare dati e di fondere dati da fonti completamente diverse tra loro. Ricordiamoci che Google ha anche Google Maps, che ricorda tutte le geolocalizzazioni, tutte le posizioni di tutti gli utenti, YouTube, che è la piattaforma di video streaming più grossa che c'è oggi al mondo, Gmail, che è immensa. Quindi Google in realtà con questi dati fa delle correlazioni importantissime, e gli altri competitor per forza di cose non potranno correlare questi dati come invece può fare Google, quindi questi dati hanno un valore molto alto per Google, un pochino più basso per gli altri.
0: Simone Righini, grazie per essere stato con noi come sempre, a presto.
1: Ciao, alla prossima.
2: 2024.
0: Sempre in ambito di Unione Europea, questa settimana i Paesi membri hanno approvato una misura già votata la scorsa settimana dal Parlamento, che reintroduce la possibilità per le grandi piattaforme internet di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online in deroga alle norme sulla privacy. Una misura conosciuta come Chat Control, che permette di scansionare indiscriminatamente in modo automatico tutte le comunicazioni via messaggio o via email, tranne quelle cifrate, che al momento è temporanea, cioè permessa fino al 3 aprile 2028. Era stata sospesa, è stata reintrodotta. ma che si sta discutendo su come renderla permanente, il famoso Chat Control 2.0. E lì ci sono varie posizioni. Tra l'altro, almeno secondo una campagna che è stata lanciata su internet, c'è proprio un sito contro Chat Control, l'Italia pare che sia l'unico paese che è contrario tra i membri. Gli altri o sono favorevoli a questo Chat Control potenziato, di cui si dibatte ormai da un po' di anni. Molti paesi all'interno dei 27 sono divisi, cioè non c'è proprio una decisione tra i partiti, diciamo. Invece l'Italia pare, c'è il bollino verde su questo sito. La questione è seria, perché è come se per cercare materiale illecito, ovviamente è una operazione corretta, giusta, lodevole, però si perquisissero indiscriminatamente tutte le abitazioni degli italiani. Certo, le trovi sicuramente materiale illecito, ma fai una perquisizione a tappeto, e ovviamente col digitale è più facile, però tutti protesterebbero se domattina dicessero cominciamo a fare perquisizioni sistematiche. Nessuno, pochi protestano di fronte a questa decisione del Parlamento e anche del Consiglio europeo. Paolo Dal Checco, esperto di cyber security di Informatica Forense. Paolo, bentornato, grazie di essere con noi.
2: Grazie Enrico e ben ritrovati.
0: Innanzitutto, quali sono le comunicazioni oggetto di questa decisione?
2: Questo è un aspetto importante. All'inizio si temeva tutte, e quindi tutte le chat che utilizziamo quotidianamente, come WhatsApp e quelle cifrate. In realtà le comunicazioni coinvolte in questo tipo di verifica sono quelle non cifrate, cioè quelle nelle quali il provider, cioè chi fornisce il servizio, è in grado di accedere ai contenuti. Per cui escludiamo WhatsApp, escludiamo Signal, tutte le comunicazioni nelle quali il provider, cioè il fornitore di servizio, non può guardare dentro. Quelle sono escluse.
0: Ok, quindi ad esempio Telegram sì.
2: Ecco, Telegram è particolare, perché quando lo usi normalmente in realtà non sta cifrando, nel senso che cifra tra te e il server, ma poi il server decifra. E quindi potenzialmente sarebbe da includere. Poi tranquillizzo tutti, Pavel Durov ha dichiarato che comunque lui non andrà a guardare i messaggi. Se invece attivi il messaggio privato, segreto, su Telegram, lo devi fare ogni volta che vuoi parlare con qualcuno in maniera sicura, allora in quel caso si attiva una cifratura definita end-to-end, e quelli il server non è in grado di visionarli.
0: Quindi tutte le email, diciamo, dei grandi provider, noi sappiamo che già prima, quando questa deroga era stata attivata anni fa e fino alla primavera, ma adesso poi è stata riattivata, sappiamo che i grandi provider, quelli internazionali, quelli americani, tutti fanno questa scansione.
2: Sì, lo fanno tutti, non solo sulle mail, lo fanno anche ad esempio sul cloud. Quindi se tu carichi sul cloud un'immagine vietata, già oggi e anche in passato scattava il rilevamento e ti trovavi subito segnalato, stesso anche per le email. Così come anche cercano potenziale malware, spyware, spam, aggiungono anche la ricerca di materiali vietato.
0: Certo, ricordiamo che praticamente invece tutti i piccoli provider, soprattutto quelli che si occupano di servizi aziendali, oppure la famosa Proton Mail, ecco, in quel caso invece non viene fatta nessuna scansione di nessun tipo.
2: Esatto, Proton Mail ha questa caratteristica un po' tipo WhatsApp, che le email scambiate all'interno degli account Proton Mail, quindi tra un account Proton Mail e l'altro account Proton Mail, sono cifrate con delle chiavi che Proton Mail non conosce, che vengono generate tramite la password dell'utente, chiave pubblica, chiave privata, che permettono di cifrare. Quindi loro, anche volendo, non vorrebbero secondo me, ma anche volendo non sarebbero in grado di guardare all'interno delle mail. Se invece un account Proton Mail manda una mail all'esterno, non so, a Google o a qualunque altro account, allora quella non lo può cifrare, a meno di non usare tecniche particolari, cioè cifrare il contenuto e poi crearti una password da passare al tuo interlocutore, che la utilizzerà poi per decifrare il contenuto.
0: Abbiamo una breve pausa e ci risentiamo tra poco.
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30, ci sarà Come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
5: Monge.

Livorno sulla A10 per incidente è chiuso lo svincolo di Sanremo Ovest in entrambe le direzioni. Sulla A14 Adriatica code per incidente tra il bivio per la A25 Torano Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Queste alcune delle principali notizie al momento. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: 24.
1: Bentornati, l'ultima parte del nostro programma, il programma di tecnologia di Radio 24. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. È con noi Paolo Dal Checco, stiamo parlando della riattivazione di quello che viene definito e chiamato chat control, quindi una attività concessa in deroga alle norme privacy europee ai grandi provider. Ricordiamo che quasi praticamente tutti i medio piccoli provider di posta elettronica, soprattutto professionali, ma anche quelli per, diciamo, per i professionisti che possono costare anche pochi euro al mese, non fanno questa attività. E in effetti ci sono molti professionisti che mi hanno scritto dicendo: ma a me non è che piace molto che vengano scansionate tutte queste email. Certo, alla ricerca di materiale pedopornografico, però è comunque una scansione che viene fatta e come dire potrebbe essere fatta anche per qualcos'altro, se uno vuole essere complottista, ma io direi che non, questo non accada. Però sicuramente è un'attività che ad alcuni può non piacere, anche per i famosi falsi positivi, di cui magari tra poco possiamo anche parlare. Dunque, è con noi Paolo Dal Checco, esperto di cyber security, informatica forense. Paolo, come fanno in effetti a comprendere che un certo tipo di contenuto illecito è, visto che stiamo parlando di sistemi automatici, come fanno a capire che effettivamente è contenuto illecito quello che viene, che transita attraverso una mail o qualsiasi altra comunicazione non cifrata, abbiamo detto?
2: Esatto, questa è una domanda che fanno in molti. Come fanno i provider a capire che un soggetto ha caricato o ha inviato un'immagine con contenuti sessuali relativi ai minori? Come fanno a capirlo? Hanno diversi metodi. Non è che guardano tutto e con degli esseri umani verificano se vanno bene o no gli allegati che uno sta mandando ad una propria mail, ma innanzitutto utilizzano un sistema basato su delle impronte, valori hash, si chiamano così. Cioè, se qualcuno sta caricando su un cloud o mandando via email un'immagine a contenuto aperto pornografico nota, nel senso che è già stata inviata prima da qualcun altro ed è stata rilevata come vietata, quindi deve essere nota, l'impronta fa scattare il rilevamento e quell'immagine viene rilevata come appunto vietata. Ci sono sistemi che permettono di rilevare immagini anche se vengono un po' modificate, perché non è detto che uno le invii esattamente come le ha ricevute, no? Uno potrebbe tagliarla, ridurla di dimensioni, cambiare i chiaroscuri, convertirla in bianco e nero, e tutti questi sistemi permettono di trovarla lo stesso, anche se viene alterata. Chiaramente non è che tutti mandano immagini già inviate da qualcun altro, c'è anche chi le produce, che tra l'altro sono anche i reati peggiori da colpire, no? Chi produce questo tipo di materiali, e quindi produrrà immagini mai esistite prima. Per quelle servono tecniche molto più avanzate, spesso anche basate sull'intelligenza artificiale, tra l'altro, che cercano di capire dal colore della pelle, dal tipo di immagine, dalla forma, se si tratta di innanzitutto un minore o no, perché se c'è una persona adulta nuda non è che bisogna segnalare l'utente e fargli arrivare la polizia in casa per un sequestro, perché tra l'altro oggi se si carica o si invia un materiale vietato parte in automatico una segnalazione da parte del provider a NCMEC, che è il Centro Nazionale per i Bambini Sfruttati o che non si trovano più, e questa segnalazione poi va a finire al centro di polizia di competenza dello Stato in cui vive chi ha caricato l'immagine. Quindi non è neanche corretto che se tu mandi una foto di un adulto nudo, magari consensuale ovviamente, come minimo, poi ti arrivi una segnalazione. Quindi come fanno? Con l'intelligenza artificiale cercano di capire l'età, cercano di capire la tipologia di foto e se c'è un match scatta il rilevamento e parte la segnalazione.
1: E diciamo che questa è una buona cosa, ma allora soprattutto per chi professionalmente deve scambiare delle informazioni riservate, pensiamo anche alle tante aziende o ai tanti professionisti, per stare al sicuro, diciamo, che

0: queste informazioni non vengano in qualche modo raccolte, fatte proprie, trasferite, elaborate, eccetera, eccetera. Allora, in questi casi, come fare per tutelare la propria privacy, la propria confidenzialità dei contenuti? Beh, allora, o utilizzare servizi di email aziendali, professionali, che ti garantiscono tutta una serie di protezioni, oppure cosa?
1: Ecco, visto che appunto i sistemi coinvolti da questo tipo di verifiche sono quelli non cifrati, dobbiamo cifrare noi. Quindi in qualche modo dobbiamo attivare la cifratura nella nostra comunicazione con l'interlocutore, oppure anche magari quando si carica un documento su un cloud, se si vuole stare tranquilli, conviene caricarlo cifrato. Tra l'altro anche dal punto di vista degli attacchi informatici e data breach, il caricare un qualcosa di cifrato ci fa stare comunque più tranquilli. Come facciamo a cifrare una mail? Questa è la domanda che mi fanno in tanti.
0: Esatto.
1: Prima di arrendersi perché è complicato.
0: Ecco, ci hai già dato un'anteprima del risultato finale, fai?
1: Esatto, ci sono due modi in pratica. Il primo è utilizzare sistemi standard che esistono da tanti anni ma non conosce quasi nessuno, tipo SMIME e GPG o PGP, cioè sistemi che prevedono che l'utente crei delle chiavi private pubbliche e scambi messaggi cifrati con altri utenti che hanno a loro volta creato chiavi private pubbliche. Ma tu immagina quanto è complicato già per alcune persone ricordarsi 1, 2, 10, 20 password. Immagina avere una chiave che devi tenere per tutta la vita, non perderla, perché sennò non puoi più leggere nessuna delle mail che hai ricevuto o inviato, e quindi ogni volta che installi un nuovo dispositivo, un nuovo client, un nuovo programma, configurarlo col plugin giusto e con le chiavi giuste, ricordarti le password delle tue chiavi, perché si proteggono poi con una password. Insomma, avrai capito che è parecchio complicato. Io, pur lavorando in un settore molto legato alla sicurezza e alla riservatezza, conosco pochissime persone che utilizzano mail cifrate. È molto più semplice cifrare direttamente il contenuto che stiamo inviando. Questo è un consiglio che do ai tanti che mi chiedono: come faccio a mandare un documento sicuro e cifrato da una persona? La mia risposta è: convertite il documento in un PDF con la funzione stampa PDF, esporta in PDF, e in quella funzione c'è sempre il posto per inserire una password, no? Un campo di testo in cui potete inserire una password. Se il sistema di conversione, e lo sono tutti, utilizza una cifratura robusta, e oramai la maggioranza lo fa, quella password è l'unico modo che ha il destinatario per poter leggere il documento che mandate. Quindi convertite il documento in un PDF con una password, inviate il PDF via email o qualunque canale al vostro interlocutore, e poi ovviamente dovete mandargli la password, o gliela dite al telefono o gliela comunicate su un canale sicuro, quindi WhatsApp, Telegram, Signal, in modo che non sia lo stesso canale su cui avete mandato il messaggio. In passato c'erano dei provider che, quando mandavano alcuni dati in ambito giudiziario, questo è un aneddoto particolare, li cifravano con una password e poi li inviavano via mail, e poi nella mail successiva inviavano la password. Comprenderai che è inutile mandare un messaggio cifrato, certo, e in quello dopo la password, cioè se qualcuno entra nella casella di posta prende quello cifrato, il messaggio, e poi prende la password.
0: Certo, bisognerebbe magari fare una telefonata e dare la password, no? Oppure in un altro modo.
1: Infatti adesso chiedono un numero di telefono e lo mandano lì, così se uno entra nella casella di posta dovrebbe entrare anche nel telefono o nell'utenza telefonica per poter prendere la password.
0: Sì. Comunque, insomma, abbiamo capito che la strada verso la cifratura è una strada abbastanza complessa, complicata, perché tu stesso mi dici che, pur lavorando in un ambito dove tutti dovrebbero cifrare tutto, poi in realtà non si fa, perché vince la comodità, no?
1: Esatto.
0: E tra l'altro vince la comodità, e su questo fanno leva i criminali informatici.
1: Sì, perché più si è comodi, meno si è sicuri. Cioè, la sicurezza è l'opposto tendenzialmente della comodità. Il punto d'incontro è il momento in cui si riesce a essere abbastanza sicuri senza essere troppo scomodi. Questo è il punto che si tenta sempre di cercare.
0: Sì.
1: Più si è sicuri, più bisogna impegnarsi per mantenere, ricordarsi le password, chiave private, chiave pubblica, la password della chiave privata, cose che fanno impazzire la maggioranza delle persone.
0: Certo. Oppure avere sistemi tipo Proton Mail. Adesso non so quanti ne esistono di sistemi tipo Proton Mail, o i vari servizi di Proton, che però, come dicevi prima, dovrebbero comunicare tra di loro. Cioè, se io mando una mail a una mail tradizionale, non funziona più, giusto?
1: Esatto, ce ne sono anche altri tipo Tuta Nota, che adesso si chiama Tuta, sistemi che tra di loro gestiscono la sicurezza in modo invisibile all'utente, che non sa neanche che sta cifrando le mail, però solo finché si rimane all'interno del circuito, quindi si comunica con altri utenti della stessa piattaforma. Il problema è quando si esce all'esterno. A quel punto la cifratura non si può fare col metodo standard e paradossalmente usano il metodo che ho consigliato prima, cioè creano una sorta di allegato cifrato e ti dicono manda questa password al tuo interlocutore, così quando gli arriva questa mail lui la inserisce e può leggere.
0: Perfetto, e hai tanti o i pochi, adesso non so quanti possono essere, che di fronte a queste indicazioni che abbiamo dato, a queste preoccupazioni, potrebbero dire vabbè, ma io non c'ho niente da nascondere, possono tranquillamente guardare tutto. Beh, a parte che in ambito professionale, in ambito aziendale, è sempre meglio proteggere i dati, ma anche nella nostra vita privata, così come mettiamo le tende alle finestre, oppure se imbuchiamo una lettera, ormai non la fa più nessuno, ma la chiudiamo e non la lasciamo aperta che tutti la possano vedere, o non è che c'era anche un famoso film, non è che lasciamo il nostro telefono senza PIN sul telefono di modo che tutti possano guardare tutto quello che c'è dentro. Vale sempre questo ragionamento.
1: Esatto, tra l'altro ricordiamo sempre che non abbiamo niente da nascondere magari davanti all'autorità, ma dai ladri abbiamo tanto da nascondere. Consideriamo quanti accessi abusivi accadono anche di recente alle caselle di posta elettronica. Cioè, se entrano nella tua casella di posta elettronica, quanti documenti importanti trovano? Quante carte d'identità? Oppure all'interno delle caselle di posta di un avvocato, quanti atti giudiziari ci sono? Ecco, se la cifratura comincia a essere utilizzata, un ladro, un attaccante, diciamo, che entra in una cassetta delle lettere postale, digitale, non trova niente. Trova tante email che non gli servono a niente.
0: Cioè, se cifri i contenuti.
1: Sì, esatto. Se nell'ottica in cui tutti cifrassero, o comunque cifrando anche quelli più importanti. Ecco, l'esempio di prima. Io devo mandarti un atto giudiziario che magari riguarda te, quindi non è un terzo, quindi è anche legittimo che te lo invii, lo cifro con una password che ti comunico via WhatsApp. Se qualcuno prima o poi dovesse entrare nella tua o nella mia cassetta di posta, quell'atto non lo potrebbe mai leggere perché gli mancherebbe la password. Quindi è anche un modo per tutelarsi non dall'autorità giudiziaria, che tanti dicono ma non ho niente da nascondere, ma anche dagli attacchi informatici, che purtroppo sono molto frequenti alla fine.
0: Sì, sì, questa è, diciamo che, un'indicazione importantissima e fondamentale. Ecco però, Paolo, se mi entrano in Proton Mail oppure entrano in un altro servizio che cifra le email, beh, a quel punto però comunque le email le vedono perché sono entrate nella mia casella.
1: Tu stai considerando il caso in cui entrano grazie alle tue credenziali, cioè ti rubano le password, ti rubano il token di accesso, il cookie, entrano grazie alle tue credenziali. Non consideri però il fatto che ogni tanto capita che possono essere attaccati anche i provider. Cioè, se qualcuno entra dentro Proton Mail o dentro uno di quei servizi che cifrano perché hanno attaccato loro, trovano un insieme di spazzatura che non serve a niente perché tanto è tutto cifrato, quindi ti tuteli dall'attaccante che è riuscito ad attaccare direttamente il provider. Ovviamente se ha la tua password, come le vedi tu le mail cifrate, le vede pure lui.
0: Certo, chiarissimo, come sempre un sacco di consigli utili. Paolo, ti ringrazio, a presto.
1: Grazie, alla prossima.
0: Abbiamo terminato questa puntata, ma abbiamo terminato anche la nostra stagione. Riprenderemo a settembre con nuove puntate. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo tra alcune settimane. Buone vacanze a tutti!

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ultimo appuntamento con Grand Tour per questa stagione. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci Valeria, ben ritrovati.
1: In quest'ultima puntata ce ne andiamo in giro per la Liguria. Partiamo da Santo Stefano d'Aveto, confine con l'Emilia, un borgo arancione del Touring Club italiano, il più alto della regione. Da qui viaggiamo verso Ponente, ci fermiamo ad Arenzano, precisamente nella Pineta che in realtà è costellata di architetture firmate da alcuni dei più grandi architetti degli anni 50, 60 e 70. Poi esploreremo il Parco del Beigua, geoparco e sito UNESCO, e infine a Genova nel Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Alessandra, raccontaci dove ci porti a pedalare.
2: Eh sì Valeria, è una puntata speciale per quanto mi riguarda perché è tutta dedicata alle ciclovie da Oscar. Siamo in Liguria, pedaliamo a pochi metri dal mare sulla Cycling Riviera, che è questa spettacolare pista ciclabile della Riviera dei Fiori, da poco tra l'altro completata nella sua parte mancante, ricavata da un vecchio sedime ferroviario, tutta pianeggiante a pochi metri dal mare, vincitrice del Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo, che ha passato pochi giorni fa il testimone alla ciclovia del Trasimeno, vincitrice dell'edizione 2026. Scopriremo dunque anche quali sono le altre ciclovie premiate, tutti spunti per possibili viaggi in bicicletta quest'estate oppure nei mesi successivi. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: Chiuderemo questa puntata dedicata alla Liguria con due itinerari che raccontano il territorio tra panorami, storia e mare. Partiremo infatti da un percorso che molti conoscono come Sentiero dei Poeti, anche se il suo nome ufficiale è Alta Via del Golfo, ed è un trekking di circa 45 km in provincia di La Spezia, che collega Bocca di Magra a Porto Venere, attraversando boschi, anche antiche mulattiere e regalando sicuramente splendidi affacci sul Golfo dei Poeti. Poi ci sposteremo invece sulla riviera di Ponente per percorrere la Via Giulia Augusta, un'antica strada romana che collegava l'Italia alla Gallia e che oggi è una suggestiva passeggiata panoramica tra Alassio e Albenga, e qui insomma cammino, archeologia e natura in qualche modo si incontrano.
1: Noi siamo pronti, andiamo! Questo arco di terra stretto stretto che dalle montagne si vede il mare, non sempre ma quasi, come a Santo Stefano d'Aveto, bandiera arancione del Touring Club italiano, il primo cittadino è Mattia Crucioli.
4: I often wonder why these thoughts keep crossing my mind, they run in circles and always keep me falling behind.
5: Siamo nel comune più alto della Liguria, siamo negli Appennini, Appennini Liguri, ma che sono confinanti con l'Emilia-Romagna. Noi abbiamo proprio qui alle spalle sia Piacenza che Parma. Siamo ancora città metropolitana di Genova, assolutamente Liguria e anzi genovesato, nell'entroterra di Chiavari. Siamo intorno ai 1000 metri come comune e poi abbiamo l'unico impianto sciistico di tutta la Liguria, un impianto che parte da Rocca d'Aveto, quindi da 1500 metri, fino ad arrivare praticamente sul Monte Bue, quasi sul Maggiorasca, che è il più alto degli Appennini Liguri, insomma parliamo qua, sforiamo i 1008.
1: Che storia ha Santo Stefano d'Aveto?
5: Dunque, Santo Stefano d'Aveto tenga presente che è un nucleo di passaggio tra, era un valico tra il mare, quindi appunto Chiavari e Genova, e poi invece la pianura padana e il piacentino e il parmense. Qui è stato costituito già nel 1100, forse anche prima, un antico castello dei Malaspina che tuttora è presente, è stato prima dei Malaspina, poi dei Fieschi, e a seguito della congiura tra i Fieschi e i Doria è passato di mano, è diventato Castello Doria, e c'è ancora tuttora proprio qua a fianco al municipio questo imponente castello, quello che resta, quindi dei ruderi che sono tra l'altro proprio in questo periodo saranno ristrutturati dalla sovrintendenza con un progetto, un piano appunto di ristrutturazione piuttosto ampio che restituirà al suo splendore questo importante castello Malaspina Fieschi Doria.
6: Diciamo che lei in parte ce l'ha già anche un po' raccontato, ma come si presenta il borgo?
5: Allora, il comune, diciamo quello che viene chiamato capoluogo, perché va detto che appunto il territorio è molto vasto, ci sono più di 20 frazioni, che sono praticamente dei paesi quasi a sé stanti, e poi c'è un capoluogo, appunto quello di Santo Stefano d'Aveto, dove c'è il comune, dove c'è il santuario, tra l'altro santuario importantissimo, l'unico santuario italiano. Di Nostra Signora di Guadalupe, con un affresco, un piccolo dipinto che si dice fosse nella galea, nell'ammiraglia di Andrea Doria durante la battaglia contro gli ottomani del 1500 ed è conservato ancora nel santuario che diciamo, attira anche un turismo religioso. Il nostro comune ha molte peculiarità perché appunto è più alto, è ai piedi di queste montagne imponenti. Qui alle mie spalle, da dove le sto parlando, c'è il Gruppo Rosso, c'è il Maggiorasca, ma poi c'è il Monte Penna e il Monte Aiona, tutte cime intorno ai 1700, che si prestano molto per il turismo sia estivo che invernale, perché come le dicevo c'è anche un piccolo comprensorio sciistico e quindi è un comune molto molto turistico e attrattivo sia per le sue bellezze naturalistiche sia per le sue peculiarità e diciamo primizie e gastronomiche. Qui c'è uno dei formaggi più buoni della Liguria, appunto il Saint-Ste, ma poi appunto è rinomata per le sue mucche, le capannine e per l'agricoltura e alcuni tipi, ad esempio, di ortaggi come le patate quarantine e altri che attirano anche per la loro particolare importanza culinaria. Ecco, i piatti che si mangiano qua sono molto molto rinomati.
4: We all have secrets that we keep on hiding, but lies, and we believe them, we believe our lies to my surprise. I'm trying.
6: D'inverno sicuramente ha un suo perché, in quanto appunto c'è questo impianto sciistico. D'estate e anche in primavera e in autunno ci sono dei percorsi che si possono fare, visto anche che insomma siete il comune più alto,
5: Sì,
6: ecco.
5: assolutamente. Guardi, intanto va detto che gli impianti di risalita sono aperti naturalmente anche d'estate, ad agosto tutti i giorni, adesso è luglio, nei fine settimana, e sono dotati di ganci per portare anche le biciclette. E quindi sia da questo lato, cioè dal capoluogo passando attraverso la Seggiovia, sia da un'altra frazione, in particolare diciamo da Casoni, quindi sotto il Penna, dove c'è la casermetta, dove c'è un altro punto molto importante turisticamente, dove si affittano le biciclette elettriche, diciamo è una zona molto votata agli sport estivi o primaverili. E quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venire a vedere questo comprensorio da cui appunto si vede il mare, perché la peculiarità nostra è proprio questa, sia d'inverno quando si scia, sia quando vai a piedi in cima alle nostre montagne, riesci a scorgere in lontananza il mare e il Mar Ligure. Quindi è particolare anche dal punto di vista della biodiversità, c'è un microclima molto particolare. E quindi ci sono specie, ad esempio una pianta carnivora che è molto particolare e che vive lì dove c'è anche una riserva naturale protetta integrale, quella della foresta delle lame, dove appunto ci sono molte molte specie tutelate.
6: Da Santo Stefano ci spostiamo in direzione Genova, superiamo il capoluogo e ci fermiamo ad Arenzano.
1: Festival Abitare la Vacanza, pineta modernissima, ha trasformato la pineta di Arenzano in un laboratorio. Incontri, letture, proiezioni e visite guidate ad architetture generalmente chiuse al pubblico, come il portichetto di Ignazio Gardella o Casa Arosio di Vico Magistretti. Emanuele Piccardo ha curato il festival.
7: La pineta di Arenzano si trova ad Arenzano, è una parte di un promontorio che si affaccia sul Mar Ligure e che nel 1956 la marchesa Negrotto Cambiaso e il marchese Cattaneo Adorno decidono di trasformare in un centro turistico balneare per la élite dell'alta borghesia milanese, affidando a Ignazio Gardella e Marco Zanuso il piano di sistemazione dell'area che si chiamava all'epoca Colletta. Pineta, perché poi sarà il progetto della paesaggista Elena Balsari Berrone, anche lei milanese, a riprogettare il paesaggio della Pineta, che all'epoca era un paesaggio brullo, perché durante la Seconda Guerra Mondiale la popolazione aveva tagliato gli alberi per questioni di sopravvivenza, quindi per scaldarsi, per cucinare, e quindi è un territorio vergine che viene riprogettato, ed è la prima volta che Gardella e Zanuso, che sono considerati due maestri dell'architettura razionalista italiana, lavorano insieme, e l'esito è appunto questo centro turistico dedito alla vacanza al mare, che inaugura nel 1956 e che vedrà la partecipazione di altri architetti che Gardella e Zanuso invitano: Gio Ponti, Vico Magistretti, Roberto Menghi, Luigi Caccia Dominioni. Quindi la Pineta di Arenzano rappresenta il primo centro turistico italiano, perché dopo verrà Punta Ala, dopo verrà Costa Smeralda, dopo verrà Costa Paradiso.
6: A distanza di 70 anni, che cosa rimane e quindi che cosa è anche visibile per il visitatore di tutto questo studio e di tutto questo progetto di questa pineta, che appunto nel nostro immaginario è un luogo un po' selvaggio, invece in questo caso qui c'è stata proprio una costruzione nel senso progettuale del termine.
7: Sì, allora innanzitutto la pineta di Arenzano possiamo definirla un'avanguardia dove gli architetti possono sperimentare le forme delle architetture, i materiali che usano, in una dimensione più libera rispetto alla città, perché nella città c'è la preesistenza di un tessuto urbano incombente, qui si tratta di dover costruire tutto, no? Le strade, le infrastrutture, gli spazi comuni, ma soprattutto ricostruire questo paesaggio naturale che era lussureggiante, che è stato appunto abbattuto per questioni di sopravvivenza. E grazie al lavoro della paesaggista Balsari Berrone, che ha aiutato Gardella e Zanuso, ma è stata anche progettista dei giardini delle singole ville, noi ci troviamo oggi ancora, nonostante la quantità di case che sono state costruite, in una buona dimensione e un buon rapporto tra l'ambito naturale e l'ambito antropizzato. La cosa interessante è che ogni architetto che è intervenuto dagli anni 50 agli anni 70 in questo ventennio ha fornito la propria idea di vacanza. Gio Ponti, Ignazio Gardella, Marco Zanuso, Luigi Caccia Dominioni, Roberto Menghi, Vico Magistretti hanno lavorato su idee diverse di case unifamiliari, quindi ville, e di situazioni come edifici a gradoni, nel caso della rotonda di Gardella con Anna Castelli Ferrieri, dove l'architettura svolge una duplice funzione: è protesa verso il mare, quindi lavora sul tema della vista, del panorama, ma nello stesso tempo impedisce al terreno di franare.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Liguria, facciamo tappa nel Parco Naturale Regionale del Beigua, un geoparco a dire il vero, sito UNESCO, un'area molto vasta che offre tante possibilità sia in estate che in inverno. Giulia Castello è guida ambientale escursionistica.
2: Parco del Beigua, UNESCO Global Geopark, si trova in Liguria ed è il parco regionale più esteso di tutta la Liguria. Sono infatti circa 9.700 ettari a cavallo di due province, quindi in parte sulla provincia di Genova e in parte sulla provincia di Savona. E all'interno comprende 10 comuni, quindi appunto anche molto esteso, prende una piccolissima parte di Genova e poi prende in parte comuni costieri, quindi Arenzano, Cogoleto, Varazze, e in parte invece comuni nell'entroterra, quindi Stella, Sassello, Piglieto, Campo Ligure, Manzone e Rossiglione. Ci troviamo appunto quindi un po' nella parte centrale della Liguria e vanta delle caratteristiche anche geologiche e geografiche molto particolari. Proprio per questo siamo anche, oltre ad essere un parco naturale, quindi un'area protetta, siamo un geoparco riconosciuti proprio dall'UNESCO.
1: Cosa possiamo vedere all'interno di questo parco?
2: Allora, dal punto di vista panoramico è molto particolare perché un po' come tutta la Liguria, ma noi diciamo in maniera particolare, abbiamo delle cime molto alte, quindi arriviamo a 1200 metri di altezza, la cima proprio del Monte Beigua è 1287, praticamente a picco sul mare, quindi c'è una distanza in linea d'aria di soltanto 6 km dalla cima del Beigua al mare, e questo fa sì che sia proprio un balcone affacciato sul mare meraviglioso. A 1200 metri uno può vedere davanti a sé la Corsica, per esempio, nelle giornate più belle, e questo davvero ci rende molto particolari. Mi viene in mente l'inverno, che è splendido, quando tutto completamente innevato, con le ciaspole ai piedi, noi guide accompagniamo per esempio gli escursionisti a fare delle bellissime ciaspolate a picco sul mare, e questo davvero un po' unico, e anche a livello un po' internazionale è quello che vantiamo della nostra bellezza, ecco.
1: Dal punto di vista proprio della flora e della fauna, che cosa ci puoi raccontare?
2: Allora, flora e fauna, l'altezza media appunto, arriviamo solo fino a 1200 metri, quindi non abbiamo dei grandi mammiferi come possono essere orsi o altre specie, abbiamo quindi mammiferi come caprioli, non abbiamo cervi, abbiamo un piccolo branco di daini soltanto localizzato in una zona di Sassello. A livello di natura vantiamo bellissime foreste, sempre la zona di Sassello per esempio, quindi nella parte più interna, una foresta mista, quindi abbiamo castagni, querce, roveri. Nella parte più alta, la parte sommitale del parco, intorno quindi ai 1000-1200 metri, abbiamo delle bellissime faggete, ma la parte interessante è che il geoparco, essendo proprio anche affacciato sul mare, si tuffa proprio anche in acqua, e quindi per esempio d'estate noi facciamo attività con gli escursionisti anche sott'acqua per far vedere proprio anche la geologia sottomarina, quello che continua oltre le nostre montagne, scendono proprio a picco sul mare e possiamo vedere cosa c'è sia sopra che sotto.
1: Preparate delle escursioni proprio tutti i weekend?
2: Allora sì, perché ci piace molto differenziare, quindi noi abbiamo intanto delle attività per i bimbi che portiamo avanti durante il periodo scolastico al sabato pomeriggio, per poter permettere ovviamente ai bimbi dai 6 agli 11 anni di partecipare, che si chiamano Junior Geoparker, perché i bambini si trasformano in ambasciatori del geoparco proprio per conoscerlo e farlo conoscere a tutti quanti, e li facciamo durante l'estate e durante l'inverno, diciamo tutte le stagioni. E invece ogni weekend sì, organizziamo escursioni differenti, per esempio organizziamo i bee watching con la nostra guida esperto erpetologo, e quindi andiamo a caccia di ragni, serpenti, insetti. E anzi lui proprio scova e prende, trova di tutto in giro per la foresta, e questo è un modo, solitamente vengono fatti proprio per le famiglie, per avvicinare anche agli animali che possono sembrare un pochettino più difficili, un pochettino meno affabili, come meno teneri, come possono essere appunto i serpenti oppure i ragni o grossi insetti, proprio per farli conoscere anche loro. E questi sono i nostri bio-watching. Altrimenti abbiamo le escursioni legate ai prodotti locali. Noi abbiamo un marchio che si chiama Gustosi per Natura, legato a dei produttori del territorio, e quindi portiamo anche lì le famiglie solitamente a scoprire i nostri produttori, con ovviamente dei deliziosi assaggi delle varie produzioni che loro fanno a livello locale.
1: Giulia, tu hai parlato molto di famiglie, io però voglio chiederti se tutte le escursioni che fate sono adatte sempre a famiglie, o se per caso qualche volta prevedete delle escursioni, tra virgolette, un pochino più difficili, un pochino più complicate.
2: Sì, assolutamente, le nostre escursioni appunto sono variegate, spesso sono per famiglie, per prendere un range diciamo un pochettino più ampio, ma a volte sì, le facciamo proprio più impegnative, proprio per acchiappare le persone un po' più interessate alla parte proprio più sportiva, ecco, più di itinerario impegnativo.
0: La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto.
1: Ultima tappa a Genova, al MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.

Oggi andiamo a Genova a scoprire il Museo dell'Emigrazione Italiana. È un museo che viene da lontano, non solo ovviamente per il contenuto, ma anche perché è stato inizialmente costituito nel 2008 a Roma come struttura permanente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per poi essere destinato nel 2018 alla nuova sede di Genova, appunto, che di fatto è stata inaugurata nel 2022. Prima di tutto due parole sulla sua bellissima sede, che è la Commenda di San Giovanni di Pre, che è un complesso di edifici originariamente risalente al 1100 e costruito per volere dei cavalieri di Malta, composto da due chiese romaniche sovrapposte e da un edificio che era destinato nei primi tempi alla funzione di ospitale per i pellegrini diretti in Terra Santa, per i mercanti e per i soldati, e che poi è stato successivamente trasformato in ricovero per i poveri e per i malati di Genova e ancora più tardi in alloggi e residenze. A seguito della decisione di collocare qui la sede del museo, questo complesso è stato restaurato riportandolo alla struttura romanica originaria e il convento, l'ospitale e la chiesa inferiore sono stati destinati a funzione museale, appunto, lasciando alla funzione di luogo di culto solo la chiesa superiore. Ma torniamo al nostro museo, che è nato e si è sviluppato con lo scopo di acquisire, conservare ed esporre una serie di reperti e di beni capaci di descrivere e raccontare il fenomeno dell'emigrazione italiana nella storia, così come si è sviluppato a partire dall'Unità d'Italia e in qualche caso anche prima e sino ai giorni nostri. I tre piani espositivi, ripartiti in 16 sezioni, hanno l'importantissima funzione di far conoscere al visitatore un fenomeno di grande rilevanza per il nostro paese e di grande importanza in questo momento storico.

0: È un museo che è la risultante di una complessa serie di relazioni e sinergie e che per nascere, per diventare quello che è oggi, ha dovuto sostanzialmente girare il mondo in termini di collaborazione con singoli studiosi, enti e istituti di ricerca, archivi, musei e centri internazionali, musei italiani incentrati sul tema delle migrazioni a carattere regionale, associazioni di cittadini italiani residenti all'estero, associazioni internazionali. È quindi un museo con un taglio preciso, rigoroso e storico, che però ha la straordinarietà di approfondire il tema dell'emigrazione attraverso le voci dirette degli interessati, grazie alla raccolta e all'esposizione di diari, lettere, fotografie, giornali digitalizzati, che permettono al visitatore di venire direttamente coinvolto nel fenomeno, quasi vi avesse partecipato. Per ottenere questo risultato, tutte le 16 aree del museo sono corredate di postazioni multimediali interattive, di postazioni archivio, di videoproiezioni con elementi attoriali, di videoinstallazioni, eccetera, e sono finalizzate a prendere in considerazione non solo quelle che potremmo definire le tradizionali componenti dell'emigrazione che di solito si studiano, quindi i numeri, tempistiche, direttrici, ma davvero tutto quello che ha fatto parte del fenomeno migratorio dei nostri compatrioti, quindi le componenti umane, che cosa davvero significa emigrare, quali erano gli aspetti pratici, emotivi, sanitari, di vita quotidiana che le persone si trovavano ad affrontare nel loro percorso. Non è poco per un museo riuscire ad entrare in un tema del genere conciliando alla perfezione precisione storica ed empatia, ed è un museo che tutti dovrebbero visitare per capire che cosa significa emigrare ed imparare magari ad essere partecipi e comprensivi nei confronti di chi vive ogni giorno questa realtà.
1: Ci fermiamo qui, ma tra pochissimo si riparte con il Grand Tour della Liguria. Si va in America.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera. In questo

Il mare negli occhi, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine che si fonde con gli aromi di rosmarino. Si pedala così lungo la ciclabile dei fiori, lì dove un tempo correvano i treni della ferrovia Genova-Ventimiglia. È una delle ciclovie più spettacolari d'Europa, a pochi metri dall'acqua, ricavata da un antico sedime ferroviario, quasi 50 chilometri tra gallerie scavate nella roccia e piccoli borghi marinari, da Ospedaletti ad Andorra passando per Sanremo. E il nostro viaggio comincia proprio da questa città che ha ospitato il Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo edizione 2026. Siamo con l'assessore al turismo della Liguria, Luca Lombardi.

0: troviamo proprio in un luogo iconico che è sotto la casa da gioco dove è nato proprio il Festival di Sanremo, quindi una manifestazione super conosciuta. Cosa c'è qui? Oltre al casinò c'è questa bellissima pista ciclabile che si chiama Cycling Riviera, che rientra nella ciclovia tirrenica, cioè quella via che parte da Ventimiglia e arriverà un domani a Civitavecchia. La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti, e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura da Ospedaletti verso Andorra, quindi tocca due province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio, quindi in mezzo al verde, caratterizzato dalle tipiche piante nostre, aromatiche.
1: Allora, assessore, direi che adesso cominciamo a pedalare.
0: Assolutamente sì, andiamo in bici e andiamo avanti.

0: Cominciamo a pedalare, dunque ci accompagna Stefano Puppo, ingegnere marittimo, appassionato di ciclismo, autore del libro Le onde del cambiamento, la costa di Sanremo, attraverso 150 anni di ingegneria e sogni.
1: Qua siamo sulla ciclabile di fronte a Villa Nobel, dove nel 1888 è morto Alfred Nobel e dove ha dedicato gli ultimi anni della sua vita per gli studi sulla dinamite. Quindi qua è un posto molto importante per Sanremo, molto frequentato da chi viene a Sanremo per una questione di puro interesse turistico.
0: Adesso noi stiamo pedalando su questa bellissima ciclabile dove c'era una ferrovia risalente a quando?
1: La ferrovia qua è stata inaugurata il 25 gennaio del 1872. È stata una ferrovia che ha portato il turismo a Sanremo, perché avere la ferrovia sul mare in quel momento era fondamentale per lo sviluppo turistico. C'è stata molto dibattuta se la ferrovia sul mare o la ferrovia in montagna già allora, ma prevalse la ferrovia sul mare, proprio perché era i turisti, perché il turismo, grande turismo d'élite che arrivava dal nord Europa in quel periodo, no? Arrivava fino a Cannes, arrivava fino a Mentone in treno e non arrivava a Sanremo. Nel 72 è arrivata anche a Sanremo e quindi sono nate le ville dei tedeschi, degli inglesi, degli russi, dei polacchi. Questa ha dato il grande impulso al nome e che ancora oggi ci porta lustro.
0: E adesso invece questa bellissima ciclabile?
1: Adesso è una ciclabile che da Sanremo arriva, anzi da Ospedaletti, quindi 7 km prima di Sanremo verso Francia, arriva fino ad Andorra, circa 50 km oggi, forse anche di più, di nastro ciclabile, solo esclusivamente per i ciclisti. Ciclisti e pedoni ovviamente, è una ciclopedonale, bellissima, sul mare.
0: Allora continuiamo a pedalare?
1: Certo, certo. Et à ce pas c'est de cause que d'ailleurs,
0: cause d'abeille, cause d'amanja. Pedalando in questa giornata di sole ci si può rinfrescare nelle tante gallerie, ci sono tante gallerie lungo questo percorso che sono appunto il residuo del vecchio tracciato ferroviario.
1: Sì, certo, ci sono delle gallerie, alcune brevi, alcune lunghe, in una in particolare caratteristica, perché ci sono tutti i ricordi delle vari vincitori delle Milano-Sanremo. Ci sono dei tabelloni facilmente consultabili, illuminati, uno si può fermare, li può guardare anche pedalando. Sono simpatici perché ricordano tutta la storia di questa classicissima, i vincitori, gli aneddoti, le giornate di vento, le giornate faticose, il primo italiano che ha vinto dopo un'astinenza di 17 anni. Insomma, è molto bello pedalare anche dentro le gallerie.
0: Poi addirittura c'è una galleria con la musica?
1: Sì, sì, sì, questa è già la parte di ciclabile che poco prima di Imperia. Ci sono un paio di gallerie carine perché mentre si pedala si può ascoltare una musica, una soft lounge di musica molto leggera, ma che comunque aiuta anche a percorrere la galleria e uscirne velocemente fuori.
0: Tutte poi illuminate, bisogna dire, no?
1: Ma certamente sono tutte illuminate, anche perché provate ad andare al buio in bicicletta, non riuscite a fare tre pedalate.
0: La Cycling Riviera o ciclabile della Riviera dei Fiori nel 2025 è salita sul podio del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato alle più belle ciclovie d'Italia. Ed è per questo che, come si diceva prima, la Liguria ha ospitato l'11ª edizione con un programma di 2 giorni di eventi proprio a Sanremo. Tema di quest'anno il silenzio. Ludovica Casellati, ideatrice del premio e presidente della giuria.
2: Sì, abbiamo scelto il tema del silenzio perché si sposa perfettamente con il cicloturismo. Lasciare le città, immergersi nella natura, nei borghi, in questi territori poco conosciuti, riconnettersi con noi stessi, ascoltare i rumori, i suoni della natura e magari anche solo ed esclusivamente le ruote che sotto appunto la pressione delle nostre gambe e appunto ci fanno pedalare, ci consentono di andare avanti e sentire il battito del nostro cuore, beh, questo è il cicloturismo, per potersi godere appieno tutto quello che ci circonda.
0: Come è cambiata anche l'offerta cicloturistica, l'offerta di ciclovie in questi 11 anni?
2: Ma tantissimo, io mi ricordo la prima edizione stentavano ad arrivare le candidature, ce n'erano veramente pochissime di infrastrutture in Italia. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di scegliere, perché ci sono anche ricche di servizi per il cicloturista, quindi davvero le regioni si è innescata questa gara virtuosa a far sempre meglio e offrono sempre di più.

0: Dalla Cycling Riviera dunque il passaggio di testimone alla ciclovia vincitrice di quest'anno, la ciclovia del Trasimeno in Umbria, quasi 60 km intorno al perimetro di questo lago, tra borghi medievali come Pastignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant'Arcangelo, Castiglione del Lago. L'assessore al turismo della regione Umbria, Simona Meloni.
1: Il percorso che ha vinto ha la caratteristica di essere molto segnalato, di avere una segnaletica molto importante, di avere delle connessioni con tutti i servizi che ci sono nel territorio. Sono 60 chilometri assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti, è l'accessibilità. Questo è il vero senso anche di poterci veramente, di poter accogliere veramente tutti.

0: secondo posto come ciclovia più bella d'Italia il GAG, Giro ad Anello del Gargano, 350 km nel parco nazionale omonimo da Manfredonia Mattinata tra Faggeta, Abbazie, Eremi e Trabucchi. Un percorso nato dal basso grazie anche al lavoro del tour operator pugliese Moveng, Michele Simone.
1: Il nome dice tutto, è una parola dialettale che si mica Moveng, si mica ora vengo. Al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo e sulle strade in cui i nostri nonni andavano a cavallo con gli asini noi ci andiamo in bici. Quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere belle, bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
0: Terzo posto ex aequo la regione Lazio con la ciclovia Etruria e la regione Piemonte con la ciclovia del mare che unisce le Alpi al Mar Ligure. Marco Gabusi, assessore trasporti del Piemonte.
2: Assessore, allora questo premio per la ciclovia del mare in Piemonte, qual è la caratteristica di questa ciclovia?
3: Ma non c'è una caratteristica unica, perché è una ciclovia che parte da Locarno e arriva a Nizza in Francia, attraversa per 416 km il Piemonte di 470 totali. La caratteristica è che c'è tutto, si parte dal lago di Maggiore, si attraversa tutto il Piemonte, tutte le tipicità, le bellezze culturali e enogastronomiche per sfociare poi in Liguria. Credo che chiunque voglia fare un giro in questo territorio potrà scoprire tutti i sapori del nostro Piemonte, tutta la cultura del nostro Piemonte, l'arte, e attraversare un'esperienza unica che siamo in grado di proporre in tutte le stagioni del nostro anno.
4: Una bella bici che va silenziosa velocità.
0: E ancora la menzione del silenzio, tema dell'Oscar del cicloturismo 2026, è andato alla regione Toscana per il Grand Tour della Costa degli Etruschi. L'assessore al turismo di Castagneto Carducci, Cristiano Pullini.
5: La bellezza del percorso sicuramente è il fatto che ti porta a scoprire una parte della Toscana un po' diversa, che è baciata dal mare, ma comunque mantiene il sapore e il gusto della regione con tutti i suoi borghi medievali. La menzione al silenzio la dobbiamo al fatto che il progetto GT Costa Etrusca si incrocia con un altro progetto europeo, che è quello delle aree del silenzio, che è stato fatto nel 2022, un interreg, si chiama TRIT, che ha consentito la certificazione di 5 aree all'interno del territorio come aree del silenzio, e queste sono tutte collegate dal percorso. Oltre a collegare queste aree, il percorso unisce tutti i centri abitati, tutti i punti di interesse, tutte le stazioni che sono presenti sul territorio, i parchi naturali, i parchi archeologici, e si connette anche con i cammini e con i percorsi che arrivano a livello regionale, come la Via Etrusca, come il cammino dalla Francigena alla Costa degli Etruschi o il cammino dei Tirreni.
0: C'è anche un riconoscimento per le ipovie alla regione Abruzzo, per l'ipovia Gran Sasso, e ai cammini per la Calabria con il cammino del Normanno che collega la Costa degli Dei sul Tirreno alla Costa dei Gelsomini sullo Ionio. Roberto Cosentino, dirigente generale Dipartimento Turismo della regione Calabria.
6: Sono anni che stiamo investendo in un modo di pensare la Calabria diversa dai luoghi comuni, perché certamente noi siamo innamorati del nostro mare, ma abbiamo una realtà di parchi, di aree interne, di montagne che ci consentono di fare un'esperienza completa. C'è una ricchezza di territorio che è quello che vogliamo far conoscere anche fuori dalla Calabria. Il cammino normanno attraversa la nostra terra e si interseca con la ciclovia dei parchi. La ciclovia dei parchi è 545 km che attraversano tutta la Calabria, 3 parchi nazionali, un parco regionale, e danno l'opportunità di entrare in contatto anche con l'anima e con il cuore dei calabresi.
0: Allora Valeria, tanti spunti di viaggio, una carrellata di proposte magari anche per questa prossima estate o chissà anche nei mesi successivi. Direi di lasciare la parola a Silvio.
7: Alessandra, abbiamo pedalato, ora ci tocca camminare. Prima però le informazioni per chi è in viaggio. Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
8: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
7: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
8: Io sono Paolo Benanti.
7: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
8: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
9: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
10: Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: E a questo punto chiudiamo questo nostro odierno viaggio alla scoperta della Liguria e lo facciamo declinando appunto il viaggio alla velocità dei nostri passi, scoprendo quello che molti conoscono come Sentiero dei Poeti. Siamo quindi in provincia di La Spezia, un nome che richiama questo, in questo caso, il territorio attraversato e il legame di queste terre con la grande letteratura. In realtà il nome ufficiale è Alta Via del Golfo, un itinerario di circa 44 km che collega Bocca di Magra a Porto Venere, seguendo i crinali che dominano appunto il Golfo dei Poeti, tra boschi, antiche mulattiere, borghi e anche bellissimi panorami, ovviamente in questo caso vista mare. Itinerario che noi oggi ci facciamo raccontare da Gianmarco Simonini, per anni referente della sentieristica in Liguria, in particolare del CAI di La Spezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un percorso, quello del Sentiero dei Poeti, che corre lungo un itinerario storico.
1: Ma sì, corre lungo un tracciato storico, è un percorso di crinale, e come tutti i percorsi di crinale, una volta erano i percorsi più tranquilli che potevano essere seguiti dalle persone che potevano essere mercanti, potevano essere viandanti, pellegrini e via dicendo. È un percorso storico perché lungo questa Alta Via del Golfo ci sono varie pievi, quella di Ameglia, quella di Trebbiano, quella di Baccano, quella poi arriviamo alla Spezia, quella di San Venerio e quella di Marinasco. Ecco, già la presenza delle pievi ci fa vedere l'importanza nel Medioevo di questo percorso. Quindi un percorso tranquillo, un percorso che costeggiava appunto il golfo dei Poeti e che permetteva alle persone di spostarsi da una parte all'altra da Porto Venere a Bocca di Magra e viceversa.
0: E come abbiamo detto è un percorso di trekking di circa 45 km che, come in un cammino tradizionale, possiamo immaginare di dividere in questo caso in tre tappe.
1: Sì, a seconda della voglia che ha di camminare l'escursionista, le tappe possono essere 3 o 4. Io qualche anno fa, nel 2006, proprio quando l'abbiamo, diciamo, inaugurato dopo degli anni che era fermo questo sentiero, l'ho fatto in 4 tappe. 4 tappe che hanno richiesto un impegno, perché si facevano tante fotografie, si facevano tanti incontri con le persone, era proprio una passeggiata tranquilla. E le 4 tappe sono da Bocca di Magra alla zona della Serra Pugliola, dalla Serra Pugliola a Sarbia, da Sarbia a Biassa e poi da Biassa a Porto Venere. Però con facilità la cosa si può fare in 3 tappe, anzi oggi la maggior parte delle persone la fanno in 3 tappe, che sono Bocca di Magra, Baccano è vicino a Pitelli, Baccano, La Foce e La Foce Porto Venere.
0: E è un percorso che possiamo consigliare a tutti senza particolari difficoltà?
1: È un percorso adatto a tutti, è un percorso, ho già detto che sono minimi dislivelli, è un percorso che ha un altro grosso vantaggio. Io in questi ultimi anni l'ho fatto in questa maniera: prendevo l'autobus e con l'autobus di linea sono andato appunto a Bocca di Magra, da Bocca di Magra sono arrivato a Lerici, ho ripreso l'autobus e sono tornato a casa, poi il giorno dopo ho ripreso l'autobus, sono tornato a Lerici, ho fatto il cammino sino al Termo, località Termo ripreso e così via. Ecco, cioè è una cosa molto molto semplice. In alcuni casi, quando poi sono arrivato al Termo, invece di prendere l'autobus scendevo con uno di questi sentieri di collegamento verso la città e arrivavo a casa mia.
0: In chiusura, a questo punto, c'è un periodo migliore di altri per camminare qui?
1: Ma il periodo migliore è sempre la primavera e l'autunno, perché è ovvio che l'inverno

0: può piovere, ci può essere freddo, d'estate ci può essere troppo caldo, invece in primavera e in autunno, soprattutto in primavera, si vede la fioritura, si vede il momento proprio dell'esplosione della natura, quindi è il momento migliore.
1: E quindi, come abbiamo detto, si parte da Bocca di Magra, si arriva nello splendido borgo di Porto Venere. A quel punto c'è anche un modo davvero suggestivo per chiudere il viaggio: si può rientrare via mare prendendo il traghetto fino all'Erici, poi con il battello per tornare appunto a Bocca di Magra, il punto di partenza, un modo per ammirare il Golfo dei Poeti da una prospettiva completamente diversa e concludere questo cammino come era iniziato tra mare e natura. Per tutte le informazioni sull'itinerario vi rimandiamo al sito del CAI di La Spezia. Grazie mille a Gianmarco Simonini e buon cammino.
0: Nulla, ci mancherebbe. Buonasera.

0: Ultime battute di questo nostro viaggio in Liguria, che chiudiamo lungo la costa per percorrere uno degli itinerari storici della Liguria, la via Iulia Augusta. Siamo in questo caso tra Alassio e Albenga, e qui il sentiero segue le tracce dell'antica strada romana realizzata oltre 2000 anni fa per collegare l'Italia alla Gallia, e oggi è una passeggiata panoramica che unisce archeologia e natura, un percorso che raccontiamo con Barbara Noè, guida ambientale escursionistica di guidedelgolfo.com. Buongiorno Barbara e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, la via Iulia Augusta non era una semplice strada, ma era proprio una delle più importanti vie di comunicazione dell'Impero Romano, ed è stata costruita fra il 13 e il 12 avanti Cristo, su volere dell'imperatore Augusto, proprio con l'obiettivo di collegare, come dicevi tu, l'Italia settentrionale alla Gallia e alla Spagna. Per cui su questa strada viaggiavano eserciti, mercanti, funzionari imperiali, e avvenivano quindi degli scambi sia militari ma anche commerciali e culturali tra tutti i territori dell'impero. Inoltre su questa strada troviamo anche i resti dell'antica necropoli romana, che proprio come dicevano le leggi romane, le necropoli venivano costruite al di fuori della città. Quindi passeggiando per questo sentiero che è circa 6 chilometri si incontrano proprio i resti delle necropoli romane, che in questo caso sono del periodo tra il primo e il secondo secolo d.C. e ci sono tantissimi anche pannelli informativi, quindi durante la passeggiata è possibile anche leggere numerose notizie sia sulla necropoli sia su quello che è stato poi trovato dagli archeologi durante gli scavi.
0: Ecco, da dove partiamo per questa passeggiata?
1: Allora, io consiglierei di partire da Albenga, perché si può partire dal centro di Albenga e secondo me una visita anche breve della città di Albenga è importante, perché è una città dove troviamo ancora i segni del suo passato, perché è una città che ha dei segni all'interno di più di 2000 anni fa, nel senso che andiamo dalle antiche tribù liguri fino appunto ai romani, dove troviamo ancora il decumano e il cardo che segnano proprio il centro del centro storico, fino poi alle torri medievali e a tutto quello che è avvenuto dopo. Quindi consiglio sempre di farla da Albenga, prevedendo una passeggiata per il centro storico fino ad Alassio.
0: Barbara, è una passeggiata relativamente breve e accessibile? È corretto dire che può essere affrontata magari anche da chi non è un escursionista abituale?
1: Insomma. Assolutamente, è una passeggiata molto facile perché è pianeggiante, è breve, nel senso che appunto siamo più o meno verso circa 6 chilometri. Essendo pianeggiante, quindi può essere affrontata da tutti, la strada è molto semplice perché è una strada insomma non tortuosa e assolutamente adatta a tutti. Forse l'unico periodo dell'anno in cui è un po' meno adatta è proprio l'estate, perché è molto esposta al sole.
0: Ne sappiamo qualcosa in questo periodo. C'è una parte storica, ma c'è anche una componente, diciamo così, panoramica, no?
1: Assolutamente, durante tutta la passeggiata si è sempre accompagnati dalla vista dell'isola Gallinara, che è quest'isola che rappresenta proprio Albenga, è il simbolo di Albenga, è una riserva naturale regionale e si vede benissimo durante tutta la passeggiata proprio anche la forma che ha l'isola, che è una forma tartaruga, e quindi si può apprezzare proprio anche sia la parte paesaggistica del mare e dell'isola, e poi non solo, perché l'isola stessa anche lei ha una storia molto antica legata sia ai romani, perché sono stati trovati dei relitti di epoca romana, sia al IV secolo d.C. quando ha vissuto sull'isola San Martino di Tours.
0: A questo punto, riassumendo, qual è il punto forte di questo breve itinerario?
1: Allora, secondo me il punto forte è sia la parte archeologica, ma proprio il passaggio dalla città di Albenga, quindi da questa città storica, all'arrivo, che appunto l'arrivo è previsto ad Alassio, che invece è una località turistica rinomata già dai tempi del turismo degli inglesi, con le sue spiagge di sabbia, con appunto la storia delle ville, dei giardini degli inglesi, quindi sono un po' molto diverse fra di loro le due città, quindi una passeggiata semplicissima, adatta a tutti, molto bella anche appunto dal punto di vista paesaggistico, e che fa scoprire una Liguria molto insomma diversa dal Benga alla città turistica di Alassio.
0: E quindi per scoprire questo itinerario, in questo caso vi rimandiamo ai siti turistici di Alassio e Albenga dedicati alla via Iulia Augusta, oppure insomma guidedelgolfo.com, dove trovate anche Barbara Noè. Grazie mille Barbara, a presto.
1: Grazie a te, a presto.

0: a questo punto siamo arrivati in fondo anche di questo nostro odierno viaggio radiofonico alla scoperta delle regioni italiane. Valeria.
1: E sì, siamo arrivati davvero alla fine della puntata e della stagione. Alessandra, a te le informazioni importanti.
2: Eh sì, per ricordarvi come sempre che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio dove trovate tutte le stagioni di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, ma questa volta ci trovate anche in replica nel mese di agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, quindi con tantissime proposte di viaggio anche a piedi, anche in bicicletta. E vi ricordo sempre la nostra mail che è grandtour@radio24.it.
1: Non resta dunque che salutarci, una buona estate a tutti.
2: Buona domenica e buona estate, ciao!
0: Grazie Alessandra, grazie Valeria per questo viaggio condiviso alla scoperta delle regioni italiane. A tutti voi grazie come sempre per l'ascolto, buona estate!

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Sono le 16.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Si cerca l'uomo che con un furgone ha ucciso una persona al Gay Pride di Berlino, 29 feriti, fermato l'altro passeggero del van. Incendio sul Gargano, turisti evacuati anche via mare, statale e ferrovia bloccate in Molise per un rogo fra Termoli e Campomarino. Formula 1 al Gran Premio di Ungheria, Ferrari in difficoltà. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. 29 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni per l'attacco di ieri sera con un furgone contro la folla del Gay Pride a Berlino, in cui è rimasta uccisa una donna. Tutto indica che si sia trattato di un attacco terroristico islamista, fa sapere il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt.
6: Hier sehen deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terror.
4: In queste ore la priorità è il fermo della persona sospettata, dice ancora il ministro. Si tratterebbe di Abdul Balout, cittadino tedesco di origini libanesi che l'anno scorso aveva tentato di raggiungere lo Stato islamico in Siria. Era stato condannato a maggio a un anno e 10 mesi, ma era a piede libero perché sottoposto ad un percorso di deradicalizzazione. Le forze dell'ordine avrebbero intanto arrestato l'uomo sospettato di essere stato sul furgone con Balout. Resta estremamente critica la situazione degli incendi in Francia e Spagna. Nel dipartimento della Gironda almeno 250 case sono andate distrutte e il rogo è alle porte di Bordeaux. Re Felipe ha parlato di danni incalcolabili al patrimonio naturale della Spagna. Roghi anche in Italia. In queste ore i turisti vengono evacuati dalle spiagge del Gargano fra Peschici e Vieste, evacuazioni che avvengono anche via mare. Incendio anche sulla costa molisana fra Termoli e Campomarino, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari, ma anche la circolazione stradale sulla statale 16. È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. Matteus Gosseling si era tuffato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli per aiutare il più grande, 16 anni, che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si è salvato. Sono 450 al momento le persone identificate per gli scontri di ieri in Val di Susa nel corso della manifestazione contro l'alta velocità Torino-Lione. 120 i feriti fra le forze dell'ordine. La società TELT, che sta realizzando l'opera, ha parlato di circa 1 milione di euro di danni solo nel cantiere di Chiomonte. Ed ora siamo alla pagina sportiva, ci colleghiamo con Giovanni Capuano.
7: Sì, 42 giri su 70 del Gran Premio di Formula 1 all'Ungaroring in Ungheria. In testa in questo momento c'è Kimi Antonelli, che è partito dalla settima posizione, ma è un momento in cui le vetture di testa si stanno fermando per la seconda sosta. Alle spalle di Kimi Antonelli, staccato di 3 secondi e 8, c'è Norris su McLaren, subito dietro Oscar Piastri. Norris e Piastri che sono in realtà i due leader di questa gara. Poi Lewis Hamilton, Verstappen e Leclerc, questi i primi sei. Leclerc ha avuto una pessima partenza, partiva dalla prima fila dalla seconda posizione, ma ha percorso male le prime centinaia di metri del percorso, così come malissimo Russell, che in questo momento lotta in ottava posizione. Russell, ricordiamo, che è in corsa con Antonelli ed Hamilton per le parti alte della classifica mondiale. 43 giri su 70 in questo momento in testa Antonelli, che però deve ancora fermarsi. A te la linea.
4: Grazie a Giovanni Capuano. Prossimo GR24 alle 17:00.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: Luoghi Comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Grazie per la lezione, generale. Lo interruppe Ippolit, inaspettatamente serio, guardandolo con aria pensosa. Andiamo, maman, sarà ancora lunga questa storia. Scattò stizzosa e impaziente Aglaia, alzandosi in piedi. Cioè, tu stai leggendo questo pezzo di Dostoevsky, l'idiota.
2: Ah, ok, scusa.
1: E a un certo punto...
3: Palla!
1: Palla!
2: Scusa,
1: cioè,
2: più forte
1: e il
2: di
1: bambino
2: me.
1: Che piange. O la bambina che piange. E la mamma che dice... Sono pronte! Sono pronte! Dove le stava facendo cuocere, signora, le melanzane?
2: Oppure anche il grazie. Papà, perché noi siamo come solito inclusivi.
1: In questo caso, la mia immaginazione era una mamma. Cioè,
2: so,
1: diciamo, cito da una scena che ho visto letteralmente l'anno scorso.
2: Beh, certo, chiaro.
1: Ero, se non ricordo male, a Gaeta. Durante un viaggio.
2: Quindi tu, bello bello.
1: Ho provato
2: bello.
1: A leggere due pagine di fila. Sai quando ci sono, secondo me, degli orari sotto l'ombrellone,
2: sì,
1: in cui tu puoi leggere, degli orari in cui non puoi leggere. Peccato che, non so se a voi succede, ma d'estate io verso mezzogiorno, mi sono magari svegliato da poco, sono andato in spiaggia alle 11, che ne so, in quelle poche settimane di vacanza che abbiamo. Però cosa succede? Che verso mezzogiorno io non è che ho fame, cioè non ho, verso anche l'una, magari mangio più tardi, 2:30,
2: quindi
1: 3.
2: Ti metti a leggere.
1: Bravissimo, quindi stai leggendo in quel momento, è il momento in cui però le persone mangiano, è che è un bellissimo momento.
2: Ragazzi,
1: cioè,
2: ho comprato la parmigiana, ne ho presi 7 pezzi, che siamo in 4, si sa mai che ci vuole un po' di fame. Ho fatto l'accento così perché sennò se dico cozzo, cozze, tutti quanti...
1: Riccardo Poli che parla del sud in quel modo lì becero.
2: Perché stiamo facendo tutto questo? Me lo stavo chiedendo anch'io. Perché oggi, in quest'ultimo episodio di Off Topic, parliamo del libro sotto l'ombrellone, che è un grande titolo ombrello, mi verrebbe
1: da
2: dire.
1: Sì, che intanto il libro è lì. Cioè, nel senso che io ho visto tantissimi libri sotto l'ombrellone, non so se voi l'avete
2: abbandonati?
1: Visto, lasciati lì. Cioè, dove tu alla fine torni e il libro è ancora lì.
2: Carlotta,
1: cioè,
2: ne hai visti tu di libri?
4: In che senso?
1: Non vengono letti.
2: Cioè, sono
1: vengono portati solo sotto l'ombrellone.
4: Io ribadisco e esordirò in questa puntata portando il messaggio che più mi sta caro. Il nostro settore è messo talmente, non dico male, però in sopravvivenza, che l'importante è che li compri, ma è che li aprano.
1: Non ti interessa.
4: È una cosa secondaria.
2: Che li leggano ancora meno, che li capiscano poi proprio. Vabbè, non
4: capiscono.
2: Ci sono.
4: Partiamo da un primo passo, non
2: però,
4: bisogna
2: però,
4: pretendere
2: però, esatto,
4: troppo.
2: Con Carlotta Sanzoni, ciao intanto, benvenuta e ben ritrovata qui a Off Topic.
4: Grazie, torno quando volete, come vedete.
2: Responsabile social e PR del Libraccio, ha fondato il Bambi Book Club, di cui dopo parleremo, che diventa anche reale fisico, se non sbaglio, e insomma lavori per la divulgazione del mondo editoriale, tutto quello che ci piace, che noi compulsiamo anche su TikTok sostanzialmente. Vorremmo parlare proprio del libro sotto l'ombrellone, quasi fare un identikit.
1: Intanto,
2: per lasciare
1: che libro
2: con...
1: porti tu quest'estate,
2: esatto.
1: Giusto così, cominciando smart, o quanti libri, quali libri porterai?
4: Allora, adesso io ho in attesa questo Tutte le mattine di Sibyl, che è di Virginia Evans, che ha portato in Italia Rizzoli, che parla di questa signora settantenne che si ritira nel suo giardino in casa sua e però intrattiene della corrispondenza proprio via lettera con tutta una serie di persone molto diverse. E forse, visto che stiamo un po' disimparando a scrivere delle cose più lunghe di due righe,
2: sì,
4: forse ormai
2: .
4: Dettiamo, facciamo i vocali, siamo diventati degli abili radiofonici e podcast.
2: Tutti quanti, esatto.
4: Ma forse invece il gesto anche di prendersi un attimo, rallentare e soprattutto mettere ordine alle idee, che è un discorso che fa anche lei, cioè quando passa attraverso le cose ci vuole un attimo. Ecco, forse adesso mi avete fatto venire in mente che lo farò con qualcuno che urla. La mia cosa preferita sono le mamme che si mettono sul bagnasciughe e fanno più in là, più in là,
2: cioè?
4: Più in qua ai figli, quando perché? Fai fare
1: cioè,
4: il bagno ai bambini.
1: Come un videogame?
4: Sì.
2: No,
4: non l'avete mai?
1: Non l'ho mai vista,
2: no,
1: te lo giuro.
2: Anch'io.
1: Anzi, non vedo l'ora di vederla quest'estate a
2: certo.
1: Questo punto.
4: Osservate meglio,
2: cioè,
4: ci sono queste, sì, ci sono queste mamme che non fanno il bagno, perché poi la mamma... canonica la vedi entrare in acqua due volte all'anno,
2: forse fino al ginocchio, non
4: sì,
2: di più,
4: così,
2: sì,
4: così con la mano sul fianco e chiacchiera con le altre mamme. Invece sta lì e quando i bambini fanno il bagno, un po' si spostano, si allontanano, cacciano delle urla incredibili.
1: Bellissimo. Scusate, mi sta venendo in mente una domanda filosofica che potrebbe essere il titolo di un libro: quando è che le mamme smettono di fare il bagno?
2: O quando,
1: cioè, o quando le persone,
2: farlo.
1: No? In questo caso tu stavi citando una persona di genere femminile che si mette, no? Si bagna fino alle ginocchia. Qual è l'età in cui si smette di voler, cioè di entrare
4: Sarà
1: completamente?
4: La stessa in cui comincia a ballare coi pugnetti.
2: Ah, chiusi, che segui il ritmo così. così, potrebbe essere.
1: Forse che sì. Anche questa cosa non mi manca, me la potete spiegare?
4: Dopo una certa età, se tu guardi con qualsiasi musica di sottofondo, anche la techno, comunque invece che ballare liberando gli arti, eccetera, cominci a tenere i gomiti vicini come nel meme.
2: Potete vedere meno mi muovo, meno mi si vede in videocast che ha appena mimato il modo di
1: ballare. Non capisco se sia una cosa per non farsi vedere e dare meno nell'occhio, quindi io sto qui nel
4: non
1: mio.
4: Non lo so, è una
2: economia
4: cosa che succede
2: gesto.
4: E basta.
2: Sì, sì, sì, sì, economia del gesto, è così. Carlotta, tu riesci a leggere sotto l'ombrellone o devi leggere sotto l'ombrellone, che sono due cose diverse?
4: No, io a me piace proprio leggere sotto l'ombrellone.
2: Sì, ce la fai?
4: Sì, poi vabbè, negli anni si sviluppano delle tecniche anche per riuscire a farlo, nel senso in varie posizioni, quindi ho una mia angolazione preferita nello stare supina, se no poi tutti invece dei modi di attutire, diciamo, e rendere più morbidi gli spigoli della sdraio se mi metto di
2: pancia. A me piacerebbe trovare un modo per leggere di fianco, solo che
4: difficilissimo.
2: È difficilissimo perché una pagina riesci a leggerla bene, l'altra poi a un certo punto devi tirare un po' sulla testa per poter abilitare la lettura. Dovremmo inventarci, testare un metodo per la lettura
4: di
2: fianco.
4: Ma poi entra anche un altro problema, ovvero il fatto che in realtà è il modo più comodo per leggere in queste situazioni estreme noi lettori che abitati alla poltrona è leggere sui supporti digitali, che è comodissimo, poi puoi regolare. Adesso poi è anche proprio l'effetto carta, mentre un tempo avevi una specie di retroilluminazione
1: perché
4: molto
1: fastidiosa. C'è, copro il brand, c'è l'inchiostro, così dicono, mi hanno detto una volta.
2: Dov'è,
1: nei
2: cos'è
1: supporti
2: questo?
1: Digitali.
2: Ah,
1: questo
2: stai facendo vedere un supporto
1: digitale,
2: digitale
1: di cui non dirò il nome, perché sennò diventa, credo, che non si può dire.
4: No, se non ti danno dei soldi tu non devi mai
2: non
4: dire il nome, ti insegno questa cosa.
2: Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa, che nello Sbilico di Pierantozzi lui racconta di come cerca di scrivere, tornato in Abruzzo se non sbaglio,
4: in spiaggia,
2: nel suo bagno storico, dove da 20 anni la famiglia va, 30 anni la famiglia va.
1: E ha scritto anche la palla!
2: No, c'è diverso, dentro. Perché sono i gestori del bagno che alla mattina, quando lui va appunto in spiaggia, mettono della musica tamarrissima ad altissimo volume, e lui in maniera anche composta e gentile chiede di poter abbassare, perché lui ci tiene proprio tanto a quel bagno lì, e i gestori non lo assecondano.
1: Scusate, non so se vi succede.
4: Ma a qualcuno piace la musica palla in spiaggia?
2: No,
1: a me succede una cosa opposta, che quella musica copre, diciamo, parte anche del rumore e diventa tutto un grande magma di rumore. Io anche gli acufeni, quindi figurati. E meglio mi senti, non me ne frega più nulla. Cioè, più c'è suono, più ci sono cose.
2: Buon per te.
1: Più io riesco a isolarmi e dire adesso leggo, perché tanto fanno tutti così casino che si mischia tutto.
2: Io
1: no?
2: Mi distraevo in biblioteca, figurati, appena cadevo una penna, ma questo è un problema
4: vabbè,
2: mio.
4: Ma poi, scusa, adesso l'unica cosa, adesso la musica mi dà fastidio, e poi anche questa cosa violenta della mattina, dove già l'accendono.
1: L'acqua gym, scusami, volevo.
4: Sì, l'attività, queste cose. No, non si fa. Però sono una grande fan dell'origliare. Quindi.
2: Ah,
4: e visto che.
2: E il libro è un paravento in quel caso lì, fai finta.
4: Ma poi, visto che gli ombrelloni sono sempre più vicini, perché le spiagge si ritirano e cercano comunque di mantenere lo stesso numero di supporti sfruttabili. Io alla fine mi perdo nelle storie dei
2: nelle vicine degli altri, fantastico.
1: È meravigliosa.
2: Carlotta,
1: gli affari degli altri, che è un po', scusatemi, quello che ogni tanto hanno fatto nella storia gli scrittori e le scrittrici.
2: No, ogni tanto, spesso e volentieri. Carlotta, riusciamo a fare un identikit del libro da ombrellone? Mi sono segnato un po' di cose in maniera veloce. Copertina colorata o più morigerata, diciamo, un po' più.
4: Vabbè, però adesso non so se si può dare una risposta generica, perché secondo me ci sono due tipi di lettori da ombrellone: quelli che se ne fregano e decidono di leggere la cosa di intrattenimento anche che è uscita apposta per l'estate, che è il secondo momento dell'anno per l'editoria, dove si pensa a vedere i libri dopo il Natale, e chi invece vuole
2: il mattone,
4: vuole trasmettere un messaggio anche quando sta unto in costume da bagno, quindi che sceglie titoli
2: Conte
4: pretenziosi
2: di Montecristo, insomma.
4: Sì, ma anche saggetti sul libercomunismo, queste cose che ecco, anche però, neanche all'ultima spiaggia di Capalbio.
2: Una cosa mi sono sempre chiesto: se è più comodo sotto la spiaggia avere la copertina rigida o il paperback, quindi la copertina morbida.
4: Allora, io, la cosa più comoda di tutte è il supporto digitale, ma
2: quello
4: mi
2: sì.
4: elimina il gioco di andare a vedere al bagno chi legge cosa. E quindi io direi che possiamo fare la fatica di portarci un librino. Secondo me è morbida. E poi bisogna fare pace col fatto che un po' si rovinerà.
2: Brava.
4: E che soprattutto se usiamo, che sono dei grandissimi libri all'estate, soprattutto i loro gialli, tipo un Sellerio, lo ricompriamo. Cioè, quello, ne avremo una copia da spiaggia.
2: Bellissimo.
4: Se non ci va bene, che
2: anche
4: si...
2: perché la copertina con l'acqua e il sole della Sellerio fa, bella, proprio quell'effetto che si imbarca in un, sì, attimo.
4: A me piace un po',
2: è bellissimo,
4: però.
2: Anche, no, a me piace tantissimo.
1: Tra l'altro, scusatemi, cioè, una volta che si è fatto quel, diciamo, chiamiamolo danno, in realtà quella qualità in quel libro,
2: sì,
1: poi te lo tieni e che te frega. Cioè, quando è che lo riapri quel libro? Cioè, quante volte hai riaperto un libro tu?
4: No, vabbè, soprattutto questi qua, tipo, io una vita come tante l'ho letto al mare ed è tipo diventato largo. Cioè, occupa metà della libreria. A un certo punto magari si smonterà tra un trasloco e l'altro.
1: Magari un pezzo, però non è che dici adesso me lo devo rileggere un'altra volta in spiaggia, e nel caso si romperà.
2: Io conservo con grande affetto delle macchie di acqua del mare della Grecia su un uomo di Oriana Fallaci, che avevo portato proprio per leggerlo, perché dico, ok, è il luogo giusto dove leggere questo libro. E ho delle macchioline di acqua sulla pagina e dico, sono proprio belle, perché ce le ho solo io quelle cose lì. Cioè, mentre quel libro ce l'hanno tantissime altre persone, quelle macchioline lì ce le ho io, quindi apprezzo questo
1: elemento.
2: Poi c'è
1: chi ha il control freak, io ho praticamente tutti i libri cartacei tutti i libri che ho sul supporto digitale.
2: Ah, c'è, cioè, il doppione?
1: Sì, perché
2: follia.
1: C'è una cosa per... no, voglio vedere. Perché poi non mi ricordo cosa ho letto. No, non mi ricordo cosa ho letto. Quindi dico, adesso sto leggendo L'Idiota proprio in questi giorni. In realtà c'ho la mia copia dell'Idiota bella larga lì in libreria, che la vedo e dico, sto leggendo L'Idiota. Non so a che punto sono.
4: Ma come fai? Perché per me è troppo legato a segnare le cose.
2: Anch'io
1: no,
2: sono d'accordo.
1: No, qua le ritrovo. Cioè, in realtà, quando sottolineo nel supporto digitale, poi mi ritrovo le frasi che volevo.
2: Sarebbe bellissimo un sistema per cui sottolinei nel supporto digitale e magicamente si sottolinea sul supporto cartaceo.
1: Un suggerimento?
2: Non lo so.
1: Nuova startup.
2: Però
1: mi
2: volevo proporre ai nostri ascoltatori.
4: Uno schiavo, tenute che
1: mi sembra un po' fallimentare.
4: A fine giornata.
2: Volevo chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di segnalarci a offtopic@radio24.it quale sarà il loro libro dell'estate.
4: Certo.
2: Così poi lo giriamo a Carlotta e facciamo una recensione semi live. A proposito di questo, Carlotta, BookToker, apriamo questo capitolo gigantesco. Tu ti occupi anche, appunto, della parte social e PR del libraccio. Ormai i trend che ci sono sui social sono giganteschi, spostano anche acquisti nel mondo reale. Cosa ne pensi?
1: Acquisti o letture, scusami?
2: Acquisti.
1: Spostano acquisti,
2: no,
1: per
2: acquisti.
1: Adesso, no?
2: Per adesso
4: no,
2: acquisti.
4: No, lì si legge anche.
2: Anche
4: però
2: si legge.
4: Spostano anche acquisti, perché una cosa che non pensavamo è che si è tornati in maniera insistente al proprio il prodotto cartaceo e anche alle varie edizioni. Quindi, cioè, magari l'hai letto in un'edizione, ma poi vuoi quella con la costa in edizione limitata. E...
1: l'edizione di Pasolini con l'acquerello famoso.
4: Esatto. Soprattutto sulle saghe, tutta una serie di varie, diciamo, di collane che sul BookTok hanno particolare successo. C'è anche questo aspetto del collezionismo.
2: E tu come la vedi dal punto di vista di chi vende libri questo fenomeno? Perché ci sono opinioni discordanti. Alcuni dicono, è una bulimia di lettura. Altri dicono, no, sta dando una spinta all'editoria gigantesca.
4: Sta dando una spinta in realtà insieme all'editoria per ragazzi, che è una cosa che un po' dimentichiamo e che comunque è cambiata, un numero di referenze molto più alto rispetto a quando ero una ragazza. Nel senso, ero il target primario di questa parte di editoria. È, diciamo, sì, dà una spinta. Secondo me bisogna avere un po' l'umiltà di osservare il fenomeno e capire come, anche in che direzione andrà e come serve a noi player che esistiamo già da tempo, e cosa possiamo fare noi per completare degli spazi che questo fenomeno un po' apre, però magari non arreda, per esempio la comunicazione tra chi legge romance, fantasy e si avvicina così alla lettura e legge tantissimo in termini di quantità di pagine, ma magari non si sposta mai da quel genere.
2: Ah, okay.
4: Però non è che possiamo dire, questi qua leggono solo quello. Bisogna capire come andare a suggerire il libro giusto al momento giusto anche a chi è concentrato su...
2: Ed è difficile portare fuori dalla bolla questi tipi di lettori. Me lo chiedo proprio se secondo te ci sono dei ganci che si possono
4: secondo
2: utilizzare.
4: Secondo me ci vuole anche tempo, nel senso che bisogna guadagnarsi la fiducia di un target per riuscire a influenzarlo veramente, che è quello che loro hanno fatto per anni con Wattpad, poi su TikTok, poi diciamo di contorno su Instagram, con le newsletter, con gli eventi in presenza, perché adesso sembra sempre che i giovani vivano nel mondo digitale e staccati dalla realtà, invece c'è un grande ritorno al volersi incontrare, al gadget, al partecipare all'evento che magari è a numero chiuso. e quindi ti certo. dà accesso a una cosa esclusiva.
1: Un meccanismo che si stava aprendo prima, scusate, lo voglio riaprire, del pregiudizio nei confronti di alcuni scrittori, alcune scrittrici e di alcuni generi letterari. E quindi la domanda che ti vorrei fare è se ti è successo nella vita chiaramente di avere questi pregiudizi e come sei riuscita a scardinarli, quindi a dire no, adesso mi fa, per esempio, io ho un grande problema con il fantasy, cioè, faccio fatica a leggere fantasy, come hai fatto per tuffarti in un altro genere? Se l'hai fatto e magari non l'hai fatto.
4: Ma allora, io faccio fatica con tutto il... cioè faccio fatica a livello, non so, di miei pregiudizi, sono sempre stata convinta di non essere una lettrice da fantascienza. In realtà, o da distopia soprattutto, in realtà per esempio quando poi per caso, perché me l'avevano segnalato eccetera, ho letto Ragazze Elettriche, ho capito che c'era... cioè dovevo trovare la cosa giusta. A me è piaciuto tantissimo, aveva mille altre... diciamo mille altre estensioni poi su altri discorsi, altri libri da andare ad approcciare, ma quello era stato, per esempio, mi ricordo il primo caso in cui ho letto dopo no, guarda, cioè quando fanno è una lasciavo stare. Adesso invece esploro anche quella parte lì, dopo il Lynch un paio d'anni fa in italiano, cioè.
2: Vorrei dare uno strumento, Carlotta, a chi ci ascolta. Immagina, siamo al Salone del Libro, okay. Un editore si avvicina a te, un editore molto importante, e ti dice: Carlotta, ma l'hai letto l'ultimo di... Ok, punto di sospensione.
1: L'ultimo di...
2: Metti quello che vuoi, tu non l'hai letto.
4: Ok.
2: Come se ne esce fuori? Cioè, come riesci a divincolarti e fare comunque una bella figura senza dire guarda, non
1: facciamo
2: l'ho minimamente...
1: così, proviamolo, che forse
4: cioè, non si può dire no.
2: Allora, poniamo
1: hai
2: che
1: letto
2: tu
1: l'ultimo
2: possa...
1: di Carrère?
2: Ecco,
4: no.
2: Dai.
1: Non
4: beh,
1: l'hai letto.
2: No, ho capito,
1: tu
2: ma
1: dici no
2: troppo...
1: subito.
4: Vabbè,
1: se no, allora... una cosa che non si può non aver letto, qual è? Tu che lavori in questo campo, qual è la
4: ma
1: cosa
4: non
1: che non si può non...
2: tutto si può non aver letto.
4: No, nel
2: tutto
4: senso si può non aver letto tutto.
2: Però per non fare questa figura, diciamo, con una persona molto importante, insomma, ti si avvicina a Barbero, mi poniamo, ok? E ti dice, hai letto l'ultimo di... Non lo farebbe mai,
1: ma lei
2: professore.
1: Lei ha letto l'ultimo dei Longobardi?
2: E tu come... Dacci una un modo per uscirne
4: ragazzi,
2: fuori con
4: ma
2: stile.
4: Ma allora, adesso poi purtroppo... mi spiace dirlo, ma è molto facile fingere di aver letto un libro per chi ci lavora.
2: Vabbè, certo,
4: certo.
2: Sì.
4: Di solito sono, se no, sono sempre gli stessi, per cui ci si può documentare un attimo su tre cose di trama. Tanto comunque dici che l'hai letto un po' di tempo fa,
2: sì,
4: non ti ricordi.
2: Ecco, giusto.
4: Però a me piace la cosa invece di dire no.
2: Ah, proprio così,
4: no.
2: Limpida.
4: Pollyanna. allora, i maschi poi di solito, maschi etero piace anche questa cosa che tu non sappia. Quindi
2: così
4: di
2: poi
4: solito,
2: te la
4: spiega. Sì, tu flap flap ascolti un certo. po'. Il mansplaining sul libro forse lo posso anche quasi sopportare. se è un buon libro.
2: Certo.
4: E non è uno sempre gli stessi. Se no, c'è proprio anche un po' la cosa ogni tanto di ammettere di non saper essere curiosi.
2: Mi piace.
4: Io sono un po' diventata... arrivo da invece sudori freddi,
2: vero.
4: Ansia da prestazione, cioè non voglio fare la cura
2: arriva...
4: di cuore che è sempre stata così serena con il non sapere.
2: Certo.
4: Ero sempre sotto esame, però ogni tanto fare, cioè è un mondo, devo dire che abbiamo l'alibi che è un mondo talmente sterminato,
2: sì.
4: cioè magari io non ho letto La Montagna Incantata, però che ne so,
2: come
4: stavo
2: non
4: leggendo
2: hai letto La Montagna
1: no.
2: Incantata
1: di Proust, l'Ulisse di Joyce,
4: certo. Non so se si vede la mia parola, sono Scusate. Molto giovane, non ho avuto tutto questo tempo.
1: L'hai finita la research, che è una domanda che torna sempre off topic.
4: È vero che poi va sempre a me,
1: sempre a tutti, no, è una domanda che torna.
4: Io no, non sono andata avanti per sempre osservatore di mia mamma, che salutiamo anche lei, visto che siamo al saluto dei parenti. No, però La Montagna Incantata l'ho letto, lo vorrei rileggere, perché era quando facevo inizio università e me la tiravo, sentendomi intellettuale.
1: È un po' il Conte di Montecristo anche,
2: di adesso.
1: No? Che di adesso.
2: Sì,
1: che adesso c'è il periodo, non so se ti è successo, il periodo Conte di Montecristo.
4: Ma c'è già stato,
1: già sta,
4: siamo già in coda.
1: Non siamo nella bolla.
2: Allora, classificona, Carlotta, ti devo un attimo torchiare, perché vorrei che ci facessi la classifica degli autori che porteresti sotto l'ombrellone. Decidi se il libro o se loro fisicamente.
4: Va bene.
2: Tu. Non sai chi verrà dopo, quindi devi posizionare dal primo al quinto posto.
4: Quinto, ok.
2: Ok, però anche in maniera randomica.
4: Va bene.
2: Walter Veltroni.
4: No, quinto.
2: Gianluca Gotto.
4: No, quarto,
2: no?
4: Dai.
1: Quarto,
4: ci conosciamo.
2: Bene. Attenzione però, ti
1: conosci.
2: Sei già giocata
4: vabbè,
2: in quelli più bassi.
4: Vabbè, ma sono curioso.
1: Poi gli altri,
2: Carlo Cottarelli.
4: Ma, voglio dire, però non sto andando in ordine, perché ho l'ansia di cosa mi metti dopo. Terzo. Però
2: è
4: bello, cioè avrei delle domandine da fare a tutti e tre.
2: Attenzione. Carrère.
4: No, ho sbagliato.
1: Perché adesso, no, chi vorresti mettere sotto Carrera? Però ti rimane solo il 2 o l'1?
4: No, no, sì, cioè preferirei, vabbè, mettiamo 2 perché
1: 2 e quindi allora in testa alla classifica
2: ti tocca stare sotto l'ombrellone con Federico Rampini.
4: Ma va bene,
2: ah, va bene, ok, apposta.
4: Ma sono tutte persone. Allora, il problema è che tutti uomini.
1: No, c'è la classifica delle donne adesso la facciamo sul femminile.
4: A cui vorrei fare un sacco di domande. Carrera sta già rispondendo in tutte le sue ospitate, per cui è quello a cui devo farne di meno.
2: Ottimo,
4: nel
2: quindi
4: 2026.
2: Puoi bere una birra con Carrera.
4: Esatto.
2: Fantastico.
4: No, no, siamo a posto.
2: Classifica donne.
1: Donne. Annie Ernaux.
4: Secondo.
1: Già il secondo. Simone de Beauvoir.
4: Ah, si può anche fare una seduta spiritica. Quindi.
1: Assolutamente, anche. Sì, ho viaggiato.
4: Primo, dai.
2: Bello.
1: Primo posto. Agatha Christie.
2: Sei giocata in primo posto.
4: Lui è stato più abile.
1: Sotto l'ombrellone Agatha Christie è perfetta. No, ma cioè, poi non so, anche... io anni fa leggevo solo gialli
2: d'estate. È stupenda.
4: Ma anche l'approfondimento di Rampini, ragazzi. Terzo.
1: Terzo posto, Virginia Woolf.
2: Ragazzi, però...
1: L'ho giocata
4: però
1: sporca,
4: lei questa. Spiaggia no, lei spiaggia
2: più,
4: sabbia fastidio,
2: è invernale,
4: sì,
2: vero, sì,
4: lei è più, quindi quinto.
2: Faro un
1: quinto,
2: più.
1: Elena Ferrante, Ferrante rimane al quarto.
4: Perfetto,
1: è un buon quarto
4: va bene,
1: posto.
4: Sì,
1: un buon quarto
4: sì, posto. Va bene.
2: Carlotta, allora, per chiudere questo episodio, te li porti tutti, sarà una grande festa sotto l'ombrellone, se ci dai uno, due, tre titoli che ci consigli per l'estate, anche uno solo.
4: No, no, ve ne do, allora, devo dire ci sono delle cose che ho scoperto, soprattutto due autrici, speciali. Uno è Caroline Dawson, che purtroppo è mancata qualche anno fa, ma è uscita con l'Orma Editore con Parlavo una lingua di neve, che è questo libro dolcissimo che racconta di lei e la sua famiglia che vanno via dal Cile e vanno a vivere in Canada, nel Canada francese, in Quebec. E praticamente non so come ha fatto, però è un diario che ha episodi scritto dal punto di vista di lei ragazzina, perché lei diciamo che quando partono ha il problema che pensa ma Babbo Natale in Canada mi troverà e questo racconto,
1: dove glielo mando l'indirizzo,
4: questo esatto. Racconto molto puro e molto schietto, come cioè proprio che rende il filtro dei bambini, no? Quando un'altra cosa invece che mi è piaciuta tantissimo negli ultimi tempi, che consiglio, è una delicata collezione di assenze di Aline Bay per La Nuova Frontiera. Così facciamo anche degli editori che ogni tanto qualcuno si dimentica, che invece sono dei fiori all'occhiello della nostra editoria italiana. Ed è una storia che ha una storia di una famiglia, diciamo, matriarcale che si sposta di generazione in generazione, però sempre per la linea femminile. Che contiene tutto quello che in realtà le famiglie e le storie contengono, cioè violenza, amore, sentimenti, relazioni, rotture, eccetera, e lo fa con una lingua molto molto particolare, una traduzione stupenda dal portoghese, lei è brasiliana, che rende una poesia, proprio anche a livello grafico, ogni tanto è un po' particolare, prosa, quasi musica, però non so, di solito quando cambia un po' la forma, come dicono i giovani adesso, ti cringi, mentre invece fila tutto e tu finisci questo libro e dici ma cosa ho appena letto?
2: Meraviglioso.
1: Sì. Grazie.
2: Carlotta di averci regalato questi due titoli, grazie mille.
4: Grazie.
2: Buona estate,
1: leggete sotto l'ombrellone
2: sempre.
1: Non gridate in spiaggia.
4: Andate
1: se
4: in
1: siete ascoltatrici
4: e
1: ascoltatori che gridano in montagna o in spiaggia, vi prego non lo fate, noi vorremmo leggere.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
7: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: Diciamo che ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente.
2: Dopo Parigi, adesso stai bene?
1: Dopo Tokyo, dopo Parigi, prima di Tokyo, prima di Parigi. Diciamo che non sono andate fisicamente esattamente come speravo tutte le cose. E quindi purtroppo, oddio, non l'ho mai detto a voce alta.
2: Dai, la prima volta, un annuncio importante.
1: No, purtroppo è finita con la scherma.
2: È finita con la scherma?
1: Eh sì.
2: Sei sicura?
1: Non ce la faccio più fisicamente.
2: Ok, è finita con la scherma, ma la storia continua.
1: Ma ho cercato, insomma, di darmi da fare a livello fisico con tutta una serie di altri sport, di altre cose per, prima di tutto per stare bene fisicamente.
2: Certo.
1: E adesso abbiamo preso questa, abbiamo, perché dico la squadra, perché posso farlo solo grazie veramente a, cioè, un gruppo di persone che mi stanno dietro in questo momento veramente grande, grande, grande, e abbiamo iniziato con l'atletica.
2: Atletica. Quindi, d'ora in poi, Bebevio, atletica.
1: Via.
2: Che specialità pensi di praticare?
1: Guarda, abbiamo iniziato da dopo Parigi, diciamo, i problemi veri grossi sono stati prima di Parigi, più grossi ancora di Tokyo, sono stata veramente male, quindi
2: atletica,
1: sapevo
2: che... Atletica, che cosa pensi di fare?
1: I 100.
2: I 100, ok.
3: Inarrestabile, Bebevio Grandis. L'aveva detto qualche mese fa, intervistata da Fabio Fazio, e l'ha fatto. A 29 anni, la plurimedagliata di scherma paralimpica, volta pagina e causa anche problemi fisici provocati dal logorio, dato dalla lunga attività ad alto livello in pedana, passa all'atletica leggera. Eppure in pista, Bebe, amputata ai quattro arti, lo ricordiamo, a partire dagli 11 anni a causa di una meningite che l'aveva colpita, è subito partita fortissima, stabilendo nel mito di Lignano il primato italiano sui 100 metri nella sua categoria, la T62, riservata appunto ai velocisti con doppia amputazione sotto il ginocchio. Risultato sorprendente che fa sperare a breve e medio termine, ma anche in vista delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028, che sono ormai di fatto dietro l'angolo, Del fenomeno Bebevio e della sua nuova carriera da sprinter ne parliamo oggi a Olimpia con diversi ospiti che stanno accompagnando Bebe in questo passaggio, anzi in questa svolta radicale. Mariano Salvatore, presidente della FISPES, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie.
3: E benvenuto a Pasquale Porcelluzzi, il tecnico che sta seguendo Bebevio nella sua avventura nell'atletica e nello sprint.
5: Grazie e buongiorno a voi.
3: Presidente Salvatore, direi esordio col botto quello di Bebe in versione sprinter, vero?
4: Sì, assolutamente sì, esordio convincente, grazie comunque alle sue qualità e grazie comunque allo staff tecnico che la federazione gli ha in breve tempo messo a disposizione. Quindi il connubio tra le sue doti, la sua caparbietà e l'aspetto tecnico legato a quello che poi è l'eccellenza dei nostri allenatori hanno permesso in breve tempo di raggiungere questo risultato d'eccellenza che ci auguriamo possa essere a breve anche ulteriormente migliorato.
3: Coach Porcelluzzi, appunto, ci racconti com'è nata questa avventura?
5: Sì, veramente una bella esperienza, nata praticamente nel mese di febbraio. Cercava un tecnico su Roma per cominciare questa avventura. Io, avendo il ruolo di responsabile della Federazione Paralimpica a livello del settore velocità, sono stato contattato e è cominciata questa avventura che, diciamo che con i risultati in questo momento che sono avvenuti, siamo già parecchio oltre, perché la previsione iniziale era quella di poter correre in questi tempi, insomma, verso settembre, fine settembre, invece lei sostanzialmente ha già fatto il primato italiano della sua categoria.
3: Ecco, che tipo di velocista è Bebe?
5: Allora, parliamo di un atleta, insomma, incredibile, lo sappiamo tutti. Lei praticamente si è messo subito a disposizione, un nuovo sport sostanzialmente, perché dai, abituata alla scherma, poi la scherma in carrozzina, a fare completamente atletica con le protesi, non aveva mai portato per quanto riguarda la corsa sostanzialmente. Inizialmente c'è stato un po' di apprendistato, mettiamolo così, però poi, essendo un atleta comunque di altissimo livello, ci ha messo poco per imparare il modo di correre. Apprende in maniera molto veloce. Qualsiasi cosa gli viene chiesta, lei praticamente è in grado da subito di apprendere il determinato il gesto tecnico, determinata magari andatura tecnica, qualsiasi cosa vi viene chiesta, lei è molto molto recettiva.
3: Come avete iniziato il lavoro, visto appunto che Bebe arriva da tutt'altra esperienza agonistica ad alto livello?
5: Abbiamo lavorato sostanzialmente insomma, gli aspetti sono a livello generale, da zero, come era giusto che sia. Quindi l'aspetto generale è sostanzialmente far capire a lei il modo di poter utilizzare le protesi da corsa in maniera ottimale, quindi più che guardare, diciamo, il gesto tecnico in maniera, insomma, perfetta, era solo quello di poter capire un attimo come ci si muove con le protesi da corsa. E poi adesso si sta piano piano cominciando a sviluppare anche un po' l'aspetto, diciamo, meccanico di come metri dal punto di vista, insomma, meccanico, dal punto di vista della tecnica di corsa. Stiamo cominciando adesso, il lavoro è lungo, chiaro, però in questo momento, ripeto, l'aspetto era sostanzialmente sotto la parte generale, non si poteva fare altrimenti, visto che lei ha cominciato praticamente da zero.
3: Principali difficoltà, coach Porcelluzzi?
5: Le difficoltà sono state, ripeto, iniziali, perché praticamente lei, non avendo mai utilizzato le protesi da corsa, anche nell'iniziare la semplice corsettina, mettiamola così volgarmente, quindi aveva la stabilità di poter capire come ci si muove con due protesi, la spinta a terra, il restare in piedi senza cascare, facendo magari una prova un po' più veloce della semplice corsettina, quindi imparare a rimanere in asse con le protesi.
3: Lei, coach, ha anche allenato Ambra Sabatini, oro paralimpico nei 100 metri a Tokyo 2021 e che pure ha corso con Bebe, seppur in altra categoria. Ecco, quali possono essere i punti di contatto e le differenze tra le due?
5: Sì, penso che, insomma, credo che abbiano anche un buon rapporto, quindi si sono incontrati, si conoscevano anche da tempo, quindi abbiano, da quel che io so, hanno anche un buon rapporto. Similitudini, sì, diciamo che sono due ragazze che hanno grandissime qualità e hanno poi un modo a livello paralimpico in maniera feroce sostanzialmente, perché vogliono dimostrare di poter di essere diciamo, le numero uno, insomma, tutte, entrambe. L'unico piccolo vantaggio che ho riscontrato io allenando Ambra è che Ambra, provenendo dall'atletica leggera, quando era ragazzina, sono stato un po' più facilitato nel compito di apprendistato sostanzialmente, perché aveva già contezza di cos'era e non l'ha mai fatto.
3: A questo punto, lecito chiederle e chiederci quali sono i margini di miglioramento per Bebe in questa nuova avventura.
5: Allora, margini, secondo me ci sono ampi margini di miglioramento per quanto riguarda Bebe, perché, ripeto, come ho già detto, abbiamo solo lavorato sugli aspetti generali. Bisogna lavorare parecchio poi sui particolari, quindi bisognerà lavorare su questo. E quindi i margini di miglioramento sono, secondo me, sono notevoli. Che dire, Bebe è ripeto, per quanto riguarda anche il suo proporsi come atleta, è molto disponibile a mettersi in gioco, quindi su questo sono anche un po' facilitato, insomma.
3: Presidente Mariano Salvatore, torno da lei per sottolineare come Bebe Vio arrivi ora in un contesto, quello dell'atletica leggera italiana paralimpica, in cui appunto le stelle di prima grandezza non mancano certo.
4: Assolutamente, noi abbiamo accolto Bebe perché sicuramente il suo aspetto legato alla popolarità, al personaggio, a quello che dal punto di vista mediatico può essere un ritorno per l'atletica paralimpica, ovviamente ci inorgoglisce, però noi non dimentichiamo che siamo ottavi al mondo nel medagliere dei campionati mondiali. E abbiamo tantissime medaglie paralimpiche già conquistate, quindi noi siamo comunque un'eccellenza al mondo nell'atletica paralimpica.
3: Percorso peculiare ma non unico quello che sta facendo Vio Grandis, perché nello sport paralimpico non è poi così raro, vero, trovare atleti di alto livello impegnati in più discipline.
4: Sì, è una peculiarità ovviamente dello sport paralimpico perché offre questa opportunità di una lunga carriera rispetto allo sport olimpico, offre l'opportunità di cimentarsi con più discipline, perché ovviamente la concorrenza è minore, e quindi quando siamo spesso noi, no, a consigliare ai nostri atleti in relazione a quelle che poi sono le mutate esigenze anche legate alla specificità, perché non ci dimentichiamo che l'atletica paralimpica, oltre all'aspetto fisico, ha a che fare con la biomeccanica di protesi, di carrozzine, quindi c'è questo aspetto che offre da un lato questa opportunità, ma è una specificità che ovviamente lo sport olimpico non ha.
3: Senza dimenticare, appunto, Presidente Salvatore, il continuo sviluppo dei materiali e della tecnologia legata alle protesi da gara.
4: Sì, ci stanno dei laboratori a livello globale che lavorano solo ed esclusivamente per quello, perché poi ovviamente sulle protesi lo sviluppo nel mondo dello sport paralimpico ad alto livello permette di sviluppare prodotti che poi servono il mercato globale di tutte le persone con disabilità. Noi in Italia abbiamo la nostra eccellenza, che è l'INAIL, con la quale il Comitato Paralimpico ha dei protocolli d'intesa, e noi federazioni lavoriamo a stretto contatto con i tecnici dell'INAIL per uno sviluppo sempre costante di nuove tecnologie finalizzate al miglioramento delle protesi.
3: Sottolineiamo pure, per intenderci, che il cammino di Bebevio è appena iniziato, seppure con ottimi crono e premesse, giusto Presidente? Insomma, per ora Los Angeles 2028 è un sogno che sta diventando però un obiettivo.
4: Non è facile, guardi, non è facile. Gli atleti paralimpici sono, diciamo, al di là dei numeri che poi fanno la differenza con il mondo olimpico, però dal punto di vista delle prestazioni, dal punto di vista delle rinunce quotidiane, degli allenamenti, dei sacrifici che giornalmente devi affrontare durante gli allenamenti, l'atleta che arriva alle Paralimpiadi non è una persona con disabilità che si lancia in una gara, è una persona che con disabilità ma che affronta un percorso davvero atleta, e quindi non è per tutti arrivare a certi livelli. Bebe non ci è arrivata ancora, però ha ottenuto un risultato cronometrico prestigioso. Ci auguriamo che presto possa raggiungere i top del team dell'atletica paralimpica, però appunto, come dicevamo, non è cosa facile.
3: Intanto un risultato, Presidente Salvatore, credo sia stato già raggiunto. Prima nella pedana della scherma, ora sulla pista di atletica, Bebevio credo abbia acceso la curiosità per lo sport per tanti ragazzi e ragazze con disabilità che magari prima neanche ci avevano pensato di poterlo fare lo sport, e che magari invece adesso,
4: Sì, sono dei testimonial importanti che sicuramente agevolano la crescita del movimento, perché diventano esempi per tanti ragazzi da emulare, quindi esempi positivi da emulare. Poi c'è un lavoro di scouting che la federazione fa insieme a dei partner che offrono dei grossi aiuti, e quindi noi facciamo una vera e propria operazione di scouting su tutto il territorio nazionale, perché andiamo nelle scuole, andiamo negli ospedali dove spesso troviamo persone con disabilità che nemmeno sanno di potersi approcciare al mondo dello sport paralimpico, e questa è un'attività che fa la federazione, ma che ovviamente utilizza i suoi testimonial che sono i nostri campioni della nazionale di atletica paralimpica.
3: Mariano Salvatore, presidente della FISPES, la Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie Dario, buona serata. Buona serata.
3: E grazie a Pasquale Porcelluzzi, coach della Bebevio Sprinter e responsabile del settore velocità per la nazionale paralimpica.
5: Grazie infinite, grazie a voi e grazie di avermi contattato, e buon lavoro.
3: Breve pausa, ora qui a Olimpia, poi ancora insieme per continuare a seguire, o meglio inseguire vista la velocità, la Bebevio, nuova sprinter dell'atletica leggera paralimpica italiana.
0: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.

0: Era Nord. È tutto per questo aggiornamento, il prossimo tra un'ora.
1: Olimpia.
2: Io non l'ho mai usato le gambe in vita mia, non chiaramente scherma in carrozzina non è uno sport dove le gambe vengono usate, e poi non mi è mai piaciuto tanto camminare, quindi sì, cioè sono abbastanza comodina da questo punto di vista, quindi usare le gambe è una cosa totalmente nuova, è molto divertente, mi sto divertendo tantissimo. Questa è la prima gara ed è la prima volta che so che posso andare lì e divertirmi totalmente, perché tanto il risultato per la prima volta non mi interessa a nessuno e quindi è bellissimo, anche se arrivo ultimo è giusto. Lo sport è, insomma, mi sveglio la mattina e devo fare sport, quindi l'atletica era l'unico che in questo momento poteva farmi bene a livello fisico.
3: Così parlava Bebe Viograndis, la pluricampionessa paralimpica di scherma, simbolo dello sport paralimpico globale, appena alla vigilia del suo esordio nell'atletica leggera, specialità lo sprint, i 100 metri, nella categoria T62, quella per i biamputati sotto il ginocchio, lei che, lo ricordiamo, è amputata dei quattro arti dagli 11 anni in seguito a una meningite. Ebbene, quell'esordio c'è stato, eppure con un ottimo risultato, il record italiano della categoria. Insomma, per Bebe si aprono nuove prospettive, sempre all'insegna del suo grande amore, lo sport. Stiamo provando a capirne di più oggi qui a Olimpia e lo facciamo ora con un grande amico e collega, voce nota qui a Radio 24, che è anche uno dei massimi esperti mondiali di sport paralimpico e grande conoscitore e amico, anche e soprattutto di Bebe Vio. Claudio Arrigoni, ben ritrovato a Olimpia, città dello sport.
4: È sempre un piacere, soprattutto se parliamo di argomenti che nel cuore mi stanno.
3: Come è appunto questo, caro Claudio. Ti chiedo, come è maturata la scelta di Bebe di passare all'atletica e in particolare allo sprint dopo la grande carriera fatta da schermitrice? Non è una decisione presa in un giorno, mi pare di aver capito.
4: Beh, nel senso di impegno costante, poco dopo Parigi. Poco dopo le Paralimpiadi di Parigi, nel senso di provare a fare anche atletica, questo cominciò addirittura nel 2012 circa, quando Oscar Pistorius aveva partecipato a degli eventi insieme a Bebe, si erano conosciuti, e fu Oscar che gli disse: vabbè, devi provare anche a correre. E lui dice, lei rispose: guarda, io provo a correre, però tu devi provare a tirare di scherma. E in quel momento cominciò con delle protesi a fare delle corse, lo fece appunto con Oscar, fece a Mogliano Veneto, si era anche allenata, era balenata un po' questa idea, prova anche a fare atletica, però poi era stata messa da parte. Anche a causa di quello che è successo poi, di quella follia che ha portato a tutta la parte giudiziaria che ha riguardato Pistorius, ma anche perché poi l'impegno con la scherma era molto molto impegnativo. E poi è tornata, ripeto, dopo le Paralimpiadi per le questioni fisiche che non hanno più permesso a Bebe di poter tirare di scherma.
3: Ecco, senza entrare nella privacy dell'atleta e della donna, che tipo di problemi ha avuto Bebe con la scherma in carrozzina e come ha approcciato la nuova avventura sportiva?
4: Assolutamente, la scherma rimane nel cuore di Bebe e rimarrà per sempre nel cuore di Bebe. Secondo posto nel cuore di Bebe è riferito naturalmente a quell'aspetto, lo sport in generale. Allora, quando i problemi fisici, molto semplicemente dei problemi che venivano dati dalla postura che Bebe assumeva in carrozzina per tirare di scherma, però erano molto molto pesanti, sono molto molto pesanti, quando quei problemi fisici l'hanno colta già prima delle Paralimpiadi, già prima gli era stato consigliato smetti di fare la scherma, però il richiamo di Parigi era troppo forte, quindi Bebe ha fatto la sua ultima gara a Parigi e poi ha cominciato con uno sport diciamo così lineare, poteva essere il nuoto, ma Bebe il nuoto non l'ha mai praticato a un certo livello, ma non l'ha mai praticato seriamente. L'atletica, abbiamo detto, sì, aveva già cominciato. E questo l'ha portata a pensare: ci provo, e si è impegnata come si impegnava per la scherma, nella stessa maniera: allenamenti quotidiani, allenamenti in palestra, allenamenti in pista, un tecnico straordinario. Questo vuol dire che l'impegno è nella testa, ma anche nel cuore, pur se viene un passo dopo quello che abbiamo detto per la scherma.
3: Abbiamo detto finora della carriera di Bebe, ma invece questa scelta, a che punto della vita

0: di questa campionessa arriva? In che momento del suo cammino, che sappiamo essere ad ampio raggio anche al di fuori dello sport?
1: Partiamo da una considerazione. Bebe Vio oggi è l'atleta paralimpica più famosa del mondo, non solo in Italia, è l'atleta paralimpica più famosa del mondo. Questo naturalmente implica tutta una serie di coinvolgimenti che vanno anche oltre lo sport, come si può immaginare. Ma questa svolta viene quando Bebe capisce che con la scherma non può più andare avanti, questa svolta nella vita, e si sveglia la mattina e dice: io non posso svegliarmi la mattina e non pensare allo sport, perché questa è la mia vita. Ecco, è nel momento in cui si accorge, dopo la finale di Parigi, che l'ha portata fra l'altro a vincere il bronzo, ma se riguardiamo quelle immagini, è un bronzo sofferto ma con tanta gioia, proprio per le difficoltà che aveva avuto. Ecco, dopo quella finale per il bronzo, sono in quei mesi che comincia a pensarci. Lo confida naturalmente in primo luogo alla sua famiglia, sappiamo l'amore che ha Bebe per la famiglia. All'inizio ci sono magari dei dubbi, ma ce la si potrà fare. Bebe dal settembre in avanti si è allenata costantemente, tutti i giorni nell'atletica, proprio per capire se si poteva fare, perché Bebe è una grandissima campionessa, una grandissima sportiva, abbiamo detto l'atleta paralimpica più famosa del mondo, ma non è superwoman, sia nella scherma che in qualsiasi altro sport. Noi sappiamo perfettamente che anche lei deve impegnarsi al massimo, ed è quello che ha fatto, ore e ore di allenamento per arrivare poi alle prime gare che sono giunte per la qualificazione ai campionati assoluti e poi con i campionati assoluti.
0: Punto essenziale questo, Claudio Arrigoni, perché gestire quelle protesi high-tech, come abbiamo già anticipato e in parte capito, non è affatto semplice, vero?
1: Le protesi da corsa non sono protesi che si usano nella vita di tutti i giorni, non c'entrano assolutamente niente, sono veramente due lame. Io le ho provate, in alcuni casi si possono anche provare, si mettono tipo degli scarponi da sci con sotto queste protesi. Bene, non si riesce a stare fermi su quelle protesi, bisogna continuamente saltellare perché non permettono la stabilità stando fermi. Questo è il primo punto importante, quindi la corsa è completamente diversa dalla corsa che si ha con le gambe biologiche. Bebe, fra l'altro, l'ultima corsa che ha fatta l'ha fatta quando aveva una decina d'anni, quindi sono quasi 20 anni che Bebe non correva nella maniera diciamo che intendiamo noi tutti i giorni, quello che possiamo fare avendo le gambe biologiche. La prima volta che Bebe mise quelle protesi da corsa fu all'arte ortopedica di Budrio, dove lei da sempre si fornisce delle protesi, proprio nello spazio antistante all'arte ortopedica. Prima volta corsa, qual è stato il problema? Non cadere durante la corsa, fermarsi. E infatti cadde praticamente su suo papà che stava filmando questo momento. Ecco, questo per dire quanto è difficile utilizzare quelle protesi e avere una fluidità nella corsa con quelle protesi. I grandi campioni che noi vediamo alle Paralimpiadi hanno acquisito questa fluidità nella corsa, non tutti ce la fanno. Io sono convinto che Bebe nel tempo crescerà talmente tanto di avere quel tipo di fluidità che vediamo oggi nei grandi campioni e nelle grandi campionesse che fanno le Paralimpiadi.
0: In questo senso, Claudio, quali potrebbero essere ora le principali difficoltà per la nuova Bebe sprinter?
1: Acquisire questa capacità di corsa e di fluidità sulla pista non è semplice, ma è quello che sta facendo Bebe. La partenza sicuramente è la parte più difficile, avviene per tutte le persone che sono biamputate sotto il ginocchio o anche le persone che hanno protesi oltre il ginocchio, perché manca la spinta, sì, in partenza della caviglia, perché è amputato solo a una gamba, ma perché è amputato tutte e due le gambe, manca proprio questo slancio. Poi si acquisisce velocità dopo una qualche decina di metri. Questa sicuramente è la fase più difficile, la partenza e la fluidità nella corsa quando si acquisisce velocità. Beve però sta migliorando, ancora oggi parte in piedi, secondo me poi partirà anche con gli appoggi, anche se lei deve usare degli appoggi particolari non avendo neanche le braccia, ma io credo che sia assolutamente sulla buona strada per fare grandi risultati.
0: Dicevamo di una Bebe attiva a tutto campo, e allora credo che al centro dei suoi pensieri rimangano sempre e comunque la fondazione e l'Academy che ha creato.
1: Alfo Sport è fondamentale per la vita di Bebe e per la vita di decine di atleti e atlete che grazie ad Alfo Sport hanno cominciato. Poi Alfo Sport che è diventata poi il fulcro per quella Academy paralimpica meravigliosa che è la Bebe Vio Academy, che porta anche un altro modello di sport, persone con e senza disabilità, giovani e giovanissime, giovanissimi senza e con disabilità, che cominciano a fare sport fra 5, 6, 7 sport, dipende da dove è l'Academy, poi si stanno espandendo anche per l'Italia. E poi dopo una stagione sceglie. Ecco, queste sono le iniziative che stanno più assolutamente più nel cuore di Bebe, ma con grande distanza rispetto a tutte le altre. Bebe è laureata, ha studiato, naturalmente lo studio l'ha impegnata molto, ma il cuore, la testa, la mente di Bebe sono sempre state rivolte ad Alfo Sport e a far crescere Alfo Sport. Ricordiamoci che Alfo Sport è partita con 3 atleti, oggi credo che superino i 50 gli atleti di Alfo Sport, e poi con questa creazione della Bebe Via Academy che parte a Milano, si espande a Roma e ci sono già altre città. Io sono stato a Firenze l'altro giorno con la sindaca Furnaro, che ha chiesto, c'era anche Bebe per una premiazione, che ha chiesto informazioni, a Venezia, perché poi Venezia è sostanzialmente la città di Bebe, lei di Mogliano Veneto, a Torino hanno fatto richieste, a Napoli c'è questa possibilità, insomma, che si sta espandendo. Ecco, queste sono quelle iniziative che più spingono Bebe a impegnarsi sempre di più, non solo in pista, e questo è importantissimo, ma anche fuori nello sport paralimpico.
0: In conclusione, Claudio, ti chiedo ancora, è immaginabile una Bebe Vio protagonista nello sprint alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028?
1: Nessuno può ipotecare il futuro per quanto riguarda le prestazioni di Bebe. Certo, questo inizio è stato molto molto promettente, sia dal punto di vista delle capacità tecniche che lei sta esprimendo, sia dal punto di vista dei risultati. Lei sicuramente, io credo, abbia buonissime possibilità non solo per qualificarsi, ma per arrivare a fare qualcosa di molto buono anche a Los Angeles. Deve guardare a Flori Yang, l'atleta olandese che oggi è il punto di riferimento della sua categoria, ma credo che Bebe abbia la capacità di saper prendere tutto il buono che ha Fleur, di metterlo dentro il suo corpo e di trasformarlo in prestazioni che io credo saranno straordinarie anche a Los Angeles 28.
0: Claudio Arrigoni, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere, soprattutto se parliamo di Bebe.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Sono le 17.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Turisti evacuati via mare al Gargano per un incendio, evacuati anche camping e lidi in Molise. Si cerca l'uomo che con un furgone ha ucciso una persona al Gay Pride di Berlino, 29 feriti. Si è trattato di un attacco terroristico islamista, dice il ministro dell'interno tedesco. Formula 1 al Gran Premio d'Ungheria, dominio di Norris davanti a Verstappen e Antonelli. Male la Ferrari. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Non solo Spagna e Francia, dove la situazione resta davvero molto complicata. Un vasto incendio è scoppiato vicino a Peschici sul Gargano. In cenere un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Chiusa la litoranea per Veste. Per precauzione evacuate case e strutture turistiche della zona. Il pericolo è il vento che potrebbe spingere le fiamme nella zona di Baia Zaire, dove nel 2007 in un incendio morirono 3 persone, si registrarono danni enormi. Evacuati camping e lidi anche in Molise per un incendio scoppiato fra Termoli e Campomarino, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari e la circolazione stradale sulla statale 16. Tutto indica che si sia trattato di un attacco terroristico islamista, così il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt su quanto accaduto ieri sera al Gay Pride di Berlino, dove un furgone è piombato sulla folla uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Si cerca il presunto autore del gesto, Abdul Ballout, cittadino tedesco di origini libanesi, che l'anno scorso aveva tentato di raggiungere lo Stato islamico in Siria. Condannato a maggio, era a piede libero perché sottoposto ad un percorso di deradicalizzazione. In Cisgiordania continua l'azione violenta dei coloni israeliani. Nella notte sono stati dati alle fiamme 2 moschee, avviata la procedura di demolizione delle case dei 2 palestinesi coinvolti nella sparatoria di venerdì in cui sono morti un colono, un militare israeliano e 4 palestinesi. Sul fronte della guerra Stati Uniti e Iran, invece, Teheran si sarebbe detta disponibile a proseguire i negoziati a Ginevra, Doha o Islamabad. Lo riporta Al-Arabia. Sono 450 al momento le persone identificate per gli scontri di ieri in Val di Susa nel corso della manifestazione contro l'alta velocità Torino-Lione. 120 feriti fra le forze dell'ordine. Dal mondo politico condanna unanime delle violenze. La società TELT, che sta realizzando l'opera, ha parlato di circa 1 milione di euro di danni solo nel cantiere di Chiomonte. Siamo alla pagina sportiva che non può che partire dalla Formula 1 e dal Gran Premio finito poco fa. Giovanni Capuano.
6: Sì, Gran Premio che ha visto la vittoria di Lando Norris su McLaren, 12ª vittoria della carriera per l'attuale campione del mondo. Sul podio con lui Max Verstappen su Red Bull e Kimi Antonelli, che vede così aumentare il vantaggio nella classifica mondiale rispetto a Lewis Hamilton, che ha chiuso quinto, anche perché è penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità nella pit lane, preceduto da Charles Leclerc quarto, poi Hajar e George Russell con l'altra Mercedes. Ferrari, che era partita per il Gran Premio di Ungheria con qualche speranza di vittoria e che invece si è trovata giù dal podio al termine di un fine settimana estremamente pasticciato. Di tutto questo parliamo anche della vicenda Pirlo. Sono ore decisive per il futuro della nazionale, il Tour de France che termina con la sfilata ai Campi Elisi tra pochissimo, nell'ultima puntata di questa stagione di tutti i convocati weekend.
4: Grazie a Giovanni Capuano, e il GR torna alle 18:00.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
3: Una volta abbiamo fatto una scommessa, sai le lumache, quelle senza guscio, quelle grosse così, e abbiamo detto dai Rino, se la mandi giù ti diamo 10.000 euro, raccogliamo e poi li dai ai magazzinieri, va bene, abbiamo preso il lumacone,
4: no,
3: abbiamo mandato giù, non abbiamo dato un cazzo, ci voleva una serata.
5: Dobbiamo convocare la banda,
6: venite.
7: Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.

0: e riparte la rifondazione. Sarebbe partita con Guardiola, partirà probabilmente, aggiungo ancora un po' di condizionale, con Andrea Pirlo, perché i contatti c'erano stati e su questo non ci sono dubbi. Credo che Pirlo fosse a conoscenza del tentativo che Maldini e Leonardo avrebbero fatto con Pep Guardiola, e oggi credo che dopo il no ufficiale, tra virgolette ufficiale, di Pep, l'idea è quella là di andare dritti su Andrea Pirlo.
1: Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no.
2: È soltanto il campo che poi deciderà quanto questa, appunto, c'è una scommessa, una scelta lungimirante, visto che l'accordo dovrebbe essere quadriennale, e quindi mi auguro soltanto che questa scelta fatta dal presidente Malagò insieme a Paolo Maldini e a Leonardo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso.
1: Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?
3: Ok, Guardiola forse era una pazza idea, forse ci avevano creduto troppo gli stessi Malagò, Maldini e Leonardo, va bene, ma tra Guardiola e Pirlo comunque c'è una vasta gamma di possibilità.
4: Se da Guardiola arrivi a Pirlo vuol dire che qualcosa è andato storto.
1: Si potrebbe andare tutti quanti, ora che primavera, vengo anch'io, no tu no.
5: Da capire sul fronte nazionale la scelta da parte del presidente Malagò sul nome di Andrea Pirlo, perché nelle ultime ore i quotidiani più importanti stanno sottolineando come in federazione ci siano delle valutazioni in corso legate alle collaborazioni da parte di Andrea Pirlo, il prescelto, che è un accordo fatto con la federazione per essere il prossimo CT, a livello di accordi con dei brand anche legati a delle scommesse, ma soprattutto legati alla Russia.
6: Il ruolo di Pirlo in questo senso sarebbe legato al contratto con il suo club. Il contratto potrebbe essere rescisso in qualsiasi momento senza penali, insieme con quello di allenatore della squadra. Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di alcuni esponenti politici italiani che hanno chiesto al presidente della FIGC, Giovanni Malagò, di non procedere con la scelta di Pirlo proprio per i legami con la Russia.
7: Io ho questa deformazione professionale: quando i politici si occupano dello sport in generale, in questo caso del calcio in particolare, non so perché diffido, ma deve essere una deformazione mia evidentemente, non è necessario che voi la condividiate, è necessario però che facciate l'800 24 00 24 per prenotarvi subito. Abbiamo un'ora da qui alle 18 che dedicheremo quasi interamente alla Pirleide, cioè a questa grande tormentone che si è avviato intorno al nome di Andrea Pirlo, prossimo commissario tecnico della nazionale. Giovedì forse, venerdì sì, e ieri non lo so, oggi pare che si torni indietro per questa questione della collaborazione con la società di scommesse con base a Mosca. Però adesso cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Carlo Genta, ciao.
8: Ciao Giovanni, ciao a tutti, buonasera.
7: Ciao, Pierluigi Pardo, ciao.
9: Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao.
7: Saluto anche Monica Colombo, collega del Corriere della Sera, estremamente informata sui fatti. Ciao Monica.
10: Ciao, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te. 800 24 00 24, mi dovete dire Pirlo sì, Pirlo no, se Pirlo no, perché e chi al suo posto. Oh, quelli bravi, Monica, direbbero che sta succedendo di tutto, confermi?
10: Sì, esattamente, sembra la serie su Netflix in cui alla fine di ogni puntata sembra che ci sia un finale e poi nella puntata dopo, come dire, ci sono altri colpi di scena e qui diciamo che non è molto differente.
7: Sì, ma sta succedendo di tutto anche in queste ore, sì.
10: Ma diciamo che la sensazione è che da un lato Malagò non sappia come uscire dall'impasse, perché evidentemente non solo l'opinione pubblica ma anche il mondo della politica lo tira per la giacchetta e gli chiede di rinunciare ad Andrea Pirlo. E l'ex presidente del CONI, tutti noi sappiamo come sia sensibile al consenso e di conseguenza procedere con una scelta che sarebbe così impopolare in vista all'opinione pubblica sarebbe come dire iniziare controvento l'avventura. D'altro canto lui è consapevole che qualora facesse ufficialmente dietro front sulla decisione di ingaggiare Andrea Pirlo, c'è il forte timore che anche Paolo Maldini e Leonardo, poco inclini al compromesso e determinati a difendere la propria autonomia, come dire, anche loro sì, farebbero un passo indietro.
7: Farebbero un passo indietro, certo, così completerebbero il cortocircuito. Io voglio partire da qui, poi ci facciamo raccontare da Monica Colombo anche che riflessioni sta facendo Andrea Pirlo in queste ore. Io vorrei partire da qui, Carlo e Pier. Penso che se la collaborazione con la società di scommesse con base a Mosca, senza fare il nome, ma tanto lo trovate su tutti i giornali oggi, l'avesse avuta Pep Guardiola, non staremmo discutendo di questo. Cioè, io ho l'impressione che semplicemente si discuta del fatto che non vogliono Andrea Pirlo. Così, sarò malizioso, no, eh. Che dite
9: secondo
7: voi?
9: Secondo me ci sarebbero polemiche comunque, ma diciamo che la forza di queste polemiche, il vento di queste polemiche sarebbe meno forte. Cioè, tu hai detto, secondo me, una cosa giusta, cioè un tema di sostanziale. Io poi non sono Mannheimer o Piepoli, quindi non è che ho fatto sondaggi, però insomma è chiaro che è un tipo di scelta in questo momento che, anche alla luce, devo dire, di un certo candore e di un modo, devo dire, molto, molto sincero e magari tecnicamente poco di marketing da parte di Maldini e Leonardo di gestire la questione, cioè il fatto di andare pubblicamente a dire che hanno cercato Ancelotti, che hanno cercato Guardiola, l'aereo preso per Barcellona, eccetera, eccetera. Questa cosa, da un lato, ripeto, è apprezzabile dal punto di vista della trasparenza, è chiaro però che, come si diceva prima, passare in termini di storia, di palmarès, da Guardiola a Pirlo in questo momento è molto complicato, quindi sono d'accordo con te sul fatto
7: e allora, vai ad aprire gli
9: armadi. La questione ci sarebbe comunque, qualche interrogazione parlamentare ci sarebbe comunque, qualche comunicato magari del Codaco ci sarebbe comunque, ma
7: comunicato non si nega nessuno, certo, no,
9: sarebbe molto meno forte. No, la cosa per me è molto interessante, l'ha detta Monica, cioè e in qualche modo conferma quello che penso tutti noi che abbiamo vissuto e abbiamo incrociato in questi anni la figura di Paolo Maldini e di Leonardo possiamo immaginare, che è molto difficile uscirne, perché qualora si decidesse di venirne fuori, anche per delle ragioni, diciamo, tecnicamente a prova di bomba, no? Sì. Fatto, usiamo un'altra espressione, va, tecnicamente diverse,
7: se
9: uscisse per un discorso, esatto, per un discorso, diciamo, di poca opportunità.
7: Sì, sì.
9: Conoscendo la personalità e anche il carattere di Paolo Maldini e di Leonardo, che sono due che sicuramente non è che hanno bisogno di lavorare e che hanno una visione, secondo me, anche giustamente, insomma, di una grande voglia di autonomia e indipendenza nelle scelte, sarebbe veramente molto difficile riuscire a trovare un equilibbio.
7: Per cui, persone serie, Maldini e Leonardo, persone serie, a differenza del teatrino che si è messo in movimento, Carlo.
9: Assolutamente, persone serie, però persone serie, ma persone poco inclini, secondo me, rispetto ad altri,
11: al compromesso.
7: Ecco. Beh, ma qui siamo sotto la linea del compromesso, questa è una mia opinione personale, vai Carlo.
11: No, ma a me sembra che sia diventata una questione molto politica, no? Cioè, ma veramente politica nel senso ampio del termine, cioè ci sono state in questo momento diverse correnti anche di stampa, chi ha promosso un candidato, chi ne ha promosso un altro, nessuno di queste correnti poteva arrivare al nome di Pirlo, questa è un'idea di Maldini e di Leonardo e quindi adesso c'è una sorta di, come accade nella politica, di regolamento dei conti. Non ha vinto una maggioranza nell'opposizione, ma ha vinto una terza parte e adesso si è scatenato tutto questo, questo casino. Questa è la sensazione.
7: Far fare un passo indietro a chi ha vinto. Chi ha vinto, in questo caso, chi avrebbe vinto? Andrea Pirlo, che fa in queste ore, Monica?
10: In queste ore ha disputato questa amichevole a Salisburgo. Io credo che lui sia il primo ad avere l'orecchio attaccato al telefono in attesa di notizie. È evidente che se anche aveva trovato con Paolo Maldini e Leonardo l'accordo per un contratto di 4 anni e comunque l'altro ieri aveva anche ricevuto la telefonata di Malagò e di conseguenza non dico che si sentiva in una botte di ferro, ma ragionevolmente sicuro di sedere sulla panchina azzurra, già ieri è capito che il vento era cambiato e non solo per questa per il vento di polemiche che si è sollevato, ma anche perché il presidente del CONI, l'ex presidente del CONI, è scomparso dai radar. Peraltro mi permetto di aggiungere un particolare: Malagò è come se in questo momento stesse anche smentendo se stesso, nel senso che il 22 giugno, quando fu incoronato e gli venne posta la domanda perché non Baldini, lui rispose che anche lui era d'accordo sul fatto di prendere un allenatore giovane, ma che tale era la pressione dell'opinione pubblica che in questo momento serviva un allenatore esperto e vincente. Sì, e sì. Quindi io, a distanza di un mese, uno gli può dire: ma scusa, ma allora cosa ci hai raccontato?
7: Beh, in mezzo c'è stato tra il 22 di giugno, giorno dell'assemblea elettiva in Federcalcio, e il 26 di luglio, che è oggi, ore 17:16,
10: certo.
7: C'è stato il fatto che ha convinto Maldini e Leonardo, persone serie,
10: sì, certo,
7: che credo il più in fretta possibile si sfileranno da questo teatrino, e da un certo punto di vista glielo auguro anche. E per chiudere, Monica, hai un'idea di quale possa essere la tempistica per provare a mettere un punto, qualunque sia?
10: Allora, se fino a 48 ore fa mi sentivo di indicare come orizzonte temporale il Consiglio federale di martedì sarebbe dovuto essere il giorno dell'annuncio, con lunedì, insomma, che era il giorno in cui Malagò avrebbe privatamente informato tutti i presidenti delle varie componenti, e ora mi sembra che siamo ritornati alla casella non uno del Monopoli, siamo
7: zero,
10: ancora al gioco iscatolato.
7: Beh, insomma, anche questo è confortante. Ciao Monica, grazie, ti leggiamo sul Corriere della Sera.
9: Monica.
7: Ciao. No, non
9: io
7: so,
9: poi,
7: ragazzi,
9: quando hai
7: poi
9: un minuto.
7: Sì, adesso allarghiamo, tra l'altro.
9: Sì,
7: allarghiamo,
9: sì,
7: perché io poi ho un'idea un po' più complessa su tutta la questione. Ci sente Antonello Valentini, però vai, ho un minuto, vai.
9: No, io, Antonello Valentini è perfetto. È perfetto per
7: me. Difatti, l'abbiamo chiamato. Ciao, Antonello.
9: È perfetto in assoluto,
10: ciao,
9: per quello che
10: qua.
9: So per
10: ciao.
9: Me.
7: Sì.
9: Allora, no, nel senso che io. Abbiamo fatto tante volte il discorso del breve periodo e medio-lungo periodo. Noi abbiamo una crisi di talento del calcio italiano clamorosa, no? Se facciamo il paragone fra i nati negli anni 90 nostri e quelli di altri paesi, nati negli anni 2000 e altri paesi, siamo molto indietro. Quindi a me l'idea che ci sia un Club Italia con delle persone come Maldini e Leonardo che facciano un lavoro di coordinamento, mi piace da matti, perché mi sembra una rivoluzione culturale che noi dobbiamo portare avanti. Quello che non capisco, e che in qualche modo chiedo pure ad Antonello, è poi il commissario tecnico della nazionale. Il commissario tecnico della nazionale, alla fine, è quello che ti deve far vincere la partita contro la Bosnia dopo l'espulsione di bastoni.
7: Quello dei 100 giorni,
9: Io la cosa che non capisco, perché è stata fatta molta polemica sui 100 giorni da una parte, quello che ha detto Cairo, bisogna fare...
7: Insomma,
9: però, secondo me, sono due piani... Sono due piani che secondo me sono diversi, cioè da un lato noi dobbiamo tornare a produrre talenti per i prossimi 10-15 anni, e chi meglio di un signore come Maldini, un signore come Leonardo, per fare un coordinamento delle nazionali, per andare a parlare con i giovani allenatori, per coordinare, mettere insieme... Poi però in campo ci serve un allenatore.
7: No, ma perché noi crediamo che Maldini e Leonardo abbiano in testa che per far fare un qualunque straccio di risultato alla nazionale bisogna attendere 10 anni. Io penso che così li pigliamo un po' per stupidi, poi hanno parlato per sintesi l'altro giorno in Lega. Io penso invece, Antonello, e poi vorrei sapere cosa ne pensa anche Carlo Genta, io penso invece che la crisi di rigetto sia più radicale. Noi dopo 10 giorni, dopo 10 giorni hanno deciso che non gli va più bene l'idea di mettere in mano la rifondazione a due come Maldini e Leonardo, per quello che rappresentano, perché è più comodo fare per i 100 giorni, per i 6 mesi, per i 2 anni e poi ritornare indietro, insomma tutte quelle robe che ci hanno portato a non andare al mondiale, perché o il pacchetto lo prendi intero come hanno fatto i francesi nell'88, o lo prendi intero come hanno fatto i tedeschi, come l'hanno fatto gli spagnoli, oppure fai a meno poi per anni di parlare delle famose 900 pagine del libro di Roberto Baggio, almeno ci risparmi un po' di ipocrisia. Antonello.
12: Ma io distinguerei le due cose, le terrei come dire separate, nel senso che paradossalmente dico che la scelta del CT diventa quasi secondaria rispetto a quella di un progetto tecnico sportivo che deve servire a rilanciare i talenti, a mettere mano finalmente e a rimodellare, a ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione e che da molti, troppi anni è un diplomificio, perché se noi parliamo di tattica, di talento, di estro, di dribbling e via dicendo, chi se non la scuola allenatori di Coverciano deve dettare nei suoi programmi questo itinerario, deve indicare questo percorso agli allenatori, soprattutto agli allenatori dei più giovani, che vengono spesso invece come dire, poco considerati. Quindi il CT diventa, come dire, la punta di diamante di questo progetto, ma a me interessa come tifoso della nazionale, come ex dirigente nazionale, interessa soprattutto il progetto tecnico sportivo, che deve comprendere tutte le squadre azzurre, che non vuol dire far giocare tutti in fotocopia, per carità, ma dare un indirizzo. Bisognerà verificare poi nei fatti anche la disponibilità, per ora dichiarata, soltanto dichiarata, della Lega di Serie A e delle squadre, delle società di Serie A. Sarà molto importante anche instaurare.
7: Però scusate, io ho sfasciato tutto, ragazzi. Abbiamo
9: Posso un secondo, sì. Scusa Carlo. Se ti rubo il sorpasso a sinistra, Ghini Antonelli. No, io sono d'accordissimo. Però la domanda che faccio è: questa roba qui, che è fondamentale, che sono d'accordo, è anche più importante in prospettiva rispetto al CT. Poi, se c'è Antonio Conte commissario tecnico, questa roba non la puoi fare. Cioè,
7: no, non la puoi fare perché in cima alla piramide, questa è la mia visione, ma credo anche quella di Maldini e Leonardo, che riconoscono che Antonio Conte è un allenatore super vincente. In cima alla piramide tu avresti un allenatore intanto che ha un'idea di calcio totalmente diversa rispetto a quella che hanno tratteggiato loro due. E secondariamente che ha, e ha ragione, perché la carriera sua dice che ha ragione, ha lo smisurato bisogno di fare tutto da solo, di comandare tutta la filiera e di poter decidere quando fa giorno e quando fa notte. E quindi Antonio Conte è semplicemente incompatibile.
9: Cioè, Antonio Conte commissario tecnico della nazionale, secondo te, se Conte insomma, un allenatore, sceglietelo voi,
7: no, Conte,
9: un allenatore diciamo di alto profilo,
7: premesso Conte,
9: ragazzi, che non siamo andati al mondiale, giova ricordarlo, con Spalletti che veniva dall'impresa col Napoli, con Mancini che aveva vinto l'europeo, e sia con allenatori top che con allenatori medi non siamo andati al mondiale negli ultimi anni. Quindi però detto questo, io veramente non questa cosa faccio fatica a capire, nel senso, cioè, secondo te Antonio Conte, se va a fare il commissario tecnico della nazionale, poi va a fare delle ingerenze su come allenare i ragazzi dell'Under 15
7: già,
9: o su.
7: Ha già fatto Conte il responsabile,
11: no, ma non, lui... vai Carlo. Non è questo. No, ma non è questo il punto. Semplicemente Mancini e Leonardo hanno, mi sembra, disegnato le linee di un progetto molto più ampio. E dentro questo progetto molto più ampio, come se fosse una squadra di club, non trovava spazio uno che aveva le idee di Conte. Poi io sono primo a dire che in questo momento conta il progetto, ma conta anche l'immediato e che i piani sono differenti. Certo è che la scelta di Andrea Pirlo mi sembra molto forte, molto caratterizzata su questo progetto, perché è evidente che è un allenatore di cui, insomma, possiamo diciamo fidarci fino a un certo punto, visto quello che ha fatto fin qui in una carriera ancora molto breve. Cioè, molto personale mi è sembrata la scelta di Paolo Maldini, e quindi, sai, ripeto, c'erano varie correnti politiche, e le varie correnti politiche sono rimaste tutte un po' spiazzate. Non potevamo aspettarci che tutti si salisse su quel carro lì dicendo: ah, vabbè, ha scelto lui, ok, perfetto, ci fidiamo ciecamente. È normale che sia questo dibattito.
7: Però ecco, secondo me, Antonello, non potevamo aspettarci che tutti scendessero al carro di Maldini e Leonardo.
12: No, certamente, ma purtroppo il problema si è caricato nelle ultime ore, come voi sapete meglio di me, di profili, come dire, politici che poco c'entrano con la scelta del commissario tecnico. Però non c'è dubbio che bisogna tener conto anche, come dire, dell'audience e dei movimenti che sta creando questa indicazione, che per ora è un'indicazione di Pirlo, perché non è stato ancora ufficializzato. Io penso però che, come si è detto già da qualche giorno, che se dovesse essere nominato, Pirlo dovrebbe prima risolvere il contratto con la sua società dei paesi arabi, sì, la quale sì, oggi sì, gioca un amichevole. Beh, mentre noi parliamo, c'è un amichevole della società in Austria.
7: Antonello, che
12: la
7: deve
12: stessa
7: fare?
12: Cosa, la stessa cosa bisognava dire apertis verbis sul suo ruolo di ambasciatore dell'agenzia di scommesse russa, cioè giocare d'anticipo su questo a carte scoperte. Questo purtroppo non è stato fatto, si sta scatenando una canea che francamente ritengo anche poco dignitosa per tutti. Io penso però che Giovanni Malagò abbia l'esperienza, il fiuto politico, le conoscenze e come dire l'intelligenza diplomatica di valutare tutti questi aspetti, perché attenzione, il Consiglio federale è martedì e si era detto che sarebbe stato annunciato martedì il nuovo CT, ma se aspettiamo 2, 3, 4 giorni ancora non è che succede il finimondo, visto che siamo in attesa da oltre un mese,
7: tra l'altro,
12: siamo a fine settembre, il 29 settembre ci abbiamo le prime partite di Nations League. Però voglio dire, io penso che adesso tocchi un po' al presidente federale, che ha il diritto e insieme il dovere di fare, come dire, la quadra di tutte queste situazioni, perché anche far partire Pirlo con un peso, come dire, politico negativo, certamente non è un bel viatico. Quindi da questo punto di vista io penso che la palla sia in mano a Malagò in questo momento.
7: Facciamo che Pirlo sia bruciato per mille ragioni, la prima è che non lo voleva nessuno e quindi poi c'è sempre una ragione buona per far fare un passo indietro, e arriva Mancini fino a un minuto prima che venisse nominato almeno virtualmente Pirlo veniva rimesso dentro la nazionale perché era l'amichetto di Malagò,
12: insomma amichetto, mi sembra un po'
7: amichetto nel senso del pesante, circolo, no, del circolo, ma non vabbè, io i sostenitori della Antonello, era la tesi sostenuta dai sostenitori di quell'altro,
12: però sono fazioni che si contrappongono, senza dimenticare però, perché per voi che facciamo i giornalisti e voi che fate i giornalisti in trincea, che comunque Mancini è uno che ha vinto un campionato europeo buone doti, con una buona dose di fortuna, anche bisogna dirlo, che ha 37 risultati utili consecutivi al suo attivo, non è che Malagò avesse pensato solo all'amichetto.
7: No, però sottolineo che oggi il Corriere della Sera, firma Paolo Condò, ha scritto un fondo per dire che il modo con cui è andato via nell'agosto 2023 la nazionale lo rende incompatibile con qualunque ipotesi.
12: Questo è un altro discorso. Mi sembra un po' troppo severo questo giudizio.
7: Lo cito.
12: Certamente lui l'ho letto, è un'opinione di Paolo Condò, ci mancherebbe, ce ne sono altre diverse come la mia, perché è vero che è andato via così, lui ha sbagliato, ha riconosciuto di aver sbagliato, ha sostenuto anche che mentre veniva chiamato da Gravina a coordinare tutte le nazionali giovanili, la federazione gli ha cambiato a sua insaputa tutti gli staff delle altre nazionali dalla 21 in giù, quindi vuol dire adesso abbiamo riabilitato ben altri pentiti in Italia. Adesso questo ergastolo sportivo a Mancini francamente mi sembra eccessivo.
11: Molto d'accordo con quanto dice Antonello, non aggiungerei niente, e ho usato più o meno le stesse parole dell'altro giorno, cioè al di là del pensiero comune di quello che può sembrare l'amichettismo e tutte queste cose qui, mi pare che una figura come quella di Mancini, al di là del rigurgito di accuse nei suoi confronti, poteva essere una scelta che metteva più o meno d'accordo tutti, al di là di tutto questo. Torno a ripetere, in tutto questo calderone di opinioni politiche, perché di questo stiamo parlando, e siamo piuttosto abituati a questo modo di pensare, ecco, la scelta di Maldini è stata estremamente forte. Poi io penso che Mancini fosse come profilo l'uomo giusto. Se poi decidiamo di non perdonarlo mai più, di scomunicarlo a vita, allora questo è un altro discorso.
7: Pier?
9: No, io invece volevo fare una mozione d'ordine, in qualche modo l'avevo fatta l'altro giorno, perché va bene che sui social si può leggere di tutto, ma pensare che Paolo Maldini e Leonardo, di fronte a un'occasione così importante della loro carriera, decidono di fare una marchetta per un amico loro, scusate se non
11: forte,
7: l'ha scritto il primo quotidiano d'Italia, non sportivo, no, dico, non sono i social per persona, una volta per una
9: anche
7: volta,
9: una persona
7: dico,
9: la quale voglio social. Bene, sì. Che stimo, però voglio, mettiamoci un attimo nei panni,
7: ma dico, non prendiamocela con i social per una volta, questo intendevo.
9: No, va bene, ok,
7: non mille colpe, ma questo giro, diciamo, il tema l'ha aperto il Corriere della Sera.
9: Però voglio dirti, l'idea che Malagò possa scegliere Mancini perché ci gioca insieme a calcetto e vince la Coppa, che si chiama Canottieri l'altro giorno, o Maldini scelga Pirlo perché è un amico suo, significa fare un torto, secondo me, alla statura di questi personaggi, che sono personaggi importanti, ma anche alla logica, perché mettiamoci noi un momento nei nostri panni, immaginate che ci avete comunque un'occasione importante della vostra vita per far bene, e non è che siccome ci sta mi fanno diventare direttore del Corriere della Sera e chiamo mia suocera a fare, voglio dire, vado a scegliere il tipo di profilo migliore per la mia, non è che devo utilizzare un incarico, cioè proprio è una cosa illogica, non è una cosa soltanto è proprio illogica, sarebbe da pazzi, e oltretutto stiamo parlando di profili, Maldini, Leonardo e Malagò, credo da questo punto di vista indiscutibili, quindi evidentemente Maldini e Leonardo vedono in Pirlo delle qualità che magari l'opinione pubblica non vede, legittimamente non le vede, io non sto dicendo che sia una colpa dell'opinione pubblica, e Mancini rimane un'ipotesi di un allenatore importante. Io però ripeto, poi adesso stiamo per fermarci, non capisco, ma veramente non lo capisco io, perché il commissario tecnico, che comunque deve fare un lavoro che è hic et nunc, qui ed ora, fra due anni, portarci
7: perché
9: fare un buon europeo, portarci al mondiale,
7: hic et nunc siamo finiti anche qui, insieme a altre mille cose.
9: Te la faccio diversa, assomiglia di più a Guardiola Conte o assomiglia più a Guardiola Pirlo? Come modo di giocare assomiglia più a Guardiola Pirlo, come esperienza mentre da vincente assomiglia di più Conte.
7: Io voglio vedere il giorno in cui il direttore tecnico della federazione va da Antonio Conte e gli dice: questi quattro tu me li devi lasciare in Under 21 perché io pretendo che la filiera funzioni in una certa maniera. Antonio Conte, secondo me, dopo 10 secondi fa esattamente il contrario, al netto di qual è il suo stile di calcio. Però prima di salutarlo, un minuto ancora. Antonello, mi dici, palla di vetro in mano, come va a finire?
12: Ma va a finire che bisogna, secondo me, aspettare le reazioni legittime di Maldini e di Pirlo a tutto questo cancan che si è creato, perché noi sottovalutiamo anche forse il carattere, il temperamento, la personalità di questi personaggi. Io sono d'accordo con Pardo che non possiamo fare un'offesa alle intelligenze di Malagò, di Maldini, dicendo che hanno scelto il loro compagno di banco, il loro amico di bisbocce, non è così, sarebbe un'offesa all'intelligenza di tutti. Adesso vediamo un attimo, io ritengo che la palla adesso, il pallino adesso sia in mano al presidente della federazione, che deve mettersi a tavolino e capire quali sono, come dire, i limiti di una certa azione, quali sono i progetti, quali sono le convenienze anche dal punto di vista organizzativo e politico e sportivo, perché
7: e anche
12: il problema numero uno
7: resta
12: quello
7: politica,
12: di rilanciare la maglia azzurra e la nazionale. Dopo tre mondiali falliti non possiamo più permetterci né di scommettere né di sfidare il destino, dobbiamo andare un po' più sul concreto.
7: Grazie Antonello.
12: Grazie a voi, buona giornata.
7: Grazie ad Antonello Valentini. Detto questo, facciamo una premessa che non abbiamo fatto all'inizio: la questione di opportunità per questa partnership di Pirlo con questo sito di scommesse russo evidentemente esiste. Fa un po' sorridere, pare un po' incoerente che poi venga sollevato da un luogo, la politica, che è piena ad esempio di persone che hanno rapporti o certe idee a proposito della Russia, di Putin e di ciò che sta avvenendo in Ucraina. Sembra tutto estremamente strumentale, e poi è chiaro che Pirlo dovrà fare un passo indietro se fosse un minuto prima e non un minuto dopo, e se non l'avesse fatto avanti probabilmente sarebbe meglio. In ogni caso, 800 24 00 24, ci fermiamo un minuto, poi le vostre telefonate.
13: Non telefono, non chiamo.
14: Ok, Mr. Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
15: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
14: Ecco, bravo mister.
13: Ma da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Tempo in diretta.
19: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, atmosfera instabile con temporali sparsi, localmente intense con grandinate sulle regioni del centro, sui rilievi in generale, in Campania e ultimi anche al nord-est. Migliorerà invece al nord-ovest. Domani in prevalenza soleggiato e più caldo, salvo temporali tra Basilicata e Puglia nel corso del pomeriggio. Scarica l'app del meteo.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Io credo che aprire anche nella comunicazione a un'opzione del genere o a una ragionevole percentuale di certezza di arrivare al risultato, oppure è meglio tenerla in maniera discreta. Mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che probabilmente è stato un azzardo tirarlo fuori non avendo la certezza di un sì. Queste non sono proposte alle quali sentirsi dire no grazie per qualsiasi ragione.
1: Questo è il ministro Abodi a proposito del fatto che sia stata data pubblicità al tentativo che Maldini e Leonardo stavano facendo con Pep Guardiola. 800 24 00 24, sono con Pierluigi Pardo e Carlo Genta e anche con Massimo da Forlì. Massimo.
2: Sì, salve, buongiorno,
1: buongiorno a
2: saluto
1: lei.
2: tutti quanti. Arrivo subito al punto, volevo soltanto esplicare il mio punto di vista che si espone su due versanti. Il primo versante è quello semplicemente dall'esterno, cioè io dico questa scelta di Pirlo fatta appunto da Maldini e Leonardo, facciamo un conto come noi uomini, stiamo un po' tutti quanti sclerando, come per dire, meglio quando una storia va male andare a cercare quella ragazza, però non era male, quest'altra, cioè vuoi una storia nuova? Cerchi una nuova ragazza, fine del discorso. Sei andato a vedere se le due ragazze, quelle top,
1: Sì,
2: come
1: Guardiola
2: Ancelotti e come
1: e
2: Guardiola,
1: Ancelotti.
2: boh, provi la cosa. L'altro
1: No, ma non
2: versante
1: ho
2: è di
1: capito
2: questo.
1: Pirlo che ragazza è, quindi.
2: Pirlo è la ragazza
1: Ragazzi,
2: nuova
1: no.
2: che è l'incertezza totale,
1: Scusate, non
2: cosa
1: sono
2: fa?
1: abituato,
2: Affascina,
1: eh. Ha l'incertezza totale, ok, il colpo di testa.
2: Ok, però
1: Ok.
2: innanzitutto è colpo di testa perché comunque in un modo o nell'altro qualche cosa comunque ha fatto quella ragazza, perché quando è stato alla Juve male non ha fatto, io fossi stato nella proprietà l'avrei tenuto, perché comunque ti ha vinto la Supercoppa, una Coppa Italia, ha gestito un
1: Sì,
2: ambiente anche
1: dopo
2: con
1: non
2: Ronaldo.
1: benissimo, eh. Dopo non benissimo.
2: Non benissimo, ok, però comunque in un periodo anche poi di M con il Covid e poi ragazzi, cioè, secondo me,
1: No, ma dopo non
2: soprattutto parlo con
1: benissimo fra
2: l'eccellenza.
1: Turchia,
3: No, la
1: Sampdoria
3: sua carriera
1: e
3: dopo,
1: le
3: le cose che ha
2: dopo
3: fatto,
2: le sue scelte io non ci metto,
1: sì.
2: ma ci mancherebbe
1: Nel
2: assolutamente.
1: senso che
2: L'altro
1: non ha più
2: punto di vista che
1: avuto
2: comunque,
1: risultati.
2: vabbè,
1: Vai.
2: andare sul nuovo
1: Sì.
2: secondo me è una cosa. L'altro punto di vista è se io dovessi fare un'impresa e dovessi fare un qualche cosa nella vita di nuovo, mi affido a chi vado a cercare l'aiuto, in collaboratori che hanno unità di intenti e di visione.
1: Sì.
2: Anche le skill le vado a cercare verso persone che mi sono a me vicine, non le vado a cercare in perfetti sconosciuti, ok? È normale che poi, se tutto quanto questo panorama non si è avverato con Guardiola, Ancelotti, Conte e Mancini, rispondono ad un fatto che comunque ci hanno passato, che insomma, per come hanno lasciato la nazionale, insomma, Mancini soprattutto. Però rendiamoci conto che Leonardo, Mancini, no, Mancini, Maldini e Conte, chiedo scusa, e Pirlo hanno comunque una visione molto
1: Sì,
2: probabilmente.
1: ma è la cosa su cui scommettono Maldini e Leonardo. E quindi insomma è la base di tutto. Poi io penso che quando io penso che se tu chiami qualcuno per ristrutturare casa è difficile che gli possa dire però guarda che settimana prossima ho gente a cena. Questo penso, uso questo parallelismo, mi
3: Ma
1: sembra
3: mi sono perso io.
1: che abbiano ma no, mi sembra che
3: Eppure di cena ne ho
1: il
3: fatto.
1: sistema italiano del calcio abbia chiamato quelli per ristrutturare. E poi abbia cominciato a spiegargli che però se il 25 settembre non battono il Belgio in Nations League, competizione partita di cui non è mai fregato niente a nessuno fino all'altro giorno,
3: Ragazzi,
1: diventa un problema.
3: scusate,
1: Sì.
3: no, ma
1: Sì.
3: invece non è queste due cose, sono due piani separati.
1: Non
3: Cioè,
1: sono
3: noi
1: due
3: dobbiamo
1: piani
3: fare
1: separati, Pier,
3: una. Ma sono
1: non
3: due
1: del
3: piani separati
1: tutto,
3: perché,
1: non del tutto, sì.
3: per quanto tu possa ristrutturare il sistema del calcio italiano, tu fra 2 anni devi fare un buon europeo e devi andare al
1: E tu sei
3: mondiale.
1: sicuro che con Pirlo non ci vai? Dopo averlo
3: No,
1: mancato con Spalletti, dopo aver
3: no,
1: mancato con
3: attenzione,
1: Mancini, dopo
3: attenzione.
1: aver.
3: Io credo, anzi, fammelo dire, secondo me su Pirlo in questo momento c'è una demonizzazione, sembra essere diventato il peggior allenatore della storia. Io da questo punto di vista è un atto di fede, io mi fido di Maldini e penso che Pirlo abbia delle qualità, che probabilmente alla Juve si sono viste un po' di più, perché magari era una. Perché anche qui c'è la differenza fra allenare squadre di giocatori fatti, finiti, formati, di grande personalità e allenare magari giocatori di livello un pochino più basso, situazioni. Quindi io da questo punto di vista mi fido di Maldini, mi fido di Maldini, io quello che
4: Senso
3: contesto
4: quello.
3: è l'idea che il non capire che sono due piani dal punto di vista temporale diversi, cioè noi dobbiamo tornare a costruire grandi giocatori e grandi allenatori. Il centro tecnico Federico Verciano, ma non è che lo facciamo in un mese, e
1: No.
3: invece fra un mese, fra 2 mesi abbiamo la partita contro il Belgio dove vorrei evitare di perdere 4-0 e
4: Ma
3: vorrei avere la
4: magari
3: squadra che scende in campo, perché
4: nell'idea,
3: con la Bosnia
4: nell'idea di chi ha fatto queste.
3: Cioè, non è che il calcio
4: Vai,
3: italiano sia
4: no,
3: inferiore al calcio bosniaco.
4: ma nell'idea che quindi... di chi ha fatto queste scelte, probabilmente Pirlo è la summa di queste due, di questi due piani, cioè probabilmente ritengono che con Pirlo si possa anche far bene da subito, oltre a lavorare su un progetto più ampio. Sì, questo sì, io non lo so, poi io sono il primo ad essere basito dalla scelta di Pirlo, perché siamo talmente esasperati, ma certo, siamo talmente esasperati, il tessuto è così consumato che ogni polemica ha diritto di cittadinanza. Però qui è un atto di fede, di fiducia. Cioè, volevamo Malagò perché ci fidiamo di Malagò, fantastico. È arrivato Malagò contro il parere della politica, quindi poi Abodi, anche in questo caso, dice cose. E ci fidiamo di Malagò, benissimo. Malagò chiama Maldini e Leonardo, sfido chiunque a dire non sono d'accordo con queste scelte.
1: Maldini e Leonardo fanno Maldini e Leonardo e ci accorgiamo che Leonardo,
4: chiamano Pirlo e dicono allora, ti fidi o non ti fidi?
1: Direi che è il cuore di tutto. Daniele da Pordenone, dai, Daniele.
5: Sì, salve, buongiorno. Volevo il vostro parere su un nome che non è stato neppure mai accennato, nonostante le questioni magari contrattuali. Vai. Che è quello di Simone Inzaghi.
1: Sarebbe il candidato per me ideale, ma credo ci siano problemi fiscali. Ci siano, credo, problemi fiscali. Beh, no, io so che chi va in Arabia Saudita deve starci 2 anni fondamentalmente per poter ottimizzare tutti i vantaggi fiscali che ha, oltre a una marea di soldi di stipendio. E quindi penso che per Simone Inzaghi non sia ancora il momento del ritorno da noi, cioè, debba passare ancora qualche mese, poi magari sbagliano.
3: Comunque faccio commercialista.
1: Sarebbe un nome straordinario, però evidentemente potrebbe esserci qualche problema, e forse sarebbe il nome che rimette d'accordo tutti, forse. Però stiamo parlando di un periodo ipotetico di quarto tipo, Pier, no? Esatto. Perché lui sta là con
3: non so se ho 30 secondi, c'era nella dichiarazione di Abodi anche un passaggio ulteriore di un altro aspetto che secondo me è interessante. Ci pensavo stanotte, pensa tu che vita, che esistenza conduco. Cioè, quando Abodi attacca in maniera velata, devo dire,

0: punto è sarà chiaro che sarà stata una terza scelta perché già arriva dopo Ancelotti e dopo Guardiola, quindi è chiaro che delle conseguenze dal punto di vista tecnico ci sono, però in un'opinione pubblica tutto sommato così, così divisa su tutto, secondo me questo elemento di sostanziale verità di due signori come
1: Quindi
0: Maldini e Leonardo che prendono l'aereo, che vanno
1: tu pensi che se Maldini e Leonardo non avessero fatto sapere di aver parlato con Guardiola e Ancelotti, oggi saremmo tutti sereni. E non
0: No,
1: saremmo qui a discutere di sponsor russi
0: appunto. No, ma io ci
1: e
0: pensavo
1: altre
0: proprio
1: questioni.
0: ci pensavo proprio come aspetto di comunicazione, se vuoi molto tecnico, che magari mi interessa anche poco. Cioè, una cosa che tecnicamente è un errore, perché tecnicamente è un errore, cioè, lo dicono al giorno zero, no? E ha ragione Abodi da questo punto di vista, però secondo me, adesso lascia perdere poi che si è arrivati a Pirlo e tutto quello che sta succedendo, secondo me l'opinione pubblica l'aveva interpretata anche come una cosa in qualche modo positiva di due signori del calcio che prendono l'aereo e provano a convincere il più grande di tutti. E poi se questo più grande di tutti ti dice di no
1: Una
0: perché ha
1: scelta
0: fatto una scelta
1: diversa,
0: di vita,
1: certo.
0: amen, no? Era una
1: Sì,
0: parentesi su questo ragionamento.
1: io continuo a pensare diversamente. Penso che c'erano due partiti, uno pro Conte contro Mancini, uno pro Mancini e contro Conte. Gli schieramenti per chi legge i giornali da qualche settimana sono chiarissimi e qualunque altra scelta avrebbe scatenato l'inferno. Da questo punto di vista, poi Pirlo era la vittima perfetta, ma vediamo, ci aggiorniamo. Il traffico e torniamo.
2: Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, ecco le principali notizie al momento dalle autostrade italiane. Segnalo code per incidente sulla A24 verso Roma tra Tagliacozzo e Carsole Auricola, sulla A14 Adriatica, sempre in centro Italia, code per incidente tra Vasto Sud e Termoli in direzione Taranto. Sulla A14 ancora verso Bologna, code per traffico tra Faenza e Castel San Pietro. Lunghe code per traffico anche sulla 1 tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione Milano. Nel nord-est attenzione alla grandine, si rallenta sulla A27 Mestre-Belluno per questo motivo tra Treviso Sud e la A28 in entrambe le direzioni. Sulla A26 le trafori, code per incidente tra Masone e il bivio per la A10 verso Genova. Sulla A10 code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Pra in direzione Genova. Buon viaggio!

0: Allora, ultima parte di questa prima ora di tutti i convocati weekend, dopo comunque riapriamo ancora i telefoni 800 24 0024. Nicolò Ceccarini, ciao.
1: Ciao, ciao, buonasera a voi, buonasera ciao. A tutti, ciao.
0: Ciao, allora, è domenica di amichevoli, l'Inter sta perdendo 1-0, siamo all'inizio del secondo tempo contro il Karlsruhe, oggi gioca dalle 18 anche il Napoli, c'è la Lazio, la Roma contro il Cani, in serata vedremo l'Atalanta, ieri c'è stato il Milan trascinato da Camarda che ha pareggiato 2-2 con il Celtic Glasgow, la Juventus o quello che è in questo momento la Juventus che ha battuto 1-0 lo Standard Liegi, varie ed eventuali. E poi ovviamente siamo in mezzo al mercato, anche se siamo ancora nelle settimane del possibile non necessariamente probabile, del vorrei ma non posso. A proposito, ci spieghi e ci aiuti a capire questa roba di Leao che tutti danno in Turchia al Fenerbahce, che si è pregiato di fare un comunicato scritto per dire che non succede niente?
1: Ma non lo so, io credo che Leao abbia una valutazione a 60-70 milioni di euro e chi prima arriva prima alloggia, no? Nel senso che c'è qualcuno che versa questa cifra, non ci sono problemi. Ecco, io penso che il Milan abbia già deciso di venderlo, poi ognuno ha la sua verità, ognuno ha quello che naturalmente ha in testa, però mi sembra che ci sia veramente in questo momento un prezzo fissato dal Milan e poi i turchi, sai, sono sempre dal punto di vista, voglio dire così, mediatico in prima linea. Sono molti giocatori, pensa a Vlahovic, Beşiktaş, pensa dire a altri, allo stesso giocatore che oggi la Fiorentina, perché è stato allenato da italiano, no? Voglio dire a Mandragora, loro sono sempre in prima linea, però poi stringi, bisogna vedere se sono in grado di fare determinate offerte.
0: E a proposito di determinate offerte, l'Inter è in grado di fare la determinata offerta che serve per Romero o...

0: o siamo al capitolo 3 dei tormentoni estivi dell'Inter?
1: No, allora, io credo che l'Inter stia lavorando su Romero, però per me Piero Ausilio in questo momento sta facendo anche un altro tipo di riflessione. Allora, siccome la richiesta per Romero è 45 milioni di euro e loro vorrebbero spendere un po' meno, decisamente meno per quanto riguarda, vediamo che succede tra Cialoba e il Como, perché c'è stata una brusca frenata tra Cialoba e il Como. Non vorrei che a quel punto, cioè non vorrei, magari vorrei proprio, perché così almeno raccontiamo un'altra storia di mercato, che questa cosa potesse spingere anche un'altra volta l'Inter sulle tracce di Cialoba, perché a me non toglie dalla testa nessuno che, al di là delle smentite ufficiali, per me la Fiorentina e il Como stanno parlando di Ken. Loro smentiranno Moise tutta Ken, la vita, ma io credo che Fiorentina e Como qualche discorsetto su Moise Kean lo stanno facendo.
0: Sì, questa cosa che Cialoba costa troppo anche per il Como, Carlo, mi fa venire in mente il presente, quella anche i ricchi piangono, no? Ogni tanto.
2: Sì, no, ma
0: con moderazione costa... ogni tanto succede.
2: No, vabbè, ma anche i ricchi ogni tanto fanno due conti, non è che piangono, quindi fanno due conti anche loro. Poi hai visto con l'affare Nico Paz, se c'è da tirare fuori i soldoni, il Como non ha problemi a tirarli fuori. Però questo non vuol dire chiedimi quello che vuoi, intanto te lo do, non è il Real Madrid. E quindi due conti li fanno anche loro, evidentemente possono avere anche altre idee, cioè Cialoba sì, al giusto prezzo, se no anche Cialoba no. Quindi mi sembra semplicemente una valutazione di mercato, ecco, non di disponibilità economica.
0: Castro e la Roma ti piace, Pier?
3: Mi sembra
0: adesso vediamo se si fa, però ti piace? Ti piacerebbe?
3: Sì, mi piace. Beh, Castro, insomma, è una di... ormai noi, Nicolò ce lo insegna, siamo in una situazione di inflazione totale. Quando arriva la Premier League o arrivano gli arabi ricchi, è finita. Quindi tu devi andare su quei profili, sperando che non se ne accorgano, riuscendo ad essere velocissimo, ma in qualche caso non basta, perché se pensi al caso Palestra comunque
0: bisogna
3: prima di firmare con l'Inter... comunque 48 ore in giro dicendo ragazzi c'è qualcun altro, lo fai, e poi magari arriva al Chelsea e finisce come è finita. Quindi Castro è un giocatore che ancora forse in questo tipo è nel nostro campionato. Io penso ci sia un po' di sottovalutazione della Serie A, e forse è una delle poche cose positive. Penso a Lautaro, per me Lautaro, al di là del suo amore per l'Inter, che è una cosa ovviamente meritoria perché è un segno di fedeltà nei confronti di un ambiente che gli vuole bene, ma al di là di questo, l'idea che non sia arrivata, fortunatamente per l'Inter, una proposta assurda in questi anni, a me sembra strano, no? Perché è un giocatore che e l'ha dimostrato pure al Mondiale, ha dimostrato che comunque è un grande giocatore, è di quel livello lì, cioè è almeno del livello di Julian Alvarez, poi magari Julian Alvarez partecipa di più a caratteristiche diverse, però insomma siamo in quella categoria lì, no? E Castro potrebbe, se non si sveglia qualcun altro, essere una soluzione. Adesso faccio il chiama Liverpool.
0: Adesso lo chiediamo a Nicolò Ceccarini. Quanto tempo ha Gasperini prima che qualcuno chiami il Bologna per Castro?
1: Ma io credo che se dipendesse da lui l'avrebbe già preso e portato direttamente a Trigoria ad allenarsi, però la strategia della Roma è molto strana, perché poi alla fine cerchi due esterni forti e poi vai su Castro, che è più una seconda punta, un'alternativa alla punta centrale, perché Castro proprio un esterno non lo è. Quindi però io, per quello che ho percepito, questa è un'operazione che si potrebbe veramente fare. Sono molto curioso di vedere se il Bologna accetta Dovvik, cioè se la contropartita di Dovvik è una contropartita che magari può andare bene anche a Domenico Tedesco. Comunque sono parecchio avanti, sono molto molto avanti su questa operazione. Vediamo se almeno questa la portano in fondo, perché ne hanno bisogno, anche per una questione, voglio dire, di impatto, di immagine, perché poi sembra, no, che certe squadre siano state per un mese e mezzo a guardarsi negli occhi senza fare niente.
0: No, ma io lo dico, Carlo, per gli amici romanisti porta molto sfiga dire sono molto molto avanti in questo mercato. Carlo,
2: per colpa sua, a Roma anche non per colpa sua, no, ma insomma, in generale, un po' come l'Inter, però no, dico, esatto, la storia
0: non
2: è quella.
0: Porta bene, sì.
2: No, ma la storia è quella, come ha ragione Pierluigi, sembra che l'abbia detto lui, no? Ci vuole in questo momento tempismo e non stare lì a fare l'asta, buona una, buona due, buona tre, perché sennò te lo soffiano. La Roma ha individuato due profili che erano perfetti, poi si è inserito il terzo incomodo, turco o arabo che sia, gliel'ha portato via, ma non è che può imputargli niente. Poi è chiaro che cerca come il pane di esterni da 2 anni o forse di più. Gasperini ne ha un drammatico bisogno e Castro non mi viene da dire Castro esterno. Perché? No, perché.
0: Sì, l'altro nome ovviamente è quello di Nusa, che era il terzo di quella rosa di esterni, sì. i primi due sono saltati, il terzo vedremo. Ragazzi, mi devo fermare, ciao Pier, grazie.
2: Ciao Pier, a domani.
0: Ciao. Saluto anche Nicolò Ceccarini, ciao Nick.
1: Ciao Nick. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini. Ci dobbiamo fermare perché c'è il GR delle 18, poi riprendiamo parlando di Formula 1, di Tour de France, di nuovo le vostre telefonate 800 24 00 24 perché torniamo a parlare della nazionale e torniamo a parlare anche di quello che stiamo vedendo poco in questo secondo fine settimana di amichevoli per le squadre di Serie A.
4: Perché sono tutto il giorno con Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, è questo, che parlano bene di tutti.
5: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
4: Dai, è perfetto.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
12: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
11: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
12: Io sono Paolo Benanti.
11: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
12: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
13: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
14: GR24, il Sole 24 Ore.
15: L'Iran sarebbe disposto a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, il governo israeliano autorizza intanto l'ingresso a Gaza al Board of Peace. Si cerca l'uomo che con un furgone ha ucciso una persona al Gay Pride di Berlino, 29 feriti. Si è trattato di un attacco terroristico islamista, dice il ministro dell'interno tedesco. Turisti evacuati via mare e non solo al Gargano per un incendio, evacuati camping e lidi anche in Molise. Formula 1 al Gran Premio di Ungheria trionfa Norris, la Ferrari sbaglia tutto. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura agli aggiornamenti sul Medio Oriente, Teheran si sarebbe detta disponibile a proseguire i negoziati a Ginevra, Doha o Islamabad, lo riporta Al Arabiya. Mentre del New York Times la notizia che il presidente americano Trump ha fermato per il momento gli attacchi contro l'Iran per non prosciugare le scorte di intercettori Patriot e altre munizioni. Intanto, alla vigilia del viaggio del premier israeliano Netanyahu a Washington, il governo di Tel Aviv ha approvato l'ingresso nella striscia di Gaza del Board of Peace, l'organismo creato proprio da Trump, che aveva appunto chiesto di poter entrare a Gaza. In Cisgiordania intanto continua l'azione violenta dei coloni israeliani. Nella notte sono state date alle fiamme due moschee. Non sappiamo se ci fossero complici o persone che lo abbiano sostenuto, lo ha dichiarato il portavoce della polizia di Berlino, riferendosi al sospettato per l'attacco ieri sera al Pride della capitale tedesca. Oltre 1000 agenti di polizia stanno lavorando al caso.
16: Il giorno dopo l'attacco contro la parata gay del Christopher Street Day a Berlino proseguono senza sosta le ricerche dell'attentatore, mentre la capitale tedesca commemora la vittima e i feriti vengono dichiarati fuori pericolo. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, ha affermato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Abdul Ballut, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali islamiste, avrebbe usato un macete per ferire ben 29 passanti nel Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale, questo dopo essere piombato sulla folla guidando un minivan bianco che lui stesso aveva preso a noleggio. Una donna è rimasta uccisa. Le indagini sono state prese in carico dal procuratore generale federale, la più alta carica del paese in materia, e si scava nel passato di Ballut, mentre il Tiergarten viene passato al setaccio. Nonostante la giovane età, il ragazzo, tedesco di origine libanese, era già noto da 5 anni per la sua radicalizzazione. 2 mesi fa era stato condannato a 1 anno e 10 mesi con l'accusa di voler preparare un atto terroristico. Gli era stata concessa una particolare forma di libertà vigilata preventiva per potersi redimere. Aveva appuntamento domani in un centro per la deradicalizzazione. Il cancelliere tedesco Merz e altri ministri hanno preso parte a una cerimonia religiosa presso la chiesa evangelica di Marienkirche. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: La solidarietà verso le forze di polizia è piena ed è proprio nel loro interesse valutare i fatti e verificare se ci siano stati errori e responsabilità. Sono parole del cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi a proposito della morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica scorsa al quartiere Pilastro durante un fermo di polizia. Stasera nuova manifestazione a Bologna in ricordo dell'uomo. Al sindaco Lepore intanto è stata attribuita la scorta. Gli scontri di ieri in Val di Susa, 126 feriti fra le forze dell'ordine, mentre arriva la prima conta dei danni.
17: 450 identificati, quasi 130 agenti feriti tra poliziotti e carabinieri appartenenti alla Guardia di Finanza, nessuno tra gli operai, ma ingenti danni al cantiere. Una prima stima, fa sapere Telt, la società italo-francese incaricata della realizzazione dell'opera, di circa 1 milione di euro. E questo è il bilancio dell'assalto da parte di un migliaio di antagonisti avvenuto al cantiere della TAV a Chiomonte in Val di Susa. E mentre il movimento Notav in un comunicato parla di una grande giornata di lotta, la condanna dei partiti è unanime, anche se non si placa lo scontro politico con il centrodestra che accusa parti del centrosinistra di tollerare le frange violente di alcuni movimenti. Mentre c'è rabbia tra i sindacati delle forze dell'ordine, il segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia, Walter Mazzetti, parla di ennesima sconfitta dello Stato. Dopo 20 anni siamo ancora qui a contare feriti e punta il dito contro la politica, incapace a suo dire di mettere le forze dell'ordine in condizione di difendere e di difendersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
15: Non solo Spagna e Francia, dove comunque la situazione resta molto complicata. Un vasto incendio è scoppiato sul Gargano, in cenere un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo, chiusa la litoranea per Vieste. Circa 300 turisti di alcuni camping di Peschici vengono trasferiti in queste ore a Vieste, dove saranno alloggiati in alcune palestre e strutture messe a disposizione dal comune. Evacuati camping e lidi anche in Molise per un incendio scoppiato fra Termoli e Campomarino. In chiusura il Gran Premio di Formula 1, in Ungheria trionfo di Lando Norris. Il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. È tutto per questo GR24. Il microfono torna ai colleghi di tutti i convocati weekend. Ci ritroviamo alle 19:00.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.

0: mondo in carica vince il Gran Premio di Ungheria per la seconda volta in carriera e lo fa davanti a uno strepitoso Max Verstappen e un altro strepitoso protagonista di questa giornata, Kimi Antonelli.
1: Siamo arrivati un po' in anticipo, cioè siamo in ritardo perché è la gara 11, però un po' in anticipo rispetto a quello che pensavamo essere lo step fatto qui in Ungheria. Sapevamo di aver migliorato la macchina di alcuni decimi di secondo, ma non pensavamo questo sarebbe stato sufficiente per la pole position e poi anche per avere questo tipo di pace in gara, quindi direi quasi una piacevole sorpresa.
2: Sì, qualcuno mi ha detto prima della stagione partiamo in vacanze con 50 punti avanti al secondo in campionato piloti e 70 costruttori. Io ho detto fantastico, lo prendo subito.
3: Un bel risultato, un bel lavoro di squadra, perché oggi comunque abbiamo limitato i danni. Comunque siamo tutti lì e questo weekend abbiamo fatto un pochino più fatica del solito, però adesso sicuramente il team lavorerà duramente per migliorare la macchina e per tornare più forti.
4: È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto. Invece su una pista come questa, dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato. E dobbiamo capire perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
5: Raccolta di voci dall'Ungaroring, dove col Gran Premio di Ungheria oggi si è chiusa la prima parte della stagione della Formula 1, si ritornerà in pista il 23 agosto, giorno in cui tornerà anche l'appuntamento con tutti i convocati weekend, ma dopo vi diremo per bene. Ci sarà il Gran Premio d'Olanda, quello di oggi in Ungheria l'ha vinto Lando Norris davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, che partiva settimo ed è finito sul podio. Alle sue spalle le due Ferrari, con Leclerc che ha beffato Hamilton, che è stato penalizzato per un eccesso di velocità in pit lane. Alla fine ha vinto Kimi Antonelli, di fatto, anche se ha vinto Lando Norris e salito sul gradino più alto del podio, ha vinto Kimi Antonelli, perché in un weekend così per lui ha guadagnato 5 punti su Hamilton, 9 su Russell e 3 su Charles Leclerc. Questa è la sintesi estrema di quello che è successo in Ungheria. Saluto il maestro Giorgio Terruzzi, ciao. Adesso recuperiamo il collegamento con Giorgio Terruzzi, c'è ovviamente anche Sono Carlo Genda. Eccoti Giorgio.
6: Eccomi, vi sentivo, buon dì a tutti.
5: Ho sbagliato qualcosa nella sintesi, no?
6: No, a me sembra che il più bravo in pista oggi sia stato Verstappen. E penso che con un certo orgoglio che Hamilton prende più penalità lui di delle note che ho preso io in tutta la mia carriera scolastica, che sono state parecchie. No, cioè ci vuole un po' più di attenzione, porco Giuda.
5: Ma
6: dai.
5: Cos'è? È andato fuori per un 0,1 km all'ora? Ho letto.
6: Va bene, però cioè, lì è un fatto.
7: Ogni domenica.
6: Anche il sabato prende le note, perché ne ha prese tre posizioni sulla griglia, partiva davanti. Cioè, insomma,
5: cos'è? Distrazione o che sta tirando oltre i limiti la Ferrari perché ha la speranziella di potersi giocare veramente il mondiale?
6: Ma non so, in un weekend in cui Hamilton doveva e ha fatto quello che sta davanti a Leclerc, che lì prima o poi dovranno decidere, quindi è stato davanti sempre, poi in realtà è stato retrocesso sia dietro Leclerc, sia in griglia, sia in classifica, con un sorpasso subito da Verstappen, proprio da, secondo me, da impreparato, cioè come se avesse un eccesso di sicurezza, avuto un eccesso di sicurezza in quel momento lì, cioè dietro Verstappen è come aver dietro lo squalo bianco, cioè sì, devi stare all'occhio, non so, mi spiace perché un sacco di imprecisioni, un po' troppe imprecisioni Ferrari dentro un fine settimana che doveva dare ben altro risultato, invece è arrivata la McLaren, bravi, un Norris, un Ungarone, bravissimo, Antonelli, però non mi sorprende più che Antonelli faccia quelle gare qua, cioè è uno che c'ha la testa, che c'ha il piede, c'ha tutto, no? e decide, stava decidendo anche oggi, sarebbe andato avanti a correre ancora adesso con quelle gomme lì, sì. Cioè l'hanno dovuto richiamare dentro, dendogli fuori i cartelli, perché ha detto alla fine, avevo già le ho visto le tele, però io stavo bene, sì, more, sì. Sta buono.
5: Però, ecco, esatto, no, invece Carlo, ti giro questo messaggio di Roberto da Rimini. Al di là delle distrazioni di Lewis Hamilton, scrive Roberto, capisco perché la Ferrari non vince un mondiale da decenni, hanno fermato Hamilton senza senso buttando via il secondo posto.
7: Sì, anche la strategia oggi ha avuto il suo peso, anche la strategia ha avuto il suo peso, hanno avuto il suo peso, tante imprecisioni. Credo che Hamilton stia correndo, anche la strategia ha avuto il suo peso, hanno avuto il suo peso, tante imprecisioni. Credo che Hamilton stia correndo vicino al limite, no? E questo lo porti anche a sbagliare. Certamente oggi la Ferrari è la grande sconfitta di giornata, mentre in controluce Kimi Antonelli è il vincitore di giornata, perché si è capito dal venerdì che non era granché la loro corsa questa in Ungheria. Eppure è arrivato terzo, ha fatto il massimo probabilmente che poteva fare in questa corsa qui. Russell ha avuto un'altra domenica sfigata, è arrivato settimo. Le due Ferrari se le ha messe dietro nell'ordine anche giusto, quindi Leclerc e Hamilton causa penalità, quindi il grande vincitore di giornata è certamente Kimi Antonelli. Le sconfitte sono le Ferrari, perché la sensazione è che almeno sul podio ci potevi e dovevi andare, secondo me.
5: Tu, Giorgio, riesci a dare pace a Roberto da Rimini su quella fermata di Hamilton alla fine?
6: No, non riesco a dare pace, ma comunque non c'era verso, cioè non ha mai fatto una gara davanti. Comunque sì, perché passare Antonelli, ciao, cioè non riesci, cioè se non hai una macchinona e non ce l'hai, pur con tutte le difficoltà della Mercedes in quella pista qua. Sì, è una pista un po' anomala, lo dico anche per stare un po', sto un po' basso sul recupero McLaren, bisognerebbe verificarlo altrove.
7: Bravo, esatto.
6: Però insomma, molte cose che non funzionano, non sono gli unici, perché forse Antonelli poteva essere fermato qualche giro prima, per farlo arrivare al secondo. Adesso è un po' presto, bisognerebbe stare a guardare un po' di cifre per parlare di strategie in modo corretto. È difficile star qui a sindacare sulle strategie, però insomma, comunque non c'era verso, no? Cioè Leclerc era fuori gara tutta la domenica, Hamilton un po' meglio per una partenza migliore di quella di Leclerc, però insomma, ed è uscito Piastri che ha preso una ruotata da Sainz che neanche all'autoscontro le varesine dei bei tempi andati,
5: sì.
6: e poi si è rotto il cambio, se no arrivavano dietro anche a Piastri,
5: sì, cioè, facevano P5, P6 invece di P4, P5, questa è la grande sintesi,
6: sì.
5: Classifica mondiale ora che si va alla sosta: Antonelli 219 punti, Hamilton 169, Russell 160, Leclerc 130, che significa che tra Hamilton e Leclerc ballano 31 punti, che non sono pochi. E quindi la domanda per Giorgio Terruzzi è se nel menù della grigliata di Ferragosto a Maranello ci sarà anche la comunicazione a Carletto che esiste una gerarchia e non lo vede pilota 1.
6: Secondo me non lo faranno, perché mi sembra un po'

0: artistico pensare che vadano a prendere la Mercedes o Antonelli, francamente. Cioè, non ce la fanno, cioè non stanno davanti mai. Se mancano sti colpi qua, cioè, non la vedo proprio difficile. Questo qui è solido. Russell che andrà in vacanza su un torpedone a Lourdes, ma insomma non ce la fa a prendere Antonelli, a stargli vicino, la vedo difficile. Cioè, con la McLaren che cresce, cioè, non è che sei l'unico, sei un testa, uno è uno, cioè, c'hai troppe interferenze, una
1: No,
0: troppa
1: però sei
0: incostanza.
1: di fatto a due gran premi di distanza, dovresti avere comunque il dovere di provarci, no?
0: Sì, non lo so, mi sembra difficile che, cioè non mi metto nei panni di chi deve dire a Leclerc, ascolta Ciccio, quest'anno fai la seconda guida, visto che sarai tu il pilota del nostro futuro. Cioè,
1: È il secondo lavoro più
0: francamente la vedo
1: scomodo
0: dura.
1: del momento dopo quello di Giovanni Malagò, che deve dire a Maldini non pigliamo Pirlo. Cioè, questo mi stai dicendo, quello di Vasseur.
0: Mi pare un po' così, cioè. Però Pirlo è più debole di Leclerc dentro la famiglia, capito? Cioè, a Pirlo puoi
1: Sì,
0: anche
1: però
0: dirglielo che
1: Maldini è
0: deve
1: più
0: ancora
1: forte,
0: entrare.
1: perché se devi dire a
0: No, va
1: Maldini
0: bene.
1: che non prendi quello che vuole lui, che
0: No, ho
1: è un
0: capito,
1: po'
0: però è
1: come
0: come
1: dire a
0: se.
1: Leclerc, per qualche mese fatti da parte.
0: Insomma, la vedo difficile, francamente.
1: Carlo?
0: Cioè, nel senso che non ci sono gli estremi, secondo me, per fare una roba così.
1: Carlo?
2: Sì, no, non ci sono gli estremi, però Giorgio, se hai due piloti così, insomma, una gerarchia a una certa ora devi anche immaginare di averla, perché
0: Ma
2: non vai
0: Carlo,
2: a prendere Kimi Antonelli.
0: Bastava
2: Dimmi,
0: dire a Leclerc oggi sta indietro 5 secondi da Hamilton.
1: Giorgio. E non l'hanno fatto.
2: Ma questo sì, questo sì, questo sì. No, no, ma
0: Cioè
2: infatti
0: oggi cosa
2: era
0: cambiava?
2: un
0: Cosa
2: ottimo.
0: cambiava? Nulla, nulla, no? Hamilton che ha fatto un weekend davanti a Leclerc, era davanti a Leclerc, ha preso una penalità per una stupidata nei box, bastava dire aspetta un attimo,
2: Ma ti
0: non
2: chiedo, ma in questo
0: passarlo. Non,
2: momento la Ferrari ce l'ha più in mano Hamilton o Leclerc, Giorgio? O nessuno dei due?
0: Non lo so, non lo so, è difficile. Certamente Hamilton ha una voglia mattissima di fare il capitano ufficialmente. Lo si è visto nelle qualifiche qui, nella gara qui, cioè nelle prime tre curve. Oh, hanno rischiato di buttarsi fuori, ha tenuto giù. Cioè, Hamilton vuol fare questo perché è un capo naturale. Però il pilota che ha firmato la Ferrari, sulla quale investe la Ferrari per il futuro è Leclerc. Insomma, è difficile dirgli non, con le prestazioni che fa, è reduce da una vittoria, da un secondo. Insomma, noi veniamo da un
1: Di
0: Gran
1: fare il
0: Premio dove ha
1: secondo.
0: fatto uno dei numeri della Madonna Leclerc a Spa, no? Cioè, boh, non lo so.
1: Vabbè, ce lo trasciniamo anche noi per la grigliata di Ferragosto. Ciao Giorgio, grazie.
0: Un abbraccio a voi, grazie a
1: Ciao,
0: voi. Ciao, ciao,
1: grazie a
0: ciao,
1: Giorgio
0: auguri. Buone
1: Peruzzi.
0: vacanze.
1: Buone vacanze anche te e buone vacanze anche a Kimi Antonelli che va alle vacanze da leader della classifica mondiale. Adesso parliamo di Tour de France. Tour de France che chiude oggi in orario quasi serale con la passerella sui Campi Elisi, tappa accorciata per i problemi che sta vivendo la Francia a causa degli incendi, senza grande pathos perché abbiamo già disegnato il podio con Pogacar che vince il suo quinto Tour de France, con lui saliranno sul podio Evenepoel e Del Toro che è un gregario di Pogacar e questo dice anche di quale sia stato il dominio della squadra dello sloveno. E quindi affidiamo tutto a Pier Augusto Stagi. Ciao Pier.
3: Ciao Giovanni, ben ritrovato.
1: Quindi siamo qui oggi a disegnare una pagina di storia perché cinque tour come Pogacar, Fenquilli hanno vinti soltanto Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain.
3: Esatto, entra quindi in questo ristretto club di campionissimi e come dice, come ha detto Eddy Merckx, questo ragazzo è l'unico che ha il potere di arrivare perlomeno a 6 e addirittura ha fatto una grande provocazione, ma lo ripete da un po', dice anche l'unico atleta che ha la testa giusta e l'età giusta, perché ricordiamoci che lui ci entra giovanissimo in questo club di 5 vincitori, ha 27 anni, lui compirà 28 anni a fine settembre, quindi ancora molto giovane e secondo il campionissimo, secondo il cannibale, Taddei potrebbe puntare a vincere tutti i tre grandi giri nella stessa stagione, cosa che non ha mai tentato nessuno, neanche Eddie Merckx, perché è una cosa folle. Chiaro che c'è un ciclismo totalmente cambiato, perché anche ai tempi di Eddie Merckx, ad esempio Eddie Merckx, quando correva poco, sono andato proprio a controllare, correva 80 gare all'anno più i circuiti. Taddei Pogacar i circuiti non li fa, perché oggi ci sono degli stipendi, degli ingaggi per i corridori che sono totalmente diversi.
1: Non ha bisogno di arrotondare.
3: Non ha bisogno di arrotondare, anche i suoi gregari, cioè Isaac del Toro, 22 anni, messicano, gregario, no? Che comunque è un delfino più che gregario, perché dovrebbe andare a garantire il futuro dell'UAE Emirates, è uno che guadagna già 2,5 milioni di euro, e quindi i circuiti a 50-60 mila euro non vanno a farli, perché si riposano, perché tanto hanno gli sponsor personali, guadagnano bene. E quindi questo per dirti che cosa? Che lui Eddie Merckx correva 80 giorni di corsa, e quest'anno lui al momento Taddei Pogacar ha corso 35 gare, 35, oggi andrà a quota 36. C'è un pensiero per la Vuelta a Spagna che gli manca, potrebbe dargli l'assalto, ha detto c'è un'apertura, potrebbe andare a correre la Vuelta, secondo me non è una scelta intelligentissima, però parlando di atleti normali,
1: certo.
3: Andando a vedere uno spartito consolidato, ma hai visto che lui lo spartito l'ha totalmente buttato via e sta riscrivendo pagine nuove? Come faccio a dire che secondo me in questo caso sbaglia? Sbaglia perché? Perché lui punterebbe anche al mondiale di Montreal, dove vorrebbe vincere per il terzo anno consecutivo. Due gare consecutive, due gare a tappe consecutive come preparazione di un mondiale mi sembrano tanta roba. E mi sembra eccessivo il carico. Però è anche vero che
1: Carlo, Carlo, se c'è uno che può fare questa cosa si chiama Taddei Pogacar, no, o almeno provarci.
2: No, ma assolutamente, ma secondo me è una cosa che dovrà preparare con calma e deve mettere in agenda anche per avere nuovi limiti, anche perché sulle strade già battute di limiti non ne trova più, ha vinto tutto più volte, quindi è chiaro che un agonista come lui non può che pensare a questa roba qui, secondo me è una roba che può fare ma che va preparata, nel senso che non può iniziare la stagione vincendo la Sanremo, essendo competitivo la Sanremo, e può arrivare a vincere il mondiale a fine stagione e passare in mezzo a tre grandi giri, perché è vero che non si fanno più i circuiti, ma è vero anche che si corre a limiti umani a limiti umani molto elevati, e quindi insomma molto vicino al limite umano, e quindi non so se farà la Vuelta in questa stagione, mi sembra abbastanza inutile. Io credo che punterà a vincere il mondiale, e poi se ha in mente il triplete, secondo me può ampiamente farlo, e sarebbe anche bello, perché vorrebbe dire avere Pogacar che viene al Giro d'Italia per vincerlo, e non è poco, ecco, però credo che sia una cosa che deve passare attraverso un'attenta programmazione nel ciclismo di oggi.
1: Sì, serve quella cosa lì, quindi tre grandi giri nello stesso anno per decidere che è il più grande di tutti i tempi, o già ci siamo, o siamo vicini, Pier?
3: No, ma siamo vicini. Guarda, oggi mi sono preso lo schiribizzo di fare, proprio usare un po' la statistica, i numeri, quindi dividere i giorni di corsa di Eddie Merckx con le vittorie fatte, e viene 3,7. Attualmente i giorni di gara divisi con le vittorie fa 3,4. Quindi diciamo che al momento è anche meglio. È chiaro che poi
1: anche per qualità, non solo per numeri.
3: Ecco, la differenza che Eddie Merckx veramente correva tanto, perché all'epoca avevi un grande stipendio, un buon stipendio, ma parliamo di anni 70, e Eddie Merckx, che era un grandissimo atleta, per guadagnare a arrotondare doveva fare tanto, doveva correre tanto, doveva fare tanti circuiti in Belgio, tra l'altro erano anche molto quotati, li fanno ancora, dove ti pagano molto bene, dove probabilmente pagano ancora in nero, detto come va detto, ma oggi è totalmente cambiato, oggi non è più così, i circuiti non vanno più, perché i corridori stanno bene, un atleta ha un buon gregario,
1: non hanno bisogno di
3: come Sepp Kuss, sì. No, che ha vinto una vuelta per grazia ricevuta, grazie a Jonas Vingegaard, che ha rinunciato a vincerla per dare al suo gregario di lusso questo premio, ma è un atleta che guadagna 1,5 milioni, premi esclusi, cioè stanno bene, sì, non hanno la necessità di andare a fare anche il circuitino in Belgio, in Olanda, in Lussemburgo, in Francia. Quei tempi sono finiti e oggi ci sono atleti di altissimo livello, e lo dicono le medie, perché oggi ad oggi la media, vediamo oggi il circuito finale qua quanto lo faranno e quale sarà quindi la media finale, però è superiore ai 43 chilometri orari. Ricordate, questo tour
1: vanno a tutta anche se c'è il caldo, che è stato uno dei grandi temi,
3: un caldo pazzesco e 54.500 metri di dislivello, uno dei tour più duri di sempre,
1: con una delle medie più alte di sempre.
3: Esatto.
1: E questo dice. E questo dice tante cose. Ciao Piero Augusto, grazie.
3: Ciao ragazzi,
1: buona estate anche a te. Grazie Piero Augusto Stagi. Intanto è finita in questo momento l'amichevole dell'Inter in Germania contro il Karlsruhe. Inter che stava perdendo 1-0 fino al 91esimo, ha vinto 2-0 con due grandi gol di Andy Diouf, l'esterno che Kivu sta cercando di far giocare esterno, anche perché dal mercato non arriva niente. E l'ha ripagato con due gol in due minuti, uno più bello dell'altro, ma ne parliamo dopo una piccola pausa.
4: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Zanzara Tour, avanti tutta.
7: Io mi rassegno al peggio.
8: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
9: Tutti convocati.
10: Allora, rapido aggiornamento, vi abbiamo detto dell'Inter che ha vinto 2-1 di rimonta la sua amichevole contro il Karlsruhe, 2-1, era sotto fino al 91esimo, poi è arrivata la doppietta di Andy Diouf. In campo in questa domenica di fine luglio ci sono anche la Roma che è in vantaggio per 2-0 contro il Cannes e il Napoli che sta vincendo invece 1-0 contro la Carrarese. La Roma hanno segnato fin qui Dybala e Malen. Saluto Filippo Cornacchi, inviato della Gazzetta dello Sport, che ieri ha seguito la Juventus contro lo Standard Liegi. Filippo, ciao, buon pomeriggio.
11: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
10: Oh, che impressione?
11: Beh, impressione che è una Juve ancora un po' indietro in tutti i sensi, nel gioco, ma soprattutto negli uomini, visto che l'avete notato anche voi, non è che ci vuole... Beh, davanti in attacco ha giocato prima con un 2008 poi con un 2006, uno ragazzino della primavera, l'altro della next gen. E quindi diciamo che non è, sicuramente non è ancora la Juventus che vedremo durante il campionato, probabilmente manca meno di un mese il campionato, non è, sono un po' al limite come tempi, però si sta vedendo un po' per tutte le squadre come il mercato è molto complicato.
10: Sì, il problema è capire se si sblocca quello della Juve. Oggi doveva essere il giorno di Open da Lione, no?
11: Lione, sì, Open da Lione.
10: Ah. È andato o no?
11: Sì, no, perché... no, l'Open da già ieri ero nell'albergo lì dove c'era la Juve, ha trascorso tutto il pomeriggio con gli amici di Liegi, perché sapeva, e poi non è sceso in campo, è andato in tribuna, e Spalletti comunque nel post partita ha detto se l'abbiamo lasciato andare è perché abbiamo qualcosa nel mirino a breve, il riferimento ovviamente era Colomani. Colomani ogni ora può essere quella buona, diciamo che la Juve ha grande fiducia, ma non, finché non lo vede, diciamo, la fumata bianca della Tour Eiffel non la dà per finita, perché comunque ormai l'avete visto anche voi, l'hanno visto tutti, è una telenovela che la Juve si porta avanti da pur con dirigenze diverse, tra dirigenze diverse da quasi 2 anni.
10: È tutto molto complicato, no, in quest'estate, Carlo, no? Per Spalletti.
12: Fa anche molto ridere la storia di Colomani, tutte le volte che sento il nome mi scappa da ridere, perché non ho mai visto un giocatore più inseguito e più difficile da prendere di Colomani, che è una riserva, cioè che è un esubero del Paris Saint-Germain e la Juventus. Cioè, dicevo l'altro giorno, sono passati 3 allenatori alla Juventus e si continua a inseguire questo giocatore, mi sembra una situazione un po' caricaturale. Probabilmente non la pensa così Spalletti, che immagino estremamente nervoso, anche perché tra un mese comincia il campionato, lui vorrebbe cominciare ad allenare la Juventus e la Juventus ancora non c'è. Questo mi sembra abbastanza un dato di fatto. Poi sarà anche interessante capire se qualche esubero possa tornargli buono. Mi sembra che abbia qualche idea su David Luiz, mi sembra che magari possa fare buon viso a cattivo gioco, cioè reintegrare magari qualche giocatore che la Juventus vorrebbe o dovrebbe far partire.
10: Sì, Filippo, Borsino, da questo punto di vista, dando un'occhiata anche a quello che insomma ieri ha messo in campo l'amichevole contro lo Standard.
11: Ma sicuramente Douglas Luiz era un giocatore che intrigava Spalletti, però diciamo che in queste prime due partite non è stato, cioè, i ritmi sono stati un po' bassi, quindi penso che la decisione non sia stata ancora presa, ma magari non c'è più l'entusiasmo iniziale. Ecco, poi comunque parliamoci chiaro, cioè, ci sono le valutazioni tecniche, ci sono le valutazioni economiche. Se non arriveranno offerte per Douglas Luiz, che in questo momento la Juve non ne ha, come avete detto voi, cioè Spalletti dovrà, in ogni modo, se è un giocatore della Juve, un contratto lungo, a quel punto, volente o nolente, dovrà provare a rilanciarlo, ecco.
10: Sì, anche perché se non esce nessuno non arriva nessuno, ma non perché questa era la formuletta di Galliani, perché nel caso della Juve è proprio un'esigenza doppia, tecnica, di numeri di mercato e di bilancio.
11: Esatto, anche perché poi quest'anno hanno anche l'aggiunta del 7 million agreement, quindi non è solo una questione chiediamo alla proprietà un nuovo 100 milioni da spendere sul mercato e va bene, no, in questo momento la Juve anche volendo non potrebbe fare un discorso così, perché in base all'accordo che ha fatto con l'UEFA ha dei parametri rigidi da rispettare, cioè deve spendere un euro in meno della rosa della lista UEFA presentata a febbraio. È vero che è uscito Vlahovic e ha liberato circa 40 milioni,
10: una quarantina di milioni, sì.
11: Però comunque a centrocampo c'ha 8 giocatori per 2-3 posti, ecco, e quello che e la metà di questi giocatori guadagnano tra i 4 e i 5 milioni, ecco, netti.
10: Comunque ufficio facce juventino aggiornato a oggi.
11: Allora, secondo me il primo,
10: aspetta che c'è un problema di collegamento, vediamo di recuperare, vai Filippo, ti abbiamo recuperato, vai, dicevamo ufficio facce juventino,
11: no,
10: aggiornato,
11: diciamo Spalletti questo ieri il primo tempo ha detto che ha giocato, cioè è stata una noia totale la partita di ieri, più titolari di quelli del secondo tempo in teoria, perché in questo momento Spalletti c'ha al massimo 3-4 titolari, però le hanno giocato quelli che aveva, le hanno giocati tutti nel primo tempo. No, io penso che questa settimana sarà molto importante, se non decisiva, per due motivi. Perché domenica prossima la Juve parte per la tournée tra Cina e Australia. Sicuramente il mercato dovrà decollare questa settimana, arriveranno tutti i nazionali e quindi pian piano si inizierà a intravedere la Juve A. Noi oggi ho definita B perché obiettivamente è difficile pensare che questa sia una Juve, ripeto, ieri neanche quello Penda giocava in attacco, ieri giocava un ragazzino che magari diventerà bravissimo, però nel 2008,
10: sì.
11: Ecco.
10: Sì, e in questo momento è un bambino. Grazie Filippo.
11: Grazie.
10: Ciao, grazie a Filippo Cornacchia, Gazzetta dello Sport. No, ma è così un po' per tutti, ma per la Juve soprattutto, Carlo, no?
12: No, ma certo, è così un po' per tutti, ma soprattutto per la Juve, anche perché la Juve deve fare settlement agreement con il suo passato, nel senso che ha sbagliato 4 sessioni di mercato, tutte molto dispendiose, e deve continuare a pagare i conti, quindi c'è poco da fare. Quindi io mi immagino, cioè, Carnevali si è trovato una bella gatta da pelare, perché evidentemente non ha le mani libere per muoversi, ha un allenatore che è sempre un po' sull'orlo di una crisi di nervi, insomma mi sembra che la costruzione della Juventus stenti, e penso si arriverà a qualche soluzione di compromesso, perché vediamo se riescono ad acchiappare Godot di cui sopra Colomani, poi c'è sempre la necessità, credo anche di un'altra punta, tanto
10: sicuro,
12: per cominciare,
10: sì.
12: Continuo a non capire A, la lunga rincorsa a Colomani, B, il motivo per cui a Vlahovic è stato dismesso in maniera pare definitiva, perché adesso un'altra punta la devono comprare, quindi tirar fuori degli altri soldi. Insomma, è una situazione molto confusa quella della Juventus. Non so quanto Spalletti riuscirà a stare buono e tranquillo ancora a lungo, al di là di dire ai giocatori io resto qui, voi andate via.
10: E voi andate quasi tutti via, certo. Alessandro Iori, ciao.
9: Ciao ragazzi, ciao. Piacere ciao. Di sentirvi.
10: Ciao Alessandro, che è la voce che ha raccontato ieri il pareggio del Milan con il Celtic Glasgow per Dasoni. Impressioni?
9: Un primo tempo pesantemente negativo, un secondo tempo molto incoraggiante. Parlavate di un ragazzino del 2008 che ha giocato nella Juve, ne ha giocato uno nel Milan ieri nel secondo tempo e ha risolto la partita, o quantomeno l'ha raddrizzata.
10: Che è Camarda, sì, no? Che però è un'eccezione tra i 2008.
9: È un'eccezione tra i 2008, però considerando i 2007 che hanno fatto i titolari nella finale dei mondiali per la Spagna, bisognerebbe che ci abituassimo un po' di più a considerarle meno eccezioni e un po' più regole, sarebbe un bene per tutti.
10: Ma quindi è una buona notizia che Amorim, Carlo, abbia detto che resta qui nel senso al Milan.
12: Sì, sì, sì. No, no, ma certo, da vedere, poi noi siamo facili all'entusiasmo quando uno è giovane e ha dei numeri. È chiaro che Camarda deve costruirsi, ha fatto questa stagione in prestito nel Lecce, dove ha avuto tanti problemi, ci si aspettava un pelo di più, bisogna avere pazienza e bla bla bla e tutte queste cose, però è evidente che, insomma, vediamo che anche gli allenatori stranieri con i giocatori giovani quando vengono in Italia fanno fatica, no? Cioè, non è che vengono gli allenatori stranieri e fanno giocare tutti i ragazzini, non è così. Amorim mi sembra che abbia una filosofia abbastanza precisa, poi è chiaro che adesso non si vede perché anche nel Milan di ieri si è visto poco o nulla, e anche qui abbiamo una squadra in fase di costruzione perché non è ancora questa, non è ancora completa, però il fatto che abbia considerato centrali, almeno così si dice, si legge, si sente in giro, abbia considerato centrali questi due ragazzi molto giovani, è incoraggiante. Vediamo se poi li usa anche quando le partite contano.
10: Sì, Alessandro, come lo fa a giocare il Milan, Amorim?
9: 3-4-2-1, con alcuni spunti interessanti, con la voglia di andare a riaggredire, avere dominio del pallone, cosa che è stata abbastanza scolastica, sterile nel primo tempo, è un po' più efficace nel secondo, quando anche il Celtic ha calato un po' il ritmo. Diciamo che il Milan nel primo tempo si è fatto due gol da solo e questo ha anche un po' innervosito la squadra, hanno tradito alcuni dei giocatori che avrebbero dovuto essere di riferimento, penso a Pavlovic, penso a Ricci, che sono stati i responsabili, colpevoli dei due gol subiti. Nel secondo tempo è stato interessante vedere una partita vera, questa idea, questo esperimento di Chukwueze largo a destra. È chiaro che ieri in quella fase di partita il Celtic ha impegnato poco difensivamente Chukwueze, che però in quel ruolo lì, insomma, ha fatto tante cose buone, tra cui l'assist per il secondo gol di Camarda.
10: Sì, notizia questa che potrebbe essere buona anche per il mercato, il Milan deve fare tante cose, se avesse una in meno da fare non sarebbe male, no Carlo? Carlo? Aspetta che abbiamo perso.
12: Sì, eccomi.
10: Sì, eccoti,
12: eccomi.
10: Vai. No, dicevo, no, se riesce a riciclare Chukwueze come esterno di destra, largo,
12: sì,
10: a fare quasi il quinto.
12: Secondo me questa è senz'altro una buona idea, cioè, ma non è neanche una novità, se ne parla da quando è arrivato Amorim e da quando è tornato Chukwueze. Secondo me è un giocatore che comunque per il nostro campionato ha certamente delle caratteristiche interessanti, perché è uno svelto, è uno che salta l'uomo ed è uno che per quel modulo lì può essere certamente un'eccellente idea. Poi si tratta di capire sugli esterni come sarà messo il Milan alla fine della storia, perché su Leao non si è ancora capito benissimo.
10: Sì, mentre il fatto che si sia fatto due gol da solo nel primo tempo fa parte degli inciampi stagionali, no Alessandro?
9: Sì, fa parte degli inciampi stagionali, della voglia di giocare costantemente anche con il portiere, però sì, c'è stata un pochino di superficialità e questo probabilmente non è piaciuto, anzi sicuramente non è piaciuto all'allenatore.
10: Sì, forse racconta anche che servono caratteristiche diverse in almeno uno dei tre dietro, io penso, no? Perché insomma Pavlovic lo conosciamo, gli altri li conosciamo. È difficile immaginare, Alessandro, che possano riciclarsi, no? in una linea che fa ripartire il gioco dal basso in maniera continua.
9: Sì, in maniera continua probabilmente no, però è chiaro che l'input è quello. Poi quando ci saranno centrocampisti, soprattutto Modric, cioè con caratteristiche di maggiore qualità, ecco, in fase di costruzione, probabilmente si passerà anche direttamente dal portiere al regista. Ecco, in questo senso per la difesa un pizzico di preoccupazione ieri per l'infortunio di Hila, che penso e spero si sia fermato in tempo, accusando questo problemino, questo indurimento muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Peccato, perché era entrato con grande energia, mi sembrava molto connesso, molto acceso, molto voglioso anche.
10: Sì, la notizia è che ha riportato un risentimento al retto femorale destro, gli esami strumentali effettuati oggi hanno escluso la presenza di lesioni, Hila è partito con i compagni per la lunga tournée, evidentemente all'inizio non sarà disponibile. Milan che oggi in questo momento deve rimettersi in movimento, no Carlo, sul mercato dopo la settimana dei 100 milioni spesi su Gonçalo Ramos e Ghila, che hanno in qualche modo placato la fame dei tifosi, cominciato a dare una forma al Milan di Amorim. E però è chiaro, insomma, che dovrà fare tante cose, soprattutto sugli esterni, penso.
12: Sì, ma è lì siamo al punto di cui sopra, cioè nel senso che se non che muove un po' tutto è Leao, no? Quindi bisogna capire che fine farà questo giocatore e poi andare a cercare quelli che possono dare un po' di intensità al gioco di Amorim. Ieri ho visto a tratti, ho visto un po' della partita, e il Milan mi sembrava, chiaro che il momento della stagione è questo, chiaro che gli scozzesi tra una settimana cominciano il campionato, chiare molte cose, però mi è sembrato un po' lento nel suo incedere, ed è chiaro che se giochi così devi avere grande fisicità, non solo negli esterni, ma soprattutto negli esterni, Gio.
10: Sì, e soprattutto devi averli. In questo momento credo che il Milan lì sia abbastanza contatto. Grazie Alessandro.
9: Grazie a voi,
10: ciao.
9: Ragazzi.
10: Grazie Alessandro Iori, che ieri ha raccontato l'amichevole tra Celtic e Milan per DAZN. A proposito di amichevoli, l'aggiornamento: arrivati al settimo minuto del secondo tempo, la Roma sta vincendo 2-0 con il Can, i gol di Dybala e Malen. Il Napoli, siamo nel finale del primo tempo, è in vantaggio 1-0 con la Carrarese, il gol lo ha segnato Højlund. L'Inter, come detto prima, ha vinto 2-0 in Germania contro il Karlsruhe, perdeva 1-0 fino al momento del recupero, poi doppietta di Diouf, e di questo parliamo dopo il traffico.
13: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
14: Vabbè, Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
15: Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Vi presenta Strade in diretta.
17: Buonasera, ecco le principali notizie al momento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Code per incidente sulla A12 tra Sarzana e Santo Stefano di Magra alla Spezia in direzione Genova. Code per incendio sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Ardeatina e la via Laurentina in carreggiata interna. Sulla 1 per traffico intenso.

0: poi la doppietta di Andy Diouf dopo il minuto numero 90, dunque prima uscita diciamo con una certa consistenza della squadra di Kivu, che va in archivio con una vittoria. Francovanni, Repubblica, ciao.
1: Ciao, ciao Giovanni, ciao Carlo.
0: Ciao, impressioni?
1: Impressioni, allora, detto che il Karlsruhe è arrivato decimo nella Serie B tedesca nella scorsa stagione, quindi è un avversario che insomma che non è una gran prova, però abbiamo capito che Kivu, quando presentando la stagione ha detto che ha la pazza idea di far diventare esterno di fascia Diouf, e quindi farlo giocare, probabilmente non scherzava. Cioè, l'Inter sta cercando un esterno destro, continua a cercare un esterno destro, però due gol al 91esimo e al 94esimo, uno più bello dell'altro, uno di controbalzo, secondo al giro, cioè, insomma, diciamo che Diouf sembra tirato a lucido, cioè, questa è la cosa che ci lascia questa partita. E poi c'è il discorso dei giovani.
0: Sì, che ho intravisto, insomma, mentre parlavamo di altro, in qualche modo essere riusciti a mettersi in luce, no? Anche se poi c'è sempre il rischio, Franco, credo che Carlo condivida questo pensiero, quando siamo alla fine di luglio, all'inizio di agosto, di innamorarsi di questi giovani che vediamo in un paio di amichevoli e poi però incidono poco nel corso della stagione, hanno poco spazio, quindi scattano logiche diverse, Franco.
1: Assolutamente sì, ci sono le eccezioni come Camarda che Amorim ha già battezzato giocatore della rosa, però la regola è quella, cioè li vedi a luglio e poi non li vedi più. Poi c'è anche da dire che ad esempio Mosconi, 19enne, che la scorsa stagione ha giocato nell'Under 23, ha fatto una bella stagione e oggi ha fatto una brutta partita, questo non dice niente su di lui, e probabilmente invece all'opposto non bisogna esaltarsi troppo. Io direi che quello che è più brillato è Marello, questo terzino sinistro classe 2008 preso all'Udinese, che ha messo una bella palla gol, però esatto, diciamo, sono partite che lasciano il tempo che trovano. Il più atteso era Stankovic, il figlio del Drago, e ha fatto una partita onesta, ha fatto un primo tempo onesto, insomma, non ha combinato sfracelli, però ha fatto la sua partita.
0: Sì, che nelle suggestioni Carlo deve diventare il Çalhanoğlu del futuro, no?
2: Sì, vabbè, ma è chiaro che siamo ad agosto o quasi, ed è il momento in cui si parla di queste cose. Poi io i ragazzi, insomma, i ragazzi giovani, li vogliamo vedere con calma, e soprattutto si tratta di capire quale utilizzo concretamente possono avere dentro la squadra, e quale utilità e quale peso specifico. Mi sembra ben più interessante quello che ha segnato due gol oggi, cioè Diouf, che l'anno scorso è rimasto grosso modo un oggetto misterioso. Non possiamo dimenticare che era arrivato con grandi credenziali, e è un giocatore, se funziona, di cui l'Inter ha bisogno per allungare le sue rotazioni, e quindi questo può essere certamente un giocatore da monitorare. Quanto agli altri, ragazzi, siamo al precampionato, è veramente il momento dei diciottenni che ci riempiono gli occhi e il cuore, ma poi si tratta di capire quanto possa essere funzionare la squadra. Diouf, secondo me, lo potrebbe essere.
0: Ritardo, Franco, dell'Inter nel tornare su quello che sarebbe il terzo esterno destro cercato in questo mercato, nasce anche dal fatto che quel sogno di Kivu è in qualche modo condiviso?
1: Ah no, lì nasce dalla serie di inciampi che l'Inter ha avuto in questo mercato. Palestra se l'è portato via al Chelsea, poi Kalaili non ha superato le visite mediche al CONI, e quindi l'Inter si è trovata con un pugno di mosche in mano. Poi Kivu, che non è, diciamo, fra i più aziendalisti come allenatore, però ha un grande senso dell'opportunità, cioè non dice mai una parola fuori posto. In conferenza stampa e presentazione della stagione ha fatto capire che anche con questa squadra lui le soluzioni le trova, e oggi l'ho fatto vedere anche in campo in maniera brillante. Però l'Inter continua a cercare assolutamente un esterno destro. È vero anche però che i mercati poveri delle squadre di Serie A sono tutti fatti di priorità, e quindi diciamo chiodo schiaccia chiodo, per cui adesso l'Inter sta inseguendo con grande determinazione Romero come difensore centrale, e quindi l'esterno destro è un po' in secondo piano. Cioè, l'Inter è nella condizione in cui dovesse prendere Romero e dovesse poi riuscire a fare John Jones come cioè a prendere Stones come
0: sì, sì.
1: Sì, esatto, scusa, mi sono incasinato. Curtis Jones a quel punto probabilmente dovrebbe vendere qualcuno per prendere

0: esterno destro forte, perché diciamo il mercato è sempre un po' una coperta corta, no, negli ultimi anni per l'Inter, ma come per tutta la Serie A.
1: Sì,
2: sì, gli serve però.
1: No, ma serve anche questo dietro anche più di uno, questa è la mia impressione, ma anche dal punto di vista numerico.
2: No, no, appunto, ma guarda, quella di Romero, ragazzi, quella di Romero sarebbe una grande presa, cioè è un giocatore che è un giocatore che ti dà, cioè che vale a Kanji, che vale questa gente qui, cioè è uno che ti cambia il reparto ed è uno di cui ti vai ampiamente a fidare, quindi è chiaro che siamo a fine servizio con De Vrij, che ha dato comunque per un lungo periodo ampie garanzie. Cioè Cuti Romero secondo me sarebbe una grande presa, sì. Uno che ti mette a posto le cose. Stones a me comunque sembra un'eccellente idea, parametro zero, è uno che ha esperienza ed è uno che può tranquillamente farti il backup lasciandoti tranquillo. Io continuo a pensare che non sia comunque marginale la questione esterno destro, perché adesso passi in secondo piano, però non mi sembra poi così marginale dato che è andato via Dumfries.
1: È di fatto l'unico titolare che l'Inter deve sostituire, no? Quindi Franco.
0: Esatto, sì, però se riuscissi a fare gli altri due giocatori che hai detto negli altri ruoli, probabilmente l'Inter in questa sessione potrebbe accontentarsi di un Perisic, di un Norton Caffi, diciamo, di un giocatore non costosissimo, e così non dovrebbe essere obbligata a vendere in fretta, perché poi l'Inter c'è anche il discorso Frattesi in uscita. Per secondo me un grande acquisto in difesa l'Inter lo farebbe rimotivando Pavard, perché è difficile immaginare di poter acquistare in questo mercato un difensore molto migliore di Pavard, sì. Cioè, detto che Romero sicuramente è più funzionale, cioè, però Pavard è un giocatore di classe mondiale, cioè uno che ha dei piedi, visione di gioco per fare qualunque ruolo in campo, potrebbe giocare mezzala, potrebbe giocare regista, cioè un giocatore superiore. Il tema lì è che ha sbagliato molto nell'atteggiamento l'anno scorso, nel rientro dall'infortunio, nell'andare a giocare a padel con Teo Hernandez e mettere tutto su Instagram mentre lo si aspettava, però non mi sembrano peccati mortali, insomma, cioè nella religione cattolica la soluzione è dal prete, insomma, non c'è bisogno di aspettare la morte, per cui cioè, penso che veramente l'Inter, chiudendo un occhio, si farebbe un enorme favore, cioè se Chivu riuscirà a riportarlo nei ranghi, avrebbe senza spendere niente un difensore eccellente.
1: Sì, qui la soluzione deve darla Marotta, vediamo. Ciao Franco, grazie.
0: Ciao, grazie a voi, buona serata.
1: Ciao, grazie a Franco Vani di Repubblica. Gianluca da Genova, vai.
3: Sì, ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao a te.
3: Mi piacerebbe tornare un po' alla coerenza, mi spiego meglio, non ho nessun tipo calcistico io. Premetto questo,
1: sì.
3: però ci mancano i giocatori italiani, ci rubano i giocatori che vanno all'estero perché hanno più soldi, in Italia non riusciamo a comprare perché non ci abbiamo i soldi, in Olanda crescono i giovani e li esportano, noi non capisco perché in Italia non riusciamo a portare avanti una politica dove manca il laterale destro all'Inter e tiriamo su un italiano, ma non che non ci sono, cioè cogliamo l'occasione di tirare fuori quello che abbiamo, ma non sarà di livello mondiale, come viene detto poco fa di Pavard, va bene, se proviamo a far giocare qualcosa di buono viene fuori, e non credo che non ci siano, credo che sia proprio una politica che dobbiamo solo guardare dall'estero.
1: Sì, Gianluca, io sono anche abbastanza d'accordo con te virtualmente, però mi sembra anche che tu abbia disegnato il libro dei sogni, perché poi quando saremo tra quasi un anno alla fine della stagione tutti avranno dovuto far tornare i conti, l'Inter avrà dovuto vincere lo scudetto, al massimo arrivare seconda, qualcuno dovrà essere arrivato entro le prime quattro, altrimenti è un disastro dal punto di vista dei soldi, c'è chi si deve salvare, chi deve andare in Europa League e a cascata, e quindi è tutto molto bello e molto giusto quello che hai detto, ma alla fine i club vivono sull'oggi, non sulla programmazione del domani, o al massimo possono vivere sull'oggi e il domani e difficilmente arrivano al dopodomani, no Carlo? Questo è.
2: No, ma è assolutamente così, cioè l'essere giovane italiano non è garanzia di non deve darti la titolarità in una squadra di Serie A, se succede meglio, però ragazzi poi bisogna, è bello parlare così, però poi bisogna fare i conti, cioè bisogna passare alla cassa e quindi per al massimo livello professionistico possibile devono giocare quelli che ti danno garanzie per quelli che sono i tuoi obiettivi, che sia lo scudetto, la Champions League o la salvezza. Quindi Ci auguriamo tutti che succeda così, ma esattamente come hai detto tu, Giovanni.
1: Sì, qualunque sia il loro passaporto. Oh, abbiamo finito, Carlo, il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Molto perché bene. Come abbiamo anticipato, la stagione di tutti i convocati weekend si ferma qui. L'appuntamento ve lo do già adesso, è per domenica 23 agosto alle 17. E allora io voglio ringraziare Aldo Gironda Veraldi e Michele Laserra che con pazienza hanno costruito i nostri appuntamenti domenicali facendo lo slalom tra mille sport e mille richieste. Gianmarco Ferronato, Anna Elena Riva e Martin Garramone che oggi si sono alternati in regia in rappresentanza di tutti i tecnici che ci hanno accompagnato dietro il vetro in queste domeniche pomeriggio. Poi grazie a te Carlo e a Pierluigi Pardo e a tutti i colleghi sportivi ospiti che hanno risposto alle nostre sollecitazioni, grazie a tutti voi che ci ascoltate e che siete sempre stati fedeli. Ci risentiamo domenica 23 agosto alle ore 17 rigorosamente in diretta, così come rigorosamente in diretta domani alle 14 trovate tutti convocati dal lunedì al venerdì, tutti convocati che va avanti. Ciao Carlo.
2: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Ma dove va con quel veicolo?
2: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
1: Però, che design e che capienza.
2: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
1: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Sono le 19.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Si cerca l'uomo che con un furgone ha ucciso una persona al Pride di Berlino, 29 feriti. Si è trattato di un attacco terroristico islamista, dice il ministro dell'interno tedesco. Spagna e Francia ancora devastate dagli incendi, fiamme anche in Italia, turisti evacuati via mare al Gargano, in Molise due treni fermi e centinaia di persone bloccate alla stazione di Termoli. Formula 1, al Gran Premio di Ungheria trionfa Norris, le Ferrari sbagliano tutto, scelti i nuovi siti patrimonio dell'UNESCO, ci sono il Monte Olimpo, le spiagge dello sbarco in Normandia e anche i teatri dell'Italia centrale, veri scrigni d'arte. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Non sappiamo se ci fossero complici o persone che lo abbiano sostenuto, lo ha dichiarato il portavoce della polizia di Berlino, riferendosi al sospettato per l'attacco ieri sera al Pride della capitale tedesca. Oltre 1000 gli agenti di polizia che stanno lavorando al caso.
10: Il giorno dopo l'attacco contro la parata gay del Christopher Street Day a Berlino proseguono senza sosta le ricerche dell'attentatore mentre la capitale tedesca commemora la vittima e i feriti vengono dichiarati fuori pericolo. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, ha affermato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Abdul Ballut, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali islamiste, avrebbe usato un macete per ferire ben 29 passanti nel Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale, questo dopo essere piombato sulla folla guidando un minivan bianco che lui stesso aveva preso a noleggio. Una donna è rimasta uccisa. Le indagini sono state prese in carico dal procuratore generale federale, la più alta carica del paese in materia, e si scava nel passato di Ballut, mentre il Tiergarten viene passato al setaccio. Nonostante la giovane età, il ragazzo, tedesco di origine libanese, era già noto da 5 anni per la sua radicalizzazione. 2 mesi fa era stato condannato a 1 anno e 10 mesi con l'accusa di voler preparare un atto terroristico. Gli era stata concessa una particolare forma di libertà vigilata preventiva per potersi redimere. Aveva appuntamento domani in un centro per la deradicalizzazione. Il cancelliere tedesco Merz e altri ministri hanno preso parte a una cerimonia religiosa presso la chiesa evangelica di Marienkirche. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
8: Gli aggiornamenti sul Medio Oriente. Il presidente americano Trump sta dando spazio ai negoziati con l'Iran, ma gli Stati Uniti rimangono pronti a tutto, avendo trasferito altre risorse nella regione. L'ambasciatore americano all'ONU, Mike Waltz, smentisce le notizie dei media americani secondo cui gli Stati Uniti avrebbero interrotto gli attacchi contro Teheran proprio per razionare le munizioni e i missili intercettori Patriot a causa di problemi di approvvigionamento. Intanto, secondo Al Arabiya, Teheran si sarebbe detta disponibile a proseguire i negoziati a Ginevra, Doha o Islamabad. Ancora incendi in Francia e in Spagna. Il presidente francese Macron presiederà domani mattina una riunione di crisi interministeriale. Nel Dipartimento della Gironda proseguono i roghi con 42.000 ettari andati in fumo. Il prefetto Sophie Broca ha chiesto ai turisti di non venire nell'area finché l'emergenza non sarà passata. Non va tanto meglio in Spagna con l'incendio di Avila e con i 50.000 ettari bruciati. È stato dichiarato il più vasto nella storia del paese iberico. Le autorità iberiche non escludono ulteriori evacuazioni. E incendi anche in Italia, fiamme di nuovo sul Gargano in Puglia, evacuati camping e lidi in Molise per un incendio scoppiato fra Termoli e Campomarino. Interrotta anche la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari. Centinaia di persone sono in queste ore bloccate alla stazione di Termoli.
11: Un vasto incendio sta devastando il Gargano tra Peschici e Vieste. Le fiamme alimentate dal forte vento stanno distruggendo ettari di macchia mediterranea e pineta, raggiungendo le baie di Zaiana e Manacora e arrivando fino alle aree a ridosso del mare. Per mettere in salvo i bagnanti è scattata l'evacuazione via mare. Circa 200 persone hanno lasciato le spiagge a bordo delle motovedette della Guardia Costiera ed imbarcazioni turistiche. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per offrire assistenza e un punto sicuro a residenti e turisti. Due Canadair, un elicottero della Protezione Civile, vigili del fuoco, volontari e mezzi dei comuni limitrofi sono impegnati senza sosta nel contenimento del rogo. Chiusa la circolazione la Litoranea, Vieste e Peschici e un tratto della statale 693 nel territorio di Cagnano Varano. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, parla di incendi con ogni probabilità di origine dolosa, appiccati in più punti. Alcuni roghi, alimentati dal forte vento di Libeccio, stanno interessando anche la costa del Basso Molise, evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari, chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
8: Gli scontri di ieri in Val di Susa, 126 feriti fra le forze dell'ordine, mentre arriva la prima conta dei danni.
12: 450 identificati, quasi 130 agenti feriti tra poliziotti, carabinieri appartenenti alla Guardia di Finanza, nessuno tra gli operai, ma ingenti danni al cantiere. Una prima stima, fa sapere Telte, la società italo-francese incaricata della realizzazione dell'opera, è di circa 1 milione di euro. E questo il bilancio dell'assalto da parte di un migliaio di antagonisti avvenuto al cantiere della TAV a Chiomonte in Val di Susa. E mentre il movimento Notav in un comunicato parla di una grande giornata di lotta, la condanna dei partiti è unanime, anche se non si placa lo scontro politico con il centrodestra che accusa parti del centrosinistra di tollerare le frange violente di alcuni movimenti. Mentre c'è rabbia tra i sindacati delle forze dell'ordine, il segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia, Walter Mazzetti, parla di ennesima sconfitta dello Stato. Dopo 20 anni siamo ancora qui a contare feriti e punta il dito contro la politica, incapace a suo dire di mettere le forze dell'ordine in condizione di difendere e di difendersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
8: Nuova manifestazione a Bologna per chiedere che sia accertato quanto accaduto durante il fermo di polizia domenica scorsa, durante il quale è morto Abderrahim Fakir.
13: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un corteo a sfilare per le strade del Pilastro, promosso da movimenti e associazioni per chiedere verità e giustizia. Intanto, dopo le minacce seguite alle polemiche sugli scontri di piazza di lunedì sera, il sindaco di Bologna Lepore è ora sotto scorta. Due agenti lo seguono negli spostamenti pubblici e privati. Sono almeno una decina i messaggi intimidatori circolati sui social per i quali Lepore ha sporto denuncia in questura. Sul fronte dell'inchiesta spunta un altro video, è quello registrato dalla body cam personale di uno degli agenti intervenuti domenica al Pilastro. Secondo chi l'ha visto, proverebbe la ricostruzione dei poliziotti, cioè il 42enne marocchino si sarebbe ferito alla nuca battendola sull'asfalto durante la colluttazione. Per il legale della famiglia, invece, le tracce ematiche sul corpo e nei polmoni che l'autopsia ha rilevato sarebbero la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Sulla morte di Fakir è intervenuto l'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI Zuppi. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, ha detto in una intervista ad Avvenire. Serve giustizia senza affrettare le conclusioni, ha aggiunto. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. Matthäus Gosseling si era tuffato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli per aiutare il più grande di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si è salvato. Siamo alla pagina sportiva, torna con noi in diretta Giovanni Capuano. Dopo i grandi saluti di prima, sei già qua.
14: Sì, ma tutti convocati il weekend che torna il 23 agosto. Allora partiamo dalla Formula 1. In questa domenica di fine luglio, il Gran Premio di Ungheria, che ha visto la vittoria di Lando Norris davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli. Le Ferrari hanno chiuso giù dal podio: quarto posto per Charles Leclerc, quinto per Lewis Hamilton, settimo è arrivato George Russell. Alla pausa estiva, Kimi Antonelli va con 50 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Lewis Hamilton, 59 su Russell e 81 su Charles Leclerc. Sentiamo le parole di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky Sport.
15: È stato un bel risultato, un bel lavoro di squadra, perché oggi comunque abbiamo limitato i danni. Comunque siamo tutti lì e questo weekend abbiamo fatto un pochino più fatica del solito, però adesso sicuramente il team lavorerà duramente per migliorare la macchina e per tornare più forti.
14: Altre notizie: intanto in corso l'ultima tappa del Tour de France con la parata sui Campi Elisi, Tour de France che è stato vinto da Tadej Pogačar, per lui il quinto Tour de France vinto in carriera. Per il calcio sono ore di studio e riflessioni dopo le polemiche che hanno investito la decisione di consegnare ad Andrea Pirlo la panchina della nazionale. Tutto ruota intorno al contratto da ambassador globale con un portale di scommesse russo. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò sta analizzando il dossier. Ci sono pressioni politiche perché venga chiesto a Pirlo di fare un passo indietro. Sempre per il calcio, domenica di amichevoli, l'Inter ha vinto di rimonta 2-1 in Germania contro il Karlsruher, doppietta di Diouf. In campo ci sono Roma e Napoli che stanno vincendo rispettivamente 3-1 e 2-0 contro Cannes e Carrarese. Poi per chiudere, pallavolo e scherma. Per la pallavolo, finale terzo e quarto posto di Nations League femminile a Macao in Cina. L'Italia si è riscattata dopo aver perso la semifinale contro il Brasile, ha vinto 3-1 contro la Cina, dunque medaglia di bronzo. Nella scherma invece mondiali ad Hong Kong con la medaglia d'argento del nostro Davide Di Veroli, argento che è stato conquistato nella spada individuale, terza medaglia azzurra della spedizione. A te la linea.
8: Grazie a Giovanni Capuano. Dal Monte Olimpo alle spiagge dello sbarco in Normandia, l'UNESCO ha iscritto i nuovi siti patrimonio dell'umanità. Non manca l'Italia, che centra l'obiettivo con un patrimonio davvero molto particolare, quello dei teatri condominiali fra Marche, Emilia e Umbria.
16: Il Monte Olimpo, la mitica dimora degli antichi dei greci, attendeva da 12 anni. Ci sono le spiagge dove nel 1944 gli alleati sbarcarono in Normandia. Sempre in Francia, che sale a quota 54 siti, sono le antiche fortezze reali della lingua d'oca. La Thailandia ottiene il nono riconoscimento con il monastero di Wat Pra Matat. Anche quest'anno il comitato dell'UNESCO ha deliberato nuove iscrizioni. L'Italia si conferma leader mondiale con 62 siti. L'ultimo iscritto stupisce particolarmente, si tratta dei 10 teatri del centro Italia, detti teatri condominiali, un termine che storicamente non ha nulla a che fare con i moderni condomini. Si tratta di piccoli teatri sorti per iniziativa dei cittadini che compartecipavano alle spese e ottenevano un palco in cambio. Tra il 1700 e il 1800, quando la musica classica e l'opera uscivano da chiese e case di nobili per diventare patrimonio comune. Nelle piccole città, da Iesi a Spoleto, da Fermo a Macerata, mancavano i fondi per costruirne nuovi e nacquero così questi gioielli architettonici della tradizione civica. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Prossimo GR 24 alle 20.
9: GR 24, Il Sole 24 Ore. direttore Fabio Tamburini.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
20: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
21: Benvenuti all'ultima puntata di questa quarta stagione di Leoni per Agnelli. Io sono indeterminatamente Manuel Agnelli e vi anticipo che oggi si parlerà di fisica quantistica e altre storie nel mondo di Manuel.
22: Manuel.
23: Manuel.
22: Manuel.
23: Manuel.
22: Manuel.
21: Il mondo di Manuel.
22: Manuel.
21: Il mondo perfetto.
22: Manuel.
21: Il mondo di Baduel.
23: Manuel.
21: Dove tutti sono Baduel. State tranquilli, non sarò io a raccontarvi la fisica quantistica per vostra fortuna e neanche ad addentrarmi sulle tracce di Heisenberg, ma piuttosto una specialista del racconto scientifico, una scrittrice, una protagonista del teatro, autrice di podcast, insomma, benvenuta a Gabriella Grayson.
24: Grazie, grazie dell'accoglienza.
21: Ciao, senti, tu fai tantissime cose, tanto che mi fai quasi paura. Te lo chiedo anche come consiglio, la tua giornata è organizzata come uno schema militare, secondo...
24: Guarda, in effetti sì, però io ho sempre pensato che per scalare la montagna bisogna occuparsi di un passo alla volta, e dunque la mia giornata si viene scandita da molte volte da dei post-it per ogni mezz'ora, quindi in ogni mezz'ora io ho un post-it che devo portare a termine.
21: E li prepari prima?
24: E li preparo prima, la sera prima. Qui c'è una sorta di pazzia, lo so, dietro a quello che sto dicendo, però questo mi consente di portare a termine molte cose che ho aperte, altrimenti non riuscirei.
21: E forse di dormire tranquilla, perché quando
24: sì,
21: hai fatto
24: esatto,
21: è vero, non
24: la
21: hai
24: sera
21: più pensieri che vagano,
24: no.
21: Lo so.
24: Quando io la sera ho fatto i miei post-it, vado a dormire, capito? Mm. Questa è la mia vita, tristissima vita.
21: Io li faccio, no, allora non faccio i post-it, però mi faccio degli elenchi anch'io, perché ho letto ormai tanti anni fa che uno dei miei idoli, Nick Cave, alla fine a un certo punto della sua carriera si è messo a organizzare le cose come un impiegato in ufficio.
24: Sì.
21: Per cui dice, io lavoro dalle 9 alle 5, tutti i giorni provo a scrivere qualcosa.
24: Sì.
21: E questa cosa, devo dire, che anche se suona strana, perché a livello creativo, suona, in realtà la creatività la stimola molto. Cioè questo tipo di ordine mentale ti fa concentrare molto, e poi dalle 9 alle 5, se diventa alle 5 e mezza, alle 6, no? Però starci sotto tutti i giorni con un certo tipo di disciplina, secondo me, può aiutare tantissimo. Cosa che io non riesco a fare, io ci ho provato, non ci riesco. Anche quando faccio l'elenco delle cose per il giorno dopo, poi non le faccio.
24: Non cui... sai dove, devi fare un elenco per dove hai messo l'elenco.
21: Sì, no, è che mi alzo tipo due ore dopo rispetto al previsto, un disastro.
24: Ah, sei di quelli che non si svegliano puntuali?
21: No, la puntualità non mi appartiene. Dipende dall'ora a cui vado a dormire, però insomma vado a dormire fra le due e le tre, quindi...
24: Sempre, anche quando non hai concerto.
21: Ormai il metabolismo. Il bioritmo è quello lì. Cui, Senti, ma ti chiamano la rockstar della fisica. Sì. Ti piace questa definizione?
24: Ecco, davanti a te perde un po' di significato, però comunque sì, no, mi piace perché ti svelo l'aneddoto che c'è dietro. La mia prima serata in un posto grande era a Roma, questo più di 10 anni fa, e la mia vicina di sala era Patti Smith, e ho detto no, è impossibile. Quella serata lì c'era anche il derby, manco Lazio-Roma, Roma-Lazio. Ho detto vabbè, chi viene a sentire un racconto di fisica quantistica? E invece ho avuto il pienone, il sold out. Bene. E dunque il giorno dopo il Corriere della Sera ha scritto la rockstar della fisica, e da lì in poi mi hanno chiamato sempre all'insaputa di Patti Smith, naturalmente.
21: Beh, ma in effetti tu, una delle tue specialità è quella di raccontare la fisica quantistica, comunque cose molto complicate, in maniera che possono essere capite anche da un pubblico.
24: Sì.
21: Non per forza specializzato, giusto?
24: Sì, tra l'altro tu non te lo ricordi, ma sono venuta al Germi a fare una serata. C'era come pianista Fabio Cinti.
21: Ma io c'ero?
24: No, tu all'ultimo hai organizzato tutto e poi sei andato a una cosa improvvisa,
21: come
24: sei
21: sempre.
24: Partito.
21: C'era un post-it.
24: In Sicilia, c'era un post-it che non hai letto, evidentemente, che è passato. Ed è stato veramente bello. Quindi sì, anche al tuo pubblico sono venuta a raccontare queste storie con la musica di un pianoforte in sottofondo, e arrivo a chiunque, perché raccontare storie mi consente di arrivare a tutti.
21: Certo. Senti, ti anticipo ai nostri ascoltatori che questa sarà una puntata un po' anomala, perché la parte musicale sarà dedicata a un esperimento. Non spoilerò niente, lo facciamo dopo proprio in diretta, però sì. Diciamo che vorrei procedere con metodo, quindi prima annunciamo e poi dimostriamo.
24: Galileo, cioè vuoi fare Galileo.
21: Beh, okay. Allora, mi ha colpito una cosa che hai detto, cioè la realtà non esiste come la vediamo, ma sono le relazioni a determinarla. Sembra un principio etico più che scientifico, poi torneremo anche sul concetto di scienza.
24: Sì, sì. Allora, quello che dici fa parte della teoria relazionale della fisica quantistica, l'ha teorizzata più di 100 anni fa Greta Hermann, che era una grande scienziata, una fisica, che ha detto che noi esistiamo in relazione agli altri. In realtà lei parlava degli elettroni, del mondo dell'infinitamente piccolo, degli oggetti. Gli oggetti esistono se fanno parte di un contesto ed entrano in relazione con gli altri. Di conseguenza, se lo fanno gli elettroni, che sono i più piccoli operai della natura, non vedo perché non lo dobbiamo fare anche noi questo. E dunque la teoria relazionale della fisica quantistica applicata a noi diventa fondante per uno dei racconti che faccio, che mi consente di parlare delle relazioni in quanto foriere di nuovi approcci, di stimoli, di tutto quello che noi possiamo lasciare poi al mondo, in modo che possano attingere dal nostro testimone.
21: Tu, per raccontare la fisica quantistica, utilizzi diversi ambiti, diverse discipline, tra queste il rock.
24: Sì.
21: No? Ma è sul rapporto tra fisica quantistica e rock hai realizzato anche un podcast.
24: Sì.
21: Come mai rock? Cosa c'entra?
24: Allora, rock perché io non conosco altro tipo di musica, no?
21: Giusto, bravissimo. Ci sono due tipi di musica, sì. Il rock e il roll.
24: Esatto.
21: Questi sono i due generi musicali esistenti.
24: Infatti, detto a te, meno male l'ho detto a te questa frase che vado ripetendo inutilmente in giro. Allora, il rock, sì, perché è quello che mi piace di più. E il rock mi consente di raccontare la fisica quantistica perché c'è tutto dentro entrambe: le chitarre distorte, l'amplificatore mandato a 11, tutto quello che rappresenta il rock nella fisica quantistica trova la sua casa perfetta. E sì, il mio podcast Quantum Rock raccontava questo, ma anche una serie che si chiama JDF, risposte scientifiche alle domande delle canzoni, ho fatto esattamente questo. Sul mio sito si può trovare ancora traccia di tutto questo perché è un lavoro vecchio. Il mio sito si chiama graysonanatomy.com, così è in passant. E dunque, cosa ho fatto? Io ho preso le grandi canzoni del rock e gli ho dato una risposta, perché ci sono tante domande aperte che si fanno, soprattutto gli americani e gli inglesi, gli italiani meno, bisogna usare più fisica classica, per spiegare le domande che si fanno gli italiani, e invece in quelle grandi canzoni io ogni volta avevo l'urgenza di rispondergli quando, fin dai tempi di quando ho iniziato a fare fisica, e oggi, ancora oggi, il rock rappresenta l'evoluzione del nostro mondo, quello che stiamo vivendo. Noi oggi siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica, la prima ha portato a far nascere i telefonini, i lettori CD, DVD, le tacche, i chip al silicio e quindi i computer. La seconda oggi ci consente di avere i super computer quantistici, l'intelligenza artificiale generativa, e tutto quello che nelle nostre mani vuol dire futuro nasce dall'equazione di Schrödinger, non più da Newton, nasce da un qualcosa che è caos puro, che è distorsione, che sono sistemi complessi dove sembra che ci sia casino, in realtà c'è un ordine, perché il rock in realtà è ordinato nel suo modo di essere. Essere caotico.
21: Sono d'accordo.
24: Volevo infatti sapere qual era il tuo punto di vista.
21: Senti, siamo arrivati al momento che aspettavo, cioè quello dell'esperimento.
24: Sì?
21: Allora, Gabriella ci farà ascoltare tre classiconi che abbinerà ai principi della fisica quantistica. Cominciamo dal primo, che è un pezzo dei Clash, che si chiama Should I Stay or Should I Go?

0: Ok.
1: E qui Joe Strummer mi sta chiedendo proprio: devo stare o devo andare via? Cioè, due stati incompatibili contemporaneamente aperti possono coesistere? Ed è esattamente la risposta che dà la fisica quantistica, la sovrapposizione quantistica. Nella fisica classica o stai o vai via, non possono essere entrambi allo stesso tempo. Invece nella fisica quantistica, lo dice il gatto di Schrödinger, ogni particella si può trovare in due stati opposti contemporaneamente, e quindi questa canzone è il dramma della meccanica quantistica in forma punk, perché finché nessuno decide il sistema resta sospeso. E quindi fa bene ad avere questi dubbi Joe Strummer, perché il testo poi dice: non riesce a collassare la decisione, resta intrappolato nell'ambiguità e continua a oscillare tra due possibilità, praticamente una funzione d'onda emotiva. È quello che per anni i fisici hanno cercato di spiegare. Lui l'ha fatto semplicemente con questo ritornello, ecco.
0: Che meraviglia. Tu pensa che pensavo che noi ex punk fossimo delle bestie ignoranti, e invece
1: no, avantissimo.
0: Esattamente, ma io dentro di me l'ho sempre saputo. Comunque, sentiamoci il secondo brano, che invece è un brano dei Doors, Breaking Through.

0: Che dici, Gabriella?
1: E dunque,
0: di questo...
1: questa è clamorosa, perché sembra scritta da un fisico quantistico sotto acido nel laboratorio di Copenaghen.
0: Probabilmente è stato così.
1: Perché Breakthrough to the Other Side è praticamente l'effetto tunnel quantistico. Nella fisica classica, se trovi un muro energetico troppo alto, ti fermi, fine, non puoi andare oltre. Una pallina senza energia sufficiente non può attraversare la collina, lo sappiamo fin dalle medie. Nella fisica quantistica invece succede una follia: una particella può comparire dall'altra parte di un muro, di una barriera, e appunto è come se attraversa un muro. E succede nei semiconduttori, succede nel sole, nella radioattività, succede persino nei microscopi elettronici. Quindi la domanda di Jim Morrison è: se uso la fisica classica, la risposta che gli devo dare è impossibile; se uso la fisica quantistica, è possibile. Per esempio, tu, Manuel, quando attacchi la chitarra, a un certo punto tu non senti che c'è un momento che stacchi e passano comunque gli elettroni? Che c'è un...
0: Certo, ecco. Mi sono preso fiori di scosse,
1: ecco,
0: così.
1: Tu la prossima volta dici: questo è l'effetto tunnel quantistico, perché gli elettroni stanno facendo quel saltino tra lo spinotto e l'aggancio, e qual è l'effetto tunnel quantistico? In fisica classica non si può, gli elettroni sì, fanno cose pazze gli elettroni, capito?
0: Sono pazzi questi elettroni, quindi. Senti, ma adesso ti dico, faccio io una domanda intelligentissima: ma è vero che a ogni forza applicata ad un punto corrisponde a una forza uguale e contraria?
1: E questa è fisica classica. Questa, se vogliamo usare Newton, certo, questo succede.
0: Io la uso per i giornalisti sempre, ogni volta che devono analizzare qualcosa, in realtà, che ha un'energia, che ha una spinta, una nuova idea, una nuova scena, eccetera, eccetera. C'è sempre, in realtà, una forza uguale contraria che contrasta.
1: Allora no, allora sai cosa stanno facendo? Se contrastano, è interferenza distruttiva.
0: Eccola.
1: Perché tu cosa fai ai tuoi concerti? Usi interferenza costruttiva.
0: Giusto.
1: Tu vai in risonanza quando tu vai a fare un concerto.
0: Disturbiamo per costruire, una cosa leggera.
1: Bella, questa è poesia pura.
0: Meraviglia.
1: Però tu sai cosa fai? Tu emetti un'onda, facciamo che è un'onda così. Non lo vedono in radio, sto facendo così col dito. Vabbè, tra un massimo e un altro massimo c'è una certa distanza. Il pubblico con te vive esattamente quest'onda e si mette in risonanza e l'amplifica. Quindi l'alto diventa più alto di questa curva. Cosa succede nel caso in cui qualcuno ti va incontro e non prende questo flusso che tu stai mandando? Stai incontrando un'onda che nel tuo picco di massimo ha un picco di minimo e quindi te la abbassa. È un'interferenza distruttiva.
0: E questa gente che interferisce distruttivamente va allontanata.
1: Va allontanata, io lo dico sempre. Lo dico
0: molto
1: sempre.
0: Bene. Allora facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo con questi meravigliosi concetti.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
8: Leoni per Agnelli.
0: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e sono in compagnia di Gabriella Grayson, fisica quantistica e divulgatrice. Stiamo facendo un esperimento molto interessante partendo da canzoni più che altro rock and roll, dal rock, diciamo, per dimostrare alcuni concetti legati alla fisica quantistica. Abbiamo sentito un paio di pezzi, adesso sentiremo il terzo pezzo, Jumping Jack Flash dei Rolling Stones.

0: Il riff è meraviglioso, però non ci spiega. Cosa dici?
1: Dunque, questa è meno didattica di Break on Through, ma molto più rock, perché tutta la canzone sembra una particella che emerge dal vuoto quantistico dopo essere stata compressa, schiacciata e deformata. L'inizio è violentissimo perché lui dice I was born in a crossfire hurricane. Sembra la nascita di una particella dentro un acceleratore di particelle al CERN di Ginevra, per esempio. Ma il punto quantistico vero è il ritornello. It's a guess, cioè il mondo quantistico non è stabile, compatto e ordinato, è agitazione continua, lo vediamo Mick Jagger come si muove sul palco, è gas, è una particella all'interno di un contenitore in fluttuazione, turbolenza microscopica. E il vuoto quantistico non è vuoto, ma ribolle continuamente di particelle virtuali che appaiono e scompaiono. Quindi Jumping Jack Flash sembra quasi la voce di qualcosa che emerge da quel caos. E jumping è proprio quello che fa l'elettrone, loro jumpano, loro saltano da un orbitale all'altro, non stanno mai fermi.
0: Chissà se se ne rendono conto.
1: Bisogna dirlo, amici.
0: Senti, però è stuzzicato il mio ego, naturalmente, sì? Per cui a questo punto vorrei che tu facessi lo stesso tipo di giochetto con qualcuna delle mie canzoni, no?
1: Sì, ho studiato, ho studiato.
0: Hai studiato?
1: Ho studiato, preparata? Ho studiato,
0: sì.
1: I tuoi testi.
0: Allora bene, benissimo. Allora partiamo con la prima, che potrebbe essere quello che non c'è.
1: Sì.

0: avrò un ego sproporzionato. Mi piace sempre ascoltare.
1: Guarda, qui hai fatto una cosa incredibile. Hai rotto la fisica classica dicendo esiste la fisica quantistica. Oh. Con quello che non c'è, tu stai dicendo esattamente quello che fanno gli elettroni, le particelle nel mondo quantistico.
0: Finalmente l'ha capito qualcuno.
1: Qualcuno, vedi, tu lo stavi. Era un messaggio in codice, sì, che stavi per mandando.
2: Gli alieni, sì.
1: No, perché allora in meccanica quantistica una particella prima della misura non è in un punto preciso, è una nuvola di probabilità, una possibilità aperta, una funzione d'onda, e quindi meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, è quasi la teoria di Copenaghen in forma poetica, cioè tu hai portato la poesia nel mondo quantistico e il finale poi è strepitoso, è come se la fisica classica descrive le certezze, la quantistica descrive le possibilità, e lo hai fatto con questa strofa che abbiamo sentito.
0: Hai scoperto da dove ho preso tutto, quindi esatto, la teoria di Copenaghen.
1: Allora.
0: Senti, vediamo se hai studiato veramente. Ne sentiamo un altro che si chiama Pelle.

0: Che gran pezzo, proprio un pezzo incredibile. Cosa dici di questi?
1: Dunque, questo è quasi il gatto di Schrödinger applicato alle relazioni. È una presenza assente,
0: un gatto.
1: Certo, è qualcosa che continua a esistere anche quando non è più lì, e quindi uno stato sospeso. Nella fisica quantistica il gatto è contemporaneamente vivo e morto finché non apri la scatola, e qui la persona è contemporaneamente presente e assente, e poi arriva la parte più forte soltanto per capire chi sei, e qui tu enunci il principio dell'osservatore. In fisica quantistica, quando guardi qualcosa, allora lo rendi vivo, ma se non lo guardi può essere qualsiasi cosa. E in fisica quantistica osservare non significa guardare passivamente, significa modificare il sistema, entrarci dentro e partecipi alla costruzione di quella realtà, anche se poi dici: se chiudo i miei begli occhietti spenti. E questa frase è potentissima perché richiama il fatto che non osservare mantiene aperte più possibilità contemporaneamente. La fisica classica descrive quindi oggetti separati e la quantistica descrive relazioni che cambiano mentre le guardi.
0: Sono commosso, davvero. Allora, facciamo una cosa, perché mi hai veramente stimolato da questo punto di vista. Prossimo disco che uscirà,
1: allora,
0: scrivi tutta una recensione analizzandolo. Beh, così.
1: Torno qui e lo facciamo, sì. Dai, ti do la spiegazione di quello che cambia.
0: Sono le recensioni più bello, boh, chi lo sa, vediamo. Però prima o poi qualcosa faremo o farò. Quindi mi piacerebbe molto, perché veramente sono le recensioni più belle che mi siano mai state fatte.
1: Guarda, andiamo avanti, la prossima mi inviti, adesso inizia l'autunno, mi inviti e torniamo ad analizzare altri pezzi. Per me è un gioco bellissimo.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Senti Gabriele, per arrivare dove sei arrivata hai dovuto sfidare un sacco di luoghi comuni. Siamo qui infatti a fare anche delle cose effettivamente poco ortodosse, no?
1: Sì.
0: Però bellissime e divertenti per quello. Per cui luoghi comuni del sessismo di un ambiente super maschile, per
1: sì.
0: esempio, e anche a volte anche quello della musica, dal punto di vista di strada da fare ne hai fatta veramente tantissima.
1: Sì, allora l'idea è che il mondo da cui provengo io è sempre stato un mondo maschile. La fisica, in particolare la fisica nucleare, è sempre stato lo svago degli uomini. Quello che invece era lo svago delle donne era stare a casa, curare i malati, curare i figli, fare la famiglia, e quindi si vede nei numeri, anche se oggi le cose stanno cambiando. In fisica no, è incredibile. In ingegneria sì, le ragazze aumentano. In chimica sì, le facoltà della cura scientifica aumentano. Ma la fisica rimane ancora lo zoccolo duro, per cui il 10% è femmina in un gruppo di lavoro. E però c'è bisogno, per questo motivo, di role model, perché devono vedere le ragazze e dire: ma io voglio farlo, perché se ce l'è, perché se altrimenti... Si vede i Nobel in fisica, su 223 Nobel in fisica assegnati, 5 donne, capisci che è 0,0
0: certo.
1: E niente.
0: Ma una volta che una donna ha un ruolo, questo ruolo dai suoi colleghi gli viene riconosciuto, viene trattata con rispetto, credibilità?
1: Questa è una bella domanda, io mi rifaccio sempre a questa frase qui: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Adesso è passato così tanto tempo da quando ho iniziato, 15 anni, prima di arrivare a questo 15 anni fa io ci ho messo 8 anni a pubblicare il mio primo libro, e lì si vede la fatica. Adesso abbiamo, prima c'era l'accesso all'informazione limitato, e lì ho iniziato a lavorare io, in un periodo in cui non era possibile trovare le informazioni per scrivere libri, io volevo fare quello. Da quel mio primo libro adesso ne sono usciti 14 e sono andata avanti nel mio percorso. All'inizio era difficile, perché figuriamoci questa ragazzina laureata in fisica. Dicevo: guardate, bisogna raccontare la fisica quantistica. E mi dicevano che era impossibile farlo allora. Oggi, capito, la prendi facile.
0: Guarda,
1: però...
0: un altro parallelo con il mondo del rock, il mondo della musica, perché adesso ci sono molte più donne che suonano anche in ruoli non convenzionali. Non sono mai stati ruoli non convenzionali, però definiti tali. Una volta la donna faceva la bassista o la vocalist, o magari le tastiere suonava. Adesso ci sono fior fiori di ragazzine che suonano la chitarra alla grande, o addirittura la batteria, cioè strumenti anche molto più fisici, e devo dire che le cose stanno cambiando, però nella discografia, nel mondo dell'industria musicale invece no, c'è un maschilismo micidiale, tanto che le donne sono comunque sempre viste come oggetti, per cui la rappresentazione della donna nella musica deve essere sempre sensuale, sexy, cioè il contrario di Patti Smith, che aveva una sua sensualità, per carità, però
1: è come da noi, il contrario di Marie Curie io rappresento,
0: certo, capisco,
1: che sì. È stato complicato invece per me come fisica. A me dicevano sei così bella perché vuoi fare fisica, come per dire,
0: sei così bella perché vuoi fare fisica,
1: come cosa succede a fisica, io chiedevo, cioè, arriva una colata di cemento addosso, è il contrario, capito? Sono che stata meraviglia. Penalizzata in un mondo che ti voleva senza rossetto, certo. Slegati i capelli, non mettere i tacchi, non devi fare un servizio fotografico, è il contrario, esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
0: Sì. Va bene, senti, ci fermiamo un attimo a fra poco.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Buonasera, in questo nuovo appuntamento segnalo sul grande raccordo anulare di Roma, in carreggiata interna per un veicolo andato a fuoco, code nei pressi dell'uscita per la Via del Mare. Sulla statale 148 Pontina, code per incidente tra Montedoro e Pratica di Mare in direzione Tor Vaianica. A 24 Roma Teramo verso Roma, code per traffico tra Carsoli Oricola e Castel Madama. Sulla A14 Adriatica, code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna, e sulla 1 in direzione Milano si rallenta tra Parma e Fidenza, sempre per traffico. Code alle barriere autostradali milanesi sulla 1, sulla A4 barriera di Milano Est e sulla A7 in ingresso a Milano. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora. Buon viaggio!
2: Leoni per Agnelli.
0: Allora, siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono con Gabriella Grayson, stiamo parlando di fisica quantistica in maniera molto poco ortodossa e molto divertente, molto interessante, e vorrei annunciare al pregiato pubblico di Leoni per Agnelli che quest'estate Gabriella Grayson condurrà su Radio 24 un nuovo programma.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Guarda, si chiama Senza Saperlo, e con degli ospiti io racconto che nella vita delle persone è già presente la fisica quantistica senza saperlo, e quindi un ospite sarà un musicista, un ospite sarà un letterato, un ospite sarà un comico, eccetera, così, e voi vi potete identificare nei suoi racconti e io vi svelerò la cosa di fisica quantistica che regge quel racconto.
0: Che meraviglia! Senti, prima di parlare del tuo nuovo libro, perché un po' ne parleremo, devo farti un po' di domande da troglodita della fisica. Perché l'infinitamente piccolo è così determinante nella nostra vita?
1: Perché oggi le tecnologie che viviamo hanno tutti questi strani comportamenti degli elettroni e tengono conto di questi, come abbiamo parlato dell'effetto tunnel quantistico, dell'equazione di Schrödinger. Tutto questo ti consente di avere la tecnologia più piccola, di usare i cellulari, di usare i social network, di fare nuovi esperimenti al CERN o di creare i supercomputer quantistici. Quindi gli elettroni, la loro pazzia oggi viene sfruttata.
0: Fantastico. Senti, una piccola premessa. Io sono convinto che nell'arte l'errore sia importante, anzi sia fondamentale, e mi ha colpito molto che tu abbia parlato degli errori nella fisica, addirittura degli sfondoni di Einstein.
1: Sì, guarda, allora io lo tiro fuori questo argomento perché era umano, e quindi io rendo umani i fisici che sono sempre stati lì messi in una teca, inarrivabili. Invece i miei fisici quantistici, quelli di 100 anni fa che racconto io nei miei libri, sono pieni di errori, e l'errore ci fa migliorare, ci fa crescere nella scienza, nella fisica è fondamentale sbagliare.
0: E nella musica pure.
1: E nella musica,
0: nell'arte.
1: Certo.
0: Senti, io appunto rispetto a questa cosa qua volevo enunciarti una teoria della relatività della fiducia nella scienza, che è una roba che ho elaborato io.
1: Sì.
0: Cioè, la scienza non è nata per negare se stessa. Alla fine, rispetto alle teorie di 600 anni fa, adesso ne abbiamo di completamente diverse, parlando di Einstein appunto, che adesso si sta mettendo in dubbio. Tutta questo rinnovare le teorie, rinnovare le nostre conoscenze, che da una parte è meraviglioso naturalmente, ma non toglie fiducia nella scienza stessa, come, perché molti dicono quello che la scienza dimostra esiste, quello che la scienza non dimostra non esiste.
1: Questo è un approccio molto lontano, però bisogna distinguere una cosa: chi mette in discussione la scienza? Gli scienziati che fanno altri esperimenti e cercano di trovare una falla nel grande sistema. Se però arriva Vongola 28 e dice no, guarda, quello che sta dicendo è sbagliato perché lo dico io, c'è qualcosa che non va. Chiaro. Bisogna fare attenzione. Certo, bisogna trovare le falle nella grande teoria.
0: Vongola 28 te lo rubo, non userò io come pseudonimo segreto. Sì, bisogna trovare le falle, dicevi.
1: Sì, ma devono essere gli scienziati, e dunque certo. Bisogna

0: lo diceva Einstein, okay. E quindi questi 60 anni non vogliono dire assolutamente niente.
1: L'ho sempre pensato, perfetto, va bene. Per i tuoi lavori studi moltissimo le biografie dei fisici, no? Lo hai fatto anche per il tuo nuovo libro, La lunghezza d'onda della felicità, e ci dici una cosa profondamente poetica, cioè che noi siamo onde.
0: Noi siamo onde, è vero, perché io ho studiato in quel caso il fisico Louis de Broglie, sono andata a Parigi a cercare nei suoi archivi, e lui che cosa ha detto per contribuire alla teoria quantistica? Ha detto la materia si comporta come onda, così come Einstein aveva detto che la luce si comporta come materia, lui ha ribaltato tutto. E quindi se la materia si comporta come onda, vuol dire che agli elettroni ha associato un'onda, ma se l'associamo all'elettrone, che è il più piccolo operaio della natura, perché non associarla anche a noi? E quindi noi, che siamo fatti di elettroni, abbiamo una nostra lunghezza d'onda, abbiamo una nostra frequenza, che uno sono una l'inversa dell'altra. Come si ricava? C'è una formula, l'unica che diremo in questa puntata, lambda uguale h fratto p, lambda è la lunghezza d'onda, h è un numero, cercatelo, è facilissimo, e p sarebbe massa per velocità, massa vi andate a pesare sulla bilancia, velocità è a quanto sto andando veloce in questa giornata in cui mi trovo. Ecco che troverete la vostra lunghezza d'onda, è un numero piccolissimo, ve lo lascio come compito a casa.
1: Che bello.
0: E più aumenta la tua velocità, più hai una lunghezza d'onda corta, quindi sta a te a trovare la tua lunghezza d'onda, perché essendo sotto nella frazione, più la rendi piccola, più grande è la lunghezza d'onda dall'altra parte.
1: Ma quindi, da pitecantropo, ti faccio questa domanda, ma quindi può essere vero che noi comunichiamo delle energie in un modo o nell'altro, e quindi che se risuoniamo abbiamo delle energie positive, questa cosa le altre persone la sentono anche se non sanno definirla, e il contrario.
0: E bravo, esattamente, adesso abbiamo dato la spiegazione scientifica a quello che dicevamo prima, no? Nei tuoi concerti che tu mandi energie e loro l'amplificano, tu hai una tua energia, l'elettrone quando cambia frequenza è perché assorbe o emette un fotone, quindi cosa vuol dire? O assorbi energia e in quel caso fai un salto energetico, cambi orbita, o la rilasci e fai un altro salto. Quando amplifichi l'energia, quando intorno a te ti danno quella forza, quella luce che ti consente di fare un salto. Tu mi parlavi di gente negativa, è quella che ti abbassa l'energia. Quindi io ho trovato la spiegazione scientifica in questo libro, in questo racconto su Louis de Broglie, che l'aveva capito prima di tutti.
1: Devo aumentare il prezzo dei biglietti adesso, devo mantenermi i fotoni per questa...
0: Ti apro un concerto se vuoi raccontando questa storia.
1: Ma che meraviglia, no, qualcosa sì faremo. Senti, il tema felicità.
0: Sì?
1: La felicità. Cosa mi dici sulla felicità?
0: La felicità è tutto questo che stiamo dicendo, perché alla fine la felicità è il trovare la propria frequenza, e come la trovi? Per forza con la teoria relazionale della fisica quantistica, guardando intorno e vedendo quello che hai intorno. E poi c'è un'altra formula che secondo me è facilissima, l'ho inventata io, non c'entra niente con niente di fisica quantistica, è U uguale I meno R, aneppi uguale I meno R, l'immagine meno la realtà.
1: Faccio la maglietta adesso.
0: Eh sì, perché se aumenti l'immagine... E aumenti la neppi, l'infelicità. Se aumenti la realtà, diminuisci la neppi, l'infelicità, capito?
1: Ma questo si può applicare anche ai social?
0: Madonna, quello poi è un altro mondo, perché i social ti rimandano un'immagine, mentre la realtà è il corpo che respira, capito? I social sono la posa che tieni.
1: Fantastico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e anche di questa stagione di Leoni per Agnelli. Non disperate, però non piangete, perché dalla prossima settimana andranno in onda alcune delle migliori puntate della stagione e non vi libererete di me neanche quest'estate. Voglio ringraziare Gabriella
0: Grayson, grazie
1: mille, spero che tornerai da noi. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
8: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24.
9: Sono le 20.
10: GR 24, il sole 24 ore.
9: Ucciso in un intervento delle forze speciali l'uomo sospettato dell'attacco di ieri sera al Pride di Berlino. Turisti evacuati via mare per un incendio al Gargano in Molise, due treni fermi e centinaia di persone bloccate alla stazione di Termoli. Scelti i nuovi siti patrimonio UNESCO, ci sono il Monte Olimpo, le spiagge dello sbarco in Normandia e anche i teatri dell'Italia centrale, veri scrigni d'arte. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Subito le ultime sull'attacco di ieri al Pride di Berlino. Ci colleghiamo con Sergio Nava.
11: Buonasera, è stato dunque ucciso Abdul Balud, l'attentatore del Christopher Street Day berlinese. Le ricerche proseguite tutto il giorno hanno portato in serata un'operazione di polizia nel quartiere di Spandau, nella periferia est della capitale, della capitale tedesca. Balud si sarebbe nascosto in un capanno da giardino. Una volta scoperto, intorno alle 18 di stasera, si sarebbe lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma da taglio non meglio identificata. Questi ultimi hanno risposto sparando e uccidendo l'attentatore. Nell'attacco di ieri, lo ricordiamo, una donna è stata uccisa travolta dal minivan bianco di Balù, mentre 29 persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave. Fortunatamente oggi è stato comunicato che nessuno si trova più in pericolo di vita. Per il momento è tutto.
9: Grazie a Sergio Nava. Identificate dalla polizia 436 persone per gli scontri di ieri alla protesta contro l'alta velocità in Val di Susa. In molti casi si tratta di cittadini francesi, tedeschi, belgi. Sequestrato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. Ancora incendi in Francia e in Spagna, nel dipartimento della Gironda i roghi si avvicinano pericolosamente alla città di Bordeaux. In Spagna l'incendio di Avila con i 50.000 ettari bruciati è stato dichiarato il più vasto nella storia del paese iberico. Incendi anche in Italia, fiamme di nuovo sul Gargano in Puglia, evacuati camping e lidi in Molise per un incendio scoppiato fra Termoli e Campomarino, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari. Centinaia di persone sono bloccate alla stazione di Termoli.
12: Un vasto incendio sta devastando il Gargano tra Peschici e Vieste. Le fiamme alimentate dal forte vento stanno distruggendo ettari di macchia mediterranea e pineta, raggiungendo le baie di Zaiana e Manacora e arrivando fino alle aree a ridosso del mare. Per mettere in salvo i bagnanti è scattata l'evacuazione via mare. Circa 200 persone hanno lasciato le spiagge a bordo delle motovedette della Guardia Costiera e di imbarcazioni turistiche. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per offrire assistenza e un punto sicuro a residenti e turisti. Due Canadair, un elicottero della Protezione Civile, vigili del fuoco, volontari e mezzi dei comuni limitrofi sono impegnati senza sosta nel contenimento del rogo. Chiusa la circolazione la litoranea, Vieste e Peschici e un tratto della statale 693 nel territorio di Cagnano Varano. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, parla di incendi con ogni probabilità di origine dolosa, appiccati in più punti. Alcuni roghi, alimentati dal forte vento di Libeccio, stanno interessando anche la costa del Basso Molise, evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari, chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Onofrio D'Alesio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
9: Altrove invece pioggia e vento, decine di interventi per le forti piogge a Prato, sono caduti 72 mm d'acqua in sole due ore, molti interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche del Nord. A Roccaraso, in provincia dell'Aquila, tre bambini sono rimasti feriti, stavano giocando sui gonfiabili quando la struttura è stata investita da una violenta folata di vento. Dal Monte Olimpo alle spiagge dello sbarco in Normandia, l'UNESCO ha iscritto nuovi siti patrimonio dell'umanità. Non manca l'Italia, che centra l'obiettivo con un patrimonio davvero molto particolare, quello dei teatri cosiddetti condominiali fra Marche, Emilia e Umbria.
13: Il Monte Olimpo, la mitica dimora degli antichi dei greci, attendeva da 12 anni. Ci sono le spiagge dove nel 1944 gli alleati sbarcarono in Normandia. Sempre in Francia, che sale a quota 54 siti, sono le antiche fortezze reali della lingua d'oca. La Thailandia ottiene il nono riconoscimento con il monastero di Wat Pra Matat. Anche quest'anno il comitato dell'UNESCO ha deliberato nuove iscrizioni. L'Italia si conferma leader mondiale con 62 siti. L'ultimo iscritto stupisce particolarmente, si tratta dei 10 teatri del centro Italia detti teatri condominiali, un termine che storicamente non ha nulla a che fare con i moderni condomini, si tratta di piccoli teatri sorti per iniziativa dei cittadini che compartecipavano alle spese e ottenevano un palco in cambio. Tra il 1700 e il 1800, quando la musica classica e l'opera uscivano da chiese e case di nobili per diventare patrimonio comune. Nelle piccole città, da Jesi a Spoleto, da Fermo a Macerata, mancavano i fondi per costruirne nuovi e nacquero così questi gioielli architettonici della tradizione civica. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È tutto per questo GR24, il prossimo alle 21.

Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a TikTokers. Questa puntata è molto particolare perché non solo non siamo negli studi di Radio 24, ma è un incontro avvenuto al Fuori Festival del Festival dell'Economia di Trento. Con noi c'è una giovane donna che su TikTok parla di libri, ha oltre 400.000 follower, la biblioteca di Daphne, cioè Maggie Bulla.
2: Finalmente ci siamo! Born of the Everflame è stato finalmente annunciato! Finalmente! Voi pensate di aver sofferto? Voi pensate di aver sofferto perché è uscito l'anno scorso? Io è dal 2023 che aspetto quest'uscita. 2023, sono tre anni. Perché io questa saga, signori miei, l'ho conosciuta quando, cioè capite, quando era ancora così. Non così. Così, ok? Bene, bene.
1: Buonasera, buonasera a tutti, o buongiorno, non so cosa diciamo a quest'ora, diciamo buonasera. Mi vedete carica, carica di appunti, carica di libri. Abbiate comprensione, ma io da questi libri non mi voglio separare da quando me li hanno dati, perché sono molto belli. Vorrei parlare di libri, di futuro, di nuove storie, di nuove sfide, di nuove idee, con una delle più amate d'Italia, lo dobbiamo dire. Io la seguo con passione. Maggie Bulla, la biblioteca di Daphne. Vieni, vieni, Maggie.
3: Buonasera, buonasera. Troppo gentile. Sempre
1: appoggio
3: troppo gentile.
1: Gli appunti, i libri, la borsa. Ci sono moderatori più eleganti. Io non faccio parte di quelli.
3: Va benissimo.
1: Io faccio, faccio parte di quelli più spontanei. Ho detto bene Maggie Bulla?
3: Maggie Bulla è esatto.
1: Posso dire, la prima volta che l'ho sentito ho detto mamma mia che bel nome d'arte, ma fighissimo. Invece no.
3: No, nome di battesimo, corretto, esatto. C'è già la biblioteca di Daphne come nome d'arte, sarebbe un po' eccessivo un secondo nome d'arte, anche se c'è chi lo fa effettivamente.
1: Certo, no, ma io ero convinta e invece no, è un nome vero. Mi racconti come è nato, intanto, come è nata la tua passione per i libri, la tua passione per la lettura? Perché la tua storia è un romanzo, comunque, è già un romanzo da sola. Intanto sei una ragazza local.
3: Corretto.
1: Come le mele, come tanti prodotti tipici.
3: Sì, esatto, esatto.
1: Raccontami l'inizio.
3: Io cresco in Val di Sole in un albergo abbandonato.
1: Oh, allora ho detto in un albergo
3: abbandonato. Abbandonato, esatto, sì. Ora, chiamarlo albergo oggi sarebbe esagerato, perché di fatto le camere erano 6 al piano superiore, 2 al piano inferiore, più una zona tipo appartamento. E io lì non ho mai sentito l'esigenza di approcciarmi ai libri, perché avendo queste stanze abbandonate, di fatto, noi vivevamo nella zona appartamento, ma tutto il resto dell'albergo, non avendo, essendo molto vecchio e non avendo riscaldamento, non era più adibito, insomma, poi a quello che era l'utilizzo iniziale. E io e il mio vicino di casa giocavamo tantissimo in queste stanze e ogni stanza era una nuova avventura, perché in ogni stanza facevamo finta di essere i signori dell'alta borghesia, questo, quell'altro, quindi insomma la curiosità vinceva e non sentivo la necessità di leggere oltre a quello che le maestre mi chiedevano di leggere, ma non ero particolarmente, non sono mai stata una studiosa.
1: Spesso capita ai bambini curiosi, hanno troppe curiosità,
3: esatto,
1: per limitarsi a quello.
3: A quello, può essere, non lo so, forse anche il fatto che ero straniera, facevo difficoltà.
1: Lo diciamo, tu sei di origine albanese.
3: Corretto, esatto. E poi vabbè, questa storia in realtà è diventata un libro per bambini, che è La bambina e il drago, e poi però mi sono trasferita, ho salutato l'albergo abbandonato, che con una visione adulta mi sento di dire... Meno male, con una visione infantile ovviamente per me era la fine del mondo. E quando mi sono trasferita nel paese in cui vivo adesso, che è Tione di Trento, lì ho conosciuto tante altre realtà e ho conosciuto la biblioteca comunale. Forse ha aiutato molto il fatto che fosse proibito in qualche maniera in casa mia, perché se hai tempo di leggere, hai tempo anche di aiutare in casa.
1: Ah beh, certo.
3: Ecco, e quindi leggevo di nascosto la notte sotto le coperte con una piccola torcia. Ho ricominciato a leggere di nuovo per intrattenimento verso gli ultimi anni di università.
1: Però spiegami, verso gli ultimi anni di università
4: ingegneria.
3: Sì, però allora mi mancano due esami ancora, bisogna dirlo, li darò mai, non lo so, non seguite il mio esempio.
4: Quello vabbè, non è un problema.
3: Però sì, ingegneria civile. C'entra niente? Ma io non ho mai pensato che la lettura potesse diventare il mio lavoro.
4: Ah, ok.
3: Mai, non l'ho neanche mai considerata l'ipotesi, però sì, e quindi ingegneria civile.
5: Non ci posso credere, non è fisicamente possibile questa cosa. E questa sono io che ho registrato tutto l'unboxing senza aver registrato veramente. Ci sono rimasta troppo male, perché ero veramente sorpresa, sorpresissima, perché mi è arrivato un pacco, ok? Nel senso che io ho ordinato un libro, come faccio spesso, ho ordinato un libro. In questo contesto però mi è arrivato un pacco che chiaramente era un po' troppo grande per un libro solo e soprattutto pesava troppo. Quindi ho detto, ok, registriamoci, sarebbe stato meraviglioso. No, non potete capire. Vi lascio lo spezzone di quando effettivamente mi sono resa conto, perché ho premuto per spegnere e invece ho acceso. No. Mi sento male.
4: Poi a un certo punto come succede che incroci i social?
3: Ma allora, faccio ingegneria civile, conosco mio marito all'università e a due esami dalla laurea, tesi pronta, arriva il Covid. E quindi siamo tutti fermi a casa, trovo lavoro in un ufficio molto vicino a casa e chiedono specificatamente un ruolo che è esattamente quello per cui avevo dedicato la mia tesi. Comincio a prendere i miei primi stipendi fissi, divento economicamente indipendente e comincio a cercare tutti i libri che ho amato, che avevo preso in prestito dalla biblioteca, perché si può entrare in un portale e vedere tutti i libri presi in prestito nella storia, da quando si hanno, insomma, si ha il tesserino. E allora lì poi mi sono messa a dire, io questi libri che li ho amati, li voglio.
4: E li compro.
3: Esatto. Ed ero talmente orgogliosa di riuscire finalmente ad acquistarli che mi sono detta, ma c'è questa nuova applicazione in cui puoi fare edit, cioè puoi modificarlo già in app. Non devo registrare 3.000 clip e poi metterli insieme. Posso fare stop e riprendi, posso fare anche le transition. Cioè mi sembrava una cosa pazzesca. E quindi l'ho scaricato con l'idea di mostrare i miei acquisti. Ma guai a metterci il mio nome, perché a 26 anni al tempo, come i ragazzetti, TikTok, no dai. E quindi ho inventato la biblioteca di Daphne.
4: Perché Daphne?
3: Perché era il nome che mi ero sempre immaginata di dare a un'ipotetica figlia e quindi quella sarebbe stata la sua biblioteca. E mi emozionava molto l'idea. Poi mia figlia non si chiama Daphne, perché
4: infatti
3: oramai lo sento anche troppo.
4: Adesso che hai una figlia l'hai chiamata Daphne? No.
3: No, perché oramai lo sento troppo. Daphne tra l'altro poi è marchio, quindi non mi sembra il caso. E quindi di fatto poi è nato così, per una sincera voglia di divertirmi e di creare un qualcosa che fosse a dimostrazione dei miei acquisti, semplicemente. Dopo poche settimane, se non sbaglio, mi sentivo troppo ridicola e quindi a un certo punto mi sono detta, sei ridicola. E poco tempo dopo mio marito si rese conto che mi mancava proprio, ma non perché volessi arrivare da nessuna parte, ma perché mi mancava quel momento in cui io realizzavo qualcosa per me e per nessun altro. Io volevo quella cosa là. E lui mi disse, adesso lo riscarichi e ci metti pure la faccia, perché se lo fai bene. E 7 mesi dopo eravamo in 100.000.
2: Dopo un anno di continui, Meg, ma quando esce Hit? Meg, ma quando esce Hit? Meg, ma Hit? Ma Hit? Ma Hit? È uscito. È uscito. È uscito oggi. Quanto siamo esauriti da 1 a 10? 25? Ma non è il punto. Il punto è che finalmente io posso parlarvi di quella che è stata la mia visione nel 2023. Quando abbiamo preso in mano questa saga, io avevo subito capito che negli Edges volevo andare a comporre un'immagine che dicesse qualcosa della storia quando vista nella sua complessità e quindi nella sua tetralogia. Allora, il quarto libro io non l'ho ancora letto perché non è ancora uscito neanche in originale, però mi era bastato capire più o meno dove stavamo andando a parare. Quindi ora potete finalmente vedere più o meno la direzione che stiamo prendendo.
4: Ma invece quando ti sei resa conto, non che i numeri aumentavano, ma che stavi diventando un punto di riferimento per gli amanti della lettura, che credo che sia una cosa che per chi ama leggere sia incredibilmente gratificante.
3: Forse con le live di lettura, penso. Dopo aver raggiunto i 1.000 follower, eravamo ancora abbastanza dentro nella pandemia e vedevo tante persone che facevano delle live studio, si registravano mentre studiavano per tenersi compagnia. L'esigenza e il bisogno di compagnia era diventato talmente preponderante che anche digitalmente andava bene. Allora ho detto, ma perché non facciamo questa cosa anche leggendo? E quindi io accendevo la videocamera e leggevo con della musica in sottofondo, con una candela, cioè creavo proprio un'atmosfera e invitavo le persone a prendere un libro, a fermarsi e a usare il telefono per non usare il telefono. E la prima volta eravamo in quattro e credo di essermi resa conto della portata della cosa quando abbiamo raggiunto i 4.000 spettatori. E lì è stato una cosa inimmaginabile per oggi.
4: Voglio chiederti com'è stato l'impatto dei booktalker, poi è nato il termine del mondo del booktalking in generale, con l'editoria tradizionale. Com'è stato avvicinarsi? Come si sono avvicinati voi? Non è una cosa scontata.
3: Le case editrici inizialmente non vedevano... Vedevano in TikTok quello che vedevano negli altri social, e cioè una buona vetrina, una vetrina che però poteva arrivare fin lì. Invece TikTok ha dimostrato di essere una piattaforma completamente diversa, prima di tutto perché non è un social. Prima di tutto, è importante ricordarsi questa cosa, TikTok è una piattaforma di intrattenimento, non è un social, non ha l'obiettivo di collegare la gente che decide di seguirsi, né per te, tu raramente incontri gente che conosci, né per te finisce quello che l'algoritmo ha selezionato per te come interessante, quindi noi creator come obiettivo abbiamo quello di creare contenuti interessanti per finire né per te. La gente che ci conosce perché vuole avere una sezione a parte in cui compaiono solo le persone, ma è la sezione a parte a dover essere cercata. Instagram funziona al contrario, la bacheca principale è chi segui e poi devi andare invece nell'altra parte, quindi è questa la principale differenza. La seconda è che TikTok funziona a video ed è più difficile mentire a video rispetto a un post. Io faccio una foto di un libro, dico 5 stelle, bellissimo, fantastico, arrivo fino a un tot. Io faccio un video che sono disperata per la fine di un libro, la gente dice, caspita, ma perché questa reazione così impegnativa? Voglio scoprirlo anch'io. Quindi arriva molto di più. Mi stupisce addirittura che i reparti marketing delle case editrici non abbiano colto subito questa cosa. Ci hanno messo veramente tanto. Le prime case editrici a entrare, la primissima è stata Fazzi Editore, che è una casa editrice piccolina rispetto magari a tante altre, ma loro hanno creduto subito al potenziale di TikTok. E qualche mese dopo noi siamo arrivati a fare una cosa, parlo noi come booktalker in generale, che non si era mai vista prima in altre comunità, e cioè quella di avere una sezione dedicata in libreria, perché in libreria c'è la sezione booktalk.
4: E a un certo punto ti hanno fatto una proposta di quelle a cui non si può dire di no.
3: Esatto.
4: Cura tu una collana, è sì. Ovviamente la biblioteca di Daphne. È Rizzoli l'editore. Intanto, quando ti hanno proposto questa cosa, cosa hai pensato?
3: Che sono pazzi.
4: Ma è una bella responsabilità.
3: Sì, è nato tutto così molto in fretta e mi hanno detto, c'è qualche titolo che tu hai letto in lingua che ti piacerebbe portare in Italia?
4: Venisse tradotto?
3: Sì, e io ho risposto sì, ma questa cosa mi era già stata chiesta in passato, perché l'editore un po' ci prova, nel senso, se tu già conosci dei titoli forti all'estero, portiamoli. E invece poi mi ha detto, ma ti va di farlo tu, con un tuo marchio, come curatela tua, e lì mi sono un po' sentita svenire, perché mai avrei pensato di arrivare a fare questa cosa. È un po', dico sempre, è un po' quel sogno che non sapevo di avere.
6: Il primo libro italiano che entra a far parte della collana è finalmente qui e non vedo l'ora di aprirlo. Vi dico che mi è stato consegnato in verticale, cioè letteralmente me lo sono trovato così fuori dalla porta, e io sono certa che quando loro lo impacchettano in orizzontale. Quindi, quante sono le probabilità che questo testo sia messo bene? Chi potrà mai dire? Unboxing! Prima ancora di aprire questo pacco vorrei dirvi che lavorare con Giulia è stato un privilegio. Lei non solo umanamente è gentilissima, è carinissima, è una meraviglia di persona. Più il suo modo di lavorare ben combaciava con il mio, perché cuore, non è facile lavorare con me. Non è veramente facile lavorare con me. Io sono una iena lavorativamente e mi rendo conto che sia un incubo talvolta. E quindi niente, apriamolo e vediamo com'è questa meraviglia.
4: Però devo farti una domanda un po' amara. Qualcuno l'ha presa male quando... è stata annunciata una tua collana?
2: anche.
4: Sì. Cioè, c'è, ormai, cioè, tanto ormai c'è partigianeria in tutto, in sì. questo mondo.
3: Sì, perché purtroppo, allora, non ho mai pensato male di chi l'ha presa male, perché comprendo, loro vedono online una persona che fa la cretina online, ma spoiler, sono cretina pure fuori, e dicono, ma com'è possibile? Cioè, uno si crea un profilo, arriva al momento di avere 5 follower e poi gli danno l'occasione della vita che io devo studiare, farmi il mazzo e...
4: Quindi è una formazione diversa.
3: Sicuramente. E quindi una persona che arriva dall'esterno può tranquillamente non comprendere questa cosa ed è lecito. Quello che non è lecito è le 2 settimane di grandissima polemica che ho ricevuto, le minacce bruttissime, l'augurio di male... L'augurio di male a me e alle persone che mi stanno a fianco. Ho ricevuto messaggi talmente pesanti in quelle 2 settimane che io ero convinta che Rizzoli sarebbe tornata sui suoi passi. Avevo messo d'accordo tutti, TikTok, Instagram, Threads, YouTube, Twitter, tutti quanti erano d'accordo. Io non dovevo avere questa possibilità. Dopo 10 giorni circa ricevo una chiamata da grande capo, io lo chiamo così, insomma una persona che è sopra la persona responsabile del progetto. E mi sono detta, ecco, cioè, se io ricevo una chiamata da Enrico, cioè, non è la persona responsabile del progetto, è quello che sta sopra, e vuol dire che fanno un dietro front, anche se noi abbiamo già acquistato
4: quando
3: i primi
4: titoli.
3: Quando
4: vedi il nome sul telefonino.
3: Io sono quasi svenuta. E invece no, mi ha chiamato per chiedermi come stessi e per dirmi che loro erano ancora molto convinti, e quindi di prendere la cosa come era giusto che la prendessi, però di non preoccuparmi per loro, perché aveva intuito che io potessi avere questo tipo di ansia, insomma. E invece no, poi abbiamo annunciato i 2 titoli da cui stavamo lavorando dall'anno precedente, e il primo, quando l'ho acquistato io, aveva 300 recensioni, pubblicato in via indipendente in Francia, da un'autrice statunitense, e da poco ha venduto i diritti cinematografici e ha venduto la sua 2.000.000esima copia all'estero, chiaramente, però insomma. E l'altro titolo invece è rientrato nella top 10 dei titoli fantasy più venduti all'anno, quindi
4: direi che la risposta è questa,
3: è andata molto bene. Sì,
5: l'idea era che aprendo la pagina del libro è come se voi apriste una delle tante porte, risguardo di intro, risguardo di outro.
7: Guarda signorina, c'è il tuo nome qui. Oh mamma mia!
5: Questa lo sapete, questo oramai si sa. Vediamo cosa riesco a farvi vedere senza spoilerare troppo.
7: Cosa avete visto? Niente.
5: Vi basta sapere che ha colorato. La bambina e il drago è una storia che mi appartiene moltissimo, parla della mia infanzia.
7: Mamma mia!
8: Vieni qua velocissima. Fammi vedere. Prova a colorare tra 7 minuti. Ciao, vieni qui. Che bello che è.
7: Hai visto? Sì.
4: E invece Maggie scrittrice?
3: Lo fa nel tempo libero, che è poco. Nel tempo libero.
4: Beh, adesso
3: poco.
4: È una bimba piccola, quindi immagino che sia pochissimo.
3: Sì, no, adesso il prossimo titolo a cui sto lavorando è nelle note del telefono, in diverse note, buttato a pezzi, prima o poi riuscirà a vedere la luce, chi lo sa. E, è un titolo, cioè in generale, insomma, sono titoli nati nel tempo libero, sono titoli per bambini di diverse fasce. E quindi sì, mi diverte molto parlare con
4: piccoli.
3: Sì, sì, per lavoro leggo per ragazzi e adulti, e per passione mi piace tanto scrivere ai piccoli.
4: Ti sei mai chiesta qual è stato il segreto di tutto? Cioè, a un certo punto uno si guarda e dice, ma perché quello che faccio io ha funzionato, piace,
3: sì.
4: Ho un seguito che, ti ripeto, non mi riferisco ai numeri, ma alla credibilità, all'affetto. Ti sei mai fatta questa domanda e data una risposta?
3: Sì, credo che la risposta sia triplice. La prima è una questione che è forse la grande fetta, e cioè una grandissima fortuna. L'applicazione giusta nel momento giusto. 6 mesi dopo non avrebbe fatto la stessa cosa, 6 mesi prima non avrebbe fatto la stessa cosa. Quindi direi che un buon 50% se lo prende questo. Il secondo, e direi che un 25%, è il fatto che mi sia impuntata di essere pagata.
4: Questa cosa vorrei che tu la tatuassi su.
3: Sì, ma non era banale, nel senso che non
4: mamma
3: era banale.
4: Mamma mia,
3: Però Inizialmente le case editrici erano abituate a inviare i libri in PR, quindi, come dire, io te lo invio sperando che poi tu ne faccia qualcosa.
4: Se a te piace, ne parli.
3: Esatto. E invece io inizialmente facevo delle vere e proprie campagne, quindi lo mostravo quando lo aprivo nel pacco, lo mostravo magari durante la lettura con una sorta di ricreazione del momento di lettura, può essere, insomma, che poi lo chiamano momenti POV, e una recensione finale. Quindi facevo una campagna completa e inizialmente lo facevo gratuitamente. Poi pian piano sono arrivate le case editrici con delle pretese e dicevo ok, queste sono le mie tariffe. E poi il terzo probabilmente è stato il mio mostrarmi sempre molto naturale. Credo che quando ho cominciato io ci fosse necessità di vedere una ragazza che fosse proprio, non voglio dire poco impostata, perché sarebbe brutto dire che gli altri erano impostati, ma io mi presentavo esattamente come stavo in quel momento. Se io in quel momento ero in pigiama con i capelli sporchi, io accendevo la videocamera lo stesso. E forse le persone, in un periodo storico in cui eravamo tutti chiusi in casa e vedere la perfezione stonava tanto, forse in quel momento mi ha aiutato tanto questa cosa. Però ripeto, mi prendo un 25% di questo, sicuramente il 50% è la fortuna, momento giusto, app giusta.
4: Questa donna è stupenda, non hai chiamato tua figlia Daphne, però un nome bellissimo lo stesso, e quindi davvero seguitela, leggete, e poi c'hanno i fiorellini, ragazzi, hanno i fiorellini. La biblioteca di Daphne, Maggie Bulla, grazie Maggie per essere stata
3: grazie
4: con noi.
3: Grazie davvero, grazie. Grazie, grazie davvero, grazie a te.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: A quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
1: Però
0: sei brava, ci sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
6: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
7: Così?
6: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
7: Stai zitto!
8: Perché mi ha fatto riflettere.
7: Ah...
8: Ed è per questo che sono tornato.
7: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
8: Credo di averti violentato.
7: No, non mi hai violentata.
9: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.

0: Amici e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
1: Oh, finalmente inizia quella stagione in cui io vado in giro e Marianna Aprile no. Ciao Marianna.
2: Al palo. Ciao, buongiorno.
1: No, in onda, diciamo, non al palo, in onda.
2: Si sta Roma d'estate, è l'unica forse stagione dell'anno in cui Roma è veramente vivibile. Vero, caldo vero. A parte, quindi no, bellissimo. Dove vai, dici?
1: Ma
2: dove
1: veniamo
2: a fare Bellasio Watching?
1: No, per esempio stasera Santa Margherita con Vittorio Emanuele Parsi, Sole 24 Ore Talk, Santa Margherita, vedi?
2: Vabbè, quindi lavori.
1: È un
2: no,
1: po'.
2: Le vacanze, vogliamo sapere le vacanze.
1: No, le vacanze a casa. No? Cioè, chi come me è un avventuroso, le vacanze le fa a casa.
2: Con le sedande abbassate per far finta che sei ai Caraibi, quelle cose lì.
1: Guarda, io vado in Piemonte, le serrande abbassate sono un cliché piemontese notissimo, no? Cioè il tinello, poi mm-hmm. ci sono i signori e le signore che abbassano le serrande, ma non del tutto, per cui un po' si vede fuori e tu guardi chi passa, come in un film di Nanni Moretti, stupendo.
2: No, io ho ordinato una piscinetta gonfiabile da mettere sul terrazzo, mi voglio lasciare con questa immagine.
1: Che scena bellissima, tu e Luca Telese che fate i tuffi dal trampolino della piscina gonfiabile alla 7, stupendo!
2: No, a casa.
1: Io volevo dirti che grazie a te, va detto, ogni tanto dei meriti vanno dati, grazie a te noi quest'anno ad Amici e Nemici abbiamo avuto un primo ministro. Non quello che tu preferisci, non quella che tu preferisci, ma un primo ministro, un capo di un governo da Amici e Nemici, Mari.
2: Molto amico tra l'altro di quella di qui sopra. Sì, ma soprattutto ce l'abbiamo avuto perché ha fatto per la prima volta una cosa che nessun altro aveva fatto finora. Vedremo poi, qui in poi. Però ha nominato ministra un avatar, un'intelligenza artificiale, ministra per l'intelligenza artificiale, che con il compito di contenere la corruzione in Albania. Il primo ministro era Edi Rama, la ministra creata da lui si chiamava Diella. Hai presente la foto di Diella? Te la ricordi?
1: Vagamente. Noi sentiamo lui però, non lei.
0: Amici e nemici.
2: Cominciamo dalla ragione per cui abbiamo provato a invitarla, cioè la sua idea di trasformare l'assistente virtuale Diella in una ministra del suo governo. Ci racconti chi è Diella e come le è venuta l'idea, perché ha fatto molto discutere.
3: Ma si tratta di un avatar che è stato creato per fornire dei servizi pubblici in linea attraverso la nostra piattaforma nazionale e-Albania, dove praticamente i cittadini albanesi che vivono in Albania o all'estero possono avere accesso direttamente dal loro smartphone a 95% dei servizi del paese, cioè non hanno bisogno di andare a fare la fila per prendere delle carte necessarie per i loro affari con lo Stato. E così Diella ha servito quasi 1 milione di persone e ha fornito 36.000 documenti che sono siglati dal timbro digitale.
2: Però lei ha presentato questa iniziativa anche in chiave anticorruzione diciamo come un ulteriore passo nell'avvicinamento del suo paese agli standard anticorruzione dell'Unione Europea. Ci racconta bene perché, cioè in che modo Diella contribuisce al vostro avvicinamento all'Unione Europea?
3: Ma lei contribuisce già perché poi è stata coinvolta nel processo esattamente dell'integrazione europea per facilitare il trasferimento della key communautaire, che è praticamente il corpo legale dell'Unione, cioè tutta la montagna di leggi e di decreti e di regole dell'Unione, Si tratta di circa 4.000 e qualche centinaia di leggi che devono essere trasferite nel corpo legislativo del paese. E prima gli altri paesi che sono passati attraverso questo processo e anche i paesi candidati dei Balcani hanno dovuto investire tantissimo per creare un esercito di traduttori e di legali per riuscire a fare questo lavoro enorme, mentre Diella lo fa da sola.
1: Magari poi lo importiamo anche a Milano questo strumento. Io per il primo ministro Rama avrei due curiosità brevissime. La prima è, siccome lei è anche un intellettuale, un artista, le chiedevo, c'è anche una componente di provocazione intellettuale in questa scelta? La seconda curiosità è, quando vedremo l'Albania in Europa? Nell'Unione Europea?
3: Provocazione non direi, perché io son sicuro che il mondo va in questa direzione. E sono sicuro che è solo una questione di tempo che l'intelligenza artificiale faccia parte dei governi nazionali e anche dei parlamenti nazionali e così via. Sicuramente non per sostituire gli umani e non per sostituire il processo democratico e per sostituire gli eletti, ma per rendere il loro lavoro e per rendere il rapporto tra loro e gli elettori molto molto molto più efficace, molto molto più trasparente, e per esporre praticamente delle debolezze che sono gli umani che devono riparare per performare meglio. Per l'Albania dico solo questo: noi abbiamo un piano concordato con la Commissione Europea che prevede di finire i negoziati alla fine del 2027, e se tutto va come sta andando e noi finiamo i negoziati e la Commissione dà al Consiglio Europeo il parere positivo per ammettere l'Albania nell'Unione, ci vorranno anche due altri anni per la ratifica nei parlamenti nazionali. È un processo, è una procedura che ha preso poco questo tempo anche per altri. E se poi non ci sono delle sorprese, alla fine di questo decennio l'Albania sarà finalmente a casa sua.
1: Marianna, una degli ospiti più interessanti che abbiamo avuto quest'anno è una giurista importante, costituzionalista, è stata anche presidente della Corte Costituzionale, e noi spesso quest'anno, per la verità, abbiamo parlato di diritti, ma questa è stata un'intervista particolarmente significativa.
2: Sì, ma posso parlare di un aspetto molto laterale di questa intervista, poi vado sulla ragione che ci ha portato a invitarla, però quando abbiamo avuto ospite Marta Cartabia, io, parlo per me, ho scoperto una Marta Cartabia completamente diversa da quella che avevamo tutti imparato a conoscere quando è stata ministra della giustizia del governo Draghi o quando era in Corte Costituzionale, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, non solo perché insomma, la simpatia, l'ironia anche che traspare da come parla e da quel che dice sono stati una bella scoperta, perché mi ha confermato che, diciamo, le persone di valore, quando interpretano un ruolo istituzionale, passano sopra, diciamo, anche la loro naturale propensione e assumono un ruolo appunto neutro, istituzionale, rigoroso, e quando poi escono da quel ruolo si mostrano per come sono, e sono in genere una bella scoperta. Il contrario in genere non è una bella scoperta, non lo so. Tu come la vedi?
1: Come te, come sempre.
2: E allora, siccome è piaciuto a entrambi, consigliamo per quest'estate una lettura che sembra che è solo apparentemente impegnativa, in realtà è un piacere: Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, uscito per Egea e scritto appunto da Marta Cartabia, che ascoltiamo.
4: Amici e nemici.
5: Credo che ci sia da contribuire a un chiarimento sulla idea della democrazia. È un libro che non è rivolto soltanto agli specialisti, agli accademici, ai giuristi, ma vuole parlare a un pubblico generale. Sono temi di interesse generale, soprattutto dei più giovani, che mi pare stiano crescendo in un'epoca in cui c'è un po' nell'aria una intuizione o una percezione comune che la democrazia significhi elezione di chi governa e poi, una volta che le persone sono al governo, possono esercitare il potere senza condizionamenti, senza limiti, senza ulteriori, diciamo così, intralci, possiamo dire così. Non è questa l'idea della democrazia che è alla base della nostra Costituzione, lo dice chiaramente il primo articolo della Costituzione, che evidentemente riafferma l'idea della sovranità popolare, ma dice la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti prestabiliti dalla Costituzione. Ecco, a me pare che manchi un pochino, si sia un po' persa l'idea del limite nell'esercizio del potere. Siamo in un'epoca in cui c'è una forte concentrazione di poteri, non solo politici, ma sto parlando di un panorama internazionale, il libro guarda un po' oltre anche i confini italiani, in cui si concentra il potere politico, economico, finanziario, tecnologico nelle mani di pochissimi, e questo sta comportando un po' la perdita del senso del limite, che invece è essenziale perché il potere legittimamente scelto, eletto dal popolo, possa veramente portare al beneficio e al rispetto, diciamo, di tutti i diritti e i principi che sono scritti nella Costituzione. Questo è il tema centrale del libro, che viene affrontato, e viene affrontato anche analizzando il ruolo che alcune istituzioni previste nelle Costituzioni contemporanee, in particolare le Corti Costituzionali, svolgono proprio per custodire questa idea di democrazia più complessa della semplice elezione di un governante.
1: E adesso, in questa puntata speciale, specialissima, così De Franchi ci sgrida, una piccola pausa per il traffico, poi il meglio di un meglio. C'è stato un meglio, Amici e Nemici torna.
2: Meglissimo.
1: Traffico.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
6: Buonasera agli ascoltatori e ben ritrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per un veicolo in avaria si viaggia in coda fra Reggio Emilia, l'innesso con la 22 del Brennero in direzione Bologna, mentre verso Milano per traffico intenso segnaliamo code nei pressi di Fidenza. Code per traffico anche sulla diramazione Roma Sud della 1 fra Torrenova e il Bivio, con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È sempre il traffico intenso a provocare code a tratti sulla 14 Bologna-Ancona tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna. Infine segnaliamo che per incidente è chiusa la statale 9 via Emilia nei pressi della variante di Guardamiglio in provincia di Lodi in entrambe le direzioni di marcia. È tutto per il momento, ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.
7: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

0: e nemici.
1: Bentornati amici e nemici in questo meglio di questa stagione con Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Quest'anno abbiamo ricordato anche i 10 anni dalla morte di un leader politico straordinario, il matto dato ai liberali da questo paese, Marco Pannella, e lo abbiamo ricordato con una testimonianza molto sentita, molto vera, di una persona che è stata accanto a Marco Pannella in tutte le battaglie politiche fino più o meno alla fine. Emma Bonino.
0: Amici e nemici.
2: Intanto più passa il tempo, più ovviamente la figura di chiunque diventa un po' sfocata, salvo che in qualche episodio torna vivissima e con grande nostalgia da parte mia. Questo vale per esempio per tutta la discussione sulla giustizia, perché quello è stato un grande tema di Pannella, Tortora, i pentiti e quant'altro, e quindi mi è tornato vivissimo il ricordo di Marco Enzo e le iniziative a Bruxelles piuttosto che a Roma. Oppure la visita

0: questo tipo di analisi, che in fondo Pannella ha lasciato una eredità come fosse un virus liberal pannelliano che si è un po' inoculato in tanti partiti, ma non ha lasciato un'eredità unica. È d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo per questo, perché tutto dove vado, dove sento di ex radicali, magari adesso in qualche altro partito, ma insomma, questa cosa liberale, libertaria, non violenta, credo si sia insinuata in molte persone o in molti leader di partito.
2: Nel corso della sua vita politica, il Partito Radicale ha messo in piedi alleanze diverse a destra e a sinistra. Oggi questo tipo di strategia politica viene definita trasformismo e giudicata molto negativamente. Lei vede una differenza nel trasformismo di alcuni partiti di oggi e quella strategia dei radicali?
1: Sì, differenze ce n'è perché ci sono anche differenze di carattere, oltre che differenze di strategia politica. Marco era uno che sosteneva, e io con lui, che l'importante era l'obiettivo che perseguivamo, non tanto con chi. Ma questo abbiamo sempre fatto, la giustizia l'abbiamo fatta con chi pochi dei socialisti ha seguito il caso Tortora, la fame nel mondo fu fatta anche con democristiani, piccoli, Zamberletti e quant'altro. Queste sono le due cose più vivide che io ricordo di Pannella.
0: Secondo lei è ancora possibile sperare che ci siano partiti politici, movimenti politici capaci di coltivare nella stessa forza politica idee di libertà economica e tutela dei diritti civili, che era un po' la natura?
1: Non è che se è possibile o non è possibile. Io con lui pensavo che era assolutamente necessario. Questo è. Che poi si sia riuscita a farlo sempre o non sempre, questo non sta a me dire. Ma per noi, per me e per lui soprattutto, era un modo di essere, non impostato su questa o quell'alleanza di cui non gli importava proprio niente, ma sui temi che perseguiva, compreso ad esempio l'eutanasia, che adesso è diventata un po' più, virgolette, attuale, ma che era già attualissima. Credo che la prima proposta di legge fosse firmata a Loris Fortuna. Vabbè, questo è un altro punto che io ricordo con molta, molta evidenza.
2: Uno degli sport nazionali più recenti è quello di provare a dire che cosa avrebbe fatto Pannella davanti a questa o a quella battaglia. Lei ritiene abbia senso cercare di interpretare ex post per giustificare delle strategie politiche o delle posizioni, il pensiero di
1: No, non
2: Pannella?
1: capisco neppure la domanda, sicuri la risposta.
2: È la risposta migliore che potesse darmi.
1: Quindi non so cosa lei voglia dire, cosa pensa che io debba dire.
2: No, in realtà vado su una nota un po' più dolente forse, perché negli ultimi anni della vita di Pannella vi eravate allontanati. C'è un rimpianto che ha legato al pezzo di strada che avete fatto insieme?
1: No, io insomma, molte delle cose che abbiamo fatto insieme sono certamente un grande rimpianto. perché poi lui ha

0: abbia voluto allontanarsi e allontanarmi gli ultimi 2 anni, io questo non lo so, non lo saprò mai.
1: In conclusione, le posso chiedere qual è l'ultimo ricordo che ha di Marco Pannella?
0: Beh, bella domanda, perché dopo tutto quello che ho detto non c'è un ricordo, c'è un senso di qualche battaglia che mi è tornata in faccia più viva di quanto io avessi già dimenticato.
1: Io con un po' di emozione la ringrazio molto di essere stato con noi ad Amici
0: Niente.
1: e Nemici. Davvero grazie, e questa
0: Grazie,
1: puntata
0: grazie a voi,
1: è
0: grazie a
1: diventata molto
0: Marianna.
1: speciale.
2: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Grazie davvero,
0: Oh.
2: Emma, è stato un regalo enorme, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. È Marco Pannella che abbiamo ricordato il 2. Ti ricordi il 2 maggio? Che è successo? Vabbè, vado avanti. Abbiamo ricordato il 2 maggio in occasione appunto del suo 96esimo compleanno, ma anche a ridosso dei 10 anni della sua scomparsa. Era uomo capace di convogliare grandi passioni e soprattutto portatori di grandi passioni. Allora noi in quella occasione, tra le voci che abbiamo avuto per ricordare Pannella, oltre a quella di Simone Spezia, che con un certo Bellasio ha realizzato un vodcast per il Sole 24 Ore podcast che si intitola Marco, sai chi era Pannella? Lo trovate su tutte le piattaforme, ma abbiamo avuto l'onore, il piacere di ascoltare anche il ricordo che di Marco Pannella ha fatto lui, il Blasco, Vasco Rossi.
3: Sono tra i firmatari della petizione per una targa a Marco Pannella in Piazza Navona. Come minimo, ritengo Marco Pannella uno dei più grandi protagonisti della scena politica italiana. Certamente per me il migliore. Una persona onesta, un uomo sincero, duro e puro, che non ha pensato un attimo a disfarsi dei propri beni personali per dedicarsi interamente e completamente alla politica, alle sue battaglie civili, sociali, che ha combattuto fino alla morte. Le poche conquiste sociali che in questo paese bigotto sono state ottenute, le dobbiamo a lui. Una figura purtroppo irripetibile e irraggiungibile per il suo carattere forte, la sua grande umanità, la sua coerenza e i suoi altissimi ideali. Un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare. Grazie a lui sono iscritto al Partito Radicale dell'85 e per chi fosse interessato, lo dico una volta per tutte, io sono un anarchico radicale antifascista. Viva Marco Pannella!
1: Un Vasco così chiaro e netto sulle sue idee. E tutto sommato in politica chiaro e netto, appunto. Comunque, 2 maggio.
2: C'è il
1: Era il
2: GR
1: compleanno
2: che
1: di mia
2: incombe su
1: mamma,
2: di
1: era il
2: noi.
1: compleanno di. Restate lì, ascoltate GR24 e poi torna il meglio di Amici e Nemici.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
12: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà Come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
13: Sono le 21.
14: GR 24, il sole 24 ore.

0: Attentato islamista al Gay Pride di Berlino, ucciso l'attentatore. Guerriglia notava a Chiomonte 436 persone identificate, molte provenienti da Francia e Germania. Emergenza incendi senza fine tra il Gargano e il Molise, evacuate spiagge e campeggi. Ben ritrovati con GR24, la polizia dunque ha ucciso il presunto attentatore di Berlino, il 21enne Abdul Ballou, autore della corsa in auto sulla folla Gay Pride che ha causato un morto e 29 feriti. L'uomo era già stato condannato per atti di violenza, aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria nel 2025, di origine libanese ma cittadino tedesco dal 2022, era stato arrestato, rimpatriato, doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Identificate dalla polizia 436 persone per gli scontri di ieri alla protesta dei No TAV in Val di Susa, di cui una parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Le loro posizioni sono ora al vaglio sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista penale. Sale intanto a 126 il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine. Bologna blindata dopo gli scontri di lunedì scorso, oggi nuovo corteo organizzato al quartiere Pilastro dalla comunità marocchina sotto lo striscione Verità e Giustizia per Fakir, il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Assegnata al sindaco di Bologna Lepore la scorta dopo le minacce sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Valutare gli errori è nell'interesse della polizia, l'uso della forza deve essere controllato, ha detto oggi il cardinale di Bologna Zuppi. Torna la paura degli incendi sul Gargano, sentiamo.
1: Un vasto incendio sta devastando il Gargano tra Peschici e Vieste. Le fiamme alimentate dal forte vento stanno distruggendo ettari di macchia mediterranea e pineta, raggiungendo le baie di Zaiana e Manacora e arrivando fino alle aree a ridosso del mare. Per mettere in salvo i bagnanti è scattata l'evacuazione via mare. Circa 200 persone hanno lasciato le spiagge a bordo delle motovedette della Guardia Costiera e di imbarcazioni turistiche. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per offrire assistenza e un punto sicuro a residenti e turisti. Due Canadair, un elicottero della Protezione Civile, vigili del fuoco, volontari e mezzi dei comuni limitrofi sono impegnati senza sosta nel contenimento del rogo. Chiusa la circolazione la Litoranea, Vieste e Peschici e un tratto della statale 693 nel territorio di Cagnano Varano. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, parla di incendi con ogni probabilità di origine dolosa, appiccati in più punti. Alcuni roghi, alimentati dal forte vento di Libeccio, stanno interessando anche la costa del Basso Molise, evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari, chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
0: È tutto, ci risentiamo alle 22.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: amici e nemici.
1: Siamo tornati con questo meglio di una puntata speciale su tutte le cose che ci hanno colpito. Non ci stavano tutte ovviamente in una sola puntata, ma abbiamo fatto la fatica di scegliere quelle da riproporvi di questa stagione di Amici e Nemici. E ovviamente non potevamo che ricordare, no, anche l'evento, tra l'altro conclusosi da poco, dei mondiali di calcio negli Stati Uniti. Ora non parleremo del photobombing tentato da Donald Trump con i campioni del mondo spagnoli, non parleremo di quello, però parleremo comunque di mondiali grazie a una voce, no, che ci ha raggiunti proprio all'inizio di questo campionato.
2: Più che il meglio di sembra una puntata dedicata ai miei miti, e qui entriamo nel mondo, diciamo così, delle star dell'intrattenimento, e Diego Battantuono ci spiega perché questi mondiali
3: insomma parlare di questi mondiali è abbastanza difficile, perché ovviamente non c'è l'Italia, ma se anche fosse ci fosse stata, certo saremmo stati tutti più contenti. Però per me diventava un altro mondiale come la stagione da milanista che ho vissuto, cioè sempre con l'ansia di non arrivare, che non è bello, insomma. Cioè, se sei interista sei abituato a arrivare alle finali e poi perdere, però insomma almeno loro ci arrivano, qui sarebbe stato molto difficile. Potrebbero utilizzare perlomeno questi mondiali, ovviamente gli altri si divertono, però potrebbero dare un segnale in questi mondiali, oltre a mettere le telecamere sugli occhiali dell'arbitro, che mi sembrava una cosa di cui non sentivamo il bisogno. Potrebbero cominciare a punire un po' più severamente con dei cartellini le simulazioni, così che la gente dopo un po' smette di toccarsi la testa quando l'hanno toccato sulla spalla. E poi sarebbe un segnale, perché è un modo di pensare anche degli stessi cronisti, quando vedono uno che riesce furbescamente a prendere un fallo, dicono: però ha avuto questa giusta cattiveria, si vede che c'ha l'esperienza. E quindi a questo punto sembra, alle orecchie dei ragazzini, questa sembra l'idea più giusta da seguire. Poi se c'hanno anche i papà che gli insegnano come non pagare le tasse, alla fine diventa veramente prototipo di qualcuno che già vediamo in giro. Quindi questi segnali di miglioramento delle regole del calcio, perché le regole sono precise ma possono essere talmente interpretate che si falsano. Se poi le interpreti truffando, questa dovrebbe essere punita con un cartellino e dopo un po' non lo fanno più. E concludo dicendo che talmente sarebbe importante questa cosa, che se fossi un presidente di una squadra di calcio, quando faccio il contratto col calciatore metto la clausola obbligatoria che quando prendono dei cartellini per le risse, per le lamentele, per stupidità, gli costano dei soldi che vanno poi devoluti ai calciatori più giovani, a chi ne ha bisogno. Secondo me anche lì non vedremmo, visto che gli portano via i soldi, non vedremmo praticamente quasi nessun cartellino per proteste. Insomma, io ne ho dette due, anche perché sennò dura troppo questa cosa. Io volevo salutarvi, ho parlato poco del mondiale, ma anche perché c'è poco da dire, non è appena cominciato, quindi fare una valutazione delle poche partite che ho visto mi sembra un po' complicato. Ciao a tutti e grazie.
2: E dopo Diego Battantuono, che il 13 giugno ci ha raggiunto con questa riflessione, ma allora, tu, a te capita mai, Marianna Aprile, di avere una persona che dici: ma siamo separati alla nascita, abbiamo fatto la stessa vita, siamo cresciuti con le stesse letture, gli stessi ascolti, pensiamo le stesse cose, capita mai?
1: No, neanche con me stessa, figurati con un'altra persona. Però lo so che per te invece questa persona esiste, esiste. È effettivamente un fenomeno bizzarro quello che
2: molto bizzarro. Anche perché poi in realtà nella vita, stando ai suoi racconti, soprattutto in fase adolescenziale, scolastica, siamo stati molto molto diversi, eppure siamo identici oggi. Adesso io non so se per lui, spero che per lui possa essere una cosa positiva, per me lo è. Ascoltiamo Luca Bizzarri.
0: Amici e nemici.
4: Perché il sindaco di De Bibbia, Luca? Di cosa si tratta? Raccontaci.
5: Si tratta del racconto dall'interno della situazione carceraria, fatta però da una persona che non è proprio simile a me, ed è questa la cosa che mi ha appassionato di più. Usare le parole di uno che ha una croce celtica al collo e ne va anche fiero, di uno che quando uscirà adesso, credo verso fine giugno, dovrebbe uscire Alemanno e ha già detto che si schiererà col partito di Vannacci, per cui diciamo che non è uno con cui ho molto a che spartire, però su questo argomento è stato ed è, bisogna ammettere che lo è stato anche prima, molto attento. Alemanno è sempre stata una persona molto attenta alla situazione carceraria ben prima di finirci dentro, e questo gli fa onore e va dato atto a lui di questo. In questo momento lui sta raccontando, oltretutto racconta un padiglione carcerario, quello dove sta lui, che è considerato la Parioli dei carceri, i Parioli dei carceri italiani, e lì succedono cose tremende, figurarsi quello che succede dalle altre parti.
2: Luca Bizzarri, chi come me insomma, ha in te la prima voce che ascolta la mattina nel podcast
5: ti ringrazio
2: tuo, sa che ti dedichi moltissimo alla giustizia e alle carceri. Io vorrei che spiegassi semplicemente perché.
5: Ma per egoismo, perché credo che una delle carceri più sane e migliori poi creino un ambiente esterno alle carceri migliore e più sano. La politica continua a dimenticarsi delle carceri perché pensa, e forse anche giustamente, che non siano un argomento che porta voti. Comincerà a portarli quando la gente comincerà a capire che le carceri sono un posto, in questo momento sono un concentrato di delinquenza, e che chiunque entri in carcere ne esce più delinquente, per cui le carceri che abbiamo adesso sono delle scuole di delinquenza. Io ho parlato pochi giorni fa con un'ex direttrice del carcere Beccaria, quindi del carcere minorile, che mi ha detto una cosa agghiacciante. Mi ha detto: io adesso tutti i ragazzi che incontro, siano innocenti o colpevoli, devo fare di tutto per tenerli fuori dal carcere minorile, anche quelli colpevoli, perché una volta che entrano lì dentro escono decisamente peggiorati, tutti, perché quella è diventata una scuola di criminalità. Per cui noi stiamo, col nostro silenzio sulle carceri, addestrando i criminali che poi ci rovineranno la vita.
4: Ed è un addestramento che, diciamo, è anche un po' figlio del modo in cui parliamo di sicurezza, no? Penso, appunto, hai parlato del minorile Beccaria, penso al fatto che da quando è in vigore il decreto Caivano il sovraffollamento carcerario è un problema anche dei minorili, non lo era mai stato. Il modello italiano delle carceri minorili veniva copiato all'estero, quindi non avevamo il problema delle carceri minorili, adesso ce lo abbiamo. Però tu che, insomma, quotidianamente punti il dito sulle strutture anche del dibattito politico, ti chiedo per una volta di puntare il dito sull'elettorato, nel senso, se sappiamo, perché appunto in pochi ma si racconta che questo sistema, diciamo, solo punitivo e non riabilitativo produce più criminalità, se sappiamo questo, perché ci facciamo trascinare dai quei gettate la chiave, devono marcire in galera, dalla narrazione, diciamo, securitaria, che, diciamo, che non è un'invenzione di questi anni, insomma ce la portiamo dietro da un po', perché non ci interessa dei carcerati, posto che chiunque di noi può in teoria inciampare in un processo?
5: Diciamo che non ci interessa di nulla, non solo dei carcerati, è un problema che è a monte, che in una società che ormai è fatta da dodicenni, ci interessano i problemi dei dodicenni e quando siamo davanti a dei problemi li risolviamo come li risolverebbe un dodicenne, cioè con l'emotività. E quindi se arriva un signore che ci dice adesso rimandiamo tutti a casa e quelli cattivi li chiudiamo in galera e buttiamo via la chiave, cioè è la cosa che si direbbe a un bambino che ha paura dell'uomo nero in stanza, noi gli crediamo e gli diamo il voto. Poi è chiaro che non si possono fare entrambe le cose, non si può rimandare tutti a casa, anche perché mi viene da chiedere tutti chi, e non si può neanche buttare via la chiave, perché non abbiamo neanche il coraggio, ecco questo mi è interessante, non abbiamo neanche il coraggio di dire va bene allora ammazziamoli, almeno avessimo quel coraggio, no? di fare un bel referendum, rimettere la pena di morte e poi ammazzare tutti quelli che non ci piacciono, tutti. Non abbiamo neanche quel coraggio lì, sarebbe chiaramente una mossa terrificante, no? Tremenda, ma almeno risolverebbe il problema. Invece non abbiamo neanche il coraggio di fare quello. Noi cosa facciamo? Ci affidiamo a chi ci dice che ci pensa lui e ci pensa lui, come dire, nella maniera più meno impattante, cioè dicendoci tante belle cose, raccontandoci tante belle storie e poi le cose peggiorano e qualcuno se ne stupisce ancora.
2: Ascoltando il tuo racconto, il sindaco di Rebibbia, si capisce che non è soltanto la storia di Alemanno e soprattutto la storia diario di Alemanno detenuto, ma è una storia in realtà sulla politica italiana, sulla destra italiana, va indietro nel tempo, racconti appunto, si intrecciano molte cose. A partire da questa constatazione io volevo farti una domanda, diciamo, forse anche molto banale, ma che qui ogni tanto ad Amici Nemici facciamo a chi svolge delle professioni un po' complesse, con più facce. Ti vorrei chiedere che lavoro fai, nel senso di il comico, l'attore teatrale, però poi non hanno un amico e anche un editoriale al giorno. Quindi se tu dovessi spiegare a un ragazzo oggi, appunto a un dodicenne, che lavoro fai, come lo definiresti?
5: Io faccio l'attore e l'attore vuol dire tante cose. Nel lavoro dell'attore c'è anche un lavoro di scrittura, perché quando tu affronti un personaggio, in un certo modo dentro di te scrivi delle battute, scrivi delle azioni, scrivi delle reazioni. Quindi è sempre fare l'attore vuol dire mettersi nei panni di qualcun altro, quindi anche quando faccio il podcast o quando scrivo la copertina di Floris, quindi quando racconto la politica, cerco di mettermi nei panni di quelli che prendo in giro, per esempio, o anche di quelli che subiscono le angherie fatte da quelli che prendo in giro. È sempre un mettersi nei panni di altri, cioè sempre cercare un altro da sé che abbia un altro punto di vista rispetto a te. Alla fine è il lavoro dell'attore che è ampio, perché è sfaccettato e perché va da dare voce a un cartone animato a raccontare che cosa succede sotto casa tua.
1: Ok, mi candido ufficialmente a fare il Paolo Kessisoglu di Daniele Bellasio, però visto che di miti parliamo e visto che stiamo celebrando i regali che Amici e Nemici ci ha fatto, cioè la possibilità di dialogare con persone che ammiriamo, stimiamo da prima ancora di avere un microfono davanti, adesso ti faccio ascoltare il mio di mito.
6: Buongiorno, buongiorno, troppo, mi esalto, faccio il pavone, senti, grazie. Dimmi tutto,
1: ma noi
6: tutto.
1: Siamo assolutamente seri.
6: Adesso possiamo passare il gran tempo a farci i complimenti.
2: No, ma guardi che bellissimo, vero. È tutto vero. Cioè, Marianna di notte, lei credo lo sappia, no? Marianna di notte guarda le puntate passate di Un giorno in pretura. Io mi ricordo tutto. Cioè, è una cosa. Tra l'altro,
1: devo dire anche stanotte.
6: Ho dei fanatici, dei fan fanatici.
2: No, tra l'altro, ho letto, grazie a un appunto che ci ha scritto Giovanni Esperti, è la terza trasmissione più longeva di Rai 3, dopo il TG Egeo. Incredibile.
6: Sì, è vero. E questo però la dice lunga sulla mia età. Scatterei l'argomento.
2: No, perché sono tutte giovanissime come trasmissione.
1: La dice lunga sulla formula vincente che hai trovato.
7: direi fin dall'inizio, nel senso che veramente c'è un livello di identità e di coerenza in questa trasmissione che davvero poche altre possono vantare. Però appunto siete tornati mercoledì, tra l'altro siete tornati in prima serata con ottimi risultati. E però una domanda, Roberta, te la voglio fare, non faccio quella l'ipocrisia di darti del lei, diciamo del tu. E avete cominciato con l'omicidio di Nada Cella, un caso di 30 anni fa, e ti chiedo se cosa?
6: Un cold case, tipo molto un cold americano case,
7: esatto, come... ma funzionano più i cold case o diciamo quelle puntate di Un giorno in pretura in cui appunto magari ricostruite il primo grado di giudizio e poi ci lasciate lì ad aspettare i tempi della giustizia per avere anche l'appello?
6: Bello. Ma funzionano più, le puntate che funzionano meglio sono le puntate più leggere, quelle più che hanno qualcosa anche di divertente. Quelle sono quelle, le truffe, soprattutto se le truffe, se poi c'è un po' di sesso di mezzo, quelle sono quelle che funzionano meglio. Quindi le puntate poi drammatiche funzionano sempre, lo dimostra Garlasco, insomma. C'è sempre un caso che non è risolto fino in fondo, capito? Quindi si guardano molto volentieri. Io però voglio dire, volevo aggiungere, voglio approfittare di voi per dire una cosa. Noi abbiamo un problema, secondo me, che questo dilagare della cronaca nera mattina, pomeriggio o tarda sera, capito? C'è un'invasione che secondo me alla fine ucciderà Un giorno in pretura.
2: No.
6: Sì, statemi a sentire, perché Un giorno in pretura è una trasmissione ragionata, è una seguita passo per passo e non è da scoop, è una cosa dove tu devi ragionare e vedere. Una delle mie principali, delle nostre principali ambizioni è stato fin dall'inizio quello di costringere la gente a capire che si può guardare oltre quello che si vede, che non è solo l'apparenza, ma dietro l'apparenza ci sono dei grandi temi, dei grandi problemi. Cosa succede? Che il fatto che la cronaca viene trattata come chiacchiericcio non è più, è una realtà che ognuno si costruisce come vuole, fa sì che svilisca il momento del processo, dove tu sei chiamato, tant'è che prima noi abbiamo sempre più persone che non si vogliono far vedere, che dicono no, non voglio farmi vedere, che è la morte, perché quando tu vedi una persona che parla, la segui, se tu riesci a percepirne bene l'audio, vederne le espressioni, vederne le emozioni, cioè ti aiuta a capire una storia. Se tu vedi una faccia che non c'è, questa frase che diciamo sempre, mettiamoci, io ci metto la faccia, significa io dico il vero, io sono responsabile di quello che dico.
7: L'aumento di persone che diciamo che non autorizzano le riprese senza senza blerare, molto circo attorno ai casi, dico.
6: Perché c'è troppo circo intorno.
2: Io però sono più ottimista invece sul futuro di Un giorno in pretura, spiego perché. Intanto Un giorno in pretura fa servizio pubblico nel proprio al cuore del servizio pubblico, perché i processi penali devono essere pubblici, è una forma di garanzia importantissima per tutti. E in più perché poi agli italiani gli aspetti giuridici, perché Un giorno in pretura è anche una trasmissione che ogni tanto ha degli elementi di tecnica giuridica, cioè vengono spiegate alcune cose, e queste tematiche agli italiani non dispiacciono. Volevo chiederle, per esempio, che se ritiene che Un giorno in pretura possa un po' essere una trasmissione madre nei confronti, per esempio, del grande successo di Indagini di Stefano Nazzi, che è un podcast che ha un qualche elemento di similitudine in questa voglia di spiegare il diritto e il rapporto tra diritto e pubblicità del processo.
6: Ma certo, sicuramente Un giorno in pretura, voglio dire, viene poi guardata da tutti come si chiama, i programmi di cronaca, di cosa, con grande attenzione, e si prende sempre delle cose da un giorno in pretura, però un po' si cannibalizza poi, secondo me, un giorno in pretura, perché un giorno in pretura è costretta dal suo stesso stile ad essere molto minuziosa. Ad essere molto
7: meno spettacolarizzante.
6: Spettacolarizzante, esatto, esatto.
8: C'è Marco e che quindi ci dice, mi scusi se la interrompo, ma è troppo bella ed è una cosa che ho pensato anch'io. C'è Marco che ci scrive che per un giorno in pretura io svalvolo quando le puntate su un caso sono due, che è il caso questo specifico partito mercoledì. Anche io stesso alla fine della puntata ho detto no, alla prossima.
7: Bisogna aspettare.
6: Ha ragione anche lui, ha ragione assolutamente, e anche noi lo sappiamo. Però delle volte, appunto, delle volte appunto per non sacrificare la storia siamo costretti.
8: Beh, ma qui Roberta Petrelluzzi, un giorno in pretura, l'unica trasmissione che è talmente importante che ha superato l'abolizione della stessa cosa che riguarda la trasmissione, cioè la pretura. Roberta Petrelluzzi, che è in onda per tutta l'estate, credo, no?
1: Sì, mercoledì prossimo, tra l'altro, si occuperà di un caso pazzesco, te lo ricordi il padà della Folgore a Pisa, morto nella base, esatto, Emanuele Scieri, si occuperà proprio di quel caso lì, perché appunto il processo si è concluso e ovviamente i processi si concludono davvero solo quando vanno a un giorno in pretura, settimo grado di giudizio.
8: Quest'anno abbiamo avuto veramente un grandissimo onore per parlare di tante cose. Ovviamente lui è notissimo per Sanremo, ma è stato tantissime cose. È scomparso l'8 novembre dello scorso anno. Tu hai anche un ricordo, non so se si può dire.
1: Ma sì, si può dire, perché ho avuto il piacere e l'onore di condividere il palco con Beppe. Io ho detto quella frase. Dirige l'orchestra, il maestro Beppe Vessicchio, cioè l'ho detta, capito? L'ho detta davanti a un sacco di persone, non era il palco di Sanremo, ma era la sua orchestra, era il suo sorriso, la sua barba e soprattutto a un certo punto un boa fucsia di piume di struzzo e degli occhialoni da clown sopra il suo immancabile smoking con il papillon. Vessicchio è stato tante cose, tra queste anche una persona di rara simpatia e autoironia. Ci siamo divertiti tantissimo, è stato bellissimo averlo ad Amici e Nemici.
0: Amici e Nemici.
9: Io sì, ho fatto concerti in uno stadio con Rocky Mille, è una band, diciamo, di mille musicisti, che anzi quasi sempre sono di più, e quindi era necessario lo stadio per accogliere loro, diciamo, fondamentalmente lo spazio per poterli far esibire, ma io sono molto diciamo contrariato da questa cosa, che questa formula crea la star, perché ovviamente più è lontana la stella, no? E più è in qualche modo imprendibile. Ecco, gli americani ci hanno abituato, no? Che scendono dalle scale, dall'alto, lontani, intoccabili. Il tappeto rosso deve creare quella distanza. E secondo me, però, questa è un'esasperazione, perché la vita del musicista è la vita come tutti gli altri, dovrebbe cantare tutti i giorni, non può riunire in uno stadio migliaia di persone e poi per il resto del tempo aspettare l'occasione. Secondo me questa è una distonia nel linguaggio. Un po' di anni fa De Gregori dopo aver fatto le sue tournée in spazi ampissimi, perché ha un grande seguito, aveva organizzato per i suoi fan, ma per il pubblico in generale, ecco, diciamo, un 30 giorni di esibizioni in un teatrino da 200 posti sotto una chiesa qui a Roma. E io sono, quando l'ho saputo, ho chiamato Francesco e gli ho detto che la trovavo una cosa bellissima. I suoi fan hanno potuto, era tutto esaurito ovviamente nell'arco di un giorno, se si sono venduti tutti i biglietti, ma lui ha fatto proprio un regalo alle persone che lo seguivano. Lui per forza di cose ha bisogno di spazi grandi, non fa gli stadi di solito, però diciamo ha bisogno di spazi grandi, ma quella circostanza ha dimostrato il suo attaccamento a quello che fa, e a chi lo segue. Quindi i suoi fan hanno potuto vederlo da una distanza ravvicinata in una veste assolutamente intima, perché poi di intimo non c'è nulla in uno stadio. E credo che sia un modo per stabilire che se il mercato determina questa condizione, ma l'uomo, l'artista, non è lontano, ecco, dalla sua origine e dalla volontà di una comunicazione persona a persona.
8: Grande Beppe Vessicchio. Marianna, peraltro questa cosa che hai detto, dirige l'orchestra, chissà, non è che l'anno prossimo, invece che Amici e Amici,
1: dirige l'orchestra Sanremo, capito? Non potrò mai farlo.
8: Vabbè, ma lo fai dire al tuo co-conduttore, non io, non Sanremo è troppo.
1: Ma io sono figlia di La Sette.
8: Ah, giusto. Vabbè, allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi e ringraziamo in regia Carmelo Lauricella, la mitica squadra di Amici e Nemici, Jacopo,
1: pausa,
8: De Franchi, Giovanni Esperti, grazie a Maria, tutto attaccato, Dragani, stavolta lo dico io, ci vediamo in giro, ma ultima parola a Marianna Aprile.
1: Ultima parola, Daniele Bellasio, credo che la possiamo dire insieme, ed è grazie.
8: Grazie.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 27 luglio. Giornata che risulterà soleggiata e più calda, soprattutto al nord e sui settori tirrenici. Isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. Al sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e in Puglia. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno, dalla co-conduttrice
2: Carla Moreni, buonasera.
1: E poi questa sera abbiamo con noi una contralto veneziano, Sara Mingardo, che ha pubblicato un nuovo disco per Stradivarius. È praticamente un disco con Brahms e Mahler, Autumnal Gold, ed è praticamente qualcosa che va ascoltato, una piccola rivelazione, insomma, questo disco.
2: Eh sì, un dono prezioso, con Danuska Vashkevich alla viola e Aldo Orvieto al pianoforte, e con il bonus di una vera perla, un saggio di ben 104 pagine firmato da Quirino Principe, il nostro Quirino Principe, che ci porta in questo oro autunnale di Brahms e Mahler.
1: Buonasera Sara.
3: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Ma grazie a lei di aver accettato, grazie tante, e soprattutto grazie di aver fatto questo disco per Stradivarius.
3: Beh, insomma, diciamo che è un po' un privilegio per me, quindi sono io che ringrazio chi ha avuto l'idea e chi ha realizzato il progetto, perché queste non sono cose facili da fare in Italia, quindi sono sogni che si avverano, ecco.
2: È vero, sogni che si avverano, perché è un repertorio insolito anche per una cantante italiana, Vier Ernste Gesänge, Die Zwei Gesänge per contralto, viola e pianoforte, e ovviamente Rücket Lieder di Gustav Mahler, cioè è un repertorio un po' di nicchia, un po' che richiede un certo specialismo, un certo orientamento della voce. Ce li racconti?
3: In realtà io faccio cose strane da quando mi è possibile. La voce grave è privilegiata in questo senso, in questo tipo di repertorio, perché Mahler non scrive niente di brutto per il contralto, Brahms scrive solo cose belle per il contralto. Per il resto nella vita ho sempre scelto di fare cose che probabilmente agli altri non interessavano più di tanto, ma la musica tedesca è sempre stata un sogno per me, proprio fin da bambina, quando ho cominciato il conservatorio con il pianoforte, Bach era una cosa difficilissima da suonare ma bellissima da ascoltare, quindi pur non essendo io pianista insistevo. E poi tutto il repertorio tedesco, cioè chi più ne ha più ne mette. Io ho un debole, se mi dicessero, guarda, io ho avuto un piccolo incendio in casa qualche anno fa e la prima cosa che sono andata a tirare via, a salvare, diciamo fra virgolette, sono stati proprio i Lieder di Mahler, tutto Mahler, Bach, quello che potevo, e quindi ho fatto le mie scelte già, come si dice, no? Se dovessi portare qualcosa in un'isola deserta.
2: L'isola deserta, esatto.
3: Questo è quello che succede.
2: Bello, Bach e Mahler. E perché nell'isola deserta ce li portiamo?
3: Ammesso e concesso che si possa ascoltare musica nell'isola deserta, perché sono brani perfetti. Io penso che tante volte si dice non esiste la perfezione, invece esiste la perfezione. Bach ne è un esempio straordinario. Mahler scrive delle cose che sono, e come dice a volte mia figlia, serenamente malinconiche, cioè si ascoltano senza soffrire, sono tristi però fanno bene all'anima, non so come spiegare questa cosa, cioè io mi piace, mi certo. Fanno bene alla testa, mi fanno bene al cuore, mi fanno bene al corpo proprio.
2: Ecco perché il titolo, sì. L'oro dell'autunno.
3: Esattamente.
1: Senta, Sara, lei ha lavorato molto con Claudio Abbado, ce ne può dare un piccolo ricordo, magari qualcosa che vuol tirar fuori dal bagaglio proprio così della vita?
3: Dal bagaglio, cose. Allora, io ho conosciuto il maestro Abbado una trentina d'anni fa, 35 forse, e ho conosciuto il Claudio Abbado un po' avanti con l'età, perché si racconta che il maestro Abbado fosse severo all'inizio della sua carriera, no? Un po' a volte poco trattabile, eccetera. Io ho conosciuto un maestro Abbado molto simpatico, Ci siamo divertiti a prendere in giro Ermanno Olmi durante un hotel a Salisburgo, perché facevamo degli scherzi e lui organizzava degli scherzi.
2: A Ermanno Olmi? Al regista?
3: Sì, esattamente.
2: E che scherzi gli facevate?
3: Non lo so, per esempio, Ermanno Olmi aveva deciso che in questa isola di legno molto bella, durante il duetto del primo atto, Desdemona e Otello si allontanano, Domingo e Barbara Frittoli si allontanavano salendo la cima di questa grande isola di legno, un'isola diciamo immaginaria, no? Di legno, con questa scalinata bellissima, e siccome guardavano verso il fondo del teatro, non verso la platea, mi ha fatto organizzare, dunque io ho organizzato una scala enorme dietro questi archi che finivano la scena, diciamo, sul fondale, e uscivo con una stellina di quelle scoppiettanti del Capodanno, non so se avete
1: sentito,
3: vestita da diciamo da Diana della caccia, ma con tutta una serie di cose intorno organizzate
2: per il finale, il primo atto dell'Otello, cioè il finale, il primo atto dell'Otello con le lucine dell'ultimo dell'anno.
3: Esatto, con la povera Mingardo che usciva, e continuavo a dire: guarda che se li mandano via, poi la produzione me la paghi tu, dice, e lui mi diceva continuamente: guarda che non ti mandano via, ci sono io dietro, tranquilla. Ma questo era uno dei tanti, in quella produzione abbiamo fatto veramente di tutto, e tutto quello che gli passava per la testa. Quindi io ho conosciuto quel maestro Abbado,
2: certo.
3: E quello che non nessuno di noi può dimenticare è il sorriso. Questo sorriso travolgente, invitante, ammaliante, ci sono migliaia di aggettivi da poter usare, che, dico la verità, quando non c'è stato più, si è portato via una parte di me e di noi, di tutte le persone che erano abituate a lavorare con lui. Secondo me hanno perso una parte.
2: Certo, certo. Allora gli dedichiamo questo terzo lead dai Vier Erste Gesänge di Johannes Brahms, O Tod, wie bitter bist du. Sara Mingardo, contralto, Aldo Orvieto al pianoforte.

0: impeccabile, oserei dire.
1: Beh, la ringrazio. Io credo che la musica faccia veramente tanto. A volte io dico è un po' presuntuoso pensare di poter, diciamo, far bene questa, cantare bene questa musica. Noi ci proviamo, io ci provo in buona fede. Naturalmente c'è sempre quel qualcosa di, però io sono molto consapevole del privilegio che ho avuto, che ho tutti i giorni nel fare questo tipo di lavoro, se lavoro si può chiamare. Quindi quando mi capita di poter fare qualcosa che amo particolarmente, ripeto, sono molto consapevole della fortuna, ecco, che ho. Quindi,
2: e per me è una fortuna ascoltarla, Sara Mingardo, sempre.
1: Grazie.
0: Beethoven diceva che la musica è al di sopra di ogni filosofia, forse aveva ragione, insomma. Così scrive nei quaderni di conversazione.
1: Sì, è una, diciamo, è un momento nella vita di tutti noi che non dovrebbe mai mancare, nella vita dei bambini, nella vita dei giovani. Noi purtroppo siamo culturalmente, pecchiamo un po' sotto questo punto di vista, purtroppo, perché porta bellezza, abitua alla bellezza, insegna alla bellezza, non so come dire, il maestro Abbado diceva è un po' come l'acqua, no? Non possiamo non bere, dovremmo tutti bere qualche cosa di questo genere, ma come si fa? Purtroppo non è possibile. È un momento in cui le persone non hanno colore, non hanno lingue, non hanno religioni, non hanno... siamo veramente tutti uguali di fronte a questo, ed è un momento magico, dovrebbe essere sfruttata questa cosa, invece purtroppo certo. Viene un po'...
0: Bene, linea alla regia, cara Sara Mingardo, cioè, dobbiamo cedere questo momento, ci riascoltiamo tra qualche minuto.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati, non si registrano al momento particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria dello Stivale. Parliamo dunque della 32 Torino-Bardonecchia per lavori. L'autostrada resterà chiusa a partire proprio dalle 22 fino alle 22.30 fra Rivoli e Avigliana Est in direzione Bardonecchia. Resterà inoltre chiusa fra le 23.45 e la mezzanotte 15 tra Chianocco, Bussoleno e Susa Est, ancora una volta in direzione della Francia, e sempre per lavori la 32 resterà chiusa anche a partire dalla mezzanotte e mezza fino alle 4.30 di domani mattina fra Susa, Autoporto e Ux Ovest. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
3: Musica maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno e la co-conduttrice
2: Carla Moreni.
0: I microfoni di Radio 24, siamo con Sara Mingardo, un contralto di Venezia, veneziana, che ha pubblicato un nuovo disco da Stradivarius con brani di Brahms e di Mahler, questo autunno d'oro, diciamolo in italiano.
2: Autunno dorato, Brahms e Mahler, questo...
0: Dorato, insomma.
2: Che si riflette in fondo nel timbro, nel colore della sua voce. A noi piace sentirla parlare in tedesco, nell'accento meraviglioso di questi canti, ma ci piace anche il suo accento veneziano.
1: Purtroppo questo è difficilissimo da togliere.
2: Non se lo tolga, non se lo tolga. È un privilegio. Ci racconti della sua Repubblica. Formazione. Nasce a Venezia, dove studia al Conservatorio Benedetto Marcello sotto la guida di Franco Ghitti, e poi completa i suoi studi all'Accademia Chigiana di Siena. Dopodiché nel 1986

0: senza nessuna aspettativa per me. È andata bene e a un certo momento il maestro del coro spingeva perché io me ne andassi, il maestro Lozer, che è stato una delle ispirazioni maggiori della mia vita. Il maestro Ferruccio Lozer, che purtroppo non c'è più, era un maestro del coro illuminato.
1: Lo ricordiamo con piacere, i maestri del coro spesso passano un po' in sordina, ma a noi piace valorizzarli.
0: Bene, perché lui era veramente, insomma, una persona speciale, un musicista speciale. E niente, poi da lì ho dovuto un po' scegliere, o dentro o fuori, mi è stato detto, per darmi una mano, credo, certo. Io, perché io ero, non avevo già più i genitori, ero giovane, relativamente giovane, diciamo senza soldi da parte, ecco, questa era la chiave. E quindi buttarsi un po' nella mischia così per me era un po', però insomma, dai e dai e dai, l'ho fatto. E io credo di essere, la fortuna che ho avuto io nella vita è stata quella di incontrare tantissime persone speciali, veramente tantissime.
1: Ma infatti, esatto, noi leggiamo qui l'elenco dei direttori con i quali ha collaborato e ci sono tutti, cioè sono gli filologi, Alessandrini, Ivor Bolton, Cecciun, Colin Davis, Gardiner, Shahin, Minkowski, Riccardo Muti, Roger Norrington, Trevor Pinnock, addirittura Maurizio Pollini, quella poche volte che ha diretto, e poi torniamo a Rousset, Jordi Savall, ci sono tutti, Jeffrey Tate.
0: E quindi cioè, da queste persone si impara tantissimo, ovviamente, veramente si impara moltissimo. E l'altra fortuna che ho avuto è stata quella di poter scegliere sempre il repertorio che a me piaceva fare, perché io sono partita come rossiniana, diciamo, perché quello era quello che si imparava al conservatorio.
1: Esatto,
0: no?
1: La voce di contralto canta Rossini.
0: Esatto, quindi per quello Cenerentola, poi insomma Italiani in Algeri, Tancredi, tutte le cose, Pietra il Paragone, Demetrio e Polibio, eccetera. E poi mi sono veramente innamorata follemente di Monteverdi, che secondo me è veramente...
2: Come si fa a non amare Monteverdi?
1: Esatto.
2: Come si fa a non amare Monteverdi?
1: Infatti siamo stati in silenzio e ci siamo guardati, Armando, torna a Dio, perché
2: un contrario che ama Monteverdi è una cosa naturale, insomma, però...
0: non è mica vero, perché io per esempio tante volte mi sono sentita dire: ma tu non farai mai niente con questa musica, invece...
2: No.
0: Queste cose che uno non può controllare, no? E quindi non, è stato proprio, non lo so, un passaggio naturale. Bach era, cioè, la passione San Giovanni, secondo me, tocca tutti i massimi livelli, quindi cantare le due aree della passione è già una fortuna. Poi uno dice: vedi Napoli e poi muori, per me era lo stesso un po' musicalmente, no?
2: Canta Bach e poi muori, insomma.
0: Sì, però poi la seconda di Mahler con Chung, dico: va bene, accanto questa e poi posso morire. E poi tante cose andavano avanti così, insomma.
2: Sì, però stia in vita, perché...
0: Sì, no, per carità, ma si dice, no, a volte. E quindi io credo di essere una persona più fortunata che io abbia mai incontrato nella vita, perché ho fatto esattamente quello che speravo di poter cantare. Quindi...
2: Senta, una domanda un po' indiscreta: se lei dovesse scegliere un musicista fra tutti, quello da tenere nel cuore assolutamente, quello che salverà nel caso di un particolare, di una scelta estrema?
0: È una domanda difficile.
2: E lo so che è difficile, ma ce la deve dire il musicista,
0: allora,
2: del suo cuore.
0: Allora, te lo dico, è sicuramente Bach.
1: Johann Sebastian Bach, va bene, ci allineiamo, Armando.
2: Ma non possiamo che allinearci, come dobbiamo fare? Di fronte a Bach ci inginocchiamo e basta.
0: Esatto. Esattamente. Bach perché lo canto io, perché se potessi cantare qualcosa di Mozart forse salverei anche Mozart. Però
1: è vero, ma Mozart aveva costanze, e costanze non era un contralto, purtroppo.
0: Esattamente.
1: Peccato.
0: Quindi pacienza, per la prossima.
1: Forse possiamo lanciare
2: un brano, Carla?
1: Di nuovo da questo nuovo disco di Sara Mingardo, recentemente uscito per l'etichetta Stradivarius. Abbiamo questa volta un brano Die Rückert Lieder di Gustav Mahler, Ich atmet einen Linden Duft.

0: E mentre questo contralto se ne va, c'è un'ultima domanda, Carla, gliela fai tu?
1: La teniamo qui il nostro contralto e vogliamo sentire da lei, dalla sua viva voce, dove la possiamo ascoltare prossimamente.
2: Oh beh, io in questo momento direi che vorrei ricordare soltanto il corso che farò in Accademia Chigiana alla fine di agosto, per dare un po' di spazio ai giovani e spero che molte persone verranno lì ad ascoltare i concerti, non solo dei maestri ma anche dei ragazzi, che questo è molto importante, poi il resto si vedrà.
1: Beh, la Chigiana è un'istituzione prestigiosa, sì. È bello portarci lì, proiettarci lì, in qualche modo ci proiettiamo sul futuro, no? Guardando
2: sì,
1: i giovani.
2: Esattamente, esattamente.
1: Le voci di domani.
0: Senta, è stato bellissimo incontrarla, seppur al telefono, e sentire la sua voce, sentire le sue registrazioni, e purtroppo il tempo è sempre un tiranno, se ne va, se ne va.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a lei,
2: Cara Sara Mingardo. Grazie.
0: A questo punto c'è il cordiale saluto di Armando Torno, che dà appuntamento domenica prossima, e per il mese di agosto ricordo, come tutti gli agosto, che la trasmissione non va in onda alle 21.30 ma alle 22. A risentirci, cari ascoltatori, domenica prossima.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Sono le 22.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Furgone sulla folla, Gay Pride di Berlino, ucciso l'attentatore, incendi in Spagna e Francia, 320.000 persone evacuate. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria. Il giorno dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città è sotto shock, colpita mentre celebrava le libertà nella diversità. Dopo intense ricerche, la polizia ha ucciso il 21enne Abdel Ballou, sospetto responsabile dell'attacco. A quanto si apprende, gli agenti avrebbero fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau. Nuovo corteo oggi per Fakir Abderrahim al quartiere Pilastro di Bologna, organizzato dalla comunità marocchina, che continua a chiedere verità e giustizia per il 42enne morto durante un fermo di polizia. Al sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata intanto assegnata la scorta per le minacce ricevute dopo aver denunciato il comportamento degli agenti. 325.000 persone sono state costrette a fuggire dalle loro case in Spagna e in Francia a causa degli incendi nei due paesi, sia nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 km dalla città e la situazione potrebbe peggiorare, sia in diverse altre regioni spagnole. Identificate dalla polizia 436 persone per gli scontri di ieri alla protesta NoTav.
13: 450 identificati, quasi 130 agenti feriti tra poliziotti, carabinieri appartenenti alla Guardia di Finanza, nessuno tra gli operai, ma ingenti danni al cantiere. Una prima stima fa sapere Telt, la società italo-francese incaricata della realizzazione dell'opera, di circa 1 milione di euro. E questo è il bilancio dell'assalto da parte di un migliaio di antagonisti avvenuto al cantiere della TAV a Chiomonte in Val di Susa. E mentre il movimento NoTav in un comunicato parla di una grande giornata di lotta, la condanna dei partiti è unanime, anche se non si placa lo scontro politico con il centrodestra che accusa parti del centrosinistra di tollerare le frange violente di alcuni movimenti. Mentre c'è rabbia tra i sindacati delle forze dell'ordine, il segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia, Walter Mazzetti, parla di ennesima sconfitta dello Stato. Dopo 20 anni siamo ancora qui a contare feriti e punta il dito contro la politica, incapace a suo dire di mettere le forze dell'ordine in condizione di difendere e di difendersi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
11: È tutto, ci risentiamo alle 23.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
7: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. La bellezza può anche essere strumento di emancipazione e cambiamento sociale, e quando il consumo incontra la solidarietà nascono progetti bellissimi in grado di creare davvero un impatto positivo, come il primo salone sociale d'Italia inaugurato da L'Oréal a Milano. Noi c'eravamo, vi raccontiamo tutto tra pochissimo. E poi, come sempre accade, quando esplode un fenomeno di consumo, esplodono anche i prodotti o i servizi collegati. Allora, sulla scia del boom del resale nella moda, la rivendita di capi e accessori usati sulle piattaforme dedicate alla moda cosiddetta pre-loved, da Vinted a Vestiaire Collectives, solo per citare le più famose, vi raccontiamo Resellify, startup italiana che permette di trasformare ogni acquisto in un guardaroba digitale da cui rivendere i capi con un solo click sui vari marketplace. Focus sui trend dedicato invece alla tendenza che fa dell'imperfezione, delle asimmetrie e della rottura degli schemi il proprio punto di forza in un'epoca dominata dalla sovrastimolazione guidata dagli algoritmi.
8: Avevo 12 anni e la mia passione era andare dal parrucchiere.
9: Buongiorno.
8: Come aprivo la porta, un odore speciale mi riempiva le narici.
9: Come va?
8: Un misto di lozioni, lacca, acqua di rose, shampoo.
7: È stato inaugurato a Milano il primo salone sociale d'Italia, parte del progetto Beauty for a Better Life, frutto della collaborazione tra L'Oréal Italia, Fondazione L'Oréal e Casa dell'Accoglienza Enzo Iannacci del Comune di Milano, la più grande struttura d'accoglienza pubblica in Europa, cogestita insieme ad una rete di associazioni tra cui Fondazione Progetto Arca. Il salone offrirà servizi di taglio e acconciatura gratuiti a persone in difficoltà, con l'obiettivo di aiutarle a ritrovare la propria autostima e migliorare il proprio benessere. L'Oréal Italia punta a raggiungere 1000 beneficiari in un anno. Il primo salone Beauty for a Better Life è stato lanciato dal gruppo cosmetico leader nel mondo a Parigi nel 2021, ne sono seguiti altri 4 in Francia, nel 2024 è stata la volta di Madrid, ora Milano. Ecco che cosa ci hanno detto all'inaugurazione Simone Targetti Ferri, direttore sostenibilità di L'Oréal Italia, e Silvana, una delle parrucchiere che opereranno nel salone.
10: Abbiamo voluto trovare il giusto partner. Quando abbiamo trovato Arca, progetto Arca, per noi è stata una rivelazione. C'era la possibilità veramente di essere vicino ai beneficiari e alle beneficiarie in questo caso. Quindi siamo arrivati veramente con un'idea di creare un impatto facendo quello che sappiamo fare bene, ossia un salone di bellezza. E quindi ci siamo detti è il momento giusto per fare questa scelta. Per noi è un esperimento, ci crediamo tantissimo, vogliamo quest'anno cercare di arrivare a 1000 beneficiari in un anno, quindi è un numero importante, è un numero che abbiamo studiato a tavolino, ma è un numero che sicuramente riusciremo a toccare grazie anche la collaborazione appunto delle NGO, del Comune di Milano e di tutto quello che possiamo fare sul territorio, quindi tanto lavoro, tanto valore e tanto impatto sociale, che è quello che ci piace fare, dobbiamo fare e ci viene anche bene fare.
7: Come funzionerà il salone?
10: Allora, il salone sarà operato principalmente dalla NGO appunto Progetto Arca, che si occuperà del day by day. Ci sarà una lista di attesa, una lista giornaliera a cui appunto i beneficiari potranno iscriversi, potranno prendere appuntamento, avranno anche un ticket, riceveranno per prendere dei prodotti di prima necessità di igiene, di bellezza, in modo tale che potranno non solo beneficiarne loro stessi ma anche le loro famiglie, questa è una cosa importante, e quindi ci sarà per 2 giorni alla settimana la possibilità di seguire questo trattamento, passare del tempo anche in condivisione, quindi ricevere un po' del benessere quotidiano che sicuramente aiuta le persone sia appunto esternamente ma anche internamente. Abbiamo delle persone di L'Oreal che seguono da vicino questo progetto nella divisione prodotti professionali e quindi cercheremo di dare il meglio di noi.
7: Che cosa ci dice la vostra esperienza in condizioni di precarietà? Che cosa significa avere la possibilità anche di curare se stessi?
10: Il nostro principio è la bellezza che muove il mondo. Sappiamo quanto è importante curare noi stessi esternamente ma anche internamente, sappiamo quanto è importante per la valorizzazione della persona, la dignità della persona. Avere cura di se stessi vuol dire sentirsi bene, sentirsi integrati nella società, ed è quello che noi vogliamo restituire appunto alla società in cui operiamo, quindi anche ogni singolo beneficiario ogni giorno può avere questa possibilità, per noi è davvero qualcosa che ha un impatto incredibile.
4: Penso che sia per loro molto importante avere un salone che ti dà la quotidianità, che ti dà la possibilità di entrare in un parrucchiere per farti bella, perché non hai la possibilità comunque di andare in un negozio tradizionale.
7: Che cosa ti sei sentita dire?
4: Ah beh, di tutto, sono felicissime, veramente. C'è gente che si commuove, come me del resto, e che sono felici di queste iniziative. Sì, sì, molto, molto, molto. Gente che vive, un signore addirittura in San Martino, che mi diceva lui vive in una roulotte perché aveva una famiglia, poi purtroppo aveva un figlio che è morto, aveva un brutto male, e diciamo che loro hanno investito tutto quello che avevano su questo ragazzo, solo che poi alla fine purtroppo non ce l'ha fatta e loro sono rimasti senza casa, senza niente. Poi anche

0: Cambiamo argomento, cresce la popolarità di siti come Vinted e Vestiaire Collectives. Nel periodo di cambio stagione come questo diventano un'abitudine per molti consumatori mettere in vendita capi e accessori che non si usano più, alimentando un fenomeno, un mercato, quello del resale, che secondo alcune analisi ha già raggiunto il 10% circa, pensate, del mercato globale dell'abbigliamento. Nuove sensibilità dei consumatori, la sostenibilità che alimenta una visione circolare della moda, potenziate per così dire dalla tecnologia. Va in questa direzione Resellify, piattaforma dedicata al re-commerce che trasforma ogni acquisto, ogni capo già presente nel nostro armadio in un guardaroba digitale pronto per la vendita sui marketplace più utilizzati per il second hand. Ci siamo fatti raccontare tutto da Alessio Autore, co-founder di Resellify.
1: Resellify nasce da un'osservazione del mercato molto semplice. Oggi chi acquista online non ha un modo facile e intuitivo per poter rivendere i suoi capi velocemente. Io vengo dal mondo dell'e-commerce, ho notato quanto valore si perde prima e dopo ogni vendita, e da qui nasce l'idea di creare una tecnologia che semplificasse tutto il processo, permettendo di salvare automaticamente gli acquisti in un guardaroba digitale per gli utenti, per poi poterli rivendere di nuovo automaticamente con un solo click su tutte le piattaforme del second hand che abbiamo. E, diciamo, è un modo semplice per dare una seconda vita a tutti i prodotti che acquistiamo online e anche che abbiamo già a casa nei nostri guardaroba.
0: Spieghiamo bene come funziona. Io sono una consumatrice, acquisto moda, accessori, altri prodotti sia online che nei negozi. Che cosa devo fare?
1: Sì, allora noi abbiamo sviluppato un plug and play per e-commerce, quindi stiamo iniziando ad attivare merchant e brand che attiveranno appunto il nostro widget, quindi in pagina prodotto o in carrello troverai una spunta, un widget dove autorizzandolo noi salviamo nel tuo guardaroba digitale a seguito di una creazione di un account tutte le anagrafiche, le descrizioni e le informazioni del prodotto per poi archiviarle appunto in un'unica dashboard dove tu puoi gestirle e rivendere quello che non utilizzi più e non indossi più da un'unica dashboard. Quindi oggi l'utente, quindi il cliente finale, per rivendere un prodotto sulle varie piattaforme del second hand ha bisogno di creare tanti diversi account in base a su quante piattaforme vuole vendere. Da Resellify ha un'unica dashboard dove potrai vendere su n piattaforme senza dover caricare nuovamente descrizioni, senza dover caricare i prezzi, solo aggiornando lo stato attuale dei prodotti.
0: Ma con quali brand è già possibile?
1: La piattaforma è stata lanciata live fine settembre, abbiamo già 10 e-commerce, qualcuno italiano, altri stranieri in Germania, quindi sono 10 e-commerce attualmente attivi e altri 10 in pipeline.
0: Il vostro obiettivo qual è?
1: Il nostro obiettivo è quello di rendere questo processo semplice e farlo entrare nella user experience di ogni e-commerce, consentire a tutti gli utenti di salvare automaticamente i propri articoli nel guardaroba digitale per rendere la vendita semplificata e automatizzata per tutti e accessibile a tutti. Si stima che il 38% degli utenti non vende online perché non ha tempo, perché non vuole scattare foto, perché non sa creare gli account. Noi semplifichiamo tutto questo gestito da un'unica piattaforma. Il tutto coinvolge anche i brand e i multibrand in questo processo, che oggi sono totalmente esclusi dal mercato del re-commerce. Quindi brand che oggi vendono prodotto nuovo non hanno traccia di quel prodotto quando viene poi rivenduto sulle nuove piattaforme del second hand.
0: Quindi è un modo per pensare alla circolarità del prodotto a monte, nel primo passaggio di acquisto.
1: Diciamo, la nostra idea è che ogni prodotto acquistato prima o poi sarà rivenduto, quindi automatizzando il processo, archiviando l'articolo e rendendo il tutto semplice per l'utente e sostenibile per il brand, dovrebbe creare un indotto di appunto economia circolare e sostenibilità e chiudere questo cerchio del e-commerce.
0: All'utente costa questo processo? Voi prendete una commissione? E qual è il vostro modello di business?
1: L'utente paga una piccola commissione per la gestione, che però è uguale alla commissione che pagherebbe sugli altri marketplace. Quindi il modello di business è calcolare appunto una commissione sulla vendita, parte di questa commissione viene poi ristornata al brand dove aveva avuto origine l'articolo, quindi rendendolo parte di questo flusso. Sì, quindi c'è una piccola commissione.
2: Focus sui trend.
0: Se, come si usa dire ultimamente, sono sempre di più le emozioni a guidare le scelte di consumo in un'epoca guidata da stimoli continui, suggerimenti e controllo, si fanno strada per antitesi linguaggi, estetiche e modelli più immediati, meno patinati, in cui le asimmetrie, le imperfezioni, i difetti, diciamo così, fanno tendenza, diventano un segno distintivo. È la tendenza che ha esplorato per noi Ioanna Damasco di Next Atlas. Ciao Ioanna, bentrovata, bentornata a Essere Avere soprattutto.
3: Ciao Maria Luisa e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Inquadriamo la tendenza, il contesto, le parole chiave, raccontaci.
3: È una tendenza che abbiamo chiamato come unscripted design, è una tendenza in cui i consumatori stanno raccontando queste nuove estetiche che sono appunto più fluide, più organiche, meno prevedibili, e i designer stanno rispondendo di conseguenza, quindi giocano con asimmetria, con fluidità, con costruzioni che appaiono anche volutamente storte, e tutto questo non per stupire o sconvolgere i consumatori, ma per evocare queste sensazioni appunto un po' più spontanee.
0: Il primo caso che ci segnali arriva dalla moda con una accoppiata davvero inedita.
3: Sì, stiamo parlando di una collaborazione molto interessante tra il brand moderno, brand spagnolo di calzature Camper, e la casa iconica, casa di moda giapponese Issey Miyake. Insieme hanno prodotto un paio di scarpe veramente curiose. È una scarpa che di fatto assomiglia più a un calzino morbido, molto abbondante, sembra molto comoda e non è per niente strutturata. È una scarpa che prenderà una forma diversa a seconda del piede che la indossa e anche a seconda dello stile della camminata della persona che la utilizza. Nel campo di accessori molto spesso parliamo proprio di struttura, di ridisegnare le forme, ridisegnare le proporzioni. Pensiamo per esempio alle scarpe con il tacco. Qua succede qualcosa di esattamente contrario. È la scarpa che si adatta al nostro corpo, alla nostra camminata, e crea un effetto elegante muovendosi insieme a noi.
0: Issey Miyake, lo ricordiamo, compianto genio assoluto, negli anni 90 ha rivoluzionato la moda con il tessuto plissettato. Con il prossimo caso, parlare di irregolarità quando si parla di orologi sembrerebbe una contraddizione, ma invece il caso che ci racconti sfida questa percezione, Ioanna.
3: Assolutamente, siamo nel settore di alta orologeria, un settore che è definito, diciamo, dalla precisione e rigidità. Questa volta però questo concetto viene effettivamente sfidato da questa collaborazione tra un artista, Daniel Arsham, e il brand Hublot. Hanno creato insieme un orologio da polso che ha una, diciamo, un quadrante veramente particolare, che prende, diciamo, ispirazione dalla forma di goccia, quindi non è né rotondo né quadrato, è qualcosa che in effetti non abbiamo mai visto come forma di un orologio. E anche qua il concetto con cui lavora il designer è molto interessante, non è soltanto un'espressione estetica questa forma particolare, ma anche l'idea che sta di base di questo progetto. Si chiama tempo collassato il concetto con cui lavora Arsham, e si tratta di creare gli oggetti che potrebbero appartenere sia al passato che al futuro. Questo orologio in effetti potrebbe essere sia futuristico che un oggetto d'archivio, un oggetto archeologico, diciamo disegnato un po' di anni fa, e proprio qua sta il gioco del designer, di offrirci un prodotto, un oggetto a cui non sappiamo attribuire l'epoca, sfidare un po' la nostra aspettativa e giocare proprio con i nostri cliché, proporci qualcosa di mai visto e non del tutto definito.
0: Invitiamo gli ascoltatori ad andare a cercare in rete le immagini, perché è davvero particolare, oserei dire, Ioanna, che sarebbe piaciuto a Salvador Dalì questo orologio, ricorda un po' quelli del suo celebre dipinto.
3: Assolutamente sì.
0: La fluidità diventa anche segno grafico, sposato persino da Microsoft. In che modo?
3: Ora siamo infatti in campo di tecnologia che, di nuovo, molto spesso viene un po' definita e organizzata dalla rigidità, dalle linee rette, ma proprio in questi giorni le icone dei programmi di Microsoft Office che tanti di noi utilizzano ogni giorno stanno cambiando volto. Da icone molto quadrate, molto definite, molto precise, stanno diventando morbide, più curve, più diciamo giocose e un po' più dinamiche. È un nuovo linguaggio estetico di Microsoft che si chiama Fluent, appunto fluente. L'idea qua è uscire da questo mondo molto rigido, molto prescrittivo e abbracciare questa idea di dinamicità, di un nuovo modo di lavorare alimentato dall'intelligenza artificiale e comunicarlo attraverso una nuova estetica, in questo caso delle icone dei programmi di pacchetto Office.
0: Chiudiamo con il mondo food, con un caso in cui la rottura degli schemi si traduce in una campagna di comunicazione. Raccontaci.
3: Sì, siamo nel mondo food e così raccontiamo che, diciamo, questa tendenza non si limita soltanto ad un aspetto estetico. Stiamo parlando di brand umbro che si chiama Costa d'Oro, che ha lanciato recentemente una campagna TV molto ambiziosa che come obiettivo ha quello di superare i cliché comunicativi di categoria di prodotto con quale lavora, ovvero olio d'oliva. Questa campagna è ambientata in un oil bar, una specie di laboratorio che ci rimanda subito a questo universo di mixology, quindi l'idea di scoprire abbinamenti, a volte azzardare anche abbinamenti, creare dei gusti nuovi e anche idee nuove di utilizzare un prodotto. Ed è proprio quello che succede nella campagna, e così olio d'oliva viene raccontato in maniera molto diversa rispetto alla tradizionale comunicazione di questa categoria, in cui spesso parliamo di tradizione, di produzione. Qua invece viene celebrata la creatività e la interpretazione di ognuno di noi di utilizzare questo prodotto come vogliamo, in abbinamenti che preferiamo e anche quelli magari mai fatti e mai scoperti prima, quindi totale libertà di interpretazione da parte del consumatore.
0: Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
3: Grazie, alla prossima.
2: Il consumautore.
0: Questo è il momento della riflessione finale in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato. Qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
4: Ciao Maria Luisa e i nostri radioascoltatori. È un tema scottante ma molto affascinante. È un libro di Anna Rosa Buttarelli, Pensiero osceno, lo scandalo delle donne che pensano. Approfondisce il pensiero di filosofe tutte donne o di personaggi anche della storia. La cosa affascinante del libro è che torna anche molto indietro nel tempo, e l'oscenità qui non è semplicemente lo scandalo, ma non essere in scena, quindi un pensiero che è stato negato, che è stato combattuto dal mondo maschile in tutta la storia. Tutte le pensatrici hanno questo tratto comune, che è quello di partire dalla vita vera, dalla vita reale. Questo fa Hannah Arendt, che forse è la più conosciuta, Simone Weil, anche Maria Zambrano. Il loro pensiero è un atto di fiducia nella vita, quindi veramente è un libro che apre delle prospettive molto interessanti. E mi soffermo solo su due personaggi poco conosciuti ma veramente significativi. La prima è Olympe de Gouges, che viene ghigliottinata per aver osato scrivere e immaginare una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Quindi, pur condividendo i valori della Rivoluzione francese, non era apprezzata da Robespierre, da chi la rivoluzione poi l'ha realizzata, ha dato scandalo tanto da essere ghigliottinata. L'altro personaggio si chiama Hélène van Druskowitz ed era molto amica, o comunque conosceva Nietzsche ne apprezzava anche il pensiero inizialmente, ma poi si sono ritrovati documenti molto interessanti in cui gli dice: guarda che stai in qualche modo andando oltre, stai perdendo la visione poi del mondo e della vita.
0: Una carrellata di donne che sfidano il pensiero dominante, proprio questo essere fuori dalla scena, come vuole l'etimologia che hai ricordato della parola osceno, ha permesso loro di sviluppare un pensiero alternativo, Francesco, molto più radicato nell'esperienza, appunto.
4: Sì, ed è un pensiero alternativo molto attuale, anche riportandolo alle scelte di consumo. Si sa che il mondo femminile è molto più sensibile a tutto ciò, ma adesso ne abbiamo anche una ragione filosofica, perché comunque in un mondo in cui la normalità non esiste più, è fatta di eccezioni, chi ha questo pensiero tagliente che va nella vita e che rispetta la vita è molto più in linea poi con, diciamo pure, il successo dei prodotti e delle brand. Ecco, quindi abbiamo trovato questa forma nuova di dare voce a un mondo femminile che oggi sicuramente conta molto di più del passato.
0: Grazie a Francesco Morace. Questa puntata di Essere Avere finisce qui. La trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
8: Buonasera cari amiche e cari amici, siamo ormai in procinto di metterci, ci siamo già messi per strada per le nostre vacanze, allora vi segnalo un libro appunto sulle strade, sulla loro realtà, su cosa rappresentino, sul rapporto che con esse l'umanità ha instaurato nella sua storia. Ne è autore l'antropologo e sociologo Mauro Francesco Minervino, docente alle Accademie di Belle Arti di Catanzaro e di Bari. Il libro si intitola Le strade, la vita, storie, luoghi, antropologie, pubblicato da Scoletta, 302 pagine. 26 euro. La condizione dell'homo viator, dell'umanità che si mette per strada, è connaturata alla nostra natura. Ma perché viaggiamo? Come viaggiamo? E com'è cambiata la percezione del nostro rapporto col viaggio e col luogo lungo il quale si svolge il viaggio, cioè le strade? In viaggio, scrive l'autore, si srotola il palinsesto del romanzo di intere epoche ed esistenze. E Minervino vuole appunto mostrarci la natura del mezzo, dell'oggetto su cui questo palinsesto si svolge, cioè la strada. Ce ne racconta la storia, lo sviluppo che spesso ha accompagnato i cambiamenti del territorio e della società circostante. Esemplare minuziosamente descritto è per esempio il caso dell'autostrada del Sole in Italia. Ma Minervino non ci parla di infrastrutture, o non ci parla solo di infrastrutture o di economia dei trasporti. La strada nel suo libro diventa simbolo, espressione, sintesi di quanto vi si svolge sopra, e quindi ampio spazio è dato alla testimonianza letterarie e cinematografiche che hanno al centro la strada, di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Mauro Francesco Minervino.
9: Buonasera, grazie per l'invito.
8: Mauro Francesco Minervino, lei nel definire la strada insiste molto sul fatto che ogni strada deve significare. Che cosa deve significare? Secondo lei abbiamo davvero una percezione di questo significato delle strade?
9: Il significato delle strade spesso resta veramente molto implicito, perché è uno dei luoghi comuni della nostra vita quotidiana. Eppure le strade sono esattamente uno degli elementi fondanti della nostra cultura, della nostra civiltà, delle nostre abitudini culturali e umane. È un dato che ho voluto mettere in evidenza soprattutto per dare un senso appunto al mio lavoro di indagine antropologica e sociale, culturale, ma anche storica, con elementi fortemente narrativi che permeano questo libro. Delle strade non si può fare a meno. La cultura umana, la civiltà umana è nata dalle strade, è nata dal cammino, è nata dall'impermanenza dei luoghi. E noi riflettiamo molto spesso sugli spazi che frequentiamo quotidianamente, che sono gli spazi della residenza solitamente, ma sugli spazi che hanno a che fare invece con il viaggio, con l'andare, credo che si sia ancora riflettuto molto poco, e questo libro ha la mira, insomma, il desiderio di affrontare questo ambito ancora poco esplorato. E dato che io sono un esploratore di professione, faccio l'antropologo di mestiere, e la mobilità, soprattutto la mobilità generale del nostro tempo, che è quello della postmodernità, mi interessa moltissimo, e quindi ho dedicato, diciamo, un profondo e lunghissimo discorso che verte su diversi temi e che li mescola insieme per venire a capo di questo tema generale che è appunto la strada, la vita, la mobilità.
8: E affronta, ci dà due esempi molto lontani nel tempo fra di loro, ma che riguardano proprio il nostro paese da questo punto di vista, cioè Roma e le strade consolari e poi l'esperienza dell'autostrada del sole. Che cosa ci dicono queste due esperienze così lontane nel tempo ma ancora così vitali e vivaci?
9: Beh, ci dicono esattamente che esiste un pattern della strada, un modello della strada che l'uomo ha inventato sin da quando si è mosso e si è incamminato per conoscere l'altrove, e quello non è mai cambiato, non è cambiato sin dall'antichità e probabilmente anche prima dell'antichità, a partire dal mito. Le strade si inventano soprattutto nella concezione culturale, negli orientamenti religiosi, mitici appunto, che fanno il cammino dell'uomo. Fino alla contemporaneità la strada in Italia è stata una costante, ed è questo appunto il motivo per cui mi sono addentrato, diciamo, in questo percorso, che spesso è un percorso labirintico. Tutte le strade sono una strada, in fondo tutte le strade rappresentano il labirinto che l'umanità percorre per venire a capo del proprio senso, del proprio stare al mondo, e questo stare al mondo ha sempre a che fare col movimento. Non c'è una cultura umana che non si muova, che sia immobile, sempre stabile e conficcata, diciamo, in un luogo, in un solo spazio. Questo ovviamente in Italia dato che io appunto sono italiano e ho una maggiore consuetudine di ricerca con questi temi che hanno a che fare con l'Italia e con il Sud in dettaglio, mi è parso giusto approfondire anche questi temi. A partire dalla storia, che è la storia romana, ma noi abbiamo una profonda e stranissima continuità anche nei percorsi stradali. Le strade dell'antichità spesso sono diventate le strade del contemporaneo, sono cambiati il pavimento della strada, sono cambiati i veicoli, ma spesso non sono cambiate le destinazioni. Per esempio l'autostrada del Sole, nell'ultimo tratto, che è quello che ho poi narrato in questo capitolo di cui lei dà notizia, è esattamente il vecchio tratto della via Popilia, che era una delle strade romane dell'antichità che percorreva la penisola da Roma verso il sud. E c'è questa misteriosa continuità della strada, questo incanto della strada, nonostante la strada sia un luogo anche stridente di contraddizione del contemporaneo. Insomma, l'autostrada del Sole è l'A3, l'ultimo tratto di questa autostrada, che la Salerno-Reggio Calabria lo conosciamo tutti, è un tratto di autostrada in cui noi recitiamo quotidianamente le sovversioni della contemporaneità e nello stesso tempo, per esempio, gli incanti di un paesaggio arcano che sovrasta anche i tratti più aggressivi e banali della nostra contemporaneità stradale, autostradale. E questo mi è sembrato notevole e quindi ho voluto segnarlo, ho voluto metterlo in pagina.
8: E come già accennava lei poco fa, nel suo libro ha un grande spazio alla letteratura, il rapporto fra strade e libri, cita tanti autori, Borges, Morante, Tondelli, Lodolis, Calvino, ma poi Kerouac, John Fante, insomma c'è veramente un'antologia. Qual è l'elemento comune, se ce n'è uno, di questo rapporto tra letteratura e strade, viaggio?
9: È appunto la necessità del viaggio, dello spostamento, dell'impermanenza, che è uno dei tratti più evidenti, più conclamati, ma nello stesso tempo anche meno visti, meno affrontati dal punto di vista critico e culturale della nostra contemporaneità. E la letteratura, specialmente quella del Novecento, ha affrontato questo tema in lungo e in largo, offrendo diversi punti di vista, diverse sensibilità, diverse immagini anche. Ci sono quelle che riportano all'incanto della strada come luogo di libertà, di evoluzione, di salvezza, di allontanamento dalle consuetudini, ma ci sono anche molti testi, molti autori che ribadiscono come la strada non sia solo luogo di incanto, ma anche luogo di perversioni, di pericoli. C'è tutto un capitolo, credo anche che lei l'abbia notato, in cui si dà conto dell'ambiguità linguistica che contraddistingue tutti i verbi della strada. E poi, per esempio, la strada è anche il luogo che il Novecento ha inventato come luogo della sovversione sociale, dell'antiutopia, della distopia. C'è un capitolo dedicato a Ballard e a Crash, per esempio.
8: Un altro rapporto che lei affronta nel suo libro è quello difficile fra strada e geografia, aggravato dal fatto che di geografia ormai ne sappiamo poco e ne studiamo nulla. D'altra parte lei sottolinea anche un ritorno di fiamme, cioè riesuma le guide che i turisti usavano una volta, io le uso ancora, e che stanno tornando di moda, le scrive. Come mai questo fenomeno?
9: Perché appunto la strada oggi, essendo un luogo infinito di attraversamenti, ha bisogno di essere riconnessa alla nostra percezione dello spazio. Noi siamo abituati oggi a dislocare lo spazio in una dimensione che non è più quella sensibile, mentre fondamentalmente la geografia ci insegna a ciò che l'uomo ha sempre avuto presente, cioè lo stare in luogo. Ogni cultura umana ha necessità di fare un punto archimedico e quindi lo stare in luogo è fondamentale. Questo lo possiamo fare solo attraverso una conoscenza diretta e tutto sommato anche, come dire, un po' pedissequa della strada, dei percorsi, degli attraversamenti, delle soste. E come accadeva nell'antichità, io credo che ancora oggi ci sia necessità e bisogno di fare il punto archimedico su ogni strada, cioè capire dove la strada ci porta. La strada è in qualche modo qualcosa che ha a che fare col destino dell'umanità, ma anche con scelte culturali, materiali, simboliche. Cioè la strada ci riconnette alla necessità di utilizzare lo spazio come luogo della presenza umana, cioè appunto questo stare in luogo che la contemporaneità e la modernità ha un po' smarrito proprio perché andiamo troppo veloci.
8: Uno spazio antropologico che oltre che dai libri è stato affrontato anche dal cinema, a parte il caso eclatante del Sorpasso, lei cita Fellini, Rossellini, il rapporto col cinema qual è con la strada?
9: Soprattutto in Italia il rapporto di una chiarificazione delle contraddizioni che incontra immediatamente questo paese nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale al boom, cioè la improvvisa trasformazione che appunto trasforma le vecchie, muta completamente il nostro rapporto con lo spazio pubblico, con la strada, tipicamente luogo di attraversamenti lenti che diventano invece veloci, cioè una sorta di apocalisse culturale che accade appunto sulle strade in Italia, perché se c'è sicuramente una rivoluzione che ha attecchito nel nostro paese, la rivoluzione dei trasporti veloci. L'Italia è un paese pieno di automobili, è un paese pieno di strade frequentate, di strade affollate, di strade in cui accadono appunto le trasformazioni antropologiche di questo paese. E ne sono specchio appunto alcuni film fondamentali, secondo me, anche per capire il carattere degli italiani.
8: E allora, in conclusione, con che spirito metterci per strada in queste settimane di vacanza?
9: E con attenzione, ovviamente, per più di un motivo, ma il motivo che dovrebbe convincerci a stare sulla strada con attenzione è che sulla strada scorre la nostra vita. Una delle cose che mi piace sottolineare in questo libro, che è anche molto personale, io sono uno che viaggia molto spesso con molti mezzi, ma soprattutto in automobile, confesso di essere un po' un dromofilico, nel senso che mi piace moltissimo guidare, e questo libro non l'avrei scritto se non fossi un automobilista, come dire, un addicted dell'automobile, delle ruote, del movimento su gomma. Non l'avrei scritto appunto se questa necessità di ripensare la strada non fosse un modo per rivedere la nostra cultura, la nostra civiltà, il nostro essere italiani in dettaglio, qualche volta di più, qualche volta di meno. Ma è un tratto fondamentale della contemporaneità mettere occhio sulla strada. Una cosa che non facciamo quasi mai, proprio perché la strada è diventata un luogo comune, diamo tutto per implicito, mentre invece bisogna mettere l'orecchio per terra e gli occhi fuori. L'automobile è come il carrello camera del cinema, scrivo da qualche parte, no? La vita scorre ai lati e davanti a noi e bisogna filmarla, bisogna farsi questo film della vita attraverso le strade.
8: Grazie Mauro Francesco Minervino, buona serata.
9: Grazie a lei, buona serata a chi ci ascolta.
8: Sulla diffusione del viaggio per turismo scriveva parole profetiche un grande autore, Piero Chiara, già nel 1957, quindi poco prima che uscisse il film Il Sorpasso. Ascoltate queste righe di Chiara.
10: Non può esservi dubbio che mentre il turismo di lusso è praticato da determinate classi sociali che non sembrano suscettibili di ulteriore dilatazione, il turismo di ceto medio, per tutta una serie di miglioramenti nel campo sociale e per il grande sviluppo delle comunicazioni in genere e della motorizzazione in particolare, tende a prendere sempre maggiore importanza. Pertanto, se da un lato la situazione è statica, vi è un costante progresso nell'altro settore. E a conferma vi è una ragione d'ordine psicologico. Il turista di oggi non è un riflessivo né un contemplativo, ma un uomo incalzato da un ritmo esasperato di vita che tende a guardare e fuggir via, trovando forse più nel semplice andare o nel farsi portare velocemente il riposo e la divagazione.
8: Il brano è tratto da un interessante, in certi punti struggente, libro dello scrittore che raccolse qui suoi brani sul patrimonio artistico e ambientale del nostro paese, sui rischi che in molti casi correva, sui danni che in altri casi venivano determinati dall'incuria, dai cattivi o mancati restauri, dalla distrazione della politica. Il libro si intitola Carissima Italia che stai scomparendo, è pubblicata da Ragno, 248 pagine, 26 euro, e raccoglie articoli scritti in un lunghissimo periodo di tempo, dagli anni 30 fino agli anni 80, quindi mezzo secolo di aggressioni che Chiara denunciò, dimostrando, scrive nell'introduzione Michele Brambilla, un ambientalista ante litteram. E l'osservatorio di Chiara è quello tradizionale dei suoi romanzi, e quindi la provincia, una provincia benedetta nella quale vivono le teste più fini. E aggiunge a questo proposito lo scrittore: la cultura è anche, forse soprattutto, in provincia, se per cultura si intende la conoscenza di sé del mondo. La gente di paese, che più orientata in quanto serva meglio, si concentra con maggiore facilità a senso e spazio per meditare, e inoltre è a contatto con la natura, dalla quale assorbe la più antica e stabilizzata forma di incivilimento. Cantore apprezzatissimo delle stesse atmosfere è Andrea Vitali di Bellano, che esce ora con Il piede nella fossa, pubblicato da Garzanti, 288 pagine, 19 euro. Vitali affronta qui un ambiente che ben conosce, quello degli ospedali, presso i quali esercita citato per 20 anni la sua iniziale carriera di medico, ripresa poi durante i mesi del Covid. Qui siamo nel 1931 all'ospedale di Bellano, naturalmente, dove il professor Bombazza e suor Anastasia devono affrontare un caso spinoso di un paziente che avanza una pretesa di carattere, diciamo così, spirituale, inedita e apparentemente difficile da gestire. Di qui si dipana la storia, che di nuovo fa emergere le increspature nascoste nella provincia profonda, tranquilla e silente solo in superficie. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
11: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
12: Ma io sì.
11: Fede, ma dove sei?
12: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
11: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
12: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
11: Con il meglio di Non mi capisci.
12: Il meglio delle nuove generazioni.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: Un libro tira l'altro.
7: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Il libro di Minervino sulle strade si conclude con l'appendice La strada, detti e contraddetti, una serie di citazioni letterarie intorno al tema del cammino e delle strade. E tra le citazioni troveremo queste due righe di Antonio Machado, il quale scrisse: «Viaggiatore, non c'è sentiero, il sentiero si fa mentre cammini». Sono versi tratti da Proverbios Cantares che ritroviamo nella traduzione italiana di Francesco Scarabocchi Bicchi, pubblicata per Marcos y Marcos nel volume Non domandarmi nulla. Troviamo questa citazione nel libro di un celebre scrittore viaggiatore olandese, Jan Brocken, autore adesso de La malinconia del viaggiatore, tradotto da Claudia Cozzi per Iperborea, 412 pagine, 20 euro. Qui Brocken racconta di viaggi compiuti per scoprire particolari segreti di personaggi famosi della cultura. Il primo è appunto Antonio Machado, il poeta spagnolo, morto in fuga dalla Spagna, conquistato ormai da Franco nel 1939, e sepolto in un piccolo cimitero francese a Collioure, dove tale era la mole di corrispondenza ricevuta dal defunto da indurre il sindaco nel 1983 a installare una cassetta postale proprio sulla tomba del poeta. Tanti altri saranno gli incontri di Brocken, tra cui uno in Italia, Mantova, con un invasato convinto di possedere il manoscritto perduto dell'Arianna di Monteverdi, un altro a Napoli con Paolo Maria Noseda, interprete e traduttore, che qui definisce lo scrittore ventriloco degli ospiti stranieri in varie occasioni. O ancora Rovereto, dove l'autore stesso scopre De Pero in compagnia di una spasimante. E sentiamo queste righe dal libro di Brocken sul senso e il valore irrinunciabile del viaggio.
8: Da Amsterdam raggiunse Volendam.

0: Passione storica. La veduta di Delft gli ispirò una scena chiave per la Recherche, bella e triste, che racconta dell'impotenza di un artista. Lo scrittore Bergotte visita una mostra di Vermeer e vede come il pittore riesce a rappresentare la realtà come un sogno. Così avrei dovuto scrivere. Sospira di fronte alla veduta di Delft ed esala l'ultimo respiro.
1: Gli incontri di Brocken, uno riguarda Kafka e alcune sue traversie ferroviarie che fanno da sfondo al complicato rapporto sentimentale che lo scrittore ebbe con Felice e al mancato viaggio in America che poi sarà effettuato solo sulla carta. Viaggi reali di Kafka furono quelli in Italia, compiuti tra il 1909 e il 1920, al centro del libro di Benjamin Balint, scrittore israeliano, grande esperto di Kafka, autore di Kafka in Italia. I viaggi e l'eredità culturale, tradotto da Fabio Pedone per Wetlands, un editore di Venezia, 122 pagine, 16 euro. Tutto parte da un'insolita fotografia, quella di un Kafka bagnante sul lido di Venezia nel 1913, allegro e rilassato, come rare volte troveremo nelle sue immagini. Quel sorriso, scrive Balint, ci turba perché è un in netto contrasto con la leggenda, ma essa, aggiunge, prepara e ripete il dramma cruciale della sua scrittura, l'esporsi come una forma di pericolo. Di qui, dal Lido, l'autore ha avviato la ricognizione sui rapporti tra Kafka e l'Italia, che non riguardano solo la sua presenza nel nostro paese, ma quanto la sua opera debba all'Italia per il contributo alla diffusione dell'autore stesso. Qui l'autore in particolare sottolinea l'importanza di quanto fecero e scrissero Italo Calvino, Alberto Moravia e Primo Levi. Quanto Kafka scrive dei propri viaggi in Italia non è semplicemente, scrive l'autore, cronaca di viaggio, ma diventa una raccolta di strumenti di accordatura che domandano come una vita, una volta scritta su carta, possa continuare a vivere in altri climi. In Italia Kafka visitò Brescia nel 1900, Milano e Stresa nel 1911. A Milano, scrive Balint, in particolare, la città captata a orecchio e commentata nelle sue note lo teneva sveglio. Poi tornò a Venezia, appunto a Riva del Garda, e concluse la sua esplorazione italiana a Merano nel 1920. Conclude il libro un parallelo col rapporto con l'Italia dello scrittore tedesco Winfried Sebald, che nel suo primo romanzo Vertigini, pubblicato da Delphi nel 2014, aveva ripercorso appunto gli itinerari di Kafka. Sottolineo che questo libro è frutto di una collaborazione con Beit Venezia nell'ambito di un progetto della Regione Veneto relativo al giorno della memoria e al contrasto all'antisemitismo. Dopo Machado e Kafka, un altro grande protagonista della cultura del Novecento troviamo in viaggio, anch'egli per mettersi al riparo in questo caso dai nazisti che hanno occupato la Francia nel 1940, e Darius Milhaud, il grande musicista, protagonista di Una primavera candida e vermiglia di Lorenzo Della Fonte, musicista, direttore d'orchestra, compositore, docente ai conservatori di Torino e di Messina. Il libro è pubblicato da Elliot, 220 pagine, 18 euro. In realtà i viaggi qui sono tre in parallelo, quello di Milhaud in fuga appunto dalla Provenza con moglie e figlio a bordo di una Fiat, quella di una nobildonna della famiglia Rothschild che cerca di mettere in salvo dei preziosi dipinti che fanno gola ai nazisti e ai fascisti, e quello di un maresciallo belga che indaga su un delitto di 12 anni prima che è ancora rimasto irrisolto. Tutti convergono a Lisbona, l'unica capitale rimasta aperta come via di fuga e dunque ricettacolo di personaggi di ogni risma. Della Fonte dichiara perciò il suo debito al capolavoro, sostiene Pereira, di Antonio Tabucchi, che raccomanda anzi ai lettori di riprendere in mano per le allusioni di questo libro a quel libro di Tabucchi nel quale la città diventa una protagonista. E dunque vari fili qui si intrecciano tra musica, arte, storia, thriller, per darci il quadro di anni di fuga, di tensioni che non riusciranno a sospendere il ruolo e il significato dell'arte e della cultura. Viaggi definitivi e forieri di cambiamenti che possiamo davvero definire epocali sono quelli invece di cui ci parla Federico Campagna, filosofo docente a Londra e Losanna, nel libro Altri mondi, lezione del passato per sopravvivere alla storia, pubblicato da Einaudi, 350 pagine, 20 euro. Il libro è davvero affascinante, è adatto a una lettura

0: rilassata da settimane estive e accende un riflettore particolare sulla storia del bacino del Mediterraneo. Si ispira a un sentimento risalente alla fanciullezza, quando l'autore, tornando d'estate al piccolo borgo di origine in Sicilia, magari capiterà a qualcuno di fare la stessa esperienza in queste settimane, si confronta con l'esperienza del ritorno a casa degli emigrati e ne coglie una peculiarità, cioè il fatto che il loro tempo, quello degli emigrati, non coincida con quello segnato sui calendari. Scrive l'autore, infatti, per un migrante il tempo si snoda lungo due linee parallele, l'istante sospeso di un luogo perduto e il ritmo del lavoro in una terra lontana. In nessuna delle due è completamente presente, in nessuna è veramente a caso. Ma questo non è un libro sulle migrazioni che conosciamo, o almeno non solo su quelle, perché al termine del libro in effetti se ne parla. Campania in realtà nei suoi sei capitoli affronta esperienze quali guerre, carestie e pestilenze che hanno spostato popoli e modificato civiltà, hanno precisa, filtrato e reinventato la propria esperienza del reale. I sei capitoli sono intitolati ai mortali, agli stranieri, ai cosmonauti, ai traduttori, ai traditori e ai migranti. Si comincia dunque con i miti della Mesopotamia e dell'Egitto, poi seguiremo i percorsi dalla Persia a est di Alessandro Magno, ancora ci imbatteremo nella tarda antichità con sette originali e visionarie capaci di aprire nuovi percorsi intellettuali, nella quarta tappa ci immergeremo negli scontri religiosi tra cristiani e islam anche in Italia, nella quinta prenderemo il largo seguendo le vicende di corsari, pirati e schiavi, di chi cambiò fede e patria per iniziare una nuova vita. E infine approderemo all'oggi, nel sesto capitolo, tra le catastrofi delle due guerre mondiali e la tragedia attuale dei moderni migranti. E in ogni capitolo troveremo storie, descrizioni, ma anche riferimenti a miti e a opere letterarie, e vedremo nascere, avventura dopo avventura, un sincretismo singolare e particolare. Nell'ultimo capitolo, quello sui migranti, figura simbolo diventa Josef Roth, l'inquieto cantore della Finisaustria, che con Zweig attribuì il valore e un significato nuovo alla parola nostalgia. Chiudiamo questa esplorazione letteraria sul tema del cammino con un richiamo proprio ai cammini in senso tecnico, quelli oggi di moda e sempre più popolari, sia in senso tradizionale e religioso che nelle forme moderne del turismo naturalistico e ambientale, come le definisce nel suo libro sulle strade Mauro Minervino. Vi segnalo dunque Camminare il silenzio, itinerari religiosi e civili in Italia, curato da Marianna Napolitano per EDB, 242 pagine illustrate, €20,90, che è una vera e propria guida di 39 itinerari in Italia, ma collocati questi cammini in una cornice di senso, così riassunta nell'introduzione da Alberto Melloni. Questa guida è soprattutto sovrastata da ciò che implicano o radicano questi percorsi in dimensioni più intime personali. Toccano l'intreccio fra identità materiali e immateriali, il senso religioso e la moralità democratica, il passato delle memorie e il futuro delle tradizioni. E a questo punto
1: il confettino.
0: Della tedesca Daniela Kulot, autrice e illustratrice, vi segnalo La magia dell'estate, tradotto da Giuditta Campello per M Edizioni, 32 pagine, €14,50, di grande attualità per le ondate di caldo di cui abbiamo sofferto, che qui non risparmiano volpe, corvo, topo e scoiattolo spinti a un avventuroso tuffo che dà all'autrice modo di insegnare ai più giovani le regole per affrontare l'acqua. E con questo ringrazio Alessandro Marco Tulli, redazione Filippo Oreggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, librochiocciola24.it, la nostra app, il sito di Radio24, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Ovunque ti portino le vacanze, porta con te il Sole 24 Ore. Leggi il quotidiano digitale e tutto il sito per 2 mesi a solo 1 euro. Ma attenzione, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 5.000 attivazioni. Abbonati ora su ilsole24ore.com/estate.
4: Sono le 23.
5: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Furgone sulla folla al Gay Pride di Berlino, ucciso l'attentatore. Incendi in Francia e Spagna, 320.000 persone evacuate. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Il giorno dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città resta sotto shock, colpita mentre celebrava la libertà nelle diversità. Dopo intense ricerche la polizia ha ucciso il 21 alla libertà nelle diversità. Dopo intense ricerche la polizia ha ucciso il 21enne Abdul Ballou, sospettato di essere responsabile dell'attacco. A quanto si apprende, gli agenti avrebbero fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Dall'inizio dell'operazione Epic Fury contro l'Iran, oltre 400 militari americani sono stati trasferiti via aerea dal Medio Oriente per sottoporsi a vari tipi di cure. Lo riferisce la CBS News, citando un funzionario americano. L'operazione, la campagna militare congiuntamente tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha avuto inizio il 28 febbraio. Il Pentagono ha reso noto qualche giorno fa che quasi 100 militari americani sono stati feriti solo a partire dal 7 di luglio, dalla ripresa dei raid aerei. E ora andiamo in Francia e Spagna per seguire la situazione degli incendi, dove centinaia di migliaia di persone sono state fatte evacuare.
1: Nonostante permangano ancora diversi focolai attivi, gli incendi nelle province di Ávila e Madrid sono stati dichiarati contenuti.
2: Questa notte ha sido muy positiva en relación con la evolución dell'incendio.
1: Le notizie che ci arrivano sono di un'evoluzione positiva, affermava in giornata il premier spagnolo Sánchez, riferendosi nello specifico allo sforzo di centinaia di uomini sul terreno, tra cui anche quelli inviati da Grecia, Italia e Portogallo, che grazie anche ad un lieve miglioramento delle condizioni meteo sono riusciti a contenere e circoscrivere gli incendi in questione, fermandone, si spera, in via definitiva la furia distruttiva, costata già 77.000 ettari di terreno. Un altro fronte caldo si è però aperto nella provincia di Castellón, dove un nuovo incendio, non ancora controllato, ha già distrutto 5.000 ettari. E non va meglio nemmeno la situazione nella regione della Gironda, in Francia, con le fiamme che hanno già costretto all'evacuazione circa 170.000 persone, arrivando a soli 15 chilometri da Bordeaux, il cui sindaco ha però scartato al momento che gli abitanti debbano essere evacuati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, l'ultimo di Formula 1 prima della pausa, seconda la Red Bull di Verstappen, terzo Antonelli su Mercedes, quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. Era l'ultima notizia, è tutto, ci risentiamo a mezzanotte.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: English Bit di Giulia Crivelli.
2: Bury, death of the calorie. Time to bury the world's most useless measure. La copertina di un vecchio numero del bimestrale del

0: Economist 1843, dall'anno della fondazione del magazine britannico, si intitolava «Morte della caloria, è arrivato il momento di seppellire la più inutile delle misurazioni». Un tema, quello della misurazione delle calorie, è tornato con prepotenza insieme alla diffusione dei farmaci nati per curare il diabete, ma che ora vengono usati da chi vuole dimagrire, anche se sempre più spesso si tratta di abuso, non di uso. La prima parola che ci interessa è il verbo to bury, regolare, tranne che per il cambiamento nel passato remoto e nel participio passato della Y in I. To bury, buried, buried, che poi è ciò che accade anche con altri verbi che finiscono in Y come try, to try, tried, tried. To bury significa seppellire e come in italiano è un verbo transitivo che si può usare in senso letterale o figurato. He was buried in the Monumentale Cemetery in Milano, fu seppellito al cimitero monumentale di Milano. Their ambitions were finally dead and buried. Le loro ambizioni furono definitivamente seppellite, letteralmente. Morirono e furono definitivamente seppellite. Come in italiano esiste l'espressione she buried ex-husbands, for example three husbands, seppellì tre mariti. Tra i modi figurati si può dire she had learned to bury her feelings. Aveva imparato a seppellire, nascondere molto bene, i suoi sentimenti. She buried herself in the country to write a book. Si seppellì, ritirò volontariamente in campagna per scrivere un libro. Tornando al titolo della rivista dell'Economist 1843, che in inglese dobbiamo leggere separando le prime due cifre dalle cifre 3 e 4, quindi 1843, interessante il superlativo di useless, che significa inutile. Come speechless significa ammutolito, rimasto senza parole, countless, innumerevole, impossibile da contare. Per contro, useful significa utile. Beautiful, bellissimo, pieno di bellezza, letteralmente. Wonderful, magnifico, pieno di meraviglia. Aggettivi molto lunghi per gli standard dell'inglese che non possono quindi avere il comparativo e superlativo costruito come altri aggettivi. Brave, coraggioso, braver, più coraggioso, bravest, il più coraggioso, fast, faster, fastest, veloce, più veloce, il più veloce. Nel caso di useless bisogna usare more e most, more useless e most useless. Si tratta di forzature o iperboli ovviamente perché una cosa o è utile o è inutile, ma per un titolo a effetto in qualsiasi lingua è permesso questo e altro. Vediamo infine measure, che significa misura, misurazione come sostantivo, ma può anche essere verbo, regolare, to measure, measured, measured. A ship's speed is measured in knots. La velocità di una nave viene misurata in nodi.
1: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24.
3: Te ti senti bene, Chico?
4: Sì. Prova.
5: Sì, perfetto. Ora sì.
3: Sì. Fatti una bella dormita. Ora non dormi, secondo me, sai che lui si addormenta?
5: Sì.
3: È scandaloso.
5: L'altra volta, boia, l'ho buttato in terra al foglio. Mamma mia. Ma proprio russavo.
4: Ah, proprio di gusto, sì. Proprio.
3: Sì. Ma non ti vergogni nemmeno.
5: Poverino.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qua. Naturalmente siamo disperati. Questa trasmissione catastrofica che si chiama Radio Up and Down. Sì. E questa non è Radio 24, è una trasmissione completamente sbagliata. Come la definite? È una trasmissione del
2: Kaiser.
1: Del Kaiser, come sei educato oggi? Sì. Su questa radio che è Radio 24, che però noi occupiamo militarmente per trasmettere questa trasmissione. Nessuno se n'è ancora accorto della Confindustria, quindi a noi ci importa
2: che
1: anche una sera.
2: In realtà,
1: se va avanti.
2: Io seguo Radio Subasia.
1: Bene, ci fa piacere come, che questa tua campagna di promozione per radio comunque competitor rispetto a noi, ma tu vai avanti e sei pagato dalla radio di Confindustria, da Radio 24. Noi non solo occupiamo Radio 24, ma tu promuovi anche altre radio, quindi sei una frana. Federico Parlanti.
2: Buonasera. Paolo Ruffini.
1: Sì, con questi tempi radiofonici presenti anche me. È il co-conduttore di questa trasmissione che ha un cromosoma in più. A portarci questo cromosoma in più è Federico Parlanti. È una trasmissione che sbaglia continuamente e cerca di farlo nel modo giusto. Ringrazio già da ora in regia Paolo Corleoni, Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabrica, Laura Fangin, Gianluca Papa e Veronica Serafini che è qui accanto a me. Il titolo della trasmissione di oggi, Federico, è
2: La cultura apre la mente. Il culturismo i barattoli.
1: Molto bene, sentiamo subito una clip e poi presentiamo l'ospite.
3: Sono stronzate? Il fatto che i muscoli non siano tutto? Ma non ci credo. Assolutamente. I muscoli sono una parte e forse nemmeno quella più importante. I muscoli secondo me saranno il 30% di tutto, di una performance, anche una resa estetica. Solo il 30%. Tutto il resto è qua, è la tua testa, è come ti approcci all'allenamento.
1: Queste sono le parole di Andrea Quarto che introducono un po' il tema di oggi, è un po' la cultura del culturismo. E, abbiamo un grande ospite, sono molto felice di averlo qui, e è un professionista top, un culturista italiano stratop, ora ci racconterà anche lui che cosa ha fatto, cosa ha combinato nella sua vita, grazie ad Andrea Presti.
4: Grazie a voi, è un vero piacere, un vero onore essere qua.
1: Grazie Andrea, grazie.
2: Anche
1: grazie
2: per me.
1: Sì, anche per te, sei un ipocrita. Ora se c'è il coraggio ridici quello. Ora vabbè, cosa? Perché gli amici che ci seguono soltanto in radio ovviamente non vedono che, essendo un professionista, Andrea è ben piazzato, no? Ha un fisico, no? Come lo definiresti il fisico di Andrea?
2: Bestiale.
1: Quindi è un fisico, non ti assomiglia tanto.
2: No,
1: non c'hai proprio quel fisico a te. E allora ridi quello che hai detto prima. Hai detto, ma perché l'ospite di oggi non viene, quello stronzo? Diglielo se c'è il coraggio. Sì, te hai detto, quello stronzo che non viene, dillo.
2: Vero, sì.
1: Ma ti rendi conto, a parte non si dà dello stronzo all'ospite, ora ci avresti il coraggio di ridirglielo?
5: Quel pompato,
1: per l'amor del cielo. In realtà introduciamo un po' il discorso della cultura rispetto al culturismo. Io, Andrea, quando affronto questi temi ammetto la mia ignoranza, non so quasi niente, però vorrei partire da questa cosa mettendomi un pochino nel punto di vista di Federico, no? Che ovviamente i muscoli e tutto quello che voi fate non c'entra con la violenza, o non c'è, cioè è un concetto diverso di forza, no?
4: Sì, ed è centrale. E l'approccio che le persone hanno in relazione al mio fisico è proprio questo. Perché a prescindere da qualsiasi ipocrisia, qualsiasi bel discorso che si possa fare, il concetto di muscoli è legato al concetto di forza, e la forza può essere applicata in tanti modi, e purtroppo c'è anche la declinazione negativa.
1: Certo.
4: Quindi tu vedi una persona molto piazzata, con un fisico bestiale, è normale, o comunque può essere normale, che la prima cosa che ti viene in mente è l'arroganza, la forza fisica bruta. In realtà no, non c'entra assolutamente nulla.
1: Cosa vorresti chiedere ad Andrea, Federico?
2: Che sport fai?
4: Beh, ok. Lui mi ha dato del pugile prima.
1: Sì.
4: Quindi comunque già ha inquadrato la fisicità. No, io faccio il bodybuilder, faccio il culturista.
1: Sai cosa vuol dire?
2: Bodybuilding?
4: Sì.
1: Sai cosa vuol
2: dire?
1: No.
4: No. Il bodybuilding è quello sport, quella disciplina che tu fai solo in palestra, sollevando dei pesi, e l'obiettivo è quello di essere più muscoloso possibile.
2: Ah, capito.
4: Poi sali sul palco e fai una specie di esibizione di fronte a persone che dicono: giudicano quanto sei muscoloso, quanto sei proporzionato. Non è facilissimo in realtà da spiegare se uno dovesse approcciarsi la prima volta.
1: Esatto, anche perché secondo me Federico, ma anch'io, ci chiediamo in che cosa consiste il tuo lavoro, no? Intanto tu hai vinto dei premi importanti, leggo, però insomma diceli te, perché magari hai vinto Mr. Big Evolution Pro nel 2021 in Portogallo, ti qualifichi a Mr. Olimpia, poi hai vinto? Insomma, hai fatto un percorso anche proprio di categoria, perché comunque nel tuo lavoro, nella tua disciplina, sta proprio il fatto dell'esibizione, che è un'esibizione fisica, cioè la posa, no?
4: Esatto. Sì, io ho all'attivo 3 qualificazioni al Mister Olimpia, che è la competizione più importante al mondo, e mi sono qualificato per la 4ª, che si terrà a settembre di quest'anno.
1: Ok.
4: È un piccolo orgoglio il fatto che nella mia categoria, che è quella di Arnold Schwarzenegger, per intenderci, qui la categoria dei più grossi. Tipo Arnold Schwarzenegger, lo conosci?
2: Sì.
4: Lui faceva bodybuilding. Prima di cominciare a fare l'attore.
1: Prima di Terminator.
4: Durante Conan anche ha fatto.
1: Durante Conan. Anche negli anni 80, insomma.
4: Fino agli anni 70, prima anni 80.
1: Ma scusami, tu quindi a settembre c'hai questa competizione che per te è importantissima. E quindi cioè, cerca di spiegarci a me e a Fede in che cosa consiste la tua giornata di oggi, no? Cioè, secondo te, come fa a diventare così lui?
2: La spiegate ora.
1: Fa palestra, ma non è che va in palestra. Te vai in palestra a bere caffè, anche come me. Lui va in palestra, quanto ci sta? Prima curiosità, no? Non sei curioso di sapere quanto ci sta secondo te in palestra?
2: 3 ore.
1: 3 ore ci stai?
4: Più o meno 3 ore. Quindi vedi,
1: pensavo di più, invece no.
4: No, dipende. Nei periodi in cui sono lontano dalla competizione, faccio un allenamento al giorno e dura più o meno 3 ore. Vicino alla competizione vado 2 volte al giorno in palestra, quindi faccio un paio di ore la mattina, molto presto, e un paio di ore il pomeriggio. Il problema della mia disciplina è che siamo molto sfigati, perché la competizione si svolge sul palco facendo delle pose. Ma ciò che tu fai durante l'anno per arrivare lì non c'entra nulla con la posa, perché noi ci alleniamo in palestra, sviluppiamo questo fisico e poi dobbiamo mostrarlo. E questa è una grande sfiga, perché io ho provato una volta a spiegarlo a mia madre. Mamma, voglio fare il culturista. Lei va a cercare, vede sti uomini giganteschi, muscolosi, ogliati.
2: Sì.
4: Questa mutandina, lo so, è una scena imbarazzata.
2: Vado
1: a giro le mutande, capito?
4: Sì.
1: C'hanno un tanga.
4: Ma
1: c'hai una riga nel culo, praticamente.
4: No. Pilo di più di una riga,
1: hai capito?
2: Sì.
4: Mettiamo anche
1: non un righello,
2: No,
1: perché sennò lui pensa un righello nel culo è un'altra cosa. Presente i costumini,
2: ho capito. Come c'hanno anche le donne,
4: esatto, con dell'olio,
1: con l'olio, capito?
4: Tipo quello abbronzante,
1: quello delle patatine,
4: esatto. Quello no, proprio non si può neanche mangiare. E dobbiamo mostrare il più possibile quello che abbiamo costruito nel corso del tempo.
1: Quanto olio ti spalmi, scusami?
4: Quantitativamente non lo so, un botto, perché ci impiego 6 ore a pulirmi ogni volta.
1: Quanto ci metti a farti la doccia dopo tutto?
4: Un sacco. Non è tanto l'olio, ma è il colore. Il colorante, tu vedi che quando gareggiano siamo più scuri.
1: Sì, abbronzati, dei tavoloni dell'IKEA praticamente.
4: Carbonizzati, esatto. È un bordello tirarlo via. Ma perché penetra nella pelle, sono sostanze a base alcolica.
1: Ma perché tutta? Perché dovete essere?
4: Perché con le luci del palco risalta molto di più la muscolosità.
1: Ma pensate, noi ci ascoltiamo i Queen adesso. Tonight.

0: Questi erano i Queen con Don't Stop Me Now. Non fermatevi adesso, siamo con Andrea Presti e stiamo cercando di capire un po' di più la cultura del culturismo, e lo stiamo facendo con Federico Parlanti, che ha tante curiosità come me rispetto a questo mestiere. Che comunque, scusami, altra curiosità, da dove ti arriva il denaro? Cioè, nel senso che tu comunque percepisci un compenso se vinci la gara, ma di base sponsor.
1: Sponsor. Non avendo una federazione, non avendo non siamo sotto l'egida del CONI, quindi non abbiamo federazioni o squadre che ci danno un ingaggio per gareggiare. Siamo tutti liberi professionisti e in funzione dei risultati e indubbiamente della popolarità, quindi dell'immagine da un punto di vista commerciale, abbiamo gli sponsor.
0: Ok, ed è economicamente interessante?
1: Guarda, come... io sono sempre molto trasparente. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto a livello economico col mio sport. Io sono non contento.
0: Bellissimo.
1: Super contento.
0: Ti faccio ascoltare una suggestione di Aldo Masolo e poi la commentiamo insieme.
2: Quindi voi fate uso di steroidi?
3: Non c'è il controllo antidoping, certo, sì. Noi ai nostri livelli, tutti quei fisici lì, purtroppo noi facciamo uso di doping.
2: Ma tu fai uso?
3: Assolutamente sì. Io l'ho sempre ammesso da quando sono sui social, purtroppo sì. L'uso personale, per esempio, in Inghilterra è accettato, in Stati Uniti è accettato, in Italia è reato.
2: Dove li trovi gli steroidi?
3: Alcuni si trovano anche in farmacia sotto prescrizione medica.
2: Ma cosa sono? Polverine?
3: Sono di solito
2: sciroppi,
3: punture. Sono
2: punture.
3: O pastiglie.
2: Però sta roba qua non si può dire.
3: Non dico mica che sia giusto.
4: Quindi nel tuo campo non avviene il controllo?
3: No, noi non abbiamo il controllo. In questa disciplina, come ripeto in altre discipline dove c'è l'agonismo estremo, senza questo non arrivi e quindi non competi, cioè, alla pari con degli altri.
2: Scusa, quindi tu sei convinto che in tutti gli sport...
3: Ad altri livelli, sì.
2: Beh, ma se c'è il controllo antidoping?
3: Sì, che si può tranquillamente coprire, perché ci sono degli strumenti per coprire.
2: Ciclismo?
3: Il ciclismo è lo sport con più doping.
2: Calcio?
3: In assoluto. Calcio a determinati livelli, assolutamente sì.
2: Il ciclismo, in realtà, sono diminuite le medie, perché il boom...
3: Se ci vogliamo nascondere, dico che non si utilizza il doping in altri sport, lo usiamo solo nel nostro, dove non c'è il controllo. Però nella realtà, purtroppo, non è così.
0: Ecco, questo era Aldo Masolo che dialogava con Giorgio Simonelli. Andrea, il tuo punto di vista?
1: Massima trasparenza, come sempre. Io ho sempre dichiarato che per arrivare ai livelli a cui arriviamo noi, quindi per gareggiare al Mister Olimpia, non c'è nessuno che può permettersi di dire sono natural. In relazione alle dichiarazioni di Aldo, mi piace la trasparenza, nel senso che è giusto.
0: Lui è un bodybuilder, quindi fa la tua stessa disciplina?
1: Fa la stessa disciplina, sì. Facciamo categorie diverse, ma la disciplina è la stessa e le competizioni sono le stesse. Di Aldo, che tra l'altro conosco, apprezzo la sincerità e la trasparenza, perché comunque noi diamo un'immagine sui social ed è giusto che dichiariamo che la fisicità che noi abbiamo, e quindi una fisicità alla quale si potrebbe anche aspirare o qualcuno potrebbe aspirare, è frutto di un certo tipo di scelta, un certo tipo di condotta. Dall'altra parte non mi permetto di fare le dichiarazioni che ha fatto lui. Il doping, il ciclismo è lo sport con più doping, il doping c'è dappertutto. Sono frasi e dichiarazioni molto delicate che andrebbero sempre attestate con dei dati, una casistica. Ora, da sportivo, certe prestazioni sappiamo tutti perfettamente che non si possono raggiungere in maniera naturale, però rimane sempre il beneficio del dubbio.
0: Io ti posso dire, mi viene in mente
1: non parlo del bodybuilding, del bodybuilding voglio chiarire, chiunque vada al Mister Olympia non ha una condotta natural.
0: Ma posso dire anche che è un lavoro e che è una professione e che è uno sport che forse non è giusto che anche a casa non possano pensare, ma sì, lo faccio anch'io così, con scioltezza. Perché cioè è come quando, scusami, io parlavo con un attore, si chiama Rocco di nome e Siffredi di cognome, e mi dice, ragazzi, ma non è che io dicevo, mi ansia, voglio fare l'attore porno, perché tu il porno che vedi comunque è un porno che è inflazionato, inquinato, fra virgolette, da tante sostanze, da tante questioni, cioè quelli sono attori. Non è che si divertono a trombare, sono degli attori che fanno quello e passami la battuta, si fanno un culo così per fare quel mestiere, quel lavoro e dietro quel divertimento che tu vedi.
1: A quei ritmi
0: ci sono mille dinamiche. Poi lui dice giustamente, io ai miei tempi era tutto naturale, ora anche loro usano delle siringhe che si iniettano proprio lì, da quelle parti. Quindi Cioè, da una parte io capisco che ci sia stata una sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo tema, dall'altra, ma sai che io, che comunque sono un po' ipocondriaco, che ho sempre l'ansia di avere sonno, la mattina mi sveglio, sai quante pasticche prendo, vitamine C, vitamine D, mi prendo la spirulina, mi prendo funghi, il cordyceps,
5: ma come fai?
0: Piglio le pasticche, me le ingollo e le piglio.
5: Boia.
0: Ma non sono farmaci, sono cose che vi dicono naturali.
1: Sono
0: però
1: integratori.
0: Sono integratori.
1: Infatti, la differenza è quella.
5: Ma che Viagra?
1: Certo. Viagra è un integratore.
0: Infatti, appena ti vedo, c'è una fava così.
5: Boia.
0: Vai.
1: No, bisogna essere estremamente onesti, perché è giusto far chiarezza. Ripeto, è giusto dichiarare la propria condizione, perché siamo persone esposte dal punto di vista mediatico. Da lì a concentrare tutta la narrazione di un'attività solo su quello, non sono d'accordo, perché lo si mette uno in cattiva luce quando è un aspetto che esiste ma non è il solo, perché dietro il bodybuilding non c'è solo il doping, ci sono anche tante altre caratteristiche. Ragazzi, terra terra, bastasse doparsi saremmo tutti grossi stando sul divano a fare una sega, scusate.
5: Certo.
1: Ok, non è così. Dall'altra parte non è un discorso di omertà, è un discorso di intelligenza. Se io adesso vi guardo e dico, ragazzi, mi raccomando, mentre vi parlo non pensate all'elefante rosa dentro un negozio di vetro, tu pensi solo a quello. Quindi io ti sto parlando del bodybuilding, punto sempre là il focus solo sul doping, tu qualsiasi altra cosa dica al di là delle foglie del doping tu non sentirai nulla.
0: Certo.
1: Perché sono io che ti metto il punto lì, perché sappiamo tutti che quando si parla di qualcosa che è tendenzialmente vietato, il vietato attira.
0: Siamo sempre affascinati dal torbido.
1: Parliamo di discoteche, è solo un
0: le
1: posto
0: droghe,
1: in cui si droga. Non è vero, non è assolutamente vero. C'è la droga nelle discoteche, chi dice di no
0: sì,
1: è stupido, certo. Ma il divertimento notturno non si riduce solo a quello.
0: È la banalizzazione di fare tutta l'erba un fascio.
1: La trasparenza è una cosa sacrosanta e è dovuta. Il fatto di centralizzare la comunicazione solo su quello va a gioco forza a chi non rispetta questa disciplina, non gli vuole bene veramente e sa che fa determinati numeri sui social parlando solo di quella. Non è il caso di Aldo. Aldo secondo me l'ha preso in maniera un po' leggera, ma perché comunque Aldo è a fine carriera, si vede anche un po' padre di famiglia. C'è stata una dichiarazione di un culturista, mio amico, veramente veramente, che io stimo, che è stato un grande atleta, molto chiuso sui social, non ha mai avuto l'interesse, che ha detto: io non mi sento tanto di sponsorizzare il bodybuilding come lo intendiamo noi a tutti, perché da padre non vorrei che mio figlio facesse quel tipo di vita. Chi ci deve arrivare ci arriva, anche perché il bodybuilding non sono solo io, Andrea Presti, che sale a 120 kg sul palco oliato. Bodybuilding è tutta quella marea di persone che va in palestra con un obiettivo estetico, che può essere quello di mettere qualche chilo perché da piccolo sei stato vessato, perché eri il secco della classe. Come rivincita personale cosa vuoi fare? Metto un po' di muscoletti per rivalutare me stesso, i miei occhi, e me stesso gli occhi degli altri. Sono quella persona che è sempre stato un pochino sovrappeso, vado, perdo quei chiletti, mi vedo un po' meglio. E ripeto, al netto di qualsiasi ipocrisia, l'estetica non è tutto, l'immagine non è tutto, ma la sicurezza in te stesso che ti dà il vederti meglio allo specchio è una cosa che esiste ed è innegabile.
0: Esistono dei bodybuilder con la sindrome di Down?
1: Sì, ce n'è uno che tra l'altro è diventato super virale in questo periodo.
5: Sì.
0: Hai visto?
1: Ma tra l'altro ha un fisico mostruoso, veramente mostruoso.
0: Tu come lo trovi il fisico di Federico Parlanti?
1: È piazzato. Sì. Vedo questo avambraccio prorompente,
0: sì.
1: Interessante.
0: Sì.
1: Allora, questa cosa. Ok? Fai vedere anche un po' il braccio.
0: Mamma.
1: Ecco, vedo anche un trasferello.
0: Fai così, scusa.
1: Sono così, guarda, qua, vicino.
0: Vicino.
1: Vai.
0: No, in giù, mettilo in giù ora.
1: Fai così.
0: Esatto. Qua. Eccolo qua.
1: Beh, direi che
0: della
1: massa, della base c'è.
0: Della base c'è.
1: C'è.
0: Ma te scusami Federico, brazzi in mano per la destra?
5: Eh?
0: Puppa, tra poco.
5: Yeah. Ma che mai, eh?

0: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu vuoi essere parte di tutto questo? Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 27 luglio, giornata che risulterà soleggiata e più calda soprattutto al nord e sui settori tirrenici, isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. Al sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e in Puglia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Nel suo primo mandato Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
12: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua. Io sono Paolo Ruffini, conduco questa trasmissione, ahimè, con Federico Parlanti. Siamo in compagnia di Andrea Presti, perché oggi parliamo di cultura e culturismo e volendo parlare anche dell'applicazione culturale anche del culturismo, ci ha raggiunto come sempre Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia al liceo classico Nicolini Palli di Livorno. Ben trovato.
2: Grazie, volevo sapere come mi riuscivi a presentarmi in una situazione del genere dove non c'entro nulla. Sei stato bravissimo.
1: C'entri tantissimo, anzi io ti farei ascoltare subito una bellissima dichiarazione di Fabio Caressa di come racconta il fatto che lo sport, e forse naturalmente noi parliamo di uno sport come dire meno popolare del calcio, in questo caso parliamo di bodybuilding, ma anche questo potrebbe essere cultura. Ascolta.
3: Che lo sport è cultura e ti insegna anche a affrontare tante cose della vita. Saperti relazionare con i compagni di squadra. C'è un video meraviglioso di due bambini che giocano a rugby in Inghilterra, uno piccolo piccolo, uno un po' più grandicello, e quello piccolo accanto, mi commuovo un po' a vederlo, e c'è questo bambino piccolo che dice a quello un pochino più grande, no, che è molto, ha giocato male, non sta facendo bene, e lui gli dice: guardami, guarda come sono piccolo io, tu sei più grande, tu sei un incredibile giocatore di rugby, tu devi essere, ecco, quella roba lì, non la puoi insegnare se non insegni lo sport.
4: È vero.
1: Poi Giovenale diceva: mens sana in corpore sano, no? Quindi alla fine comunque può esserci una, no, non è soltanto come dire una sintonia fonetica cultura culturismo, c'è una cultura anche nel culturismo, sicuramente nello sport.
2: Il culturismo, mi dispiace, sono ignorante, e poi io non ho un grande gusto, perché sono uno spettatore di sport, non faccio sport ma mi piace molto, no? Quando, non so se nel culturismo c'è una gara o è un'esecuzione dove c'è poi un punteggio, credo. Quelle ho più difficoltà a seguirle, perché è più difficile capire i tuffi, capire la ginnastica, no? Mentre il calcio, chi fa più gol, ciclismo, chi arriva primo, riesco ad arrivarci prima. Però lo sport è un grande elemento di narrazione culturale. Pensiamo a Darwin Pastorin, che ci ha parlato del calcio argentino, Saba, la paura del portiere prima del calcio di rigore, e tutta la narrazione che hanno fatto i grandi della Gazzetta dello Sport, di Tutto Sport, Stadio, su il racconto dei ciclisti, no? Oggi abbiamo un alieno, Pogačar, che crea emozioni incredibili per chi come me ama il ciclismo, e quindi sono assolutamente convinto che sia cultura. Sono altresì convinto che non sia obbligatorio che un bambino faccia sport, no? Sta diventando un po' un elemento invasivo. Il bambino deve muoversi, ma la psicomotricità, come ci insegna Couturier, è un qualcosa che si può allegare allo sport, ma anche legare alla non competizione. A me piace la competizione, però non per forza devono competere, però devono muoversi tanto. I bambini hanno bisogno di muoversi e si crea la cultura. E poi perché non accettare una sfida? Lo sport è prevalentemente una sfida con se stessi, non è vincere. A me piace, ecco, il nuoto mi piace tanto perché vedi quello che arriva ultimo che esulta perché ha battuto il suo tempo, e magari quello che arriva primo scuote la testa perché ha fatto una cattiva prestazione.
1: Io adesso però vorrei che Andrea ci restituisse un pochino la filosofia che c'è dietro il culturismo, perché il professore di filosofia, secondo me, ha bisogno anche ogni tanto di uno shock, e io credo che ci sia. Ti do una suggestione da Rocky 3.
5: Ti ha preso! Oh Cristo, Rock! Che gli sta succedendo?
6: Domani. Continuiamo domani.
5: Non esiste domani! Non esiste domani! Non esiste domani!
1: La filosofia dietro il culturismo credo che stia anche sul fatto, a parte del superamento anche della propria estetica, quindi del sé, volendo, no? Cioè, che cosa c'è dietro, secondo te, di sano, di importante, proprio a livello etico, in quello che fai?
7: Io parto col dire che sono perfettamente d'accordo col professore. La differenza deve essere netta tra sport e competizione. Lo sport non è necessariamente competitività. Si può fare attività, ci si può muovere senza necessariamente dover avere la sfida con qualcun altro.
1: Bella questa cosa, sono pienamente d'accordo.
7: Assolutamente sì. Nel bodybuilding ci sono tante accezioni filosofiche delle quali io sono innamorato. Per me il culturista merita un rispetto incredibile, perché è uno dei pochissimi sport che quando tu ti accingi a farlo, quindi prima di cominciare ad allenarti, tu sai già prima di fare qualsiasi movimento che fallirai, perché il peso vince sempre. Basta aumentarlo leggermente, tu non lo sollevi più. Basta che rispetto alle 10 ripetizioni che sono state il tuo limite la volta precedente, provi a fare l'undicesima e non ce la fai. E nonostante tu sai che andrai comunque sempre incontro al fallimento, hai un amore talmente forte verso quello che fai che tu in palestra ci vai lo stesso. Per me questo è meraviglioso. Io sono una squadra di Serie C, posso incontrare il Milan, io di calcio me ne intendo pochissimo, faccio degli esempi a caso, magari sto bestemmiando.
1: No, vai.
4: Anch'io.
7: Ci può stare la botta di culo che mi fa vincere contro il Milan. La botta di culo contro il peso non esiste, perché lui vincerà sempre. E nonostante quello tu ci vai, lo fai. Cioè, se non è amore questo verso qualcosa, non so cosa possa esserlo.
1: Hai capito?
2: Beh, bellissimo, bellissimo. Perché è proprio quello che diceva per Paolo Pasolini, che era un grande innamorato di sport, che occorre educare i giovani al valore della sconfitta, no? E chi fa sport inevitabilmente incontra la sconfitta. Non può andare sempre bene. Se pensi ai grandi dello sport, hanno perso. Ronaldo non è mai stato campione del mondo, Messi è diventato campione del mondo dopo una fatica enorme. Quindi c'è sempre un qualcosa che non hai realizzato, no? Ed è quella mancanza che dà la spinta, secondo me, a alzarsi la mattina, andarsi a allenare. Come poi nel teatro, il teatro non viene mai lo spettacolo capolavoro, c'è sempre qualcosa che ti mette un gusto amaro.
1: Scusami, mi parlavi del peso, perché Mister Olimpia, in realtà, chi è che vince, no?
7: Sono diverse categorie.
1: Diciamo, cioè, qual è il parametro in base alla quale...
7: Nella mia categoria, che è quella più estrema, è devi essere il più grosso possibile e il più definito possibile. Vuol dire, devi avere il volume muscolare maggiore, quindi devi occupare il maggior spazio possibile sul palco,
1: sì,
7: però avendo quella che si chiama in gergo definizione la minor massa grassa possibile.
1: E che cazzo mangi?
7: E mangi poco, cioè poco un cazzo, nel senso come quantità, come varietà. Quantità no, perché comunque per mantenere un cristiano di 130 kg.
1: Fammi un esempio, cioè ora tu hai a settembre questa competizione che per te è la più importante.
7: Sì.
1: E cosa mangi adesso?
7: Adesso sono a 16 settimane, quindi sono ancora abbastanza lontano, la mia dieta è abbastanza varia, non mi privo praticamente di nulla. Quando cominci a arrivare verso le 12-10 settimane, dove la tua percentuale di massa grassa deve scendere, lo spettro alimentare si riduce molto. Mangi carni bianche, pesce bianco, riso, patate, pasta, verdura, qualsiasi tipo più o meno, olio d'oliva come fonte di grassi principale.
1: Tipo pasta quanta ne mangi?
7: Io sono un soggetto con metabolismo molto alto, quindi posso permettere di mantenere le calorie alte e comunque asciugarmi. Io vado difficilmente sotto i 300 grammi di pasta al giorno, pasta o riso al giorno.
1: Boia.
2: E boia. Boia.
1: E vabbè,
7: e siamo dei grandi forni, perché comunque più massa muscolare hai, più il tuo motore è grande, più anche nello stare fermo. Ad esempio adesso in questo momento sto sudando.
2: Allora anche Federico si allena, perché anche lui mangia 300 grammi.
7: Manca solo la seconda parte del processo. Esatto.
1: Ascoltiamo Giuseppe Romano.
8: Fa passare il bodybuilding agonistico fatto di sacrifici, di un sano egoismo, di un qualcosa che riguarda un progetto con se stessi, dove finché non si disturba gli altri. Io su questa cosa difenderò sempre il culturista, perché il culturista è un povero Cristo che fa la dieta, ha rinunce, si fa la sua vita, non rompe i coglioni a nessuno, anzi viene offeso. Ma quando viene offeso non si deve offendere, perché il culturista che viene offeso sa che non può piacere a tutti. Quindi è inutile che cerchiamo di andare in altri luoghi o cerchiamo di diventare virali o cerchiamo di metterci la camicia per far capire che comunque la camicia ci entra e abbiamo un certo stile. Comunque siamo. Dico siamo perché pure io lo sono stato per la mia altezza grosso. Siamo, per le persone normali, da sempre dei fenomeni da baracco. Ma se c'è ancora gente che va in palestra ed è convinta che prendendo i 4 kg in mano gli cresce il bicipite, ma noi come gli vogliamo far capire a questi che esiste un bodybuilding fatto di cultura, un bodybuilding fatto di qualcosa che va oltre?
1: Che dici?
7: Anche Giuseppe lo conosco bene, perché nel nostro ambiente siamo... non siamo in tanti, quindi... Questa parte di messaggio è rivolta direttamente anche a me, nel senso che io sono una persona che, nonostante essendo testimonia della categoria più estrema, ho sempre cercato di portare il bodybuilding in altre sedi. Io ho fatto un sacco di incontri nelle scuole, faccio un sacco di incontri nelle università, cerco di portare la cultura del culturismo all'esterno di quello che è il suo l'ambito competitivo. Giuseppe è un preparatore che lavora solo con atleti che competono, quindi la sua ottica è estremamente rivolta alla competizione, alla gara. Io non la vedo così. Anche perché tu prima hai chiesto dove vengono i soldi del bodybuilding. Dagli sponsor. Gli sponsor dov'è che arrivano? Quando c'è tanta gente. Tanta gente quando riesci a raccoglierla, quando apri le porte del tuo sport, della tua disciplina alle persone. Se io parlo di bodybuilding non sul palco Mister Olympia, che sicuramente è una situazione elitaria, ma della filosofia che sta alle spalle del concetto di bodybuilding, che è fondamentalmente un concetto di consapevolezza. Chi di noi, se potesse non far fatica, o meglio, se potesse senza far fatica, non vorrebbe vedersi un po' meglio fisicamente?
1: Certo.
7: Tutti. C'è, a ognuno di noi c'è qualche particolarità del nostro fisico che non piace, e semplicemente la pigrizia è più forte della volontà di migliorare. Ma se arrivasse un giorno uno a dirmi: facendo così tu puoi avere un po' più di addominali, puoi essere un po' più scolpito, puoi essere un po' più atletico, chi direbbe di no?
1: È ovvio.
7: Praticamente nessuno. Ecco, il bodybuilding ti insegna che invece questo non è possibile senza un processo,
1: senza farti un mazzo così.
7: Cominciamo a trasmettere quello e vediamo quanta gente entra in palestra. Di questi, una piccola percentuale andrà a gareggiare. Beh, e sarà quella piccola percentuale che saranno i fenomeni da baraccone.
1: Certo.
7: Io sono fierissimo di essere un fenomeno da baraccone, ma sono altrettanto fiero di aver fatto sì che negli ultimi 10, almeno 5 anni, le palestre sempre di 18 anni che si allenano, e al posto di essere al bar a bere lo spritz, con tutto il rispetto, o di far casino in giro,
1: certo,
7: sono in palestra ad allenarsi.
1: C'è qualcosa di diversamente sano, giusto? Bellissima divulgazione. Ci fermiamo un attimino e poi ci saranno gli aforismi di Federico Parlante, sì, che è sempre sull'orlo dell'assopimento.
4: No, per ora no, eh.
9: Sorella, il professor Sassaroli, presto, che scenda.
4: Sì.
9: Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia da pioco che ha aperto la supercazzola? Dei tre.
4: Ok, poi?
9: Sorella, col terapia da pioco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh?
4: Eh?
1: Puppa! De puppa, Chico! Puppa!
10: Perché?
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e dal 27 luglio vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 19:30 qui su Radio 24.

0: Radio Up and Down.
1: Questa è Radio Up and Down, noi siamo con Andrea Presti, oggi parliamo di cultura e di culturismo. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp al quale potete mandarci messaggi vocali, 331 57 55 721, ripeto 331 57 55 721, mandateci i vostri messaggi vocali come hanno fatto questi amici.
2: Che dirvi, siete uno spettacolo solo a vedervi. Poi quando parlate, Federico è un grande proprio, cioè quasi lo invidio da quanto è grande. Confronto a lui sono io un down.
3: E comunque volevo dire che Paolo Ruffini e tutti i suoi ragazzi sono delle persone meravigliose.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Ti volevo fare tanti complimenti perché ogni volta che vedo qualcosa di tuo su Facebook oppure su qualche altro social in cui intervisti i bambini, gli anziani, mi commuovo.
5: Buongiorno Paolo, buongiorno Federico, mi chiamo Leonardo, dalla provincia di Milano. Volevo farvi i miei complimenti per il vostro programma radiofonico, per il Non Down. Federico, tu hai una simpatia contagiosa, mi metti di buon umore, e non è poco, eh? Madre Teresa di Calcutta diceva, le parole gentili possono essere brevi, ma il loro eco è infinito. Ecco, lo sapete che io sento ancora quell'eco delle lontane parole dei miei nonni. Siete splendidi, spero un giorno dal vivo di farvi sentire l'abbraccio che vi sto mandando ora.
1: Federico, ti sono piaciuti i messaggi vocali?
6: Sì.
1: Belli, vero?
6: Sì.
1: Sono piaciuti tanto.
7: Quello che ti è piaciuto di più?
6: Il primo.
1: Bello. Adesso è arrivato il momento degli aforismi di Federico Parlanti. Sigletta.
6: Vado?
1: Vai.
6: Lo sport è cultura. Speriamo che continui ad esserlo. Livio Berlusi.
1: Bene, poi?
6: Il bodybuilding non è solo uno sport, ma anche una forma d'arte. Sergio Nubret.
1: Bene, chissà chi sono queste persone, come le legge lui, vai.
7: Berlusi lo sai chi è?
6: L'ha letto giusto.
7: 200 metri ha vinto a Roma l'oro olimpico.
6: Boia.
1: Vai.
6: Per me allenarmi è come raggiungere l'orgasmo. Sì, gonfiare i muscoli è come andare a letto con una donna. Arnold Schwarzenegger.
1: Hai visto? Grande Arnold Schwarzenegger.
6: Boia, io l'ho anche visto.
1: Ti leggo un aforisma io.
6: Sì.
1: Non ho mai fatto una sega in vita mia. Mario del Riovero.
7: E fu Federico Parlanti.
1: Esatto. Senti, hai visto Schwarzenegger dove?
6: In televisione.
1: Allora, cosa volevi dirmi, Andrea? Scusami.
8: No, io volevo chiedere a Federico un giudizio sul mio fisico.
1: Ah, giusto.
8: Volevo fargli vedere una foto di quando non facevo bodybuilding.
1: Vai, faglielo vedere.
8: E poi una foto di invece quando gareggio.
6: Ok.
8: Posso?
6: Sì, allora.
8: Ok.
1: Vediamo.
8: Allora, giusto per vedere.
7: Attento a cosa.
1: Cioè, tu ti piaci molto di più, Andrea, ovviamente, rispetto a prima. Cioè, c'è un discorso di compiacimento. Tu prima hai fatto un discorso un po' intimo, non so se era riferito a una tua vicenda personale, no? Di quando dici da piccolo uno magari viene preso in giro, viene un po' bullizzato, viene additato in un certo modo, non viene visto, non viene attenzionato. Ma era una cosa che ti è accaduta anche a te?
8: Sì.
1: Cioè,
8: io non sono mai stato fisicamente, diciamo, estremo nella magrezza o nel sovrappeso, questo devo dirlo. Però ho sempre avuto un complesso molto forte a livello estetico sulla mia fisicità. Non mi volevo far vedere spogliato, ma perché il mio standard, essendo comunque nato in un contesto sportivo, era di un certo tipo. Quindi io, non rivedendomi con lo standard, ero molto restio a condividere.

0: bizzarro, non sono fuori dalla realtà delle cose. E quindi avere comunque gli occhi addosso delle persone in un contesto di normalità,
1: beh, ovvio.
0: Poi con gli anni ci fai molto più l'abitudine, ma ti assicuro che nei primi anni della mia carriera, quando io andavo in giro per un centro commerciale, per una piazza, certo, e tu lo leggevi il labiale delle persone, guarda quello, che schifo.
1: Ma che schifo,
0: Paolo, ti assicuro che le parole, appunto, nella mia testa c'era,
1: cioè, può essere anche una cosa erotica, no? Magari per un punto di vista femminile, anzi, può essere un sogno avere un uomo.
0: Infatti, nella mia testa,
2: comunque, un'anomalia.
1: Sì, beh,
2: devi far conti con l'anomalia.
0: Io non concepivo questo, puoi non condividerlo, ma perché dire che schifo?
1: Certo.
0: Non lo comprendo proprio, anche perché dal mio punto di vista questa è una narrativa sbagliatissima che hanno le persone sul culturista. La maggior parte dei culturisti, le persone stupide e ignoranti ci sono in qualsiasi categoria, io parlo della maggior parte. Io non commento le fisicità degli altri. Cioè, quando una persona ha una fisicità diversa dalla mia, qualche chiletto in più, io semmai, se entro nel contesto di quello che faccio di lavoro, che è il consulente, io ho un gruppo di, gestisco un gruppo di ragazzi nutrizionisti, medici e coach che aiuta le persone a migliorare fisicamente, se mi viene fatta una domanda, allora entro nell'ottica lavorativa e dico sì, potremmo migliorare, ma se io entro in un bar non faccio nemmeno caso, certo, che fisico hanno le persone, ma non me ne frega assolutamente niente.
1: Certo.
0: Infatti quando la gente mi dice non vado in palestra per paura di essere giudicato, ma da chi? Anche perché se la persona fuori forma non va in palestra, dove deve andare?
1: Ma certo. Ma poi cioè, ti posso dire,
0: la palestra è il posto per le persone che vogliono rimettersi in forma.
1: Quello che penso è che sicuramente un fisico come il tuo ha delle limitazioni, cioè che ne so, a Gardaland puoi andare sulle montagne russe?
0: Posso fare un cazzo?
1: Niente.
0: Niente, sto fermo e guardo gli altri. Ne parlavamo due giorni fa. Ryan una volta mi chiese il doppio posto, io mi rifiutai, dissi vabbè, anche no ragazzi.
1: Poi altre cose che non puoi fare?
0: Non posso toccarmi le mani dietro la schiena, per mettere una camicia devo chiamare un'impresa edile, sono limitato in tante cose.
1: Nell'abbigliamento, vabbè, cioè avrete,
0: tutto su misura.
1: È tutto su misura.
0: Tutto su misura, a parte l'abbigliamento sportivo lo trovo. Ecco. Ma tutto resta su misura.
1: Guarda, lui dorme, cioè, no, sa schifo. Io ti auguro veramente che ti pruda il culo e che tu non ci arrivi. Braccia corte col prurito al culo.
2: Anche lui c'ha le braccia corte.
1: Esatto.
2: È che down.
3: Sì, ci bevo anche il caffè, voglio dire.
1: Più di così cosa la foto.
0: Sì, appunto. Sì, scusa, mi sono perso.
1: Allora, vediamo
0: faccio
1: un po'
0: vedere una foto del mio inizio.
1: Intanto che la cerchi, guarda, mando un'altra suggestione di Gianluca Curtolo.
0: Il mio medico.
4: I bodybuilding a controllo, pesi grandi, un feeling continuo, un rigore napoleonico nell'organizzare l'esercito motorio che muove il peso, è ordine e pulizia, è un Mozart.
0: Il crossfit
4: sono dei salmoni che salgono lungo la cascata sperando che l'orso bruno non li prenda. Cioè questi movimenti sussultori, trepidanti, convulsivi, massimo rispetto, non potranno mai andare d'accordo, sono due mondi separati. Ognuno è bellissimo. Non è vero. però diciamo, ecco, che secondo me il CrossFit poi ci sono evoluzioni continue, adesso è arrivato anche l'Aerox.
5: Sì, cosa ne pensi dell'Aerox? Tutti impazziti per l'Aerox.
4: Bellissimo. Lo trovo davvero bello, nel senso che forse sono io che non sono in grado di capirli, cioè quando si aggrappano le corde cominciano a far così. Sì, bello, sì, comunque bisogna sempre avere rispetto anche delle espressioni inferiori, insomma, quindi
1: bello, bello tagliente, che dici?
0: Gianluca, io lo conosco bene perché è un caro amico ed è uno dei medici del mio team,
1: certo,
0: lavora con me, quindi Gianluca io lo conosco da anni ed è sempre stato così e non cambierà.
1: Fagli vedere la foto a Federico, guarda com'era.
0: Questo sono io quando facevo judo col mio babbo, prima di far bodybuilding.
3: Questo?
0: Sono questo qua, sì.
1: Fai vedere?
3: Facevi judo?
0: Facevo judo, ho fatto tanti anni.
3: Ho fatto anch'io.
0: Sì?
3: Sì.
0: Ti è piaciuto?
3: Sì. E poi
0: eri più forte, in piedi o a terra?
3: A terra.
0: A terra, ok.
3: Sì.
1: Senti, allora, velocemente, perché siamo praticamente in chiusura, miti da sfatare, velocissimi ma con una battuta. Se smetti di allenarti, il muscolo diventa grasso.
0: No, non esiste una trasmutazione tra muscolo e grasso. Tu ingrassi solo se mangi più di quello che consumi.
1: Basta prendere proteine per diventare grossi.
0: No, se non c'è un movimento, un'alimentazione, uno stimolo, un lavoro muscolare, non puoi.
1: Il culturista è solo gonfio, non è forte.
0: Io i miei 4 colpi con 340 kg di stacco li ho fatti, quindi posso sfatare questo mito.
1: Il culturismo te lo fa diventare piccino.
0: Non ho mai capito come.

0: cioè, vorrei chiedere a queste persone che tipo di meccanismo fisiologico sia
1: forse per, in proporzione. Per il discorso del doping o la proporzione,
2: la proporzione ovviamente ingrossando quello non ingrossa,
0: sì, ma quello rimane uguale, è che c'è un compenso di proporzione, cioè.
1: No, Dio, nel tuo caso non ci sarebbero.
3: Non mi ho toccato mai.
1: No, esatto. Te dici, non avresti. Potresti cominciare a fare.
3: È rimasto uguale.
1: Ma perfetto.
0: Anche il mio. Anche il mio è rimasto uguale.
1: Benissimo. Quindi, niente, sono tutte cazzate.
0: Un po' sì.
1: Tutte cazzate. Sì. Allora, io vi leggo una cosa che ha detto Filippo Tortu, medaglia olimpica staffetta 400 metri Tokyo 2020.
4: 4%.
1: Io ma te sei veramente enciclopedico, solo di 4%.
2: Perché sono quattro atleti che fanno 100 metri, si passano il testimone e l'Italia per la prima volta ha preso la medaglia olimpica.
1: Mamma mia. Dice. Io credo che una rivoluzione culturale nello sport debba esserci e debba ripartire dalle nostre scuole, dove l'educazione fisica spesso è concepita come l'occasione per giocare con un pallone oppure per ripassare per l'interrogazione dell'ora successiva. Lo sport fa stare in salute sicuramente, ma va messo al centro delle nostre vite e dei programmi scolastici per tantissime altre ragioni. Perché ti porta fuori dalla tua zona di comfort, ti costringe ad affrontare e superare i tuoi limiti, perché ti insegna a mantenere la calma sotto pressione, a prenderti le tue responsabilità, a esserci per gli altri, ma soprattutto a rispettare loro, le regole e noi stessi. Tutte lezioni che ti porti dietro a vita. Qualcuno sicuramente dirà che è difficile, che mancano le strutture e i fondi, ma questo cambiamento da qualche parte deve pure iniziare. Perché insegnare lo sport è una sfida che si vince non solo quando un ragazzo diventa un atleta professionista, ma quando diventa un essere umano migliore. Solo allora si vince tutti e per davvero.
5: Con due penny ti puoi comprare.
1: Grazie! Grazie infinite, grazie ad Andrea Presti, grazie di cuore, spero grazie sia stata una bella chiacchierata.
0: È stato meraviglioso, davvero.
1: Grazie a Lamberto Giannini.
2: Grazie a voi.
1: Grande appassionato di sport che non lo fa, ma lo vede tanto.
2: Lo vedo tantissimo.
1: Io non lo fo e non lo vedo, penso invece quindi, sono peggio di te. E grazie naturalmente al nostro bello addormentato, Federico Parlanti. Grazie infinite. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Alla prossima di Radio Appendano. Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: A fiaccare!
3: Hasta luego, amigos!
1: Ciao!
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
11: Studiare?
10: No!
11: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
10: Ma no!
11: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
10: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
11: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto l'ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
10: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza...
11: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, vademecum per stupire, con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
10: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
12: È mezzanotte.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Ucciso dalla polizia di Berlino, il sospetto attentatore del Pride, Merz, difendiamo le nostre libertà. Emergenza incendi, brucia il Gargano, paura in Francia e Spagna, oltre 300.000 evacuati. Nuova manifestazione a Bologna per Fakir, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, deludenti le Ferrari, Pogacar quinto trionfo al Tour de France, come Merz e Indurain. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Ballou, è stato ucciso durante un'operazione dalle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico di Spandau.
14: Si è conclusa alle 18 di ieri sera la fuga di Abdul Ballou, l'attentatore del Christopher Street Day berlinese. Le ricerche, proseguite per tutta la giornata, hanno portato a un'operazione di polizia nel quartiere di Spandau, periferia ovest della capitale tedesca. Ballou si sarebbe nascosto in un capanno da giardino. Una volta scoperto, si sarebbe lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma da taglio. Questi ultimi hanno risposto sparando e uccidendo l'attentatore. Nell'attacco di sabato una donna è stata uccisa, travolta dal minivan bianco di Ballou, mentre 29 persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave. Ieri è stato comunicato che nessuno si trova più in pericolo di vita. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, aveva confermato ieri pomeriggio il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Ballou, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali e intento a seguire un programma statale per deradicalizzarsi, avrebbe usato un macete per ferire i passanti nel Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
12: E ora veniamo in Italia con la nuova manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir.
15: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un corteo a sfilare per le strade del Pilastro, promosso da movimenti e associazioni per chiedere verità e giustizia. Intanto, dopo le minacce seguite alle polemiche sugli scontri di piazza di lunedì sera, il sindaco di Bologna, Lepore, è ora sotto scorta. Due agenti lo seguono negli spostamenti pubblici e privati. Sono almeno una decina i messaggi intimidatori circolati sui social per i quali Lepore ha sporto denuncia in questura. Sul fronte dell'inchiesta spunta un altro video, è quello registrato dalla body cam personale di uno degli agenti intervenuti domenica al Pilastro. Secondo chi l'ha visto, proverebbe la ricostruzione dei poliziotti, cioè il 42enne marocchino si sarebbe ferito alla nuca battendola sull'asfalto durante la colluttazione. Per il legale della famiglia, invece, le tracce ematiche sul corpo e nei polmoni che l'autopsia ha rilevato sarebbero la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Sulla morte di Fakir è intervenuto l'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI Zuppi. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, ha detto in una intervista ad Avvenire. Serve giustizia senza affrettare le conclusioni, ha aggiunto. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: 436 persone sono state identificate dalla polizia per gli scontri di ieri alla protesta No TAV in Val di Susa, di cui una parte erano provenienti da Francia, Germania e Belgio. È salito a 126 invece il bilancio degli agenti feriti per via di questi scontri. E continua invece l'emergenza incendi. Un rogo di vaste dimensioni è divampato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in provincia di Foggia. La Guardia Costiera ha dovuto evacuare i turisti via mare.
8: Si aggrava il bilancio della giornata di emergenza sul Gargano, dove un vasto incendio ha interessato la litoranea tra Peschici e Vieste, divorando macchia mediterranea e pinete fino a raggiungere le baie di Zaiana e Manacora. Alimentate dal forte vento di Libeccio, le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione via mare di circa 200 bagnanti soccorsi dalla Guardia Costiera con il supporto di imbarcazioni turistiche. Per tutta la giornata hanno operato vigili del fuoco, protezione civile, due Canadair e un elicottero antincendio nel tentativo di contenere il fronte del fuoco. Al momento non esiste una stima ufficiale della superficie percorsa dal fuoco, ma si parla di decine di ettari di macchia mediterranea e pineta distrutti dalle fiamme. Nessun villaggio turistico né abitazione risultano coinvolti, mentre il comune di Peschici ha aperto la scuola di via Montesanto per offrire assistenza ai turisti. Il sindaco Luigi D'Arenzo non esclude la matrice dolosa dei roghi, ritenendo che gli incendi siano stati appiccati in più punti. Una giornata che riporta alla memoria la tragedia del luglio 2007, quando un incendio sul Gargano provocò tre vittime e migliaia di evacuazioni proprio via mare. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
12: E ora facciamo il punto anche sulla situazione per quanto riguarda gli incendi in Francia e in Spagna.
16: Nonostante permangano ancora diversi focolai attivi, gli incendi nelle province di Ávila e Madrid sono stati dichiarati contenuti.
17: Esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio.
16: Le notizie che ci arrivano sono di un'evoluzione positiva, affermava in giornata il premier spagnolo Sánchez, riferendosi nello specifico allo sforzo di centinaia di uomini sul terreno, tra cui anche quelli inviati da Grecia, Italia e Portogallo, che grazie anche ad un lieve miglioramento delle condizioni meteo sono riusciti a contenere e circoscrivere gli incendi in questione, fermandone, si spera, in via definitiva, la furia distruttiva, costata già 77.000 ettari di terreno. Un altro fronte caldo si è però aperto nella provincia di Castellón, dove un nuovo incendio, non ancora controllato, ha già distrutto 5.000 ettari. E non va meglio nemmeno la situazione nella regione della Gironda, in Francia, con le fiamme che hanno già costretto all'evacuazione circa 170.000 persone, arrivando a soli 15 chilometri da Bordeaux, il cui sindaco ha però scartato al momento che gli abitanti debbano essere evacuati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
12: Si aprono nuovi spiragli per le trattative tra Stati Uniti ed Iran sul Golfo Persico. Gli Stati Uniti sarebbero a corto di missili Patriot e per questo Trump avrebbe deciso di fermare l'escalation, una notizia diffusa dalla CBS ma poi successivamente smentita dall'ambasciatore americano all'ONU, mentre anche Teheran ha sospeso le rappresaglie. Domani intanto il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Governo a caccia di risorse per quanto riguarda il decreto contro il caro carburante. A quanto si apprende, si va verso un intervento ponte prima della partenza per le vacanze da bollino nero. E ora siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
18: Partiamo dalla Formula 1 e dalla vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica nel Gran Premio di Ungheria. Norris che ha battuto, portandosi sul podio Max Verstappen e Kimi Antonelli, che era partito dalla settima posizione. Deludente la prestazione delle Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, che è stato penalizzato di 5 secondi per aver violato i limiti di velocità in pit lane, settimo George Russell. Il risultato è che dopo l'ultima gara prima della sosta estiva, Kimi Antonelli ha visto aumentare a 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, 59 sul compagno di scuderia Russell e 81 su Leclerc. Il Tour de France si è chiuso con la vittoria di Mathieu Van Der Poel sul traguardo dei Campi Elisi. Van Der Poel, protagonista di una grande azione con Pogacar, è stato però l'unico capace di resistere al ritorno del gruppo. Pogacar, che ha conquistato così il quinto Tour de France della sua carriera, come lui soltanto Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Sul podio del Tour anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio, sonore di studio e riflessione a proposito della posizione di Andrea Pirlo, che 48 ore fa sembrava certo di potersi sedere sulla panchina da commissario tecnico della nazionale. Il dossier è in mano al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Le pressioni perché Pirlo non venga ingaggiato a causa del contratto da ambassador globale con un portale di scommesse russo sono forti, e in gioco c'è anche la posizione del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. Entrambi potrebbero fare un passo indietro in caso di bocciatura di Pirlo. Le amichevoli, oggi la vittoria dell'Inter 2-1 in casa del Karlsruher con doppietta di Diouf, il successo 2-0 del Napoli con la Carrarese, i gol di Højlund e Giovane e il 3-3 della Roma contro il Cannes con doppietta di Dybala e Malen. Per chiudere, prima la pallavolo, l'Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League femminile battendo nella finale di consolazione 3-1 la Cina a Macao, torneo che è stato vinto dalla Turchia. Nella scherma invece, mondiale ad Hong Kong, medaglia d'argento per Davide Di Veroli nella spada individuale, la terza medaglia azzurra della spedizione mondiale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
12: Giovanni Capuano, grazie, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Martin Garamone in regia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
2: Buongiorno, ben ritrovati a Europa, Europa da Gigi Donelli e da Giulia Cannizzaro. In questa prima parte del programma vi portiamo in Ucraina, letteralmente nei campi dell'Ucraina che entrano come parti significative dell'Europa nella stagione del raccolto. A maggio siamo andati dove era superata da poco la semina e dove ora si miete il grano ucraino che anche arriva in Europa, anche se la maggior parte in realtà va verso il continente africano. Un settore dell'agricoltura che cerca di andare avanti tra crisi di Hormuz che continua e non trova una soluzione e l'offensiva russa che prosegue. Di questo abbiamo parlato con Marco De Gaetano, economista ed esperto di sicurezza alimentare per la FAO in Ucraina. Risentiamo allora la sua intervista. Allora De Gaetano, lei da 2 anni, abbiamo appena detto, in Ucraina, un grandissimo paese agricolo attraversato letteralmente dalla guerra. Ci aiuta a farci un quadro dell'agricoltura ucraina dopo oltre 4 anni dall'invasione russa?
3: Assolutamente. Giusto per darvi due dati sul 2025, il settore da solo ha generato il 56% di tutte le esportazioni. E sebbene questi volumi totali sono ovviamente inferiori ai periodi prima della guerra, comunque il paese, come dire, è riuscito a ricalibrare le proprie strategie agricole attraverso varie strategie, insomma, soprattutto integrazione con i mercati europei, esportando materie con valore aggregato rispetto a prima, quando magari focalizzavano più su materie prime. E in essenza lo sminamento, anche una strategia fondamentale in cui anche la FAO è coinvolta, di migliaia di ettari agricole che sono ritornate, diciamo, alla produzione.
2: Ecco, sempre per avere, come dire, un quadro perché i nostri ascoltatori possano un po' orientarsi in termini di valore del PIL, che è una misura, come dire, discutibile, certo, per tanti versi, ma quantomeno ci orienta proprio l'agricoltura ucraina, quanto pesa nel PIL del paese?
3: Certo, è importante anche distinguere il metodo di misurazione, nel senso che se guardiamo proprio il valore aggiunto lordo della mera produzione agricola, siamo intorno al 7% del PIL. Però se consideriamo tutto l'indotto, quindi anche la componente di trasformazione, la logistica, arriviamo intorno al 14% del prodotto interno nazionale. Comparando tra il 2025 e il 2021, nel 2025 siamo intorno ai 23 miliardi di dollari e, come dicevo, il 56% delle esportazioni. Se lo confrontiamo al 2021, quasi sono aumentati, insomma, questa componente rispetto alle esportazioni in generale.
2: Ecco, chiudiamo un po' la parte, diciamo, dei numeri, almeno per questo, in termini di valore, di quanto parliamo?
3: Sempre ritornando, diciamo, tra il 2021 e il 2025, insomma, c'è stata una perdita, c'è stato un calo dell'8% più o meno, quindi siamo sui 28 miliardi di dollari nel 2021 ed ora siamo intorno ai 23. Però nonostante le fluttuazioni dei prezzi, anche rispetto ai limiti normativi dell'Unione Europea, però in termini di volume fisico siamo abbastanza stabili.
2: La terra è un bene non riproducibile ancora nella nostra società e per quanto riguarda l'estensione di un paese, lo ricordo, l'Italia è 313.000 km quadrati e l'Ucraina, nelle sue frontiere internazionali, poco più di 600.000. Ecco, 600.000 però prima della guerra e all'interno dei quali c'erano circa 33 milioni di ettari di terre coltivabili, che sono sempre, secondo le statistiche, il doppio dell'Italia. Allora, quanto di questo patrimonio agricolo è oggi veramente disponibile?
3: Diciamo che l'occupazione, insomma, è il confine, più, come dicevo prima, anche la contaminazione dei terreni a causa, diciamo, dei bombardamenti sicuramente ha diminuito la terra coltivabile a disposizione, anche, diciamo, con risvolti in termini di locuste, insomma, le terre abbandonate e anche con le grandi temperature hanno generato situazioni complicate per l'accesso alle terre. Quindi calcoliamo che più o meno c'è stata una decrescita del 20% di terra disponibile, quindi dai 33 di un tempo siamo arrivati intorno ai 25.
2: Perché la terra va curata, nel senso che letteralmente, quindi gli agricoltori non fanno solo crescere le cose, ma curano la terra e ci vuole la presenza. Abbiamo detto un paese comunque vasto, e allora le chiedo in termini di demografia. Una volta, e mi riferisco davvero agli anni 90, l'Ucraina aveva più di 50 milioni di abitanti, scesi molto prima della guerra tra crisi economica e migrazione. La popolazione rurale, dicono le statistiche, era di 17 milioni di persone nel 93. Oggi a che punto siamo?
3: Beh, sicuramente questo è una delle grandi difficoltà di portare avanti il settore agricolo nel paese. È stato devastante, diciamo, da questo punto di vista. E siamo su un calo di circa 3 milioni di residenti nelle zone rurali. E sicuramente, i combattimenti, insomma, i bombardamenti, l'attacco alle infrastrutture, come dicevo prima, sia logistiche che energetiche, hanno creato massicci sfollamenti, diciamo, della popolazione interna, soprattutto dalle zone rurali alle zone urbane. Questo ha creato anche un picco. Ad oggi siamo a circa 3 milioni e 7 di sfollati interni, non contando poi le persone che hanno avuto la possibilità di emigrare all'estero, incluso anche in Italia.
2: Ancora un paio di domande. Produrre è già complicato in un paese in guerra, ma vendere e trasportare quanto è complicato? Come si adatta al paese?
3: Beh, questo è stato un terreno di grande cambiamento, diciamo, da parte del settore agricolo e, diciamo, ha coinvolto sicuramente anche il Ministero di Agricoltura e noi che abbiamo dovuto rimodulare il supporto. Quindi sicuramente il trasporto marittimo di merci rimane complesso, per situazioni che, insomma, tutti possiamo capire, e quindi dal 2026 si sono riconvertiti su prodotti con maggior valore aggregato. Quindi le esportazioni, per esempio, di olio, di colza sono aumentate tantissimo, arrivando all'ottavo prodotto di esportazione rispetto a prima, che era il 61esimo. Quindi questo è stato un cambio molto strategico. Anche la logistica è cambiata, anche il modo di aggregazione della produzione è cambiata, e quindi anche in termini di stoccaggio hanno i coltivatori, i produttori si sono focalizzati su prodotti che hanno un maggior rapporto tra profitto e peso e redditività.
2: Chiarissimo, un'ultima domanda e lo ricordo, stiamo parlando con Marco De Gaetano che lavora da 2 anni in Ucraina, prima altre zone peraltro intense, a cominciare dal Sud Sudan. Ma l'ultima domanda riguarda in realtà il piano triennale della FAO, che si chiama Piano Triennale di Emergenza e Resilienza, quindi anche la FAO ha le sue emergenze. Il piano è 2026-2028, che di fatto coincide con un appello alla raccolta dei fondi. Ora, questo appello non è come tutti gli altri, qual è la situazione?
3: Al momento, solo per il 2026, rispetto a quello che, diciamo, la popolazione che noi avremmo voluto supportare, insomma, intorno alle 250.000 famiglie, ora siamo solo al 5%. Quindi è un lavoro costante di advocacy e, diciamo, anche di cercare di lavorare su innovazioni tecnologiche, e anche a stretto contatto sia con il Ministero dell'Agricoltura che con le comunità. Diciamo, la frontiera continua, è in continua evoluzione, e quindi noi continuamente ci dobbiamo adeguare al modo in cui lavoriamo sul campo.
2: Europa, Europa, estate, ancora un saluto da Gigi Donnelli e da Giulia Cannizzaro. In questa seconda parte parliamo di spazio. Tra un secondo l'intervista realizzata da Chiara Albicocco al nostro astronauta Luca Parmitano, ma il tutto inquadriamolo in un contesto che ha visto un'esplosione di un razzo importante, non direttamente NASA, ma parte del progetto, che ha visto una serie di annunci, ma anche di smentite sul ritorno imminente dell'uomo sulla Luna per rimanerci, ha visto anche la Cina che ha come dire, zitta zitta, ha presentato una data entro il quale, cioè tra 2 anni, comincerebbero a costruire appunto una stazione lunare fissa. Staremo a vedere, ne parleremo parecchio. Oggi ripartiamo invece dall'incontro della nostra Chiara Albicocco con Luca Parmitano.
4: È tornato a trovarci qui negli studi di Radio 24 Luca Parmitano. Ciao, bentornato.
5: Ciao Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: Astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea. Primo commento: si è da poco conclusa la missione Artemis o Artemis 2, a seconda di come la si voglia interpretare la pronuncia. Ne abbiamo sentito parlare tanto, qui a Radio 24 ne abbiamo parlato tanto, abbiamo ricevuto anche delle immagini straordinarie. 4 astronauti che tu conoscevi molto bene hanno effettuato il sorvolo intorno alla Luna. Ecco, ci spieghi oggi che significato ha questo tipo di esplorazione di questo programma Artemis, che è all'inizio, possiamo dire così?
5: Beh, partiamo dal significato specifico di questa missione, che è l'inizio, perché la missione Artemis 1 di qualche anno fa aveva comprovato il funzionamento dell'astronave, del sistema di lancio SLS, l'astronave Orion, ma non aveva un equipaggio. Quindi con la conclusione della Artemis 2 positiva, la partenza, il funzionamento dei sistemi di supporto alla vita, il rientro, tutto perfettamente riuscito, adesso è il momento di cominciare. E fra l'altro i colleghi Reed, Victor, Cristina e Jeremy avevano anche simbolicamente portato con loro il bastone del testimone, proprio per indicare anche fisicamente che questo è l'inizio di una staffetta che adesso può finalmente iniziare a correre ancora più lontano. E in generale l'architettura Artemis, io mi leggo alla pronuncia americana perché vivo a Houston, sono abituato a pronunciarla in questo modo, dico Artemis non perché lo preferisca, solo perché sono abituato a sentirlo pronunciare Artemis. L'architettura del programma Artemis è basata sulla possibilità di riportare l'umanità sulla Luna, però in maniera sostenuta e sostenibile in un certo senso. Infatti dalla prossima missione l'intento è quello di sperimentare e comprovare non solo nuovamente di fatto Orion, che avrà uno scudo termico diverso dalle prime due missioni, ma anche i sistemi di allunaggio, due al momento, sono due ditte che stanno lavorando su dei sistemi molto diversi per l'allunaggio degli esseri umani, e lo scafandro che servirà per l'esplorazione in superficie. In particolare su questo spero di lavorare anch'io, ho già fatto alcune prove per prendere le misure e prendere anche le dimensioni dello scafandro, e poi inizierà una campagna di sperimentazione che dovrà iniziare quest'estate.
4: Qual è? Ci stai dando una notizia? L'hai già provato, ma è routine provarlo? O...
5: Beh, nel senso che avendo un'esperienza abbastanza estesa su scafandri e attività extraveicolare, sono uno dei candidati adatti a questo tipo di sperimentazione. Non c'è una notizia.
4: Ok, dopo ci torniamo magari.
5: Ma non c'è una notizia al di là del fatto semplice che sono un astronauta con un'esperienza alle spalle. E per quanto riguarda poi il significato ancora più allargato di questa missione, e il ritorno sul satellite per eventualmente utilizzarne le risorse, migliorare la qualità della vita sulla Terra, dove le risorse non sono infinite, mentre nello spazio sono infinite.
4: Quindi l'idea è quella di arrivare per rimanerci, ecco, un po' a differenza di quelle che erano le missioni Apollo, che avevano tutto un obiettivo diverso. Ci hai anticipato, quindi Artemis 3 e Artemis 4 prevedono di testare le tecnologie che porteranno gli equipaggi sulla Luna. Si può anticipare qualcosa su come avverranno questi allunaggi, questi lander su cui si sta lavorando? Lander sono di fatto dei moduli che permettono di arrivare sulla superficie.
5: I lander sono delle astronavi vere e proprie. In particolare una delle due ditte, la ditta SpaceX, sta costruendo un'astronave che abbiamo tutti visto anche partire in maniera spettacolare, in maniera più o meno di successo, la Starship, che utilizza una tecnologia completamente diversa da quella dell'altro fornitore, che potrebbe essere Blue Origin. Blue Origin disegna un lander che è fondamentalmente un'evoluzione moderna, più grande, più potente dell'astronave che il LEM, il Lunar Landing Module, che portò gli astronauti Apollo sulla superficie. Quindi quella che, se andiamo a vedere le immagini, assomiglia un po' a un ragno con una
4: con
5: base,
4: i piedini
5: esatto, che si poggiano, e poi la base che diventa una rampa di lancio per la parte superiore. credo che il sistema di Blue Origin sia in realtà un sistema che alluna e riparte nella sua interezza, ma che ha bisogno di un sistema di trasporto. L'idea di Starship è quella di avere un sistema completamente integrato che parte dalla superficie terrestre, entra in orbita, rifornisce, fa quella che si chiama la Translunar Injection, ovvero l'iniezione nei motori, l'accensione nei motori per prendere l'orbita che dalla Terra riporta alla Luna, l'ingresso in orbita lunare, poi l'allunaggio, da lì ripartenza dalla superficie nella sua interezza, rifornimento in volo per il rientro verso la Terra. Chiaramente due tecnologie molto molto diverse.
4: Ovviamente al momento si stanno testando entrambe perché non ce n'è una più valida dell'altra.
5: Beh, l'idea è quella di avere due percorsi alternativi in modo che si abbia sempre la possibilità di andare avanti anche in caso di intoppi di un'astronave rispetto all'altra.
4: Certo, un backup. E su questo mi piacerebbe chiederti qual è il ruolo dell'Europa. Noi Artemis appunto lo abbiamo visto, l'abbiamo sentito, era una missione della NASA, hanno partecipato quattro astronauti, tre americani e un canadese, però l'Europa ha giocato un ruolo fondamentale. Tu sei dell'Agenzia Spaziale Europea, ovviamente avrà sempre più ruolo anche nelle missioni successive, ma anche in questa ne ha avuto.
5: L'Europa ha già partecipato alla missione Artemis 1 e Artemis 2 con la European Service Module, ESM, ovvero quello che nelle immagini che possiamo vedere dell'astronave è posta dietro al modulo di comando, è quel piccolo cilindro con i motori e i pannelli solari che è indispensabile perché contiene tutto il sistema di supporto alla vita dell'astronave Orion, contiene i sistemi di navigazione, il motore e il sistema di produzione energetica, quindi fondamentalmente tutti i sistemi a parte quello di rientro e di contenimento degli astronauti. In questo c'è una fortissima partecipazione italiana, fra l'altro, perché il modulo pressurizzato è costruito in Italia nelle nostre aziende. L'Agenzia Spaziale Italiana partecipa ulteriormente con sensori e altri sistemi che poi vengono contribuiti da vari paesi, ma fondamentalmente Germania, Italia, Francia sono i paesi che hanno contribuito di più all'ISM. Poi si va avanti perché in realtà non finisce lì il contributo dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha messo a punto un sistema che verrà utilizzato per la comunicazione, quindi l'idea è quella di avere un sistema che servirà a portare la comunicazione da Terra verso la Luna, dalla Luna verso la superficie della Luna e indietro, possibilmente sistemi di navigazione. In particolare l'Agenzia Spaziale Italiana è molto interessata a un sistema di navigazione intorno alla Luna, perché la Luna non ha un campo magnetico, quindi per navigare serve un sistema equivalente a quello Galileo sulla Terra. Abbiamo l'idea come Italia di costruire dei moduli semoventi che costituiranno il primo approccio per un habitat di superficie, si chiama MPH, Multipurpose Habitat, cioè sarà uno, forse più di uno, saranno la base di partenza per l'esplorazione di superficie. Se poi un giorno esisterà un Moon Village, se vogliamo chiamarlo così, il punto di partenza saranno i moduli costruiti in Italia dall'Agenzia Spaziale Italiana.
4: Tu quando dicevi che stai, diciamo, testando lo scafandro, è perché comunque testate le tecnologie che si stanno sviluppando.
5: È vera e propria sperimentazione, ecco. Cioè abbiamo un livello di design dei mezzi con i quali possiamo già iniziare ad operare, ma è ancora possibile definire quale sarà il design finale ed è indispensabile affinché quando lo scafandro, la macchina, il mezzo sarà nella sua configurazione finale, possa essere utilizzabile dalla maggior parte degli astronauti possibile.
4: È vero è che però tra gli europei siete in 5, tra gli italiani siete in 2, quindi insomma noi incrociando le dita speriamo.
5: Con un po' di fortuna, tu parlavi di disponibilità, gli astronauti sono tutti disponibili.
4: Il fattore C.
5: il famoso fattore C è sicuramente sempre imponderabile. Chiaramente gli astronauti sono tutti non solo disponibili ma ben pronti a iniziare questo tipo di addestramento, ma ci sono fattori al di là di quello C che hanno a che vedere con l'aspetto politico, perché è chiaro che ci sono paesi europei che contribuiscono più di altri, paesi europei che si impegnano nella ricerca spaziale o nel volo spaziale umano più di altri, quindi si crea di fatto una graduatoria che potrebbe anche determinare chi, quando e come, certo, si viene assegnate le missioni lunari.
4: Che potrebbe essere favorevole, via.
5: Beh, io resto ottimista.
4: Per qualcuno qui in questa stanza.
5: Io sono sicuramente ottimista.
4: Facciamo il tifo per te, Luca. Grazie mille, davvero sempre un piacere chiacchierare con te.
5: Grazie a voi, grazie alle domande, del tempo e dell'attenzione da parte degli ascoltatori.
2: Grazie. Grazie a Luca Parmitano, grazie a Chiara Albicocco, ma naturalmente anche a Giulia Cannizzaro, Filippo Oreggi, oggi in regia. Da parte mia l'augurio di un'ottima domenica. Ci sentiamo, se vorrete, nel pomeriggio sull'attualità dei giornali radio. Europa Europa torna la prossima settimana.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
4: Bury, death of the calorie. Time to bury the world's most useless measure. La copertina di un vecchio numero del bimestrale dell'Economist, 1843, dall'anno della fondazione del magazine britannico, si intitolava Morte della caloria. È arrivato il momento di seppellire la più inutile delle misurazioni. Un tema, quello della misurazione delle calorie, è tornato con prepotenza insieme alla diffusione dei farmaci nati per curare il diabete, ma che ora vengono usati da chi vuole dimagrire, anche se sempre più spesso si tratta di abuso, non di uso. La prima parola che ci interessa è il verbo to bury, regolare, tranne che per il cambiamento nel passato remoto e nel participio passato della Y in I. To bury, buried, buried, che poi è ciò che accade anche con altri verbi che finiscono in Y, come try, to try, tried, tried. To bury significa seppellire e, come in italiano, è un verbo transitivo che si può usare in senso letterale o figurato. He was buried in the Monumentale Cemetery in Milano. Fu seppellito al cimitero monumentale di Milano. Their ambitions were finally dead and buried. Le loro ambizioni furono definitivamente seppellite, letteralmente. Morirono e furono definitivamente seppellite. Come in italiano esiste l'espressione she buried ex husbands, for example three husbands, seppellì tre mariti. Tra i modi figurati si può dire she had learned to bury her feelings, aveva imparato a seppellire, nascondere molto bene, i suoi sentimenti. She buried herself in the country to write a book. Si seppellì, ritirò volontariamente in campagna per scrivere un libro. Tornando al titolo della rivista dell'Economist 1843, che in inglese dobbiamo leggere separando le prime due cifre dalle cifre 3 e 4, quindi 1843, interessante il superlativo di useless, che significa inutile. Come speechless significa ammutolito, rimasto senza parole, countless, innumerevole, impossibile da contare. Per contro, useful significa utile. Beautiful, bellissimo, pieno di bellezza, letteralmente. Wonderful, magnifico, pieno di meraviglia. Aggettivi molto lunghi per gli standard dell'inglese, che non possono quindi avere il comparativo e superlativo costruito come altri aggettivi. Brave, coraggioso. Braver, più coraggioso. Bravest, il più coraggioso. Fast, faster, fastest. Veloce, più veloce, il più veloce. Nel caso di useless bisogna usare more e most, more useless e most useless. Si tratta di forzature o iperboli, ovviamente, perché una cosa o è utile o è inutile, ma per un titolo a effetto in qualsiasi lingua è permesso questo e altro. Vediamo infine measure, che significa misura, misurazione come sostantivo, ma può anche essere verbo, regolare, to measure, measured, measured. A ship's speed is measured in knots. La velocità di una nave viene misurata in nodi.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Grazie per la lezione, generale. Lo interruppe Ippolit, inaspettatamente serio, guardandolo con aria pensosa. Andiamo, Maman, sarà ancora lunga questa storia? Scattò stizzosa e impaziente Aglaia, alzandosi in piedi. Cioè, tu stai leggendo questo pezzo di Dostoevsky, l'idiota.
2: Ah, ok, scusa.
1: E a un certo punto...
3: Palla!
2: Scusa, era
1: c'hai
2: più forte
1: e il
2: di
1: bambino
2: me.
1: Che piange. O la bambina che piange. E la mamma che dice: sono pronte! Sono pronte le melanzane! Dove le stava facendo cuocere, signora, le melanzane?
2: Oppure anche il papà, perché noi siamo come solito inclusivi.
1: In questo caso, nella mia immaginazione, era una mamma. Cioè,
2: so,
1: diciamo, cito da una scena che ho visto letteralmente l'anno scorso.
2: Beh, certo, chiaro.
1: Ero, se non ricordo male, a Gaeta. Durante un viaggio.
2: Quindi tu, bello
1: bello, ho provato
2: bello
1: a leggere due pagine di fila. Sai quando ci sono, secondo me, degli orari sotto l'ombrellone,
2: sì,
1: in cui tu puoi leggere, degli orari in cui non puoi leggere. Peccato che, non so se a voi succede, ma d'estate io verso mezzogiorno mi sono magari svegliato da poco, sono andato in spiaggia alle 11, che ne so, in quelle poche settimane di vacanza che abbiamo. Però cosa succede? Che verso mezzogiorno io non è che ho fame, cioè non ho, verso anche l'una, magari mangio più tardi, 2:30,
2: quindi
1: 3.
2: Quindi metti a leggere.
1: Bravissimo, quindi stai leggendo in quel momento, è il momento in cui però le persone mangiano, è che è un bellissimo momento. Cioè,
2: ragazzi,
1: un podcast,
2: ho comprato la parmigiana, ne ho presi 7 pezzi, che siamo in 4, si sa mai che ci vuole un po' di fame. Ho fatto
1: capito
2: l'accento così perché sennò se dico cozzo, cozze, tutti quanti...
1: Riccardo Poli che parla del sud in quel modo libecero.
2: Perché stiamo facendo tutto questo? Me lo stavo chiedendo anch'io. Perché oggi, in quest'ultimo episodio di Off Topic, parliamo del libro sotto l'ombrellone, che è un grande titolo ombrello, mi verrebbe
1: sì,
2: da dire.
1: Sì, che intanto il libro è lì. Cioè, nel senso che io ho visto tantissimi libri sotto l'ombrellone, non so se voi l'avete visto. Lasciati lì, cioè dove tu alla fine torni e il libro è ancora lì.
2: Carlotta,
1: cioè,
2: ne hai visti tu di libri?
4: In che senso?
1: Non vengono letti.
2: Cioè, sono
1: appoggiati. Vengono portati solo sotto l'ombrellone.
4: Io ribadisco e esordirò in questa puntata portando il messaggio che più mi sta caro. Il nostro settore è messo talmente, non dico male, però in sopravvivenza, che l'importante è che li comprino, non è che li aprano.
1: Non ti interessa.
4: È una cosa secondaria.
2: Che li leggano ancora meno, che li capiscano poi proprio. Non ci sono.
4: Partiamo da un primo passo, non
2: però,
4: bisogna
2: però,
4: pretendere
2: però, esatto,
4: troppo.
2: Con Carlotta Sanzoni, ciao intanto, benvenuta e ben ritrovata qui a Off Topic.
4: Grazie, torno quando volete, come vedete.
2: Responsabile social e PR del Libraccio, ha fondato il Bambi Book Club, di cui dopo parleremo, che diventa anche reale fisico, se non sbaglio, e insomma lavori per la divulgazione del mondo editoriale, tutto quello che ci piace e che noi compulsiamo anche su TikTok sostanzialmente. Vorremmo parlare proprio del libro sotto l'ombrellone, quasi fare un identikit.
1: Intanto,
2: per lasciare
1: che libro porti
2: con...
1: tu quest'estate, esatto, giusto così, cominciando smart, o quanti libri, quali libri porterai?
4: Allora, adesso io ho in attesa questo Tutte le mattine di Sibyl, che è di Virginia Evans, che ha portato in Italia Rizzoli, che parla di questa signora settantenne che si ritira nel suo giardino in casa sua e però intrattiene della corrispondenza proprio via lettera con tutta una serie di persone molto diverse. E forse, visto che stiamo un po' disimparando a scrivere delle cose più lunghe di due righe,
2: sì,
4: forse ormai
2: eh?
4: Dettiamo, facciamo i vocali, siamo diventati degli abili radiofonici e podcast.
2: Tutti quanti, esatto.
4: Ma forse invece il gesto anche di prendersi un attimo, rallentare e soprattutto mettere ordine alle idee, che è un discorso che fa anche lei, cioè quando passa attraverso le cose ci vuole un attimo. Ecco, forse adesso mi avete fatto venire in mente che lo farò con qualcuno che urla. La mia cosa preferita sono le mamme che si mettono sul bagnasciuga e fanno più in là, più in là,
2: cioè?
4: Più in qua ai figli, quando fai fare il bagno ai bambini.
1: Come un videogame?
4: Sì,
2: no,
4: non l'avete mai?
1: Non l'ho mai vista,
2: no,
1: te lo giuro.
2: Anch'io.
1: Anzi, non vedo l'ora di vederla quest'estate
2: certo.
1: A questo punto. Mentre
4: osservate meglio,
2: cioè,
4: ci sono queste mamme che non fanno il bagno, perché poi la mamma... canonica, la vedi entrare in acqua due volte all'anno.
2: Forse fino al ginocchio, non
4: sì,
2: di più.
4: Così,
2: sì,
4: così, con la mano sul fianco e chiacchiera con le altre mamme. Invece sta lì e quando i bambini fanno il bagno, un po' si spostano, si allontanano, cacciano delle urla incredibili.
1: Bellissimo. Scusate, mi sta venendo in mente una domanda filosofica che potrebbe essere il titolo di un libro. Quando è che le mamme smettono di fare il bagno?
2: O quando,
1: cioè, o quando le persone,
2: farlo.
1: No? In questo caso tu stavi citando una persona di genere femminile che si mette, no? Si bagna fino alle ginocchia. Qual è l'età in cui si smette di voler, cioè di entrare
4: Sarà
1: completamente?
4: La stessa in cui comincia a ballare coi pugnetti.
2: Ah, chiusi, che segui il ritmo così. potrebbe essere,
1: forse
2: che sì.
1: Anche questa cosa non l'hai mai vista. Me la potete spiegare?
4: Dopo una certa età, se tu guardi con qualsiasi musica di sottofondo, anche la techno, comunque invece che ballare liberando gli arti, eccetera, cominci a tenere i gomiti vicini come nel meme.
2: Potete vedere meno mi muovo, meno mi si vede in videocast che ha appena mimato il modo di
1: non capisco se sia una cosa per non farsi vedere e dare meno nell'occhio, quindi io sto qui nel
4: mio. Non lo so, è una cosa che succede
2: gesto.
4: E basta.
2: Sì, economia del gesto, è così. Carlotta, tu riesci a leggere sotto l'ombrellone o devi leggere sotto l'ombrellone, che sono due cose diverse?
4: No, io a me piace proprio leggere sotto l'ombrellone.
2: Sì, ce la fai?
4: Sì, poi vabbè, negli anni si sviluppano delle tecniche anche per riuscire a farlo, nel senso... in varie posizioni, quindi ho una mia angolazione preferita nello stare supina, se no poi tutti invece dei modi di attutire, diciamo, e rendere più morbidi gli spigoli della sdraio se mi metto di
2: pancia.
4: A me
2: piacerebbe trovare un modo per leggere di fianco, solo che
4: difficilissimo.
2: È difficilissimo perché una pagina riesci a leggerla bene, l'altra poi a un certo punto devi tirare un po' sulla testa per poter abilitare la lettura. Dovremmo inventarci e testare un metodo per la lettura
4: di
2: fianco.
4: Ma poi entra anche un altro problema, ovvero il fatto che in realtà il modo più comodo per leggere in queste situazioni estreme noi lettori che abitati alla poltrona è leggere sui supporti digitali, che è comodissimo, poi puoi regolare. Adesso poi è anche proprio l'effetto carta, mentre un tempo avevi una specie di retroilluminazione
1: perché
4: molto
1: dentro,
4: fastidiosa.
1: Cioè, copro il brand, c'è l'inchiostro, così dicono, mi hanno detto una volta.
2: Dov'è,
1: nei
2: cos'è
1: supporti
2: questo?
1: Digitali.
2: Ah, stai facendo vedere
1: supporto
2: un supporto digitale,
1: digitale. Cui non dirò il nome, certo. Perché sennò diventa, credo, non si può dire.
4: No, se non ti danno dei soldi tu non devi mai dire il nome, ti insegno questa cosa.
2: Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa, che nello Sbilico di Pierantozzi lui racconta di come cerca di scrivere, tornato in Abruzzo se non sbaglio,
4: in spiaggia,
2: nel suo bagno storico, dove da 20 anni la famiglia va, 30 anni la famiglia va.
1: E ha scritto anche la palla!
2: No, non c'è diverso, perché sono i gestori del bagno che alla mattina, quando lui va appunto in spiaggia, mettono della musica tamarrissima ad altissimo volume, e lui in maniera anche composta e gentile chiede di poter abbassare, perché lui ci tiene proprio tanto a quel bagno lì, e i gestori non lo assecondano.
1: Scusate, non so se vi succede.
4: Ma a qualcuno piace la musica palla in spiaggia?
2: No,
1: a me succede, no, a me succede la cosa opposta, che quella musica copre, diciamo, parte anche del rumore e diventa tutto un grande magma di rumore. Ho anche gli acufeni, quindi figurati. E meglio mi sento. Non me ne frega più nulla. Cioè, più c'è suono, più ci sono cose.
2: Buon per te.
1: Più io riesco a isolarmi e dire adesso leggo, perché tanto fanno tutti così casino che si mischia tutto.
2: Io
1: no?
2: Mi distraevo in biblioteca, figurati appena cadevo una penna, ma questo è un problema
4: vabbè,
2: mio.
4: Ma poi, scusa, adesso l'unica cosa, adesso la musica mi dà fastidio, e poi anche questa cosa violenta della mattina dove già l'accendono.
1: L'acqua gym, scusami, volevo...
4: Sì, l'attività, queste cose... No, non si fa. Però sono una grande fan dell'origliare, quindi...
2: Ah,
4: e visto che...
2: E il libro è un paravento in quel caso lì, fai finta.
4: Ma poi, visto che gli ombrelloni sono sempre più vicini, perché le spiagge si ritirano e cercano comunque di mantenere lo stesso numero di supporti sfruttabili... Io alla fine mi perdo nelle storie dei
2: nelle vite degli altri. Fantastico.
1: È meravigliosa. Farsi gli affari degli altri, che è un po', scusatemi, quello che ogni tanto hanno fatto nella storia gli scrittori e le scrittrici.
2: Ogni tanto, spesso e volentieri. Carlotta, riusciamo a fare un identikit del libro da ombrellone? Mi sono segnato un po' di cose in maniera veloce. Copertina colorata o più morigerata, diciamo, un po' più.
4: Vabbè, però adesso non so se si può dare una risposta generica, perché secondo me ci sono due tipi di lettori da ombrellone: quelli che se ne fregano e decidono di leggere la cosa di intrattenimento anche che è uscita apposta per l'estate, che è il secondo momento dell'anno per l'editoria dove si pensa a vendere libri dopo il Natale, e chi invece vuole
2: il mattone,
4: vuole trasmettere un messaggio anche quando sta unto in costume da bagno, quindi che sceglie titoli
2: Conte
4: pretenziosi
2: di Montecristo, insomma.
4: Sì, ma anche saggetti sul libero comunismo, queste cose che ecco, anche però, neanche all'ultima spiaggia di Capalbio.
2: Una cosa mi sono sempre chiesto: se è più comodo sotto la spiaggia avere la copertina rigida o il paperback, quindi la copertina morbida.
4: Allora, la cosa più comoda di tutte è il supporto digitale, ma quello mi elimina il gioco di andare a vedere al bagno chi legge cosa. E quindi io direi che possiamo fare la fatica di portarci un librino. Secondo me è morbida. E poi bisogna fare pace col fatto che un po' si rovinerà.
2: Brava.
4: E che soprattutto se usiamo, che sono dei grandissimi libri all'estate, soprattutto i loro gialli, tipo un Sellerio, lo ricompriamo, cioè quello ne avremo una copia da spiaggia.
2: Bellissimo.
4: Se non ci va bene che
2: anche
4: si...
2: perché la copertina con l'acqua e il sole della Sellerio fa bella. Proprio quell'effetto che si imbarca in un sì. attimo.
4: A me piace un po',
2: è bellissimo,
4: però.
1: A me piace tantissimo, tra l'altro, scusatemi, cioè una volta che si è fatto quel, diciamo, chiamiamolo danno, in realtà quella qualità in quel libro,
2: sì.
1: poi te lo tieni e che te frega, cioè quando è che lo riapri quel libro? Cioè quante volte hai riaperto un libro tu?
4: No, soprattutto questi qua, tipo io Una vita come tante l'ho letto al mare ed è tipo diventato largo, cioè occupa metà della libreria, a un certo punto magari si smonterà tra un trasloco e l'altro.
1: Magari un pezzo, però non è che dici adesso me lo devo rileggere un'altra volta in spiaggia e
4: no.
1: nel caso si romperà.
2: Io conservo con grande affetto delle macchie di acqua del mare della Grecia su un uomo di Oriana Fallaci che avevo portato proprio per leggerlo, perché dico ok, è il luogo giusto dove leggere questo libro, e ho delle macchioline di acqua sulla pagina e dico sono proprio belle perché ce le ho solo io quelle cose lì, cioè mentre quel libro ce l'hanno tantissime altre persone, quelle macchioline lì ce le ho io, quindi apprezzo questo
1: poi
2: elemento.
1: C'è chi ha il control freak. Io ho praticamente tutti i libri cartacei tutti i libri che ho sul supporto digitale.
2: Ah, cioè il doppione?
1: Sì, perché Follia. C'è una cosa per... no, voglio vedere. Perché poi non mi ricordo cosa ho letto. No, non mi ricordo cosa ho letto. Quindi dico, adesso sto leggendo L'Idiota proprio in questi giorni. In realtà c'ho la mia copia dell'Idiota bella larga lì in libreria che la vedo e dico, sto leggendo L'Idiota. Non so a che punto sono.
4: Ma come fai? Perché per me è troppo legato a segnare le cose.
2: Anch'io
1: no,
2: sono d'accordo.
1: No, qua le ritrovo. Cioè in realtà quando sottolineo nel supporto digitale poi mi ritrovo le frasi che volevo.
2: Sarebbe bellissimo un sistema per cui sottolinei nel supporto digitale e magicamente si sottolinea sul supporto cartaceo.
1: Un suggerimento?
2: Non
1: è
2: lo
1: la
2: so.
1: Tua nuova startup.
2: Però
1: mi
2: volevo proporre ai nostri ascoltatori.
4: Uno schiavo, una schiava tenute che
1: mi sembra un po' fallimentare.
4: A fine giornata.
2: Volevo chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di segnalarci a offtopic@radio24.it quale sarà il loro libro dell'estate.
4: Certo.
2: Così poi giriamo a Carlotta e facciamo una recensione semi live. A proposito di questo, Carlotta, BookTalker, apriamo questo capitolo gigantesco. Tu ti occupi anche appunto della parte social e PR del libraccio. Ormai i trend che ci sono sui social sono giganteschi, spostano anche acquisti nel mondo reale. Cosa ne pensi?
1: Acquisti letture, scusami.
2: Acquisti.
1: Spostano acquisti,
2: no,
1: per
2: acquisti
1: adesso, no?
2: Per adesso
4: no,
2: acquisti.
4: No, li si legge anche.
2: Anche
4: però
2: si
4: legge. Spostano anche acquisti perché una cosa che non pensavamo è che si è tornati in maniera insistente al proprio il prodotto cartaceo e anche alle varie edizioni. Quindi cioè, magari l'hai letto in un'edizione, ma poi vuoi quella con la costa in edizione limitata. E
1: l'edizione di Pasolini con l'acquerello famoso.
4: Esatto. Soprattutto sulle saghe, tutta una serie di varie, diciamo, di collane che sul BookTok hanno particolare successo, c'è anche questo aspetto del collezionismo.
2: E tu come la vedi dal punto di vista di chi vende libri questo fenomeno? Perché ci sono opinioni discordanti, alcuni dicono è una bulimia di lettura, altri dicono no, sta dando una spinta all'editoria gigantesca.
4: Sta dando una spinta in realtà insieme all'editoria per ragazzi, che è una cosa che un po' dimentichiamo e che comunque è cambiata, un numero di referenze molto più alto rispetto a quando ero una ragazza, nel senso ero il target primario di questa parte di editoria. È, diciamo, sì, dà una spinta. Secondo me bisogna avere un po' l'umiltà di osservare il fenomeno e capire come, anche in che direzione andrà e come serve a noi player che esistiamo già da tempo, e cosa possiamo fare noi per completare degli spazi che questo fenomeno un po' apre, però magari non arreda, per esempio la comunicazione tra chi legge romance, fantasy e si avvicina così alla lettura e legge tantissimo in termini di quantità di pagine, ma magari non si sposta mai da quel genere.
2: Ah,
4: però
2: okay.
4: Non è che possiamo dire questi qua leggono solo quello. Bisogna capire come andare a suggerire il libro giusto al momento giusto anche a chi è concentrato su...
2: Ed è difficile portare fuori dalla bolla questi tipi di lettori. Me lo chiedo proprio se secondo te ci sono dei ganci che si possono
4: secondo
2: utilizzare.
4: Secondo me ci vuole anche tempo, nel senso che bisogna guadagnarsi la fiducia di un target per riuscire a influenzarlo veramente, che è quello che loro hanno fatto per anni con Wattpad, poi su TikTok, poi diciamo di contorno su Instagram, con le newsletter, con gli eventi in presenza, perché adesso sembra sempre che i giovani vivano nel mondo digitale e staccati dalla realtà, invece c'è un grande ritorno al volersi incontrare, al gadget, al partecipare all'evento che magari è a numero chiuso. e quindi ti certo, dà accesso a una cosa esclusiva.
1: Un meccanismo che si stava aprendo prima, scusate, lo voglio riaprire, del pregiudizio nei confronti di alcuni scrittori, alcune scrittrici e di alcuni generi letterari. E quindi la domanda che ti vorrei fare è se ti è successo nella vita chiaramente di avere questi pregiudizi e come sei riuscita a scardinarli, quindi a dire no, adesso mi fa, per esempio, io ho un grande problema con il fantasy, cioè faccio fatica a leggere

0: Ma quello era stato, per esempio, mi ricordo il primo caso in cui ho detto dopo: no, guarda, cioè, quando fanno è una distopia, lasciavo stare. Adesso invece esploro anche quella parte lì, dopo il Lynch un paio d'anni fa in italiano. Cioè...
1: Vorrei dare uno strumento, Carlotta, a chi ci ascolta. Immagina, siamo al Salone del Libro, okay. Un editore si avvicina a te, un editore molto importante, ti dice: Carlotta, ma l'hai letto l'ultimo di... Ok, punti di sospensione.
2: L'ultimo di...
1: Metti quello che vuoi, tu non l'hai letto.
0: Ok.
1: Come se ne esce fuori? Cioè, come riesci a divincolarti e fare comunque una bella figura senza dire: guarda, non
2: facciamo
1: l'ho minimamente...
2: così, proviamolo, che forse...
0: Cioè, non si può dire no.
1: Allora, poniamo...
2: Hai
1: che
2: letto
1: tu
2: l'ultimo
1: possa...
2: di Carrère?
1: Ecco,
0: no.
1: Dai.
2: Non
0: beh,
2: l'hai letto.
1: No, ho capito,
2: e
1: ma
2: tu dici no
1: troppo...
2: subito.
0: Vabbè, se no,
2: allora... una cosa che non si può non aver letto qual è? Tu che lavori in questo campo, qual è la
0: ma
2: cosa che non si può non...
1: tutto si può
2: tutto.
1: Non aver letto.
0: No, nel
1: tutto
0: senso si può non aver letto tutto.
1: Però per non fare questa figura, diciamo, con una persona molto importante, insomma, ti si avvicina a Barbero, poniamo, ok? E ti dice: hai letto l'ultimo di... Non lo farebbe mai,
3: lei
1: professore.
3: L'ha letto l'ultimo dei Longobardi?
1: E tu come... Dacci una cosa, un modo per uscirne
0: ragazzi,
1: fuori con
0: ma
1: stile.
0: Allora, adesso poi purtroppo... Mi spiace dirlo, ma è molto facile fingere di aver letto un libro per chi ci lavora.
1: Vabbè, certo,
0: certo.
1: Sì.
0: Di solito sono sempre gli stessi, per cui ci si può documentare un attimo su tre cose di trama. Tanto comunque dici che l'hai letto un po' di tempo fa,
1: sì,
0: non ti ricordi.
1: Ecco, giusto.
0: Però a me piace la cosa invece di dire no.
1: Ah, proprio così,
0: no.
1: Limpida.
0: Pollyanna. Allora, i maschi poi di solito, maschi etero, piace anche questa cosa che tu non sappia. Quindi
1: così
0: di
1: poi
0: solito,
1: te la spiega.
0: Sì, tu flap flap ascolti un certo. Po'. Il mansplaining sul libro forse lo posso anche quasi sopportare. se è un buon libro.
1: Certo.
0: E non è uno sempre gli stessi. Se no, c'è proprio anche un po' la cosa ogni tanto di ammettere di non sapere, essere curiosi.
1: Mi piace.
0: Io sono un po' diventata... E arrivo da invece sudori freddi,
1: vero.
0: Ansia da prestazione, cioè non voglio fare la cura
1: arriva...
0: di cuore che è sempre stata così serena con il non sapere.
1: Certo.
0: Ero sempre sotto esame, però ogni tanto fare, cioè un mondo, devo dire che abbiamo l'alibi che è un mondo talmente sterminato,
1: sì.
0: Cioè magari io non ho letto La montagna incantata, però che ne so,
1: come
0: stavo leggendo
1: non hai letto La montagna incantata
2: di Proust, l'Ulisse di Joyce,
0: certo. Non so se si vede la mia palena, sono
1: scusa,
0: molto giovane, non ho avuto tutto questo tempo.
3: L'hai finita la research, che è una domanda che torna sempre off topic.
0: È vero che poi
3: sempre.
0: Sempre a me
3: sempre, sì, certo.
2: A tutti, no, è una domanda che torna.
0: Io no, non sono andata avanti per la sempre osservatore di mia mamma, che salutiamo anche lei visto che siamo al saluto dei parenti. No, però La montagna incantata l'ho letto, lo vorrei rileggere, perché era quando facevo inizio università e me la tiravo, sentendomi intellettuale.
2: È un po' il Conte di Montecristo anche,
1: di adesso.
2: No? Che di adesso.
1: Sì.
2: Che adesso c'è il periodo, non so se ti è successo, il periodo Conte di Montecristo.
0: Ma c'è già stato,
2: già
0: sta, siamo già,
1: è già
0: in coda.
2: Non
0: sì,
2: siamo
0: sì.
2: Nella bolla.
1: Allora, classificona, Carlotta, ti devo un attimo torchiare, perché vorrei che ci facessi la classifica degli autori che porteresti sotto l'ombrellone. Decidi se il libro
0: o
1: se loro fisicamente.
0: Va bene.
1: Sì, tu. Non sai chi verrà dopo, quindi devi posizionare dal primo al quinto posto.
0: Quinto, ok.
1: Ok, però vai. Anche in maniera randomica.
0: Va bene.
1: Walter Veltroni.
0: No, quinto.
1: Gianluca Gotto.
0: No, quarto,
1: no?
0: Dai.
2: Quarto,
0: ci conosciamo.
1: Bene. Attenzione, però, ti sei già giocata quelli più bassi.
2: Poi resta gli altri,
1: Carlo Cottarelli.
0: Ma, voglio dire, però non sto andando in ordine, perché ho l'ansia di cosa mi metti dopo. Terzo. Però,
1: è
0: bello. Cioè, avrei delle domandine da fare a tutti e tre.
1: Attenzione. Carrère.
0: No, ho sbagliato.
2: Perché adesso no, chi vorresti mettere sotto Carrère? Però ti rimane solo il 2 o l'1.
0: No, no, sì, cioè preferirei, vabbè, mettiamo 2 perché
1: 2
2: e quindi
1: allora
2: in
1: mi sa
2: testa
1: che
2: la classifica.
1: Ti tocca stare sotto l'ombrellone con Federico Rampini.
0: Ma va bene,
1: ah, va bene, ok, sì. Apposta.
0: Ma sono tutte persone. Allora, il problema è che tutti uomini.
2: Infatti,
0: a cui
2: la classifica delle donne adesso la facciamo sul femminile.
0: A cui vorrei fare un sacco di domande. Carrère sta già rispondendo in tutte le sue ospitate, per
1: perfetto.
0: Cui quella a cui devo farne di meno.
1: Ottimo,
0: nel
1: quindi
0: 2026.
1: Puoi bere una birra con Carrère.
0: Esatto,
1: fantastico.
0: No, no, siamo a posto.
1: Classifica donne.
2: Annie Ernaux.
0: Secondo.
2: Già al secondo. Simone de Beauvoir.
0: Ah, perché si può anche fare una seduta spiritica. Quindi.
2: Assolutamente, anche. Sì, ho viaggiato.
0: Primo, dai.
1: Bello.
2: Primo posto, Agatha Christie.
1: Sei giocata il primo posto.
0: Lui è stato più abile.
2: Sotto l'ombrellone Agatha Christie è perfetta.
1: No, ma
2: cioè,
1: poi
2: non so, io anni fa leggevo.

0: solo gialli
1: è d'estate. Stupenda.
2: Ma anche l'approfondimento di Rampini, ragazzi. Terzo.
0: Terzo posto, Virginia Woolf.
1: Ragazzi, però.
0: La giocata
2: però
0: sporca,
2: lei questa. Spiaggia no, lei spiaggia più, sabbia fastidio,
1: è invernale,
2: sì,
1: vero, sì,
2: lei è più, quindi quinto.
1: Faro un
0: quinto,
1: più.
0: Elena Ferrante rimane al quarto.
2: Perfetto.
0: È un buon quarto
2: va
0: posto.
2: Bene,
0: un
2: sì,
0: buon quarto
2: sì, va posto. Bene.
1: Carlotta, allora per ragazzi, chiudere questo episodio, te li porti tutti, sarà una grande festa sotto l'ombrellone, se ci dai uno, due, tre titoli che ci consigli per l'estate, anche uno solo.
2: No, no, ve ne do, allora, devo dire ci sono delle cose che ho scoperto, soprattutto due autrici, speciali. Uno è Caroline Dawson, che purtroppo è mancata qualche anno fa, ma è uscita con l'Orma Editore con Parlavo una lingua di neve, che è questo libro dolcissimo che racconta di lei e la sua famiglia che vanno via dal Cile e vanno a vivere in Canada, nel Canada francese, in Quebec. E praticamente non so come ha fatto, però è un diario che ha episodi scritto dal punto di vista di lei ragazzina, perché lei diciamo che quando partono ha il problema che pensa ma Babbo Natale in Canada mi troverà e questo racconto,
0: l'indirizzo.
2: Questo
0: esatto.
2: Racconto molto puro e molto schietto, come cioè proprio che rende il filtro dei bambini, no?
1: Bello.
2: Quando un'altra cosa invece che mi è piaciuta tantissimo negli ultimi tempi, che consiglio, è una delicata collezione di assenze di Aline Bay per La Nuova Frontiera. Così facciamo anche degli editori che ogni tanto qualcuno si dimentica, che invece sono dei fiori all'occhiello della nostra editoria italiana. Ed è una storia che ha una storia di una famiglia, diciamo, matriarcale che si sposta di generazione in generazione, però sempre per la linea femminile. Che contiene tutto quello che in realtà le famiglie e le storie contengono, cioè violenza, amore, sentimenti, relazioni, rotture, eccetera, e lo fa con una lingua molto molto particolare, una traduzione stupenda dal portoghese, lei è brasiliana, che rende una poesia. Proprio anche a livello grafico ogni tanto è un po' particolare, prosa, quasi musica, però non so, di solito quando cambia un po' la forma, come dicono i giovani adesso, ti cringi, mentre invece fila tutto e tu finisci questo libro e dici ma cosa ho appena letto?
1: Meraviglioso,
0: meraviglioso.
1: Grazie, grazie Carlotta di averci
2: grazie
1: regalato questi due titoli, grazie mille,
2: grazie.
1: Buona estate.
0: Buona estate, leggete sotto l'ombrellone
1: sempre.
0: Non gridate in spiaggia.
2: Andate
0: se siete
2: in
0: ascoltatrici e ascoltatori che gridano in montagna o in spiaggia, vi prego non lo fate, noi vorremmo leggere.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: GR24, il Sole 24 Ore.
3: Ucciso dalla polizia di Berlino il sospetto attentatore del Pride, MERS, difendiamo le nostre libertà. Emergenza incendi, brucia il Gargano, paura in Francia e Spagna, oltre 300.000 evacuati. Nuova manifestazione a Bologna per Fakir, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, deludenti le Ferrari, Pogacar quinto trionfo al Tour de France come Merckx e Indurain. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Ballou, è stato ucciso durante un'operazione dalle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico di Spandau.
4: Si è conclusa alle 18 di ieri sera la fuga di Abdul Ballou, l'attentatore del Christopher Street Day berlinese. Le ricerche, proseguite per tutta la giornata, hanno portato a un'operazione di polizia nel quartiere di Spandau, periferia ovest della capitale tedesca. Ballou si sarebbe nascosto in un capanno da giardino. Una volta scoperto, si sarebbe lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma da taglio. Questi ultimi hanno risposto sparando e uccidendo l'attentatore. Nell'attacco di sabato una donna è stata uccisa, travolta dal minivan bianco di Ballou, mentre 29 persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave. Ieri è stato comunicato che nessuno si trova più in pericolo di vita. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, aveva confermato ieri pomeriggio il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Ballou, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali e intento a seguire un programma statale per deradicalizzarsi, avrebbe usato un macete per ferire i passanti nel Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: E ora veniamo in Italia con la nuova manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir.
5: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un corteo a sfilare per le strade del Pilastro, promosso da movimenti e associazioni per chiedere verità e giustizia. Intanto, dopo le minacce seguite alle polemiche sugli scontri di piazza di lunedì sera, il sindaco di Bologna, Lepore, è ora sotto scorta. Due agenti lo seguono negli spostamenti pubblici e privati. Sono almeno una decina i messaggi intimidatori circolati sui social per i quali Lepore ha sporto denuncia in questura. Sul fronte dell'inchiesta spunta un altro video, è quello registrato dalla body cam personale di uno degli agenti intervenuti domenica al Pilastro. Secondo chi l'ha visto, proverebbe la ricostruzione dei poliziotti, e cioè il 42enne marocchino si sarebbe ferito alla nuca battendola sull'asfalto durante la colluttazione. Per il legale della famiglia, invece, le tracce ematiche sul corpo e nei polmoni che l'autopsia ha rilevato sarebbero la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Sulla morte di Fakir è intervenuto l'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI Zuppi. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, ha detto in una intervista ad Avvenire. Serve giustizia senza affrettare le conclusioni, ha aggiunto. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: 436 persone sono state identificate dalla polizia per gli scontri di ieri alla protesta Notav in Val di Susa, di cui una parte erano provenienti da Francia, Germania e Belgio. È salito a 126 invece il bilancio degli agenti feriti per via di questi scontri. E continua invece l'emergenza incendi, un rogo di vaste dimensioni è divampato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in provincia di Foggia. La Guardia Costiera ha dovuto evacuare i turisti via mare.
6: Si aggrava il bilancio della giornata di emergenza sul Gargano, dove un vasto incendio ha interessato la litoranea tra Peschici e Vieste, divorando macchia mediterranea e pinete fino a raggiungere le baie di Zaiana e Manacora. Alimentate dal forte vento di Libeccio, le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione via mare di circa 200 bagnanti soccorsi dalla Guardia Costiera con il supporto di imbarcazioni turistiche. Per tutta la giornata hanno operato vigili del fuoco, protezione civile, due Canadair e un elicottero antincendio nel tentativo di contenere il fronte del fuoco. Al momento non esiste una stima ufficiale della superficie percorsa dal fuoco, ma si parla di decine di ettari di macchia mediterranea e pineta distrutti dalle fiamme. Nessun villaggio turistico né abitazione risultano coinvolti, mentre il comune di Peschici ha aperto la scuola di via Montesanto per offrire assistenza ai turisti. Il sindaco Luigi D'Arenzo non esclude la matrice dolosa dei roghi, ritenendo che gli incendi siano stati appiccati in più punti. Una giornata che riporta alla memoria la tragedia del luglio 2007, quando un incendio sul Gargano provocò tre vittime e migliaia di evacuazioni proprio via mare. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
3: E ora facciamo il punto anche sulla situazione per quanto riguarda gli incendi in Francia e in Spagna.
7: Nonostante permangano ancora diversi focolai attivi, gli incendi nelle province di Ávila e Madrid sono stati dichiarati contenuti.
8: Esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio.
7: Le notizie che ci arrivano sono di un'evoluzione positiva, affermava in giornata il premier spagnolo Sánchez, riferendosi nello specifico allo sforzo di centinaia di uomini sul terreno, tra cui anche quelli inviati da Grecia, Italia e Portogallo, che grazie anche ad un lieve miglioramento delle condizioni meteo sono riusciti a contenere e circoscrivere gli incendi in questione, fermandone, si spera, in via definitiva la furia distruttiva, costata già 77.000 ettari di terreno. Un altro fronte caldo si è però aperto nella provincia di Castellón, dove un nuovo incendio, non ancora controllato, ha già distrutto 5.000 ettari. E non va meglio nemmeno la situazione nella regione della Gironda, in Francia, con le fiamme che hanno già costretto all'evacuazione circa 170.000 persone, arrivando a soli 15 chilometri da Bordeaux, il cui sindaco ha però scartato al momento che gli abitanti debbano essere evacuati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
3: Si aprono nuovi spiragli per le trattative tra Stati Uniti ed Iran sul Golfo Persico. Gli Stati Uniti sarebbero a corto di missili Patriot e per questo Trump avrebbe deciso di fermare l'escalation, una notizia diffusa dalla CBS ma poi successivamente smentita dall'ambasciatore americano all'ONU. Mentre anche Teheran ha sospeso le rappresaglie, domani intanto il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Governo a caccia di risorse per quanto riguarda il decreto contro il caro carburante. A quanto si apprende, si va verso un intervento ponte prima della partenza per le vacanze da bollino nero. E ora siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
9: Partiamo dalla Formula 1 e dalla vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica nel Gran Premio di Ungheria. Norris che ha battuto, portandosi sul podio, Max Verstappen e Kimi Antonelli, che era partito dalla settima posizione. Deludente la prestazione delle Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, che è stato penalizzato di 5 secondi per aver violato i limiti di velocità in pit lane, settimo George Russell. Il risultato è che dopo l'ultima gara, prima della sosta estiva, Kimi Antonelli ha visto aumentare a 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, 59 sul compagno di scuderia Russell e 81 su Leclerc. Il Tour de France si è chiuso con la vittoria di Mathieu Van Der Poel sul traguardo dei Campi Elisi. Van Der Poel, protagonista di una grande azione con Pogacar, è stato però l'unico capace di resistere al ritorno del gruppo. Pogacar che ha conquistato così il quinto Tour de France della sua carriera, come lui soltanto Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Sul podio del Tour anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio sono ore di studio e riflessione a proposito della posizione di Andrea Pirlo, che 48 ore fa sembrava certo di potersi sedere sulla panchina da commissario tecnico della nazionale. Il dossier è in mano al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Le pressioni perché Pirlo non venga ingaggiato a causa del contratto da ambassador globale con un portale di scommesse russo sono forti. E in gioco c'è anche la posizione del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. Entrambi potrebbero fare un passo indietro in caso di bocciatura di Pirlo. Le amichevoli, oggi la vittoria dell'Inter 2-1 in casa del Karlsruhe con doppietta di Diouf, il successo 2-0 del Napoli con la Carrarese, i gol di Højlund e Giovane e il 3-3 della Roma contro il Cannes con doppietta di Dybala e Malen. Per chiudere prima la pallavolo, l'Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League femminile battendo nella finale di consolazione 3-1 la Cina a Macao, torneo che è stato vinto dalla Turchia. Nella scherma invece mondiale ad Hong Kong, medaglia d'argento per Davide Di Veroli nella spada individuale, la terza medaglia azzurra della spedizione mondiale. Per lo sport è tutto a te la linea.
3: Giovanni Capuano, grazie, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Martin Garamone in regia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ultimo appuntamento con Grand Tour per questa stagione. Valeria De Rosa al microfono, con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci Valeria, ben ritrovati.
1: In questa ultima puntata ce ne andiamo in giro per la Liguria. Partiamo da Santo Stefano d'Aveto, confine con l'Emilia, un borgo arancione del Touring Club italiano, il più alto della regione. Da qui viaggiamo verso Ponente, ci fermiamo ad Arenzano, precisamente nella Pineta, che in realtà è costellata di architetture firmate da alcuni dei più grandi architetti degli anni 50, 60 e 70. Poi esploreremo il Parco del Beigua, geoparco e sito UNESCO, e infine a Genova nel Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Alessandra, raccontaci dove ci porti a pedalare.
2: Eh sì Valeria, è una puntata speciale per quanto mi riguarda, perché è tutta dedicata alle ciclovie da Oscar. Siamo in Liguria, pedaliamo a pochi metri dal mare sulla Cycling Riviera, che è questa spettacolare pista ciclabile della Riviera dei Fiori, da poco tra l'altro completata nella sua parte mancante, ricavata da un vecchio sedime ferroviario, tutta pianeggiante a pochi metri dal mare, vincitrice del Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo, che ha passato pochi giorni fa il testimone alla ciclovia del Trasimeno, vincitrice dell'edizione 2026. Scopriremo dunque anche quali sono le altre ciclovie premiate, tutti spunti per possibili viaggi in bicicletta quest'estate oppure nei mesi successivi. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: Chiuderemo questa puntata dedicata alla Liguria con due itinerari che raccontano il territorio tra panorami, storia e mare. Partiremo infatti da un percorso che molti conoscono come Sentiero dei Poeti, anche se il suo nome ufficiale è Alta Via del Golfo, ed è un trekking di circa 45 km in provincia di La Spezia, che collega Bocca di Magra a Porto Venere, attraversando boschi, anche antiche mulattiere e regalando sicuramente splendidi affacci sul Golfo dei Poeti. Poi ci sposteremo invece sulla riviera di Ponente per percorrere la Via Giulia Augusta, un'antica strada romana che collegava l'Italia alla Gallia e che oggi è una suggestiva passeggiata panoramica tra Alassio e Albenga, e qui insomma cammino, archeologia e natura in qualche modo si incontrano.
1: Noi siamo pronti, andiamo! Questo arco di terra stretto stretto che dalle montagne si vede il mare, non sempre ma quasi, come a Santo Stefano d'Aveto, bandiera arancione del Touring Club italiano, il primo cittadino è Mattia Crucioli.
4: I often wonder why these thoughts keep crossing my mind, they run in circles and always keep me falling behind.
5: Siamo nel comune più alto della Liguria, siamo negli Appennini, Appennini Liguri, ma che sono confinanti con l'Emilia Romagna. Noi abbiamo proprio qui alle spalle sia Piacenza che Parma. Siamo ancora città metropolitana di Genova, assolutamente Liguria e anzi genovesato, nell'entroterra di Chiavari. Siamo intorno ai 1000 metri come comune e poi abbiamo l'unico impianto sciistico di tutta la Liguria, un impianto che parte da Rocca d'Aveto, quindi da 1500 metri, fino ad arrivare praticamente sul Monte Bue, quasi sul Maggiorasca, che è il più alto degli Appennini Liguri, insomma parliamo qua, sforiamo i 1008.
1: Che storia ha Santo Stefano d'Aveto?
5: Dunque, Santo Stefano d'Aveto tenga presente che è un nucleo di passaggio tra, era un valico tra il mare, quindi appunto Chiavari e Genova, e poi invece la pianura padana e il piacentino e il parmense. Qui è stato costituito già nel 1100, forse anche prima, un antico castello dei Malaspina, che tuttora è presente, è stato prima dei Malaspina, poi dei Fieschi, e a seguito della congiura tra i Fieschi e i Doria è passato di mano, è diventato Castello Doria, e c'è ancora tuttora proprio qua a fianco al municipio questo imponente castello, quello che resta, quindi dei ruderi, che sono tra l'altro proprio in questo periodo saranno ristrutturati dalla sovrintendenza con un progetto, un piano appunto di ristrutturazione piuttosto ampio, che restituirà al suo splendore questo importante castello Malaspina Fieschi Doria.
6: Diciamo che lei in parte ce l'ha già anche un po' raccontato, ma come si presenta il borgo?
5: Allora, il comune, diciamo quello che viene chiamato capoluogo, perché va detto che appunto il territorio è molto vasto, ci sono più di 20 frazioni che sono praticamente dei paesi quasi a sé stanti, e poi c'è un capoluogo, appunto quello di Santo Stefano d'Aveto, dove c'è il comune, dove c'è il santuario, tra l'altro santuario importantissimo, l'unico santuario italiano di Nostra Signora di Guadalupe, con un affresco, un piccolo dipinto, che si dice fosse nella galea, nell'ammiraglia di Andrea Doria durante la battaglia contro gli ottomani del 1500, ed è conservato ancora nel santuario, che attira anche un turismo religioso. Il nostro comune ha molte peculiarità, perché appunto è più alto, è ai piedi di queste montagne imponenti. Qui alle mie spalle, da dove le sto parlando, c'è il Gruppo Rosso, c'è il Maggiorasca, ma poi c'è il Monte Penna e il Monte Aiona, tutte cime intorno ai 1007, che si prestano molto per il turismo sia estivo che invernale, perché come le dicevo c'è anche un piccolo comprensorio sciistico, e quindi è un comune molto molto turistico e attrattivo, sia per le sue bellezze naturalistiche, sia per le sue peculiarità e primizie e gastronomiche. Qui c'è uno dei formaggi più buoni della Liguria, appunto il Saint-Ste, ma poi appunto è rinomata per le sue mucche, le cabannine, e per l'agricoltura e alcuni tipi, ad esempio, di ortaggi come le patate quarantine e altri, che attirano anche per la loro particolare importanza culinaria. Ecco, i piatti che si mangiano qua sono molto molto rinomati.
7: We all have secrets that we keep on hiding, but lies, and we believe them, we believe our lies, to my surprise.
6: D'inverno sicuramente ha un suo perché, in quanto appunto c'è questo impianto sciistico. D'estate e anche in primavera, in autunno, ci sono dei percorsi che si possono fare, visto anche che insomma siete il comune più alto?
5: Sì, ecco. Assolutamente. Guardi, intanto va detto che gli impianti di risalita sono aperti naturalmente anche d'estate, ad agosto tutti i giorni, e adesso è luglio, nei fine settimana, e sono dotati di ganci per portare anche le biciclette. E quindi sia da questo lato, cioè dal capoluogo passando attraverso la Seggiovia, sia da un'altra frazione, in particolare da Casoni, quindi dal sotto il Penna, dove c'è la casermetta, dove c'è un altro punto molto importante turisticamente, dove si affittano le biciclette elettriche, è una zona molto votata agli sport estivi o primaverili, e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venire a vedere questo comprensorio, da cui appunto si vede il mare, perché la peculiarità nostra è proprio questa: sia d'inverno quando si scia, sia quando vai a piedi in cima alle nostre montagne, riesci a scorgere in lontananza il mare, il Mar Ligure. Quindi è particolare anche dal punto di vista della biodiversità, c'è un microclima molto particolare, e quindi ci sono specie, ad esempio una pianta carnivora che è molto particolare e che vive lì, dove c'è anche una riserva naturale protetta integrale, quella della foresta delle lame, dove appunto ci sono molte molte specie tutelate.
6: Da Santo Stefano ci spostiamo in direzione Genova, superiamo il capoluogo e ci fermiamo ad Arenzano. Festival Abitare la Vacanza, Pineta modernissima, ha trasformato la Pineta di Arenzano in un laboratorio. Incontri, letture, proiezioni e visite guidate ad architetture generalmente chiuse al pubblico, come il Portichetto di Ignazio Gardella o Casa Arosio di Vico Magistretti. Emanuele Piccardo ha curato il festival.
8: La Pineta di Arenzano si trova ad Arenzano, è una parte di un promontorio che si affaccia sul Mar Ligure e che nel 1956 la marchesa Negrotto Cambiaso e il marchese Cattaneo Adorno decidono di trasformare in un centro turistico balneare per la élite dell'alta borghesia milanese, affidando a Ignazio Gardella e Marco Zanuso il piano di sistemazione dell'area che si chiamava all'epoca Colletta. Pineta, perché poi sarà il progetto della paesaggista Elena Balsari Berrone, anche lei milanese, a riprogettare il paesaggio della Pineta, che all'epoca era un paesaggio brullo, perché durante la Seconda Guerra Mondiale la popolazione aveva tagliato gli alberi per questioni di sopravvivenza, quindi per scaldarsi, per cucinare, e quindi è un territorio vergine che viene riprogettato, ed è la prima volta che Gardella e Zanuso, che sono considerati due maestri dell'architettura razionalista italiana, lavorano insieme, e l'esito è appunto questo centro turistico dedito alla vacanza al mare che inaugura nel 1956 e che vedrà la partecipazione di altri architetti che Gardella e Zanuso invitano: Gio Ponti, Vico Magistretti, Roberto Menghi, Luigi Caccia Dominioni. Quindi la Pineta di Arenzano rappresenta il primo centro turistico italiano, perché dopo verrà Punta Ala, dopo verrà Costa Smeralda, dopo verrà Costa Paradiso.
1: Gran Tour, seconda parte, siamo in Liguria, facciamo tappa nel Parco Naturale Regionale del Beigua, un geoparco a dire il vero, sito UNESCO, un'area molto vasta che offre tante possibilità sia in estate che in inverno. Giulia Castello è guida ambientale escursionistica.
9: Parco del Beigua, UNESCO Global Geopark, si trova in Liguria ed è il parco regionale più esteso di tutta la Liguria. Sono infatti circa 9.700 ettari a cavallo di due province, quindi in parte sulla provincia di Genova e in parte sulla provincia di Savona. E all'interno comprende 10 comuni, quindi appunto anche molto esteso, prende una piccolissima parte di Genova e poi prende in parte i comuni costieri, quindi Arenzano, Cogoleto, Varazze, e in parte invece comuni nell'entroterra, quindi Stella, Sassello, Piglieto, Campo Ligure, Mazzone e Rossiglione. Ci troviamo appunto quindi un po' nella parte centrale della Liguria, e vanta delle caratteristiche anche geologiche e geografiche molto particolari. Proprio per questo siamo anche, oltre ad essere un parco naturale, quindi un'area protetta, siamo un geoparco riconosciuti proprio dall'UNESCO.
1: Cosa possiamo vedere all'interno di questo parco?
9: Allora, dal punto di vista panoramico è molto particolare, perché un po' come tutta la Liguria, noi diciamo in maniera particolare, abbiamo delle cime molto alte, quindi arriviamo a 1200 metri di altezza, la cima proprio del Monte Beigua è 1287, praticamente a picco sul mare, quindi c'è una distanza in linea d'aria di soltanto 6 km dalla cima del Beigua al mare, e questo fa sì che sia proprio un balcone affacciato sul mare meraviglioso. A 1200 metri uno può vedere davanti a sé la Corsica, per esempio, nelle giornate più belle, e questo davvero ci rende molto particolari. Mi viene in mente l'inverno, che è splendido, quando tutto completamente innevato, con le ciaspole ai piedi, noi guide accompagniamo per esempio gli escursionisti a fare delle bellissime ciaspolate a picco sul mare, e questo davvero un po' unico, e anche a livello un po' internazionale è quello che vantiamo della nostra bellezza, ecco.
1: Dal punto di vista proprio della flora e della fauna, che cosa ci puoi raccontare?
9: Allora, flora e fauna, l'altezza media appunto arriviamo solo fino a 1200 metri, quindi non abbiamo dei grandi mammiferi come possono essere orsi o altre specie, abbiamo quindi mammiferi come caprioli, non abbiamo cervi, abbiamo un piccolo branco di daini soltanto localizzato in una zona di Sassello. A livello di natura vantiamo una bellissime foreste, sempre la zona di Sassello per esempio, quindi nella parte più interna, una foresta mista, quindi abbiamo castagni, querce, roveri, nella parte più alta, la parte sommitale del parco, intorno quindi ai 1000-1200 metri abbiamo delle bellissime faggete, ma la parte interessante è che il geoparco, essendo proprio anche affacciato sul mare, si tuffa proprio anche in acqua e quindi per esempio d'estate noi facciamo attività con gli escursionisti anche sott'acqua per far vedere proprio anche la geologia sottomarina, quello che continua oltre le nostre montagne, scendono proprio a picco sul mare e possiamo vedere cosa c'è sia sopra che sotto.
1: Preparate delle escursioni proprio tutti i weekend?
9: Allora sì, perché ci piace molto differenziare, quindi noi abbiamo intanto delle attività per i bimbi che portiamo avanti durante il periodo scolastico al sabato pomeriggio, per poter permettere ovviamente ai bimbi dai 6 agli 11 anni di partecipare, che si chiamano Junior Geoparker, perché i bambini si trasformano in ambasciatori del geoparco proprio per conoscerlo e farlo conoscere a tutti quanti, e li facciamo durante l'estate e durante l'inverno, diciamo tutte le stagioni. E invece ogni weekend sì, organizziamo escursioni differenti, per esempio organizziamo i bee watching con la nostra guida esperto erpetologo, e quindi andiamo a caccia di ragni, serpenti, insetti. E anzi lui proprio scova e trova di tutto in giro per la foresta, e questo è un modo, solitamente vengono fatti proprio per le famiglie, e per avvicinare anche agli animali che possono sembrare un pochettino più difficili, un pochettino meno affabili, come meno teneri, come possono essere appunto i serpenti oppure i ragni o grossi insetti, proprio per farli conoscere anche loro, e questi sono i nostri bio-watching. Altrimenti abbiamo le escursioni legate ai prodotti locali, noi abbiamo un marchio che si chiama Gustosi per Natura, legato a dei produttori del territorio, e quindi portiamo anche lì le famiglie solitamente a scoprire i nostri produttori, con ovviamente dei deliziosi assaggi delle varie produzioni che loro fanno a livello locale.
1: Giulia, tu hai parlato molto di famiglie, io però voglio chiederti se tutte le escursioni che fate sono adatte sempre a famiglie, o se per caso qualche volta prevedete delle escursioni tra virgolette un pochino più difficili, un pochino più complicate.
9: Sì, assolutamente, le nostre escursioni appunto sono variegate, spesso sono per famiglie per prendere un range diciamo un pochettino più ampio, ma a volte sì, le facciamo proprio più impegnative, proprio per acchiappare le persone un po' più interessate alla parte proprio più sportiva, ecco, più di itinerario impegnativo.
10: La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto.
1: Ultima tappa a Genova, al MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Ce lo racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese.

0: sarebbe bello.
1: Oggi andiamo a Genova a scoprire il Museo dell'Emigrazione Italiana. È un museo che viene da lontano, non solo ovviamente per il contenuto, ma anche perché è stato inizialmente costituito nel 2008 a Roma come struttura permanente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per poi essere destinato nel 2018 alla nuova sede di Genova, appunto, che di fatto è stata inaugurata nel 2022. Prima di tutto due parole sulla sua bellissima sede, che è la Commenda di San Giovanni di Pre, che è un complesso di edifici originariamente risalente al 1100 e costruito per volere dei cavalieri di Malta, composto da due chiese romaniche sovrapposte e da un edificio che era destinato nei primi tempi alla funzione di ospitale per i pellegrini diretti in Terra Santa, per i mercanti e per i soldati, e che poi è stato successivamente trasformato in ricovero per i poveri e per i malati di Genova e ancora più tardi in alloggi e residenze. A seguito della decisione di collocare qui la sede del museo, questo complesso è stato restaurato riportandolo alla struttura romanica originaria e il convento, l'ospitale e la chiesa inferiore sono stati destinati a funzione museale, appunto, lasciando alla funzione di luogo di culto solo la chiesa superiore. Ma torniamo al nostro museo, che è nato e si è sviluppato con lo scopo di acquisire, conservare ed esporre una serie di reperti e di beni capaci di descrivere e raccontare il fenomeno dell'emigrazione italiana nella storia, così come si è sviluppato a partire dall'Unità d'Italia e in qualche caso anche prima e sino ai giorni nostri. I tre piani espositivi, ripartiti in 16 sezioni, hanno l'importantissima funzione di far conoscere al visitatore un fenomeno di grande rilevanza per il nostro paese e di grande importanza in questo momento storico.

0: È un museo che è la risultante di una complessa serie di relazioni e sinergie e che per nascere, per diventare quello che è oggi, ha dovuto sostanzialmente girare il mondo in termini di collaborazione con singoli studiosi, enti e istituti di ricerca, archivi, musei e centri internazionali, musei italiani incentrati sul tema delle migrazioni a carattere regionale, associazioni di cittadini italiani residenti all'estero, associazioni internazionali. È quindi un museo con un taglio preciso, rigoroso e storico, che però ha la straordinarietà di approfondire il tema dell'emigrazione attraverso le voci dirette degli interessati, grazie alla raccolta e all'esposizione di diari, lettere, fotografie, giornali digitalizzati che permettono al visitatore di venire direttamente coinvolto nel fenomeno, quasi vi avesse partecipato. Per ottenere questo risultato, tutte le 16 aree del museo sono corredate di postazioni multimediali interattive, di postazioni archivio, di videoproiezioni con elementi attoriali, di videoinstallazioni, eccetera, e sono finalizzate a prendere in considerazione non solo quelle che potremmo definire le tradizionali componenti dell'emigrazione che di solito si studiano, quindi i numeri, tempistiche, direttrici, ma davvero tutto quello che ha fatto parte del fenomeno migratorio dei nostri compatrioti, quindi le componenti umane, che cosa davvero significa emigrare, quali erano gli aspetti pratici, emotivi, sanitari, di vita quotidiana che le persone si trovavano ad affrontare nel loro percorso. Non è poco per un museo riuscire ad entrare in un tema del genere conciliando alla perfezione precisione storica ed empatia. Ed è un museo che tutti dovrebbero visitare per capire che cosa significa emigrare ed imparare magari ad essere partecipi e comprensivi nei confronti di chi vive ogni giorno questa realtà.
1: Terza parte di Grand Tour, Bici in strada.
2: Grand Tour, a ruota libera. In questo

Il mare negli occhi, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine che si fonde con gli aromi di rosmarino. Si pedala così lungo la ciclabile dei fiori, lì dove un tempo correvano i treni della ferrovia Genova-Ventimiglia. È una delle ciclovie più spettacolari d'Europa, a pochi metri dall'acqua, ricavata da un antico sedime ferroviario, quasi 50 km tra gallerie scavate nella roccia e piccoli borghi marinari, da Ospedaletti ad Andorra passando per Sanremo. E il nostro viaggio comincia proprio da questa città che ha ospitato il Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo edizione 2026. Siamo con l'assessore al turismo della Liguria, Luca Lombardi.

0: troviamo proprio in un luogo iconico che è sotto la casa da gioco dove è nato proprio il Festival di Sanremo, quindi una manifestazione super conosciuta. Cosa c'è qui oltre al casinò? C'è questa bellissima pista ciclabile che si chiama Cycling Riviera, che rientra nella ciclovia tirrenica, cioè quella via che parte da Ventimiglia e arriverà un domani a Civitavecchia. La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti, e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura da Ospedaletti verso Andorra, quindi tocca due province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio, quindi in mezzo al verde, caratterizzato dalle tipiche piante nostre, aromatiche.
1: Allora, assessore, direi che adesso cominciamo a pedalare.
0: Assolutamente sì, andiamo in bici e andiamo avanti.

0: Cominciamo a pedalare dunque, ci accompagna Stefano Puppo, ingegnere marittimo, appassionato di ciclismo, autore del libro Le onde del cambiamento, la costa di Sanremo, attraverso 150 anni di ingegneria e sogni.
1: Qua siamo sulla ciclabile di fronte a Villa Nobel, dove nel 1888 è morto Alfred Nobel e dove ha dedicato gli ultimi anni della sua vita per gli studi sulla dinamite. Quindi qua è un posto molto importante per Sanremo, molto frequentato da chi viene a Sanremo per una questione di puro interesse turistico.
0: Adesso noi stiamo pedalando su questa bellissima ciclabile dove c'era una ferrovia risalente a quando?
1: La ferrovia qua è stata inaugurata il 25 gennaio del 1872. È stata una ferrovia che ha portato il turismo a Sanremo, perché avere la ferrovia sul mare in quel momento era fondamentale per lo sviluppo turistico. C'è stata molto dibattuta se la ferrovia sul mare o la ferrovia in montagna già allora, ma prevalse la ferrovia sul mare, proprio perché era i turisti, perché il turismo, grande turismo d'élite che arrivava dal nord Europa in quel periodo, no? Arrivava fino a Cannes, arrivava fino a Mentone in treno e non arrivava a Sanremo. Nel 72 è arrivata anche a Sanremo e quindi sono nate le ville dei tedeschi, degli inglesi, degli russi, dei polacchi. Questo ha dato il grande impulso al nome che ancora oggi ci porta lustro.
0: E adesso invece questa bellissima ciclabile?
1: Adesso è una ciclabile che da Sanremo arriva, anzi da Ospedaletti, quindi 7 km prima di Sanremo verso Francia, arriva fino ad Andorra, circa 50 km oggi, forse anche di più, di nastro ciclabile, solo esclusivamente per i ciclisti. Ciclisti e pedoni ovviamente, è una ciclopedonale, bellissima, sul mare.
0: Allora continuiamo a pedalare?
1: Certo, certo. Et à ce pas c'est veux qu'on se guédaille,
0: qu'on se d'abeille, qu'on se d'amangia. Pedalando in questa giornata di sole ci si può rinfrescare nelle tante gallerie, ci sono tante gallerie lungo questo percorso che sono appunto il residuo del vecchio tracciato ferroviario.
1: Sì, certo, ci sono delle gallerie, alcune brevi, alcune lunghe, in una in particolare caratteristica, perché ci sono tutti i ricordi delle vari vincitori delle Milano-Sanremo. Ci sono dei tabelloni facilmente consultabili, illuminati, uno si può fermare, li può guardare anche pedalando. Sono simpatici perché ricordano tutta la storia di questa classicissima, i vincitori, gli aneddoti, le giornate di vento, le giornate faticose, il primo italiano che ha vinto dopo un'astinenza di 17 anni. Insomma, è molto bello pedalare anche dentro le gallerie.
0: Ma addirittura c'è una galleria con la musica?
1: Sì, sì, sì, questa è già la parte di ciclabile che poco prima di Imperia. Ci sono un paio di gallerie carine perché mentre si pedala si può ascoltare una musica, una soft lounge, di musica molto leggera, ma che comunque aiuta anche a percorrere la galleria e uscirne velocemente fuori.
0: Tutte poi illuminate, bisogna dire, no?
1: Ma certamente sono tutte illuminate, anche perché provate ad andare al buio in bicicletta, non riuscite a fare tre pedalate.
0: La Cycling Riviera o ciclabile della Riviera dei Fiori nel 2025 è salita sul podio del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato alle più belle ciclovie d'Italia. Ed è per questo che, come si diceva prima, la Liguria ha ospitato l'11ª edizione con un programma di 2 giorni di eventi proprio a Sanremo. Tema di quest'anno il silenzio. Ludovica Casellati, ideatrice del premio e presidente della giuria.
2: Sì, abbiamo scelto il tema del silenzio perché si sposa perfettamente con il cicloturismo. Lasciare le città, immergersi nella natura, nei borghi, in questi territori poco conosciuti, riconnettersi con noi stessi, ascoltare i rumori, i suoni della natura e magari anche solo ed esclusivamente le ruote che sotto appunto la pressione delle nostre gambe e appunto ci fanno pedalare, ci consentono di andare avanti e sentire il battito del nostro cuore, beh, questo è il cicloturismo, per potersi godere appieno tutto quello che ci circonda.
0: Com'è cambiata anche l'offerta cicloturistica, l'offerta di ciclovie in questi 11 anni?
2: Ma tantissimo, io mi ricordo la prima edizione stentavano ad arrivare le candidature, ce n'erano veramente pochissime di infrastrutture in Italia. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di scegliere perché ci sono anche ricche di servizi per il cicloturista, quindi davvero le regioni si è innescata questa gara virtuosa a far sempre meglio e offrono sempre di più.

0: Dalla Cycling Riviera dunque il passaggio di testimone alla ciclovia vincitrice di quest'anno, la ciclovia del Trasimeno in Umbria, quasi 60 km intorno al perimetro di questo lago, tra borghi medievali come Pastignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant'Arcangelo, Castiglione del Lago. L'assessore al turismo della regione Umbria, Simona Meloni.
1: Il percorso che ha vinto ha la caratteristica di essere molto segnalato, di avere una segnaletica molto importante, di avere delle connessioni con tutti i servizi che ci sono nel territorio. Sono 60 chilometri assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti, è l'accessibilità, questo è il vero senso anche di poterci veramente, di poter accogliere veramente tutti.

0: secondo posto come ciclovia più bella d'Italia il GAG, Giro ad Anello del Gargano, 350 km nel parco nazionale omonimo da Manfredonia Mattinata tra Faggeta, Abbazie, Eremi e Trabucchi. Un percorso nato dal basso grazie anche al lavoro del tour operator pugliese Moveng, Michele Simone.
1: Il nome dice tutto, è una parola dialettale, si mica Moveng, si mica ora vengo. Al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo e sulle strade in cui i nostri nonni andavano a cavallo con gli asini noi ci andiamo in bici. Quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere belle, bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
0: Terzo posto ex aequo la regione Lazio con la ciclovia Etruria e la regione Piemonte con la ciclovia del mare che unisce le Alpi al Mar Ligure. Marco Gabusi, assessore trasporti del Piemonte.
2: Assessore, allora questo premio per la ciclovia del mare in Piemonte, qual è la caratteristica di questa ciclovia?
3: Ma non c'è una caratteristica unica, perché è una ciclovia che parte da Locarno e arriva a Nizza in Francia, attraversa per 416 km il Piemonte di 470 totali. La caratteristica è che c'è tutto, si parte dal lago di Maggiore, si attraversa tutto il Piemonte, tutte le tipicità, le bellezze culturali e non gastronomiche per sfociare poi in Liguria. Credo che chiunque voglia fare un giro in questo territorio potrà scoprire tutti i sapori del nostro Piemonte, tutta la cultura del nostro Piemonte, l'arte, e attraversare un'esperienza unica che siamo in grado di proporre in tutte le stagioni del nostro anno.
4: Una bella bici che va silenziosa velocità.
0: E ancora la menzione del silenzio, tema dell'Oscar del cicloturismo 2026, è andato alla regione Toscana per il Grand Tour della Costa degli Etruschi. L'assessore al turismo di Castagneto Carducci, Cristiano Pullini.
5: La bellezza del percorso sicuramente è il fatto che ti porta a scoprire una parte della Toscana un po' diversa, che è baciata dal mare, ma comunque mantiene il sapore e il gusto della regione con tutti i suoi borghi medievali. La menzione al silenzio la dobbiamo al fatto che il progetto GT Costa Etrusca si incrocia con un altro progetto europeo, che è quello delle aree del silenzio, che è stato fatto nel 2022, un interreg, si chiama TRIT, che ha consentito la certificazione di 5 aree all'interno del territorio come aree del silenzio, e queste sono tutte collegate dal percorso. Oltre a collegare queste aree, il percorso unisce tutti i centri abitati, tutti i punti di interesse, tutte le stazioni che sono presenti sul territorio, i parchi naturali, i parchi archeologici, e si connette anche con i cammini e con i percorsi che arrivano a livello regionale, come la Via Etrusca, come il cammino dalla Francigena alla Costa degli Etruschi o il cammino dei Tirreni.
0: C'è anche un riconoscimento per le ipovie alla regione Abruzzo, per l'ipovia Gran Sasso, e ai cammini per la Calabria con il cammino del Normanno che collega la Costa degli Dei sul Tirreno alla Costa dei Gelsomini sullo Ionio. Roberto Cosentino, dirigente generale Dipartimento Turismo della regione Calabria.
6: Sono anni che stiamo investendo in un modo di pensare la Calabria diversa dai luoghi comuni, perché certamente noi siamo innamorati del nostro mare, ma abbiamo una realtà di parchi, di aree interne, di montagne che ci consentono di fare un'esperienza completa. C'è una ricchezza di territorio che è quello che vogliamo far conoscere anche fuori dalla Calabria. Il cammino normanno attraversa la nostra terra e si interseca con la ciclovia dei parchi. La ciclovia dei parchi è 545 km che attraversano tutta la Calabria, 3 parchi nazionali, un parco regionale, e danno l'opportunità di entrare in contatto anche con l'anima e con il cuore dei calabresi.
7: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
8: Grand Tour, a passo libero.

0: A questo punto chiudiamo questo nostro odierno viaggio alla scoperta della Liguria e lo facciamo declinando appunto il viaggio alla velocità dei nostri passi, scoprendo quello che molti conoscono come Sentiero dei Poeti. Siamo quindi in provincia di La Spezia, un nome che richiama questo, in questo caso, il territorio attraversato, il legame di queste terre con la grande letteratura. In realtà il nome ufficiale è Alta Via del Golfo, un itinerario di circa 44 km che collega Bocca di Magra a Porto Venere, seguendo i crinali che dominano appunto il Golfo dei Poeti, tra boschi, antiche mulattiere, borghi e anche bellissimi panorami, ovviamente in questo caso vista mare. Itinerario che noi oggi ci facciamo raccontare da Gianmarco Simonini, per anni referente della sentieristica in Liguria, in particolare del CAI di La Spezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un percorso, quello del Sentiero dei Poeti, che corre lungo un itinerario storico.
1: Ma sì, corre lungo un tracciato storico, è un percorso di crinale, e come tutti i percorsi di crinale, una volta erano i percorsi più tranquilli che potevano essere seguiti dalle persone, che potevano essere mercanti, potevano essere viandanti, pellegrini e via dicendo. È un percorso storico perché lungo questa Alta Via del Golfo ci sono varie pievi, quella di Ameglia, quella di Trebbiano, quella di Baccano, quella poi arriviamo alla Spezia, quella di San Venerio e quella di Marinasco. Ecco, già la presenza delle pievi ci fa vedere l'importanza nel Medioevo di questo percorso. Quindi un percorso tranquillo, un percorso che costeggiava appunto il golfo dei Poeti e che permetteva alle persone di spostarsi da una parte all'altra da Porto Venere a Bocca di Magra e viceversa.
0: E come abbiamo detto è un percorso di trekking di circa 45 km che, come in un cammino tradizionale, possiamo immaginare di dividere in questo caso in tre tappe.
1: Sì, a seconda della voglia che ha di camminare l'escursionista, le tappe possono essere tre o quattro. Io qualche anno fa, nel 2006, proprio quando l'abbiamo, diciamo, inaugurato dopo degli anni che era fermo questo sentiero, l'ho fatto in quattro tappe che hanno richiesto un impegno, perché si facevano tante fotografie, si facevano tanti incontri con le persone, era proprio una passeggiata tranquilla. E le quattro tappe sono da Bocca di Magra alla zona della Serra Pugliola, dalla Serra Pugliola a Sarbia, da Sarbia a Biassa e poi da Biassa a Porto Venere. Però con facilità la cosa si può fare in tre tappe, anzi

0: ho ripreso l'autobus e sono tornato a casa. Poi il giorno dopo ho ripreso l'autobus, sono tornato a Lerici, ho fatto il cammino sino al Termo, località Termo ripreso e così via. Ecco, cioè, è una cosa molto, molto semplice. In alcuni casi, quando poi sono arrivato al Termo, invece di prendere l'autobus, scendevo con uno di questi sentieri di collegamento verso la città e arrivavo a casa mia.
1: In chiusura, a questo punto, c'è un periodo migliore di altri per camminare qui?
0: Ma il periodo migliore è sempre la primavera e l'autunno, perché è ovvio che in inverno può piovere, ci può essere freddo, d'estate ci può essere troppo caldo, invece in primavera e in autunno, soprattutto in primavera, si vede la fioritura, si vede il momento proprio dell'esplosione della natura, quindi è il momento migliore.
1: E quindi, come abbiamo detto, si parte da Bocca di Magra, si arriva nello splendido borgo di Porto Venere. A quel punto c'è anche un modo davvero suggestivo per chiudere il viaggio: si può rientrare via mare prendendo il traghetto fino a Lerici, poi con il battello per tornare appunto a Bocca di Magra, il punto di partenza, un modo per ammirare il Golfo dei Poeti da una prospettiva completamente diversa e concludere questo cammino come era iniziato, tra mare e natura. Sì. Per tutte le informazioni sull'itinerario vi rimandiamo al sito del CAI di La Spezia. Grazie mille a Gianmarco Simonini e buon cammino.
0: Nulla, ci mancherebbe.

0: Ultime battute di questo nostro viaggio in Liguria, che chiudiamo lungo la costa per percorrere uno degli itinerari storici della Liguria, la via Iulia Augusta. Siamo in questo caso tra Alassio e Albenga, e qui il sentiero segue le tracce dell'antica strada romana realizzata oltre 2000 anni fa per collegare l'Italia alla Gallia, e oggi è una passeggiata panoramica che unisce archeologia e natura, un percorso che raccontiamo con Barbara Noè, guida ambientale escursionistica di guidedelgolfo.com. Buongiorno Barbara e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, la via Iulia Augusta non era una semplice strada, ma era proprio una delle più importanti vie di comunicazione dell'Impero Romano, ed è stata costruita fra il 13 e il 12 avanti Cristo, su volere dell'imperatore Augusto, proprio con l'obiettivo di collegare, come dicevi tu, l'Italia settentrionale alla Gallia e alla Spagna. Per cui su questa strada viaggiavano eserciti, mercanti, funzionari imperiali, e avvenivano quindi degli scambi sia militari ma anche commerciali e culturali tra tutti i territori dell'impero. Inoltre su questa strada troviamo anche i resti dell'antica necropoli romana, che proprio come dicevano le leggi romane, le necropoli venivano costruite al di fuori della città. Quindi passeggiando per questo sentiero che è circa 6 chilometri si incontrano proprio i resti delle necropoli romane, che in questo caso sono del periodo tra il primo e il secondo secolo d.C., e ci sono tantissimi anche pannelli informativi, quindi durante la passeggiata è possibile anche leggere numerose notizie sia sulla necropoli sia su quello che è stato poi trovato dagli archeologi durante gli scavi.
0: Ecco, da dove partiamo per questa passeggiata?
1: Allora, io consiglierei di partire da Albenga, perché si può partire dal centro di Albenga, e secondo me una visita anche breve della città di Albenga è importante, perché è una città dove troviamo ancora i segni del suo passato, perché è una città che ha dei segni all'interno di più di 2000 anni fa, nel senso che andiamo dalle antiche tribù liguri fino appunto ai romani, dove troviamo ancora il decumano e il cardo che segnano proprio il centro del centro storico, fino poi alle torri medievali, a tutto quello che è avvenuto dopo. Quindi consiglio sempre di farla da Albenga, prevedendo una passeggiata per il centro storico fino ad Alassio.
0: Barbara, è una passeggiata relativamente breve e accessibile? È corretto dire che può essere affrontata magari anche da chi non è un escursionista abituale?
1: Insomma. Assolutamente, è una passeggiata molto facile, perché è pianeggiante, è breve, nel senso che appunto siamo più o meno verso circa 6 chilometri, essendo pianeggiante quindi può essere affrontata da tutti. La strada è molto semplice, perché è una strada insomma non tortuosa, e assolutamente adatta a tutti. Forse l'unico periodo dell'anno in cui è un po' meno adatta è proprio l'estate, perché è molto esposta al sole.
0: Ne sappiamo qualcosa in questo periodo. C'è una parte storica, ma c'è anche una parte, una componente, diciamo così, panoramica, no?
1: Assolutamente, durante tutta la passeggiata si è sempre accompagnati dalla vista dell'isola Gallinara, che è quest'isola che rappresenta proprio Albenga, è il simbolo di Albenga.

0: Enga è una riserva naturale regionale e si vede benissimo durante tutta la passeggiata proprio anche la forma che ha l'isola, che è una forma tartaruga, e quindi si può apprezzare proprio anche sia la parte paesaggistica del mare e dell'isola, e poi non solo perché l'isola stessa anche lei ha una storia molto antica legata sia ai romani perché sono stati trovati dei relitti di epoca romana, sia al IV secolo d.C. quando ha vissuto sull'isola San Martino di Tours.
1: A questo punto, riassumendo, qual è il punto forte di questo breve itinerario?
0: Allora, secondo me il punto forte è sia la parte archeologica, ma proprio il passaggio dalla città di Albenga, quindi da questa città storica, all'arrivo, che appunto l'arrivo è previsto ad Alassio, che invece è una località turistica rinomata già dai tempi del turismo degli inglesi, con le sue spiagge di sabbia, con appunto la storia delle ville, dei giardini degli inglesi, quindi sono un po' molto diverse fra di loro le due città, quindi una passeggiata semplicissima, adatta a tutti, molto bella anche appunto dal punto di vista paesaggistico e che fa scoprire una Liguria molto, insomma, diversa dal Benga alla città turistica di Alassio.
1: E quindi per scoprire questo itinerario, in questo caso vi rimandiamo ai siti turistici di Alassio e Albenga dedicati alla Via Giulia Augusta, oppure insomma guidedelgolfo.com dove trovate anche Barbara Noè. Grazie mille Barbara, a presto.
0: Grazie a te, a presto.

0: a questo punto siamo arrivati in fondo anche di questo nostro odierno viaggio radiofonico alla scoperta delle regioni italiane, Valeria.
1: E sì, siamo arrivati davvero alla fine della puntata e della stagione. Alessandra, a te le informazioni importanti.
2: Eh sì, per ricordarvi come sempre che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio dove trovate tutte le stagioni di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, ma questa volta ci trovate anche in replica nel mese di agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, quindi con tantissime proposte di viaggio anche a piedi, anche in bicicletta. E vi ricordo sempre la nostra mail che è Grand Tour @radio24.it.
1: Non resta dunque che salutarci, una buona estate a tutti.
2: Buona domenica e buona estate, ciao.
0: Grazie Alessandra, grazie Valeria per questo viaggio condiviso alla scoperta delle regioni italiane. A tutti voi grazie come sempre per l'ascolto, buona estate. Voyage, voyage.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: Ucciso dalla polizia di Berlino, il sospetto attentatore del Pride, Merz, difendiamo le nostre libertà. Emergenza incendi, brucia il Gargano, paura in Francia e Spagna, oltre 300.000 evacuati. Nuova manifestazione a Bologna per Fakir, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, deludenti le Ferrari, Pogacar quinto trionfo al Tour de France come Merckx e Indurain. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Ballou, è stato ucciso durante un'operazione dalle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico di Spandau.
2: Si è conclusa alle 18 di ieri sera la fuga di Abdul Ballou, l'attentatore del Christopher Street Day berlinese. Le ricerche, proseguite per tutta la giornata, hanno portato a un'operazione di polizia nel quartiere di Spandau, periferia ovest della capitale tedesca. Ballou si sarebbe nascosto in un capanno da giardino. Una volta scoperto, si sarebbe lanciato contro gli agenti delle forze